La povertà di 3 milioni di persone. Una cosa straordinaria. Una politica così in Italia non si era mai vista. Ha distribuito per la prima volta ai due decimi più poveri della distribuzione, lo vedete in questo grafico, 8 miliardi di euro. 8 miliardi di euro ai due decimi più poveri della distribuzione, riducendo la disuguaglianza e riducendo l'intensità della povertà e riducendo la frequenza, cioè il numero dei poveri. L'unico anno in cui è diminuita la povertà, lo vedete in questo grafico dell'Istat, è il 2019, il primo anno di vigenza del reddito di cittadinanza. Per la prima volta siamo dalla crisi della finanziaria, la crisi finanziaria del 2008, abbiamo raggiunto 4 milioni di poveri, dopo che per anni abbiamo avuto 5 milioni e oggi di nuovo abbiamo 5,8 milioni di poveri. Dopodiché c'è stato Covid, abbiamo tamponato e contrastato l'incremento, ma la povertà è aumentata soprattutto per quello. Ci sono altri due dati che mi stanno molto al cuore, che derivano dalle analisi dell'INPS sull'effetto del reddito di cittadinanza. Uno riguarda l'impatto sulla natalità. Cioè abbiamo studiato, Leonardo, uno studio molto interessante questo, i gruppi molto simili di persone che però hanno preso il reddito di cittadinanza e sulla soglia non l'hanno preso perché di poco mancavano gli equilibri. Ecco, questi due gruppi di individui, il gruppo che ha percepito il reddito di cittadinanza ha visto aumentare il tasso di natalità. Così come, ed è straordinario anche questo, il gruppo che ha ricevuto il reddito di cittadinanza rispetto a chi non l'ha ricevuto ha visto diminuire il tasso di mortalità. Questi due dati sono straordinari. Quando noi diciamo come misuriamo il reddito di cittadinanza, lo misuriamo impatto sulla povertà? Sì. Impatto sulla natalità? Sì. Impatto sulla mortalità? Sì. Impatto sul lavoro? Anche. Quella seconda gamba che finalmente, soltanto dopo Gol, come vi ho detto, ha preso avvio nel modo più potente, ma oggi si potrebbe fare, si dovrebbe fare ancora di più. Ma il vero problema che ha messo in luce il reddito di cittadinanza sono i salari da fame. Per la prima volta abbiamo visto, grazie al reddito di cittadinanza, che c'erano persone che stavano a casa con 500 euro oppure non andavano a lavorare per 600 euro. Ragazzi, facevano bene, ma se una persona rifiuta un lavoro a nero o un lavoro qualsiasi a 600 euro rispetto a un sussidio, è quello che succede in tutti i paesi europei. Il sussidio per la disoccupazione è ciò che ti dovrebbe cercare di formare e mantenere un posto, una ricerca attiva del lavoro per cercare di ottenere un salario superiore al sussidio. Questa è la letteratura economica di decenni, il disclaimer statistico di cui parlava Leonardo, appunto, che dobbiamo sempre dire. In Italia negli ultimi 30 anni i salari, caso unico nell'Europa avanzata, anzi caso unico in Europa, tranne l'esperienza dell'Unione Sovietica, sono diminuiti del 2%. Negli ultimi 30 anni i salari reali degli italiani sono diminuiti del 2%. Questo è un fatto grave, perché gli unici paesi in cui è successo questo declino dei salari sono i paesi ex comunisti, che sono implosi, come sappiamo, non solo dal punto di vista economico, ma sono implosi dal punto di vista economico, sociale e politico. Tante ragioni, adesso non stiamo qui a spiegare perché sono implosi i paesi ex comunisti, ma è l'unico esperimento in cui dagli anni 70 agli anni 90 i salari sono caduti dopo la fase di forte industrializzazione precedente agli anni 70, appunto. E dicevo, il problema vero sono i salari bassi, che oggi riguardano 4 milioni e mezzo di persone, il 38% sono under 35, come ci dicono questi dati dell'Istat, e soprattutto il 26% sono donne. Quando noi parliamo del problema di donne, del gender gap, dobbiamo vedere che sia riguarda, come dire, la classe media e i lavoratori medio-alti, ma soprattutto i lavoratori medio-bassi, quelli che appena uno inizia a lavorare. Per quella fascia, la maggior parte di coloro che sta sotto i 9 euro sono donne, oltre che giovani. Se sei donna e sei giovane, allora raggiungi il 51%. Chiudo facendovi vedere questo grafico su che cos'è oggi il mercato del lavoro italiano, dopo l'abolizione del decreto di dignità, l'abolizione del reddito di cittadinanza. Noi, vedete, usualmente diciamo che abbiamo lavoratori occupati, abbiamo lavoratori inattivi, abbiamo lavoratori disoccupati, ma all'interno di questi tre cerchi ci sono part-time involontario, lavoro temporaneo e precario, lavoro ridotto per motivi volontari o involontari, abbiamo lavoratori scoraggiati, abbiamo una platea all'interno di questi cerchi che si intersecano tra di loro di precarietà di circa 12 milioni.

0: di persone. 12 milioni di persone. Com'è che dovremmo vedere, alla luce anche della proposta di Gianmario e delle idee di Leonardo, com'è che dovremmo vedere questo mercato del lavoro senza precarietà e che acchiappi, che prenda il meglio di questa robotizzazione? Con questi quattro pilastri che cercherò brevemente di descrivere. Da una parte con politiche attive e formazione all'interno di un contesto però dove c'è un salario minimo. Dall'altra parte ci deve essere investimenti produttivi in capital intensive. Noi dobbiamo stare alla frontiera della produzione tecnologica, non dobbiamo stare alle frontiere più basse. Dico sempre che il turismo va benissimo a Capri, ma di turismo non può vivere un paese di 60 milioni di abitanti come l'Italia. Noi dobbiamo investire nelle produzioni ad alto contenuto tecnologico, dove c'è anche l'impatto tecnologico e la riduzione degli orari di lavoro, che è l'altra, il secondo pilastro di cui parliamo. Il terzo pilastro è la concorrenza nel settore dei beni, nel mercato dei beni, dove abbiamo certamente il consumo responsabile, le cose che ci dice anche la sovranità del consumatore, le cose che ci diceva Leonardo. E infine la sicurezza sociale con un reddito minimo. Ora qui dobbiamo metterci d'accordo come lo vogliamo chiamare, come lo dobbiamo definire, con il dividendo sociale, con l'idea diffusa che questa può avere un impatto con sull'intelligenza artificiale, quindi declinato anche alla luce di questo nuovo fenomeno emergente. Mi servono un minuto per raccontare quello che appunto l'Europa sta facendo. Sul primo pilastro, ovvero sull'imposizione di diritti di tassazione, non nel paese dove l'azienda ha la cosiddetta residenza permanente. Fino ad oggi l'idea prevalente nell'economia è quella di dire: se c'è un'azienda residente nel mio territorio, questa azienda va tassata. Vedete, i servizi digitali e l'intelligenza artificiale hanno completamente cambiato questo modello. Noi oggi abbiamo prodotti e servizi di grandi multinazionali big tech che nemmeno sappiamo dove sono residenti, ma non importa dove sono residenti. Quello che a loro importa per fare business è l'user, il cittadino che consuma. E qui sono i cittadini che consumano. In Europa ne abbiamo 450 milioni di cittadini che consumano, che creano valore per aziende che hanno residenza ovunque nel mondo, principalmente negli Stati Uniti, ma non importa. Allora questo impatto, l'impatto della tecnologia, dell'intelligenza artificiale, dei servizi, va a creare un fondo, dovrebbe cercare di creare, certo che sì. È quello che l'Europa sta discutendo, quello che stiamo cercando di fare, insieme a un'altra cosa che abbiamo cercato di fare, anzi abbiamo fatto, ma Trump, arrivato al potere, l'ha distrutto, ovvero una tassa minima globale sulle multinazionali al 15%. Entrambe le questioni, sono stato recentemente negli Stati Uniti in un'altra missione, continuiamo sempre a parlare col Congresso e col Tesoro di queste due proposte che difendono e rafforzano la nostra autonomia strategica in Europa e cercano di porre un limite a questo strapotere delle multinazionali. Vi faccio un esempio per capire bene questo concetto. Noi oggi abbiamo aziende mature che investono nel tessile, nell'industria, dove ci sono lavoratori che guadagnano circa 35-40 mila euro all'anno lordi. A questo 35-40 mila euro lordo devi togliere oneri contributivi, oneri sociali, IRPEL, alla fine troverai, quando va bene, lavoratori che guadagnano 15-20 mila euro netti all'anno, salari medio-bassi. Allo stesso tempo, e il nostro welfare si finanzia grazie a questo, le pensioni, la spesa sociale, si finanzia sul costo del lavoro che le aziende pagano, esoso, e sull'IRPEF che i lavoratori pagano, anche esso esoso. Allo stesso tempo hai le big tech che, con costi marginali bassissimi, inondano i mercati di servizi digitali e, grazie all'intelligenza artificiale, non hanno più lavoratori su cui caricare il costo del lavoro, l'IRPEF, gli oneri sociali e tutti gli oneri che invece nel welfare tradizionale noi abbiamo caricato al lavoratore su cui ci reggiamo. Allora, se non rivediamo questa struttura, se non riequilibriamo il peso del fisco e sgraviamo i lavoratori e le aziende del loro costo del lavoro e prendiamo gettito da dove oggi si crea maggiore ricchezza, e si crea maggiore ricchezza esattamente appunto in queste aziende digitali, in queste aziende di intelligenza artificiale, allora ci troveremo un paese sempre più diseguale. Per questo è vero quello che dicevi tu anche, Gianmario, sulla DST, che crea paura, e c'è questa paura di ritorsione degli americani nei confronti di un'imposta al 5% o per la creazione di un fondo, diciamo come vogliamo dire. Dopodiché il 90% del gettito derivante dalle DST, derivante dalle imposte sui servizi digitali, sarebbe pagato soltanto da 8 aziende. Cioè, voi capite lo squilibrio in cui viviamo? Cioè, 8 aziende in Europa pagherebbero il 90% di quel gettito, e ancora noi non siamo riusciti ad imporre una tassazione europea su questo o alla creazione di un fondo su questo, davanti tra l'altro all'arroganza unilaterale di Trump, che ci mette 15% di dazi. Visto che l'hai toccato, Leonardo, il tema dell'euro digitale, non posso che concludere con questo. L'euro digitale recupera sovranità monetaria, recupera autonomia strategica, riduce i costi di commissione e soprattutto fa sì che i dati sulle transazioni degli scambi nei pagamenti digitali ed elettronici avviene in Europa e rimangono in Europa. Ogni anno noi mandiamo 62 miliardi di euro oltreoceano per commissioni di dati e commissioni di pagamenti digitali che oggi la maggior parte dei cittadini europei fa. Il 51% delle transazioni che voi fate abitualmente sono ormai digitali. Questo ci fa perdere anche, non mi fermo su questo concetto, ma Leonardo, visto che ci sei, ci fa perdere anche signoraggio. Ne parlavo con Cipollone: nel momento in cui tu hai tutte le tue transazioni che viaggiano su piattaforme americane, non hai più la moneta nel tuo paese, nell'eurozona, nei paesi membri della BCE, perdi signoraggio oltre a perdere commissioni e a perdere dati. Ecco, l'euro digitale, che i sovranisti in Italia e in Europa non hanno votato, è uno strumento che riacquista la sovranità europea e soprattutto fa ridurre i costi di transazione e la proprietà dei dati vis-à-vis ai due grandi monopolisti che in questo sono Visa e Mastercard. Qual è lo sviluppo dell'euro digitale? Lo diceva Leonardo Becchetti. Noi possiamo fare politica pubblica con il reddito di cittadinanza. Oggi c'è un portafoglio che è presso la Banca Centrale Europea su dei wallet o sulla carta, su una carta magnetica, che potrebbe essere utilizzata come recipiente per qualsiasi strumento di reddito di cittadinanza o di altro che tu voglia fare, o qualsiasi strumento di sostegno e di sussidio. Io ci penso sempre. Immaginate se durante Covid, anziché INPS, che è stata la banca sociale del paese in quel momento, avessimo avuto l'euro digitale gestito dalla Banca Centrale Europea. L'euro digitale ti consentiva, veramente con un clic, come diceva la Meloni, che non ha mai fatto, di poter fare politiche di sostegno immediatamente, perché è detenuto direttamente dalla Banca Centrale Europea, è direttamente nel nostro portafoglio, nel nostro wallet, e ti consentirebbe l'attivazione di una politica pubblica. Non solo. Nel momento in cui l'intelligenza artificiale cresce, hai espulsione dal mercato del lavoro, hai una quantità di domanda che rimane inespressa, Leonardo, perché abbiamo una crescita di lavoro inferiore rispetto all'output, hai bisogno di creare immissione di moneta nel circuito. Questo ti consentirebbe la stabilità finanziaria. Grazie a tutti per la vostra attenzione.
1: Evocato poc'anzi da Tridico, che ringrazio per questa ampia disamina, si è intanto materializzato in sala il presidente Giuseppe Conte, al quale do il benvenuto e lo inviterei a nome degli organizzatori, se vuole già raggiungerci qui sul palco. Intanto do la parola a Vincenzo Naschi, presidente e cofondatore dello Human Economic Forum e anche autore di questo saggio L'Europa del Senso, che porta alla prefazione di Monsignor Paglia.
2: Grazie Eugenio, grazie a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare il presidente Conte per la sua presenza. Di nuovo un applauso. Ma soprattutto, siccome vedo tanti amici dello Human Economic Forum, voglio soprattutto ringraziare con un applauso questi splendidi relatori che oggi ci hanno accompagnato nella presentazione di questo, del nostro dividendo sociale. Prego Presidente, si accomodi.
3: Non devo interrompere, ma sono stato chiamato a venire al palco.
2: Allora, io vorrei... Dopo i ringraziamenti di rito, vorrei fare un ulteriore ringraziamento, perché un pensiero di gratitudine a Sua Eccellenza Monsignor Paglia, che mi ha fatto l'onore, veramente il grande onore, di presentare di fare la prefazione all'Europa del senso, lo voglio fare. La sua parola autorevole, Monsignore, ha dato a questo lavoro un respiro che chiaramente va oltre l'analisi tecnica che abbiamo affrontato oggi, e di questo le sono profondamente grato. Grazie ancora di essere qui. Ognuno dei relatori ha affrontato un tema specifico, abbiamo parlato di economia, di tecnologia, diritto, società, politica. Ho apprezzato molto l'intervento del professor Becchetti, di Pasquale Tridico, molto interessanti, tecnici, che si sono coordinati perfettamente col discorso di Gianmario Battaglia che abbiamo fatto oggi sul dividendo sociale e in questa accezione mutualistica che abbiamo dato al dividendo sociale. Vedo che c'è stata molta integrazione anche da parte degli altri relatori. Il mio compito oggi è provare di collegare tutte queste riflessioni, una cosa difficilissima a dir la verità, all'interno di un'unica domanda, perché poi viviamo in un continente europeo che è un po', che è molto presente all'interno delle nostre istituzioni. Quindi l'idea di quale Europa vogliamo costruire nell'era dell'intelligenza artificiale è un'idea che percorre sempre i lavori che portiamo avanti con lo Human Economic Forum. Riguarda la capacità dell'Europa soprattutto di comprendere il cambiamento storico, un cambiamento storico che stiamo vivendo, e di dare ad esso una risposta politica, culturale ed istituzionale. Stiamo vivendo un cambiamento di civiltà, questo ce lo diciamo tutti i giorni, continuiamo a ripetercelo. Per oltre due secoli abbiamo costruito il nostro modello economico, sociale e democratico attorno ad un presupposto molto semplice che oggi abbiamo visto e abbiamo affrontato più volte. La ricchezza nasceva principalmente dal lavoro umano. Su questo presupposto abbiamo costruito il welfare, il sistema fiscale, il diritto del lavoro, la rappresentanza politica e perfino il nostro modo di intendere la dignità della persona. Oggi questo presupposto sta cambiando, ma perché per la prima volta nella storia l'intelligenza artificiale non è più soltanto una caratteristica dell'uomo, sta diventando essa stessa un'infrastruttura. Lo ripeto, sta diventando essa stessa un'infrastruttura, esattamente come le reti energetiche, le autostrade o la rete del gas hanno reso possibile lo sviluppo economico del Novecento, le infrastrutture dell'intelligenza artificiale renderanno possibile lo sviluppo del XXI secolo. E chi controllerà questa infrastruttura? Controllerà una parte crescente della capacità di produrre ricchezza, conoscenza, innovazione e decisioni. Perché influenzerà ricerca scientifica, medicina, istruzione, progettazione industriale, finanza, difesa e sino anche l'amministrazione pubblica. Questo significa che stiamo assistendo alla nascita di una nuova forma di potere, non soltanto economico, ma un potere cognitivo, ed è qui che nasce la vera domanda del nostro tempo. Cioè le democrazie hanno imparato a governare il potere economico, sono pronte a governare il potere cognitivo, per giunta nelle mani di pochi? Questa domanda riguarda tutti noi, ma riguarda soprattutto l'Europa, perché per molti anni il dibattito europeo si è concentrato sulla competitività, come crescere, come innovare, come recuperare terreno rispetto agli Stati Uniti e alla Cina. Sono ovviamente temi fondamentali, ma oggi non bastano più, perché non siamo davanti soltanto ad una competizione economica, siamo davanti ad una trasformazione della natura stessa del potere. Se, come molti osservatori ritengono probabile, il controllo delle grandi piattaforme e infrastrutture cognitive si concentrerà in un numero molto limitato di soggetti, allora la domanda cambia natura. Non sarà più soltanto chi produrrà di più. La vera questione sarà come mantenere il controllo democratico della società. Ecco perché nasce l'Europa del senso, che non è un libro di nostalgia sull'identità europea, è un libro sul futuro, sostiene una tesi molto semplice: l'Europa non potrà vincere questa sfida limitandosi a rincorrere gli altri sul terreno tecnologico od economico. L'Europa potrà diventare protagonista soltanto se saprà fare ciò che nessun altro sta facendo, cioè iniziare a costruire una nuova architettura democratica per l'era dell'intelligenza artificiale. Quando parlo di Europa non mi riferisco ovviamente soltanto alle sue istituzioni attuali, con i loro limiti e le loro contraddizioni, mi riferisco a una civiltà che fonda la propria identità sull'idea che il potere debba essere sempre bilanciato dal diritto, dalla libertà e dalla dignità della persona, Monsignor Paglia. Oggi siamo chiamati a compiere un passo ulteriore, non basta più soltanto governare il potere economico, dobbiamo imparare a governare il potere cognitivo, ed è proprio qui che si colloca tutto il lavoro che stiamo facendo con lo Human Economic Forum in questi anni, ed è anche da qui che parte l'Europa del senso. Noi partiamo da un principio che consideriamo il fondamento irrinunciabile della civiltà europea: l'inviolabilità della dignità della persona umana. Se questo principio deve continuare a rappresentare il cuore delle nostre democrazie anche nell'era dell'intelligenza artificiale, allora dobbiamo avere il coraggio di guardare ad una nuova direzione, che è questa. In passato, negli anni della rivoluzione industriale, abbiamo investito nella costruzione di infrastrutture materiali. Oggi, negli anni della rivoluzione digitale, stiamo investendo enormemente nello sviluppo delle infrastrutture digitali, ma il XXI secolo ci impone una cosa differente, una responsabilità ulteriore: costruire nuove infrastrutture sociali capaci di preservare la dignità della persona e rafforzare ciò che rende possibile una democrazia viva: la coesione, la fiducia, la partecipazione e la resilienza delle nostre comunità. Noi non proponiamo un singolo provvedimento, proponiamo una visione della società nell'era dell'intelligenza artificiale e all'interno di questa visione strumenti concreti che dovranno essere discussi, validati, migliorati e ovviamente progressivamente integrati in un quadro istituzionale. Tra questi il dividendo sociale sistemico, che costituisce il cuore della riflessione di oggi e che rappresenta il primo pilastro operativo di questa nuova architettura. Non nasce semplicemente per redistribuire una parte della ricchezza prodotta dall'innovazione, nasce per riconoscere, valorizzare, rafforzare il capitale sociale di una comunità, affinché il progresso tecnologico contribuisca ad accrescere non soltanto la produttività della nostra economia, ma anche la qualità della nostra democrazia. Il dividendo sociale sistemico non esaurisce naturalmente questo percorso, lo accompagna una riflessione più ampia che abbiamo sviluppato e che stiamo sviluppando sulla sostenibilità sociale, sulla sovranità cognitiva e sui nuovi strumenti capaci di misurare e rafforzare la fiducia, la partecipazione e la resilienza delle nostre comunità. Perché il vero rischio non è che l'intelligenza artificiale diventi più intelligente dell'uomo. Il vero rischio è che le nostre istituzioni non riescono a tenere il passo dei fenomeni che sono chiamate a governare. La tecnologia, lo sappiamo, corre come una Formula 1. Le istituzioni democratiche avanzano con tempi inevitabilmente più lenti. Se non riusciamo a colmare questo divario, il rischio è che il potere si concentri progressivamente nelle mani di chi controlla le grandi infrastrutture cognitive. Per questo credo che oggi l'Europa abbia una responsabilità storica: non limitarsi a regolare l'intelligenza artificiale, ma orientarla verso il rafforzamento della libertà, della dignità della persona e della partecipazione democratica. Perché il problema del XXI secolo non sarà soltanto chi possiede la ricchezza, sarà chi possiede l'intelligenza. Questa, a mio avviso, è l'Europa del senso, un'Europa che non rincorre semplicemente il cambiamento tecnologico, ma lo orienta secondo i propri valori. Per fare questo è necessario di disporre di strumenti concreti. Il dividendo sociale sistemico ne rappresenta la prima pietra, una pietra che dovrà essere validata, sviluppata e integrata attraverso il contributo delle istituzioni, del mondo accademico, delle imprese e della società civile. E se l'Italia avrà il coraggio di compiere questo primo passo, il suo contributo andrà ben oltre la propria dimensione economica. Potrà proporsi come paese guida di un percorso che l'Europa intera dovrà affrontare e contribuire a scrivere le regole europee di questa nuova fase storica. Posare quella prima pietra, è questa oggi l'occasione che l'Italia ha davanti, Presidente Conte. Grazie mille.
1: Cercando di dare un senso a questi processi, come ci dice Naschi, l'avvento dell'intelligenza artificiale, Presidente Conte, pone grandi questioni e grandi interrogativi anche alle classi dirigenti, no? Penso innanzitutto alla questione dell'accesso alle nuove tecnologie, la cui disponibilità o meno può condizionare il futuro di una persona. Lei non c'era prima, ci raccontava Monsignor Paglia i suoi gustosi incontri con Bill Gates, il quale gli confidava, anzi possiamo dire gli confessava: pensavo che con i PC avrei reso più democratico il mondo, invece non è così. E poi c'è anche la questione come va trattata appunto sul piano politico l'intelligenza artificiale. Va trattata come un bene privato delle aziende che vi operano, come un'infrastruttura strategica della nazione o come una nuova possibile forma di rendita collettiva, appunto. E ancora, lo Stato deve limitarsi a essere un regolatore esterno assicurando le necessarie infrastrutture, penso agli spazi da garantire per sempre più enormi data center, con l'enorme bisogno di acqua che hanno per raffreddare i circuiti, o lo Stato può e deve anche esercitare una forma di governance democratica e diventare un garante politico di una sorta di patto sociale incentrato sullo sviluppo e la diffusione dell'intelligenza artificiale. E ancora, Presidente Conte, voi come movimento, so benissimo, appunto, avete il vostro percorso interno di Nova, no? Un percorso di ascolto civico, di raccolta delle istanze della popolazione che si concluderà a Milano il prossimo 19 e 20 settembre, mi pare. Ma ecco, le volevo domandare, una proposta come questa del dividendo sociale può entrare nel programma politico del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni?
4: Saluto tutti e ringrazio davvero i relatori e mi scuso perché preciso subito che non posso fare delle conclusioni. Certo, ho letto il materiale che mi avevate anticipato, ma non avendo ascoltato, e mi rivolgo anche a Monsignor Paglia, al caro amico Monsignor Paglia e a tutti gli illustri relatori che hanno parlato prima, le mie non posso essere delle conclusioni perché non sarebbe corretto e presuntuoso, anche sarebbe da parte mia solo pensarlo. Però questa vostra proposta e questi contributi anche che avete in termini di copiosa letteratura che state producendo è una sfida importante per una forza politica. E provo un attimo a dare una visione che poi è una visione sicuramente mia personale, ma anche molto collettiva, perché voi stessi nei vostri contributi citate anche questa ultima mia pubblicazione che contiene molti di questi ragionamenti, sviluppa molte riflessioni che sono dire molto pertinenti rispetto ai temi oggi trattati. Permettetemi di fare una riflessione sistemica, partire da una considerazione sistemica. Politica, diritto, economia. Nel corso della storia si intrecciano continuamente. Ciascun ambito si dilata, si restringe, si definiscono tutte le relazioni di potere intorno a questi tre macrosistemi: politica, economia, diritto. La politica dovrebbe garantire il perseguimento del bene comune, ce l'hanno insegnato da Aristotele in poi, e quindi oggi diremo con linguaggio anche molto diffuso il benessere, garantire benessere alle collettività, ai cittadini. L'economia tradizionalmente si occupa di tutti i meccanismi, tutte quelle regole, quelle leggi, quei congegni che garantiscono la produzione della ricchezza, e il diritto dovrebbe garantire la convivenza civile pacifica e assicurare i diritti dei singoli. Ecco, che cosa è successo ultimamente? La dimensione globale ha inciso fortemente sulla redistribuzione di questi tre diversi ambiti. Sono cambiate un poco e si è caratterizzata molto diversamente, direi, rispetto al passato, anche la fisiologia del potere, direbbe Foucault, le dinamiche del potere. C'è stata una trasformazione del capitalismo, oggi stiamo vivendo una rivoluzione che, per quanto mi riguarda, è ancora più incidente, forse, per molti aspetti, rispetto alla prima rivoluzione industriale. La rivoluzione digitale attuale, l'intelligenza artificiale, il connubio tra l'intelligenza artificiale e la robotica. Oggi assistiamo a le dimensioni globali, la possibilità di trasferire in qualsiasi momento anche relazioni economiche, prima erano definitivamente stabili, oggi invece fluttuano ovviamente nelle autostrade digitali. Tutto questo ci ha consentito oggi di assistere a una trasformazione del capitalismo, ed è un capitalismo che sta producendo qualcosa che è sempre esistito nella storia dell'umanità, ma sicuramente oggi mai in questi termini, cioè una incredibile ricchezza concentrata nelle mani di pochi e invece una grandissima povertà che si distribuisce nelle mani di tanti. Questo divario di ricchezza e quindi anche di potere, forse in questi termini così crudi, così come dire tangibili, nella storia dell'umanità non si è mai realizzato. E in particolare poi il capitalismo si è trasformato, dicevo, quindi oggi abbiamo il capitalismo della sorveglianza. Cioè la rivoluzione tecnologica si è spinta così tanto che chi possiede le chiavi di queste aziende si arricchisce sempre più e acquisisce tantissimo potere. Tant'è vero che ormai siamo in una situazione di monopolio di fatto, oligopolio di fatto. Sì, ogni tanto c'è qualche start-up che tira fuori qualche idea innovativa, ma in qualsiasi momento può essere mangiata a suon di remunerazione e quindi di ricchezza e di corrispettivo veramente molto profittevole. Nello stesso tempo c'è un altro fenomeno che caratterizza l'economia moderna: non solo la trasformazione, quindi il capitalismo della sorveglianza, poi ci ritorno, ma anche la finanziarizzazione dell'economia. Oggi la ricchezza dove sta veramente? Non in chi ogni giorno sta lì, crea una fabbrica, quindi con la logica tradizionale, per cui con grande rischio anche personale, si parla di rischio del capitale, organizza i fattori di produzione e si ritrova quindi ogni giorno quotidianamente con una tassazione, costi della burocrazia, con difficoltà enormi, con dei centri di controllo che ovviamente rendono difficoltoso, con una competizione di mercato continua che ti produce l'angoscia di mantenere in piedi una fabbrica. Pensate alla manifattura tradizionale, in Europa ci sta scomparendo sotto gli occhi, perché ormai sono pochissimi i settori competitivi. Di contro invece chi veramente guadagna e chi è? Sono fondi di investimento. Ma i tre primi fondi di investimento al mondo, si è calcolato, guadagnano, controllano direttamente e indirettamente, ci sono ormai studi accreditati, un quinto del PIL mondiale. I tre, che poi sono americani, sono intrecciati in partecipazione tra di loro, controllano una galassia finanziari in tutto il mondo per ramificazioni incredibile. E peraltro sono soldi nostri, ma adesso dovrei aprire una parentesi e diciamo ci porterebbe lontano. Allora, che sta succedendo? Tutto questo, questa trasformazione capitalistica, la rivoluzione digitale, il capitalismo della sorveglianza, ci controlla poi e pone un problema di democrazia. Perché è un capitalismo che si alimenta la ricchezza sulla nostra esistenza. E questo non è mai successo. Ogni volta che tocchiamo il nostro smartphone c'è qualcuno che si arricchisce. Certo, c'è il corrispettivo, perché noi abbiamo un servizio, senza di questo non riusciamo a vivere, ce lo portiamo anche sul comodino, lo teniamo lì, e se ci svegliamo, se mai anche di notte, vogliamo compulsare se c'è qualche novità o semplicemente distrarci. Ma è evidente che è una ricchezza che è quindi un potere che non si è mai realizzato in questi termini così pervasivo e che obiettivamente pone un problema di democrazia. Tutto questo sta interrompendo una relazione che noi consideriamo scontata, e cioè il fatto che la prestazione di lavoro, la massima aspirazione è trovare un'occupazione, no? Per ciascuno di noi. Noi cresciamo, studiamo per avere una buona occupazione. Quando siamo in famiglia tutti i genitori ci dicono: mi auguro che potrei fare carriera, di avere una bella occupazione, ben remunerata, con grande gratificazione anche professionale. Ecco, lavoro, esistenza dignitosa, cittadinanza attiva, perché se non hai una buona occupazione ti senti un minus come cittadino, anche psicologicamente sei schiacciato, non riesci a esprimere un ruolo di partecipazione attiva, e quindi sicurezza sociale. Ecco, si è interrotta questa relazione per tanti fattori, perché molto spesso, a parte il problema della disoccupazione, oggi semmai si sta diffondendo il lavoro povero, oggi sono pochi quelli, e paradossalmente succede anche questo, che quelli che non lavorano guadagnano tanto, perché ritornando alla galassia finanziaria di cui parlavo prima, quella finanziarizzazione, rispetto all'imprenditore che ogni giorno sta lì con l'angoscia di dover pagare gli stipendi, c'è qualcuno che sta dietro a un computer e assiste a delle transazioni che peraltro sono virtuali, non è ricchezza vera, e si arricchisce sempre più a ogni passaggio con questi strumenti, prodotti finanziari pazzeschi, riescono a costruire delle opere di ingegneria finanziaria, beati loro, e noi assistiamo a tutta questa ricchezza che cresce. E allora cosa fare? Ritorniamo ai tre macrosistemi: economia, diritto, politica. L'economia sta facendo il suo compito, perché l'economia ha iniziato, ci sono tantissimi nuovi indirizzi, basti pensare, diciamo, agli studi degli ultimi 20-30 anni, e l'economia sta ripensando evidentemente i suoi stessi fondamenti. In un momento di crisi sta dando delle risposte, per esempio è ormai in crisi da tempo il criterio della scelta razionale, l'homo economicus, abbiamo l'economia del benessere, penso a tutte le riflessioni che hanno fatto Stiglitz, Sen, che ha fatto Confitusia, anche quel contributo per ripensare anche il criterio di definizione e quantificazione della ricchezza di un paese, non solo PIL potremmo sintetizzare. Poi c'è l'economia cognitivista, abbiamo Kahneman, Taylor, abbiamo l'economia civile, e quindi Bruni, Zamagni, Becchetti qui presente. Insomma, ci sono tantissime riflessioni, per cui non possiamo star lì solo a pensare che le scelte siano solo razionali, che si sta solo il profitto, non possiamo pensare che si misuri soltanto la produzione e non la qualità di vita dei cittadini. Il diritto certo se la passa male. Se la passa male perché il diritto, obiettivamente, non riusciamo più ad avere un diritto e una dimensione sovranazionale che riesca a governare questi processi. L'ONU è in crisi da tempo, eppure l'ONU ha ancora prodotto l'Agenda 2030 efficacissima, perché incrocia bene i nuovi indirizzi, i nuovi indirizzi economici, le nuove sensibilità sociali. Però l'ONU è ormai sparita per quanto riguarda la dimensione, l'universo globale, anche nel dibattito pubblico l'ONU non esiste più e poi viene addirittura mortificata laddove si è ritrovata, e dico solo un episodio, adesso non voglio aprire tante finestre, si è ritrovata nel momento in cui forse ci poteva essere davvero la possibilità di rilanciare l'ONU, si è ritrovata a delegare a un Board of Peace, prima volta nella storia, a un soggetto terzo che non ha personalità, ma significa semplicemente consegnare nelle mani di Trump quello che è un momento, anche dal punto di vista dell'attenzione all'opinione pubblica globale, di massimo risalto, in cui evidentemente un organismo che è nato per la sicurezza, garantire la pace, quindi in un contesto di tregua apparente, poi abbiamo scoperto tregua, poteva invece rilanciare la sua azione. Invece è venuta fuori una soluzione vergognosa, oggettivamente vergognosa, che ovviamente poi è frenata dopo un attimo perché nasceva senza la partecipazione dei palestinesi, con un progetto di grande speculazione immobiliare vergognoso e via discorrendo. Io parlo di costituzionalismo digitale anche nel libro, perché secondo me il diritto deve cercare di recuperare. Costituzionalismo digitale non è la soluzione, ma un contributo. Cioè significa, nella mia concezione, trasferire nel contesto digitale quelle che sono le garanzie che noi abbiamo costruito al di fuori del contesto digitale. Costituzionalismo digitale significa trasferire quell'architettura consolidata di tutela dei diritti della persona anche nel contesto digitale, perché oggi non esiste, nel regolamento europeo quello sulla privacy, sui dati personali ormai è poca cosa in un contesto in cui loro, perché, e lo dico dal punto di vista tecnico, perché è stato costruito su una relazione bilaterale, cioè della serie tra l'azienda e il soggetto beneficiario. Tu mi offri un servizio, benissimo, addirittura non me lo fai pagare, grande vantaggio, dimmi e allora io ti rilascio tutto il consenso che vuoi. E questo è il rapporto bilaterale. Ma su un rapporto asimmetrico, voi capite bene, chi di voi, sfido qui nella platea, ha mai letto le condizioni prima di rilasciare il consenso? Nessuno. Perché seppure state lì a leggerle per una giornata, poi che fate? Non rilasciate il consenso? Quindi è un meccanismo, quello del consenso, la libertà personale, che non funziona in contesti asimmetrici. Però attenzione, dobbiamo continuare a lavorare per affermare un costituzionalismo digitale, perché oggi addirittura gli algoritmi non sono trasparenti. Quindi oggi tutto quel che accade nel contesto digitale è un meccanismo di potere controllato da chi muove gli algoritmi. E a noi non solo non abbiamo voce in capitolo, ma non riusciamo neppure in modo trasparente a capire come sono gestiti. Ecco perché c'è una responsabilità giuridica da ripensare, c'è una tutela contro le discriminazioni da affrontare, c'è un problema di accessibilità poi per tutti, a tutte le condizioni e via discorrendo. La politica. E concludo perché, insomma, voi siete qui da un po' di tempo e sarete anche stanchi. La politica, beh, qui ci sono anche le parole di Papa Leone e il contributo che ci ha dato con la Magnifica Humanitas è un contributo di gran pregio, di gran valore. Ha dimostrato da subito, quando si è insediato, di avere a cuore e di avere questa fortissima preoccupazione per questa rivoluzione digitale. Quindi non mi sono meravigliato, non ero a conoscenza, ma mi sono meravigliato poi quando è stata pubblicata questa meravigliosa enciclica. E pone una grande sfida per la politica. Certo che ha l'obiettivo di perseguire il bene comune, ma lui dice anche qualcosa di più. Devi orientare le dinamiche economiche e sociali. E soprattutto deve porsi il problema non solo quindi del potere, ma di un'equa redistribuzione dei benefici dell'innovazione. Ma io aggiungerei, il problema non è soltanto a valle, a monte. Ecco perché il vostro progetto è un progetto interessante. Abbiamo cercato da subito di dare un contributo quando gli abbiamo dato la possibilità, cercando di contribuire con la nostra sensibilità politica, con i nostri sforzi che possono essere considerati modesti. Certo, sono stati modesti anche perché purtroppo quando governi non puoi mandare in gazzetta ufficiale e pensare che mandando in gazzetta ufficiale una legge hai risolto il problema. E non puoi governare per un anno, per due anni, poi ti fanno cadere, poi riprendi la corsa e ti fanno ricadere di nuovo. È chiaro che la politica ha bisogno di un progetto che si dilati nel tempo, almeno l'arco dei 5 anni sarebbero assolutamente necessari, e mi auguro che se ci sarà questa occasione, questa volta ci possa essere un arco per lavorare per 5 anni. Quando mandi una legge in gazzetta ufficiale non risolvi nulla. Non è con la legge, perché sono processi che avvii, che devi accompagnare, ve lo dico per esperienza, devi seguire, devi valutare in fase applicativa, attuativa. Questo vale per esempio, Pasquale ha parlato del grande progetto di redistribuzione del reddito di cittadinanza, è impensabile che una riforma così complessa non sia poi accompagnata nella fase attuativa. Per dirvi, sono uno degli aspetti che sicuramente ne ha minato l'impatto e in qualche misura anche compromesso la maggiore efficacia è stato il fatto che le regioni non hanno voluto contribuire, nonostante 1 miliardo messo a disposizione per rinforzare i centri dell'impiego. Perché i sindaci e quindi le amministrazioni comunali che hanno offerto la possibilità ai percettori di reddito, come era previsto e come avrebbero dovuto, di poter svolgere dei lavori utili per la collettività, non l'hanno fatto. Non l'hanno fatto per opposizione ideologica e alcuni per, così, per pigrizia amministrativa. Ma vi posso assicurare che in tutta Italia, da nord a sud, tutti i percettori di reddito che sono venuti a me mi chiedevano di lavorare perché rivendicavano la dignità. Ci aiuti, parli col sindaco, parli con l'assessore, perché qui non ci viene offerta, siamo andati al comune e non ci dicono nulla, perché non c'è nulla di peggio per una persona che voglia sentirsi e realizzare quel progetto di cui è all'articolo 3 della Costituzione, parlo del secondo comma, cioè essere coprotagonisti, partecipi della vita economica, sociale e culturale del Paese. Il fatto di prendere dei soldi senza dare un contributo, sentendosi una persona che in quel momento è privato di una dignità sociale. E allora abbiamo fatto questo, abbiamo istituito, lo ricordo, nel 2019 per la prima volta la cabina, ho istituito a Chigi la cabina di regia del BES e come supporto tecnico scientifico per ogni azione, per ogni progetto di legge, per ogni iniziativa. Poi dispiace, siamo andati via, la prima cosa che hanno cancellato, hanno ritenuto superflua ovviamente quella cabina. Oggi non si parla più del CIPE, oggi si chiama CIPES, perché abbiamo aggiunto anche la sostenibilità. Quando questo comitato interministeriale si riunisce e riunisce i ministri, abbiamo imposto anche di valutare la sostenibilità di tutti i progetti. Delle cose che abbiamo fatte, certo, per accompagnare questi processi ci vuole tempo. Oggi però la sfida è veramente una sfida grande, perché, e concludo, mi avvio a conclusione, cioè abbiamo un problema di democrazia. E io dico sempre, guardate che il problema è serio, il 72% della popolazione mondiale, l'ultimo istituto scandinavo molto serio ha fatto un censimento, vive in regimi autocratici, in sistemi che solo apparentemente sono democratici, ma di fondo e sostanzialmente sono illiberali. Abbiamo un grosso problema, le autocrazie seducono, le democrazie arrancano, sono malconce, la democrazia è più faticosa. Realizzare quella promessa di democrazia che è la nostra Costituzione è faticoso e richiede partecipazione, richiede entusiasmo, richiede energia. È molto più facile, perché poi anche nelle autocrazie si vota, è molto più facile andare lì, votare e affidarsi all'uomo o anche, per essere innovativi, alla donna sola al comando. E poi delegare per 5 anni tutti i poteri. ma non può essere la soluzione. Non possiamo rinunciare a questa battaglia di democrazia. Ecco perché dal punto di vista del, per noi è importantissimo Nova, avete menzionato Nova, tutti i cittadini hanno potuto partecipare a definire il progetto di governo. Io ringrazio anche te presenti chi ha partecipato, chi ha dato un contributo. 100 spazi aperti alla democrazia in tutta Italia, con le nostre energie, le nostre finanze, abbiamo consentito anche a cittadini non iscritti al Movimento 5 Stelle, e per farli sentire più confortevoli non abbiamo messo neppure il logo Movimento 5 Stelle, c'era scritto solo Nova. In 100 punti in tutta Italia 16.500 persone, per buona parte non iscritti al Movimento, hanno partecipato con la logica della democrazia deliberativa, hanno potuto addirittura proporre i temi su cui discutere per indicare le priorità, le urgenze. Ci stiamo facendo aiutare, ahimè, dall'intelligenza artificiale per elaborare questa massa di contributi, e siamo adesso nella fase deliberativa, quella dove si affinano poi queste proposte, queste idee, queste soluzioni. Quindi il vostro contributo certo che può essere recepito, perché è un contributo che in qualche modo restituisce, come dite voi, ai territori, secondo un criterio di valutazione che va ovviamente elaborato per bene, va definito, ed è un progetto anche europeo, perché avete colto bene, oggi con la dimensione nazionale non ci fa nulla. Ecco perché io sono scettico quando si parla di patrimoniale oggi in Italia, perché la patrimoniale in Italia, se la andiamo a studiare, dovunque è stata introdotta in tutta Europa, se la sono dovuta rimangiare, prima per le difficoltà di valutazione del patrimonio. Come sapete ci sono dei beni, ma la stessa azienda, se non è quotata, come la valuti? Dovunque l'hanno introdotta è nato un contenzioso con costi notevoli di gestione, e poi l'hanno dovuta abbandonare perché alla fine non è riuscita a cubare quelle che erano le risorse. Allora oggi dobbiamo pensare a una ridistribuzione che non vada solo a valle, e non possiamo neppure accettare il paternalismo dei ricchi. Avete visto in Inghilterra? I miliardari, molti miliardari dicono: ma noi un po' di soldi ve li diamo, grazie, grazie, fateci un'offerta, così le finanze pubbliche potranno risolvere. Ma come risolvono? Noi abbiamo bisogno di soluzioni sistemiche serie, che affrontino il problema del potere, il problema della ricchezza nel momento in cui si forma e si concentra. Perché dico che solo la politica può fare qualcosa? Perché il diritto questa partita l'ha persa, l'economia l'ha persa. Il diritto avremmo dovuto all'inizio, e c'erano degli studiosi che l'hanno fatto, dovevamo all'inizio costruire un'architettura giuridica per impedire alle big tech, ai fondi di investimento che oggi dominano il mondo, di governare il mondo. Oggi loro hanno una tale ricchezza, ma se si eleggono il Presidente degli Stati Uniti, voglio dire, possiamo governanti noi europei, che oggi siamo ormai in una afasia politica, non c'è un governante europeo che esprima una visione, che esprima una prospettiva, parlano, non abbiamo bisogno di volenterosi. Abbiamo bisogno di una coalizione di coraggiosi, di uomini, come diceva Moro, dell'avvenire, che discutano di questi temi e abbiano il coraggio di parlare di soluzioni radicali. Ecco perché oggi io dico: il Movimento è una forza radicale più di prima. Più di prima, perché lo abbiamo scritto nel libro, che considero un libro collettivo, perché è il libro frutto di queste battaglie, frutto di questi valori, frutto della sensibilità di questi temi, di questi problemi che non possiamo più ignorare. Lavoriamo insieme per raccogliere questa sfida, lavoriamo insieme per cercare di contrastare, sarà difficilissimo, non ce lo dobbiamo nascondere, questa incredibile, enorme concentrazione di ricchezza e di potere che mai nella storia dell'umanità si è realizzata. Perché questa concentrazione oggi produce nella vita quotidiana nostra, di tutti i giorni, nuove diseguaglianze, nuove povertà, sperequazioni, iniquità, come ancora più subdole di quelle del passato. Perché vedete, quando, e concludo, Keynes nel 1930 fece quel famoso discorso invitato al re di Spagna, quindi c'erano tanti governanti europei, capi di Stato, tanti brillanti intellettuali, e lui, che forse è stato tra i pochi che è riuscito a guardare oltre il naso del proprio tempo, gli è stato chiesto: immagina quali saranno l'economia e i rapporti economici di qui a 100 anni. E lui ovviamente non possiamo chiedergli tanto, non riusciva a ipotizzare una rivoluzione digitale, però prefigurò sicuramente la riduzione del tempo di lavoro. Credo, ricordo a memoria, 3 ore a settimana, può essere al giorno, adesso non sono sicuro. E quindi disse: obiettivamente andremo in una prospettiva in cui non è che dovremo lavorare come stiamo lavorando adesso. Ecco, noi ci stiamo arrivando, questa è la sfida dell'intelligenza artificiale e della robotica, quindi lui riuscì a cogliere una direzione evolutiva o di sviluppo, e quindi noi andremo in una prospettiva in cui lavoreremo meno. Ma dobbiamo trovare, e sicuramente il vostro dividendo sociale può essere una chiave, perché non possiamo neppure pensare che la soluzione sia un reddito universale finanziato da chi? Dalle finanze pubbliche? È bella idea, perfetto, lavoriamo tutti meno, facciamo lavorare i robot, i computer, e prendiamo anche un'ottima paghetta per stare tranquillamente e dedicarci agli affetti familiari, ai nostri svaghi e ai nostri interessi culturali. Però dobbiamo essere realistici nel costruire qualcosa del genere, e allora dovremo far pagare a chi maggiormente concentra la ricchezza, a chi maggiormente concentra il potere, a chi ci priva quotidianamente di risorse intellettive, e perché ci schiaccia in questi algoritmi. E questa è la sfida. Grazie.
5: Grazie al professor Conte per questa analisi dello stato in cui versano oggi rispettivamente l'economia, il diritto e la politica, e anche per la prospettiva che ha aperto a una proposta sistemica come questa del dividendo sociale. Credo che Gianmario Battaglia voglia fare una rapidissima conclusione.
6: Non ho più che una conclusione, Presidente Conte. Io volevo fargli un ringraziamento, perché voi dovete sapere che io il Presidente Conte l'ho stalkerizzato in questo periodo. Ho cercato di raggiungerlo in tutta Italia, e poi attraverso Arnaldo siamo riusciti ad averlo qui, e la sua presenza è molto importante. Vede, Presidente, questo è un periodo molto complesso, molto difficile, perché lei lo sa meglio di me, quando Trump ha incominciato ad alzare la voce dicendo che se tassiamo le big tech americane ci metti i dazi al 100%, in parole povere ci ha detto che ci vuole bloccare. E quindi noi, nel nostro piccolo, lo Human Economic Forum, abbiamo pensato, lei purtroppo non è potuto esserci per i suoi impegni, che l'architettura che abbiamo pensato è quella di un sistema mutualistico preso in prestito dal sistema bancario a livello europeo, e che quindi non parliamo di tasse, caro Trump, non stiamo parlando di una tassa, stiamo parlando quindi di un onere regolatorio, e quindi stiamo creando un'architettura nei confronti, lei ha detto la parola magica, perché sì, noi oggi abbiamo parlato di big tech, però il Presidente Conte ha parlato dei fondi. Quindi in Europa esistono, Presidente Conte lo sa benissimo, delle categorie di operatori sistemici che sono di tipo verticale. Noi dobbiamo creare una categoria di operatori sistemici della tenuta democratica, che incidono sulla tenuta democratica, e quindi è una categoria verticale. Non ci rientreranno, Presidente Conte, soltanto le big tech, ma ci entreranno anche i fondi, ci entreranno di nuovo anche le banche. E quindi perché? Perché incidono sulla tenuta democratica, come diceva Arnaldo, incidono sull'articolo 1 della nostra Costituzione, perché se il nostro lavoro sta diventando un'ibridazione uomo-macchina, non più come negli anni 80 dove l'uomo utilizzava il computer, è il contrario, è il computer che lavora al posto di noi, al posto nostro, e noi invece facciamo soltanto una supervisione, con una diminuzione dei salari, e quindi con la venuta probabile meno dell'articolo 1 della Costituzione, noi modestamente crediamo nella costituzione di un diritto sociale che si fonda su un regime mutualistico. Quindi Trump può stare tranquillo. tranquillo che noi gli tocchiamo le big tech con le tasse. Grazie ancora, grazie al Movimento 5 Stelle, grazie alla sensibilità del professor Tridico, alla sensibilità del professor Becchetti. La vostra presenza qui è fondamentale, perché io ritengo che la prossima campagna elettorale, veramente, Presidente, costituirà l'ultima finestra temporale, anche se si gioca qui in Italia, per dare, perché i cittadini che capiscono questi temi, perché questo è il vero tema, non la remigrazione, questo è il vero tema, perché non si deve

0: La promessa è che continueremo ancora a parlarne, lo faremo nei territori. Il dividendo ha partecipato anche a Nova, la nostra iniziativa l'ha già descritta benissimo il nostro Presidente, però è un peccato che un tema così importante, così con effetti così importanti sulla vita dei nostri cittadini sia ne sia parlato poco, quindi torneremo sicuramente sui territori, sui territori nostri a parlare di questo tema, dell'importanza del tema, e quindi ci rivedremo presto. E ancora grazie.
1: E questo era Dividendo Sociale Sistemico per una nuova società, che si è tenuto a Roma il 29 luglio scorso. Questa è Radio Radicale, prosegue la programmazione notturna della nostra emittente, prosegue ora con la presentazione del libro Sicilia Nostra, dall'Albania alla Sicilia, la rotta criminale che ha riscritto il potere mafioso di Giuseppe Bascetto, presentazione che si è tenuta a Palermo anche questa il 29 luglio. Ascolteremo gli interventi della giornalista Antonella Lombardi, di Antonello Cracolici, chiedo eventualmente scusa per la pronuncia, presidente della Commissione regionale antimafia siciliana, Nello Di Pasquale, deputato questore presso l'Assemblea regionale siciliana, e l'autore del volume, Giuseppe Bascetto. Buon ascolto.
2: Buongiorno a tutti, bentrovati. Benvenuti alla presentazione del libro Sicilia Nostra, dall'Albania alla Sicilia, la rotta criminale che ha riscritto il potere mafioso. Questo libro di Giuseppe Bascetto è il frutto di un lavoro di ricerca durato 2 anni, che descrive la presenza e l'ascesa della mafia albanese mentre il resto del territorio la ignorava. A discutere di questo e molto altro con noi abbiamo come relatori ovviamente l'autore Giuseppe Bascetto, il presidente della Commissione regionale antimafia Antonello Cracolici e il deputato questore Nello Di Pasquale, che ringrazio particolarmente perché ha organizzato questa iniziativa. Prima di iniziare vorrei rivolgere un ringraziamento anche a Radio Radicale, la cui presenza oggi ci fa particolarmente piacere perché fa un lavoro prezioso di documentazione, archivio, rendendo possibile anche a chi oggi non può essere presente di seguire incontri come questi. Quindi siamo lieti di sapere che anche questa presentazione farà parte del suo patrimonio di registrazioni. Vorrei entrare nel merito del libro e in quello che racconta. Il libro parte da una vicenda che ha il suo punto più drammatico e visibile dell'ascesa della mafia albanese nel sequestro lampo di un ragazzo avvenuto il 25 settembre dell'anno scorso, che dura appena 24 ore, e che racconta un po' proprio questa azione dimostrativa, un'azione piena di simboli che adesso noi cercheremo di decifrare e che accelera l'inchiesta dell'autore. Prima di dare la parola ai relatori, però, vorrei prendere in prestito proprio le parole dell'autore, perché credo che siano il modo migliore per entrare nel contesto del libro, coglierne il respiro e capire anche da subito quali domande lo attraversano. La rete albanese si distende come un tracciato elettrocardiografico sul torace del ragusano, fino a trasformare una città che si ama definire normale in un corpo in cui ogni organo, mercato, serre, imprese, trasporti, discoteche, cantieri, risponde allo stesso impulso, alla stessa centrale di comando balcanico-siciliana. La violenza esplicita serve sempre meno, è stata sostituita da qualcosa di più, un metodo che non vuole spaventarti oggi, ma orientarti per sempre. C'è chi decide e chi subisce, seguendo un ordine invisibile che si ricompone ogni notte, con un codice che non riconosce mediazioni e scivola tra le pieghe della città, la cambia dall'interno, mentre la gente del posto si sta ancora chiedendo se esiste o meno. Allora, Presidente Cracolici, inizierei proprio da lei, dalla relazione che è stata presentata ieri della Commissione Antimafia, dove si fa riferimento anche a un preoccupante aumento dell'indifferenza della nostra società e quest'idea che con la mafia si può convivere.
3: Intanto io mi congratulo con Giuseppe Bascetto perché non solo per la pubblicazione di questo libro, che è un lavoro di ricerca, di approfondimento, di conoscenza e che porta, come dire, alla ribalta, dà una lettura sistematica di che cosa è avvenuto negli ultimi anni, sostanzialmente nell'indifferenza generale. Ed è il tema che, diciamo, sta dinanzi a noi. Oggi avvertiamo, diciamo, tutti i segni.

0: di una ripresa di un'azione criminale nel territorio che non è legata a episodi di violenza, ma spesso l'episodio di violenza è la parte più, come dire, che ha effetti negativi per le organizzazioni criminali, come un po' è stata la vicenda del rapimento a Vittoria di un ragazzo per alcune ore. Chiaramente è un salto di qualità in cui la criminalità è un po' costretta a operare, ma quella criminalità che nel frattempo ha costruito un sistema di intrecci, di relazioni e di relazioni con noi. Con noi intendo dire con le persone, tra virgolette, che non sono militarmente appartenenti alla criminalità organizzata. Ovvero questo è il nodo essenziale di questa storia, diciamo, che ci riguarda. La criminalità mafiosa, poi al di là delle diverse etnie che compongono la criminalità mafiosa, ma lo stile, diciamo, il metodo mafioso è un metodo attraente che non riguarda, ripeto, soltanto la parte violenta, la parte che esercita l'azione militare, che utilizza le armi, che utilizza, diciamo, la violenza come sistema di intimidazione e di comunicazione, ma, diciamo, è il sistema di quella cosiddetta società dell'economia legale, fatta di operatori economici, di imprenditori, di persone che hanno imprese anche importanti. Bascetto parla ad esempio della Ragusano e di Vittoria in particolare, dove c'è una tradizione di imprese che si occupano non solo della gestione del mercato ortofrutticolo, ma del packaging, della logistica. E quindi parliamo di quella che consideriamo, diciamo, la cosiddetta borghesia mafiosa, che non ha scrupoli a entrare in relazione e a usare, non solo farsi usare, ma usare il metodo mafioso per imporsi anche nel mercato cosiddetto della concorrenza. Quindi costruire canali di privilegio e quindi di arricchimento. E lo si fa, come dire, senza alcuna remora, in un tempo nel quale, diciamocelo pure, ciò che in questi ultimi anni ha caratterizzato, diciamo, la Sicilia è la cosiddetta diffusa indifferenza, che è stata sempre, da sempre, l'alleato più forte della criminalità. Noi spesso parliamo delle famiglie mafiose, parliamo bene o male, abbiamo una gerarchia conosciuta all'interno dei gruppi. Per la verità, Bascetto ci introduce, e lo fa in un tempo in cui, diciamocelo pure, nessuno ne parlava, ovvero di questa presenza non degli albanesi in Sicilia, ma della mafia albanese che si integra nel sistema criminale siciliano, e in particolare nel Ragusano, ma anche nel Catanese, e soprattutto nella gestione delle rotte, come dire, che coinvolgono traffico di stupefacenti, ma anche di armi. Abbiamo letto ieri, per ultimo, il procuratore De Lucia che ha narrato in Commissione Nazionale Antimafia il fatto che sono state in qualche modo rinvenute delle armi che provengono dal mercato pugliese, dal Salento, lungo una rotta che coinvolge i Balcani, che coinvolge le aree di guerra, diciamo soprattutto nell'area orientale dell'Europa, ma che in qualche modo vedono alcuni trafficanti, e gli albanesi tra questi, anche per il controllo che si hanno della gestione dei punti di sbarco, del controllo delle aree di partenza e di arrivo in Albania, e anche per i legami che hanno intrecciato nel corso del tempo anche col nostro Paese. Allora, è evidente che la presenza di questa modalità di organizzazione criminale fa fare anche un salto di qualità a quella che fino a qualche tempo fa veniva considerata una sorta di mafia di provincia, che era un po' la Stidda, che dove il territorio di Vittoria era una sorta di luogo di nascita, di luogo di sviluppo, anche con momenti di fortissimo conflitto con l'organizzazione riferente a Cosa Nostra. Stidda e Cosa Nostra per anni si sono combattuti e Vittoria è stato un teatro di questo combattimento, con decine di morti e con momenti anche devastanti. Non ha riguardato solo Vittoria, ma ha coinvolto il Nisseno, ha coinvolto un pezzo del Catanese, ha coinvolto anche un'area dell'Agrigentino. Cioè, la Stidda si è in qualche modo ha provato ad alzare il livello anche della sua presenza territoriale, ma in una logica di affari territoriali. La presenza degli albanesi in qualche modo dà il segno di un tentativo di internazionalizzazione attraverso il controllo di alcuni traffici, non dimenticando mai che il principale è quello del controllo della droga, e questo sta determinando che si producono ingenti risorse, ci sono guadagni straordinari e questi guadagni hanno bisogno di essere reinvestiti, e quindi anche l'economia di un territorio in qualche modo subisce gli effetti di una droga del denaro, che non è solo, ma è l'effetto della droga in senso chimico, e di una droga del denaro che sta determinando effetti, anche di scardinamento del sistema economico territoriale. Allora, il tema che il libro è utile non solo perché ci dà un punto di vista, una lettura anche con elementi di approfondimento e di lettura, la differenza tra uno scrittore e un magistrato è che il magistrato deve provare, per poi arrivare a una condanna, le ipotesi di accusa che si fanno nei confronti di una persona o di un'organizzazione. Uno scrittore giornalista raccoglie indizi e prova a metterli, a connetterli e a dare una lettura di sistema, anche per favorire, c'è un passaggio che usa nel libro, un boss si può arrestare, un sistema è più difficile arrestarlo. Ed è il problema che abbiamo in Sicilia. Come indeboliamo il sistema? Non solo come eliminiamo, almeno dal punto di vista della libertà, e abbiamo visto e stiamo vedendo anche che cosa sta succedendo nelle carceri, in cui la dimensione carceraria non è più un momento di separazione tra chi è dentro e chi è fuori, ma il carcere diventa un tutt'uno con chi sta dentro e con chi sta fuori, perché si esercita il comando sia fuori, controllando traffici, controllando le estorsioni, controllando il traffico di droga, ma anche con chi sta dentro. Io ieri ho raccontato una cosa che pochi sanno, perché il carcere è un luogo dove spesso lo rimuoviamo, è un luogo del non conoscere, del non sapere, e in fondo se lo sappiamo tutto sommato tendiamo a rimuoverlo. Dentro le carceri, e non riguarda solo le carceri siciliane, oggi abbiamo una sostanziale popolazione che è fatta per il 75% da misure cautelari rivolte a immigrati e tossicodipendenti, cioè persone con certe fragilità. spesso anche con fragilità che si coniugano anche con disagi psichici, eccetera, eccetera. Una condizione carceraria che, per come sono le carceri in Italia e in Sicilia in particolare, e ho citato il caso di Pagliarelli, che è il carcere più nuovo che esiste in Sicilia, realizzato meno di 40 anni fa, ebbene, il carcere di Pagliarelli ha delle, come dire, delle assenze di diritti essenziali, anche per i detenuti, dall'acqua calda all'acqua da bere, per cui si determina una condizione che avere l'accesso all'acqua minerale significa poterlo fare se hai i soldi per comprarlo. Quando non hai i soldi per comprarlo, e vi assicuro che tantissimi dei detenuti che stanno dentro le carceri hanno d'inverno le ciabatte perché non hanno neanche le scarpe, queste persone, è chiaro che per poter accedere a un bene essenziale, che è quello di bere, perché dal rubinetto esce acqua nera, acqua marrone, è chiaro che per poterla comprare devono trasformarsi in camerieri all'interno del carcere, cioè essere al servizio di altri carcerati. E lungo la filiera che si costruisce dentro il carcere si costruisce una gerarchia tra chi comanda e chi subisce. E nel chi subisce lo fa spesso per bisogno, in chi comanda lo fa per interesse. Tutto questo ha generato un sistema malato nella indifferenza delle istituzioni. E il sistema malato in cosa consiste? Che è chiaro che per la condizione che si è determinata nelle carceri italiane, ripeto in Sicilia in particolare, l'ipotesi che potrebbero esserci una rivolta al giorno, pensate, non c'è l'acqua calda in un carcere dove ci sono 1.800 detenuti e per 1.700 è inaccessibile l'acqua calda. Pensate d'inverno che cos'è, diciamo, l'assenza di acqua calda. Ebbene, non succede nulla, è tutto calmo, è tutto controllato. E il controllo è esercitato da quelle gerarchie che si sono costituite dentro le carceri. Ma in cambio di cosa? In cambio del fatto che ci sono alcuni benefici, compresi i telefonini, ma non solo i telefonini, che in qualche modo consentono ai boss, ai bossetti, diciamo alle varie, ai vari gradi delle organizzazioni criminali presenti nelle carceri, di poter considerare il carcere un periodo di vacanza. Tutto sommato, diciamo, dal punto di vista criminale, uno che si fa il carcere è come per un ufficiale dell'arma fare la scuola di guerra, ti consente di aumentare i gradi e quindi essere un mafioso che si è fatto il carcere è un attributo di onorabilità e di reputazione dentro e fuori dal carcere. E tutto questo si è generato parlando d'altro. Cioè il nostro paese parla d'altro. Il dibattito anche pubblico è come se fosse volutamente depistante per evitare di affrontare questioni che riguardano la vita delle persone, ma che riguardano anche il modello di criminalità che si riproduce nel nostro territorio. Perché Pascetto parla della mafia albanese, ma io sarei interessato a capire quanti sono oggi ventenni nel territorio di Ragusa che sono affascinati dalla criminalità, non ho dubbi. E chiaramente non sono i ventenni che non erano neanche nati o erano troppo piccoli per sapere che cosa è stata la guerra tra Stidda e Cosa Nostra nel Ragusano. E però c'è una fascinazione che in qualche modo li porta a considerare quello uno stile di vita al quale aspirare. Oggi abbiamo in Sicilia il rischio che stiamo producendo una sorta di esercito di aspiranti mafiosi particolarmente pericoloso. Ieri nella relazione citavo un dato che probabilmente è sottostimato perché è molto, come dire, è più statistico che, diciamo, di conoscenza concreta. Stimavo che solo per la gestione del traffico di droga ogni mattina nelle nostre città si alzano per andare a lavorare, perché spesso è considerato un lavoro spacciare cocaina, oltre 15.000 persone. È un esercito anche di aspiranti mafiosi. E lo abbiamo visto nelle cronache che c'è uno stile che in qualche modo di esibizione, di ostentazione, di dimostrazione di essere più duri di altri. Siamo passati anche a un mutamento di modalità con le quali si esercitava l'attività criminale. Pensate sulla vicenda del racket. Storicamente il racket è un'attività di intermediazione silenziosa, cioè l'estortore contatta l'estorto in via, diciamo, bonaria, mandando dei segnali, a volte la colla l'attack nel lucchetto piuttosto che la bomba, diciamo, a scopo intimidatorio ma di valore, diciamo, simbolico. E siamo passati improvvisamente all'utilizzo dei Kalashnikov per minacciare le persone e chiedergli il pizzo. Cioè, c'è un salto di qualità. È un po' come avvenne negli anni 90, quando Cosa Nostra a un certo punto passò dalla guerra di mafia all'offensiva nei confronti dello Stato, alzando il livello fino a trasformarsi in un'organizzazione di tipo terroristico. Cosa sono state gli attentati di, oltre che di Capaci e di Via D'Amelio, di Firenze, di Milano, di Roma? Io ricordo sempre che tra le stragi, come dire, che fortunatamente non si sono consumate, ricordiamo tutti quelli che si sono realizzati nel corso del 93, ma nel 93 Cosa Nostra decise di far saltare un'autobomba durante l'uscita dallo Stadio Olimpico di Roma, dopo una partita dove c'erano migliaia e migliaia di tifosi che avevano lo scopo di fare migliaia di vittime. Questo è stato l'escalation che ha portato Cosa Nostra a un livello di alzare il tiro, chiaramente con uno scopo: lo scopo era intimidire lo Stato e rinegoziare le misure che in quel momento venivano considerate una minaccia a ragione, che era il carcere duro, i patrimoni confiscati ai mafiosi. Banalmente dico che Totò Riina pensava al carcere e si era reso latitante, ma pur essendosi reso latitante non pensava mai che gli sequestrassero i patrimoni, tant'è che una parte dei patrimoni sequestrati a Totò Riina erano intestati alla moglie, quindi è stato facile tutto sommato poter aggredire i patrimoni di Cosa Nostra, proprio perché era l'ultima cosa che pensavano potesse succedere come misura da parte dello Stato. Ecco, così come negli anni 90 noi abbiamo assistito a un salto di qualità, e noi dobbiamo interrogarci se tutte queste armi che oggi girano in Sicilia, armi da guerra, se tutto questo denaro proveniente dal traffico della droga, mai così esteso e mai così diffuso, anche ieri ho citato l'esempio di 44 piazze di spaccio nella sola città di Catania, significa che noi abbiamo mediamente attive, facendo anche qui un calcolo empirico rispetto alla dimensione abitanti città, abbiamo non meno di 600-700 piazze di spaccio che ogni giorno sono operative in Sicilia. Questo significa, da un lato, che c'è chi controlla e governa quelle piazze di spaccio, ma l'altro tema su cui ci dobbiamo interrogare è qual è la domanda. Cioè, in questi anni è cresciuta la domanda nei confronti dell'uso di sostanze stupefacenti, e se cresce la domanda, cresce una disponibilità nei confronti della criminalità che inevitabilmente è più estesa. E guardate, il consumo di droghe non è solo il quindicenne, il sedicenne di cui spesso parliamo, che consuma crack, che è un grave problema sociale, ma a consumare e a utilizzare, diciamo, le piazze di spaccio per approvvigionarsi di coca, e ci sono fior di professionisti, di quella, tra virgolette, borghesia apparentemente normale, che in qualche modo ci dice quanto si sia abbassato il livello e la consapevolezza della soglia di pericolosità della criminalità. Ecco, allora il lavoro, e chiudo, di Bascetto è un lavoro utile, perché noi combattiamo la mafia se la conosciamo. Combattere una cosa che si conosce poco è difficile, ma non si combatte soltanto facendo una dichiarazione di intenti. Per combatterla abbiamo bisogno di conoscerla e di individuare nuovi strumenti, così come avvenne negli anni Ottanta con la legge Rognoni-La Torre e poi con le misure, il collaboratore di giustizia, il carcere duro, eccetera, eccetera. Forse è venuto il tempo che dobbiamo affinare nuovi strumenti di contrasto. Io, ad esempio, sono stato molto sostenitore di questa misura che è stata finalmente varata anche dal Parlamento nazionale, che è la legge liberi di scegliere, che non è una legge soltanto che sostiene coloro che vogliono uscire dai contesti, soprattutto che hanno bambini, minori, che vogliono uscire dal contesto di criminalità in cui vivono e operano questi ragazzini, ma è anche una misura che diventa anche una misura di tipo di contrasto, proprio perché per la prima volta tra le misure utilizzabili nei confronti delle organizzazioni criminali e degli uomini che rappresentano le organizzazioni criminali, compresi gli albanesi, vi è quello di togliere la patria potestà a genitori che hanno figli minori e che li fanno crescere in un contesto di criminalità. E questa è una misura che va affinata, che certamente va utilizzata con molta prudenza e senza nessun eccesso di furore, però è evidente che siamo dentro una fase della storia in cui la criminalità si rinnova, anche lo Stato deve rinnovarsi nei suoi strumenti di contrasto e nella sua legislazione.
1: Grazie Presidente Gracolici. Dunque, un sistema permeabile. Bascetto spesso utilizza questa espressione nel libro, l'inganno della normalità. E dietro questo inganno la mafia diventava holding criminale internazionale, quindi da un semplice luogo Vittoria diventa il paradigma di come in realtà il crimine sia veloce e si adatta ai tempi. Un sistema permeabile perché nessuno controlla gli accessi. Onorevole Di Pasquale, una riflessione su questo punto?
2: Innanzitutto grazie per la vostra presenza, per la vostra partecipazione, un ringraziamento particolare, permettetelo di farlo, al Presidente Gracolici, che proprio ieri ha consegnato a tutti noi, alla Sicilia, un lavoro importantissimo che non può non vedere le istituzioni interessate, attente, chiamate ad essere responsabili, a responsabilizzarsi davanti al fenomeno mafioso, che non ha mai finito di essere presente e di esercitare un ruolo. Però oggi, così come ci sta ridisegnando bene Giuseppe Bascetto, che ringrazio per non solo per questo contributo che ci dà attraverso questo libro, ha scritto anche altro, scriverà anche altro, ma perché ogni giorno lui espone se stesso e la sua stessa incolumità rispetto a quello che è davvero il coraggio di denunciare un sistema complesso che non fa riferimento solo a Vittoria, al territorio della provincia di Ragusa, ma che riguarda, che ha invece un quadro più ampio e un coinvolgimento internazionale. Permettetemi di ringraziare di cuore veramente Radio Radicale, perché abbiamo bisogno di stampa libera e democratica che si sente coinvolta in primo piano e mette in condizione a tutti quanti noi di conoscere, che purtroppo anche questo nel nostro paese inizia a mancare. E quando la comunicazione non è presente o è presente solo se chiamata per determinate cose, si indebolisce il sistema democratico, si indebolisce la stessa libertà, e proprio su questo poi crescono malaffare, cresce criminalità e anche la stessa mafia. E la situazione è una situazione drammatica, l'ha espresso bene il Presidente della Commissione Antimafia, che non ha perso veramente in questi anni l'occasione non solo di richiamarci a tutti nei confronti di un'attenzione, di una battaglia, la necessità di tenere una l'asticella alzata rispetto a quello che è il fenomeno mafioso. Ma guardate, non a caso siamo qua, non a caso siamo a Palermo, non a caso siamo in questa sala, che è la sala Pio La Torre, la sala rossa di Pio La Torre, perché purtroppo il sacrificio di uomini come Pio La Torre rischia di essere invano, si rischia di essere stato un sacrificio, non dico inutile, ma un sacrificio non sufficientemente utilizzato, se noi non ricordiamo che le istituzioni hanno doveri grandissimi, hanno un dovere grandissimo, quello lì di tenere alto non solo il livello di guardia, ma di muoversi di conseguenza. E purtroppo le istituzioni in questi ultimi anni non lo fanno, perché quando le istituzioni per prime rappresentano non un modello, ma rappresentano quello che è il malaffare, quello che è la gestione clientelare, quello che è l'utilizzo del potere per arrivare a truccare con un concorso pubblico, un appalto pubblico, ma come può nascere, come può crescere le future generazioni? Cioè, prima il Presidente Cacolici facevo un riferimento, quanti sono i giovani in provincia di Ragusa, io dico in tutta la Sicilia, che vedono come modello la mafia. Ma io le faccio al Presidente Cacolici un'altra riflessione. Quanti sono i giovani che vanno dietro a un modello politico che è basato sul clientelismo, su chi fa il favore è più importante, su chi è più imbroglione, su chi riesce a utilizzare la politica come strumento di forza e strumento clientelare? E questo è il sistema che noi dobbiamo combattere e che per noi è un sistema che va eliminato. E purtroppo in questi ultimi anni, dove c'è stata una classe politica che continuamente è stata sotto inchiesta, è stata arrestata, non solo indagata, che è stata arrestata, si sono ripresentati gli stessi uomini con gli stessi errori del passato, noi ovviamente continuiamo a creare quello che è un modello, che è un modello sbagliato. Quello che è un modello dove le istituzioni rappresentano un modello negativo. E allora, non a caso, cioè questo è un abbiamo voluto e abbiamo pensato insieme di presentare questo lavoro di Giuseppe Bascetto qui a Palermo, qui nel Palazzo, perché anche noi dobbiamo avere questa capacità di riportare la questione etica e morale al centro dei nostri comportamenti, delle battaglie e comportamenti politici, come non è un fatto ideologico, qui è un fatto proprio di comportamenti, cioè di malcostume, cioè non può essere un modello il politico che esercita il potere dal punto di vista clientelare, per sistemarsi la moglie, per sistemarsi i figli, truccare l'appalto, perché se la politica rappresenta questo modello, immaginatevi il mafioso, il criminale. Quindi dobbiamo ridisegnare e abbiamo la necessità veramente ognuno di fare la nostra parte. Siamo preoccupati proprio per le cose che ha detto il Presidente Cracolici nella relazione di ieri e che ha ripetuto oggi in parte, e siamo preoccupati per quelle cose che ora vi dirà Bascetto. Quando c'è un vuoto immediatamente si viene colmato, no? lo avviene anche in politica, così, ma avviene in tante cose, così anche con la mafia. Che significa non c'era la mafia? No, la mafia c'è stata sempre, non è stata mai non presente. Però attenzione, dopo i risultati importantissimi che hanno portato magistrati e forze dell'ordine negli anni 90, il colpo l'hanno avuto e l'hanno avuto un colpo importante. Questa sicuramente quel lavoro li ha indeboliti, ha indebolito la criminalità organizzata, la mafia, e sicuramente ha messo in condizione la regia di comando di avere l'organizzazione di comando di avere delle falle. Su questo si è inserito il meccanismo degli albanesi, che è un meccanismo internazionale complesso, dove ci sono collegamenti anche con i narcotrafficanti e dove ce ne accorgiamo noi anche da semplici cittadini. E così come ha detto bene ieri e oggi il presidente Gregorici, cioè le città sono diventate ovunque, sono diventate zone di spaccio. Ovunque, peggio degli anni 80 con l'eroina, cioè quando veramente il mercato era un mercato importante, ma oggi è molto, molto, molto, molto peggio. E a questo si stanno accompagnando di nuovo le azioni violente, si è ritornato di nuovo a sparare e si sta ritornando sempre a vedere sempre più atti violenti, si sta alzando veramente il livello dello scontro e io sono convinto che siamo destinati a vederlo ancora di più aumentare, perché non sarà facile questa convivenza tra quelle che sono le forze che provengono tra gli albanesi e la mafia siciliana, perché sono convinto che cercheranno di riprendersi il loro spazio e il loro ruolo. E quindi su questo noi ci possiamo aspettare anche, come diceva bene Gregorici, le contrapposizioni forti che ci furono tra la Stidda e la mafia negli anni 80, e purtroppo un territorio della provincia di Ragusa, da dove io provengo, ricordo. Quindi è un momento veramente difficile, ne approfitto ancora una volta per ringraziare questo grandissimo lavoro svolto negli anni dal Presidente della Commissione Antimafia. Ringrazio Giuseppe Bascetto, l'autore del libro, ma non è solo l'autore del libro, ma è colui che ci sta mettendo in condizione di avere questo contributo importante, e ovviamente la nostra moderatrice che sta svolgendo questo ruolo così importante in questa giornata. Grazie.
1: Grazie onorevoli Di Pasquale. Allora Giuseppe, è il momento in cui adesso ci addentriamo proprio nel libro, in quello che è scritto. La mafia albanese non entra subito nei territori, ma analizza gli spazi vulnerabili, quelli disponibili. Hai utilizzato questa metafora dell'aquila, simbolo dell'Albania, sì. È chiave per capire la postura degli albanesi. Vediamo un po' meglio di cosa si tratta.
3: Quando mi sono imbattuto, innanzitutto grazie per essere venuti qui stamattina, perché non è mai scontato dedicare del tempo a vicende altrui, quindi vi ringrazio per la presenza.
4: Sì, anche perché nell'invito abbiamo scritto 2025.
3: Sì, capita, è un refuso, capita. Io partirei da... perché l'Aquila? Perché l'Albania ha il simbolo dell'Aquila, dell'Aquila bicefala? Soprattutto al simbolo dell'aquila, perché la mafia albanese si comporta come l'aquila. L'aquila che cosa fa? L'aquila prima di entrare in un territorio lo osserva dall'alto. L'aquila vola alto, vola quasi oltre le montagne, osserva prima di catturare la propria preda, prima di scendere sul territorio, di scendere nel territorio e di catturare la preda. Quindi osserva dall'alto, vola in picchiata giù, cattura la preda. Quindi sfrutta quel pezzo di territorio per conquistare la preda e poi ritorna nuovamente a volare. Ecco, la mafia albanese si comporta allo stesso modo. Prima di penetrare in un territorio lo osserva dall'alto. E che cosa ha fatto la mafia albanese prima di entrare in Sicilia? Ha osservato questo territorio dall'alto. E che cosa ha visto? Ha visto un'isola. Anzi, ha visto due isole. Una era l'isola delle persone che lavorano, che si alzano ogni mattina e vanno a lavorare. Quindi ha visto un'isola in cui c'è una logistica imponente, forse la più grossa logistica d'Europa. Poi ha visto un'isola in cui ci sono le più grosse attività a livello nazionale e internazionale, perché la Sicilia è anche sede di multinazionali. Però poi ha visto anche un'isola criminale, era l'isola fatta dei mandamenti, dei capimandamenti, dei quartieri di Palermo, e ha visto che quei quartieri erano in difficoltà, che quelle zone erano in difficoltà, che c'era un'organizzazione criminale in declino. E ha deciso di insediarsi in un territorio, ha deciso di insediarsi dove? In una zona che viene definita storicamente il ventre molle della Sicilia, che è il sud-est siciliano. Ma il ventre molle perché? Perché quella è la zona che è stata sempre autonoma rispetto a Palermo. Non c'è mai stata una connessione tra la Sicilia orientale, quindi tutta quella zona che va da Gela fino a Catania, attraversando Ragusa e Siracusa, che obbediva a Palermo. Non è mai stato così. Anche negli anni Ottanta, quando infuriava la mattanza, quindi quando Totò Riina scagliò i suoi uomini contro la vecchia mafia, chiamiamola così, quindi i Bontade, gli Inzerillo, gli Spatoli, i Badalamenti, i Diperi, Catania era autonoma. Tant'è vero che Riina dovette fronteggiare pure una guerra con Catania, perché entrambe erano interessate, per esempio, alla costruzione dell'autostrada Palermo-Catania. E alla fine che cosa ha vinto? Ha vinto il modello imprenditoriale di Nitto Santa Paola. Ecco perché noi ci dobbiamo. L'epicentro di tutto questo diventa Catania nel corso degli anni, perché a Catania si è sviluppato un modello imprenditoriale mafioso che ha retto e resiste tutt'oggi. E non è un caso che dopo la morte di Santa Paola nessuno abbia detto qualcosa a Catania. Nessuno ha avuto il coraggio di dire che Santa Paola era morto, se non pochissime persone. Questo la dice lunga sul rapporto di connessione tra l'imprenditoria di una certa imprenditoria e della criminalità. Quindi questo scontro, l'epicentro di questo scontro è la Sicilia orientale, perché è stato sempre il ventre molle, e lo abbiamo dimostrato con la Stida, e lo abbiamo dimostrato quindi con la guerra, con la quarta guerra di mafia, quella tra l'89 e il 92, quando dei ragazzini si sono ribellati a Cosa Nostra. A un certo punto hanno detto: a noi non ce ne frega più nulla di Totò Riina, Bernardo Provenzano, noi vogliamo essere autonomi, vogliamo agire per conto nostro. In realtà quella guerra era il prodromo di qualcosa che era già iniziato nell'83, prima della fine della mattanza, quando le famiglie di Cosa Nostra palermitana, quelle che erano state attaccate da Riina, cercavano di riorganizzarsi e dovevano mandare dei segnali a Riina per poter combattere, per poter dire: noi siamo presenti sul territorio. Quindi quello che è successo in quegli anni ha i riflessi ancora oggi. Ecco perché io parto da quegli anni, io addirittura parto da prima, dall'omicidio Cirasa, per poter analizzare quello che sta accadendo oggi, per capire quello che stava accadendo oggi e quello che accadrà fra 10 anni, perché noi dobbiamo analizzare il contesto prima di tutto, e il contesto ci dice che lì c'era una mafia autonoma, che lì ci sono pezzi di Stida e di Cosa Nostra che sono in grado di potersi alleare anche con l'Andrangheta, come sta succedendo, anche se Cosa Nostra non ha dato il permesso. Quindi noi in questo momento abbiamo una Sicilia spaccata in due. Da una parte Cosa Nostra, che strutturalmente è debole, perché tutti i grossi capimafia sono in carcere, tranne Guttadauro, che è uscito adesso. Ma se noi andiamo a vedere Nicchi, Liga, D'Ambrosio, sono tutti in carcere, usciranno fra 4-5 anni. Abbiamo anche i nipoti dei Caruano Contreri in carcere, Liborio Contreri è attualmente in carcere. Ecco, in questo momento l'unico dei grandi boss in grado di poter ricostituire Cosa Nostra, quindi una cupola, come era negli anni 80 e 90, e Guttadauro. Cosa farà? Non lo sappiamo. Ma sappiamo che è l'unico in grado di poter fare una cosa del genere. Lo sappiamo perché? Perché se noi tracciamo una linea che parte da San Lorenzo e arriva ad Alcamo, noi troviamo una sola famiglia, che è quella dei Lo Piccolo. Voi dite: ma che cosa c'entrano i Lo Piccolo con Alcamo? C'entrano, perché all'indomani della mattanza, dopo che Riina aveva ucciso Saro Riccobono, doveva eliminare pure il fratello minore di Saro Riccobono, perché stava crescendo e poteva vendicarsi. E chi lo fa? Chi era l'autista di Saro Riccobono? Era Salvatore Lo Piccolo. E Salvatore Lo Piccolo va da Riina e gli dice: lo uccido io il fratello di Saro Riccobono. E così fa. Ma in cambio che cosa ha voluto Salvatore Lo Piccolo? Lo sconfinamento. Arrivare fino ad Alcamo. Voi dite: che cosa c'entra Alcamo con oggi? Dove si curava Matteo Messina Denaro? Nella clinica in via di San Lorenzo, territorio dei Lo Piccolo, e l'unico che poteva dare l'autorizzazione per poter far partire un latitante da Trapani a Palermo era Guttadauro, ex capomafia di Brancaccio, coinvolto nel processo contro Cuffaro, con Cuffaro, nonché cognato di Matteo Messina Denaro. Quindi, come vedete, il cerchio si chiude. Cosa c'entra con oggi tutto questo? Questo per dire che oggi noi siamo di fronte ad una struttura criminale che è completamente debole, che non ha una governance, e lo dimostrano anche i Kalashnikov, le sparatorie che ci sono state a Palermo. E se voi badate bene dove sono state le sparatorie, dove sono iniziate le sparatorie? A Mondello, territorio dello Piccolo. Siamo sempre lì. Non ci si sposta mai da determinati territori. E qui arriviamo alla Sicilia orientale. L'Andrangheta ha capito, e come l'ho capito l'Andrangheta, che quello era il ventre molle dove poter iniziare a fare affari? L'ho capito perché ce lo dice la storia. Nel 93, dopo l'arresto di Riina, i Caruano Contrera, lo spiego anche nel libro, avevano capito che cosa nostra era finita. Sono i primi a capirlo. Chiamano i calabresi e gli dicono: voi vi dovete occupare della logistica del traffico di droga. Noi trattiamo con i cartelli colombiani, venezuelani. All'epoca c'era il Venezuela, perché i Caruano Contrera, la loro patria era il Venezuela. Noi vi forniamo la droga e voi la smerciate e vi assumete tutto il rischio. A noi ci date il 40%, indipendentemente se il carico va a buon fine oppure no. Poi la storia ci dice che i Caruano Contrera sono finiti tutti in carcere o uccisi, e l'Andrangheta si è preso tutto. Ecco come è arrivata a monopolizzare il traffico internazionale di droga. Quindi l'Andrangheta che cosa fa oggi? Ha appaltato alla mafia albanese, così come aveva fatto Caruano Contrera con i calabresi, ha appaltato alla mafia albanese e gli ha detto: voi vi occupate della logistica, noi vi procuriamo la droga e diventiamo i broker e usciamo fuori progressivamente dal traffico internazionale di droga, parzialmente. E così si arriva in Sicilia. Questa è un'operazione che parte dalla fine degli anni 90, non è un'operazione che viene costruita negli ultimi 3 anni. Negli anni 90 ci sono i primi insediamenti di criminalità estera, noi la chiamavamo ancora criminalità dell'est all'epoca, già in provincia di Ragusa. Si insediano, iniziano a guardare, a osservare il territorio, perché quello che questo libro fa è che sposta lo sguardo dall'oggetto della cocaina, che noi sappiamo che cos'è la cocaina lo sappiamo tutti, è una polvere bianca. Ecco, bisogna spostare lo sguardo dalla polvere bianca al territorio, perché quella polvere bianca, per essere smerciata sul territorio, ha bisogno del territorio, ha bisogno delle imprese, della logistica, ha bisogno di chi la trasporta. Quindi il protagonista non è più la cocaina, ma diventa il territorio nella sua normalità, che permette alle organizzazioni criminali di poter trasportare la droga. E come siamo arrivati oggi a questo? Perché la prima domanda che mi sono fatto è: la droga come arriva qui? Non è come si spaccia, perché come si spaccia lo sappiamo, ce l'ha spiegato il presidente Cracolici, ce lo spiegano le attività investigative. Il problema è come arriva e perché è stato scelto il sud-est siciliano. Questo libro nasce quindi da un dettaglio, da una fotografia che mi è stata inviata alle 2 del mattino e da una telefonata che mi viene fatta nell'agosto del 2024. Da un intermediario che io conoscevo e che avevo utilizzato anche nel corso degli anni quando mi occupavo della STID. Mi arriva questa telefonata, erano le 9 di sera, mi ha detto: devi venire con noi. Perché io stavo iniziando a scrivere delle cose sulla criminalità organizzata, sulla ripresa della STID, quindi mi arriva questa telefonata e mi dice: stai sbagliando tiro, non è così. La mafia che stai descrivendo non esiste più. Se tu vuoi capire che cosa sta succedendo oggi, non solo a Vittoria, ma in tutto il sud-est siciliano, devi venire con noi stasera. Però devi lasciare il telefono a casa e qualsiasi cosa che possa documentare quello che tu andrai a vedere. Quindi io mi fido del mio istinto, mi fido dell'intermediario e vado con loro. Ci addentriamo in zone remote del Ragusano, delle campagne del Ragusano, fino ad arrivare vicino Costa Esperia, Costa Eubea, in un fondo privato. Ci fermiamo lì, stiamo fino all'1:30 del mattino, quando a un certo punto vediamo arrivare una barca, un piccolo motoscafo, che scarica della merce. Mi hanno fatto assistere al primo sbarco di cocaina nelle coste ragusane, era l'agosto del 2024. E non solo mi hanno fatto assistere al primo sbarco di cocaina nelle coste del Ragusano, mi hanno fatto vedere chi raccoglieva la droga, ed erano albanesi. Quindi io lì ho ricollegato immediatamente quegli albanesi che si trovavano lì con la fotografia che mi era arrivata qualche mese prima alle 2 del mattino. E ho iniziato un lavoro di inchiesta sul campo, fatto di appostamenti, di pedinamenti, fatto anche di incontri con gente che noi normalmente non terremmo a debita distanza, criminali, trafficanti, spacciatori. Io grazie a loro mi sono addentrato dentro quell'organizzazione dal 2024 che la racconta in tempo reale. Quindi questo libro non nasce da un'inchiesta giudiziaria, nasce da un'inchiesta sul campo, e le inchieste giudiziarie stanno nascendo da questo libro adesso. Sono già state arrestate quasi 20 persone tra settembre e dicembre, grazie alle inchieste che ho fatto e che poi ho pubblicato in questo libro, perché grazie a quelle inchieste si è aperto uno squarcio su quello che era la potenza della mafia albanese nel sud-est siciliano. Io sono stato il primo giornalista a dire che dietro il sequestro del ragazzo del 25 settembre c'era l'ombra della mafia albanese. Me lo avevano fatto capire le modalità e avevo fatto i nomi e i cognomi delle persone che avevano partecipato al sequestro. All'epoca sembravo un visionario perché non c'era nessuna prova, perché mentre il sequestro era in corso io faccio i nomi e i cognomi delle persone che stavano realizzando il sequestro in quel momento. Quindi io raccontavo il sequestro in tempo reale. 3 mesi dopo la DDA di Catania mi dà ragione. Non solo mi dà ragione, ma arresta Gianfranco Stracquadaini e gli contesta il reato di sequestro di persona. Gianfranco Stracquadaini è uno dei 10 latitanti più pericolosi d'Italia, che viene arrestato dopo che io pubblico una fotografia. Dopo qualche mese di appostamento lo becchiamo insieme ad alcune fonti che io ho sul territorio, mentre stava facendo la spesa. Lo collochiamo in un'area ben definita tra Vittoria e Comis e 5 giorni dopo viene arrestato. Questo è il lavoro che deve fare un giornalista. Il giornalista deve unire i puntini, come ha detto bene il Presidente. Il Presidente ha detto benissimo, il giornalista deve unire i puntini, deve dare il quadro, la struttura, poi spetta alla magistratura trovare le prove, come sta facendo, ha già arrestato parecchie persone, ma a noi spetta il compito di fare l'analisi di quello che sta accadendo, perché noi, come giornalisti, non solo dobbiamo raccontare i fatti, dobbiamo andare oltre, noi dobbiamo andare dietro i fatti. Perché un'ordinanza ci descrive il reato, ma quello che noi giornalisti vediamo nell'ordinanza non è il reato, è la normalità con cui si accetta che quel reato venga commesso da parte di chi lo commette. Se io in un'ordinanza leggo che una pistola viene acquistata per 700 euro e poi scopro che il proprietario di quella pistola fa parte di una famiglia tradizionalmente criminale presente in un territorio, allora io mi chiedo dov'è finita l'etica o la morale? Perché chiunque capisce che non si può comprare una pistola da un pregiudicato e darla ad altri pregiudicati per portarla in giro. Io se devo acquistare una pistola richiedo il porto d'armi, vado in armeria, l'acquisto. Invece quello che viene messo in evidenza nell'ordinanza è la normalità. E quello che poi dicono le persone, beh sì, ma l'ha comprata per 700 euro, un prezzo normale. No, non è normale. Non è normale che tu acquisti la pistola dal figlio di un pregiudicato, non è normale che questa pistola vada a finire nelle mani di pregiudicati albanesi che poi la utilizzano per fare altre cose. Ecco, questa è la domanda che ci dobbiamo porre. Noi vediamo la mafia, e questo lo vede, ma questo è un fenomeno ormai che non è solamente di questo governo, ma anche degli anni passati. La mafia come solamente fenomeno repressivo. E invece non ci accorgiamo che la mafia è un fenomeno sociale. E quello che io descrivo nel libro, dove tra l'altro tutte le persone di cui io faccio nomi e cognomi nel libro sono tuttora libere e mentre noi parliamo spacciano cocaina, trafficano cocaina, fanno arrivare cocaina, ma stanno facendo arrivare anche il fentanyl, la droga degli zombie. Ecco, stanno spacciando, mentre noi parliamo loro spacciano. E si fermano magari con le loro macchine vistose nel lungomare a spacciare cocaina, nel lungomare di Scoglitte a spacciare cocaina, o a Marina di Ragusa, oppure a Pozzallo, oppure a Scicli, o a Siracusa, o a Catania. Ecco, Questa è stata la grande capacità di penetrazione della mafia albanese attraverso l'Andrangheta, perché il regista di tutto questo rimane l'Andrangheta. Ma chi dell'Andrangheta? Perché noi parliamo dell'Andrangheta e ci immaginiamo questa organizzazione. No, sono delle famiglie ben specifiche. Sono la cosca degli Alvaro, sono la cosca dei De Stefano, la cosca dei Coluccia, l'endrine dei Coluccia, i Commisso di Siderno, quindi il Siderno Group. Sono le famiglie di Gioiosa Ionica e di Marina di Gioiosa Ionica, che hanno collegamenti con la Puglia. Sono tutte queste famiglie che poi fanno arrivare la droga dal sud-est siciliano in Puglia. Ma sapete come arriva la droga? Perché la domanda è, quando mi sono posto la domanda del primo carico, io non ho detto dove viene spacciata, perché non mi interessava, da dove arriva. Ecco, quella droga arrivava dal Sud America, dalla Colombia, dalla Bolivia, dall'Ecuador. Veniva assemblata in Brasile, veniva portata in Brasile, messa dentro dei sommergibili o dei container, attraversavano l'Atlantico e arrivavano direttamente nelle coste del sud-est, facendo scalo a Bengasi, Cerniera Malta, e poi arrivano di fronte, nelle nostre coste. Esattamente nella zona di Santa Maria del Focallo, dove in questo momento Santa Maria del Focallo è diciamo sotto il controllo del clan Cappello Bonaccorsi. E non è un caso che proprio il mese scorso l'operazione Abisso abbia portato al sequestro di 2 tonnellate di cocaina, e a gestire quel carico era il clan Cappello Bonaccorsi. E il clan Cappello Bonaccorsi è quello che da 20 anni lavora con l'Andrangheta, non è da ora. Sono 20 anni che loro collaborano con l'Andrangheta. E così le famiglie, per il clan Bottaro di Siracusa, il clan Nardo di Lentini, il clan Trigilia di Pachino, Avola, Rosolini, Noto, i Pinnintula di Noto, sono tutti legati agli albanesi, a doppio filo con gli albanesi, e sono quelli che portano la droga.
1: Giuseppe, quindi, scusami, in tutto questo io volevo tornare su un altro punto di contatto, sì, con l'Andrangheta di cui tu parli, c'è, sì, questo legame della cosiddetta Besa, c'è, cioè, questo vincolo, sì, che è più forte quasi di un vincolo di sangue e di una legge non scritta. Magari se puoi spiegare meglio anche questo ulteriore punto.
3: Sì, perché la mafia, perché l'Andrangheta si è affidata alla mafia albanese? Perché sono simili. L'Andrangheta è familistica. C'è l'Andrangheta, il cuore dell'Andrangheta è formato dalla famiglia, quindi da nipoti, fratelli, zii, cugini. E lo stesso vale per i clan albanesi. È la stessa identica cosa. I clan albanesi sono vincolati dalla Bese, dal giuramento. Quindi il vincolo della Bese, che è il giuramento che sta alla base poi della criminalità organizzata albanese, prevede un coinvolgimento familiare. Ecco perché hanno scelto la mafia albanese. Non solo perché sono simili, perché utilizzano gli stessi metodi, e poi perché sono feroci. E lo sapete perché sono feroci i clan albanesi? Non perché torturano altro, perché prima di ucciderti ti cavano gli occhi da vivo. Questo fanno. E non hanno bisogno di imporre la paura. Loro cosa fanno? Perché si sono insediati in un territorio come il sud-est siciliano e sfruttano la normalità della logistica? Perché loro hanno investito in quel territorio, hanno comprato milioni di metri quadrati di serre, hanno comprato magazzini, hanno comprato aziende agricole. C'è un consorzio in questo momento, un'impresa in Contrada Arcerito, nella zona del Ragusano, che produce imballaggi, che è di proprietà degli albanesi. E il proprietario è una testa di legno di Luzindreo, di Denina Lollari, che sono i 2 terminali d'arrivo del traffico internazionale di droga. Sono quelli che fanno arrivare la droga dal Sud America e poi la smistano in tutto il sud-est siciliano. Questo sta accadendo, è la normalità che a noi ci sta fregando. Quindi quando io ho iniziato a raccontare questo libro, a raccontare quindi questa organizzazione criminale, a scrivere questo libro, è stato difficile, perché negli anni 90 per me era facile scrivere, c'erano i morti ammazzati, ad ogni morto collegavo una famiglia e si poteva fare un ragionamento complessivo su quello che stava accadendo, su quali erano gli equilibri. Oggi la mafia noi non la vediamo. Non si vede la mafia. Perché non si vede? Perché la mafia investe. Anche il pizzo oggi è raro che ti vengano a chiedere 500 euro al mese, 1000 euro al mese, 10.000 euro, dipende poi dalla grandezza dell'impresa. Oggi ti impongono i servizi, perché questi signori, grazie alla disponibilità del traffico di droga, hanno aperto imprese e possono partecipare pure agli appalti pubblici. Oggi non c'è più il rapporto diretto con la politica. Non esiste più un rapporto diretto con la politica, esiste con i funzionari regionali, comunali, perché il cuore di quel sistema è fatto dai funzionari, non dalla politica. La politica oramai ha meno potere rispetto agli anni passati. E il vero potere ce l'hanno i funzionari. Quindi è lì che bisogna intervenire, è lì che la corruzione si annida. Perché oggi l'impresa, un'impresa mafiosa, non ha bisogno del politico per partecipare ad un appalto, ha i soldi, partecipa alle gare al massimo ribasso perché non gliene frega nulla dei soldi, perché sono frutto del traffico internazionale di droga, ed entra nei gangli della società, nel tessuto sociale ed economico della città. E gli esempi, noi di esempi di questo tipo in Sicilia.

0: abitanti nella zona tra Vittoria e Comiso. Allora, noi ci dobbiamo chiedere chi sta acquistando. E questo lo possiamo fare attraverso le visure storiche delle società, perché da lì iniziamo a capire chi sono i prestanome, chi c'è dietro. Io così, per esempio, ho scoperto un corriere della droga che poi è stato arrestato a novembre, Emanuele Lauretta. Attraverso una società intestata alla moglie sono risalito nel corso degli anni alla prima società che lui aveva aperto e che poi aveva trasferito alla moglie a Gela. E da Gela si era spostato a Comiso. E così ho scoperto che quello era il grossista della droga, che poi è stato arrestato a novembre, 15 giorni dopo che io avevo fatto il nome e il cognome di questo grossista. Naturalmente la polizia era già sulle sue tracce. Diciamo che dopo che io ho fatto il nome si è accelerata la posizione. Ecco, questo dobbiamo fare, dobbiamo affinare, dobbiamo consentire alle forze dell'ordine di penetrare nel cuore economico di queste imprese. Quindi vedere le visure, vedere... Perché noi per oggi, per combattere la mafia, dobbiamo studiare l'economia. Non è come una volta dove vediamo il morto ammazzato, no. Oggi noi dobbiamo vedere l'impresa e chi c'è dietro. Questo è quello che emerge anche da questo libro. Soprattutto le imprese. Dobbiamo seguire i soldi, come diceva non solo Falcone, perché l'antesignano di quel motto era Beppe Montana, che fu il primo ad indagare sui soldi che provenivano dagli Stati Uniti per il riciclaggio di denaro.
1: Grazie Giuseppe. Tra i vari passaggi del libro tu appunto parlavi del boss Tracquadaini, quando fai riferimento all'arresto è come se lanciassi un po' un appello alla società civile, perché tu dici in realtà tutti contenti di questo arresto, perché era stato trovato anche il responsabile, il regista di questo sequestro lampo, ma un arresto soltanto non vuol dire una bonifica del territorio, no? Era un po' anche l'illusione dietro cui noi ci eravamo cullati poco dopo l'arresto del boss Messina Denaro, no? Si pensa sempre che dietro una grande operazione poi tutto finisce lì e si risolve e l'indomani questo tema non si ripresenta più. Io su questo vorrei sentire prima il Presidente della Commissione Antimafia e poi l'Onorevole Di Pasquale.
2: No, il tema è... c'è una cronaca e c'è una storia. Dobbiamo decidere se seguire la cronaca o seguire la storia. Anche nel modo di contrastare la mafia. La cronaca è più facile, è quella che fa notizia, quella che dà anche risalto alle attività che si svolgono. La storia ci serve a capire che cosa evolve. Che si faccia un sequestro di persona a Vittoria è un dato che entra nella storia, non entra nella cronaca. Perché il dato di cronaca è il sequestro. Ma che vuol dire quel sequestro? Qual è l'elemento di novità che le organizzazioni criminali... Che inevitabilmente non è che siamo in presenza solo di sprovveduti, che fanno, come dire, userei dire quello che fa normalmente un imprenditore. Prima di aprire qualunque attività di impresa fa un business plan. Cioè dice, io devo fare una gelateria, la faccio lì, perché ci passano 10.000 persone al giorno, perché c'è una popolazione più di famiglie piuttosto che di impiegati, e quindi fa una strategia economica e decide di aprire una gelateria piuttosto che una qualunque altra attività. Anche le organizzazioni criminali valutano gli effetti di un atto. È chiaro che se hanno messo in campo quella strategia si era in presenza di un salto di qualità, si voleva evidenziare una modalità con la quale la criminalità esercitava la sua attività, prevalentemente in questo caso estorsiva. Cioè, il sequestro di Vittoria è uguale al Kalashnikov del ristorante il brigantino di Sferacavallo, piuttosto che l'autorimessa sempre di Sferacavallo, altre. Cioè siamo in presenza di salti che danno il segno di un cambio di passo. Dobbiamo capire come il cambio di, fortunatamente sia nel caso di Vittoria ma anche nel caso di Palermo, lo Stato ha reagito, e questo è un fatto. Ma se c'è un

0: cambio di passo, è chiaro che non ci si ferma lì, non è un fatto episodico. E quindi se il cambio di passo è stato fatto con un business plan, cioè con una valutazione, come dire, di costi e benefici, dobbiamo aspettarci, come dire, la riproduzione di questo cambio di passo attraverso altri momenti. Perché io dico, e chiudo, attenzione, noi stiamo sottovalutando questa questione delle armi, che io ho sentito anche investigatori che di fronte agli elementi che portavano me a manifestare una grande preoccupazione, diceva, sa, onorevole, ma le armi ormai si trovano nel dark web, forse, non sono un esperto di come acquistare armi attraverso la rete internet, però diciamo, so pure che qualche giornalista ha fatto un'inchiesta dimostrando che un Kalashnikov si compra a 1800 euro sulla rete e ti mandano la foto in cui ti mostrano il giorno in cui lo chiedi, ci mettono il giornale col giorno, quindi è una foto non del passato ma della cronaca presente. Però la diffusione delle armi è come la droga, no? C'è una domanda e c'è un'offerta. Il problema è come intrecciamo i due momenti e come capiamo sia la domanda che l'offerta. Le armi, se ci sono così tante armi, prima o poi si useranno. Cioè, non sono armi da collezione, sono armi di potere. Cioè io mi armo per dimostrare che sono più forte di te. E per dimostrare che sono più forte di te avrò bisogno di avere sempre armi più sofisticate rispetto a quelle che hai tu. E quindi sarà una corsa al riarmo.
1: È già in atto.
0: Questa dimensione, diciamo, dell'accumulazione di armi, guarda, ormai ci sono episodi anche che ce lo dicono gli investigatori. Ci sono sequestri con 1500 cartucce in abitazione civile. Ora, 1500 proiettili sono una quantità di proiettili per fare una guerra. Stiamo parlando non di depositi particolarmente nascosti, abitazioni civili. Magari non trovano l'arma, magari non si trova l'arma, ma si trovano i proiettili. E proiettili per armi particolarmente sofisticate. La K-47, che è una mitraglietta particolarmente, più del Kalashnikov. Allora, noi dobbiamo sapere che, ecco, mentre noi pensiamo che la mafia non c'è più, o se c'è ne parliamo al passato, questa è la cosa che mi fa rabbia a me. Io dico sempre, noi dobbiamo essere attenti alla memoria. Cioè, avere, come dire, anche non solo la memoria come ricordo, ma la memoria come attualità, perché ricordare quello che siamo stati e quello che è successo ci serve anche a rinnovare un impegno. Però, attenzione, non facciamoci fottere dalla memoria, perché rischiamo di parlare al passato. Se ci pensate, anche nel vocabolario che noi usiamo, noi parliamo di Totorrina, di Bernardo Provenzano, di Matteo Messina della Camurio puro. E abbiamo difficoltà a parlare dei vivi e soprattutto a sapere chi sono. Quindi c'è un tema che riguarda l'attualità rispetto alla quale noi dobbiamo alzare il livello di conoscenza e anche di contrasto in termini di offensiva. Lo Stato, le polizie, i magistrati hanno un compito, noi ne abbiamo un altro. Noi possiamo contrastare la mafia non arrestando i mafiosi, perché non ho il potere, né io né nessuno qui dentro ha il potere di arrestare un mafioso, ma dobbiamo contrastarli sul piano reputazionale, che è quello che è la nostra arma. Cioè, per sconfiggere la mafia la mafia va sconfitta sul piano reputazionale, perché più saranno pesci fuor d'acqua, più non sanno come nuotare. Noi gli dobbiamo togliere l'acqua dove nuotare, e per farlo è il consenso. Ecco perché io insisto molto che il vero alleato dei mafiosi siamo noi, quando ci giriamo la faccia e scegliamo l'indifferenza come modello di vita. E oggi il rischio è che l'indifferenza torni a essere uno stile di vita. Ieri citavo un esempio che, se volete, è paradossale ma è molto attuale. Cioè, chiunque di noi che si reca per motivi, può capitare nella giornata di ognuno di noi di avere un problema e di recarci in un pronto soccorso, scopriamo lì che la sanità spesso non funziona. Ma fino a quando non ci rechiamo al pronto soccorso, pensiamo che il problema è che la sanità non funziona, è un problema degli altri. Tutto sommato, chi ha la sfiga di avere un problema. La stessa cosa avviene sul versante della... Cioè, noi pensiamo che il problema della mafia è un problema, sì, di magistrati, carabinieri, ma tutto sommato, fino a quando non guidano. Questo cosa sta a determinare? Guardate, io conosco persone, integerrime anche dal punto di vista morale, però in qualche modo che hanno abbassato la soglia, i figli sono tossicodipendenti. E alla domanda, sì, a mafia, chi ci veniva a rogare a tuo figlio, e ce la vendo ogni giorno. Allora, certo, adesso non posso colpevolizzare una famiglia perché ha la disgrazia di avere, ma scopre, diciamo, l'effetto della mafia solo dopo che ha il problema. E il problema non si ha solo perché ti capita la sfiga di trovarti dinanzi a una sparatoria e quindi di poter essere i gemellini di Ritatria che passavano con la macchina a Erice e sono saltati in aria quando la bomba era destinata a Carlo Palermo. Lì è sfiga, sfortuna. Ma attenzione, che il livello di diffusione della sfiga è molto elevato, è molto probabile.
2: Questa è Radio Radicale, questa è la programmazione notturna della nostra emittente, programmazione che prosegue ora con la presentazione del libro Abuso di potere, pubblica amministrazione, a cura di Enrico Carloni, presentazione che si è tenuta a Roma il 14 luglio scorso. Con l'autore ne parlano Giuseppe Busia, Raffaele Cantone, Gianluigi Gatta, Anna Rossomando. A coordinare la presentazione Walter Verini. Buon ascolto.
3: Buon pomeriggio a tutti, a tutte voi e voi che siete qui, a coloro che sono collegati. Benvenuti innanzitutto. E presentare questo libro qui in Parlamento non è solo, come dire, un piacere per noi che abbiamo promosso questo appuntamento, ma un dovere. Io lo considero tale. Perché questo lavoro, questo libro così denso e importante, offre al Parlamento italiano una grande opportunità attraverso analisi, visione, autorevolezza e concretezza di indicazioni. Essenzialmente il libro porta a una esigenza, quella di rimettere al centro dell'attenzione il tema della prevenzione e del contrasto della corruzione. È un fenomeno vasto, conoscete meglio di me, esteso, invasivo, che corrode alle radici il patto di cittadinanza e la convivenza civile. E mettere al centro dell'attenzione per produrre risposte efficaci, innovative di sistema, io lo considero appunto un dovere per la politica innanzitutto, per il Parlamento. Il libro, come sapete, è curato dal professore Enrico Carloni, docente ordinario di diritto amministrativo all'Università di Perugia e direttore del Dipartimento Scienze Politiche. E ha il merito, questo lavoro, di avere sollecitato e raccolto contributi di grande spessore multidisciplinare. Molti diversi degli autori di varie parti del libro, vari contributi sono non solo da questa parte, ma come il professor Gatta, ma anche sedute in platea. Sono contributi che hanno un perimetro largo e ambizioso, ma comune. L'Italia non dovrà limitarsi a recepire e applicare la prima direttiva europea sulla lotta alla corruzione, ma cogliere l'occasione per modernizzare un sistema che Carloni definisce stanco, esemplificando questa stanchezza, che lui ha definito strutturale, in una tendenza, per esempio, a una certa ritualità negli adempimenti delle pubbliche amministrazioni, a una sorta di isolamento, forse meglio definirla solitudine, dei responsabili anticorruzione nelle pubbliche amministrazioni, in un deficit di attenzione da parte del governo del ruolo dell'ANAC. Ma anche, va ricordato, io lo voglio ricordare, in scelte legislative gravi, come quella dell'abolizione del reato di abuso d'ufficio e della restrizione delle applicazioni del reato di traffico di influenze. Scelte per noi gravi, che hanno indebolito il contrasto alla corruzione e ai reati contro la pubblica amministrazione, creando anche pericolosi vuoti di tutela per i cittadini davanti a soprusi, abusi, condotte illecite nell'esercizio delle pubbliche funzioni. Mi fermo qui. Presenterò di volta in volta, dando loro la parola, i partecipanti che daranno il loro contributo alla presentazione del libro. Sono in presenza, il dottor Cantone si collegherà da Salerno appena riuscirà a collegarsi, e adesso però io chiederei allo stesso Enrico Carloni, professor Carloni, di prendere la parola per un intervento che possa, più di quanto e meglio di quanto abbia fatto io, introdurre al libro e al confronto. Prego, professor Carloni.
4: Allora, intanto grazie davvero per l'introduzione e complessivamente per la bella iniziativa di oggi. Insomma, credo che sia un'iniziativa importante, forse necessaria, per discutere insieme di un tema che interroga il sistema istituzionale italiano, quello, diciamo così, di una riforma non completata, incompiuta o forse solo parziale, che ha portato a un ridimensionamento del contrasto penale, intervenendo su una figura di reato di cui si è molto discusso, controversa ma dall'antichissima tradizione, l'abuso d'ufficio, e quello di cui abbiamo riflettuto in questo volume, che intercetta questa riforma durante, come dire, mentre vi spiegavamo una ricerca che in realtà nasceva in un contesto leggermente diverso, è stato quello di cercare di capire se davvero il sistema istituzionale italiano, nel momento in cui operava questa riforma, era nelle condizioni di garantire ai cittadini un adeguato livello di tutela, un'adeguata garanzia dei ragazzi in occasione dei concorsi, nell'ambito degli appalti anche di minore dimensione, rispetto a rischi di prevaricazione o di conflitto di interessi, nel momento in cui la figura di reato che tradizionalmente combatteva queste condotte era stata rimossa. D'altra parte, l'Italia dal 2012 ha dispiegato un sistema istituzionale importante di prevenzione della corruzione attraverso l'autorità anticorruzione, il sistema dei piani di prevenzione, tanti meccanismi. La relazione d'accompagnamento del disegno di legge Nordio, che poi diventa la riforma che va ad abrogare il reato di abuso d'ufficio, ci diceva che tutto sommato il sistema istituzionale italiano era in grado di compensare attraverso, come dire, la garanzia del processo amministrativo, di compensare attraverso il ruolo di controllo della Corte dei Conti, peraltro anch'esso modificato durante questi ultimi anni, di compensare attraverso diversi meccanismi di prevenzione amministrativa, i piani di prevenzione, la trasparenza, il whistleblowing e così via. Noi in questo testo, in questo volume, abbiamo cercato, con il lavoro di tanti colleghi, molti dei quali qui presenti, di, come dire, andare a vedere fino in fondo se davvero il sistema istituzionale italiano era in grado di assicurare questo livello di protezione cui i cittadini credo abbiano legittimo diritto di attendere. E questo risultato, insomma, il risultato che poi, come dire, rimetto ai lettori, di coloro che avranno voglia di confrontarsi col testo nel suo complesso, la risposta è sostanzialmente negativa, cioè il sistema istituzionale italiano non è in grado oggi di compensare adeguatamente E questa è un po', insomma, la questione che la nostra ricerca pone a un sistema politico che è chiamato nei prossimi anni a confrontarsi però inevitabilmente col tema della corruzione e dell'anticorruzione, perché nel frattempo è stata approvata non ultimo la direttiva anticorruzione europea. La direttiva prevede una figura di reato che in qualche modo possa riprendere alcuni degli aspetti tradizionalmente coperti dall'abuso d'ufficio, ma soprattutto richiede un sistema integrato di prevenzione e contrasto della corruzione che garantisca effettivamente ai cittadini di avere tutela dei propri diritti rispetto a un'amministrazione che nel momento in cui opera abusando del proprio potere non fa soltanto un danno alle casse pubbliche, ma fa un danno fondamentale ai diritti di ciascuno. E quindi, come dire, proprio prendendo la questione della corruzione dal lato dei diritti delle persone, credo che occorra e sia necessario rimettere a terra, rimettere in moto, insomma, un discorso sulla necessaria legalità dell'amministrazione e sui meccanismi per assicurarla. In questo senso, come dire, questa occasione, la presentazione di questo volume oggi in questa sala così importante, in un'occasione così autorevole, è anche appunto il tentativo, e ringrazio insomma per coloro che ci ospitano e che dimostrano già per questo attenzione al discorso, di riavviare una riflessione che credo assolutamente necessaria per ricostruire un rapporto di fiducia con i cittadini che passa, non ultimo, attraverso l'integrità e la trasparenza delle amministrazioni. Grazie.
5: Sì, grazie Enrico, davvero, professor Carloni, grazie. Adesso chiederei al professor Gianluigi Gatta di intervenire, non ha bisogno di tante presentazioni, è ordinario di diritto penale presso il Dipartimento Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Milano e molto altro. E chiederei di intervenire, egli ha dato un contributo al libro proprio sulle conseguenze della recente riforma penale. Ma non è un paradosso, nel tempo del panpenalismo e aggiungo io di un penalismo da palinsesto televisivo, una riforma che ha cancellato dei presidi di legalità e la repressione, il contrasto meglio di reati che è anche la prevenzione che hanno indebolito a nostro giudizio diciamo tutto l'impegno che su questo fronte e non solo su questo, Enrico Carloni ha accennato ad alcuni altri aspetti di indebolimento del sistema, però appunto è paradossale che mentre si fanno, istituiscono nuovi reati, si fanno nuove leggi e spesso si seguono i palinsesti televisivi per fare istituire nuovi reati e fare nuove leggi in una rincorsa quotidiana, beh allora chi meglio del professor Gatta può diciamo illustrarci il suo punto di vista. Lui darei la parola.
6: Grazie senatore Verini, grazie per l'invito in questa sede istituzionale così autorevole per presentare questo libro curato dall'amico e collega Enrico Carloni, che è appunto un libro dedicato ad abuso di potere e pubblica amministrazione che, come è stato detto, raccoglie tanti contributi in chiave interdisciplinare che ha come spina dorsale l'idea di un approccio integrato al tema dell'anticorruzione tra prevenzione e repressione, quindi non solo diritto penale, non solo diritto amministrativo, ma un'integrazione tra gli strumenti, e viene pubblicato all'interno di questa bella collana curata appunto da un centro studi dell'Università di Perugia, per il Mulino, in una stagione, in un periodo in cui l'attenzione della politica criminale è altrove, non direi improvvisamente altrove, ecco, questo tema è stato troppo al centro dell'attenzione forse alcuni anni fa, non dimentichiamoci i manifesti spazzacorrotti, no? E adesso però è più che alla periferia, ecco, della politica criminale. E un concetto chiave, secondo me, che proprio in questa sede è bene sottolineare, è quello che è già stato richiamato dei vuoti di tutela, perché Sarebbe facile dire, beh, ma la Corte Costituzionale si è espressa e ha escluso che, che l'abrogazione dell'articolo 323 del Codice Penale sia incostituzionale. Ecco. Questo però non significa dare una patente di costituzionalità a una scelta che è nella discrezionalità e nella responsabilità politica del legislatore fare. La Corte Costituzionale lo ha detto nella sentenza, la numero 95 del 25, relativa all'abolizione dell'abuso d'ufficio, è una sentenza molto interessante tra le tante cose, ma ai fini che qui oggi ci interessano, per l'inizio e per la fine. L'inizio, dove vengono elencati e descritti i 14 casi oggetto delle ordinanze di rimessione, in una sorta di galleria degli orrori, perché si passa dal commissario al concorso per magistratura, professore che dà al dottorando, al suo dottorando le tracce del tema, al veterinario in Calabria, diciamo l'addetto del servizio veterinario che nega la concessione per l'esercizio dell'attività di studio veterinario in una certa zona per consentire che il figlio, guarda caso veterinario, possa continuare a esercitare la sua attività senza concorrenza. Quindi una bella prevaricazione, altro che paura della firma, no? Non c'entra nulla la paura della firma con un caso di questo genere. Ai concorsi universitari, anche lì diciamo varie condotte contestate di favoritismi e abusi nei concorsi universitari, concessione di beni pubblici in violazione di legge e via dicendo. Quindi 14 casi in cui la Corte si sofferma a descrivere quali sono i fatti. E nella parte finale, dicevo, sottolinea come ci sono dei vuoti di tutela, dei gravi vuoti di tutela che la Corte non può riempire. Non può riempire perché il principio di riserva di legge in materia penale impedisce alla Corte Costituzionale di fare rivivere un reato abolito dal legislatore, perché così facendo si sostituirebbe al Parlamento, che è l'organo che ha il monopolio, che dovrebbe avere il monopolio delle scelte in materia penale. Dico dovrebbe perché sempre più si sta spostando da questo palazzo verso Palazzo Chigi, cioè dal Parlamento al governo. Questo è un po' il cuore della questione. Quindi gravi vuoti di tutela esistono. La Corte Costituzionale non li ha potuti riempire e ha richiamato la responsabilità del Parlamento. Non è una sentenza monito, quindi non c'è un monito, però c'è una chiara indicazione al Parlamento, guarda che ci sono dei vuoti di tutela. Tra i tanti, io cito quello proprio dei concorsi pubblici, non mi riferisco solo ai concorsi universitari, che pure potrebbero essere tornare al centro dell'attenzione, visto che è stata appena approvata pochi giorni fa la riforma del reclutamento universitario, ma mi riferisco in genere a tutti i concorsi nel pubblico impiego. Io devo dire che mi stupisco, visto che siamo in sede politica, faccio un po' un discorso da politica del diritto, no? Mi stupisco di come i sindacati non manifestino contro il fatto che in Italia oggi non esiste una norma penale a tutela della imparzialità e degli abusi nei concorsi pubblici, quindi anche nei concorsi per essere assunto al comune, in regione, in qualsiasi pubblico impiego. Il favoritismo, il concorso truccato oggi non ha più una norma incriminatrice, se non c'è una rivelazione del segreto d'ufficio, per esempio appunto il passare le domande di una traccia, piuttosto che l'accesso abusivo al sistema informatico o un falso, ecco. Però o una tangente ovviamente, altrimenti ricadremo nel caso della corruzione. Ecco, ma solo il fatto che siano scoperti i concorsi pubblici, sono scoperti da tutela penale perché la Cassazione ha escluso che la turbativa d'asta si applichi ai concorsi per il reclutamento del personale. Solo questo giustificherebbe un intervento, ma come anche il fatto che è stato abolito l'abuso di danno. Ora tutta la narrativa sulla paura della firma, la si giudichi come la si giudichi, ma non può riguardare casi di abuso di danno, cioè casi in cui il pubblico ufficiale con una prevaricazione danneggia il cittadino. Tu hai diritto al permesso di costruire, ma siccome per questo, per quella ragione mi stai antipatico, per ragioni politiche, per ragioni familiari, quello che volete, io non te lo concedo. È chiaro che questo è una sopraffazione. E in uno Stato liberale non si può non sanzionare il pubblico funzionario che abusa dell'ufficio, perché purtroppo noi viviamo in una stagione in cui stiamo perdendo anche il senso profondo delle parole. Cioè, se noi raccontassimo a un marziano o anche solo magari a uno straniero, magari anche solo a un francese o a un tedesco o a un belga, non so, guarda che in Italia non è reato abusare dell'ufficio, cioè, pensiamo alla parola abusare dell'ufficio, è qualcosa francamente che ha il sapore del reato, più di tanti altri reati che sono previsti nell'ordinamento e che vengono introdotti. Allora la direttiva che è stata evocata e che dovrà essere attuata entro un periodo di 2 anni fornisce l'occasione per una nuova riflessione sulla prevenzione, ma anche sulla repressione della corruzione e delle condotte limitrofe. Quindi io credo che proprio in vista della direttiva sarà opportuna una riflessione da parte della politica. Perché no, magari già in campagna elettorale, visto che devono essere predisposti dei programmi, magari porsi il problema di che cosa si vuol fare rispetto a certe condotte, per esempio agli abusi di danno o agli abusi nell'ambito dei concorsi pubblici, è qualcosa che a mio avviso avrebbe molto senso fare. E la direttiva richiede un punto molto importante, chiede ai paesi di adottare una strategia nazionale sull'anticorruzione, che è un concetto molto interessante, cioè ragionare con una strategia, quindi non in modo disorganico o a spot. È vero che non è previsto un obbligo di incriminazione dell'abuso d'ufficio, non è previsto perché c'è stata una pressione proprio del nostro paese e anche di qualche altro paese per evitare che fosse introdotto un obbligo di incriminazione vero e proprio, che se fosse esistito quello sì avrebbe consentito alla Corte Costituzionale di dichiarare illegittima la legge. Però è vero che esiste una norma della direttiva, se non ricordo male l'articolo 7, che prevede di punire gravi violazioni di legge che già non integrano un altro reato, e basta prendere i 14 casi della Corte Costituzionale per trovare degli esempi che giustificano l'introduzione di un reato. Chiudo, per non rubare il tempo, con una breve riflessione, questa di natura politico-criminale, più da penalista, guardando anche oltre l'abuso d'ufficio. Allora, quello che stupisce, è stato fatto un accenno, è che noi viviamo in un periodo di forte panpenalismo, introduzione di il numero dei reati che vengono introdotti o delle pene che vengono aumentate è molto significativo, non solo con i decreti sicurezza in generale, e a conti fatti, se si guarda sull'altro piatto della bilancia quanti e quali reati sono stati aboliti, l'abuso e il traffico di influenze sono forse tra i pochi, ecco, se non gli unici. E in generale direi i reati dei colletti bianchi, se si tratta di introdurre una causa di non punibilità per un reato fiscale, no, o non ci si fa tanti problemi. E quindi la politica penale si sta orientando sempre più verso, diciamo, il volto duro del legislatore, verso certe forme di criminalità da strada o violenta, e la mano leggera verso i reati dei colletti bianchi, che non sono solo questi, ma sono anche grossi reati economico-finanziari. Quindi c'è un tema anche di possibile disuguaglianza nella politica penale. Al di là di questo c'è poi un altro tema, che è il fastidio per i controlli. Cioè, nella democrazia che va sempre più in chiave maggioritaria più che pluralista, chi vince vuole governare e avverte un fastidio per chi lo controlla, a partire dalla magistratura. Ne abbiamo parlato durante la campagna referendaria, se ne è parlato rispetto alla riforma della Corte dei Conti e se ne parla rispetto alla riforma dell'abuso d'ufficio e del traffico di influenze, tutti temi molto, molto legati. E poi, ultimo punto, l'ho già accennato, la mancanza di equilibrio nelle scelte. Non mi riferisco solo adesso a questa legislatura, ma guardando anche attraverso le legislature. A me colpisce che siamo passati da spazzacorrotti a basta paura, se ci pensate, rispetto alla stessa materia. Sono due atteggiamenti schizofrenici, no? Che però hanno, si possono spiegare in qualche modo, ed è il tema che ho affrontato nel saggio contenuto in questo volume, con forme diverse di populismi. Populismo l'uno e populismo l'altro, no? Uno, lo spazzacorrotti è un populismo orientato verso, diciamo, iconoclasta, ecco, forse verso certe forme di amministrazione pubblica, esagerato da una certa parte, l'equazione corruzione uguale mafia, vi ricordate quella stagione che abbiamo vissuto? I reati di corruzione messi nel 4 bis dell'ordinamento penitenziario e tanto altro ancora. Quindi si è esagerato anche con gli slogan, ma si è esagerato anche dall'altra parte poi, perché che la paura della firma possa giustificare l'abolizione dell'abuso anche quando è a danno del cittadino e anche in casi che nulla hanno a che vedere con la paura della firma è chiaramente esagerato. Quindi ci vuole, e io credo che la direttiva europea fornisca l'occasione, ci vuole un momento di riflessione, di equilibrio, e l'Europa ci può aiutare in questo, cioè cercare di, in un quadro europeo, di ristabilire regole minime che servono anche per evitare che nel lungo periodo ci sia un abbassamento dell'etica pubblica, perché qui idealmente poi passo la palla non solo al dottor Cantone ma anche al presidente Busia. Lavorando io comunque in un'università pubblica, quindi in un'amministrazione pubblica, dove c'è una fortissima burocrazia ancora, quindi la paura della firma, per la mia esperienza, non ha in alcun modo ridotto i livelli di burocrazia, ma il mio timore è che nel lungo periodo possa passare l'idea secondo cui tanto non ci sono responsabilità, per esempio nella gestione dei concorsi, e quindi possa far cadere il livello dell'etica pubblica. E questo incide negativamente sulle democrazie, è dimostrato che dove sono più bassi i livelli di etica pubblica aumenta la corruzione e diminuisce il livello della democrazia. Io credo che tutto questo, ci sono spunti in questo bel volume su tutte queste tematiche, debba richiedere una riflessione, e l'occasione, direi che essendoci una campagna elettorale non proprio alle porte, però vicina, può essere un'occasione per riflettere anche su questo. Grazie.
5: Grazie davvero professor Gatta per questo contributo lucidissimo e anche per l'auspicio, un auspicio che condividiamo naturalmente, anche se mi pare che le premesse di questa campagna elettorale non depongano a favore di un confronto serio, ma comunque speriamo, ci proveremo. Adesso è la volta di Giuseppe Busia. Dopo anni di docenza universitaria e diversi ruoli ricoperti al servizio dello Stato e della pubblica amministrazione, dal 2020 è presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Secondo noi ha lavorato molto bene e con grande puntualità su moltissimi temi che ha affrontato e seguito, anche con posizioni pubbliche molto significative, però ha lavorato in un clima, lo diciamo noi, se non avverso, certamente non molto favorevole, anche per motivi che sono stati in buona parte già evidenziati. Credo quindi che dalla sua postazione potrà soffermarsi anche sui limiti e sulla necessità del che ha il sistema di prevenzione amministrative di contrasto alla corruzione, anche proprio dal suo osservatorio attuale. Prego, Presidente Busia.
7: Grazie davvero, grazie dell'invito, ringrazio davvero il Senatore Verini, ringrazio tutti, il Professor Carloni e tutti gli autori che ci danno l'occasione di riflettere su temi che sono centrali per chi ha adesso la fortuna di ricoprire l'incarico che ricopro, e grazie naturalmente a tutti coloro che sono intervenuti e intervengono. Mi leggo per rispondere alla domanda che adesso faceva il senatore Verini, ringraziandolo per le sue parole, a quello che il bilancio che alla fine si trae da questo libro, appunto lo sintetizzava prima il professor Carloni. L'abrogazione dell'abuso d'ufficio è stata in qualche modo che ha creato i vuoti, adesso ricordate parlati del professor Gatta, è stata in qualche modo compensa, o come dire, trova comunque risposta nelle altre misure delle quali in parte e in grossa parte si occupa l'autorità anticorruzione, e la risposta è no, effettivamente no, e noi stessi, io stesso, quando si discuteva dell'abuso d'ufficio in audizione di fronte al Parlamento, avevo segnalato a partire dai concorsi pubblici i vuoti che lasciava. Però secondo me c'è, ed è la prima cosa che voglio dire, c'è di più di quello che appare nel libro, perché la risposta complessiva che emerge è quello che c'è, ci sarebbe voluta una compensazione amministrativa, come in parte era stato detto, il diritto penale è l'estrema ratio e quindi togliamo alcune parti, cose non condivise, ma poteva avere un senso dire rafforzo la parte amministrativa. Non è stato fatto questo, il libro ci dice non compensa, ma c'è di più, perché in realtà sono stati fatti dei passi indietro. Parallelamente all'abrogazione dell'abuso d'ufficio ci sono una serie di passi indietro nella disciplina generale della prevenzione della corruzione che sono estremamente significativi e che hanno indebolito in questi stessi anni il tessuto di prevenzione amministrativa. E cito la abrogazione totale in due fasi delle regole, l'articolo 7 del decreto legislativo 39, delle regole che presidiavano il passaggio dalla carica politica a livello prima locale e poi regionale in ordine di abrogazione alle società in house oppure agli incarichi dirigenziali dell'amministrazione. Il politico che si nomina nella in house che magari ha creato. Questo elemento, prima esisteva una disposizione che frenava e prevedeva un passaggio regolato o impedito verso questo passaggio, è venuta meno basandosi su una sentenza della Corte Costituzionale che riguardava altro e poi è stata abrogata in due fasi, prima a livello locale e poi a livello regionale. Altro elemento, il pantouflage, anche qui passaggio dalla carica pubblica, di chi ricopre una carica pubblica, può influenzare in virtù dell'esercizio dei suoi poteri autoritativi, negoziali, e influire e avvantaggiare soggetti privati, imprese private. Ebbene, l'ordinamento prevede in generale, abbiamo una norma, tutte queste disposizioni, compreso il decreto legislativo 39, sono state scritte in fretta, hanno varie lacune, non mi soffermo sulle technicalities, anche la normativa sul pantouflage è complessa, forse troppo rigida, noi l'abbiamo segnalato, però cosa si è fatto? Questa regola prevede che nei tre anni successivi, quando si sono esercitati i poteri autoritativi o negoziali nei confronti di un'amministrazione, non si possa farsi assumere, mi creo attraverso i miei atti uno spazio di favore che ho fatto al privato e mi faccio assumere, questo è vietato in generale, ma una disposizione approvata recentemente dal Parlamento cosa prevede? Se però fai parte degli organi collegiali della pubblica amministrazione, che sono tante cose variegate fra loro, e sono in particolare i soggetti che hanno maggiore rilievo, chi sta negli organi di indirizzo sta negli organi collegiali, ebbene allora si applica una norma diversa, i tre anni diventano uno, e se vai a ricoprire un incarico che non è di dipendente, di collaboratore o di consulente, e quindi vai in un organo di indirizzo, allora sei totalmente esentato. E quindi noi, il Parlamento, in modo schizofrenico, non solo, come dice il libro, ha diritto senza modifiche, non abbiamo una compensazione, ma abbiamo peggiorato. Altro elemento, è stato richiamato brevemente, la riforma della Corte dei Conti. Abbiamo visto una riduzione della, in nome di una di un tentativo del dire semplificazione, abbiamo visto una riforma della Corte dei Conti che fra le tante cose ha chiesto alla Corte dei Conti di rispondere in tempi rapidissimi senza avere risorse a richieste e altrimenti è il fatto che in caso di mancata risposta naturalmente si ha una sorta di liberatoria dalla responsabilità erariale, ma fra le disposizioni che cito sarebbero tante, c'è quella per la quale anche per gli atti per i quali è competente l'organo politico, anche perché per gli atti che occasionalmente il vertice politico si trova a firmare ma sono di competenza dell'organo amministrativo, allora non c'era già da prima sostanzialmente una responsabilità erariale. Semplifico molto.
8: per gli atti di cui è competente l'organo politico, purché l'atto sia proposto, vistato e gli uffici amministrativi abbiano in qualche modo partecipato all'istruttoria, allora anche in questo caso c'è una presunzione una presunzione del fatto che la colpa grave, l'elemento che fa scattare la responsabilità erariale, non c'è stato. Tutto questo, ne potrei citare qualcun altro, fa sì che rispetto al quadro che abbiamo qui, in realtà il quadro è ancora peggiore. E allora quello che noi e a cui stiamo assistendo è qualcosa che salva, come si diceva, e ha una prevalenza, un'enfasi verso i colletti bianchi dal punto penalistico, ma la gamba di prevenzione amministrativa si è profondamente indebolita, e questo si riflette non su un astratto elemento di volontà di tutela, ma di fatto in una minore tutela dei diritti dei soggetti più deboli, perché si proteggono di più i soggetti che esercitano. È già un paradosso che noi abbiamo dall'inizio, devo dire. Noi abbiamo fatto una legislazione, anche in attuazione della legge 190, che salvaguardava le cariche nazionali più alte, perché lì era rimasta la legge Frattini, e invece ci siamo occupati più delle cariche dirigenziali, ma anche in questo adesso siamo via via svuotando. Allora cosa si deve fare? Molto rapidamente si devono da un lato evitare e recuperare un po' di passi falsi che sono stati fatti, questi che dicevo, dimenticavo. Parallelamente è stato approvato, con parti anche buone, parti sulle quali noi abbiamo lavorato, parti come per esempio, adesso ci torno, la digitalizzazione, la qualificazione delle stazioni appaltanti, è stato approvato il codice dei contratti pubblici che ha alzato e innalzato le soglie per gli affidamenti diretti, in particolare gli affidamenti diretti di servizi, che vogliono dire anche le consulenze, e forniture, gli acquisti, quando ciascuno di noi ha grande facilità, quando deve acquistare beni, per fare una comparazione, si è detto, il legislatore ha detto no, comprate direttamente rivolgendovi all'impresa che volete, non fate una comparazione, quando per fare la comparazione chiunque di noi fino a 140.000 euro, che non sono pochi, ciascuno di noi, come dire, per spendere un decimo o un centesimo di questo fa tante comparazioni sul web, e i comparatori esistono su questo. Quando si cambia cappello e si fa il funzionario pubblico, il mandato è in nome della fretta, affida direttamente. Quando sappiamo che da un lato il tempo della gara, quello che è stato pretermesso, è una parte minima di tutto il processo di affidamento del contratto pubblico, e dall'altro che naturalmente se scelgo anche al di fuori dei casi di corruzione, ma se io scelgo la prima impresa, l'impresa a me vicina, non è detto che sia banalmente, anche solo questo, la più veloce. Quindi non è vero, sia perché la gara occupa poco spazio nell'insieme, sia perché se scelgo un incapace non è detto che sia anche capace di fare in fretta, quindi io spendo di più tendenzialmente e ottengo meno, e quindi i cittadini hanno servizi inferiori, e quindi perché se ho speso di più ho impiegato le risorse da una parte, naturalmente non le ho dall'altra parte. Quindi noi dobbiamo da un lato tornare indietro rispetto a questo disequilibrio che si è creato sul piano penalistico, come si evidenzia qui, ma anche sul piano amministrativo, invece di creare una compensazione, e dall'altro abbiamo delle lacune che sono storiche, denunciate da noi più volte, ahimè senza fortuna, perché nel codice dei contratti pubblici, di fronte a questo sistema, non si deve indicare il titolare effettivo delle imprese che contraggono con la pubblica amministrazione. Questo serve non solo a capire, e lo Stato, le pubbliche amministrazioni hanno bisogno di sapere con chi contraggono, al di là delle barriere societarie. Perché non sta nel codice dei contratti pubblici? Pur con tutta la complessità della normativa sul titolare effettivo. Perché questo non c'è? Perché non ci sono una serie di altri elementi? Adesso ne ho segnato tanti, ma il tempo a disposizione è poco, e quindi non vado. Abbiamo la legislazione sulle lobby? Finalmente abbiamo. Non abbiamo storicamente, e gli organismi internazionali ce lo ricordano da tempo, finalmente è partito, almeno in una Camera, è stato approvato un disegno di legge che credo sia ancora ancorato a una visione parziale, in cui si bada più all'agenda pubblica, alla dichiarazione dell'agenda pubblica, quando senza guardare invece alla creazione di canali trasparenti con i quali interloquire nei confronti del decisore pubblico, non con un'ottica punitiva, con un'ottica volta alla trasparenza. Questo elemento non c'è, quindi ci sono ampi margini, e qui in Senato il disegno di legge, per cercare di migliorarlo, in un'ottica in cui il decisore pubblico ha bisogno di interloquire con i portatori di interessi, perché non è onnisciente, ma deve farlo in trasparenza e deve sapere che ci sono lobby più potenti e lobby meno potenti. Allora noi dobbiamo creare anche canali trasparenti uguali per tutti, perché anche le lobby abbiano almeno la possibilità di arrivare in modo paritario all'orecchio del decisore pubblico, e i cittadini di verificare quale lobby il decisore pubblico di turno ha ascoltato. Gli esempi sarebbero tanti, su un tema voglio soffermarmi, perché si è detto, e qui siamo tutti d'accordo naturalmente, che c'è un elemento di fondamentale tutela dei diritti legata a questi elementi, ma occorre dire, e lo abbiamo cercato di dimostrare in questi anni, che la corretta applicazione delle regole anticorruzione è qualcosa non solo che non rallenta il buon andamento dell'amministrazione, la celerità del procedimento amministrativo, ma la facilita, e lo abbiamo dimostrato con la digitalizzazione dei contratti pubblici, dove digitalizzazione vuol dire semplificazione dell'attività per le stazioni appaltanti, perché possono ad esempio verificare gli operatori economici in modo molto più celere e così accelerare le gare, per le imprese stesse che hanno la possibilità non ripresentare gli stessi documenti, che hanno la possibilità di non essere sottoposte a verifiche alle quali sono state già sottoposte, e si crea così una buona trasparenza, una buona concorrenza, e quindi semplificazione controllabilità e buona concorrenza vanno nella stessa direzione e debbono essere perseguite, perché buon andamento e imparzialità sono i due fari che la Costituzione ci indica e che dobbiamo preservare. In tutto questo c'è il tema, è stato affrontato, ma il tempo è poco, e i temi sollevati da questo bel libro sono tanti, avrei dovuto trattarli. Noi stiamo lavorando a un potenziamento, e abbiamo lavorato a un potenziamento della trasparenza. La legislazione attuale, anche positiva, prevedeva una trasparenza dispersa nei diversi siti delle amministrazioni. Stiamo, con difficoltà, cercando di ricondurla a un unico punto in cui si possano comparare e confrontare le diverse amministrazioni, per ricreare il circuito rappresentativo in cui il cittadino controlla cosa sta facendo la sua amministrazione, lo controlla davvero, non se la guarda come monade, ma se la guarda nel confronto con gli altri. In tutto questo, e chiudo, c'è la direttiva europea, che davvero è un'occasione unica e importante. Non è il testo che volevamo, non è la proposta della Commissione, perché anche grazie all'intervento del nostro governo, che aveva la partita dell'abuso d'ufficio, è stata indebolita, non è certamente la proposta del Parlamento, ma comunque un baluardo essenziale, perché da questo non si potranno fare passi indietro, ma è essenziale perché è un pezzo di quello che è l'Europa, e di come l'Europa, soprattutto in questo momento geopolitico, in cui vediamo che gli Stati Uniti non sono più quello che erano e hanno rappresentato negli anni scorsi il faro a cui guardare, ma quindi l'Europa deve guardare a se stessa, la direttiva rappresenta qualcosa che dice cos'è l'Europa, non è solo mercato ma è tutela dei diritti. E allora queste regole sono davvero le regole in cui l'esercizio del potere, chiudo davvero su questo, si riconosce come limitato, non come onnipotente. All'esercizio del potere pubblico comporta, l'esercizio del potere pubblico comporta responsabilità, comporta trasparenza, e queste regole, tutte le regole di cui partiamo, sono soprattutto in un momento in cui la democrazia è sfidata in quanto tale, uno strumento per ricreare quel sistema di fiducia, che non è la fiducia prescritta ex lege, come principio scritto in un codice, ma è davvero la creazione o la ricostituzione del rapporto fiduciario fra cittadino e istituzioni, che si realizza solamente se da un lato chi esercita il potere lo esercita in modo trasparente e controllabile e dall'altro chi lo esercita sa di avere una responsabilità e di questa responsabilità la assume come parte essenziale del suo compito e come parte essenziale di servizio che svolge a tutela della collettività. È un cambiamento che non è solo normativo, ma una riconquista culturale che dobbiamo fare tutti insieme, è una riconquista che non dovrebbe avere colore politico, è un pezzo caratterizzante dell'Europa che dobbiamo costruire e ricostruire, soprattutto adesso, e quindi una battaglia che va al di là dell'ambito di cui discutiamo, ma è qualcosa che caratterizza l'essenza stessa del nostro ordinamento e dell'ordinamento in cui le libertà e i diritti possono essere tali. Grazie molto.
5: Sì, grazie. Consentitemi due brevissimi saluti prima di proseguire con gli interventi. Qui ci sono persone che sul campo, per esempio come amministratori, hanno seguito questi temi, l'ex sindaco di Perugia, l'amico Vladimiro Boccali, che saluto. Ci sono parlamentari che tra una commissione e l'altra sono riusciti a venire, saluto la senatrice Roich, saluto il professore senatore Nicita. Però poi il quadro che è stato delineato fin qui è un quadro di forte preoccupazione. Contesto avverso, precipitazioni che ci sono state molto negative, e però c'è anche qualche lampo di speranza e di fiducia, qualcosa di più anzi che speranza. Domani, per esempio, il Senato approverà in via definitiva una legge già licenziata dalla Camera, denominata Liberi di Scegliere. È una legge che trae spunto da decenni, diciamo, di battaglie storiche di un'associazione libera, quella di Don Ciotti, e che nella sua applicazione proverà ad aiutare, aiuterà i minori, le persone che vogliono emanciparsi da contesti mafiosi, da contesti nei quali la loro vita è segnata. Bene. Qui c'è una persona, una senatrice, grazie alla quale in Senato, ma anche quindi alla Camera, si licenzierà questa legge. È una persona che oggi è senatrice, che ha speso la sua vita in libera per questa battaglia e che poi l'ha spesa da parlamentare. In Commissione Antimafia l'abbiamo licenziata soprattutto grazie a lei all'unanimità, la voteremo all'unanimità. E ringrazio che è qui Enza Rando, che ci ha onorato anche di questo suo passaggio a questo nostro convegno. Bene, a parte questa digressione, ma mi pareva doverosa in un clima, come dire, dare un segnale anche di fiducia, ma soprattutto in una platea che per ruolo, impegno, sensibilità, vissuto, è composta da persone che hanno a cuore i temi della legalità e del contrasto alla corruzione. Bene, adesso è la volta del magistrato Raffaele Cantone, oggi procuratore capo a Salerno. Lo ringraziamo davvero per essere riuscito, in mezzo a mille i suoi impegni, anche odierni, a confermare la sua presenza, il suo intervento, sia pure in collegamento. Ecco, dottor Cantone, alla luce, lei è stato anche presidente dell'ANAC, ma alla luce delle sue esperienze precedenti e attuali, della sua visione, a che punto stanno prevenzione e contrasto alla corruzione? Quale occasione, secondo lei, può rappresentare il recepimento della direttiva europea? Cosa suggerirebbe al Parlamento in vista di questo appuntamento e magari anche in vista del prossimo rinnovo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione? A lei la parola, dottor Cantone.
9: Innanzitutto buonasera a tutti e spero mi sentiate. Io sono purtroppo in treno, sto tornando da Firenze, Scandicci, dove avevo una lezione, un intervento alla scuola della magistratura a cui non ho potuto fare a meno di essere. Quindi farò, diciamo, veramente poco più di una battuta rispetto alle cose che mi ha detto. Ovviamente saluto lei, l'onorevole Rossomando, gli amici Gatta, Lucia e ovviamente Enrico Cardone. Ho sentito gli interventi del professor Gatta e del dottor Busia e non posso che essere d'accordo con loro su questi ultimi anni hanno visto un indebolimento complessivo sia del contrasto alla corruzione sia dell'attività di prevenzione. L'abolizione dell'abuso d'ufficio, il ridimensionamento del delitto del 346 bis sul traffico di influenze, ma anche le cose che ha detto il dottor Busia in ordine all'abbassamento di una serie di istituti che io credo fondamentali, quello del patto flash in materia di conferibilità. L'occasione certamente della direttiva comunitaria sarà quella di rimettere un po' mano al sistema, rafforzando l'attività di prevenzione, perché io credo che sulla prevenzione l'impianto che era stato fatto precedentemente era buono, ma bisognava comunque intervenire per rafforzare. Tutto questo non è avvenuto. C'erano tutta una serie di istituti che meritavano di essere migliorati in materia di trasparenza, in materia di conflitto di interessi, era necessaria una legge sulle lotte. In materia soprattutto poi

0: il ministro della giustizia è stato chiarissimo, ha detto che ci sono 2 anni per aggiornare la legislazione e lui non ha nessuna intenzione, per esempio, di ripristinare l'abuso d'ufficio, anche se la norma della direttiva comunitaria non necessariamente prevede un ripristino pubblico. È chiaro però che sarebbe assolutamente ridicolo che il ministro, dopo che queste questioni erano state sollevate in sede di audizioni parlamentari, dovesse poi tornare dietro e rivedere, diciamo, la norma sull'abuso d'ufficio. Cosa dire? Io credo che in materia di anticorruzione bisogna fare un grande lavoro. Sono d'accordo con quello che diceva il professore Campo. Non fu una scelta felice quella della spazzacorrotti perché conteneva una serie di norme assolutamente fuori luogo, quello per esempio che prevedeva la carcerazione obbligatoria per i corrotti e corruttori. Ma quella norma aveva portato anche tutta una serie di miglioramenti su alcuni aspetti che sono stati da questi spazzati via. Io credo bisogna avere il coraggio di rimettersi a lavorare. E rimettersi a lavorare sarebbe opportuno pensare di fare una commissione che possa rivedere, possa collaborare con il governo sull'attuazione della direttiva. Perché la direttiva dà grandi spazi per poter intervenire. E poi l'ultimo tema, perché il collegamento è troppo poco stabile per poter andare oltre. E il tema ANA. Io condivido quello che le ha detto, che il lavoro del presidente Busia è stato ottimo. Il presidente Busia è stato un punto di riferimento in questo periodo difficilissimo. Ha dovuto gestire una fase complicata, onestamente molto più complicata di quella che ho dovuto gestire io, in una fase in cui l'anticorruzione, fra virgolette, andava di moda. Poi c'è bisogno in questa fase che però l'anticorruzione non venga ridimensionata, nel senso che il Parlamento deve fare la sua parte nella scelta dei componenti e deve fare la sua parte nella sua scelta di componenti all'altezza di quello che sarà un compito ancora più difficile, perché le proporzioni anche di quello che sarà il nuovo Consiglio e la Presidenza del nuovo Consiglio, diciamo, non fanno sperare in risultati fondamentalmente positivi. Allora, l'individuazione anche di personalità in grado di rappresentare un argine a chi vuole smantellare definitivamente l'impianto della prevenzione della corruzione, che ricordiamolo, ancora adesso viene considerato un banco a livello internazionale, io credo dovrebbe essere, diciamo, un impegno assoluto da parte dei parlamentari che credono ancora che questo sia un tema fondamentale per il Paese. Mi scuso se mi limito veramente a queste pochissime parole, vi saluto, resterò in linea per poter sentire il resto degli interventi, l'intervento dell'onorevole Rossomando e l'intervento di Enrico Carloni, ma credo sia opportuno che non vada oltre perché il collegamento è molto poco stabile.
1: Bene, grazie, grazie davvero al dottor Cantone. Bene, la senatrice Anna Rossomando, vicepresidente del Senato, giurista, membro autorevole della Commissione Giustizia, prima alla Camera e oggi qui a Palazzo Madama. Noi abbiamo lavorato molto insieme, ci siamo anche avvicendati nel ruolo di responsabile giustizia del nostro partito, il Partito Democratico. A lei, Presidente, chiedo il libro, questo libro curato da Carloni, ma anche le cose che ha ascoltato oggi interpellano la politica. Quindi quali stimoli, quali opportunità possono dare, possono offrire sia oggi e sia in vista di una campagna elettorale nella quale i partiti sono chiamati a presentarsi anche con idee, programmi agli elettori e per la prossima legislatura. Prego, Presidente.
2: Intanto grazie, grazie Walter Verini e grazie ai partecipanti a questa nostra discussione davvero di alto livello, soprattutto grazie per aver curato e scritto questo libro che mi consente anche di dare una risposta alla tua domanda, perché è veramente uno straordinario strumento di lavoro. Intanto si pone come strumento di lavoro perché non parte da, diciamo, una tesi preconcetta, preconfezionata. Dice, è stato abolito l'abuso d'ufficio, è stato ridimensionato il traffico di influenze, c'è una direttiva europea, il governo l'ha detto e che ha sostenuto questi interventi. L'ha detto e l'ha scritto nella relazione di accompagnamento che il nostro sistema è un sistema assolutamente

0: attrezzato e che ci sono già nel sistema le giuste compensazioni. Quindi la domanda è, che si pone il libro all'inizio, ci sono queste compensazioni, il sistema è attrezzato e che cosa pone la direttiva europea? E ci sono, per chi vorrà leggerlo, io ve lo consiglio vivamente perché a parte, come dire, l'intervento, l'introduzione che già pone una serie di questioni del professor Carloni, ci sono tanti interventi di persone molto esperte sul campo che danno una lettura, e adesso mi serve accennare ad alcuni di questi aspetti per risponderti, e ovviamente delle risposte. Però intanto io vorrei dire questo, noi siamo in una fase storica, non solo in Italia, nella quale la questione del potere è assolutamente centrale perché c'è una riscrittura dei rapporti di potere. Una riscrittura che vuole essere una riscrittura anche a livello istituzionale, cioè si immagina una società verticale in cui la questione del controllo del potere in senso largo, in senso ampio, che come dire, sono i principi costituzionali nel quali noi siamo cresciuti, i principi fondamentali delle democrazie liberali, non soltanto non è più una preoccupazione, ma si teorizza il travolgimento di questo sistema, mentre contemporaneamente crescono sedi molto forti di potere economico che però entra fortemente nelle nostre vite non solo con l'economia, ma anche con sistemi, diciamo così, di controllo delle nostre vite e di formazione del consenso. Adesso noi oggi ci siamo divisi anche con un altro convegno di là. Cioè, pensiamo che l'uomo più ricco del mondo ha in mano una cosa importante che è appunto sul social, che forma opinione, che crea, che sostiene, e ha in mano tutto, diciamo, l'apparato satellitare che sappiamo insomma a cosa serve e che cosa controlla. Quindi di cosa stiamo parlando? E allo stesso tempo si mette mano fortemente appunto agli ordinamenti, si prova a farlo sul piano costituzionale, quindi alle basi, e poi si cambia la Costituzione materiale, vuoi con una legge elettorale, vuoi per esempio, noi stiamo approvando credo il quinto decreto sicurezza, se non ho perso il conto. E una delle caratteristiche negative di questi decreti sicurezza è che tutto quello che molti aspetti che riguardano la libertà personale dei cittadini e cittadini non passano più queste limitazioni attraverso, ad esempio, il processo penale, ma attraverso procedimenti amministrativi. Qui c'è una platea, diciamo, in grado di capire che cosa significa, cioè dove ovviamente il contraddittorio, le garanzie, eccetera, vengono meno. Così, silenziosamente, vengono trasportati di là, cosa che è piuttosto assente. Quindi questo è il contesto. Allora, in questo contesto, l'abolizione dell'abuso d'ufficio, cioè l'abuso di potere, noi abbiamo denunciato subito, come dire, la gravità di questa abolizione, perché era una norma di chiusura, perché rispetto a un impianto che riguardava anche la repressione della corruzione, ma anche e soprattutto era una norma importante perché tutelava i singoli cittadini dall'abuso di potere. Allora, una delle domande che si pone il libro che pone il professor Carloni è: ma effettivamente c'è un apparato amministrativo in grado di comunque assorbire e controbilanciare? La risposta dei vari interlocutori è no ed è molto ben argomentata giuridicamente, praticamente, tra i tanti argomenti giuridici, quello diciamo anche più facile da capire è che hanno funzioni diverse il diritto penale, il diritto amministrativo e i procedimenti relativi. Poi io sono ovviamente convinta che non sono contro il panpenalismo e non credo, come dire, che una serie di fenomeni vengano risolti dal diritto penale, su questo siamo tutti d'accordo. Però è noto, e nel libro è spiegato bene sotto varie angolazioni, che nel processo amministrativo ci si preoccupa della legittimità dell'atto, non tanto della lesione di un diritto personale e personalissimo. E quindi già qui non ci siamo. E poi comunque, come è stato anche adesso detto molto bene, anche dal dottor Busia, c'è tutto un apparato che andava potenziato e soprattutto ammodernato, cosa che non è avvenuta. Quindi dopo una serie di varie interlocuzioni, di varie esposizioni, è già stato detto molto bene anche dal professor Gatta tutti gli aspetti sul penale, soprattutto che la famosa sentenza della Corte Costituzionale, e non era il suo mestiere, non si è espressa si è espressa negativamente sulla sussistenza di profili di costituzionalità, ma ha detto con altrettanta chiarezza che rimanevano vuoti una serie di tutele, e siccome ce lo dice spesso che il legislatore deve intervenire, ci richiama spesso al fatto che dobbiamo intervenire su una serie di argomenti, e noi questi interventi non li facciamo, certamente non perché siamo contrari io, senatore Verini, o la senatrice Rando. Diciamo che non abbiamo esattamente i numeri, saremmo per l'applicazione di una serie di inviti che caldamente dal fine vita, e se l'elenco è lungo, che la Corte Costituzionale ci ha consegnato. E quindi e la direttiva europea, appunto, non ti dice devi introdurre quel reato, ma comunque ti dice che devi prendere una serie di provvedimenti. E tra l'altro ormai la dimensione di questi fenomeni è assolutamente internazionale, per cui la questione è che ci sia una direttiva europea è perché si chiede che ci sia un sistema integrato anche a livello di paesi per avere un'efficacia da questo punto di vista. Quindi che cosa è necessario fare? Sicuramente bisognerà intervenire ripristinando una norma che comunque tuteli dagli abusi di potere. Questo sicuramente. E qui ne va del singolo cittadino. Ho subito un po' una frustrazione su questa faccenda dell'abuso della firma, perché c'è stata, come dire, anche una discussione di molti sindaci, nel senso che confidando, diciamo, illuministicamente nella ragione, essendo, diciamo, questa cosa della cultura illuminista abbastanza presente ancora in alcuni di noi, confidavo nel fatto che con gli argomenti e delle proposte che intervenivano effettivamente su alcuni punti critici che toccano molte amministrazioni, che toccano i nostri sindaci, si potesse appunto, come dire, affrontare diverse questo tema, mentre invece, diciamo, da questo punto di vista non c'è, è stata, come dire, una fatica abbastanza così, non dico inutile, ma insomma che si è un po' andata a sbattere al muro, perché su questa paura della firma ci sono effettivamente sulle condotte omissive, per esempio, degli interventi. E noi avevamo ovviamente depositato delle proposte di legge, ma poi giustamente è stato detto dai nostri relatori e nel libro è spiegato molto bene, la paura della firma è rimasta perché comunque ci sono una serie di questioni nel funzionamento della, chiamiamola, della burocrazia che sono rimaste irrisolte e quindi la paura della firma è assolutamente rimasta intonsa da questo punto di vista. Allora, noi dobbiamo adottare una strategia che faccia degli interventi importanti sulla pubblica amministrazione, introducendo dei criteri di responsabilità e trasparenza. Questo nel libro viene spiegato molto bene, cioè responsabilizzando nei vari passaggi i vari attori, e sulla trasparenza alcune cose si era iniziato a farlo, perché nella scorsa legislatura ovviamente non è che in maniera sprovveduti arrivano tutti questi fondi del PNRR. E si è rimasti lì a dire, boh, speriamo che me la cavo. No, ci si è preoccupati di mettere in campo una serie di norme approfittando del balzo della tecnica, cioè quando oggi parliamo di trasparenza abbiamo a disposizione una tecnologia che ci può molto aiutare e che mette in interlocuzione i cittadini anche in un controllo, diciamo, sano e diretto, e anche velocizza, mette in comunicazione i dati tra i vari settori della pubblica amministrazione. E poi avevamo introdotto una serie di norme sugli appalti che sono state puntualmente smantellate dal tetto cioè poi sempre, diciamo, ben coordinate, perché se tu togli, incidi sul tetto, sull'affidamento diretto e contemporaneamente smantelli le norme, il controllo sulla corruzione, diciamo che, come si dice tra il combinato disposto è presto fatto. Quindi trasparenza, responsabilizzazione, intervenire sulle procedure, norme sul conflitto di interessi, che è il grande tema irrisolto, ma che è una parola impronunciabile, diciamo, in alcuni contesti politici, cioè come normi la questione del conflitto di interessi, come nel film famoso si impenna il cavallo quando diceva la famosa parola. Era divertente quel film, Bruckner. Quindi conflitto di interessi ce l'ho impennata. Sugli appalti, e poi io sono molto d'accordo sul fatto che regole e controlli non debbono e non possono necessariamente significare, come dire, più fatica, più impicci, soprattutto appunto se si sceglie la linearità e si usa la tecnologia. Un ruolo diverso della Corte dei Conti, nel libro si spiega bene che in questi ultimi anni la Corte dei Conti è diventata più un controllore, diciamo, finanziario, che non un controllo garante per scelte legislative, sempre scelte, la politica fa sempre delle scelte, non succedono mai per caso, una certa, diciamo, come dire, direzione che si era presa anche molto in Europa, cioè il controllo sulle compatibilità di bilancio e quant'altro, e meno magari quell'aspetto sulla garanzia della buona amministrazione. Ecco, queste sono alcune delle proposte, quindi non semplicemente intervenire sulle lobby, se non l'ho detto lo dico, e non semplicemente quindi intervenire su una norma penale, che io credo che comunque in una qualche forma va ripristinata una tutela dall'abuso di potere su una serie di condotte, perché appunto ne va, diciamo così, della libertà dei cittadini. Cioè, avevamo una serie di casi che abbiamo citato nelle commissioni, che erano casi concreti, presi dalle sentenze della Cassazione, dal controllo, diciamo, dell'abuso che ti viene fatto se ti controlla la testa e i piedi perché magari hai risposto in un modo che non è piaciuto, dalla questione dei concorsi che è rimasta totalmente appunto scoperta, ci può e ci deve riguardare. Cioè, io adesso dico una cosa, magari c'è questa paura che viene continuamente alimentata tra le persone per parlare, come si suol dire, alla pancia. Però io non dico di fare del populismo, eccetera, però magari un po' di mobilitazione sul fatto che vogliamo tutti che si possa accedere in base ai reali meriti, che quindi il concorso truccato, l'amico dell'amica, quello che è più forte e che quindi vince comunque perché è forte in un qualche modo, economicamente, in altri modi, saranno delle battaglie che si possono fare. Insomma, un po' di giustizia nel senso più ampio del termine, che come sempre ha a che vedere con la libertà, con la dignità delle persone, che è di nuovo un qualche cosa che non è fuori luogo nominare. Cioè, la libertà, la dignità delle persone, la dignità del lavoro e sapere che il mondo ovviamente è cambiato e sta cambiando molto, e quindi questa faccenda della trasparenza, dei controlli, dei contrappesi ai vari poteri senza alcun controllo, che si stanno consolidando, rispetto al quale il cittadino e la cittadina sono assolutamente inermi, è un tema assolutamente rilevante, e in definitiva è anche un tema di progresso della nostra società, perché è chiaro, abbiamo sempre detto che laddove ci sono zone grigie, laddove c'è corruzione, c'è anche una qualità, come dire, inferiore. Chiunque abbia fatto processi di corruzione che riguardano i grandi appalti sa benissimo che poi, come dire, stavi discutendo del fatto che si alzavano molto i costi e si abbassava ovviamente la qualità. E questo tra l'altro ha anche a che vedere con un altro tema drammatico del nostro paese, che è la sicurezza sui luoghi di lavoro. Cioè, non sono non collegate tutte questi argomenti e queste faccende, questi temi del controllo. Quindi io veramente ringrazio, perché ho trovato molti, molti spunti e molti suggerimenti anche, diciamo, tecnici e motivati che ci fanno, come dire, essere ottimisti sul fatto che un programma c'è e può essere anche condiviso. Io ovviamente, a me la parola spazzacorrotti proprio non mi era mai piaciuta, però penso che la funzione della politica, e io e Walter Verini siamo testimoni di questo, sia quello di discutere, confrontarsi partendo, cioè siamo tutti per la legalità, siamo per un pari accesso per tutti. Discutiamo di questo. Noi nella scorsa legislatura abbiamo trovato dei punti di sintesi anche su posizioni che potevano essere magari più distanti, anche con chi magari aveva promosso la spazzacorrotti, perché poi ti incontravi su questo e su questo trovavi, come dire, un punto di sintesi e di sbocco politico, che insomma lasciateci ancora un po' entusiasmarci per la politica, perché avendo la scelta, questa diciamo è la parte entusiasmante della politica e anche la parte diciamo utile della quale siamo chiamati a rispondere e della quale dobbiamo necessariamente, giustamente rispondere. Grazie.
1: Sì, bene, stiamo per concludere, grazie anche per queste parole di fiducia della Presidente Rossomando. Io adesso, la quale ha detto che in pratica questo libro è una base per il programma, Enrico, può darsi che ti candida come federatore del centro-sinistra, occhio, insomma, già ha fatto un passo in avanti. A parte le battute, dico, io credo che Enrico Carloni, scusate la confidenza, ma noi abbiamo un piccolo conflitto, io ho con lui un piccolo conflitto di interesse perché abbiamo radici comuni, siamo della stessa città, città di Castello in Umbria, che è la città di Alberto Burri, di Monica Bellucci e anche di Enrico Carloni, al quale chiederei se vuole dire qualche parola conclusiva.
2: Allora, intanto, insomma, di nuovo ringrazio per l'occasione, l'opportunità e l'attenzione nel riflettere su questo tema, credo centrale. Gli anni che abbiamo davanti sono anni importanti per riprendere le fila di un discorso sulla legalità in termini non astratti, ma in termini, credo, molto concreti. Come veniva detto molto bene prima, la questione non è, come dire, un concetto astratto di imparzialità, un concetto astratto di legalità, ma è la tutela del merito dei ragazzi nei concorsi pubblici. È la garanzia di pari condizioni nell'accesso a beni che, non so, si orientano verso i bisogni e che devono, come dire, essere guidati da quei criteri, non da altri criteri. Nel momento in cui entra una logica di interessi privati, di prevaricazione, di corruzione, tutti questi valori sono pregiudicati e credo che, come dire, sia interesse di tutti coloro che hanno a cuore, insomma, il buon andamento del nostro Paese, cercare di fornire una risposta, insomma, una risposta che può essere certamente nella direzione del ripristino di una figura di reato, d'altra parte la direttiva chiede di sanzionare i gravi esercizi illeciti della funzione, ma forse non nei termini generali di una figura di abuso d'ufficio, forse più specifici, certamente il tema dei concorsi credo sia uno dei più pressanti, e d'altra parte anche costruendo un sistema amministrativo orientato ad assicurare efficace tutela. Oltre all'impianto di cui ho già accennato, insomma, il fatto della legge 190, il sistema di anticorruzione, il piano anticorruzione, mi piace ricordare che se andiamo a esaminare la legislazione italiana, il termine abuso d'ufficio, abuso di potere, lo troviamo in due parti. Da una parte nel codice penale, finché non è stato poi rimosso, e da un'altra parte nel testo unico degli enti locali, dove si parlava di difensore civico che aveva la specifica funzione di proteggere il cittadino dagli abusi di potere. Ecco, questo arco così largo di strumenti ci spiega, credo, che sia possibile edificare un sistema che meglio possa rispondere a questi bisogni, non necessariamente sempre e comunque criminalizzando le diverse condotte, ma fornendo comunque una risposta al cittadino, una risposta al ragazzo che, per esempio, ritenga che il concorso in quale è stato coinvolto è un concorso in cui c'era qualcosa che non è andato. Qualcuno che vada a vedere, qualcuno che fornisca una risposta di prossimità, una risposta non costosa, una risposta per quanto possibile efficace. Ecco, l'occasione della direttiva credo che sia anche un'occasione per il sistema italiano di provare a edificare, come dire, una versione 2.0 dell'anticorruzione che è stata costruita a partire dalla legge 190, maggiormente efficace, meno formale, con una presa di responsabilità che è fondamentale della politica. Come veniva già accennato, la direttiva prevede che l'Italia si doti, tutti i paesi europei si dotino di una strategia nazionale anticorruzione. La strategia è un documento fondamentalmente politico, di solito è un documento che viene presentato e discusso in Parlamento, in cui il paese nel suo complesso si interroga come in un certo periodo di tempo possa migliorare rispetto al tema del contrasto della corruzione. L'Italia in questi ultimi anni è peggiorata, ce lo dicono i diversi indici, i diversi indicatori. Attendiamo a giorni il rapporto della Commissione europea sullo Stato di diritto, che probabilmente ci potrà dire qual è lo stato, per i primi segnali non sembra particolarmente promettente, insomma, della situazione italiana. E quindi, come dire, la presa in carico politica, il lavorare costantemente per edificare un sistema condiviso che fornisca risposta ai cittadini e ai nostri ragazzi, credo che sia un impegno importante. Mi fa particolarmente piacere che in questa sede così autorevole sia stato, insomma, condiviso da tutti quanti. Grazie di nuovo.
1: Bene, bene, grazie davvero Enrico Carloni, grazie a voi. Chiudo davvero un minuto, perché voglio raccogliere un po' anche la spinta di fiducia che veniva dall'intervento della Presidente Rossomando. Vedete, c'è stato un periodo, diciamo, lo collocherei tra il 2013 e il 2018, l'arco di una legislatura, nella quale questo Parlamento, il Parlamento riuscì a licenziare, cito a memoria, le ho ricordate adesso qui a memoria, noi approvammo la ripenalizzazione del falso in bilancio, che era stato cancellato, approvammo, istituimmo il reato di voto di scambio politico-mafioso, le limitazioni all'uso del contante, istituimmo il reato di autoriciclaggio, istituimmo la figura del whistleblower, ci dette una mano anche l'allora presidente ANAC a trovare una misura giusta di quelle norme, perfino su un piano leggermente diverso, ma istituimmo il reato di depistaggio, il Parlamento approvò il reato di depistaggio, poi il nuovo codice degli appalti che poi è stato depotenziato e poi il reato di caporalato. Il ruolo dell'ANAC era visto dal Parlamento e dalla maggioranza non come un impaccio, ma come un elemento centrale di una strategia anticorruzione. Insomma, io poi credo che in quegli anni la riforma più efficace, naturalmente che avrebbe dovuto dispiegare le proprie potenzialità, era la riforma Madia sulla pubblica amministrazione, perché la semplificazione, la, diciamo, semplificazione legata a togliere troppi passaggi, sempre nella trasparenza, perché semplificazione e velocità debbono coniugarsi con la trasparenza, perché se non c'è trasparenza è una semplificazione malata. Bene, in quegli anni ci fu una, come dire, spinta, grazie anche al contributo che veniva da fuori, dall'esterno, da tante associazioni, per cui mi sento di poter dire e di auspicare, per prendere a prestito uno slogan un po' più ampio e visionario, che un'altra legislatura è possibile. Speriamolo, grazie. E naturalmente grazie a tutti coloro che hanno partecipato, il dottor Cantone, il presidente Busia, il professor Gatta e la presidente Rossomando, e grazie a tutti voi.
3: Questa era la presentazione del libro Abuso di potere pubblica amministrazione di Enrico Carloni, tenutasi a Roma il 14 luglio scorso. Andiamo a concludere la programmazione notturna di Radio Radicale di oggi con gli incontri al Caffè della Versiliana. Quello che vogliamo farvi ascoltare ora è un dibattito del 28 luglio scorso tra guerra e diplomazia. Iran, Hormuz e paesi arabi del Golfo. Sono intervenuti Roberto Bernabò, direttore digitale Class Editori, Natalia Quintavalle, già ambasciatrice in Afghanistan, e Serena Giusti, professoressa associata di scienza politica all'Università Link Campus University di Roma. Buon ascolto.
4: Bene, buonasera a tutti, benvenuti a questa serata presso il Caffè della Versiliana. Questa sera abbiamo due ospiti di assoluto rilievo che verranno intervistati da Roberto Bernabole, ve li presento poi uno per uno. È una serata, un incontro, durerà un'ora, è organizzata grazie alla disponibilità della Fondazione Versiliana, di tutti i loro dirigenti, ci hanno dato questo spazio, e come Rotary Club Viareggio Versilia, del quale quest'anno, per l'annata rotariana 26-27, sarò il presidente. Quindi saluto tutti i presenti e ringrazio per la vostra partecipazione. Dunque, le due signore che vedete qui alla mia sinistra sono la dottoressa Natalia Quintavalle, diplomatica di lungo corso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, già ambasciatrice d'Italia in Afghanistan, dove ha rappresentato il nostro paese in una delle fasi più delicate della recente storia internazionale. Accanto a lei la professoressa Serena Giusti, professoressa associata di scienza politica presso l'Università degli Studi LINC di Roma e ricercatrice affiliata presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. E qui a fianco il dottor Roberto Bernabò, giornalista, direttore digitale di Class Editori, già direttore in passato del Tirreno, nonché socio di un Rotary Club, ed esattamente del Rotary Club Sant'Anna di Stazzema. Quindi, benvenute tutte e tre, grazie. Il titolo di questa conversazione l'avete visto, tra guerra e diplomazia, Iran, Hormuz e Paesi Arabi del Golfo. Direi un argomento particolarmente attuale, particolarmente anche direi difficile da trattare, perché ha molte sfaccettature, e ora Roberto proseguirà nell'intervistare e nel colloquiare con le nostre due ospiti. Buon ascolto a tutti.
5: Grazie, buonasera a tutti, buonasera a tutti voi che siete qua. Io ringrazio il Rotary di questa opportunità, anche perché ormai da un po' di tempo faccio altro, mi occupo di sviluppo digitale dei giornali, però le mie redazioni sono molto impegnate su questi temi, in particolare su tutti gli aspetti poi legati, no, finanziari e legati a questo conflitto. Io vorrei iniziare dalla nostra ambasciatrice, cercando appunto di portare un po' il titolo, come ci siamo detti anche parlandoci prima, il titolo che potremmo star qui con questi ospiti per una settimana, però ci staremo un'ora sola. E lo stretto di Hormuz, forse per molti prima dei mesi precedenti, era qualcosa di quasi sconosciuto, no? Un piccolo spazio geografico molto più stretto, ma con un ruolo davvero strategico. Da lì passavano, prima del conflitto, all'incirca 20 milioni di barili di petrolio al giorno, un po' più del 20% della produzione mondiale, che finisce poi un po' in tutto il mondo, in particolare anche per esempio in Asia, di cui si parla molto poco degli effetti, e si vede come una crisi che si è scatenata su un punto come lo stretto di Hormuz abbia poi oggi prodotto delle ripercussioni sulle economie di mezzo mondo. E allora con la nostra ambasciatrice vorrei partire un po' da questo aspetto, cioè lo stretto, questo conflitto sullo stretto. Stiamo parlando di qualcosa che è la causa di un possibile conflitto, oppure è piuttosto un luogo dove convergono tensioni molto più profonde, tensioni regionali, nucleari, economiche e strategiche, che vedono impegnati in modo particolare due, diciamo, gli Stati Uniti e Israele da una parte e dall'altra l'Iran. Grazie.
6: Grazie Roberto, saluto quindi Roberto Bernabò e Serena Giusti che sono qui con me. Ringrazio anch'io la Versiliana per ospitarci e ovviamente il Rotary per aver organizzato questo incontro. Faccio una piccolissima premessa. Quando Mario Margara del Rotary Club di Viareggio mi ha chiesto se fossi interessata a una conversazione al Caffè della Versiliana sui temi internazionali e in particolare sul Golfo Persico, ho aderito con piacere, perché sono convinta che in Italia si parla troppo poco e troppo superficialmente di politica estera, e anche perché la chiusura dello stretto di Hormuz è un fatto epocale, con ripercussioni sull'economia mondiale, con i prezzi del petrolio che sono saliti del 35% dall'inizio del conflitto. Poi è scattata la domanda da $1 milione di Mario. Mi ha detto: ma di che parlerai? Di che cosa si parlerà? Era maggio, e quindi io ho detto: te lo dico il 27 di luglio di che cosa si parlerà, perché si susseguivano e hanno continuato a susseguirsi da allora fino ad oggi tutta una serie di alternarsi, di annunci, di accordi, di riprese delle ostilità, eccetera, al punto che magari nei giorni pari avrei potuto raccontare delle questioni oggetto di negoziato, e nei giorni dispari.
5: La CNN ha fatto il conto, al 5 di giugno erano 38 volte che Trump annunciava,
6: esatto,
5: che era stato fatto l'accordo. Siamo a fine luglio, quindi.
6: E quindi però questo ha facilitato la decisione sul titolo, perché ci siamo detti tra guerra e diplomazia, cioè si passa dall'uno all'altro in continuazione, quindi tra guerra e diplomazia. Io francamente speravo che a questo punto fosse, diciamo, la diplomazia avesse fatto molta più strada, che avrei potuto parlare di come si prospettava il futuro della regione, e invece siamo ancora lì, fra guerra e diplomazia. E poiché però oggi è un giorno pari, la notizia più rilevante è positiva, ed è che la sospensione degli attacchi americani continua, anche se la diplomazia sembra essere tuttora un po' in sofferenza. Quindi parliamo dello stretto di Hormuz, che è la cosa di cui si parla di più. E ovviamente se ne parla perché, come diceva Roberto, mette a repentaglio l'intera economia mondiale. Lo stretto, giusto per posizionarci, divide la penisola arabica dalle coste dell'Iran e mette in comunicazione il Golfo Persico con l'Oceano Indiano. A nord c'è l'Iran, a sud, servirebbe una cartina, a sud l'Oman. Dal lato della penisola arabica, questo è un po' strano, in effetti c'è l'Oman e non gli Emirati Arabi come uno si aspetterebbe, visto che lì quella zona sono proprio gli Emirati, ma c'è la penisola di Musaddam che è, e che è stata a lungo in passato controllata proprio dai persiani, che è invece un esclave dell'Oman in territorio emiratino. Parlare dello stretto di Hormuz significa parlare di Iran da un lato, ma di un ruolo molto importante dell'Oman dall'altro. Per rispondere molto, molto rapidamente alla tua domanda, ti dirò che non c'è una risposta, cioè convergono sullo stretto di Hormuz considerazioni che vanno da quelle religiose, ideologiche, Iran, sciita, paesi del Golfo sunniti, a quelle economiche a cui abbiamo già accennato, a quelle strategiche, e appunto citavi la questione nucleare, è recentissimo l'accordo degli Stati Uniti con l'Arabia Saudita proprio per un programma nucleare. Non entro nel merito, però per dare una prima risposta, tutte queste cose convergono sullo stretto di Hormuz.
5: Grazie Natalia. Proseguiamo con la professoressa. No? Oggi è un giorno importante, appunto qua non sappiamo mai il pari o dispari cambiano, no? se è il giorno della diplomazia o il giorno della minaccia o della distruzione totale. Secondo te, però mentre noi siamo qua, tra pochi minuti Netanyahu si incontra con il presidente degli Stati Uniti. Sono incontri sempre a sorpresa, insomma non sappiamo di sicuro che cosa ne uscirà. Ecco, la domanda che volevo farti è un po' questa, cioè Trump e Netanyahu hanno lo stesso obiettivo finale oppure no? E si è anche visto, diciamo, no, durante questi mesi come mi piacerebbe capire chi condiziona di più l'altro E anche adesso abbiamo davanti a noi dei mesi decisivi, no? Perché a breve avremo le elezioni legislative in Israele e subito dopo le elezioni di midterm negli Stati Uniti. Quindi diciamo c'è anche questo percorso di elettorale che inciderà decisamente sul posizionamento e come si muoveranno questi due leader. Ecco, come possiamo raccontarla questa, come la leggi questa situazione?
7: Sì, allora anch'io ringrazio per l'invito, ringrazio per le interessanti domande. Se posso aggiungere qualcosa, certo, sullo Stretto di Hormuz, perché da un punto di vista di analisi anche delle relazioni internazionali, lo Stretto di Hormuz, oltre chiaramente a avere un peso strategico come Natalia ci ricordava, ha anche rivelato come paesi che possono in qualche modo essere più deboli, anche se l'Iran lo è relativamente, ma comunque relativamente agli Stati Uniti, possono però avere delle risorse anche inattese, perché sullo Stretto di Hormuz evidentemente non c'era stata una previsione che come reazione dell'Iran ai bombardamenti si potesse bloccare, e soprattutto probabilmente non si era neanche previsto che ci fossero degli attacchi molto mirati attraverso droni alle varie infrastrutture dei paesi del Golfo, con ripercussioni su cui poi potremo parlare. Quindi le guerre contemporanee vediamo che sono anche delle guerre che ci stupiscono per gli strumenti che riescono a mettere in atto, dal blocco delle infrastrutture e dei trasporti all'utilizzo di dispositivi militari che nel corso addirittura della guerra, lo abbiamo visto chiaramente in Ucraina, vengono affinati, e l'Iran è stato particolarmente capace anche in questo, cioè sono reazioni mirate che hanno però effetti concreti, perché vanno a colpire le infrastrutture, ma anche effetti psicologici ed identitari molto forti. Per quanto riguarda gli obiettivi di Stati Uniti e Israele, la domanda è molto complessa. Direi che in generale la politica estera di questa seconda presidenza Trump è stata una politica estera piuttosto erratica, e soprattutto una politica estera che non rispetta quegli obiettivi che erano stati presentati durante la campagna elettorale. Il movimento MAGA è stato molto rafforzato anche sulla base del fatto che gli Stati Uniti avevano promesso Trump che con la presidenza, con questa seconda presidenza in particolare, gli Stati Uniti si sarebbero concentrati su aspetti di politica interna e avrebbero in qualche modo proseguito quello che era già stato fatto anche da Biden, insomma, di un come dire, di un indebolimento della presenza su alcuni scenari rilevanti internazionali. Questo non è stato, abbiamo visto infatti un attivismo di politica estera dal vicino, dalla Venezuela fino all'intervento in Iran. Abbiamo visto una politica estera ondivaga anche rispetto alla questione ucraina, e questo ha danneggiato molto anche l'Ucraina stessa. Quindi gli obiettivi di Trump sono meno certi, anche per quanto riguarda questo bombardamento dell'Iran, che è stato presentato inizialmente come funzionale a un possibile cambio di regime, ma sappiamo benissimo che i cambi di regime sono complessi e l'Afghanistan lo insegna chiaramente. Quindi sfuggono. E il fatto che non ci siano delle traiettorie, delle strategie veramente comprensibili anche nel circolo probabilmente intorno a Trump, rende poi qualsiasi anche mediazione diplomatica molto difficile. Se vogliamo tracciare un parallelo tra questi due leader, possiamo probabilmente dire che gli obiettivi di Trump sono meno chiari. Gli obiettivi di Netanyahu forse sono più chiari, cioè occupare il più possibile e cercare di ridurre al minimo anche l'estensione di Gaza. Vediamo quello che sta accadendo nei territori della Transgiordania proprio in questi giorni. Quindi questi obiettivi sono più chiari, sicuramente Netanyahu è stato molto abile nel coinvolgere Trump in questa avventura iraniana. L'Iran è il nemico nella regione per quanto riguarda Israele, non soltanto di Israele, ma anche per altri paesi del Golfo. Entrambi stanno attraversando però anche un periodo molto delicato di prossime elezioni. In entrambi i casi si registrano, almeno insomma, sui sondaggi, un declino pericoloso. Come lo affronteranno sarà in maniera molto, molto diversa. Con Trump ci sono molti timori sul possibile prossime elezioni a parte midterm, e Netanyahu ci potrebbe essere anche un'estremizzazione di alcune posizioni, o comunque di cercare di ottenere i maggiori vantaggi possibili in questo frangente.
5: Grazie. Natalia, Serena ci ha dato degli spunti sia sui paesi del Golfo, però prima a me mi piaceva uno spunto che riguarda un po' appunto gli Stati Uniti e le elezioni, visto che tu poi conosci molto bene, essendo stata molto tempo giù. Peserà questa guerra, questa situazione, questo atteggiamento di Trump sulle elezioni di midterm? Peserà più l'effetto, no, del prezzo del petrolio, delle ricadute economiche, o diciamo le scelte di politica estera rispetto appunto a quello che erano state le promesse al popolo MAGA? Si riesce poi a capirlo davvero cosa l'America voterà, o è difficile come sempre?
6: Stavo per dirti che è veramente molto difficile. È una domanda che io faccio spesso ai miei amici americani. Vabbè, i miei amici non votano per Trump, quindi
5: infatti questo punto ti rende tutto
6: ho
5: difficile.
6: Ho una visione un po' parziale delle cose. Comunque diciamo che fra gli italoamericani ci sono molti repubblicani, e quindi un'idea uno se la può fare. Sicuramente sono negli Stati Uniti sono tutti molto turbati da questa guerra. Adesso cominciano a contare i morti, e quindi questo ha un impatto abbastanza devastante. La cosa che dicevi tu, ma diceva anche Serena, è che effettivamente non si capisce qual è l'obiettivo vero di Trump in questa guerra, se non quella sulla scia di quanto aveva già fatto in Venezuela, eccetera, chiudere un capitolo che sta aperto da 50 anni e quindi che necessitava di un intervento alla Trump, diciamo. Detto questo, proprio perché l'obiettivo non è chiaro, ma vogliamo dircelo, probabilmente un obiettivo c'è, ed è l'indebolimento dell'Iran e l'eliminazione della capacità iraniana di bersagliare la regione, da un lato, quindi anche Israele da questo punto di vista, e anche di minacciare gli interessi statunitensi. Il problema di fondo qual è? È che in questa situazione gli Stati Uniti sono al loro interno divisi fra Rubio e Vance. C'è chi sostiene che bisogna portare alla completo eliminazione del regime degli Ayatollah, e chi invece pensa che si possa alterare, diciamo, il regime in modo da poter avere un interlocutore con il quale parlare. In questa incertezza in cui si trovano gli Stati Uniti, si esprime questa incertezza nell'alternanza delle dichiarazioni di Trump, un giorno sì e l'altro no. Quindi, che ti devo dire, sicuramente tutto questo ha un impatto sull'elettorato. In che direzione vada? Tendenzialmente io direi non va a favore di Trump, però è sempre una valutazione fatta molto grossolanamente.
5: Serena, volevo chiederti, invece abbiamo parlato di Trump e Netanyahu, e abbiamo, no, il terzo soggetto, l'Iran, poi dopo il quarto, i paesi del Golfo. Ecco, l'Iran, leggiamo un po' di tutto, no? Che come me lo fa appunto da lettore di giornali internazionali. Ad esempio leggo spesso, diciamo, che più che l'interesse di controllo dello stretto, l'Iran potrebbe avere interesse a tenere l'attenzione di Trump sullo stretto per non trattare poi in realtà sul nucleare, che è considerato in questo momento dalla nuova dirigenza, a differenza di quello che in primi giorni, ma vabbè, quello che dice Trump, insomma, appunto un giorno l'uno, un giorno l'altro, no, riterrebbe più rilevante invece possedere, diciamo, il nucleare, la forza della deterrenza nucleare per le relazioni in quell'area. Ecco, qual è dal tuo punto di vista, insomma, in questo, la posizione dell'Iran? A cosa punta l'Iran per trovare una via di conclusione di questo conflitto?
7: Ma allora, quando si parla di Iran, io inizierei da un dato: 90 milioni di abitanti, ecco, e questo ci dice anche la difficoltà di poter pensare a un cambio di regime, no? È un paese molto esteso, diverso, estremamente polarizzato, non ci dimentichiamo, insomma, le proteste dei giovani, delle donne finite nel sangue. Però questo attacco potrebbe avere anche l'effetto di ricompattare parte dell'opinione pubblica, perché quando si uccidono i civili e quando le bombe cadono, il nemico forse è più identificato verso l'esterno che verso l'interno. In effetti non si è visto poi una comunque reazione di un popolo che comunque è stremato. Chiaramente.
5: Dove, scusami, tra l'altro oggi leggevo Amnesty International che faceva presente che ci sono stati negli ultimi giorni numerose, insomma, uccisioni di leader, no, della protesta dei mesi scorsi, quando a gennaio erano scesi in piazza e lì appunto si pensava magari che stesse nascendo un movimento che poteva mettere in discussione il regime. E poi, vabbè, appunto, come stai dicendo.
7: Sì, e poi anche queste fasi fanno sì che anche l'attenzione, no, quella che ci può essere attraverso social media, comunicazione, si allenti, perché comunque si guardano ad altri aspetti. E sulla questione del nucleare, chiaramente la deterrenza che ha nelle mani l'Iran per poter continuare a influenzare la regione, soprattutto diciamo a influenzare alcuni movimenti come Hamas e Hezbollah, ma soprattutto a tenere arginare anche Israele. Quello di Hormuz, come dicevo prima, è probabilmente un'arma più tattica, cioè in questo momento quello che hanno a disposizione è bloccare, sicuramente ritardare anche qualsiasi decisione sul nucleare. Però sul nucleare è doveroso anche ricordare che un accordo c'era stato con Barack Obama, con negoziati che mi fa piacere ricordare, perché in quell'occasione l'Unione Europea con l'alto rappresentante Federica Mogherini ebbe un ruolo fondamentale nel mettere al tavolo gli stati membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, quindi anche Cina, Russia. Ci fu un lavoro, una tessitura molto di fino con la Russia, che è un alleato storico dell'Iran. Si arrivò a un accordo in cui si prevedeva una riduzione dell'arricchimento dell'uranio, ma la cosa più importante è comunque si accettavano i controlli esterni, quindi sia da parte delle Nazioni Unite che dall'Agenzia internazionale per il controllo del nucleare. Questo era molto importante, perché di fatto si accettava che degli esterni potessero avere accesso al paese. L'altro lato positivo di quell'accordo fu che gli Stati Uniti avrebbero iniziato a rallentare con le sanzioni. Le sanzioni sono sempre una questione molto delicata, però da una parte possono anche rafforzare un regime non democratico, dall'altra parte possono dare sollievo anche alla società civile, ai cittadini, quindi nel lungo periodo possono eventualmente far sì che siano più attivi e più partecipi. Questo fu un accordo concluso nel 2015 sotto la presidenza di Barack Obama. 2018 Trump decide di far sì che gli Stati Uniti unilateralmente si ritirassero da quell'accordo. Ora, questo accordo già nella regione, che non è una regione appunto omogenea, ma ci sono interessi molto diversi, non era visto positivamente da alcuni paesi, soprattutto anche da Israele, ma anche da altri paesi del Golfo, che temevano un disimpegno da parte degli Stati Uniti e temevano anche che l'Iran avesse potuto giocare sporco e continuare col suo programma del nucleare. E due cose aggiungo: che il potere è fatto di tante risorse, quindi abbiamo detto una deterrenza tattica con Hormuz, ma è anche interessante come l'Iran stia giocando molto anche sulla comunicazione. Non so se vi capita di vedere tutti questi meme che vengono diffusi dall'Iran, in cui si fa gioco di Donald Trump, e questo è un qualcosa che poi raccoglie anche il consenso nei paesi occidentali, perché sappiamo che molti paesi critici in cui c'è un antiamericanismo anche storico e tradizionale vedono positivamente anche queste vignette in cui si ridicolizzano Trump. Quindi c'è tutta una serie di strumentazioni che in questi frangenti possono essere utilizzate.
5: Natalia, abbiamo evocato varie volte i paesi del Golfo, no? E che è difficile individuarli come un corpo compatto. Penso che forse contemporaneamente ovviamente temono la potenza iraniana, ma possono temere ancora di più il caos che deriverebbe da una destabilizzazione del paese. Ecco, che ruolo stanno giocando, che ruolo possono giocare con le divisioni poi interne, le posizioni diverse che ci sono? Tu che conosci bene quell'area.
6: Bella domanda. Sì, dunque, intanto appunto i paesi del Golfo sono più o meno raggruppati all'interno del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Il Consiglio di Cooperazione del Golfo, in cui sono tutti i paesi della penisola arabica, meno lo Yemen, ha diciamo una sua valenza abbastanza importante, perché comunque rappresenta un centro, l'unione di una serie di paesi che hanno sicuramente degli interessi anche dal punto di vista economico, per come sono strutturate le loro economie, in comune, ma che hanno anche molte differenze gli uni dagli altri. Il paese più direttamente coinvolto nella guerra del Golfo in questo momento è ovviamente l'Oman, per quello che abbiamo detto, perché controlla insieme all'Iran lo stretto di Hormuz. Quindi diciamo avrebbe una tendenza a cercare un accordo con l'Iran, cosa che sta anche cercando di fare. Ma al tempo stesso si trova in una posizione molto difficile, perché deve difendere, e questo sempre all'interno anche del Consiglio di Cooperazione del Golfo, gli interessi degli altri paesi arabi del Golfo, e deve tener conto anche della reazione di tutto il mondo, degli occidentali in particolare, di fronte al blocco di Hormuz, e cioè alla violazione della libera navigazione, come invece previsto dal diritto internazionale, sia comunitario sia dalla Convenzione sul diritto del mare che tutti i paesi del Golfo hanno, alla quale hanno aderito. Anche l'Iran l'aveva firmata ma non l'ha mai ratificata. Quindi l'idea che l'Oman è un po' che si sta un po' muovendo, cercando da un lato di tener conto della necessità di sedersi con gli iraniani, parlare e cercare di trovare una soluzione, e dall'altra parte essere un po' più rigidi per tener conto delle sensibilità degli altri, cosa che per esempio sono riusciti a fare sono arrivati a un accordo nell'ambito del Consiglio di Cooperazione del Golfo. C'è stata uno statement unitario, un comunicato di tutti i paesi che hanno condannato apertamente gli attacchi alle navi e gli attacchi, i bombardamenti dell'Iran. Quindi diciamo questo per quanto riguarda l'Oman. Il Qatar ha tradizionalmente una posizione di mediazione. sostiene l'Oman in questo. I paesi del Golfo per loro è difficile mediare direttamente, quindi appoggiano la mediazione per esempio del Pakistan. Appunto lo fanno tenendo conto delle varie sensibilità. Il Qatar è particolarmente colpito dalla chiusura dello stretto di Hormuz perché non ha altra via per esportare il suo il petrolio e soprattutto il gas, che è gas naturale liquefatto che viene trasportato con le navi, e quindi non può neanche utilizzare le alternative a Hormuz, come per esempio l'oleodotto che dal Golfo va sul Mar Rosso

0: e dalla volontà di preservare la stabilità regionale. Ci sono vari aspetti che fanno, diciamo così, mobilitare l'attenzione dell'Arabia Saudita. Da un lato c'è la necessità di offrire l'immagine di un paese sicuro, questo per proteggere gli investimenti occidentali, eccetera, eccetera. E dall'altra anche, e questa appunto è la cosa, la novità degli ultimi giorni, l'accordo sul nucleare ha chiaramente diciamo spostato un po' la bilancia, perché se gli Stati Uniti hanno fatto un accordo con l'Arabia Saudita sul nucleare rinunciando a tutte le cautele che invece avevano avuto per esempio con gli Emirati Arabi Uniti, cioè necessità di riconoscere Israele prima di firmare, quindi gli Stati Uniti hanno ceduto su tutta una serie di condizioni che normalmente ponevano, e quindi è stato un grosso successo per l'Arabia Saudita incassare questo accordo sul nucleare. L'effetto sulla regione è ovviamente che se l'Arabia Saudita ha un accordo sul nucleare che gli consente anche di sviluppare l'arricchimento dell'uranio, eccetera, eccetera, l'Iran non può rinunciare al suo programma nucleare, quindi va in una direzione sbagliata, diciamo. E poi ha anche un effetto globale, e questo è molto importante secondo me, perché questo accordo con l'Arabia Saudita è veramente una cosa grossa. Gli Stati Uniti sembrano aver rinunciato all'idea del controllo del nucleare, nel senso che la non proliferazione non è più un problema fondamentale, tant'è vero che abbiamo sentito tutti che nei giorni scorsi si sono fatti avanti paesi che non si sentono più protetti dall'ombrello americano, anche in Europa, Germania e Polonia, in Asia, la Corea del Sud. Quindi diciamo che l'Arabia Saudita con questo accordo ha veramente riuscita veramente a scompaginare un po' di più, come se ce ne fosse stato bisogno, la situazione nella regione.
1: Io la vorrei farti una domanda da diplomatica, quale sei stata, no? Cioè, l'impressione è che questo accordo con l'Arabia Saudita è fuori dalla logica che ci sarebbe stata da perseguire in questo momento. Noi siamo abituati a conoscere una diplomazia in Italia, in Europa, no? Comunque solida, che ha una sua identità di percorso, una visione, no? che si porta avanti nel tempo. La domanda che a volte mi faccio è: ma intorno a Trump chi c'è che insieme a lui decide queste cose? Cioè, c'è una struttura che governa, o siamo nelle mani di poche persone dove sono saltate anche proprio degli...
0: Tenderei a dire che, diciamo, il modus operandi della diplomazia è un po' saltato negli Stati Uniti. I negoziatori non sono dei diplomatici, sono
1: uomini d'affari, amici.
0: Esatto. Il che in alcune circostanze può anche essere utile, nel caso particolare e soprattutto sulle negoziati sul nucleare servono veramente delle persone esperte di nucleare, neanche dei diplomatici qualsiasi, cioè veramente delle persone che riescano a cogliere tutte le implicazioni di un accordo di questo genere. E questo direi che è un po' saltato. A questo si unisce quello che dicevamo prima, cioè il fatto che negli Stati Uniti nell'amministrazione Trump ci sono persone che la pensano diversamente su molti aspetti, a cominciare da cambio di regime, non cambio di regime in Iran. Ovviamente questo rende tutto più complicato.
1: Serena, prima accennavi al ruolo della Mogherini, dell'Europa, quindi volevo un attimo tornare sull'Europa, no? Proprio in questi giorni, in questo weekend, sembrava si potessero riunire i volonterosi anche con rappresentanti degli Stati Uniti, poi ho letto che dice di no, che forse è saltata, però diciamo l'Europa sembra un po' uno spettatore assente da questo campo di tensioni e di battaglia. Come mai?
2: Allora, intanto Natalia ricordava il Consiglio di Cooperazione del Golfo, e l'Unione Europea ha un rappresentante dal 2023 che è l'ex ministro degli Esteri Di Maio.

0: italiano che è stato riconfermato, no? Se non vado errata. Quindi comunque diciamo qualche segnale lo stiamo dando. Per quanto riguarda i paesi del Golfo in particolare, vige sempre la divisione di interessi tra i vari stati, anche perché le vicende del Golfo si intrecciano con quelle della Libia, dove abbiamo avuto interessi europei estremamente diversi, si intrecciano con i destini della Siria, ma anche le posizioni che vari paesi europei hanno rispetto a Israele, lo vediamo chiaramente, no? Con una Spagna che non esita a condannare, a prendere posizioni molto forti, altri paesi, a partire dalla Germania, che in fondo Israele sono molto più tiepidi. Sui paesi del Golfo ci sono interessi storici, da quelli del Regno Unito, che non è più parte dell'Unione Europea, ma anche da parte della Francia. La Francia in particolare è un caso interessante perché ha utilizzato questa diplomazia culturale in realtà per rafforzare soprattutto i rapporti con gli Emirati. E quello che è molto interessante, ecco, questo me ne ero un po' occupata, che la Francia ha aperto un proprio museo, il museo Louvre Abu Dhabi, negli Emirati, un caso molto interessante, ma questo accordo, che è un accordo per questo museo che è intergovernativo, quindi significa che deriva da una convergenza di interessi tra due governi, ha aperto poi le porte in realtà alle basi militari francesi negli Emirati e a tutta una serie di forniture di armi dalla Francia agli Emirati. Quindi per tornare alla tua domanda, è vero che il Golfo non è stato tra quelle aree geografiche prioritarie per l'Unione Europea, che dagli anni 90 è stata assorbita dall'allargamento ad est, quindi a tutta la questione Est Europa, inclusa la Russia. È anche vero che la politica estera dell'Unione Europea sconta ancora divisioni forti, interessi nazionali molto, molto forti, derivanti anche dal passato, dalla storia, e quindi è molto difficile avere una posizione forte. E forse non ce la dobbiamo neanche aspettare per la natura stessa dell'Unione Europea, una natura ibrida che sulla politica estera necessita di avere l'unanimità. Purtuttavia, si parlava dell'Ucraina, ecco, sull'Ucraina con tante difficoltà, con tante mediazioni, con paesi anche divisi come l'Italia, l'Unione Europea è riuscita però a varare diversi pacchetti di sanzioni. Questo sicuramente diciamo, è un buon segnale per la politica estera dell'Europa. Quindi si scontra con diciamo, delle difficoltà che sono strutturali, sistemiche. Chiaramente è molto difficile andare oltre questi interessi nazionali, soprattutto in un momento di grave crisi economica. Quando l'economia va meglio, anche il processo di integrazione tende ad essere un
1: Essere
0: po'
1: più
0: più fluido e a
1: semplice.
0: raccogliere il sostegno delle opinioni pubbliche che nelle decisioni di politica estera contano molto. Lo vediamo come i governi si devono raffrontare con le posizioni in politica estera e quanto spesso queste opinioni siano critiche rispetto ai governi. Lo abbiamo visto con l'Ucraina, ma l'abbiamo visto anche con Israele, in cui c'è un movimento popolare molto
1: Certo.
0: forte che
1: Natalia,
0: denuncia quello che sta
1: sull'Europa cosa?
2: succedendo. Sull'Europa aggiungo una piccola cosa che forse non è tanto piccola, ma bisogna vedere che cosa succederà. Proprio oggi Kaya Kallas, l'alta rappresentante, si incontrava con il ministro iraniano. Questo, voglio dire, può voler dire poco, ma significa se non altro che l'Iran ha un interesse a tirare dentro questo sforzo, diciamo così, di ricomposizione, l'Unione Europea, in parte anche per isolare Trump e cercare di avere una sponda in Occidente. Comunque, non è poi del tutto visto fuori dai giochi, e sicuramente non lo è neanche l'Italia. Lo è. Leggevo l'altro giorno su un articolo Al-Ansari del Qatar, uno dei consiglieri del Qatar, che diceva che appunto anche l'Italia, l'Europa, ma anche l'Italia devono tenere gli occhi ben aperti e cercare di essere presenti. Lui citava addirittura le compagnie italiane devono farti vivi sulle varie iniziative in corso, anche in termini di petrolio, eccetera, il North Field a largo del Qatar, eccetera. Quindi io direi che effettivamente non siamo l'Europa e anche l'Italia completamente fuori dai giochi, ma purtroppo ci sono in ballo talmente tante cose che è veramente estremamente difficile capire come inserirsi.
0: Se posso aggiungere, forse sì, Natalia, sì, quello che dicevi anche su Kaya Kallas forse riprende un po' nel solco della Mogherini, che era stata, no, la protagonista di questo accordo sul nucleare, quindi probabilmente l'Iran tutto sommato ha una certa stima delle capacità diplomatiche dell'Unione Europea e anche di equilibrio. In quell'occasione, ripeto, ci fu anche la capacità di coinvolgere e trattare con la Russia, e quel tornare indietro degli Stati Uniti effettivamente è stato anche negativo per i rapporti poi con la Russia stessa. E poi se c'è un'altra cosa, forse, che comunque c'è un numero di espatriati europei nei paesi del Golfo, soprattutto negli Emirati, che comunque contribuiscono in qualche modo anche a riposizionare il paese, a influenzare il paese, e investimenti enormi, soprattutto del Qatar, anche in Italia. Quindi c'è comunque, accanto alla diplomazia tradizionale, una diplomazia che si svolge anche attraverso tutto un numero di attori che possiamo chiamare privati, attori informali che si muovono. Ecco.
1: Vorrei tornare un attimo sul, appunto, lo stretto, no? E questo collo di bottiglia, diciamo, da cui passa, come dicevamo, oltre il 20% del petrolio mondiale al giorno, e l'effetto che ha sull'Asia, perché oltre l'80% di queste risorse finiscono proprio in Asia. Leggevo nei giorni scorsi un servizio molto bello sul New York Times che faceva vedere l'impatto che ha avuto sulle economie, proprio sul cibo, dalla Thailandia all'India, alla Corea. Quindi volevo chiederti, Natalia, diciamo, come, no, l'Asia sta, la politica asiatica sta seguendo questa cosa, e in particolare quel grande attore che abbiamo laggiù in fondo, che è la Cina.
2: Sì, dunque la regione del Golfo è economicamente molto integrata con l'Asia. L'India, per esempio, ha rapporti strettissimi con vari paesi del Golfo, sia l'Arabia Saudita, gli Emirati, l'Oman. E quindi esiste un canale di collegamento economico molto forte, che è messo a dura prova dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Chiusura dello stretto di Hormuz che danneggia la Cina, ovviamente. Molti paesi, l'Oman esporta il 90% del petrolio in Cina, quindi è un legame molto forte, ma è molto forte soprattutto per i paesi del Golfo, più che per la Cina, che nella sua immensità ovviamente risente di questo aspetto meno di altri paesi.
0: Prende il petrolio della Russia, che non è importato dagli europei.
2: Sì, quindi diciamo che l'Asia risente moltissimo di questa situazione, ha un interesse a che questa cosa finisca, però l'idea che ci sia la Cina che sotto sotto sta fomentando oppure mantenendo la situazione in bilico per poter guadagnare, l'unica cosa sulla quale può avere un vantaggio deriva dal fatto che gli Stati Uniti non vendono più le armi, o perlomeno non gli danno in questo momento armi a Taiwan, perché le devono utilizzare su altri quadranti, inclusa l'Iran. Quindi diciamo, la Cina potrebbe essere tentata di sfruttare questa situazione in cui Taiwan non è più così protetta dagli Stati Uniti per riaprire, diciamo, un discorso che comunque non hanno mai chiuso, perché la politica della One China è quella.
1: Ma chi potrebbe giocare un ruolo decisivo? Quindi abbiamo anche la Russia da considerare nelle relazioni con l'Iran, comunque abbastanza privilegiate che ha. Cioè, chi è che può giocare un ruolo per cercare di portare a una conclusione questo conflitto, o è solo alla fine nelle mani veramente degli americani e degli iraniani, con Israele che gioca la sua parte? Tra l'altro, sull'incontro per ora si sa solo che è finito e ci si limita a dire incontro positivo e produttivo, ma aspettiamo la conferenza stampa che magari qualche show ce lo riserverà.
0: Ma dico una cosa, poi intanto di questi accordi, insomma, se ne sono visti parecchi, alternarsi, tregua, eccetera. Tu parlavi di fine del conflitto. Ecco, probabilmente questa fine del conflitto, fine della guerra, è un concetto che sta sparendo dallo studio delle relazioni internazionali, perché è molto raro avere trattati che pongono termine a delle guerre. Le guerre continuano in altro modo, si modificano, si trasformano, lo abbiamo visto in maniera plastica nel caso dell'Ucraina, si arrivano a dei congelamenti che possono essere continuamente risollecitati secondo gli obiettivi. Quello che abbiamo visto a Gaza col Board of Peace è qualcosa di assolutamente inedito. Pace è un termine che non si addice assolutamente a quello che è stato concluso. Quindi la conclusione di per sé è un qualcosa sempre più lontano. Forse vale la pena di pensare a tregue, a momenti di rilassamento, in cui si aspettano anche dei possibili cambiamenti. Che cosa succederebbe se al posto, e talvolta può essere molto utile ragionare in termini controfattuali, no? Ma davvero gli americani vogliono questi? Che cosa succederebbe se Trump non venisse rieletto o prendesse una batosta a midterm? Quindi anche capire maggiormente la profondità degli interessi e gli interstizi che si possono aprire per possibili tregue più che pace, perché l'Iran è da anni che è comunque una minaccia per la regione, e ci vorrà molto tempo anche senza il nucleare perché sia percepito diversamente da Israele, per esempio. Quindi Natalia, sì, non so.
1: Vorrei sentire anche la tua opinione, perché siamo davanti appunto a tregue o conflitti a bassa intensità che si alternano tregue e conflitti.
2: Sono d'accordo, insomma, che è molto difficile di questi tempi vedere una guerra che finisce con un bel accordo di pace, anche magari iniquo, però che mette il punto fermo alla storia. No, è lo scenario che dipinge Serena è sicuramente quello più credibile. Però tu prima avevi detto una cosa interessante: ci sono degli attori che possono fare qualcosa, servire come mediatori, punti di riferimento per superare la crisi, oppure tutto è nelle mani di Iran e Stati Uniti, diciamo, lascio da parte per il momento Israele. Direi che è più la seconda. È molto nelle mani di Iran e Stati Uniti. Il problema qual è? Ho letto un articolo recentemente di Mohammed Soliman che dice che il problema è che Iran e Stati Uniti proprio non si capiscono. Nel senso che gli americani non capiscono il contesto strategico in cui si muove l'Iran. Non capiscono il senso della teologia sciita e dell'importanza che questo ha per il paese, non capiscono il sistema di comando e controllo decentrato iraniano, che appunto prevede delle azioni slegate fra di loro e quindi è difficile risalire la corrente. L'Iran da parte sua non ha capito che gli Stati Uniti non sono più quelli dell'accordo del 2015 con cui si poteva parlare, perché come dicevo Trump vuole mettere fine a questi 50 anni di problemi che l'Iran ha creato in giro per il mondo. Il problema è anche che l'Iran, che contava, che ha contato per molto tempo sull'appoggio dei cosiddetti proxy, può continuare e continua a contare un po' sull'appoggio degli Houthi, non a caso sul Mar Rosso, a Bab el Mandeb, e che è un altro scenario, ma che è molto legato alla questione dello stretto e quindi del Golfo, ma non può contare più di tanto su Hamas e su Hezbollah, che sono sotto tiro degli israeliani. Quindi, secondo me, è vero che molto è nelle mani di questi due, è vero che bisogna fare qualcosa perché capiscano un po' di più gli uni degli altri, e quindi lì c'è bisogno di interventi esterni e della diplomazia, dal mio punto di vista. Può essere un paese, oppure meglio ancora il Consiglio di Cooperazione del Golfo, la cornice? È difficile, perché il Consiglio di Cooperazione del Golfo è un, diciamo, raccoglie gli interessi dei paesi del Golfo, diciamo tatticamente è un consesso interessante, ma non ha per esempio la struttura militare in grado di poter garantire, diciamo, un peso in una eventuale definizione di un accordo. E quindi, e non è un caso infatti che le monarchie del Golfo tutte quante corrono al riarmo, cercano in questo periodo, il che non depone a favore della pace.
1: Natalia diceva, mi è sfuggita la cosa, però diciamo la ritrovo. Comunque il punto da cui mi era venuta la domanda è, che Stati Uniti e Iran, citava questa intervista, non si capiscono, no? Proprio sono due culture, due linguaggi, due storie che faticano a parlarsi. In questo senso, forse gli Stati Uniti faticano anche a capire che l'Iran ha una capacità, essendo anche non una democrazia, una capacità di resistenza più forte rispetto a quella che può avere gli Stati Uniti. Cioè, mi sembra che in questo momento l'Iran non abbia tanto, abbia meno fretta probabilmente di concludere un accordo di quello che avrà Trump, no? Anche tutti questi suoi continui atteggiamenti da bullo, ma alla fine ha bisogno di trovarlo, penso, un accordo per rispondere al suo paese, mentre l'Iran, l'abbiamo già visto in passato, ha una capacità di resistenza molto più forte. Anche questo forse gli americani, non so se ce l'hanno chiaro.
0: Allora, la dimensione del tempo è molto interessante, cioè i paesi democratici hanno le elezioni che si svolgono ogni 4-5 anni, devono rispondere e hanno eventualmente fretta di chiudere alcuni dossier. Questo non è vero per i regimi autocratici, il tempo non è così diciamo fondamentale, soprattutto in quei regimi in cui la repressione viene utilizzata senza alcun filtro, no? Lo abbiamo visto. È un regime ormai saldo da anni, il che vuol dire che è un regime che si è organizzato, come diceva Natalia, anche molto decentrato, per cui colpire il centro, colpire certi punti strategici non significa mettere in ginocchio l'Iran, che, come dicevo all'inizio, sono 90 milioni di persone. È un paese molto esteso e si è visto che la reazione viene anche proprio dai vari regioni dell'Iran. Quindi colpire il centro non è colpire il paese e abbatterlo.
1: Vorrei chiedere una cosa a Natalia, fuori programma. No, abbiamo parlato prima molto di, cioè, come, no, anche il calare dell'attenzione su certi conflitti, Gaza in particolare, sembra che sia tutto, non ne sentiamo più parlare, no? Che sta succedendo? E vabbè, l'ha accennato e l'ha un po' detto Serena. Ma l'Afghanistan, l'ultimo posto di cui ti sei occupata, cioè con un ruolo tra l'altro importantissimo come quello di essere ambasciatore in quel paese, che sta succedendo? Ce lo dici per chiudere?
2: Ma ho sempre piacere di parlare dell'Afghanistan, anche se le notizie sono sempre più brutte. Dunque, la situazione è bloccata. Direi che questo rappresenta abbastanza bene il quadro. I talebani hanno ripreso il potere, sono saldamente in controllo del paese, non c'è una capacità interna di opporsi in maniera concreta al regime talebano, perlomeno non si è manifestata fino adesso, e questo consente alle autorità de facto afghane di continuare in un approccio estremamente repressivo, in cui l'aspetto più eclatante è quello del trattamento riservato alle donne, e in particolare a questa cosa assurda e unica in tutto il mondo, cioè il divieto di scolarizzazione, di accesso all'educazione per le ragazze a partire dagli 11 anni. Divieto di fare poi qualsiasi cosa, di partecipare alla vita pubblica, eccetera. Allora, non si vede una rivolta, né da parte delle regioni del nord, né da parte delle città, né da parte di gruppi specifici, minoranze. Ci sono gli Hazara, che sono particolarmente maltrattati, ma che anche loro non sono in grado di ribellarsi. Che cosa può succedere? Sicuramente una cosa che mi è capitato in passato, ma mi capita anche adesso nei contatti che ancora mantengo con le donne afghane: le donne afghane non rinunciano, ci pensano e lavorano, fanno le scuole segrete, hanno attività di vario genere, sono coraggiosissime. Per il momento non vedono grosse possibilità, ma non mollano. E quindi io credo che se c'è una piccola speranza per l'Afghanistan di un cambio non drastico, ma anche progressivo, è solo nella capacità delle donne di superare questo totale ostracismo e negazione della loro esistenza che il paese ha.
1: Bene, grazie all'ambasciatrice Natalia Quintavalle, alla professoressa Serena Giusti. Spero che, sono stati tanti spunti importanti e le ringrazio di cuore per tutto quanto ci hanno trasmesso. Grazie.
2: Grazie a te.
3: E con questo appuntamento dagli incontri al Caffè della Versiliana del 28 luglio scorso termina la programmazione notturna di questa notte di Radio Radicale. Ora è il momento delle prime pagine dei quotidiani, lo facciamo grazie a Enrico Salvatori.
4: Questa è Radio Radicale, ben trovati alla rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, venerdì 31 luglio del 2026. Allora, il tema che attraversa quasi tutte le prime pagine è il discorso di Mattarella, del Presidente della Repubblica, alla cerimonia del ventaglio. Il presidente Mattarella ha parlato degli scontri in Val di Susa, del caso Roggero, dicendo che la legge non si adatta ai singoli e che le violenze sono inammissibili. Il Secolo XIX lo mette in prima pagina insieme a un altro passaggio del presidente sul riconoscimento facciale, su cui l'Unione Europea chiede lo stop al voto in aula. Allora, diamo un'occhiata alla prima pagina del Secolo XIX, appunto. Rogero, la chiusura di Mattarella, non si adatti la legge ai singoli, Val di Susa, violenze inammissibili. I comportamenti individuali devono rispettare la legge, questo è il virgolettato, le parole del Presidente. Se si pensa che la legge debba adattarsi ai comportamenti individuali, cambiando il contenuto di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato. Così il Presidente Mattarella alla cerimonia del ventaglio sul caso Rogero. Sugli scontri per la TAV, violenza inammissibile, e poi riconoscimento facciale, richiamo e stop al voto in aula, come dicevamo, ma Palazzo Chigi insiste, questo il commento del Secolo XIX. Domani, il quotidiano Domani riprende lo stesso discorso e lo lega al caso Almastri, scrivendo di un doppio schiaffo al governo, prima il richiamo di Mattarella, poi quello dell'Europa. Doppio schiaffo al governo, il Presidente sugli scontri tra i poli, tensioni intempestive, più attenzione ai problemi delle persone, poi attacca su Rogero. Alto là dell'UE sul riconoscimento facciale con l'AI, vietato negli spazi pubblici. Almastri, certificate le bugie di Nordio, chiede l'arresto con un anno e mezzo di ritardo. E poi il pezzo, intempestive alla consegna del ventaglio, il rituale saluto prima delle ferie estive con i cronisti del Palazzo. Sergio Mattarella scalpella un aggettivo, uno solo ma affilatissimo, per definire il crescendo di scontri fra partiti. In una frase finiscono così condensati molti messaggi impliciti, la cui traduzione non autorizzata è troppo presto per scatenare la campagna elettorale. Le Camere le scioglie il colle e ove Giorgia Meloni fantasticasse di autosciogliersi, il percorso è regolato dai poteri costituzionali del Presidente. Questo dunque sulla prima pagina del quotidiano Domani. Il Fatto Quotidiano dal canto suo racconta che il governo starebbe pensando ai riconoscimenti facciali, guardando al modello ungherese di Orban. Riconoscimenti facciali, Meloni a scuola dall'Ungheria di Orban, questo sul Fatto Quotidiano. Le direttive europee erano nate per porre un freno al sistema Libellula di Budapest, il giurista Gialuz, sono come intercettazioni, non bastano PM e polizia per disporle. Questo dunque sul Fatto. C'è poi il caso del Mastro, che resta aperto, restiamo sul Fatto Quotidiano, che scrive che Del Mastro avrebbe consegnato le chat ai magistrati, mentre i suoi le vieterebbero ad altri. Del Mastro molla le chat ai PM e i suoi le vietano. Questo è il titolo principale del quotidiano diretto da Marco Travaglio, sui messaggi con i Caroccia legati al clan senese. Il rinvio del voto, il politico di Fratelli d'Italia finge trasparenza, mentre la maggioranza fa fermare da Fontana il deposito in giunta, e Meloni avverte Forza Italia. Questo dunque in apertura sul Fatto Quotidiano. Lo stesso tema lo troviamo sul Manifesto, che lega questo dossier a una serie più ampia di episodi, dalla sorveglianza di massa alle intercettazioni, parlando di una destra travolta da un insolito destino, richiamando anche il mea culpa di Nordio sul caso del torturatore libico Almastri. Travolti da un insolito destino. C'è la fotografia di Giorgia Meloni in aula con i ministri Tajani e Salvini. Indietro tutta, dalla sorveglianza di massa al caso del Mastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni, la destra, confusa e divisa, finisce vittima delle sue macchinazioni. Ciliegina sulla torta, il mea culpa di Nordio sul torturatore libico Almastri. Questo dunque in apertura sul quotidiano comunista Il Manifesto. Il secondo grande filo della giornata è l'immigrazione. Il giornale apre su migliaia di migranti che hanno raggiunto a nuoto le coste in Spagna, con Madrid che ha mobilitato l'esercito. Meloni, secondo il titolo, sarebbe pronta a sospendere Schengen con la Spagna. E anche il Foglio riporta la stessa notizia, parlando di migliaia di migranti arrivati in poche ore e di un'Italia già pronta a sospendere Schengen sul fronte orientale. Avvenire racconta la stessa emergenza, con la Spagna che invia l'esercito. Diamo un'occhiata un attimo alla prima pagina del quotidiano dei Vescovi, Avvenire, che comunque apre con la guerra in Ucraina da parte della Russia, però in centro pagina appunto arrivi a migliaia a nuoto, Roma pensa a chiudere le frontiere, emergenza migranti, la Spagna invia l'esercito. Questo è il secondo grande filo della giornata. Prendiamo anche il Giorno, l'abbiamo segnalato, che vediamo, allora qui c'è l'immigrazione sulla prima pagina e sull'editoriale del direttore Tommaso Cerno, chi sono i nemici dell'Europa, per anni hanno venduto all'Italia una favola tossica, frontiere deboli, controlli ridicoli, accoglienza presentata come destino e chiunque osasse dissentire veniva trattato da barbaro, scrive Tommaso Cerno. Ora la menzogna è nuda, il problema non era la durezza dell'Italia di Giorgia Meloni, ma la viltà di un sistema che ha confuso la realtà con lo slogan. Il caso Albania ha fatto crollare il teatrino, scusate ma ci sono dei refusi, mentre certa sinistra applaudiva modelli alternativi, quelli che oggi vediamo in questa fotografia della Spagna di Sanchez, quella che Elly Schlein ha proclamato di volere come modello per noi, la verità mostrava il vero copione. Emergenza permanente, gestione caotica, ipocrisia a valanga. La Spagna è diventata oggi il santuario della doppia morale, parla i diritti ma scarica i costi, invoca Europa ma produce disordine, predica solidarietà ma lascia agli altri il prezzo politico e sociale delle proprie scelte. E allora basta con la retorica del futuro che arriva, il futuro quando lo si lascia ai trafficanti, agli slogan e agli ideologi diventa un presente peggiore. Non è civiltà ignorare i confini, è sciatteria di governo e chi continua a fingere il contrario non difende l'Europa, la sta consumando. Questo dunque sulla prima pagina del Giornale, il direttore Tommaso Cerno, chi sono i nemici dell'Europa sulla questione di Ceuta. Allora, sul fronte internazionale, torniamo su Avvenire, perché come dicevamo, il quotidiano dei Vescovi oggi apre sulla Russia. Un vettore balistico di Mosca è finito in territorio polacco, mentre un attacco russo su tutta l'Ucraina ha causato 12 morti, tra cui due bambine. Succede a due giorni da un colloquio previsto tra Zelensky e Trump. Questo è il titolo, il martello su Kiev, l'Ucraina colpita ancora dai missili russi. Uccisi 12 civili, tra cui due bambine. Gli aiuti del Papa nei villaggi devastati, ma uno dei depositi utilizzati è stato distrutto. Un vettore balistico di Mosca finisce in Polonia. A Kiev decine di migliaia di persone rifugiate nella metro. Allora, il pezzo lo ha firmato Giacomo Gambassi, inviato, e Marto Ottaviani. La Russia non ha perso tempo e a due giorni dal colloquio del presidente Volodymyr Zelensky con l'omologo americano Donald Trump ha sferrato un violento attacco su tutta l'Ucraina con un missile che è finito sul territorio polacco, per fortuna in una zona non abitata. Il bilancio è di 12 morti, tra cui una famiglia con due bambine di 5 e 12 anni, uccise a Kiev. A Krivri, città natale del presidente ucraino, a Kharkiv intanto è arrivata la carità di Leone 14, cibo, medicinali e materiali per bambini portati da Roma fino nella seconda città dell'Ucraina e fra chi vive negli abitati a ridosso della linea del fronte sotto i bombardamenti russi. Un carico papale destinato al paese degli evacuati, fermato da un attacco di Mosca che ha devastato l'hub umanitario in cui doveva essere distribuito. I doni del pontefice agli sfollati di guerra rimasti senza nulla e alle madri con figli piccoli che hanno perso il marito nei combattimenti. Questo dunque sull'apertura del quotidiano Avvenire, il martello su Kiev. Restano sullo sfondo oggi due notizie locali, ma non piccole. A Genova, Libero apre sulla sindaca Salis, accusata di allontanare dai comitati di quartiere i commercianti schierati politicamente contro di lei, e sempre a Genova il Secolo XIX segnala che Weibull si è aggiudicata il lotto principale del tunnel sotto il porto, un appalto da 803 milioni. Vediamo la notizia della Salis sulla prima di Libero. La nuova sinistra caccia i commercianti di destra. Dopo la censura dei giornali sgraditi, il sindaco Salis si lura i negozianti. via dai comitati di quartiere che è politicamente schierato contro di lei. Andrea Muzzolon scrive: a Pyongyang in Corea del Nord criticare il leader supremo è vietato, i trasgressori vanno incontro a conseguenze gravissime. A Genova criticare il sindaco Silvia Salis pare altrettanto vietato. Questo dunque in apertura sulla prima pagina di Libero. A proposito di riconoscimento facciale, lo abbiamo citato prima questo tema, una misura a cui il governo starebbe pensando, abbiamo visto sul Fatto Quotidiano delle opinioni di giuristi, troviamo l'editoriale del direttore di Libero oggi, sulla prima pagina del quotidiano da lui diretto, Alessandro Sallusti, editoriale che porta il titolo di "La nostra faccia in cambio di più sicurezza", scrive il direttore. Il governo sta pensando se e come introdurre nella legislazione il riconoscimento facciale, quella tecnica pilotata dall'intelligenza artificiale che riesce a dare in diretta un nome al volto ripreso da una telecamera di sicurezza. L'Europa mette in guardia, la sinistra evoca lo stato di polizia, una sorta di grande fratello pubblico. Una premessa: il grande fratello esiste già, non è pubblico ma privato. Non è lo Stato, bensì sono i grandi social network, la nostra banca e il padrone di qualsiasi app che abbiamo scaricato sul telefonino e alla quale abbiamo concesso, pure gratis, di immagazzinare la nostra faccia per accedere più rapidamente e comodamente al servizio erogato. Al di là delle rassicurazioni ufficiali, che fine faccia, è il caso di dire, la nostra faccia, non lo sappiamo con certezza. Dubito che rimanga blindata nei server, così come l'uso addirittura smodato dei servizi tipo Google Maps per spostarci da un luogo all'altro, di fatto sono un pedinamento elettronico 24 ore su 24, che statene certi, non sparisce nel nulla. In altre parole, scrive Sallusti, siamo spiati da mattina a sera, ma la cosa non ci fa paura, anzi ci concediamo a più non posso. Viceversa scattiamo in modalità alert se è lo Stato a poter sapere in tempo reale dove siamo, e poco ci tranquillizza che quel dato è teoricamente in mani certamente più sicure e con protocolli di utilizzo garantiti da un'autorità giudiziaria che sola può autorizzarne l'uso. E poi prosegue, insomma, nelle pagine interne la sua riflessione, Alessandro Sallusti, perché ne abbia tempo e voglia, insomma, si può approfondire. La nostra faccia in cambio di più sicurezza, questo il direttore di Libero. L'ultima cosa che volevamo segnalare, c'è la cronaca di stanotte che arriva dalla Sicilia di ieri notte. A Messina un palazzo è crollato in periferia sud, zona Pistunina, 3 feriti estratti dalle macerie, 1 in codice rosso al policlinico, si scava ancora per 6 dispersi, 4 dei quali appartenenti allo stesso nucleo familiare. Queste sono notizie che prendiamo dal giornale, poi naturalmente le agenzie riporteranno degli aggiornamenti, ma vi diamo conto di quello che è scritto sul giornale. La procura ha aperto un'inchiesta, l'ipotesi è quella di un cedimento strutturale, e se ne occupa il giornale di Sicilia di questo tema. Allora vediamo se riusciamo a recuperarlo. Allora, il giornale di Sicilia, eccolo qua, c'era scappato. Il boato e il crollo, Messina sconvolta. 3 feriti estratti dalle macerie della palazzina, si scava senza sosta alla ricerca di 6 dispersi. Ma non abbiamo tempo per approfondire questa notizia, e questa è l'ultima segnalazione per queste prime pagine dei quotidiani che trovate in edicola oggi, venerdì 31 luglio del 2026. Grazie per l'assistenza tecnica e regia a Lorenzo Bruschi. Un saluto da Enrico Salvatori.
3: E grazie ad Enrico Salvatori. Questa è Radio Radicale. Un buongiorno a tutti voi. Prosegue la programmazione del mattino della nostra emittente. Prosegue ora parlando di Iran, del rapporto tra Trump e Netanyahu e dei fronti dalla Cisgiordania alla Siria. Lo facciamo con questa intervista di Roberta Iannuzzi a Sharon Nizza.
5: Radio Radicale, siamo in collegamento con Sharon Nizza, giornalista. Buongiorno Sharon, ben ritrovata. Dunque, parliamo, ci sono tante notizie, parliamo con te di quello che avviene intanto per quanto riguarda il conflitto in Medio Oriente con i suoi diversi fronti. Ci sono stati nuovi attacchi da parte dei Guardiani della Rivoluzione contro basi americane in Cisgiordania, queste le ultime notizie per quando, dopo appunto la sospensione che c'è stata per qualche giorno. Ci sono tutte le questioni legate all'intervento degli Stati Uniti, alle elezioni di midterm, all'autorizzazione del Congresso di cui in teoria avrebbe bisogno il Presidente degli Stati Uniti per continuare questo conflitto dopo un certo numero di mesi. C'è stato un importante incontro tra Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, un incontro a porte chiuse, senza diciamo parlare con i giornalisti, tutto questo in occasione dei funerali del senatore statunitense Lindsey Graham, ai quali ha partecipato anche il presidente ucraino Zelensky, perché era una figura che sosteneva molto Israele e l'Ucraina allo stesso tempo. Ci sono i negoziati con il Libano che riprendono il 4 agosto a Roma, c'è una fase molto intensa e tesa di escalation in Cisgiordania e Israele si avvicina piano piano anche al voto di questo autunno. Dunque, da dove vogliamo partire?
6: Allora, andando cronologicamente, questa notte effettivamente gli iraniani hanno lanciato un attacco sulle basi americane in Giordania. Gli americani nel tempo ha affermato di aver intercettato tutti i lanci e in risposta hanno lanciato un attacco peraltro con dichiarazione congiunta del Centcom e dell'Arabia Saudita contro milizie filo iraniane in Iraq, che peraltro stanno rivendicando una ventina di morti in Iraq. Questa notte, in questo quadro determinante, direi, questa apertura, no? Questo attacco annunciato da parte dei sauditi, che in genere sono cose che vengono sempre fuori solo dopo, invece qui è dichiarato, rivendicato e coordinato con gli americani. E questo mentre appunto in parallelo, peraltro sempre ricollegandoci a questa escalation che si era vista per 13 notti, in cui l'America aveva bombardato più che altro le postazioni antimissilistiche iraniane e nell'area dello stretto di Hormuz, che sono finite appunto nella notte di venerdì. Il ministro degli esteri israeliano ieri ha fatto trapelare, ha detto in un contesto che i caccia americani che hanno contribuito a questi strike, a questi raid, partivano anche dalle basi israeliane, perché ricordiamoci che in tutto questo periodo, sia dal precedente ancora alla guerra, all'inizio della guerra del 28 febbraio, l'America ha trasportato in Medio Oriente ingenti forze e da ormai due mesi a questa parte continuano ad arrivare anche aerei da rifornimento e altri aerei che si trovano in una serie di aeroporti sia civili sia militari israeliani. Quindi il fatto che lui l'abbia detto l'ho trovato anche diciamo, rispetto al fatto che nei 13 giorni di escalation che ci sono stati fino a venerdì, l'Iran ha sempre attaccato altri paesi ma mai Israele. Ricordiamo, ne abbiamo parlato più volte.
5: Sì.
6: E questo anche, no, come dire, ibris del dire sono partiti da Israele, quasi, no, sfidare una reazione che in questo momento ancora non è arrivata, perché è chiaro che l'elemento che un attacco a Israele difficilmente non provocherebbe una risposta israeliana, e gli iraniani probabilmente non sono interessati almeno non in questa fase. Tutto questo mentre nell'incontro che è avvenuto ieri tra Trump e Netanyahu, il primo faccia a faccia, stiamo parlando dell'ottavo incontro tra i due dall'inizio del secondo mandato di Trump e il primo faccia a faccia dall'inizio della guerra del 28 febbraio. C'era molta attesa rispetto a questo incontro, un incontro che si è sempre interpretato come un voluto più da Netanyahu che da Trump, infatti arriva non a caso appunto nel giorno in cui Netanyahu comunque era sarebbe stato negli Stati Uniti per via del funerale di Lindsey Graham. Un incontro durato un'ora e 20 minuti a porte chiuse, senza possibile parata della vergogna che in genere si può configurare allo studio Ovale quando c'è la sessione aperta con i giornalisti, quindi, come dire, un ambiente che ha tutelato, volendo, Netanyahu da parte della Casa Bianca. Netanyahu in più occasioni ha ribadito sempre, e parlo di una serie di interviste di più di un mese, due mesi a questa parte, ha sempre difeso, non ha mai attaccato pubblicamente Trump rispetto alla, al memorandum di intesa fatto con l'Iran, dicendo che lui va benissimo, lui e Trump sono allineati, che sull'obiettivo determinante che l'Iran non abbia il nucleare. E quindi che Trump ha tutti i diritti di raggiungere questo obiettivo anche con una strada negoziale, se ci riesce bene, se non ci riesce, tanto loro sono allineati, okay? Lasciando intendere che ovviamente la strada militare è sempre aperta. E questo è stato effettivamente anche il messaggio che è uscito, entrambi hanno detto, cioè stiamo parlando di un incontro che viene sulla scia di mesi di report giornalistici di rottura tra i due, no? Di messaggi, di Trump che ha detto, che avrebbe detto sempre Trump, per la maggior parte dei casi tramite il giornalista Barak Ravid, israeliano, che Netanyahu è un pazzo, insomma ci sono state tutta una serie di dichiarazioni anche colorite. Invece ieri anche Trump, Netanyahu ha detto che è stato uno dei migliori incontri che abbiamo mai avuto. Trump ha parlato di un incontro ha detto ovviamente un incontro produttivo, assolutamente positivo, e non sappiamo esattamente, non sappiamo in realtà niente di cosa è successo lì. Questo è anche interessante perché vediamo che non ci sono stati leak rilevanti. Diciamo che di certo non ha Netanyahu interesse a far pensare che di nuovo arriva per portare a convincere Trump a imbarcarsi in una seconda ondata congiunta di strike in Iran, visto che l'opinione pubblica americana e soprattutto dentro l'amministrazione Trump c'è risentimento nei confronti di Israele. Vediamo che l'opinione pubblica americana sostiene meno Israele, la sicurezza di Netanyahu è estremamente controversa, addirittura c'è stato un sondaggio ieri che dice che intorno al 45% degli americani sosterrebbero il mandato di cattura per Netanyahu, anche se sappiamo che l'America non è firmataria della Corte Penale, del Statuto di Roma, della Corte Penale Internazionale. Quindi insomma in questo clima non c'è molto questo interesse, e qui effettivamente è difficile fare scommesse. Sappiamo, se dobbiamo analizzare in maniera oggettiva, sappiamo che c'è la questione dei 60 giorni che Trump, in cui il presidente può sferrare una guerra senza passare dall'approvazione del congresso. C'è un dibattito interno in America su questo tema, perché chi si oppone ovviamente alle mosse di Trump sostiene che 60 giorni sono già passati da mo, ok? Ci sono altri 30 giorni aggiuntivi eventualmente, perché loro, invece Trump, l'interpretazione della Casa Bianca e delle cariche della Casa Bianca è che nel momento in cui Trump ha pronunciato il cessato il fuoco il 7 aprile, il calcolo si è azzerato, ok? Quindi qui bisognerà capire che cosa legalmente, probabilmente c'è anche una questione legale in mezzo, c'è un dibattito su questo. Però i tempi sono ristretti, soprattutto visto che le midterm sono ormai quasi dietro l'angolo, no? Per novembre. E quindi in caso questa eventuale attacco dovrebbe essere molto breve, potrebbe essere un'operazione. Qui si parla di questa possibilità dell'attacco all'isola di Afarg, quindi un attacco che colpirebbe la principale asset di petrolifero iraniano, oppure l'eventuale operazione di terra per cui cercare di recuperare quello che Trump chiama il DAF, la polvere nucleare, 450 chilogrammi di uranio arricchito al 70%, che si trovano da qualche parte. Ultimamente si è iniziato a parlare anche, no, questi film giornalistici, no? Si è iniziato a parlare da circa 3 settimane del Monte del Piccone, questa infrastruttura che si trova, questa infrastruttura è un monte di granito sotto il quale sono state trasportate dal sito nucleare di Natanz, si trova attaccato a circa 1,5 km sotto Natanz, e probabilmente le centrifughe, cioè che dice anche appunto questo materiale, insomma di nuovo tutti argomenti che vengono lanciati e magari ci risolgono l'attenzione. Che cos'altro potrebbe essere invece gli argomenti che sono anche sul piatto, voglio dire anche in parallelo, perché ricordiamoci sempre la mentalità transazionale di Trump. Che cosa deve ricevere indietro Trump in questa fase? Gli altri dossier aperti critici sono ovviamente Gaza, Libano e Siria in particolare. Aggiungo sul background che Netanyahu arriva alla Casa Bianca con una fortissima escalation in Cisgiordania, scaturita particolare dopo venerdì, sparatoria, cambia fuoco tra israeliani e palestinesi, in cui quattro palestinesi sono rimasti uccisi, due israeliani sono rimasti uccisi, e questo ha iniziato una nuova operazione dell'esercito nell'area di Nablus, in particolare, in cui è stata accerchiata anche Nablus. E il ministro della difesa Gantz era minacciato di eventualmente iniziare una operazione come è stata fatta nei campi profughi di Jenin e Tulkarem l'anno scorso, in cui praticamente è stata fatta piazza pulita dei campi, cioè i campi profughi di quelle aree sono erano diciamo diventi diciamo i covid di alcune nuove organizzazioni legate a Hamas, ma anche addirittura forse più estremista ancora di Hamas, sono stati debellati, ma ovviamente con grande disagio anche per la popolazione civile. E questa l'idea di un altro operazione di questo genere, ecco, anche questo sicuramente è un qualcosa che per il Likud li potrebbe dire in termini elettorali interni, ma è qualcosa che un'escalation che l'America non vede assolutamente di buon occhio e che vuole cercare di limitare. Gli altri argomenti, peraltro vediamo anche una cosa interessante, che rispetto a questa violenza dei coloni estremisti in Cisgiordania, che assaltano villaggi, hanno bruciato due moschee domenica, sempre rappresaglia per l'uccisione di uno di questi due israeliani, ci sono stati degli arresti. Forse anche questa è una pressione che viene dall'America. La polizia ha iniziato a che sostiene sempre che si parla di poche persone e che effettivamente quando arrivano sono già scappati, non li trovano, eccetera. Ultimamente ci sono due adesso situazioni: uno è un ragazzo di 16 anni che era accusato di un altro attacco, era latitante da due mesi, è stato beccato proprio ieri dalla polizia, è stato arrestato, e un altro invece, più grande, 28enne, accusato anche di abusi contro palestinesi in un'area a nord della Cisgiordania, si trova in detenzione amministrativa da tre settimane, lui peraltro non sciopero della fame perché nega tutte le accuse, e c'è un dibattito adesso perché sempre di nuovo ci colleghiamo alla tema elettorale. Il ministro della difesa Katz sostiene che non bisognerebbe più prolungare questa detenzione amministrativa, e mentre l'esercito ha chiesto invece la proroga al tribunale. La detenzione amministrativa è una pratica estremamente diciamo comune per quanto riguarda chi viene accusato di atti di terrorismo tra i palestinesi. Ovviamente dal punto di vista israeliano è molto controverso quando riguarda chi commette anche atti terroristici, ma sono israeliani. Però vediamo che in questo momento c'è questo piccolo tentativo, e posso forse immaginare che arrivi anche da una pressione americana. Gli altri scenari sono Gaza, e qui vediamo che quando il Trump, dove c'è ancora sempre lo stallo sulla questione degli esami di Hamas, ma quello che è successo è che proprio alla vigilia del viaggio di Netanyahu ha fatto una concessione a Trump, perché ha fatto passare dal governo, unico astenuto Ben-Gvir, l'ingresso della forza di stabilizzazione internazionale, che è una forza militare che al momento comprende ugandesi e marocchini e militari, che dovrebbe entrare a Gaza in un'area, quantomeno in questa fase dovrà entrare nell'area di Rafah, dove inizierà questo progetto pilota di ricostruzione, sta già iniziando, che è finanziato prevalentemente dagli Emirati, che è diciamo uno dei progetti appunto del Board of Peace, e bisogna capire che questo appunto era un gesto che Netanyahu faceva verso l'amministrazione Trump andando in visita, perché in teoria sarebbe condizionato al disarmo di Hamas, che non è ancora avvenuto, all'adesione. Però in realtà nel programma dei 20 punti, quello di ottobre scorso, c'era proprio espressamente scritto che se Hamas non avesse adempiuto alla propria parte degli obblighi, quindi aderendo al disarmo, il programma sarebbe andato avanti comunque, e quindi diciamo che siamo arrivati a questa fase, quindi siamo un piccolo passo avanti. Ora bisogna capire se dopo questo succederà un'altra fase che è determinante, se entrerà il governo dei tecnocrati palestinesi, che al momento sono ancora al Cairo, guidato da Ali Shatt, e se entrerà e comincerà a avere un ruolo almeno in quell'area là, che quindi è protetta, perché il problema loro è che altrimenti si troverebbero sotto le minacce di Hamas, forze vanno nelle aree dove c'è ancora Hamas armato, quindi quella sarebbe un pilot. Gli altri, però appunto da capire ancora quanto si va avanti, tutto molto piccoli impatti. L'altro scenario è il Libano, ovviamente, il Libano sappiamo che c'è il continuano ad esserci i colloqui tra israeliani e libanesi. La settimana scorsa il presidente libanese Aoun è stato alla Casa Bianca, ha avuto un incontro che sembrava produttivo, quantomeno le dichiarazioni poi uscite erano molto positive, però poi dietro le quinte Aoun ha premuto Trump perché ha chiesto a Trump di fare pressione su Netanyahu perché il ritiro che al momento sta svolgendo solo su tre aree pilota nell'area in cui ancora

0: di quello che si sa che da molto tempo ci sono trattative sottobanco, anche non così tanto sottobanco, ma per la maggior parte sottobanco, tra con gli israeliani, lui ha parlato proprio del fatto che stanno lavorando a un accordo di sicurezza che vede coinvolti altri paesi regionali e con la prospettiva di arrivare a un accordo di pace che però non dimentichi le rivendicazioni siriane sulle alture del Golan. Quindi questa era, diciamo, la sua formulazione. Tradotto, cosa vuol dire? Che Israele, che al momento oltre alle alture del Golan si trova anche oltre, appunto, dopo la caduta di Bashar al-Assad, si trova in quell'area limitatissima rispetto, cioè se la paragoniamo alle aree in cui si trova la Turchia nel nord della Siria, sono molto più imponenti, ma Israele si trova in quest'area appunto oltre le alture del Golan, questa nuova fascia zona di cuscinetto, dove peraltro c'è tutto un accordo anche con la popolazione drusa di Sueda, che invece vuole la presenza israeliana perché si sente minacciata dal governo di quello che, no, al-Julani, che era, insomma, fino all'altro ieri. Sappiamo che militava nelle fazioni jihadiste, quindi in realtà c'è una pressione perché Israele si possa ritirare da quell'area a cuscinetto in cambio di questo patto di sicurezza, quantomeno in una prima fase, con la Siria. Ecco, quando Netanyahu è andato, sono stati dei leak di una riunione di governo in cui lui aveva detto che c'era la pressione americana per questi ritiri, ma che lui farà di tutto perché Israele non si ritira da nessuna parte in questa fase, okay? Capiremo appunto se è effettivamente così. Una cosa, perché voglio menzionare il ruolo dell'Italia, trovo
1: Sì.
0: rilevante, okay? Perché a parte, abbiamo detto, l'Italia adesso è coinvolta con i colloqui sul Libano, l'Italia ha detto insieme alla Francia che sono disponibili a mandare forze militari, visto che l'UNIFIL finirà la sua missione nel sud del Libano. Il Netanyahu è volato in America passando sul fatto aereo italiano e francese, ovviamente in accordo, in coordinamento con le autorità dei paesi, cosa che ha destato anche proteste, no? Per via della questione del mandato di cattura. Terzo tema, oggi e ieri si tiene a Roma l'Alleanza Globale per i Due Stati, patrocinata dalla Farnesina, in cui dal ministro Tajani insieme all'omologo saudita, con la presenza della ministra degli esteri palestinese, appunto, si chiama Alleanza Globale per i Due Stati, poi non c'è nessuno dalla parte israeliana. Quindi, che cos'è questo evento? Questo evento è in qualche modo una continuazione di quello che era stato inaugurato l'anno scorso, esattamente in queste date, tra i sauditi e i francesi, che poi aveva portato all'adozione di una nuova risoluzione, non vincolante, cioè, di questa alleanza globale, dell'idea di riportare, diciamo, rivitalizzare la questione dei due popoli, due stati, quindi sempre gestita dalla Francia e dai sauditi. Adesso vediamo che l'Italia ha un ruolo in questo. Ecco, insomma, connetto tutti questi punti per capire che in qualche modo l'Italia invece sta avendo di nuovo un suo ruolo, da capire poi in quale direzione andrà.
1: Bene, fermiamoci qui, Sharon, poi ci ritroviamo nei prossimi giorni. Grazie davvero a Sharon Nizza e a risentirci.
2: Grazie a Roberta Iannuzzi, prosegue la programmazione del mattino della nostra emittente di Radio Radicale, prosegue come di consueto, come ogni venerdì mattina a quest'ora, con A che punto è la notte, rubrica settimanale a cura di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, al termine Francesco De Leo in diretta con Spazio Transnazionale.
3: Buongiorno, benvenuti ad A che punto della notte, buongiorno da Roberto Sommella. C'è una persona, un capo di Stato, ma consideriamo anche i capi di governo, che quasi in solitaria parla costantemente dell'importanza della costruzione europea. Questa persona è Sergio Mattarella, diventa quasi una non notizia ricordare tutti gli interventi che ha fatto il nostro capo dello Stato a favore della condivisione, della maggiore integrazione del nostro spazio comune, dei nostri diritti, della nostra vita. È celeberrimo un intervento che ha fatto di fronte ai Real di Spagna, nella penisola iberica, e non ultimo, nella celebrazione del ventaglio, l'incontro annuale sotto forma feste estive, sotto ferie estive con la stampa parlamentare, non ultimo appunto il suo richiamo all'importanza delle riforme europee. E Mattarella ha citato la cooperazione rafforzata, che a dirla

0: si fa venire già i brividi a qualcuno una temperatura elevata soltanto perché si capisce poco il suo significato. Io la declinerei così: fa le riforme con chi ci sta. Ecco, dovete sapere che due grandissime riforme, due grandissimi risultati dell'Unione Europea sono stati fatti grazie alla cooperazione rafforzata, quali la prima. In assoluto, la moneta unica, l'euro, è nato grazie alla cooperazione rafforzata perché è stato varato grazie ad alcuni paesi e non a tutti i paesi dell'Unione Europea. Dunque è stata varata una moneta unica che ormai è una realtà, è nelle riserve federali delle principali banche centrali del mondo, grazie ad una decisione che è stata presa soltanto da alcuni, senza modificare i trattati, senza scriverne di nuovi, senza smontare l'architettura comunitaria. Il secondo è la Schengen, la libera circolazione dei cittadini. Anch'essa è stata una scelta fatta all'inizio da alcuni paesi e poi si è allargata. Potremmo aggiungere, forse in questo senso, anche la Banca Centrale Europea, che evidentemente è legata alla moneta unica e dunque è esito di una scelta di cooperazione rafforzata, ma aggiungo una cosa, che la Banca Centrale Europea non solo è esito di una cooperazione rafforzata e quanta forza c'è in questa cooperazione, ma è anche l'unico organismo davvero federato d'Europa. Dunque si può fare, dunque si possono fare le riforme anche e solamente con chi ci sta, per il bene della democrazia, per il bene dell'Europa. Questa è Che punta la notte, una buona giornata da Roberto Sommella.
1: Ed era Roberto Sommella. A che punto è la notte? Siete all'ascolto di Radio Radicale, sono le 7:09 minuti, tra poco spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo. Al termine vi ricordo critiche militanti a cura di Matteo Marchesini e poi stampa e regime curata questa settimana da Michele Lembo. Adesso è il momento di spazio transnazionale.
2: Buongiorno, buongiorno Sonia, bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri regia, con noi come sempre Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero. Esclusiva del Financial Times, Trump non è sicuro di consentire all'Ucraina di costruire missili Patriot. Il presidente degli Stati Uniti aveva precedentemente dichiarato che avrebbe permesso al paese di produrre quest'arma fondamentale per la sua difesa contro la Russia. A rischio il giro d'affari di 20 miliardi di dollari della FIFA, mentre l'Europa si unisce nel boicottaggio dei mondiali. Infine Trump afferma che Hamas ha accettato di disarmarsi gradualmente. Vedremo come le notizie della striscia di Gaza sono l'argomento principale della stampa internazionale. Vediamo la Cina, l'agenzia Nuova Cina. Trump afferma che è stato raggiunto un accordo sul disarmo completo di Hamas e di altri gruppi armati a Gaza. Il cosiddetto Board of Peace ha raggiunto giovedì un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza, lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui social media. Vediamo Times of India, che invece si occupa questione locale. Prima gli avete spezzato le ossa, è il grande titolo del quotidiano indiano in lingua inglese. Rahul avverte il primo ministro Modi e Amit Shah di non minacciare la generazione Z. Oggi leader dell'opposizione alla Lok Sabha, Rahul Gandhi, ha criticato il primo ministro Narendra Modi e il ministro dell'interno dell'Unione Amit Shah per le misure adottate contro gli studenti manifestanti, sostenendo che il governo stia cercando di mettere a tacere la generazione Z, ricorrendo a denunce penali, alla rimozione di contenuti dai social media, dopo averli attaccati direttamente durante le proteste. Vediamo il Cave Independent: alcuni stabilimenti di Walgreens e raffinerie di petrolio sarebbero stati colpiti in Russia. Nella notte tra il 31 luglio e il 1 agosto, diversi stabilimenti di Walgreens e raffinerie di petrolio sarebbero stati colpiti, scrive appunto Cave Independent, nelle regioni russe di Volgograd, Tatarstan e Krasnodar. Vediamo la TASS. Trump afferma che Witkoff e Kushner si recheranno in Ucraina nei prossimi giorni. Il presidente USA ha dichiarato al Financial Times che la sua attenzione è concentrata sulla risoluzione del conflitto. Vediamo alcuni quotidiani europei. Partiamo dal Guardian. Trump sostiene di aver raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas a Gaza, ma il sostegno è incerto. Il Consiglio della Pace. Abbiamo qualche interferenza, Giampiero, attenzione, poi ci colleghiamo subito con te. Dicevo, il Guardian, Trump sostiene di aver raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas a Gaza, ma il sostegno è incerto. Il Consiglio per la pace del presidente USA lo definisce un passo fondamentale, ma le reazioni dei funzionari israeliani e di Hamas suggeriscono che permangano divergenze. Vediamo Le Monde, un reportage, incendio in Gironda, alla prefettura di Bordeaux, gestione della crisi giorno e notte, da 9 giorni, scrive il quotidiano parigino, il centro operativo dipartimentale nella capitale della Gironda coordina 24 ore su 24 la gestione del mega incendio che ha devastato 42.000 ettari. La cellula di crisi riunisce tutti i servizi coinvolti nel disastro, giovedì 30 luglio in serata i focolai erano però meno numerosi. Collasso alla frontiera di Ceuta, il grande titolo di El País, si sarebbe detto una volta 9 colonne, allerta massima a Ceuta dopo l'afflusso incontrollato di migliaia di persone dal Marocco, ha causato almeno 18 morti, la Guardia Civile, i servizi di emergenza sopraffatti dalla situazione si occupano solo dei feriti. Vediamo il Times of Israel, Trump sarà molto deluso se Israele bloccherà l'avanzamento del suo piano per Gaza, un funzionario statunitense parla con il quotidiano israeliano. Board of Peace, Hamas ha accettato un piano attuabile per la consegna di tutte le sue armi, seguito dal ritiro israeliano da Gaza. Vediamo l'IRNA, poi altre testate medio orientali con il nostro ospite. L'agenzia iraniana Araghchi mette in guardia dalle operazioni sotto falsa bandiera condotte da Israele nella regione. Buongiorno Gian Piero Gramaglia, ci senti Gian Piero?
3: Buongiorno Francesco, buongiorno a chi ci segue.
2: A te, allora.
3: Un piccolo problema tecnico. Beh, la stampa USA dà rilievo, ma accoglie con prudenza e direi quasi con diffidenza le affermazioni fatte dal presidente Donald Trump di un accordo raggiunto in seno al Board of Peace, di cui da tempo non si sentiva parlare, per il disarmo di Gaza e di progressi anche con l'Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz. Né Hamas né l'Iran, viene rilevato, hanno fin qui confermato le intese, anche se da Hamas arrivano indicazioni in parte contraddittorie. Sui media USA c'è anche molto spazio per quanto avviene a Ceuta, il New York Times addirittura ci apre, e sul fronte interno, per l'ipotesi che Trump ritiri, almeno per il momento, la candidatura del suo avvocato personale Todd Blanche a segretario alla giustizia, in attesa che i 2 senatori repubblicani contrari, che tengono la conferma della nomina in sospeso e che sono entrambi a fine mandato, lascino il Senato. Quindi ci sarebbe una sorta di sospensione per 6 mesi della candidatura di Blanche. Ma veniamo a Gaza e alle dichiarazioni di Trump. Trump scrive sul suo social Truth: oggi il Board of Peace, oggi ieri, ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura. Una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza a beneficio dei suoi residenti e dei suoi paesi vicini. Trump ha anche fatto, in un'intervista al Financial Times di cui tu hai già riferito, Francesco, ha anche fatto altre dichiarazioni parzialmente sorprendenti, cioè ha detto di non aver ancora deciso di se consentire o meno all'Ucraina di produrre i Patriot, i missili antimissili Patriot, e questa invece sembrava una cosa acquisita dopo la visita alla Casa Bianca martedì del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, e proprio questa notte c'è stato un attacco missilistico non protetto sull'Ucraina che ha fatto vittime civili, parecchie vittime civili. Poi Trump ha detto che la caduta dell'Iran è solo una questione di tempo e infine si è dichiarato fiducioso sull'accordo sul nucleare civile con l'Arabia Saudita, accordo che invece, dopo essere stato concluso, sembrava in dubbio. Veniamo adesso, vediamo come i media americani colgono la notizia su Gaza. La CNN ci apre. Trump dice che un accordo è stato raggiunto per il completo disarmo di Hamas, ma Hamas non ha ancora confermato. Il disarmo del gruppo è un passo critico per realizzare il piano di pace di Trump per chiudere, per concludere la guerra a Gaza. Axios titola: Trump ipotizza che un storico accordo per il disarmo di Gaza e per il disarmo di Hamas e la ricostruzione di Gaza sia stato raggiunto. Il Washington Post: Trump afferma che c'è un passo avanti per il disarmo di Hamas e per la transizione a Gaza, ma né Hamas né Israele hanno immediatamente confermato l'accordo.
2: Non sentiamo più Gian Piero Gramaglia. Ci senti, Gian Piero? Nulla. Allora, salutiamo il nostro ospite. Buongiorno al generale Salvatore Farina, analista strategico, capo di Stato Maggiore della Difesa. Bentornato a Radio Radicale.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno. Allora, generale, il Jerusalem Post: pace, duratura, sicurezza. Il bordo Pisa raggiunge un accordo storico sul disarmo di Hamas, annuncia Trump. Il bordo Pisa e funzionari della Casa Bianca dichiarano al Post: Hamas e le fazioni palestinesi hanno concordato il quadro di riferimento e l'attuazione dell'accordo. Però il Jerusalem Post dice anche: Israele è scettico, ma non può fare molto se non stare a guardare. Che idea si è fatto sulla vicenda? Tutti i giornali internazionali, lo dicevamo poco fa, si occupano di questa svolta, sarebbe, del Board of Peace. Lei come la giudica?
4: È una notizia assai importante, e se sarà seguita dai fatti è monumentale, fondamentale, ma sicuramente di grandissimo rilievo, perché questo è il primo passo per la stabilizzazione, la pacificazione e la ricostruzione di Gaza. Ovviamente insieme a questo, e di pari passo, occorre una forza di sicurezza multinazionale che sia naturalmente accettata dalle parti, e questa forza dovrebbe intervenire proprio nelle fasi già di inizio del disarmo e contribuire, anche se vogliamo, a questo. C'è un altro ingrediente che non bisogna dimenticare, due. Uno è quello lì che poi le forze interne di polizia amministrative, chiamiamole così, subito devono essere formate con l'amministrazione palestinese. E quarto, ma non ultimo, ma io ritengo ancora più urgente, è la questione umanitaria. La ricostruzione verrà dopo, però la parte umanitaria, perché questo induce poi la popolazione a stare subito meglio, a avere fiducia e a collaborare. Se sarà fatto questo, sarà un grandissimo passo verso la pace e la stabilità.
2: Generale, Arab News: il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha avvertito giovedì che il Medio Oriente sta andando incontro a una grave escalation dopo che un attacco con un drone ha provocato un incendio su due navi cisterna nel porto egiziano di Damietta. Attacchi statunitensi, poi, lo abbiamo visto nelle scorsi giorni, alle milizie filo-iraniane in Iraq, e poi il Consiglio di Cooperazione del Golfo che si compatta contro l'Iran. Il rischio escalation è davvero reale, generale?
4: Ma è reale intanto per il fattore spaziale, no? Quindi Damietta, Egitto, abbiamo visto Giordania, Bahr el-Mandab con gli Houthi pronti a ostacolare navi saudite e altre che attraversano lo stretto del Mar Rosso, e poi anche l'attacco più importante e la parte più importante e più delicata, ritengo, quella che riguarda le milizie filo iraniane nell'Iraq. E questo è un fattore, tutti sono importanti ovviamente, questo è un fattore assai sensibile perché incide su un paese fragile, un paese che ricordiamo è una federazione con tre anime, quindi la curda, la sunnita e quella relativamente maggioritaria sciita. Adesso c'è un presidente, un premier neo eletto da qualche settimana, al-Zaidi, che diciamo è abbastanza di compromesso, e però qui si bilanciano le pressioni sia americane e sia iraniane, e uno sbilanciamento e quindi una reazione importante delle milizie filosciite potrebbe portare a crisi governativa, a crisi politica, che sottolineo si aggiunge a una grandissima crisi economica, perché l'Iraq non sta esportando quasi niente di petrolio per la chiusura di Hormuz, la crisi energetica, e quindi c'è spazio per un'eventuale escalation anche di natura importante.
2: Ne parlavamo anche ieri con il nostro ospite, ormai la parte diciamo diplomatica, la dimensione diplomatica in Medio Oriente ormai in questa fase è in declino, si è eclissata, ormai c'è soltanto spazio per la guerra?
4: No, io direi che questi mesi l'hanno dimostrato. Io forse l'ho già detto in altre occasioni, pensare di usare la forza militare soltanto per piegare un paese, se si può dire piegare o comunque indurlo a quelli che sono gli obiettivi strategici che si era posto e non si sa quali, insomma comunque il rovesciamento del regime eventuale, il presidente Trump e Israele, questo non è riuscito, anzi si è verificato il contrario, stiamo molto peggio con la chiusura di Hormuz eccetera. Io direi invece che bisogna assolutamente guardare al diritto internazionale, alla libertà di navigazione, e questo è interesse di tutti, interesse dei paesi vicini, interesse dell'Iraq che ho citato prima, interesse anche della Cina, e quindi bisognerebbe a livello più alto, perché è una guerra regionale che ha effetti globali, e quindi questo va risolto quindi tra le grandi potenze sia globali che regionali, per far pressione sugli attori importanti per cercare un compromesso. Io penso che questa sia la strada, perché si può continuare ancora per mesi così, il rischio è quello lì di esaurire le munizioni almeno da una parte e forse anche dall'altra.
2: Cambiamo teatro, generale, dal Kiev Post, un'analisi dal titolo da Radushin a Lublino, come i missili nordcoreani lanciati dalla Russia mettono a nudo le lacune della difesa aerea occidentale. Un missile, scrive il Kiev Post, presumibilmente di origine nordcoreana, ha ucciso una famiglia ucraina, mentre un altro missile russo ha attraversato il confine con la Polonia, mettendo a nudo le lacune della difesa aerea europea. Qual è la sua opinione e che tipo di minacce sono queste anche per la NATO? Parlo ovviamente del missile che ha attraversato il confine con la Polonia.
4: Sì, certo, questo qui è un altro segnale di assertività e comunque di, tra virgolette, atteggiamento così aggressivo da parte della Russia. È chiaro che un missile nei cieli e negli spazi della NATO, questo qui diciamo deve essere preso in grande considerazione. La NATO ha già una sua difesa integrata missilistica e aerea, chiaramente non può ridurre a zero il rischio. Per la parte europea sicuramente questo può essere integrato, può essere potenziato per limitare ancora di più, quindi ridurre quasi a zero i rischi. Ci sono delle iniziative che i paesi europei, ma anche non europei, che stanno partecipando, tipo la non dell'Unione Europea, voglio dire, tipo la Norvegia, tipo la stessa Turchia, tipo la Gran Bretagna, a quell'iniziativa dello Sky Shield Initiative europeo, no? Cosiddetta ESSI. E questo secondo me potrebbe essere una strada, se si vuole poi dopo percorrere anche per l'impiego dei fondi SAFE, che dovrebbero essere, ricordo, si parla in questi giorni, Security Action for Europe, dovrebbero essere dedicati a queste azioni di sicurezza e di difesa per l'Europa, forse a non altro. E questo contribuirebbe, se c'è già questo impianto integrato della NATO, l'Unione Europea riesce a complementarlo e a farsi un comando, controllo e sensoristica che integra e potenzia questo, beh, sarebbe anche un primo passo per la cosiddetta uno step, un pilastrino o pilastro per la futura eventuale difesa europea. E qui bisogna sicuramente, vediamo negli scenari importanti, che sia nel Medio Oriente che sull'Ucraina e zone limitrofe, che le minacce più importanti vengono adesso dal cielo, dai missili, dai droni, che sono più facilmente utilizzabili, grande flessibilità, improvvisi, quindi li si prende solo quando stanno nei propri cieli o quasi, e quindi su questo bisogna che tutti quanti i paesi in senso difensivo si debbano attrezzare.
2: In qualche modo generale l'ha già detto, abbiamo ancora 1 minuto e mezzo, c'è un dibattito politico che si concentra, no, sull'ipotesi di ricorrere ai fondi europei SAFE proprio per finanziare nuovi investimenti nella difesa. Lei è convinto che sia una cosa utile ovviamente all'Europa e al nostro paese?
4: Ma questo è chiaramente a giudizio del governo politico, eccetera. Ripeto, il Security Action for Europe, cosiddetto SAFE, è nato per avere azioni, imprese e capacità comuni per la difesa europea. Ecco, si è impiegato per questo, sì, però ecco, bisogna anche fare un'altra osservazione. Si parla di 2, 3, 5%, queste percentuali non permettono immediatamente di avere capacità e secondo me bisognerebbe così bilanciare la lenta o più o meno veloce, comunque mitigata, gradualità della crescita con l'acquisizione di capacità, e su questo si dovrebbe anche compensare guardando agli aspetti sociali, di sviluppo economico e tutto quanto. Quindi so benissimo che i nostri governanti hanno una gatta da pelare, perché devo compensare queste due cose. Per questo credo che ci voglia anche nelle spese una certa gradualità che debba essere collegata con capacità reali di acquisire, non fare poste per qualcosa e poi non si sa neanche se verrà, insomma, ecco, quindi concreti di difesa per la parte di capacità da conseguire, realistiche, e dare uno sguardo anche a tutti gli altri settori della nostra società.
2: Grazie davvero al generale Salvatore Farina, analista strategico, è stato capo di Stato Maggiore della Difesa, è stato un piacere averlo con noi, e grazie generale. A presto, alla prossima.
4: Grazie, arrivederci a tutti, salve.
2: Il mio grazie a Piero Scaldaferri, chiediamo scusa ovviamente agli ascoltatori per difficoltà nel collegamento con Gian Piero Gramaglia, che ritroveremo domattina alle 7.10, la linea in studio, Sonia Martina.
1: Sono le 7.29 minuti, così spazio transnazionale. Ora, grazie alla regia di Piero Scaldaferri, andiamo ad ascoltare Matteo Marchesini con Critica ai Militanti.
5: Buongiorno da Critica e Militanti. Uniti insieme i caratteri seicenteschi di La Bruyère formano a poco il romanzo moderno che nel Novecento, mentre si dissolve la psicologia tradizionale, torna a scomporsi nei suoi elementi primi. Davanti alla grande sera di Giuseppe Pontigia, Moravia disse che più che una trama romanzesca era una serie di medaglioni, e un lustro più tardi Pontigia pubblicò infatti Le vite di uomini non illustri. Da vita si truccavano gli incunaboli del romanzo e lo stratagemma, su un altro piano illusionistico, si ripresenta oggi. Si può parlare di ritratto in cui si fondono carattere e destino, magari di un personaggio reale descritto in modo veridico o leggendario. È un genere rimasto vivo anche nei secoli di gloria della narrativa moderna, il genere critico degli Hazlitt e dei Sainte-Beuve, o quello favoloso di Schwab e di Savinio, fino al misto di storia e reinvenzione di Zabel, Kish, Carrère. Un caso squisitamente saggistico, nato in quel gruppo di Bloomsbury nel quale il novel si congedava dalla sua vicenda classica, riguarda Lytton Strachey. Nel suo Eminenti Vittoriani, Strachey osserva che ormai si sa troppo per poter fare della storia, favorita invece da quel po' di ignoranza che aiuta a semplificare e a scegliere. Tocca quindi attaccare il soggetto, sorprendendolo sotto prospettive scorciate e inattese. Lo stesso motivo, ripreso di recente da Marc Fumaroli, torna nei Ritratti in miniatura, usciti ora in un sontuoso volume palingenie, tradotti nel bellissimo italiano di Mario Fortunato. Nella seconda sezione, dedicata proprio agli storici, l'autore scrive di Gibbon che, per sua fortuna, cito, il materiale con cui aveva a che fare non era ancora così voluminoso da non poter essere digerito da una singola mente assai dotata, mentre già nel secolo successivo, perfino lui, dice, sarebbe crollato sotto la mole di conoscenze accumulatesi. Come nell'opera del maestro Aubry, la brevità rende qui umoristiche le vite e anche gli scorci sui cambiamenti d'epoca tenuti in un capoverso, magistrale quello sul passaggio da feudalesimo a borghesia, cioè da armature a parrucche a buone maniere. Si tratta di un umorismo molto inglese, come inglesi sono l'attenzione per il costume, l'orgoglio dell'eccentricità e delle tradizioni locali, il pragmatismo divertito che nel capitolo su Harrington mette a contatto l'invenzione del WC e la traduzione del furioso, nonché i profili dei pedanti di Cambridge, bambinoni racconti fissati in una specie di vittorianesimo metastorico che si rovescia per contrappasso nella follia. Del resto, Il periodo più citato è quel 600 in cui, tra scienza nuova ed eredità esoteriche, proprio gli inglesi fecero trionfare l'individuo, mentre le sette pullulavano per le strade di Londra e gli eretici, secondo le abitudini compromissorie della razza, né si lasciavano in pace né si mettevano a morte, ma si infastidivano con moderazione. E allora che venne pienamente alla luce la Chiesa nazionale, caratteristicamente inestetica, antimistica, tutta composta di eruditi e organizzatori borghesi. Davanti ai suoi soggetti streci insiste a porsi le domande di un degno nipote di Montaigne. Che rapporto c'è tra ciò in cui gli uomini credono, il loro modo di essere privato o sociale, e tra i lineamenti del pensiero, ad esempio tra la faccia ottusa di Hume e la sua agilità mentale? Come cambiano le idee passando da stagione a stagione, da terra a terra? Perché spesso gli intellettuali scelgono temi così lontani dal loro mondo? Quali cibi culturali fanno bene o male a un determinato tipo di persona? Esiste un legame tra angustia di visione e felicità produttiva? L'egotismo di Gibbon sapeva, cito ancora, tramutare in virtù anche un'assurdità, e proprio l'incongruenza tra il suo ambiente e il suo argomento, ossia la decadenza dell'impero romano, gli fruttò il capolavoro. Boswell fu favorito nell'osservazione dalla mancanza di pudore e Macaulay addirittura dal filisteismo liberale, che gli costava certo un'incomprensione, ma compensata dalla robustezza dello stile, il che sarebbe valso anche per il tonitruante Carlyle se avesse conosciuto di più se stesso, cioè se avesse posseduto l'unica dote che permette di rendersi credibili perfino quando ci si addentra in un continente quasi ignoto. Ritratto dopo ritratto, affiora un confronto implicito e malizioso con gli altri inventori della modernità, i francesi, che vengono inchiodati a una frivolezza più grottesca. Così nel pezzo su Desbrosses e Voltaire, colti in una lunga scaramuccia da proprietari terrieri, l'autore colpisce un po' entrambi. Il presidente di Digione perde per questa scaramuccia il posto all'Académie e il decano dei Lumi perde per grettezza la faccia. Ma è comunque quanto l'abate Morellet, l'illuminista a cui la rivoluzione strappa la priorità appena ottenuta, e che è dunque disposto a rivoltarsi senza vergogna contro i tempi nuovi che aveva lui stesso preparato. A risentirci venerdì prossimo.
1: Matteo Marchesini, critica e militanti, sono le 7:35 minuti, allora è il momento di andare ad ascoltare Stampa e Regime curata da Michele Lembo.
6: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Eccoci anche oggi all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Grazie a Sonia Martina in redazione, Piero Scaldaferri in regia. In questa giornata, in questo venerdì 31 luglio, troviamo una notizia di ieri sera che sta occupando diciamo, le prime pagine dei giornali, probabilmente nella giornata di oggi e poi nei prossimi giorni sapremo di più su questo, ma è un tema di cui probabilmente si discuterà e già si discute molto sui quotidiani. Quello che è avvenuto a Ceuta, salto all'Europa, così titola per esempio il quotidiano La Stampa, che ci spiega sopra questo titolo: migliaia di migranti a nuoto in Spagna, è un exclave, poi vi diremo meglio. Anche leggendo più da vicino gli articoli dedicati a questa notizia, un esclave che è nella costa del Marocco, 11 annegati, Madrid invia i militari e l'Italia è pronta a sospendere il patto di Schengen. Questo sommario, insomma, vi abbiamo detto qual è una delle due notizie su cui i quotidiani oggi si concentrano di più. Naturalmente, come sempre, come gli ascoltatori di Radio Radicale sanno, questa notizia è oggetto di interpretazioni politiche sui giornali e, per esempio, il giornale su questo titola con diciamo una grafica un po' diversa da quella abituale, che è il quotidiano diretto da Tommaso Cerno da qualche giorno sta assumendo. In alto trovate una foto che racconta di questa vicenda drammatica, anche appunto l'assalto alle spiagge di Ceuta. Da giorni gli immigrati continuano a entrare illegalmente nell'enclave spagnola del Marocco, L'Italia che vuole il PD. Ecco, questo è quanto trovate come titolo di apertura, emergenza immigrazione, appunto, questa è la interpretazione che trovate sul giornale, perché gli altri quotidiani invece che guardano a un elettorato di destra, di centrodestra, si concentrano su altro di cui vi diremo tra poco, perché qual è l'altro argomento di cui parlano molto i quotidiani? La cerimonia al Quirinale del ventaglio che avete potuto seguire nella programmazione di Radio Radicale di ieri, come sempre integralmente viene ripresa un po' da tutti i quotidiani, anche quelli di cui vi abbiamo già detto. Il Corriere della Sera per esempio titola sotto una delle foto di Ceuta: Mattarella l'alto là ai partiti, il capo dello Stato che ha affermato tra l'altro che le tensioni elettorali non debbono servire al mondo politico a distogliere dai problemi la loro attenzione, tema anche sulla sicurezza, su quello che è avvenuto in Val di Susa e il riferimento non esplicito al caso Roggero. Su tutti i quotidiani trovate diciamo anche per punti grafiche che ci raccontano quali sono stati gli argomenti che il Presidente della Repubblica ha affrontato in questo suo intervento ormai consueto appuntamento. Il Presidente della Repubblica ha raccontato anche la storia di questa cerimonia in apertura del suo intervento e trovate appunto grafiche, riassunti di quello che il Presidente Mattarella ha detto, ma poi anche interpretazioni, letture di cui vi diremo, interviste. Per esempio il Corriere della Sera propone interviste a Boccia e Donzelli che commentano dai diversi punti di vista gli argomenti del Presidente della Repubblica. Questo è l'altro argomento a cui si dedica molto spazio. Per quello che riguarda la politica italiana ci sono varie questioni che i giornali affrontano, per esempio quella che la Repubblica chiama la resa di Nordio: il ministro si autosconfessa e dopo un anno e mezzo chiede ai giudici l'arresto del libico Almastri. La maggioranza va in tilt anche su altre cose, poi vi diremo anche di questo, cioè del dibattito politico tra le forze di maggioranza, ma anche delle tensioni. Sulla vicenda Almastri noi vi leggeremo qualche passaggio della ricostruzione di questo scenario, di questo ultimo capitolo, questa decisione del ministro Nordio. Vi leggeremo appunto quanto scrive Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera. Questo ci aiuterà un po' a capire. Poi anche interviste, e tra queste su Repubblica per esempio trovate intervista alla responsabile giustizia del Partito Democratico, Deborah Serracchiani. Ma per quello che riguarda Nordio, che appunto viene citato in più occasioni sui quotidiani per questa vicenda, questo epilogo di questa vicenda di cui si è parlato molto in questi anni, vi segnaliamo, non sarà possibile leggerlo, ma vi segnaliamo oggi un intervento di Carlo Nordio sul Foglio. Il ministro è stato già autore di altri approfondimenti su questo quotidiano. C'è un giudice a Norimberga: finita la guerra, tra le macerie della Germania sconfitta, le potenze vincitrici mettono alla sbarra in un tribunale militare internazionale i crimini del nazismo. Un racconto che comincia con il ritratto dei protagonisti in aula, e il ministro Nordio ha anche una profonda conoscenza storica di queste vicende ed è anche interessante, diciamo, interpretabile anche questo approfondimento di quello che è stato un momento della storia ormai non recentissima della giustizia internazionale, perché in campo liberale, anche in Italia e non solo nel campo liberale, la giustizia internazionale di Norimberga fu ed è ancora criticata, non solo naturalmente in campo liberale. Un approfondimento da leggere che vi segnaliamo. Altri argomenti che riguardano la politica italiana: dietro fronti in qualche modo sul riconoscimento facciale, così declinano i giornali che guardano a un elettorato di sinistra, perché per chi avesse ascoltato questa trasmissione anche nella giornata di ieri, ma per chi ha seguito anche l'attualità nella giornata di ieri, c'era stata un'accelerazione da parte del governo per introdurre misure di riconoscimento facciale collegate a sistemi di intelligenza artificiale che hanno sollevato commenti già e critiche nella giornata di ieri. Oggi il governo, oggi sui quotidiani di oggi, quindi nella giornata di ieri, ha fatto sapere che c'è comunque l'attenzione a quanto è arrivato anche dall'Unione Europea, e su questo vi diremo qualcosa, e quindi si procede con più cautela, non sull'onda appunto delle questioni legate al tema delle violenze, dei disordini, di cui ha parlato anche il Presidente della Repubblica, con l'angolazione di cui vi abbiamo detto qualcosa, ma che vedremo tra poco. E per passare al tema NOTAV, oggi ancora trovate degli approfondimenti relativi alle indagini che gli inquirenti stanno conducendo e al clima che ci siamo trovati a vivere nel nostro paese dopo anche la vicenda di Fakir a Bologna. Su questo un interessante approfondimento, studio su quello che succede sui social, lo trovate su Repubblica a pagina 18, uno studio su quello che avviene in occasione di queste notizie, e sui giornali di oggi ancora non ho visto, ma forse è una mia svista, approfondimenti su quanto è avvenuto, quanto sta avvenendo a Ceuta e sul ruolo che ogni volta che ci sono fatti del genere i social si trovano a svolgere, perché appunto questo argomento per esempio è molto molto commentato sui social. Per quello che riguarda il caso di Fakir, appunto in questo studio di Repubblica si ricostruisce un po' il ruolo dei profili fasulli, della provenienza di questi profili. Anche da Radio Radicale a volte abbiamo cercato di approfondire questa questione, che naturalmente non può essere affrontata con diciamo l'idea di creare un ministero della verità o di proibire l'uso dei social. Anche sui social forse bisognerebbe pensare a una regolamentazione ispirata ai principi del ruolo dell'informazione, della partecipazione dei cittadini, degli individui alla discussione pubblica nel contesto diciamo delle democrazie liberali, così come è avvenuto con gli altri mezzi di informazione, gli altri luoghi dove appunto l'informazione e i temi d'attualità vengono affrontati. L'Unione Europea lo sta facendo ed è oggetto di attacco dei sostenitori del free speech, appunto di un certo tipo, di una certa angolazione. Questo argomento in qualche modo lo toccheremo anche oggi. Si parla di legge elettorale, c'è un appello del professor Ceccanti, è un'intervista che trovate sul Riformista, ma approfondimenti ancora perché è tema di discussione tra le forze di maggioranza. Come vanno le cose appunto tra le forze politiche? Oggi c'è molto per quello che riguarda la situazione tra diciamo la conflittualità, ma anche diciamo il ruolo giocato da forze diverse all'interno della coalizione di maggioranza. Quello che sta avvenendo tra Forza Italia e Fratelli d'Italia, ci sono diversi retroscena della giornata di oggi, di ieri, con i quotidiani riportavano anche di parole forti che appunto avevano un po' diciamo occupato la discussione di una riunione di Forza Italia. Oggi si ritorna anche su questa questione, ci sono interviste a Stefania Craxi anche oggi e a Nevi, che è il portavoce di Forza Italia, sul Foglio, e ad Alberto Signore sul Giornale fa capire che comunque si tratta sì del dibattito che c'è tra le forze politiche, ma c'è anche attenzione da parte della leadership di Giorgia Meloni all'interno della coalizione di destra, di centrodestra, di governare tutto questo, ma lo capiremo meglio con le parole di Signore tra poco. Per quello che riguarda lo scenario internazionale, preoccupa quanto è avvenuto ieri in merito agli attacchi che sono molto intensi in questi giorni, in queste ore, da parte della Russia relativamente all'invasione della Russia, all'aggressione della Russia all'Ucraina. È caduto un missile in Polonia, argomento che viene affrontato sui quotidiani, vedremo qualcosa anche su questo. Lo scenario in Iran con l'Iran è come sempre preoccupante e ci sono aggiornamenti sulle scelte che il presidente Donald Trump sta analizzando, sulle accelerazioni che forse ci saranno nei prossimi giorni. Su quello che avviene in Iran vi segnaliamo un intervento di Mariano Giustino sul Riformista, pagina 8, che ci parla della esecuzione della pena di morte nell'Iran, che è un mezzo molto molto utilizzato in quel paese. Ci dice davvero molto della natura del regime di quella nazione. Che cos'altro troviamo? Ecco, abbiamo detto della destra, ma ci siamo spostati anche nel campo internazionale. Per quello che riguarda il campo largo, c'è un nuovo attacco di Grillo al Movimento 5 Stelle guidato da Conte. Oggi sul Fatto Quotidiano trovate alcune repliche, dal blog di Grillo è arrivato la ripubblicazione di un video di Conte, insomma lo scontro sta proseguendo, difficoltà per quello che riguarda la sintesi politica, come si sta dicendo sui quotidiani in questi giorni. Delgado sul Dubbio, pagina 4, fa un po' di ipotesi su quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi con uno sparigliamento delle coalizioni di cui abbiamo conosciuto l'esperienza politica in questi anni. Vedremo. Segnalazioni, vedremo se ci sarà tempo di approfondirle nella puntata di oggi della rassegna stampa di Radio Radicale. Vladimiro Satta, che è un archivista che avete sentito spesso anche a Radio Radicale, specialmente negli anni passati, si è occupato con tecnica archivistica di questioni che riguardano la tragica storia del nostro paese. Oggi interviene sul Tempo a pagina 8 sulla vicenda della stazione di Bologna 1980, perché sta già montando un po' di discussione. Secondo Vladimiro Satta, tutto ciò che non torna sul dogma della strage fascista, tra virgolette, trovate le sue conclusioni, che sono di carattere, a mio giudizio, politico, di lettura politica, a pagina 8 su questa questione, e nomina anche alcune vicende, il processo Bellini, appunto anche qui molto critico Satta sulle conclusioni di questi processi, che però sono andate avanti. Le questioni su Bellini in particolare, c'è stata nel processo, che trovate nell'archivio di Radio Radicale, una nuova prova con un video che è stato ritrovato a partire dal 2005-2006. Questa questione, a meno di sviste, Satta non la evoca, e tra l'altro riporta all'attenzione una conclusione che avete sentito tante volte fare. La P2, dice, a un certo punto non aveva interesse ad abbattere il sistema politico istituzionale all'interno del quale prosperava. Anche Massimo Teodori aveva affrontato questo tema quando fu il relatore di minoranza della prima commissione P2. Oggi, diciamo, Vladimiro Satta non è tra questi, ma oggi alcuni analisti tendono a rivedere questo giudizio, perché diciamo la passione golpistica di Licio Gelli è riemersa in anni recenti, poco prima della sua morte. Ci sono dei video interessanti su YouTube delle ultimissime interviste di Licio Gelli prima della morte, che forse fanno pensare che gli affari sarebbero andati anche meglio in caso di un esito golpistico, ma appunto la storia non si fa con i sì e con i ma. Questo articolo comunque ve lo segnaliamo perché appunto secondo Satta è importante ancora scavare sulla strage di Bologna, perché appunto ci sono ancora tante cose da chiarire, anche la questione appunto dei test sui DNA di un'ipotetica 86esima vittima. Insomma, sono temi di cui si parla da tanto e che vengono riportati ancora una volta all'attenzione. Il Tempo, peraltro, poi invece si occupa di altre questioni. Una notizia molto romana, diciamo così, che riguarda un centro sociale, Spin Time. C'è stato un incendio nelle cronache locali, questa questione viene affrontata, ma anche in alcuni articoli poi sui quotidiani a tiratura nazionale viene riaffrontato un incendio che ha portato poi allo sgombero di questo centro sociale che è nel quartiere Squilino di Roma. Ne scrive Daniele Capezzoni e anche Federico Punzi, che dice che questa può essere un'occasione per, da non perdere per la legalità. Tutto questo sul Tempo. Questi i principali argomenti, forse abbiamo saltato qualcosa. Ecco, chiuderemo con un articolo davvero, come sempre, molto suggestivo e molto profondo, e non solo suggestivo, di Francesco Merlo, che traccia un ritratto di Marco Rizzo su Repubblica. Il fascio comunista, è troppo facile ridere di Rizzo, il fascio comunista, un po' diciamo un paradigma, forse, se capisco, se intuisco qualcosa dell'intenzione di Francesco Merlo per questo ritratto che ci propone, con il quale chiuderemo la puntata di oggi di Stampa e Regime. Ma appunto cominciamo dal primo argomento che scegliamo per questa rassegna stampa di oggi, cioè quello che è avvenuto, quello che sta avvenendo a Ceuta. Che cosa è avvenuto? Già cercare di capire con la specifica prospettiva di Stampa e Regime, che gli ascoltatori di Radio Radicale ricorderanno, prendiamo il Corriere della Sera, pagina 10 e 11, che forse è il quotidiano che tenta, almeno in questa ricostruzione di Guido De Franceschi, di raccontarci davvero i fatti. Migliaia arrivano a nuoto a Ceuta, ora Sanchez, il premier spagnolo, mobilita l'esercito, un'emergenza immigrazione nella città spagnola sulla costa marocchina, almeno 15 i morti. Le foto sono, a mio personale giudizio, impressionanti, perché ci sono queste migliaia di persone in un atteggiamento, in alcune foto appunto tra la disperazione e la felicità, e naturalmente anche la preoccupazione che viene espressa per questo fenomeno di immigrazione clandestina. Parleremo anche di questo, naturalmente. Spiega il Corriere della Sera, nell'exclave spagnola di Ceuta, che è una città di 85.000 abitanti che si trova, come la sorella Melilla, sulla costa nordafricana del Mediterraneo ed è circondata, a eccezione dell'affaccio sul mare, dal Marocco, si assiste a un remake di quanto avvenne nel maggio del 2021, quando nel giro di 48 ore circa 10.000 migranti varcarono illegalmente il confine. Nei giorni scorsi le autorità di Ceuta avevano lanciato l'allarme, dal momento che si era andato intensificando il numero di persone, per lo più di cittadinanza marocchina, ma non solo, che raggiungevano a nuoto, questo è avvenuto, le spiagge della città. Già mercoledì scorso si calcolava che in una settimana fossero arrivati sulla costa, a forza di braccia, dai 1.500 ai 2.000 migranti, persone. Un numero esorbitante rispetto alla capacità delle strutture di accoglienza dell'exclave, che possono ospitare solo 500 persone, tanto più che molti dei nuovi arrivati avevano bisogno di cure mediche. l'ingresso clandestino via mare può rivelarsi pericoloso al punto che qualcuno non ce la fa. Si calcola che quest'anno il tentativo si sia rivelato fatale per almeno 40 persone. 40 migranti, scrive Corriere della Sera. Solo nelle ultime 24 ore le vittime accertate sono state appunto 15. La situazione si è poi enormemente aggravata ieri mattina quando migliaia di persone, soprattutto giovanissimi, molti dei quali minorenni, ma anche adulti e intere famiglie con i bambini, si sono ammassate sul lato marocchino del confine con Ceuta. Nel tardo pomeriggio, secondo la TV pubblica spagnola, la fila di persone dirette verso il confine aveva raggiunto i 5 chilometri e a partire dalle 11 del mattino gruppi di migranti hanno iniziato a buttarsi in mare in massa per circumnavigare a nuoto il piccolo molo delimitato da una rete che si inoltra in mare solo per pochi metri a dividere i due paesi. E quando l'afflusso si è fatto particolarmente intenso e molti hanno iniziato a superare il confine anche via terra, percorrendo il molo dal lato marocchino, aggirando nella recinzione proprio sulla punta e poi ripercorrendolo in direzione opposta sul lato spagnolo. Subito dopo essere arrivati sulla spiaggia, dove andavano via via accumulandosi salvagenti, pinne, i migranti, per lo più scalzi, qualcuno inguainato in tuta di neoprene, controllavano che lo smartphone protetto in qualche modo dall'acqua fosse ancora funzionante. Ecco, questo particolare lo sottolineerei perché appunto poi gli smartphone sono anche probabilmente gli strumenti con cui queste persone avranno comunicato e forse sono stati anche il veicolo di alcune informazioni. Vedremo questo tra poco, ma questo è ancora tutto da vedere naturalmente, sono anche ipotesi che sto facendo io in questo momento. Comunque che fosse ancora funzionante lo smartphone e poi si avviavano di buon passo, addirittura di corsa verso il centro della città. Molte le scene di esultanza, tante le mani a indicare la V di vittoria con indice medio, qualcuno gridava viva la Spagna, qualcuno si inginocchiava a baciare il suolo, qualcuno cercava aiuti per farsi medicare le escoriazioni rimediate sugli scogli, il tutto sotto lo sguardo delle forze dell'ordine di fatto impotenti che si limitavano a coordinare i soccorsi a chi ne aveva bisogno. Questa, diciamo, la fotografia secondo il Corriere della Sera, ma sui social trovate anche dei video ampiamente commentati. Questo è quanto è avvenuto. Vediamo poi come Guido De Franceschi ci spiega un po' gli antefatti, come mai sta succedendo tutto questo, come mai questo afflusso, diciamo così, concentrato in poche ore, che cosa è successo, che cosa spinge queste persone a prendere questa decisione in maniera massiva. Ci spiega il Corriere della Sera che lo scorso 8 luglio il Tribunale Supremo Spagnolo ha sentenziato che non è possibile applicare il respingimento immediato a chi arriva a nuoto a Ceuta e a Melilla senza varcare barriere fisiche preposte alla protezione del confine, il che non vuol dire naturalmente che chi arriva a nuoto acquisisce il diritto di rimanere in territorio spagnolo, ma che l'espulsione può avvenire solo in seguito a un iter molto più lungo e complesso. E questa forse è la questione. Secondo alcuni analisti, spiega appunto il Corriere della Sera, questa decisione potrebbe aver fornito l'innesco alla intensificazione dei tentativi di espatrio che si erano registrati già negli ultimi giorni, un fenomeno che si è poi improvvisamente ingigantito ieri mattina per ragioni ancora da chiarire. Questo è il punto. Il sindaco di Ceuta, Vivas, ha sollecitato il governo a dichiarare l'emergenza nazionale, ma l'esecutivo ha affermato che la pressione migratoria non può giustificare una simile misura. Il premier Sanchez ha però mobilitato l'esercito per garantire la sicurezza della popolazione di Ceuta, preoccupata per la massa di giovani che il mondo quantificava ieri in 20.000 che si aggiravano in città senza un posto in cui andare. L'opposizione si è scagliata contro il governo accusandolo di non essere in grado di gestire l'immigrazione. Il leader del partito di estrema destra Vox, Santiago Abascal, ha parlato di un'invasione. Il governo italiano ha evocato la possibilità di chiudere lo spazio Schengen con la Spagna, cosa che ha avuto molto rilievo sui media iberici e che ha indotto il ministro degli esteri Albares a convocare l'ambasciatore italiano a Madrid. Intanto la Commissione europea ha offerto il suo aiuto, siamo pronti, ha detto, a offrire ulteriore supporto finanziario alla Spagna e ulteriore supporto tecnico e operativo anche tramite Frontex, l'agenzia europea della Guardia di Frontiera e Costiera. Oggi Sanchez sarà a Ceuta e per il suo governo, già da mesi sotto enorme pressione, si apre l'ennesimo fronte. Questa è un po' la ricostruzione dei fatti. Poi su Corriere della Sera trovate anche la questione dei precedenti, in basso anche una mappa che ci fa capire che insomma Ceuta sta dall'altra parte di Gibilterra, per capirsi, e ci sono stati dei precedenti.

a chiedere la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. A stretto giro da Madrid arriva questa comunicazione del Ministero degli Esteri spagnolo, che ha detto, tra l'altro, ci aspettiamo solidarietà, non demagogia. Per tutto il pomeriggio, ieri erano filtrate indiscrezioni da Palazzo Chigi, quando era già forte il timore che le migliaia di migranti arrivati nell'exclave spagnola del Marocco fossero appunto si stessero spostando. Ma a tarda sera l'emergenza assume contorni sempre più preoccupanti. La Presidente del Consiglio non esita e afferma: stiamo convocando gli organismi preposti e all'esito di queste riunioni siamo pronti a intervenire anche con strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini, come la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. Meloni si è consultata col Ministro dell'Interno Piantedosi e ha detto: le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano ancora una volta che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. L'Italia non resterà a guardare. Queste le sue parole. Già il vice premier leghista Matteo Salvini aveva invocato la sospensione di Schengen in polemica con il premier spagnolo. Aveva detto Salvini: ho affrontato anni di processo per aver protetto i confini del mio paese, Sanchez no, sospendere Schengen, difendere i confini. È un passaggio di un tweet, credo. Dello stesso avviso il vice premier azzurro, ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha detto: sono favorevole alla chiusura dello spazio Schengen con la Spagna. L'immigrazione irregolare e incontrollata rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale. Le immagini di Ceuta, chiedo scusa, mostrano come la scelta del governo di Madrid di dare cittadinanza spagnola, quindi europea, a oltre 500.000 immigrati irregolari sia profondamente sbagliata e incentivi il traffico di esseri umani. Questa affermazione in particolare di Tajani, spiega Alessandra Arachi, provoca l'ira di Madrid, che ha replicato: questo messaggio è indegno del ministro degli esteri di un paese partner e amico dal quale ci aspettiamo la solidarietà europea e non demagogia partitica. I fatti di oggi hanno a che fare con una sentenza e niente a che vedere con ciò che ha detto invece il ministro Tajani. Queste sono state le repliche da Madrid. Poi da Bruxelles sono arrivati anche i commenti. La protezione delle frontiere esterne dell'Unione Europea è una componente fondamentale, hanno detto a Bruxelles, per contrastare l'immigrazione irregolare. Siamo in contatto con le autorità competenti riguardo l'evolversi di questa situazione, ha spiegato per esempio Brammer, commissario europeo per gli affari interni alla migrazione. Comunicato a Madrid, ha detto: la disponibilità dell'Unione Europea ad aumentare il sostegno alla Spagna anche con Frontex per controllare la situazione. Stiamo contattando le autorità marocchine per capire il da farsi. La polemica, appunto, viene cavalcata dalla destra sovranista, spiega ancora Arachi. Sanchez ha spalancato le porte dell'Europa ad ogni sorta di pericolo, ha detto per esempio Bardella, presidente del Rassemblement National, ma gli affondi arrivano anche da oltreoceano. Appunto, si fa sentire la Casa Bianca. Il presidente Trump ha da tempo messo in guardia l'Europa sulle conseguenze del continuare ad attuare politiche globaliste di estrema sinistra. Queste sono le parole che vengono da Washington, come quelle di favorire l'immigrazione di massa, ha dichiarato la portavoce Anna Kelly. La stoccata arriva poi diretta, aperte virgolette, la Spagna e gli altri paesi che hanno abbracciato questa filosofia distruttiva dovrebbero invertire immediatamente la rotta o rischiano la propria scomparsa. Io, se non mi sbaglio, ho visto anche un video nella giornata di ieri di affermazioni di Donald Trump che non erano, diciamo, riferite esplicitamente a questi fatti di Ceuta, ma che erano sugli stessi toni. Insomma, questi sono stati i commenti che sono arrivati dalla Casa Bianca, dell'apertura della stampa. Vi abbiamo detto, vediamo come l'argomento viene affrontato, per esempio, sul giornale, la cui prima pagina vi abbiamo già detto in apertura di questa rassegna stampa di Radio Radicale di oggi. Prendiamo
prendiamo Dessì, che è autore di un articolo dal titolo Assalto all'Europa, ma la sinistra

ancora Madrid, ha scelto l'integrazione. Chiede De Sì, siamo proprio sicuri che la Spagna sia un modello da seguire, come dice la sinistra nostrana? Diciamo che l'argomento viene utilizzato anche per rispondere a questo argomento, che poi ci riporta sostanzialmente ai temi di campagna elettorale, di cui parleremo tra poco. Naturalmente la risposta di De Sì è no, De Sì no, a quanto pare no, i migranti hanno invaso Ceuta, l'enclave, o exclave veramente, l'enclave spagnola, e la politica italiana si è fatta sentire, ovviamente solo il centrodestra, già perché da sinistra in pochi hanno risposto al telefono per commentare le immagini di oltre 2000 clandestini che hanno varcato i confini dell'Europa con le ciambelle, mentre il nostro governo sta valutando la sospensione di Schengen, già vi abbiamo detto, il campo largo continua a lodare Sanchez. Brando Benifei del Partito Democratico ha detto a Rete 4 che, aperte virgolette, il fenomeno migratorio è complesso, che può avere momenti di crisi, ma conta la risposta. La Spagna ha scelto di puntare sull'integrazione, chiuse le virgolette. Poi l'affondo contro il nostro governo, reo, scrive De Sì, di aver attuato delle leggi e dei provvedimenti contro i migranti per frenare gli sbarchi, bloccare gli arrivi, rimpatri più facili, multe alle ONG e centri di permanenza e rimpatrio. Benifei ha detto che l'Italia ha buttato centinaia di milioni in Albania. Insomma, questo è poi la posizione del governo, ma appunto la domanda che si pone è questa, è la risposta, diciamo, entra nel merito del dibattito politico nostrano. Andrea Indini riporta le parole della Premier: l'immigrazione fuori controllo è una minaccia, e appunto si ritorna sulla questione della sospensione di Schengen. Forse sul Libero possiamo approfondire anche che cosa comporta una decisione di questo genere. A pagina 4 trovate Mauro Zanon, il titolo è sempre, diciamo, molto duro: la Spagna ci fa invadere dai migranti, l'Italia rimette i controlli alle frontiere, migliaia di nordafricani a Ceuta. Che cosa scrive Zanon? Riporta le reazioni, i commenti del leader di Vox, vi abbiamo già detto, anche sul Libero trovate le sue parole. Vox accusa il governo socialista di aver perso il controllo delle frontiere, di favorire l'immigrazione clandestina. I migranti non fuggono da nessuna guerra né dalla povertà, ha denunciato Vox. Sono uomini in età militare convocati dal governo corrotto di Sanchez per assaltare i nostri confini in modo che possano poi vagare per le strade della Spagna gridando viva Sanchez. Ecco, questa, insomma, è questa sintesi. Adesso non è vero che sono stati convocati da Sanchez, questa naturalmente è una sintesi politica per accusare Sanchez delle politiche migratorie che poi appunto da Vox hanno una prospettiva opposta, però ecco, non sono stati propriamente convocati, ma questo è anche, diciamo, è il linguaggio politico, specialmente quello attuale, legato all'estrema sintesi probabilmente dei social. Anche qui probabilmente si tratta di dichiarazioni che vengono anche diffuse sui social. Tornando però, Mauro Zanon ci spiega, tornando però alla sospensione di Schengen, va detto che non viene applicato alcun blocco, vengono rafforzati i controlli, questo sì, vengono ripristinati quelli di frontiera, torna la necessità di mostrare i documenti, secondo la logica che chi passa deve essere identificato. Questo però sarebbe già un provvedimento, probabilmente avrebbe un effetto per, diciamo, fermare l'ingresso, se questa è l'intenzione nel nostro paese, di queste persone, perché moltissime di queste persone spesso non hanno documenti, però va certamente capito di
che tipo di persone si tratta, perché dalle fotografie forse si tratta di persone che vengono dal Nord Africa, dove la situazione, diciamo, amministrativa degli stati del Nord Africa è diversa da quelli degli stati, diciamo, da cui di solito provengono le persone che poi tentano di entrare in Europa. Saranno tutti argomenti che saranno approfonditi sicuramente nei prossimi giorni, e come sempre Radio Radicale con le sue rassegne stampa, ma anche con gli altri programmi, ve ne darà conto. L'altro argomento della giornata, come vi abbiamo detto in apertura di questa rassegna stampa di oggi di Radio Radicale, è l'appuntamento della cerimonia del ventaglio al Quirinale. Trovate riferimenti a questa questione su tutti i giornali. Noi prendiamo il Corriere della Sera, che con Monica Guerzoni vi ripropone un po', diciamo, i nodi dell'intervento del Presidente della Repubblica in Val di Susa. Quanto è avvenuto inammissibile, non è accettabile alcuna esitazione nel condannare e contrastare simili modi aggressivi. Messaggio molto chiaro anche questo. Le migrazioni, è opportuno dedicare attenzione ai problemi connessi a chi arriva nel nostro paese, ma almeno una parte sia riversata a chi parte per necessità. Il confronto, cioè un fenomeno di una sorta di rifiuto sdegnato di ascoltare le opinioni altrui, ne deriva un clima di intolleranza che semina germi di violenza. E poi il ruolo della vigilanza RAI, si ponga finalmente riparo alla paralisi del sistema radio TV pubblico determinata dal blocco della commissione parlamentare. Questi alcuni snodi dell'intervento del Presidente Mattarella. Interessante, forse per ascoltare l'intervento andate anche sul sito di Radio Radicale, potete riascoltarlo integralmente, ma per un'analisi, per le prime analisi, ancora Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, pagina 3, la veste di arbitro imparziale e l'appello alla moderazione. Per giorni, spiega Guerzoni, per giorni dal colle più alto Sergio Mattarella ha sentito con preoccupazione crescente le polemiche innescate dai casi di cronaca, ha ascoltato a distanza gli acuti dello scontro tra le forze politiche ed è probabile che abbia strabuzzato gli occhi davanti ai video realizzati con l'intelligenza artificiale in cui un Vannacci abbigliato da imperatore romano condanna a morte Schlein, Conte, Prodi, Boldrini e in una sorta di secondo atto consegna a Mattarella la domanda di grazia per il gioielliere Roggero. Mattarella ha visto, ha ascoltato, ha taciuto. Solo ieri, a freddo, come nel suo stile da oltre 11 anni, ha chiesto alle forze politiche di moderare i toni e placare i bollenti spiriti elettorali. Le urne sono ancora lontane, la tensione intempestiva che arroventa l'aria rischia di distogliere dai problemi reali ed è ora che i partiti e i leader rinuncino alle inopportune aggressività verbali e ritrovino il reciproco rispetto. Qualcuno potrebbe interpretare il messaggio in bottiglia come un freno rispetto all'eventualità che Meloni decidesse di correre al voto anticipato. Questo passaggio è importante a mio giudizio, ma non è questo l'obiettivo di Mattarella. Se la Premier e la sua maggioranza tra qualche mese vorranno andare al voto, lui ne prenderà atto e scioglierà le Camere. Quindi questo, diciamo, nell'analisi di Guerzoni è anche, diciamo, un passaggio in più, perché appunto non è automatico questo fatto. Da altri umori e da più alte preoccupazioni per la tenuta del paese nasce il discorso del ventaglio. Ti ha tirato per la giacca da ogni parte, sulla grazia a Roggero non solo, il capo dello Stato ha ribadito prerogative e limiti del ruolo di arbitro imparziale che lo tiene doverosamente alla larga
dal chiacchiericcio quotidiano. Giudicare le dinamiche politiche non gli compete. Questo è stato il primo punto che il presidente Mattarella ha affrontato, infatti. Prosegue Guerzoni, non tocca a lui sindacare in corso d'opera e ad alta voce sui progetti di legge. Il presidente vuole sia chiaro che il suo compito è promuovere le responsabilità di una classe politica non sempre responsabile ed esortarla a riflessioni di sistema che vadano anche al di là del momento contingente. Sulla inaccettabile violenza in Val di Susa, come sulla violenza privata subita e poi tragicamente esercitata da Roggero, l'avvertimento di Mattarella è chiaro e forte. L'autorevolezza dello Stato sta nel chiedere che le leggi vengano rispettate e mai scritte, mai cambiate o sconfessate alla bisogna caso per caso, in modo rapsodico e talvolta propagandistico. Abbiamo letto tutta questa analisi di Monica Guerzoni che tocca diverse questioni e in particolare sulla prospettiva di un'accelerazione. Vi diremo tra poco, Simone Cannettieri, ancora sul Corriere della Sera, in un retroscena, parla dei dubbi di Meloni su Forza Italia, in particolare si cerca forse l'incidente, punto di domanda, e queste sono le questioni sul tavolo, ma poi ci sono gli inviti anche a interpretare anche i toni duri che ci sono a volte tra le forze politiche, ma insomma questa eventualità oggi viene affrontata in maniera più esplicita in questa analisi di Guerzoni. Sul Corriere della Sera trovate, ve l'abbiamo già detto, intervista a Francesco Boccia, che è il capogruppo del PD al Senato. Importante richiamo alla politica, bisogna occuparsi degli italiani, dice tra l'altro, sentito da Maria Teresa Meli, e Paola Di Caro invece intervista Giovanni Donzelli, che è il responsabile nazionale dell'organizzazione Fratelli d'Italia. Abbassare i toni, ha ragione, è pericoloso, dice Donzelli, alimentare la rabbia. Parla poi della Val di Susa, abbiamo aspettato 3 giorni, le parole di Schlein, qui anche su questo. Per esempio Boccia dice, ma insomma non è che Schlein è tenuta a una tempestività su questo, quando ha avuto un'occasione pubblica ha fatto il suo commento, ma insomma queste sono. Trovate queste interviste a pagina 3 del Corriere della Sera. Ancora per un quadro della cerimonia del ventaglio di ieri, potete prendere Concetto Vecchio su Repubblica, pagina 10, ve li segnaliamo solamente, che qui una grafica con i punti principali, Magri sulla Stampa a pagina 5. E questo argomento appunto sarà forse un po' la bussola per i prossimi giorni, ma vedremo naturalmente che cosa accadrà. Ci spostiamo a questo punto sulle questioni che agitano le forze di governo, perché appunto ce lo consente anche il contesto dell'analisi di Monica Guerzoni che abbiamo appena letto, e proprio andiamo subito a questo retroscena di Simone Cannettieri, che trovate ancora a pagina 5 dello stesso quotidiano, di cui ci stiamo servendo molto anche questa mattina. Retroscena: Forza Italia cerca l'incidente, punto di domanda è il dubbio di Palazzo Chigi, e si parla di un patto di fine legislatura per blindare l'alleanza. Anche ad Alberto Signore forse fa cenno a qualcosa del genere, ma lo vedremo tra un istante. Scrive invece Cannettieri: Forza Italia sta cercando l'incidente, se sia per caso inerzia o strategia mirata non si sa, di sicuro però dalle parti della Premier, a partire da chi tutti i giorni le invia i dispacci riservati da dietro le quinte del Parlamento, inizia a serpeggiare questo dubbio. Da un po' di tempo Giorgia Meloni osserva il pianeta azzurro con un pizzico di sbigottita perplessità. Gliene raccontano tante, troppe. Qualche esempio: nelle ore più calde della trattativa sulle intercettazioni a strascico, nei giorni scorsi il vice ministro di giustizia di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, ha telefonato a un ambasciatore, tra virgolette, della Premier, interessato al dossier, per far sapere che, aperte virgolette, se fossero andati avanti su quell'emendamento, il governo sarebbe caduto, chiuse le virgolette. La risposta ricevuta è stata lapidaria, aperte virgolette, se pensate di
minacciarci così, allora davvero non conoscete Giorgia. Auguri. Chiuse le virgolette. Dialettica normale in questi casi, per quanto esasperata, ma spia di un clima da non sottovalutare, come ragionano dentro Fratelli d'Italia, spiega Simone Cannettieri. Alla fine l'emendamento è stato ritenuto inammissibile dal presidente del Senato Ignazio La Russa e la questione è stata rinviata. Nemmeno il tempo di archivare questa storia che è spuntata ieri sui giornali, la battuta di Antonio Tajani pronunciata durante la riunione con i senatori azzurri. Io i fascisti di Roma li conosco, con loro bisogna usare la forza. Questa è la frase, un'espressione sopra le righe, seppure da contestualizzare nell'ambito di un lungo vertice che è andata di traverso comunque questa affermazione ai vertici di Fratelli d'Italia. C'è chi racconta, con cognizione di causa, di un contatto amichevole fra Tajani, ieri al lavoro a Palazzo Chigi, nel suo ufficio di vicepresidente, e Meloni, perché il concetto era un'iperbole per rafforzare il problema di metodo nella coalizione e l'esigenza di essere vigorosi nel fare muro quando serve. Nel dubbio entrambi negano chiarimenti di alcuna sorta per chiudere il caso alla svelta, e questo è quello che è avvenuto. La Premier non è interessata in retroscena, fa trapelare perché alla fine contano i risultati, e questa è stata un po' la cifra della coalizione di governo, questo va ricordato in questi anni. Allo stesso tempo i vertici di Forza Italia sono attraversati da un piccolo brivido, hanno paura che possa uscire l'audio della riunione con la frase sui fascisti di Roma. Allora sì, che sarebbe una gatta da pelare. Ogni giorno sembra avere per Meloni la sua pena parlamentare, e di ieri, per dire il caso, rivelato da Repubblica, sul lotto unico per l'appalto dei treni intercity che Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei trasporti, nonché leader della Lega, voleva inserire in un decreto con il rischio di uno scontro con Bruxelles. Anche in questo caso tutto è rientrato per evitare problemi con il PNRR. Meloni è consapevole della situazione, non vuole farsi logorare in questo ultimo anno di legislatura dagli alleati a caccia di bandierine identitarie da piantare e attraversati da scosse interne. Ecco perché a fari spenti i leader della maggioranza stanno lavorando a un patto di fine legislatura. Il perno di tutto è la legge elettorale che la Premier a settembre vuole portare a casa in Senato, e con l'emendamento sulle preferenze impallinato a Montecitorio dai franchi tiratori, con un ultimo passaggio poi alla Camera verso ottobre. Allo stesso tempo Salvini e Tajani sono chiamati a indicare una serie di priorità tra i provvedimenti di governo e i disegni di legge alle Camere da portare a casa prima del gong, a ciascuno il suo, senza fughe in avanti né incidenti parlamentari. È la linea di Palazzo Chigi per cercare di tenere compatta la maggioranza in vista del 4 settembre, questo è l'appuntamento, il giorno del record di longevità del governo. Da quel momento entrerà in vigore il patto di fine legislatura, dettagliato con i desiderati di desiderata di tutti. L'altro snodo riguarderà l'ultima legge di bilancio, di cui appunto si comincia a parlare prima del voto, occasione ghiotta, risorse permettendo, per i partiti di governo per portare fieno elettorale nelle rispettive cascine. Questi sono i buoni propositi, al resto ci pensa la cronaca battente. Abbiamo letto tutto perché appunto ci aiuta un po' a capire, secondo sempre la prospettiva tipica dei retroscena, ma che fa parte appunto del ruolo della stampa nel nostro paese, che vi raccontiamo da Radio Radicale, da Stampa e Regime. Che cosa possiamo leggervi ancora su questo? Già l'abbiamo citato, prendiamo il giornale ad Alberto Signore con un breve articolo, ricostruisce questo quadro da una prospettiva leggermente diversa che aiuta a comprendere l'interezza della questione, se possibile. Meloni raffredda lo scontro con Forza Italia su preferenze e intercettazioni, la strategia del rinvio, questa sarebbe la prospettiva, nessuna replica o controoffensiva, neanche un off record da far filtrare per rispondere alla
valanga di accuse piovute su Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia durante l'accesa riunione dei senatori di Forza Italia, che mercoledì si è trasformata in una sorta di processo alla Premier. Questa è la lettura. Nel day after, infatti, l'ordine di scuderia di Via della Scrofa è evidentemente quello di smussare, sminuire, minimizzare, tanto che anche i big di Fratelli d'Italia, che si aggirano per Montecitorio, si tengono alla larga da qualsiasi polemica. Oggi non ho letto i giornali, non so di cosa si sia parlato ieri alla riunione di Forza Italia. Si prende tempo, dunque, poi prosegue l'articolo, ma questa è la questione. Può servire, da questo punto di vista, il dubbio, perché no, il dubbio forse ci conviene citarlo dopo, perché ecco, invece ci può servire, ci sono due interviste che volevo segnalarvi, mi scuso per il disordine. Su Repubblica torna a intervenire Stefania Craxi, vi leggiamo, trovate questa intervista a pagina 13. Craxi: noi siamo leali, ma non subalterni, no alle intercettazioni. Viene intervistata da Serena Riformato. Clima da fine impero, scrive l'intervistatrice, maggioranza sempre più litigiosa. Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato, non lo sente questo clima, dice: no, troppo spesso si confonde il confronto politico con lo scontro, questo è un po' anche il nodo forse ancora. Per gli alleati però ha un messaggio chiaro Stefania Craxi: noi siamo leali, ma non saremo mai subalterni. La Camera ha rinviato il voto sulle chat di Andrea Del Mastro, altro argomento che cercheremo poi dopo di affrontare. Nervi tesi sul voto segreto? Risposta di Craxi: non esiste alcuna psicosi di questo tipo, la ragione è un'altra. La lettera del PM Francesco Lovoi al presidente di Montecitorio ha rimesso tutto in discussione. Questo è quello che è avvenuto e ve lo raccontiamo appunto anche con le parole di questa intervista. Quindi è stato giusto posticipare? No, risponde Stefania Craxi, è un errore che crea un precedente pericoloso. Trovo sbagliato riaprire l'istruttoria solo perché la procura pensa di mandare ulteriori documenti un'ora prima della seduta, impedendo di fatto il voto dell'aula. Domanda: se le intercettazioni a strascico volute da Fratelli d'Italia rispunteranno in un decreto ad hoc, darete il vostro ok? Risponde con chiarezza, che aveva già usato Stefania Craxi nei giorni scorsi, per la verità: non voteremo mai quelle norme, indipendentemente dal testo in cui dovessero essere inserite. Abbiamo chiesto un tavolo di confronto in maggioranza, siamo i primi a voler garantire strumenti investigativi efficaci contro la criminalità senza abdicare alla tutela della libertà. Questo è il quadro della discussione. Domande: imputabilità dei minori, stretta sui cortei, legittima difesa, briglia sciolta, come si conciliano con la vostra richiesta di non riformare la giustizia con il populismo? Nella pratica, risponde Stefania Craxi, ovvero ricordando a tutti che la riforma del diritto penale deve restare uno strumento ultimo e non la risposta automatica a ogni emergenza sociale. Lo sanno questo i vostri alleati? Al netto di qualche annuncio forzato e delle inevitabili semplificazioni del dibattito pubblico, alla fine sul piano della legislazione il governo, grazie anche a Forza Italia, fa prevalere sempre una linea legata al rispetto dei diritti. Eppure, dice l'intervistatrice, il suo partito, cauto sulle intercettazioni, accetta il riconoscimento facciale di cittadini che non hanno commesso reati. Noi siamo coerenti, dice Craxi, seguiamo la bussola delle garanzie costituzionali e abbiamo fatto dei rilievi al decreto legislativo, spiega. Grazie a noi sono stati apportati significativi miglioramenti in chiave garantista. E questa è una questione importante che Craxi solleva, perché non ha avuto probabilmente il rilievo che merita questa affermazione.
Ma appunto un altro tassello che ci racconta del dibattito politico che c'è tra le forze di maggioranza e il ruolo che sta svolgendo Forza Italia. Troppo poco però per le opposizioni, dice l'intervistatrice, ma risponde Craxi, è il loro lavoro dirlo. Per quello che riguarda Vannacci, Forza Italia non si sente stretta nel mezzo perché al centro siamo punto di equilibrio del centrodestra e più in generale un argine alla polarizzazione della politica italiana. Temete, dice l'intervistatrice, che possano preferire gli attuali alleati il generale a voi? Per niente, dice Craxi, sono certa, anzi che nessuno osi pensarlo. Fare a meno di noi significherebbe privarsi dell'unica forza capace di ampliare il perimetro della coalizione. Forza Italia parla un linguaggio diverso, anche se complementare da quello dei nostri alleati. E qui si viene alla famosa riunione. In una riunione sulla legge elettorale i senatori azzurri hanno processato Antonio Tajani. Cosa gli contestate? Poi si era parlato invece di processo a Meloni, ma insomma vediamo. Non c'è stato nessun processo, dice Stefania Craxi, solo una discussione tutta politica che si è conclusa con una posizione unanime. Lei ha fatto notare un deficit di condivisione sulle preferenze? No, ho chiesto che al tavolo di confronto d'ora in poi ci sia anche un senatore, dato che la prossima volta voteremo a Palazzo Madama. Tutto qua. I resoconti sulle critiche al segretario sono unanimi. Risposta: il dibattito si è concentrato sull'opportunità di intervenire nuovamente sul testo approvato dalla Camera, non certo, come ho letto da qualche parte, sulla necessità di approvare un meccanismo per stabilità al Paese. Allora voterete l'emendamento di Fratelli d'Italia per sbloccare le liste se prevederà l'alternanza di genere? Siamo disponibili ad andare ancora una volta incontro alla richiesta di inserire il sistema misto, capolista bloccato e preferenze a crocette, alla legge elettorale, ma vogliamo concordare l'emendamento con i nostri alleati prima che venga presentato. Chiaro. E questo è quello che dice Craxi. Sul Foglio trovate Nevi, leggiamo qualcosa. La frattura tra Fratelli d'Italia e Forza Italia sul riconoscimento facciale, una delle fratture. La libertà conta quanto la riservatezza, dice Nevi. L'alleanza ieri, scrive il Foglio, era una corda tesa dopo le oscillazioni sulla grazia, sulle intercettazioni, fine vita anche, le preferenze, la vannaccite. Ecco l'ultima, la faglia questa volta è il riconoscimento facciale tramite intelligenza artificiale. Così appena dopo i video del generale, il dato biometrico è il nuovo mostro che spaventa, soprattutto spariglia Forza Italia, il partito di Giorgia Meloni. Portavoce di Forza Italia, Nevi, Raffaele Nevi, sia pure con ponderazione, dice: dobbiamo necessariamente contemperare la sicurezza con il diritto alla riservatezza. Non per niente, dice con qualche ironia, sono liberali, Leganza è l'intervistatrice. La intervista prosegue nell'inserto 4, numero romano, E prosegue con queste parole di Nevi: la garanzia della libertà individuale non è un valore rispetto al quale possiamo venire meno. No, non si può fare, anche se a colpire, e lo facciamo presente all'onorevole Nevi, soprattutto il riconoscimento facciale sia avallato da Fratelli d'Italia, cioè dalla forza politica che una vita fa spiravano Covid e opposizionismo spinto, era all'incirca pro liberi tutti. Fratelli d'Italia, come fu contro le bollinature e il Green Pass, qui c'è un segno che il Green Pass, ma non è questo il punto, commenta Nevi. Loro hanno un'altra sensibilità. Ecco, questo forse è il passaggio più interessante. Hanno comunque ripreso le linee europee. E voi? La nostra è una linea diversa dalla loro e riusciremo a trovare una sintesi. Come, chiede l'intervistatrice, non è che per garantire l'ordine possiamo violare la libertà delle persone, detto altrimenti non si sacrifica la libertà sull'altare della sicurezza, appunto. E questo è il punto, questo è il ruolo che sta giocando Forza Italia all'interno della coalizione di governo. Queste interviste, allora, che cosa possiamo dirvi per quello che riguarda
La questione del Mastro e chat, Lovoi ferma il voto sulle chat di Del Mastro, potrebbero scagionarlo, questo è il titolo del Dubbio. Procuratore di Roma Francesco Lovoi ha rovinato i piani della maggioranza con una lettera che riapre nei fatti i dossier di Andrea Del Mastro. Sarà una questione di giorni, un semplice rinvio, ma la nota inviata dal magistrato alla Camera ha costretto Montecitorio a frenare e rimandare il voto sulle chat dell'ex sottosegretario, uno stop che rischia di rimescolare le carte sulla scorta dei dubbi espressi. La documentazione fornita dal legale di Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan senese, potrebbe essere stata alterata o selezionata in precedenza e le chat, ha chiarito il procuratore, sono sì utili ai fini investigativi ma anche a quelli di tutela delle garanzie difensive, perché la lettura fornita dall'avvocato di Caroccia è semplice: il suo assistito indagato insieme alla figlia Miriam per riciclaggio, per la questione della bisteccheria, ha detenuto quote poi cedute alla figlia, non sarebbe un prestanome dei clan ma di Del Mastro stesso. Insomma, tutte questioni da chiarire. Sul Dubbio trovate un approfondimento anche sul Corriere della Sera a pagina 4. Del Mastro e le chat bloccate, bagarre, liti in Parlamento, Marco Cremonesi, un'altra giornata da ultra alla Camera come al Senato, l'incipit del suo articolo che racconta questa questione, la lettera di Lovoi con le garanzie sui dialoghi, Repubblica pagina 6, insomma un po' su tutti i quotidiani questa storia viene riaffrontata. Anche sul Foglio, Giornale a pagina 9, ve lo segnaliamo ancora su questa notizia, la sinistra pronta a leggere le chat di Del Mastro, perché appunto questa mattina poi queste chat saranno rese disponibili e vedremo che cosa ne verrà fuori. Quindi è un argomento che lasciamo un po' in disparte, perché c'è un'altra questione sulla quale il Mattino, per esempio, sceglie come titolo di apertura: l'Italia cresce oltre le attese, anche il Sole 24 Ore, sale il PIL, crescita del 2026 verso l'1%, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato questo dato importante, è un risultato oggettivamente delle politiche scelte dal governo, ma naturalmente anche del sistema italiano che funziona da questo punto di vista, e naturalmente il ruolo del governo è importante per le scelte fatte in questi anni. Però per raccontare qualcosa forse di poco arato nei quotidiani, prendiamo un'analisi di Federico Fubini, che è sul Corriere della Sera, pagina 17, i veri conti in tasca safe, di cui si è parlato pure molto nei giorni scorsi, per il bilancio pubblico risparmi fino a 6,5 miliardi, perché il paese campione di export nella difesa ci guadagna. Qui appunto ritorniamo a questo argomento, ma si parla un po' del tema sia della salute del nostro paese, sia del ruolo che il nostro paese sta assumendo relativamente anche agli scenari internazionali, da cui poi parleremo tra pochissimo. Il prestito europeo SAFE, Security Action for Europe, nella sua forma più brutale, comporta una scelta fra due opzioni: ottenere un risparmio fra circa 4 e 6,5 miliardi di euro o lasciare sul tavolo questi soldi e far sì che a versarli siano i contribuenti italiani quando si dimostreranno necessari. Perché accadrà? Investire di più nella difesa diventerà probabilmente inevitabile nei prossimi anni per ragioni tecnologiche oltre che geopolitiche. Queste ultime sono le più visibili, gli sviluppi più recenti rivelano come l'Italia sia indietro come paese europeo proteso nel Mediterraneo che dipende dall'export. Sempre più i protagonisti dei grandi conflitti in corso si stanno affacciando su tratti di mare dei quali dipende la sicurezza delle rotte italiane. Non c'è più solo la questione degli Houthi che minacciano costantemente il percorso del Made in Italy verso i mercati asiatici, al punto che l'Italia partecipa da anni a una missione militare europea attorno allo stretto di Bab
El Madeb. Anche l'Iran in questi giorni ha iniziato a colpire alcuni scali egiziani e Suez parte della stessa rotta strategica per ostacolare i flussi del petrolio saudita nel Mar Rosso. E il carattere che sta assumendo il conflitto, appunto, è legato anche alle scelte che poi si fanno in Italia. C'è un altro punto critico di fronte al quale l'Italia oggi è impreparata: la Russia presidia 4 basi militari nella parte della Libia controllata dal clan Haftar, nelle quali ha installato missili a medio raggio per contrastare attacchi ucraini sulle petroliere di Mosca in transito dal Mar Nero verso Gibilterra attraverso il canale di Sicilia. Di fronte a queste minacce, l'Italia oggi non ha intercettori a sufficienza per proteggere le rotte del nostro export. Intanto i rischi non fanno che divenire sempre più concreti. Solo nella notte tra 18 e 19 luglio la Russia ha spedito contro l'Ucraina 41 missili, e di questo poi parleremo tra pochissimo. Insomma, questo è il quadro. È chiaro che bisogna tenere presente che le scelte si fanno alla luce poi di quello che avviene anche nel contesto internazionale. Che cos'altro possiamo leggervi per approfondire la questione? Ecco, su Al-Masri, sulla vicenda Al-Masri, un altro argomento che agita un po' lo scenario politico e che viene usata dalle opposizioni per attaccare la coalizione di governo, trovate diversi approfondimenti. Noi ancora ci concentriamo su Corriere della Sera con Bianconi, che ci racconta un po', ci fa una sintesi di quanto è avvenuto con un anno e mezzo di ritardo e varie versioni fornite dopo una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima l'interpretazione data dal suo dicastero. Il ministro Nordio ha dato seguito alla richiesta dell'AIA per arrestare il torturatore libico Al-Masri, richiesta che risale a quando il generale si trovava in Italia. Dopo almeno 3 differenti versioni fornite al Parlamento e un'altra al Tribunale dei Ministri per motivare il diniego all'arresto del generale libico Al-Masri, ordinato dalla Corte Penale Internazionale che lo accusa di crimini contro l'umanità, ora che è ricercato non è più in Italia da un anno e mezzo, il ministro di giustizia Nordio ha inviato alla procura generale di Roma l'ordine di cattura emesso dai giudici dell'AIA, un modo per dare seguito a un provvedimento che non avrà alcuna conseguenza pratica, visto che l'ex capo della polizia giudiziaria di Tripoli, legato alle milizie libiche della Rada, è stato nel frattempo arrestato, condannato nel suo paese a 7 anni e 4 mesi. Ma dal punto di vista politico, la decisione del guardasigilli, inattesa e apparentemente contraddittoria rispetto alle precedenti prese di posizione, è destinata a riaccendere le polemiche che hanno accompagnato questa vicenda. E vedremo appunto quali saranno questa questione. Oggi trova un certo spazio sui quotidiani. Deborah Serracchiani commenta la cosa su Repubblica: il ministro è inadeguato, doveva seguire subito l'ordine della Corte Penale Internazionale, dice tra l'altro Serracchiani, deputata PD, responsabile giustizia del Partito Democratico, intervistata da Miriam Di Peri a pagina 4 della Repubblica. Queste alcune delle questioni sulla vicenda riconoscimento facciale. Oggi ancora si discute, trovate diverse questioni, in particolare vi possiamo segnalare un passaggio dell'intervento di Michele Ainis su Repubblica, a pagina 17, dice a un certo punto Ainis, riprendendo un tema di cui per esempio è parlato nei giorni scorsi, cioè il tema della sicurezza, il paradosso della sicurezza, scrive a un certo punto che in ultimo genera maggiore insicurezza perché affastella l'ordinamento giuridico di reati. Sono 35.000 in Italia,
sicché chiunque può commettere un illecito penale senza magari nemmeno sospettarlo, perché rende il diritto inconoscibile, trasferendo la decisione del legislatore al giudice, chiamato a interpretare norme contraddittorie e oscure, perché la narrazione ossessiva dell'insicurezza viene in realtà smentita dai dati ufficiali. Ecco, adesso ci fermiamo un attimo su questa questione della narrazione, perché in merito alla narrazione sull'insicurezza, di cui si è parlato molto in questa settimana che ormai abbiamo quasi alle spalle, prendiamo sempre il quotidiano La Repubblica, perché c'è un interessante approfondimento che ci porta non sulla carta stampata e sul ruolo che ha la carta stampata, ma su quelli che sono gli argomenti che in realtà oggi, come si diceva una volta, l'agenda setting forse viene fatta dai social e i giornali inseguono con un ruolo diverso, proponendo analisi, punti di vista e anche strumentalizzazioni, come sempre, dei temi che nascono ormai altrove. Impronte MAGA sulla campagna contro lepore, ma teniamo da parte la questione lepore, ci interessa di più la questione di quello che avviene sui social. Marco Bettazzi, segnalato in prima pagina su Repubblica, l'articolo poi è a pagina 18, scrive Bettazzi uno studio ha analizzato i commenti social lasciati sul profilo del sindaco Lepore e sulla pagina bolognese di Fratelli d'Italia nei giorni successivi alla morte di Fachir. Un numero molto considerevole dei commenti arriva da account falsi creati negli Stati Uniti. Cosa ci facciano, si chiede appunto Bettazzi, cosa ci facciano tutti questi americani arrabbiati a commentare le vicende bolognesi della morte di Fachir, soprattutto la manifestazione voluta poi dal sindaco Lepore, per cui è stato violentemente attaccato sui social, minacciato tanto da meritarsi la scorta, non è chiaro. E forse la globalizzazione anche invece dell'informazione, malgrado il tentativo di ritornare a una realtà nazionale, ma questa è un'ipotesi che faccio io, non è chiaro comunque. Ma uno degli aspetti più preoccupanti di questo studio che Repubblica ha potuto visionare, e sarebbe interessante poi conoscere nei particolari, che sta circolando a Bologna in questi giorni drammatici, finendo anche sul tavolo del comune, che testimonierebbe uno dei primi casi della propaganda MAGA effettuata in Italia a fini politici. Questa è la conclusione del giornalista, e che per questo viene letto con una certa dose di preoccupazione, soprattutto in vista della tornata elettorale del 2027, sia per il sindaco ma anche per quello che riguarda gli altri scenari di contesa elettorale. Lo studio, aggiungo io, lo studio si inserisce in una rotta già tracciata. Risale al febbraio scorso la rivelazione del Financial Times sulla missione della sottosegretaria di Stato per la diplomazia pubblica Sarah Rogers, che ha toccato Roma e Milano per presentare un bando destinato a promuovere la libertà di parola in Europa, free speech, che ormai sta assumendo un significato specifico nella stagione MAGA, di cui non c'è bisogno di dirvi altro. Soldi, che cosa prevede questa visita? Soldi da assegnare a gruppi, think tank, movimenti, associazioni volte a difendere la visione dell'amministrazione Trump in un contesto giuridico ostile come quello del vecchio continente. È con queste lenti che viene interpretata l'analisi dei flussi su Bologna. L'indagine realizzata da questa agenzia specializzata nello studio dei dati online prende in esame volumi di traffico e le identità dei profili social che sono intervenuti dopo la morte di Fachir, avvelenando il dibattito sulle piattaforme social. Due aspetti. Primo, il fatto che una quota anomala di questi commenti più aggressivi proviene da account che presentano indicatori multipli e convergenti di inautenticità, elencando come possibili prove di queste affermazioni foto di avatar assenti e non personali, reti sociali quasi nulle, profili nati all'ultimo momento senza contenuti, nomi di fantasia o di personaggi noti, località esteri incoerenti e infine immagini generate con l'intelligenza artificiale.
artificiale. Questo è quello che sta accadendo sui social. Secondo fenomeno poi osservato, questa volta sulla pagina bolognese di Fratelli d'Italia, è quello dei post con un numero di like o visioni sproporzionato rispetto ai follower della pagina, cioè interazioni aritmeticamente incompatibili con una diffusione organica, dicono questi studiosi, fino a 6 volte il numero dei fan totali della pagina stessa. Questo, spiega questo studio, non per avvalorare la tesi che tutti i commenti critici nei confronti del sindaco siano fasulli. Del resto, i 18.000 commenti al post del sindaco sulle due piazze analizzati non possono essere tutti falsi, è evidente, ma piuttosto per segnalare che una parte del dibattito è artificiale e questo gonfia la percezione di un'ostilità diffusa. Ecco, questo tema va capito, va affrontato, perché chi ha interesse a orientare il dibattito, ieri il dibattito in questi termini, ieri Davide Casaleggio, andatelo a ritrovare se volete, parlava poi del fatto di utilizzare i post con un sistema di, diciamo, per rimettere tutto insieme e creare la politica da questo. Ecco, se fosse davvero questo il progetto di chi pensa al free speech, bisognerebbe avere, diciamo, un sistema per evitare che siano le macchine a orientare in un certo modo, o chi controlla queste macchine, o le intelligenze artificiali che vengono programmate per orientare i commenti in questo senso. Insomma, sono una serie di temi che vanno governati. In Europa si sta tentando, negli Stati Uniti si è scelta la strada opposta. Gli effetti pericolosi di questo studio, scrive ancora Bettazzi su Repubblica, quali sono? La distorsione dell'opinione pubblica, lo scoraggiamento di chi vorrebbe intervenire in modo equilibrato nel dibattito. Appunto, c'è chi non se la sente di partecipare a una rissa verbale e quindi è automaticamente escluso da quel campo di cui parlava Davide Casaleggio ieri. E l'orientamento di queste affermazioni, reazioni politiche conseguenti. Lo studio analizza i primi 200 commenti a questo post del sindaco e segnala che su 44 profili documentati, circa 16 presentano indicatori di rischio di rischio alto di falsità e 10 di un rischio medio alto. Sia sulla pagina del sindaco, su quella di Fratelli d'Italia di Bologna, lo strumento di analisi del social Talkwalker evidenzia la presenza di un numero molto considerevole di account provenienti dagli Stati Uniti. Negli ultimi 10 giorni si registrano infatti oltre 65.000 conversazioni sul sindaco provenienti dall'Europa, ma una quota importante, del tutto anomala rispetto ai volumi di traffico degli altri paesi del mondo, arriva dagli Stati Uniti, con oltre 6.000 conversazioni a stelle e strisce. Stessa cosa per i post di Fratelli d'Italia a Bologna, che arrivano per quasi l'11% sempre dagli USA e devono il proprio successo anche all'effetto moltiplicatore garantito dai profili sospetti che rilanciano i link della petizione per chiedere dimissioni del sindaco, e sono tra i principali diffusori delle fake news sulla mancata manifestazione per il ferroviere Ambrosio ucciso in stazione a Bologna il 5 gennaio. In realtà la manifestazione ci fu il 7 gennaio scorso e fra i tanti anche il sindaco partecipò. L'analisi poi mette anche in fila alcuni di questi profili potenzialmente fasulli, elencando nomi stranieri, immagini rubate, generiche, profili appena creati, completamente vuoti, pagine cariche di post rancorosi, propaganda della destra più becera. Che siano questi i soldati della guerra sporca dichiarata dai MAGA all'Europa? E questo è un argomento interessante. Temo che anche sulla questione migranti, che pure è un tema che poi comporta tutta un'altra serie di discussioni, che la politica affronta, la questione dell'immigrazione illegale, la questione della legalizzazione, della legalità dell'immigrazione, ma sono molto molto commentate queste immagini, anche perché colpiscono, naturalmente non si può generalizzare e dimenticare la realtà. Ci avviamo alla conclusione, credo che questo articolo comunque sia importante per capire appunto dove va l'informazione, qual è il ruolo dell'informazione oggi nella prospettiva di stampa e regime, dove nascono gli argomenti, dove si costruisce l'agenda setting che poi viene analizzata e riutilizzata sulla carta stampata.
Che cosa possiamo dirvi in dirittura d'arrivo? Campolargo, una intervista a Spadafora sul giornale, qualche minuto per parlare anche dei guai dell'altra coalizione che naviga sempre, diciamo, con difficoltà nei flutti della precisazione, gli argomenti del programma che non arriva, e del conflitto all'interno del Movimento 5 Stelle. Vincenzo Spadafora, ex grillino della prima fila, origini politiche dell'ambiente dei Verdi, orientato a sinistra, ex ministro, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, dice la verità: i 5 Stelle non hanno più i valori di una volta? No, non ci sono più i valori di qualche anno fa, dice. È diventato un movimento di arrampicatori? Dire arrampicatori non mi sembra corretto. Di sicuro ha ragione Grillo quando sostiene che non è più il movimento di un tempo. Io mi ricordo quando si parlava per strada, in Parlamento e in TV, che noi non saremmo quelli che fanno politica tutta la vita. Fa specie vedere i colleghi dell'epoca che non dicono più una parola su questi temi. Questa è una questione appunto molto cara alla retorica di quel periodo. Il Campolargo, che cosa dice Spadafora sul Campolargo? Il Campolargo deve ancora unirsi, e lo deve fare costruendo un'identità comune, un programma chiaro. Ci si è illusi che una fotografia tra leader potesse scaldare il cuore degli italiani, ma quelle foto non rappresentano un pezzo importante dell'elettorato. Manca il leader, manca chi rappresenta un pezzo di elettorato. Chi non si riconosce nel leader di quella fotografia di qualche tempo fa non vuole votare a destra. I giovani, una parte del ceto medio, le piccole imprese. Trovate questa intervista a pagina 12 del giornale. Travaglio entra nel merito del conflitto, se ho capito bene, Dragrillo tra Grillo e Conte. Su Conte, sul quotidiano diretto da Marco Travaglio, trovate un articolo a pagina 3: Conte teme trappole, chi mi fece cadere non è mica morto. Luca De Carolis se ne scrive. I protagonisti chi furono? Mario Draghi, Paolo Gentiloni e Beppe Grillo, appunto, tra questi. E questa è la situazione del post di Beppe Grillo. Vi abbiamo già parlato in questa trasmissione della giornata di ieri, basta recuperare anche i quotidiani di ieri per capire di che cosa si tratta. Nuovo capitolo oggi sulla questione Draghi, ma appunto il conflitto è aperto. Chiudiamo la rassegna stampa di questa mattina con l'articolo di Francesco Merlo, che trovate su Repubblica e che poi prosegue a pagina 19. È troppo facile ridere di Marco Rizzo. Qual è il titolo? È troppo facile ridere di Rizzo, il fascio comunista, reietto anche dai sovranisti, tragicomico Rizzo. Troppo facile ridere di lui, che più vannacciano di Vannacci, è stato ora cacciato al grido di camerata camerata, fregatura assicurata, dal partito che aveva fondato lui stesso e del quale era sino a ieri leader massimo. Democrazia Sovrana Popolare finirebbe insomma nel lungo elenco degli svitati, sbullonati, macchiettoni della politica italiana, questo fascio comunista Rizzo, se non fosse che lui agonizza nelle pozzanghere del pittoresco ciò che rimane della rude razza pagana, che è la famosa definizione che Mario Tronti diede della classe operaia nel nostro tempo, diceva, senza epoca. Dunque Rizzo non è solo uno dei tanti spostati della politica, fenomeni sì, ma senza volerlo svitati come i comici surreali che piacevano a Fo o a Iannacci. Li ricordate, dice poco più avanti, cito senza ordine, Scilipoti, che in Parlamento era salutato dal coro Munnizza, Munnizza, Razzi che ballava in Corea del Nord, De Gregorio il Comprato, una raffica di 5 Stelle da Dibba al Donno e tra i leghisti archiviati Calderoli, Borghezio, ci sono Borghi che la spara sempre più grossa, picchiatore Iezzi, e poi nella destra che attira le macchiette come una calamita, Gennaro San Giuliano, detto Jenny Delon.
scrive Francesco Merlo, il pistolero Pozzolo, il bistecchiere del mastro, l'incompreso Urso, e a sinistra ci sono i De Luca, padre e figli, Emiliano con le sue cozze pelose, i cacicchi populisti e illuministi, mamma santissima e riformatori, anche loro pasticcio sinistra-destra e tra le categorie di sciascia certamente sono uomini, ma anche qua qua qua. E ci sarebbero ancora l'ultra più romanista che verde Paolo Cento e Ilaria Salis non all'altezza dell'oltraggio subito in Ungheria. So che è un paradosso duro da digerire, ma a rendere Rizzo drammaticamente diverso c'è proprio quel comunismo dal quale viene. Quella moralità sobria della sinistra pulita che dava un orizzonte alla rabbia sociale e alle mille paure che sono oggi il potente carburante della destra. Poi prosegue l'articolo di Francesco Merlo. Confesso di forse non aver colto la cifra principale di questo suo bellissimo ritratto, ricchissimo come sempre ritratto, ma forse ci spiega qualcosa al di là dei giudizi che si hanno poi proprio anche di queste categorie quando si parla di moralità sobria della sinistra pulita. Sono angolazioni, interpretazioni della realtà che stanno alla base della realtà politica del nostro paese e che hanno portato le persone, questa è la mia personale lettura, a scelte opposte, diametralmente e opposte agli estremi opposti. Ma appunto ve lo segnaliamo questo articolo in questa parte iniziale.

0: caso poi delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro. Torneremo sulle polemiche sulla questione intercettazione, caro benzina, il tema delle accise, la riforma della legge elettorale, poi le urgenze della sanità pubblica. E faremo anche un punto sulla nuova guerra del Golfo e sulle esecuzioni in Iran e chiuderemo, come sempre il venerdì, con la rubrica Scegliere il futuro a cura del professor Enrico Giovannini.
1: E allora, come dicevamo, apriamo il nostro notiziario tornando a parlare delle polemiche sul tema del riconoscimento facciale. È intervenuto ieri sulla questione anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha affermato che l'Unione Europea ha dato delle linee e noi le seguiremo. Bruxelles ricorda che il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici è vietato dall'IA Act, appunto l'atto, la legge sull'intelligenza artificiale. Intanto si è registrato il rinvio del voto in Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in merito, in materia appunto di questo emendamento, di questa normativa sul riconoscimento facciale. Sentiamo le considerazioni del Vice Ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto di Forza Italia al microfono di Lanfranco Palazzolo.
2: A me sembra che insomma, i pareri di invito della Commissione alla riflessione sia perfettamente in linea e coerente con l'IA Act. Chiaro che c'è da lavorare, c'è da valutare tutte le complessità e come posso dire, le posture di sistema, cosa che noi faremo con grande attenzione. Siamo stati il primo governo e quindi il primo paese ad occuparci di intelligenza artificiale. La legge 132 del 2025 è un esempio, come posso dire, del livello di attenzione. Nessun paese d'Europa ce l'ha quella legge. Quindi abbiamo già dato un segnale di sensibilità e ulteriormente saremo capaci di darne un altro, ovviamente in linea con quelli che sono i principi costituzionali e i principi europei.
3: Quindi non si tratta di fare una schedatura di massa, ecco,
2: Assolutamente no. Uno dei principi fondamentali è il controllo del giudice. È un'attività che è soggetta al controllo dell'autorità giudiziaria. Basterebbe questo per esorcizzare qualsiasi fantasma di schedatura.
1: E sul rinvio in Commissione Affari Europei dello schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale, ascoltiamo Marianna Madia, vicepresidente della Commissione Affari Europei e deputata di Italia Viva Casa Riformista, sempre al microfono di Lanfranco Palazzolo.
4: Dunque, noi in Commissione Affari Costituzionali e in Commissione Affari Europei abbiamo fatto un lavoro molto serio. Io ho richiesto proprio su questa materia, che è una materia delicatissima perché tocca dei diritti che sono diritti inalienabili, ho richiesto una serie di audizioni di esperti. Tutti gli esperti, lo sottolineo, tutti gli esperti che abbiamo audito hanno messo in luce che in questo schema di decreto legislativo ci sono degli aspetti molto pericolosi, molto scivolosi, che potrebbero, diciamo, creare nello Stato democratico italiano di fatto uno Stato di polizia, un grande fratello in cui tutti veniamo
3: spiati,
4: spiati, veniamo anche
3: schedati.
4: schedati attraverso i nostri dati biometrici, ma la cosa molto grave è che questo avverrebbe non in presenza di gravi fatti di reato e con un'autorità preposta, una magistratura che decide che questo possa avvenire. Potrebbe avvenire così, senza autorità preposta che decide, addirittura con l'utilizzo di questi dati biometrici a posteriori, e creando quindi delle vere e proprie banche dati. Allora, alla luce di queste audizioni di esperti, la relatrice di Forza Italia, Cristina Rossello, ha da diversi giorni, devo dire, formulato un parere di maggioranza, io insisto da diversi giorni, dunque un parere pubblicato da tanto e visibile a tutti noi di maggioranza e di opposizione, nel quale ha diciamo, sollevato con anche grande equilibrio alcune criticità emerse da queste audizioni. Insisto sulla parola equilibrio. Io personalmente su quel parere non avrei votato a favore perché lo ritengo un parere troppo timido, ma diciamo, capisco che c'è stato un lavoro serio della relatrice che comunque ha voluto stimolare.

0: ipotizzare che ci sono degli aspetti da approfondire che sono emersi nelle audizioni di esperti. D'altra parte le commissioni esistono per fare questo e in particolare le audizioni di esperti hanno messo in luce, e rispondo a un'altra parte della sua domanda, il fatto che questo schema di decreto legislativo esonda dalla normativa europea, è assolutamente in eccesso e dunque contrario anche rispetto a molti aspetti della normativa europea. Dunque, quello che poi è successo stamattina è che la maggioranza, in particolare i colleghi di altri partiti di maggioranza rispetto alla relatrice Rosselli di Forza Italia, si sono resi conto che si mettevano in luce alcune criticità e hanno chiesto di non votare, hanno bloccato tutto, hanno chiesto un rinvio, hanno iniziato a andare in confusione, chiedere un'audizione, ma colleghi, vi abbiamo detto c'è stato un lungo ciclo di audizioni.
1: Ecco, questa Marianna Madia su quello che è successo alla Commissione alla Camera, dove, come avete sentito, poi la maggioranza ha chiesto una riflessione. Perché invece al Senato il mercoledì pomeriggio, sempre alla Commissione Affari Europei, lo stesso testo sul riconoscimento facciale, con una grande fretta, con urgenza, è arrivato ed è stato votato dalla maggioranza. E lo ha denunciato Filippo Sensi, senatore del Partito Democratico, e ce lo spiega e lo ascoltiamo.
2: Abbiamo avuto una riunione di commissione in cui si è presentato come urgentissimo e indifferibile un provvedimento del governo che, sotto l'usbergo del recepimento del cosiddetto AI Act, in realtà attribuisce alla polizia tutta una serie di prerogative di controllo alla luce delle nuove tecnologie, quindi anche di intelligenza artificiale, riconoscimento facciale, dati biometrici, senza precedenti. Tutto questo di gran carriera da approvare oggi cotto e mangiato, quindi né possibilità di audizioni, né possibilità di approfondimenti di nessun tipo. Ben inteso, questo provvedimento è stato presentato sia alla Camera che al Senato. Alla Camera, in affari europei, sono riusciti a fare delle audizioni. E però l'input che arrivava, penso evidentemente, da Palazzo Chigi, quindi per non dire la parola Mantovano, era di chiudere il prima possibile questo provvedimento. Ora, siccome questo provvedimento è un provvedimento molto pericoloso dal punto di vista delle garanzie e delle libertà, perché rende tutto più facile dal punto di vista della polizia e rende possibile una specie di pesca a strascico digitale nelle piazze, nelle strade, in un paese dove vige una moratoria sul riconoscimento facciale nelle telecamere, nei posti pubblici, insomma, mi è sembrata molto sospetta questa fretta.
3: E slitta intanto il voto dell'Aula della Camera sulla richiesta della Procura di Roma di poter utilizzare le chat intercorse tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Il voto dell'Aula era sulla proposta di negare alla Procura l'autorizzazione all'utilizzo delle chat, però il caso torna all'attenzione della Giunta dopo che il procuratore capo Lovoi ha scritto al Presidente della Camera Lorenzo Fontana. Sottolineando, riferiscono fonti parlamentari nella missiva, la necessità di procedere ad una verifica dell'esatta corrispondenza della messaggistica delle chat di cui si chiede la visione con la completezza della documentazione prodotta dalle difese. All'inizio della prossima settimana, dunque, la Giunta per le autorizzazioni della Camera tornerà a riunirsi per esprimersi con un voto sulla possibilità di procedere ad una istruttoria integrativa sul caso Del Mastro. In quella sede si voterà se procedere con un'integrazione dell'istruttoria o andare direttamente in aula, ha spiegato il Presidente della Giunta Davis Dori di Alleanza Verdi e Sinistra, che nel frattempo ha deciso di rendere comunque consultabili le chat ai parlamentari e nel frattempo lo stesso Del Mastro sostiene di aver lui stesso girato alla procura le chat perché dice non ho niente da nascondere. Sentiamo però Davis Dori al microfono di Lanfranco Palazzolo.
4: Abbiamo svolto oggi due uffici di presidenza. Nel primo abbiamo preso consapevolezza del contenuto della lettera del procuratore Lovoi. A questa lettera però è allegato un CD che è ancora ovviamente sotto chiave, quindi nessuno ancora ha avuto accesso a quel CD, dovrebbero esserci anche
5: cioè,
4: del
5: custodia
4: contenuto.
5: Custodia nella segreteria della Giunta.
4: Sì, esatto, quindi proprio sotto chiave. E quindi da questo punto di vista lì dentro non sappiamo esattamente cosa c'è, ma indicativamente comunque delle comunicazioni che dovrebbero essere quelle inviate, diciamo così, allegate alla memoria difensiva di Caroccia. Ciò detto, abbiamo poi svolto un secondo ufficio di presidenza. In questo abbiamo deciso settimana prossima di fare una seduta di giunta con votazioni in modo da decidere se serve all'esito della richiesta del procuratore Lovoi un'integrazione istruttoria. Questo comporterebbe necessariamente un rinvio dell'aula, oppure invece, no, se non è necessario, lo vedremo insomma dalle relazioni e della maggioranza e le due di minoranza che sono state annunciate, se invece non è necessaria un'integrazione e che quindi si può anche potenzialmente settimana prossima già andare in aula. Attenzione, quel voto non è sull'autorizzazione a procedere, su quello la giunta si è già espressa, ma su un'integrazione istruttoria. L'altro tema grosso invece era la possibilità di accedere alle chat, a questo CD, quindi inviato dalla procura, che non ha ancora visto nessuno. Ecco, da questo punto di vista mi sono preso la responsabilità in forza dei precedenti e quindi c'erano dei precedenti da poter utilizzare, a differenza invece di quanto affermava invece la maggioranza, di fatto la possibilità da domani mattina alle ore 10, tutti i membri della giunta, con le solite cautele e limiti di divulgabilità, insomma come sempre avviene in giunta, la possibilità di avere accesso, quindi vedere, visionare il materiale contenuto su questo CD. Chiaramente era una richiesta che arrivava dalle opposizioni, la maggioranza non è d'accordo, quindi, però da questo punto di vista io ho fatto leva su alcuni precedenti, se riterranno che la mia valutazione è corretta, faranno poi le loro valutazioni, sentendo certo. Anche probabilmente il ministro, il presidente Fontana.
3: E sentiamo ora le considerazioni del presidente dei deputati di Forza Italia, Enrico Costa, con Lanfranco Palazzolo.
6: Io non so cosa potranno vedere, non so se sarà consentito pagliare questo documento. Quello che so è che è stata una procedura assolutamente anomala, l'aula era pronta per votare questa mattina alle 9:30, c'era stata un'istruttoria approfondita della giunta, c'era stata un'interlocuzione con la procura della Repubblica per avere ulteriori chiarimenti, era maturo il provvedimento, c'era già stata una votazione in giunta per l'autorizzazione, una relazione per l'aula. In modo singolare, un'ora prima, un paio d'ore prima dell'inizio della seduta, è arrivato questo plico della Procura della Repubblica di Roma come integrazione istruttoria. Io penso
5: questo
6: che
5: non cambia la relazione che è stata votata in giunta?
6: No, non cambia la relazione. Io penso che questo plico avrebbe dovuto essere considerato irricevibile e l'Aula avrebbe dovuto poter votare, perché altrimenti apriamo a uno scenario di tecniche dilatorie continue. Se qualcuno non vuole che l'Aula si esprima, basta che faccia pervenire dei documenti a difesa e i documenti a difesa devono essere analizzati dalla Giunta, quindi l'Aula si sconvoca, viene convocata la Giunta, ci mette settimane a decidere e diciamo l'obiettivo dilatorio è raggiunto. Io penso che ci voglia lucidità in questo senso. Se un avvocato o un PM bussa alla porta di una camera di consiglio e dice scusate, ho un nuovo documento da portarvi, io credo che non verrebbe accolto benevolmente e il documento non verrebbe recepito, verrebbe rigettato. Qua è quello che è successo. Noi dovevamo deliberare, fare le dichiarazioni di voto e deliberare, quindi è evidente che c'è una procedura anomala. L'ho espresso questa mia voce nella riunione dei capigruppo, adesso io penso che ci sarà una valutazione anche da parte della giunta del regolamento di questa.
5: Sull'operato di Dori?
6: No, sull'operato in generale, perché ovviamente la giunta del regolamento deve esprimersi, deve valutare i precedenti, perché quello che verrà fatto in questa situazione diventerà poi un precedente per altre situazioni.
1: Sono le 9:19 minuti, questo è il notiziario di Radio Radicale. Ora cambiamo argomento. Parliamo del tema delle intercettazioni, perché al decreto giustizia in aula al Senato, che era appunto il decreto giustizia, ma anche il patto con la Commissione europea su l'immigrazione, e Fratelli d'Italia ha presentato i giorni scorsi due emendamenti per ampliare l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per cui sono state autorizzate, che tra l'altro è una richiesta che aveva fatto sia in Commissione antimafia ma anche scrivendo il procuratore antimafia e Melillo. A questi emendamenti però si è opposta in modo proprio rigido Forza Italia. Ieri in aula al Senato il senatore Zanettin ha fatto un lungo intervento sul garantismo di Forza Italia. Tra l'altro ci doveva essere una mediazione del presidente del Senato La Russa, che l'aveva già detto durante la cerimonia del ventaglio, gli è stato chiesto quale sarebbe stata la decisione, lui ha risposto anche perché da lì a poco comunque sarebbe diventata ufficiale che al 99% quegli emendamenti erano impresentabili da un punto di vista tecnico. E c'è stata anche poi una nota diramata dalla capogruppo di Forza Italia Stefana Craxi ed Enrico Costa. L'impegno di Forza Italia ha scongiurato che il tema delle intercettazioni a strascico venisse affrontato a colpi di emendamenti inseriti in un decreto avente ad oggetto materie del tutto estranee. La disciplina delle intercettazioni richiede infatti un intervento organico e ponderato, così hanno scritto, e poi ancora l'obiettivo deve essere quello di costruire una disciplina moderna ed equilibrata che garantisca strumenti investigativi efficaci senza arretrare nella tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni. Comunque sia, poi su questo testo è stata posta la fiducia, quindi gli emendamenti sono decaduti, ma sentiamo su questo tema cosa ha detto il senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Scarpinato.
7: Ma più che la mia lettura, la lettura di tutte le procure della Repubblica d'Italia, perché nell'ottobre del 2023 questa maggioranza ha cambiato un articolo del codice che ha gravemente compromesso la capacità delle indagini della magistratura sulla corruzione e sulla mafia dei colletti bianchi. Cosa ha stabilito? Ha stabilito che se c'è un'intercettazione in un processo e nel corso di quella intercettazione vengono accertati altri reati, come corruzione, come concussione, come disastro ambientale o reati di mafia, quelle intercettazioni non si possono utilizzare, con una sola eccezione. Si possono utilizzare per i furti con strappo e per i borseggi nelle pubbliche stazioni sugli autobus. Una chiara disparità di trattamento. Quello che è accaduto è che il procuratore nazionale di mafia ha fatto una denuncia pubblica. Ha detto: ma ogni giorno nelle intercettazioni della Procura della Repubblica accertiamo reati di colletti bianchi che fanno scambio politico mafioso, che fanno corruzione con i mafiosi, e siamo costretti a distruggere queste intercettazioni. E quindi cambiate la norma e stabilite che almeno per i reati di mafia queste intercettazioni si possono utilizzare. Ma Forza Italia ha detto che questo non è possibile, e quindi da oggi, da 3 anni a questa parte, ma da oggi in poi, i mafiosi sanno benissimo che se parlano di un furto con destrezza, quella intercettazione può essere utilizzata per condannare il ladro. Ma se parlano di una corruzione di 20-30 milioni di euro, quella intercettazione non può essere utilizzata. Questo in un paese dove ci sono in questo momento, in quest'anno, 96 inchieste per corruzione con 1.281 indagati, dove in Sicilia il numero dei consiglieri regionali, degli assessori, degli altri dirigenti che viene incriminato e arrestato ogni giorno cresce di giorno in giorno, prima o poi mancherà il numero legale per le votazioni, in un paese nel quale, come la Procura Nazionale di Mafia e tutte le forze di polizia dicono da anni, le mafie non usano più la lupara e la coppola. Le mafie ora entrano nei consigli di amministrazione, stringono la mano a assessori, a sindaci compiacenti. Questo è un vero e proprio favoreggiamento della criminalità dei colletti bianchi, anche quando questa criminalità è mafiosa. E questo non aver inserito nel decreto legge una modifica dell'articolo 270, nonostante il procuratore nazionale antimafia abbia lanciato l'allarme, fa capire come questa decisione di oggi sia una decisione che è una vergogna dal mio punto di vista per questo Parlamento.
3: Il caro benzina e le polemiche sulle accise e sui carburanti, Lanfranco Palazzolo sulle decisioni del governo ha intervistato il deputato di Forza Italia Luca Squeri, responsabile energia del partito.
8: A mio avviso il governo si è mosso in maniera opportuna perché ha preso atto della situazione, ahimè, peggiorata con il conseguente aumento di carburante, ma dove questo aumento è stato fatto in maniera particolare sul gasolio. È molto più alto il gasolio della benzina, tant'è che ecco che il provvedimento di 17 centesimi di diminuzione è solo su questo, proprio per la diversità di incremento che c'è stato e poi anche perché il gasolio è un prodotto che è legato non solo agli automobilisti ma anche al trasporto pesante di merci, per cui con le ricadute che questo ha sui costi che si trovano allo scaffale dei negozi. Per cui una caratteristica temporanea in attesa, fatemi dire, di belle notizie, incrociamo le dita, anche se di belle notizie se ne vedono ancora poche, però deve essere temporaneo per essere, diciamo, in grado di monitorare l'andamento, sempre nella speranza che non ce ne fosse più bisogno. Se invece continua, qui sarà compito del governo andare a provare risorse, perché già normalmente noi abbiamo le tasse più alte non in Europa, al mondo, sulla benzina. Se poi il prezzo aumenta così diventa veramente insostenibile.
1: Torniamo adesso a parlare della legge elettorale dopo le audizioni in Senato. Abbiamo fatto il punto della situazione con il presidente proprio della Commissione Affari Costituzionali, dove appunto e incardinata la legge elettorale. Andrea De Priamo di Fratelli d'Italia, lo sentiamo.
9: Le audizioni in realtà erano già terminate da due giorni, però ieri e oggi abbiamo, diciamo, completato con una che è rimasta fuori per un aspetto tecnico, il professor Spadaccini, quindi completate le audizioni e tra poco inizia la discussione generale con i primi interventi prenotati e poi prosegue anche nella sessione, diciamo, pomeridiana, e tutta la prossima settimana contiamo di completare la discussione generale. Nel frattempo è stato fissato il termine per gli emendamenti con un termine piuttosto ampio, quindi al 1° settembre alle ore 12. E quindi alla ripresa verificheremo l'esito degli emendamenti proposti, inizieremo a lavorare, considerando però che anche l'Aula ha già fissato la trattazione della legge elettorale dal 9, e poi con già un termine, diciamo, di votazione, di dichiarazione di voto e di votazione della legge per il 15 settembre, quindi possiamo dire che il 15 settembre dovremmo avere da parte del Senato la legge elettorale approvata. I tempi che dal punto di vista tecnico per me sarebbe stato già possibile dare sarebbero stati tempi sicuramente più anticipati, perché noi avremmo anche potuto immaginare un termine intorno al 5-6 agosto e presentarci poi a settembre già, quindi con tutti gli emendamenti presentati, lavorati e pronti per essere discussi e votati. Però abbiamo preso atto delle interlocuzioni politiche in atto sia nella maggioranza, quindi con attenzione in particolar modo al gruppo di Forza Italia che appunto ha fatto una riunione che ha chiesto un approfondimento su alcuni temi, sia alle istanze dell'opposizione, perché l'opposizione anche ha fortemente richiesto un termine che potesse essere il 31 agosto o 1 settembre, e sia alle audizioni, perché a questo punto le audizioni comunque, al di là del fatto che molti degli auditi oggettivamente hanno posizioni anche un po' politiche, quindi critiche, non voglio dire pretestuose, ma diciamo valutabili soggettivamente, però qualche cosa di interessante che possa anche dare spunto a proposte di emendamento di qualunque gruppo, sia di opposizione ma anche di maggioranza, ce ne sono, quindi è giusto e corretto a questo punto avere un tempo un po' più ampio, sempre tenendo conto che siamo a cavallo della pausa agostana. Certo. E poi a questo punto ci sono dei temi come quello appunto delle preferenze, su cui credo che sia, possiamo già dire che a mio avviso, qui parlo anche a titolo personale, inevitabile, ma non solo personale, inevitabile dover intervenire.
3: Che devo mettere? Deprimiamo? Un monitoraggio svolto in collaborazione tra Lega Coop e Prometei ha messo in relazione i bisogni della sanità pubblica e la tendenza demografica nel nostro paese. Entro il 2040 ci sarà un aumento degli over 75 e di oltre 2 milioni, ciò richiede un rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale. Ne ha parlato con Antonello De Fortuna Simone Gamberini, presidente di Lega Coop.
10: Noi ogni anno facciamo insieme a Prometeia come Lega Coop un monitoraggio della situazione del sistema sanitario del paese, e che la questione demografica sia come dire un dato che deve preoccuparci è un dato ormai purtroppo del dibattito pubblico, ma sicuramente quel dato interpolato con altri dati, per esempio la spesa sanitaria del nostro paese, che è ancora all'8,4% del PIL, che è una quota lontanissima dai livelli di Germania, Francia, ci mette nella necessità di fare una riflessione più sul sistema, soprattutto alla luce anche del fatto che la spesa sanitaria privata delle famiglie oggi è altissima, e anche in questo caso al di sopra di tutte le medie europee.
11: E con un costo per le famiglie notevole, insomma, perché sappiamo che poi ricorrere al privato, insomma, comunque.
10: Sì, ormai costa. Il 24% della spesa sanitaria degli italiani a carico proprio totalmente dei cittadini, e quindi non è coperta dal pubblico, che è la percentuale più alta d'Europa. E questo è un tema.
11: Certo.
10: Noi continuiamo a pensare che il Servizio Sanitario Nazionale sia e debba rimanere una delle conquiste più importanti per il nostro paese. Quindi noi pensiamo, pur essendo un'associazione di impresa da questo punto di vista, che debba continuare a essere un pilastro del diritto alla salute. Pensiamo che di fronte a questa trasformazione demografica che possiamo decidere di gestire in tanti modi, occorra agire e iniziare a costruire e a pianificare anche quali saranno le possibili risposte.
1: Occupiamoci adesso della nuova guerra del Golfo, dopo l'agenda di incontri di Trump alla Casa Bianca, che sembra allargarsi, e delle esecuzioni capitali in corso in Iran per reprimere il dissenso. La Franco Palazzolo ha chiesto un'analisi della situazione al deputato del PD Lia Quartapelle.
12: Mentre riprende la guerra tra Stati Uniti e Iran,
3: si allarga.
12: Due ragazzi sono stati giustiziati in piazza in Iran, secondo la peggiore tradizione del regime teocratico. E chi qualche mese fa prendeva a pretesto la brutalità del regime per dire che serviva un'operazione militare di regime change, si è dimenticato delle prime vittime del regime, che sono tutti quegli iraniani che invece si spendono per la libertà, per la democrazia, per un futuro diverso e più aperto del proprio paese. Penso che sia importante tornarci, ribadirlo, che oggi, dopo le operazioni americane e israeliane, il regime in questo momento non è più debole, o forse è più debole, ma comunque più feroce. I primi a rimetterci sono i cittadini e le cittadine iraniane, che immaginano un futuro diverso. In questo quadro le cose che venivano dette, cioè appunto un allargamento del conflitto, il coinvolgimento dell'Arabia Saudita, dell'Egitto, perché ieri sono state colpite due navi in Egitto, e un'idea che l'Iran possa colpire l'Ucraina, ci danno l'idea di quanto instabilità chiama instabilità. Io penso da tempo che l'invasione russa dell'Ucraina ha segnato uno spartiacque nella storia del tempo che viviamo, che è lo spartiacque che dice che si sta provando a ridisegnare l'ordine globale uscito dalla Seconda Guerra Mondiale con la forza, e chi ha più filo da tessere, cioè più potenza militare, tesse. La Russia lo sta facendo in Ucraina, destabilizzando l'intero continente europeo. L'Iran e Israele stanno provando a farlo in Medio Oriente, e su tutto questo c'è la presidenza Trump, che ha cambiato completamente il ruolo degli Stati Uniti. Nel passato gli Stati Uniti erano un paese che cercava in un modo o nell'altro di riportare ordine, oggi è un paese che contribuisce al disordine. In tutto questo c'è la grande questione dell'Europa e dei principi che l'Europa rappresenta. Per esempio l'accordo sul nucleare iraniano, diciamo sul nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita, fatto con un'idea di deterrenza, è uno di quei passaggi, conseguenza di tutto quello che sta succedendo, perché alla Russia è stato permesso di invadere l'Ucraina e di continuare questo conflitto perché ha l'arma nucleare, e quindi che ci sarà una proliferazione maggiore è una questione, insomma, sotto gli occhi di tutti, e che gli Stati Uniti incoraggiano la proliferazione è una cosa sconcertante. L'Europa invece dovrebbe fare delle cose diverse, in parte le sta facendo con l'Ucraina. Anche questa mattina è stata corale la risposta agli attacchi russi a Kiev, stanno aumentando i progetti comuni per la difesa, si sta andando verso un'unione sempre più stretta, sempre più forte, sempre più decisa, però bisogna farlo di più, bisogna farlo più rapidamente, bisogna farlo con più convinzione. In questo deve far parte anche il nostro paese, che finora con questo governo è stato tenuto un po' ai margini delle decisioni, affidando molto agli Stati Uniti.
3: Dall'Iraq alla Giordania, e intanto il conflitto minaccia di allargarsi. Sentiamo in diretta dalla Turchia gli ultimi aggiornamenti da Mariano Giustino anche sulle ipotesi di accordo per il disarmo di Hamas.
13: Buongiorno, sono giunte in Iran le bare dei membri, dei guardiani della rivoluzione uccisi negli attacchi statunitensi e sauditi contro le postazioni delle forze di mobilitazione popolare, gruppi di miliziani sciiti sostenuti dalla Repubblica Islamica. Il Dipartimento delle Pubbliche Relazioni dell'Esercito della Repubblica Islamica dell'Iran ha annunciato in un comunicato di aver lanciato un attacco con droni contro postazioni militari statunitensi presso la base aerea di Ahmed al-Jaber in Kuwait. Il CENTCOM riferisce che ieri è stata colpita l'isola di Kashmir e la città di Abadan. La città è sede di un'importantissima raffineria di petrolio. Mentre le tensioni tra Stati Uniti e Repubblica Islamica persistono, la portata della crisi si è estesa a un numero maggiore di paesi e si sono verificati nuovi sviluppi nel Golfo Persico, in Egitto, in Libano e a Washington. L'Arabia Saudita ha annunciato che 14 paesi hanno appoggiato un piano per la formazione di una coalizione multinazionale a tutela delle rotte marittime internazionali per proteggere il traffico marittimo nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi. La composizione della coalizione non è ancora stata definita e resta oggetto di discussione con decine di paesi. Intanto il porto di Damietta in Egitto è stato preso di mira da un attacco di droni. Nessun gruppo ha rivendicato l'attacco, ma due fonti iraniane in un'intervista al New York Times hanno implicitamente confermato il coinvolgimento della Repubblica islamica nell'attacco. È un'altra azione che spinge ad ampliare la cooperazione in materia di sicurezza di Israele con le sue controparti arabe, e dunque potrebbe rafforzarsi l'idea di formazione di una NATO araba contro la Repubblica Islamica. I guardiani della rivoluzione islamica hanno annunciato che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché persisteranno quelle che definiscono minacce e interferenze statunitensi alla navigazione nella regione. Il traffico navale nello stretto di Hormuz e di Bab el Mandeb rimane al di sotto dei livelli normali. E Israele intanto ha annunciato di aver distrutto dei tunnel in Libano meridionale utilizzando circa 700 tonnellate di esplosivo, accusando Hezbollah di aver violato un accordo di cessate fuoco, e già vi sono diciamo delle difficoltà dell'annuncio, per quanto riguarda l'annuncio di Trump di dell'esistenza di un accordo con di Israele con Hamas. Su questo appunto vi sono delle questioni ancora da chiarire. La nuova strategia dell'Iran sembra essere quella di colpire prima, parlare dopo. Siamo di fronte ad una Teheran sempre più audace che sta mettendo il presidente Donald Trump in una posizione difficile. La guerra che il presidente USA inizialmente aveva detto sarebbe durata solo poche settimane sta di nuovo intensificandosi, entrando nel suo sesto mese, e per contro abbiamo un Iran sempre più assertivo che dimostra la volontà di colpire per primo. Stiamo assistendo in sostanza ad un'accelerazione di attivismo militare iraniano contro gli Stati Uniti. Gli attacchi contro la Giordania puntavano a causare infatti un bilancio di perdite molto alto, in coincidenza con la visita di Netanyahu a Washington e in coincidenza con i funerali del senatore Lindsey Graham. E non è un caso che Lindsey Graham sia stato tra i più ardenti, non è il caso che questa coincidenza, perché Lindsey Graham è stato tra i più ardenti sostenitori al Congresso a favore dell'intervento militare contro l'Iran. Alla notizia della morte di Lindsey Graham i media della Repubblica Islamica hanno festeggiato, e l'hanno fatto con l'attacco contro gli Stati Uniti proprio nel giorno del funerale. Il New York Times sottolinea questa coincidenza e anche il fatto che un drone iraniano abbia colpito proprio in quelle ore le cisterne americane nel porto di Damietta in Egitto. Dunque assistiamo, come dicevamo, ad un'accelerazione su più fronti che vede l'importante partecipazione dei sauditi al fianco degli USA, mentre Israele è stata costretta da Trump a stare un po' ferma e a lasciar fare a Washington e a Riyadh. Ieri, giovedì, il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica ha lanciato un avvertimento sostenendo che l'aggressore sarà punito, mentre Teheran ha rivendicato attacchi con droni e missili contro basi statunitensi in Giordania e Kuwait. Nella notte di mercoledì, ora della costa orientale degli Stati Uniti, l'esercito americano aveva lanciato una serie di attacchi aerei contro obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando e siti missilistici in rappresaglia per l'attacco missilistico balistico iraniano sventato in Giordania il giorno precedente. Il martedì alla Casa Bianca Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno discusso di tre opzioni per affrontare il programma nucleare iraniano: inasprire i costi economici attraverso sanzioni e blocco e intensificare gli attacchi militari e perseguire un accordo diplomatico. Ma come dicevamo, i fronti si moltiplicano. Negli ultimi giorni le ripercussioni della guerra si sono estese ben oltre gli Stati Uniti. L'Arabia Saudita è entrata nel conflitto martedì sera unendosi agli aerei statunitensi nell'effettuare attacchi contro i gruppi iracheni sostenuti dall'Iran, che secondo Riyadh avrebbero aperto il fuoco contro le sue infrastrutture petrolifere. In Yemen, infine, gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno preso di mira una petroliera saudita nel Mar Rosso mentre minacciavano di interrompere ulteriormente il traffico marittimo globale con il blocco di Bab el Mandeb. L'amministrazione Trump sostiene che Teheran vuole un incontro con gli USA per riprendere il dialogo, ma il regime iraniano smentisce Trump e sostiene che le parti comunicano solo tramite intermediario. Sta di fatto che la crescente pressione economica non ha ancora costretto l'Iran a fare concessioni. Le ultime azioni di Teheran dimostrano invece un maggiore interesse della Repubblica Islamica per l'escalation che per il dialogo. C'è da rilevare il fatto che l'Iran sembri lanciare anche piccole raffiche di missili negli attacchi, e questo suggerirebbe una preoccupazione, secondo diversi analisti, per le sue rimanenti scorte di missili. Sembra che tra i servizi di sicurezza iraniani si stia diffondendo una mentalità del tipo usiamoli adesso o li perdiamo, prevedendo che i cieli del Medio Oriente presto potrebbero essere più infestati da missili statunitensi. Intanto Allahu Akbar è diventato il grido che annuncia la morte in Iran, un suono che all'alba di Isfahan lacera il silenzio e un'atmosfera gelida di terribile angoscia proprio pervaso le stradine di Isfahan in questi giorni. Per la popolazione iraniana Allahu Akbar non è il richiamo alla preghiera, non annuncia più l'inizio di un giorno, è diventato il presagio della morte, e l'alba di martedì quel grido ha accompagnato l'esecuzione di 3 giovani manifestanti. La piazza Likani e si è trasformata in un teatro dell'orrore, dove enormi gruppi sono diventate patiboli, e la città è stata costretta ad assistere ad uno spettacolo di terrore pensato per spezzare ogni resistenza, ogni ribellione. Tra quei ragazzi c'era Abdul Fazz Bajani, di appena 23 anni. Davanti alla folla che protestava a mani nude contro la sua esecuzione, ha trovato la forza di compiere un ultimo gesto di sfida: mettere da solo il cappio intorno al proprio collo, sottraendo ai suoi carnefici perfino quell'atto. Accanto a lui Amir Hossein Safari Hossein Badi, che 29 anni, disabile, un uomo dolcissimo, fragile nel corpo, ma il suo volto trasmetteva forza e dignità. Era stato giudicato abbastanza pericoloso da meritare il patibolo quando fu arrestato insieme al suo compagno durante le proteste antiregime di gennaio, mentre era sulla sua sedia a rotelle. Il terzo giovane, Alireza Sepahi, appena 18 anni, non era nemmeno riuscito a salire sulla gru. Il suo cuore si è spezzato, un infarto, prima che il boia potesse mettergli la corda al collo. Ricoverato d'urgenza in ospedale, i suoi carnefici attendono che si riprenda per riportarlo sul patibolo. E ora il giovane giace in un letto d'ospedale con gli occhi chiusi, il suo destino è sospeso tra la vita e la morte, e si teme che se dovesse riuscire a salvarsi, una volta guarito, l'esecuzione possa avere luogo. Sagar Golami, una ragazza iraniana di 19 anni, originaria di Gondab Kavus, provincia di Golestan, è ora al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica internazionale per essere stata arrestata e condannata a morte per impiccagione dal regime iraniano. La sentenza è già stata confermata. Sagar Golami era stata arrestata durante le proteste di gennaio 2026. Le autorità le contestano reati legati all'adunanza sediziosa e collusione contro la sicurezza nazionale. Le è stato negato il diritto all'assistenza legale, come avviene per tutti, e non ha potuto avere accesso a un avvocato di sua scelta. Altri giovani attendono la stessa sorte, e sono almeno 60. Tra loro vi è Shervin Bagherian, appena 18enne, accusato di muarebè, di guerra contro Dio. Per il momento è tutto, la linea è Roma.
14: Grazie a Mariano Giustino. Sono le 9:47 minuti. Allora, adesso andiamo ad ascoltare Scegliere il futuro, a cura del professor Enrico Giovannini, cofondatore e direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.
15: Buongiorno e benvenuti alla rubrica Scegliere il futuro. I principali sintomi dell'Alzheimer includono la perdita di memoria recente, la difficoltà a risolvere problemi e il disorientamento temporale o spaziale. Mi sembrano sintomi di cui il nostro paese soffre in modo evidente, ma non perché la popolazione sta invecchiando, ma perché la società italiana e soprattutto la politica italiana sembra veramente incapace di avere una memoria anche a breve termine per affrontare i problemi che deve affrontare e risolvere. Pensiamo alla condizione giovanile. Quando c'è stato il referendum, improvvisamente tanti hanno scoperto che i giovani non stavano sdraiati su un divano, ma che quando ci sono temi importanti come la giustizia, la difesa della Costituzione, i giovani partecipano e fanno sentire la loro voce. Proprio all'indomani del referendum sulla giustizia, in tanti hanno detto: beh, bisogna sentire i giovani, bisogna coinvolgerli, eccetera, eccetera. Tutto dimenticato. Tutto dimenticato sia dalla politica, ma in generale dalla classe dirigente di questo paese. In realtà non proprio tutta. Per esempio il CNEL, il Consiglio Nazionale per l'Economia e il Lavoro, ha avviato da un po' di tempo un lavoro molto interessante che ha prodotto nei giorni scorsi un documento sul un cosiddetto patto generazionale per affrontare in modo serio cinque tematiche da cui dipende il nostro presente ma anche il nostro futuro: il debito pubblico, le pensioni presenti e future, le condizioni di ingresso e valorizzazione nel mondo del lavoro dei giovani, l'attrattività dei paesi, del paese in termini di sostenibilità, valori, welfare e infine la partecipazione ai processi democratici e cittadinanza attiva. Ora, questo lavoro che è stato realizzato grazie al coinvolgimento di decine e decine di associazioni giovanili, dovrebbe diventare il punto di riferimento non solo della politica e delle classi dirigenti, ma anche del dibattito pubblico. Ci sono proposte più o meno realizzabili, ci sono proposte più o meno organiche, ma non c'è dubbio che il quadro che emerge da questa iniziativa del CNEL restituisce una cittadinanza attiva dei giovani straordinariamente più strutturata, più competente di quello di cui normalmente si parla. Dunque, come riuscire a dare centralità a tutto questo? Un'altra iniziativa, Ecosistema Futuro, cerca di rispondere dando una prospettiva diversa, per esempio con la creazione di un'assemblea nazionale sul futuro che abbia una composizione per età opposta a quella che caratterizza oggi il nostro Parlamento, che è uno dei più vecchi della storia repubblicana, anche perché con il taglio del numero di seggi ovviamente sono stati giovani a essere mandati soprattutto a casa. L'Assemblea Nazionale sul Futuro nascerà nel 2027, nel frattempo sta lavorando una costituente composta da 40 ragazze e ragazzi under 35 assistiti da 12 mentor, ex presidenti del Consiglio, ex presidenti della Camera dei Deputati, della Corte Costituzionale, eccetera, per fissare le regole dell'Assemblea Nazionale sul Futuro. Il punto non è però tanto lo strumento che si usa, ma la dimostrazione concreta che è possibile ed è doveroso ascoltare le giovani generazioni nelle loro manifestazioni, sia in termini di esigenze, di desideri, ma anche di soluzioni, perché non c'è dubbio che sia un approccio estremamente diverso, non solo perché si è giovani, ma perché sono giovani che hanno una visione del mondo diversa e molto più moderna di quello che hanno le generazioni che invece caratterizzano il potere e in generale la classe dirigente. Dunque, meditiamo su queste iniziative, sosteniamole, così come possiamo sostenerne molte altre, perché se non affrontiamo seriamente la questione giovanile, il nostro futuro sarà veramente triste e grigio. Grazie, buona giornata a tutte e a tutti. Con questa puntata, Scegliere il futuro va in vacanza, ci risentiremo ai primi di settembre.
3: Radio Radicale, le 9:52 minuti, chiudiamo il nostro notiziario serale. Un ringraziamento a Piero Scaldaferri che ha curato la regia. Adesso la replica di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, questa mattina a cura di Michele Dembo.
16: E buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, eccoci anche oggi all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, grazie a Sonia Martina in redazione, Piero Scaldaferri in regia. In questa giornata, in questo venerdì 31 luglio, troviamo una notizia di ieri sera che sta occupando diciamo le prime pagine dei giornali, probabilmente nella giornata di oggi e poi nei prossimi giorni sapremo di più su questo, ma è un tema di cui probabilmente si discuterà e già si discute molto sui quotidiani, quello che è avvenuto a Ceuta, salto all'Europa, così titola per esempio il quotidiano La Stampa, che ci spiega sopra questo titolo: migliaia di migranti a nuoto in Spagna, è un esclave, poi vi diremo meglio anche leggendo più da vicino gli articoli dedicati a questa notizia, un esclave che è nella costa del Marocco, 11 annegati, Madrid invia i militari e l'Italia è pronta a sospendere il patto di Schengen. Con questo sommario, insomma, vi abbiamo detto qual è una delle due notizie su cui i quotidiani oggi si concentrano di più. Naturalmente, come sempre, come gli ascoltatori di Radio Radicale sanno, questa notizia è oggetto di interpretazioni politiche sui giornali e, per esempio, Il Giornale su questo titola con diciamo una grafica un po' diversa da quella abituale, che è il quotidiano diretto da Tommaso Cerno da qualche giorno sta assumendo. In alto trovate una foto che racconta di questa vicenda drammatica, anche appunto l'assalto alle spiagge di Ceuta. Da giorni gli immigrati continuano a entrare illegalmente nell'enclave spagnola del Marocco, l'Italia che vuole il PD. Ecco, questo è quanto trovate come titolo di apertura, emergenza immigrazione, appunto questa è la interpretazione che trovate sul giornale, perché gli altri quotidiani invece che guardano a un elettorato di destra, di centrodestra, si concentrano su altro di cui vi diremo tra poco. Perché qual è l'altro argomento di cui parlano molto i quotidiani? La cerimonia al Quirinale del Ventaglio, che avete potuto seguire nella programmazione di Radio Radicale di ieri, come sempre integralmente, viene ripresa un po' da tutti i quotidiani, anche quelli di cui vi abbiamo già detto. Il Corriere della Sera, per esempio, titola sotto una delle foto di Ceuta: Mattarella, l'alto là ai partiti, il capo dello Stato, che ha affermato tra l'altro che le tensioni elettorali non debbono servire al mondo politico a distogliere dai problemi la loro attenzione, tema anche sulla sicurezza, su quello che è avvenuto in Val di Susa e il riferimento non esplicito al caso Roggero. Su tutti i quotidiani trovate diciamo anche per punti grafiche che ci raccontano quali sono stati gli argomenti che il Presidente della Repubblica ha affrontato in questo suo intervento, ormai consueto appuntamento. Il Presidente della Repubblica ha raccontato anche la storia di questa cerimonia in apertura del suo intervento e trovate appunto grafiche, riassunti di quello che il Presidente Mattarella ha detto, ma poi anche interpretazioni, letture di cui vi diremo. Interviste, per esempio il Corriere della Sera propone interviste a Boccia e Donzelli che commentano dai diversi punti di vista gli argomenti del Presidente della Repubblica. Questo è l'altro argomento a cui si dedica molto spazio. Per quello che riguarda la politica italiana ci sono varie questioni che i giornali affrontano, per esempio quella che la Repubblica chiama la resa di Nordio, il ministro si autosconfessa e dopo un anno e mezzo chiede ai giudici l'arresto del libico Almastri, la maggioranza va in tilt anche su altre cose, poi vi diremo anche di questo, cioè del dibattito politico tra le forze di maggioranza, ma anche delle tensioni. Sulla vicenda Almastri noi vi leggeremo qualche passaggio della ricostruzione di questo scenario, di questo ultimo capitolo, questa decisione del ministro Nordio. Vi leggeremo appunto quanto scrive Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera. Questo ci aiuterà un po' a capire, poi anche interviste, e tra queste su Repubblica per esempio trovate l'intervista alla responsabile giustizia del Partito Democratico Deborah Serracchiani. Ma per quello che riguarda Nordio, che appunto viene citato in più occasioni sui quotidiani per questa vicenda, questo epilogo di questa vicenda di cui si è parlato molto in questi anni, vi segnaliamo, non sarà possibile leggerlo, ma vi segnaliamo oggi un intervento di Carlo Nordio sul Foglio. Il ministro è stato già autore di altri approfondimenti su questo quotidiano. C'è un giudice a Norimberga, finita la guerra, tra le macerie della Germania sconfitta, le potenze vincitrici mettono alla sbarra in un tribunale militare internazionale i crimini del nazismo, un racconto che comincia con il ritratto dei protagonisti in aula, e il ministro Nordio ha anche una profonda conoscenza storica di queste vicende ed è anche interessante, diciamo, interpretabile anche questa, questo approfondimento di quello che è stato un momento della storia ormai non recentissima della giustizia internazionale, perché in campo liberale anche in Italia e non solo nel campo liberale la giustizia internazionale di Norimberga fu ed è ancora criticata, non solo naturalmente in campo liberale. Un approfondimento da leggere che vi segnaliamo. Altri argomenti che riguardano la politica italiana, dietro fronti in qualche modo sul riconoscimento facciale, così declinano i giornali che guardano a un elettorato di sinistra, perché per chi avesse ascoltato questa trasmissione anche nella giornata di ieri, ma per chi ha seguito anche l'attualità nella giornata di ieri, c'era stata un'accelerazione da parte del governo per introdurre misure di riconoscimento facciale collegate a sistemi di intelligenza artificiale che hanno sollevato commenti già e critiche nella giornata di ieri. Oggi il governo, oggi sui quotidiani di oggi, quindi nella giornata di ieri, ha fatto sapere che c'è comunque l'attenzione a quanto è arrivato anche dall'Unione Europea, e su questo vi diremo qualcosa, e quindi si procede con più cautela, non sull'onda appunto delle questioni legate al tema delle violenze, dei disordini, di cui ha parlato anche il Presidente della Repubblica, con l'angolazione di cui vi abbiamo detto qualcosa, ma che vedremo tra poco. E per passare al tema NOTAV, oggi ancora trovate degli approfondimenti relativi alle indagini che gli inquirenti stanno conducendo e al clima che ci siamo trovati a vivere nel nostro paese dopo anche la vicenda di Fakir a Bologna. Su questo un interessante approfondimento, studio su quello che succede sui social, lo trovate su Repubblica a pagina 18, uno studio su quello che avviene in occasione di queste notizie, e sui giornali di oggi ancora non ho visto, ma forse è una mia svista, approfondimenti su quanto è avvenuto, quanto sta avvenendo a Ceuta e sul ruolo che ogni volta che ci sono fatti del genere i social si trovano a svolgere, perché appunto questo argomento per esempio è molto molto commentato sui social. Per quello che riguarda il caso di Fakir, appunto in questo studio di Repubblica si ricostruisce un po' il ruolo dei profili fasulli, della provenienza di questi profili. Anche da Radio Radicale a volte abbiamo cercato di approfondire questa questione, che naturalmente non può essere affrontata con diciamo, l'idea di creare un ministero della verità o di proibire l'uso dei social. Anche sui social forse bisognerebbe pensare a una regolamentazione ispirata ai principi del ruolo dell'informazione, della partecipazione dei cittadini, degli individui alla discussione pubblica nel contesto diciamo delle democrazie liberali, così come è avvenuto con gli altri mezzi di informazione, gli altri luoghi dove appunto l'informazione e i temi d'attualità vengono affrontati. L'Unione Europea lo sta facendo ed è oggetto di attacco dei sostenitori del free speech, appunto, di un certo tipo, di una certa angolazione. Questo argomento in qualche modo lo toccheremo anche oggi. Si parla di legge elettorale, c'è un appello del professor Ceccanti, è un'intervista che

giornata di oggi, di ieri. Con i quotidiani riportavano anche di parole forti che appunto avevano un po', diciamo, occupato la discussione di una riunione di Forza Italia. Oggi si ritorna anche su questa questione. Ci sono interviste a Stefania Craxi anche oggi e a Nevi, che è il portavoce di Forza Italia, sul Foglio e ad Alberto Signore sul Giornale. Fa capire che comunque si tratta sì del dibattito che c'è tra le forze politiche, ma c'è anche attenzione da parte della leadership di Giorgia Meloni all'interno della coalizione di destra, di centrodestra, di governare tutto questo, ma lo capiremo meglio con le parole di Signore tra poco. Per quello che riguarda lo scenario internazionale, preoccupa quanto è avvenuto ieri in merito agli attacchi che sono molto intensi in questi giorni, in queste ore, da parte della Russia relativamente all'invasione della Russia, all'aggressione della Russia all'Ucraina. È caduto un missile in Polonia, argomento che viene affrontato sui quotidiani, vedremo qualcosa anche su questo. Lo scenario in Iran con l'Iran è come sempre preoccupante e ci sono aggiornamenti sulle scelte che il presidente Donald Trump sta analizzando, sulle accelerazioni che forse ci saranno nei prossimi giorni. Su quello che avviene in Iran, vi segnaliamo un intervento di Mariano Giustino sul Riformista, pagina 8, che ci parla della esecuzione della pena di morte nell'Iran, che è un mezzo molto, molto utilizzato in quel paese. Ci dice davvero molto della natura del regime di quella nazione. Che cos'altro troviamo? Ecco, abbiamo detto della destra, ma ci siamo spostati anche nel campo internazionale. Per quello che riguarda il campo largo, c'è un nuovo attacco di Grillo al Movimento 5 Stelle guidato da Conte. Oggi sul Fatto Quotidiano trovate alcune repliche dal blog di Grillo, è arrivato la ripubblicazione di un video di Conte, insomma lo scontro sta proseguendo, difficoltà per quello che riguarda la sintesi politica, come si sta dicendo sui quotidiani in questi giorni. Delgado sul Dubbio, pagina 4, fa un po' di ipotesi su quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi con uno sparigliamento delle coalizioni di cui abbiamo conosciuto l'esperienza politica in questi anni. Vedremo. Segnalazioni, vedremo se ci sarà tempo di approfondirle nella puntata di oggi della rassegna stampa di Radio Radicale. Vladimiro Satta, che è un archivista che avete sentito spesso anche a Radio Radicale, specialmente negli anni passati, si è occupato con tecnica archivistica di questioni che riguardano tragica storia del nostro paese. Oggi interviene sul Tempo a pagina 8 sulla vicenda della stazione di Bologna 1980, perché sta già montando un po' di discussione. Secondo Vladimiro Satta, tutto ciò che non torna sul dogma della strage fascista, tra virgolette, trovate le sue conclusioni, che sono di carattere, a mio giudizio, politico, di lettura politica, a pagina 8 su questa questione, e nomina anche alcune vicende, il processo Bellini. Appunto, anche qui molto critico, Satta, sulle conclusioni di questi processi che però sono andate avanti. Le questioni su Bellini in particolare c'è stata nel processo che trovate nell'archivio di Radio Radicale una nuova prova con un video che è stato ritrovato a partire dal 2005-2006. Questa questione, a meno di sviste, Satta non la evoca. E tra l'altro riporta

all'attenzione una conclusione che avete sentito tante volte fare. La P2 dice a un certo punto non aveva interesse ad abbattere il sistema politico-istituzionale all'interno del quale prosperava. Anche Massimo Teodori aveva affrontato questo tema quando fu il relatore di minoranza della prima commissione P2. Oggi, diciamo, Vladimiro Satta non è tra questi, ma oggi alcuni analisti tendono a rivedere questo giudizio perché, diciamo, la passione golpistica di Licio Gelli è riemersa in anni recenti, poco prima della sua morte. Ci sono dei video interessanti su YouTube delle ultimissime interviste di Licio Gelli prima della morte, che forse fanno pensare che gli affari sarebbero andati anche meglio in caso di un esito golpistico, ma appunto la storia non si fa con i se e con i ma. Questo articolo comunque ve lo segnaliamo perché appunto secondo Satta è importante ancora scavare sulla strage di Bologna perché appunto ci sono ancora tante cose da chiarire, anche la questione appunto dei test sui DNA di un'ipotetica 86esima vittima, insomma sono temi di cui si parla da tanto e che vengono riportati ancora una volta all'attenzione. Il tempo, peraltro, poi invece si occupa di altre questioni. Una notizia molto romana, diciamo così, che riguarda un centro sociale, Spin Time. C'è stato un incendio nelle cronache locali. Questa questione viene affrontata, ma anche in alcuni articoli poi sui quotidiani a tiratura nazionale viene riaffrontata un incendio che ha portato poi allo sgombero di questo centro sociale che è nel quartiere Squilino di Roma. Ne scrive Daniele Capezzoni e anche Federico Punzi che dice che questa può essere un'occasione da non perdere per la legalità. Tutto questo sul tempo. Questi i principali argomenti, forse abbiamo saltato qualcosa. Ecco, chiuderemo con un articolo davvero, come sempre, molto suggestivo e molto profondo, e non solo suggestivo, di Francesco Merlo che traccia un ritratto di Marco Rizzo su Repubblica, il fascio comunista. È troppo facile ridere di Rizzo, il fascio comunista, un po', diciamo, un paradigma, forse, se capisco, se intuisco qualcosa dell'intenzione di Francesco Merlo per questo ritratto che ci propone, con il quale chiuderemo la puntata di oggi di Stampa e Regime. Ma appunto cominciamo dal primo argomento che scegliamo per questa rassegna stampa di oggi, cioè quello che è avvenuto, quello che sta avvenendo a Ceuta, che cosa è avvenuto? E già cercare di capire con la specifica prospettiva di Stampa e Regime, che gli ascoltatori di Radio Radicale ricorderanno, prendiamo il Corriere della Sera, pagina 10 e 11, che forse è il quotidiano che tenta, almeno in questa ricostruzione di Guido De Franceschi, di raccontarci davvero i fatti. Migliaia arrivano a nuoto a Ceuta. Ora Sanchez, il premier spagnolo, mobilita l'esercito. Un'emergenza immigrazione nella città spagnola sulla costa marocchina, almeno 15 i morti. Le foto sono, a mio personale giudizio, impressionanti perché ci sono queste migliaia di persone in un atteggiamento, in alcune foto, appunto tra la disperazione e la felicità e naturalmente anche la preoccupazione che viene espressa per questo fenomeno di immigrazione clandestina. Parleremo anche di questo naturalmente. Spiega il Corriere della Sera, nell'exclave spagnola di Ceuta, che è una città di 85.000 abitanti che si trova come la sorella Melilla sulla costa nordafricana del Mediterraneo ed è circondata, a eccezione dell'affaccio sul mare, dal Marocco, si assiste a un remake di quanto avvenne nel maggio del 2021, quando nel giro di 48 ore circa 10.000 migranti varcarono illegalmente il confine.
Nei giorni scorsi le autorità di Ceuta avevano lanciato l'allarme dal momento che si era andato intensificando il numero di persone, per lo più di cittadinanza marocchina, ma non solo, che raggiungevano a nuoto, questo è avvenuto, le spiagge della città. Già mercoledì scorso si calcolava che in una settimana fossero arrivati sulla costa a forza di braccia dai 1.500 ai 2.000 migranti, persone, un numero esorbitante rispetto alla capacità delle strutture di accoglienza dell'exclave, che possono ospitare solo 500 persone, tanto più che molti dei nuovi arrivati avevano bisogno di cure mediche. L'ingresso clandestino via mare può rivelarsi pericoloso al punto che qualcuno non ce la fa. Si calcola che quest'anno il tentativo si sia rivelato fatale per almeno 40 persone. 40 migranti, scrive Corriere della Sera. Solo nelle ultime 24 ore le vittime accertate sono state appunto 15. La situazione si è poi enormemente aggravata ieri mattina quando migliaia di persone, soprattutto giovanissimi, molti dei quali minorenni, ma anche adulti e intere famiglie con i bambini, si sono ammassate sul lato marocchino del confine con Ceuta. Nel tardo pomeriggio, secondo la TV pubblica spagnola, la fila di persone dirette verso il confine aveva raggiunto i 5 chilometri e a partire dalle 11 del mattino gruppi di migranti hanno iniziato a buttarsi in mare in massa per circumnavigare a nuoto il piccolo molo, delimitato da una rete che si inoltra in mare solo per pochi metri, a dividere i due paesi. E quando l'afflusso si è fatto particolarmente intenso e molti hanno iniziato a superare il confine anche via terra, percorrendo il molo dal lato marocchino, aggirando nella recinzione proprio sulla punta e poi ripercorrendolo in direzione opposta sul lato spagnolo. Subito dopo essere arrivati sulla spiaggia, dove andavano via via accumulandosi salvagenti, pinne, i migranti, per lo più scalzi, qualcuno inguainato in tuta di neoprene, controllavano che lo smartphone, protetto in qualche modo dall'acqua, fosse ancora funzionante. Ecco, questo particolare lo sottolineerei, perché appunto poi gli smartphone sono anche probabilmente gli strumenti con cui queste persone avranno comunicato e forse sono stati anche il veicolo di alcune informazioni. Vedremo questo tra poco, ma questo è ancora tutto da vedere naturalmente, sono anche ipotesi che sto facendo io in questo momento. Comunque che fosse ancora funzionante lo smartphone e poi si avviavano di buon passo, addirittura di corsa, verso il centro della città. Molte le scene di esultanza, tante le mani a indicare la V di vittoria con indice e medio, qualcuno gridava viva la Spagna, qualcuno si inginocchiava a baciare il suolo, qualcuno cercava aiuti per farsi medicare le escoriazioni rimediate sugli scogli, il tutto sotto lo sguardo delle forze dell'ordine di fatto impotenti che si limitavano a coordinare i soccorsi a chi ne aveva bisogno. Questa, diciamo, la fotografia secondo il Corriere della Sera, ma sui social trovate anche dei video ampiamente commentati. Questo è quanto è avvenuto. Vediamo poi come Guido De Franceschi ci spiega un po' gli antefatti, come mai sta succedendo tutto questo, come mai questo afflusso, diciamo così, concentrato in poche ore, che cosa è successo, che cosa spinge queste persone a prendere questa decisione in maniera massiva. Ci spiega il Corriere della Sera che lo scorso 8 luglio il Tribunale Supremo Spagnolo ha sentenziato che non è possibile applicare il respingimento immediato a chi arriva a nuoto a Ceuta e a Melilla senza varcare barriere fisiche preposte alla protezione del confine, il che non vuol dire naturalmente che chi arriva a nuoto acquisisce il diritto di rimanere in territorio spagnolo, ma che l'espulsione può avvenire solo in seguito a un iter molto più lungo e complesso. E questa forse è la questione. Secondo alcuni analisti, spiega appunto il Corriere della Sera, questa decisione potrebbe aver fornito l'innesco alla intensificazione dei tentativi di espatrio che si erano registrati già negli ultimi giorni, un fenomeno che si è poi improvvisamente ingigantito ieri mattina per ragioni ancora da chiarire.
questo è il punto. Il sindaco di Ceuta, Vivas, ha sollecitato il governo a dichiarare l'emergenza nazionale, ma l'esecutivo ha affermato che la pressione migratoria non può giustificare una simile misura. Il premier Sanchez ha però mobilitato l'esercito per garantire la sicurezza della popolazione di Ceuta, preoccupata per la massa di giovani che il mondo quantificava ieri in 20.000 che si aggiravano in città senza un posto in cui andare. L'opposizione si è scagliata contro il governo, accusandolo di non essere in grado di gestire l'immigrazione. Il leader del partito di estrema destra, Vox, Santiago Abascal, ha parlato di un'invasione. Il governo italiano ha evocato la possibilità di chiudere lo spazio Schengen con la Spagna, cosa che ha avuto molto rilievo sui media iberici e che ha indotto il ministro degli esteri Albares a convocare l'ambasciatore italiano a Madrid. Intanto la Commissione europea ha offerto il suo aiuto, siamo pronti, ha detto, a offrire ulteriore supporto finanziario alla Spagna e ulteriore supporto tecnico e operativo anche tramite Frontex, l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera. Oggi Sanchez sarà a Ceuta e per il suo governo, già da mesi sotto enorme pressione, si apre l'ennesimo fronte. Questa è un po' la ricostruzione dei fatti. Poi su Corriere della Sera trovate anche la questione dei precedenti, in basso anche una mappa che ci fa capire che insomma Ceuta sta dall'altra parte di Gibilterra, per capirsi. Ci sono stati dei precedenti dal 2005 e che c'è questo fenomeno che si è intensificato, trovate tutto in questa scheda in basso. Vi leggiamo invece qualcosa sulle reazioni, anche la Casa Bianca ha cavalcato questa polemica, ci spiega Alessandra Raghi ancora sul Corriere della Sera. Chiedo scusa. La reazione di Meloni, appunto, blocchiamo Schengen, e Madrid che convoca l'ambasciatore, la notizia già ve l'abbiamo data. Su questo in serata arriva la conferma della Premier Meloni, il governo è pronto a chiedere la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, a stretto giro da Madrid arriva questa comunicazione del Ministero degli Esteri spagnolo, che ha detto tra l'altro: ci aspettiamo solidarietà, non demagogia. Per tutto il pomeriggio ieri erano filtrate indiscrezioni da Palazzo Chigi, quando era già forte il timore che le migliaia di migranti arrivati nell'exclave spagnola del Marocco si stessero spostando. Ma a tarda sera l'emergenza assume contorni sempre più preoccupanti. La Presidente del Consiglio non esita e afferma: stiamo convocando gli organismi preposti e all'esito di queste riunioni siamo pronti a intervenire anche con strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini, come la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. Meloni si è consultata con il ministro dell'Interno Piantedosi e ha detto: le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano ancora una volta che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. L'Italia non resterà a guardare. Queste le sue parole. Già il vice premier leghista Matteo Salvini aveva invocato la sospensione di Schengen in polemica con il premier spagnolo. Aveva detto Salvini: ho affrontato anni di processo per aver protetto i confini del mio paese, Sanchez no, sospendere Schengen, difendere i confini. È un passaggio di un tweet, credo. Dello stesso avviso il vice premier azzurro, ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha detto: sono favorevole alla chiusura dello spazio Schengen con la Spagna, l'immigrazione irregolare e incontrollata rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale, le immagini di Ceuta mostrano come la scelta del governo di Madrid di dare cittadinanza spagnola, quindi europea, oltre 500.000 immigrati irregolari sia profondamente sbagliata e incentivi il traffico di esseri umani. Questa affermazione in particolare di Tajani, spiega Alessandra Araki, provoca l'ira di Madrid, che ha replicato: questo messaggio è indegno del ministro degli esteri di un paese partner e amico dal quale ci aspettiamo la solidarietà europea e non demagogia partitica. I fatti di oggi hanno a che fare con una sentenza e niente a che vedere con ciò che ha detto invece il ministro Tajani. Queste sono state le repliche da Madrid. Poi
Da Bruxelles sono arrivati anche commenti. La protezione delle frontiere esterne dell'Unione Europea è una componente fondamentale, hanno detto a Bruxelles, per contrastare l'immigrazione irregolare. Siamo in contatto con le autorità competenti riguardo l'evolversi di questa situazione, ha spiegato per esempio Brunner, commissario europeo per gli affari interni alla migrazione. Comunicato a Madrid, ha detto la disponibilità dell'Unione Europea ad aumentare il sostegno alla Spagna anche con Frontex per controllare la situazione. Stiamo contattando le autorità marocchine per capire il da farsi. La polemica, appunto, viene cavalcata dalla destra sovranista, spiega ancora Araki. Sanchez ha spalancato le porte dell'Europa ad ogni sorta di pericolo, ha detto per esempio Bardella, presidente del Rassemblement National, ma gli affondi arrivano anche da oltreoceano. Appunto, si fa sentire la Casa Bianca. Il presidente Trump ha da tempo messo in guardia l'Europa sulle conseguenze del continuare ad attuare politiche globaliste di estrema sinistra. Queste sono le parole che vengono da Washington, come quelle di favorire l'immigrazione di massa, ha dichiarato la portavoce Anna Kelly. La stoccata arriva poi diretta, aperte virgolette, la Spagna e gli altri paesi che hanno abbracciato questa filosofia distruttiva dovrebbero invertire immediatamente la rotta o rischiano la propria scomparsa. Io, se non mi sbaglio, ho visto anche un video nella giornata di ieri di affermazioni di Donald Trump che non erano, diciamo, riferite esplicitamente a questi fatti di Ceuta, ma che erano sugli stessi toni. Insomma, questi sono stati i commenti che sono arrivati dalla Casa Bianca, dell'apertura della stampa. Vi abbiamo detto, vediamo come l'argomento viene affrontato per esempio sul giornale della cui prima pagina vi abbiamo già detto in apertura di questa rassegna stampa di Radio Radicale di oggi. Prendiamo De Sì, che è autore di un articolo dal titolo Assalto all'Europa, ma la sinistra loda ancora Madrid, ha scelto l'integrazione. Chiede De Sì: siamo proprio sicuri che la Spagna sia un modello da seguire, come dice la sinistra nostrana? Diciamo che l'argomento viene utilizzato anche per rispondere a questo argomento, che poi ci riporta sostanzialmente ai temi di campagna elettorale, di cui parleremo tra poco. Naturalmente la risposta di De Sì è no. De Sì, no, a quanto pare no. I migranti hanno invaso Ceuta, l'enclave o exclave, veramente l'enclave spagnola, e la politica italiana si è fatta sentire. Ovviamente solo il centrodestra, già, perché da sinistra in pochi hanno risposto al telefono per commentare le immagini di oltre 2000 clandestini che hanno varcato i confini dell'Europa con le ciambelle, mentre il nostro governo sta valutando la sospensione di Schengen. Già vi abbiamo detto, il campo largo continua a lodare Sanchez. Brando Benifei del Partito Democratico ha detto a Rete 4 che, aperte virgolette, il fenomeno migratorio è complesso, che può avere momenti di crisi, ma conta la risposta alla Spagna, ha scelto di puntare sull'integrazione, chiuse le virgolette. Poi l'affondo contro il nostro governo, reo, scrive De Sì, di aver attuato delle leggi e dei provvedimenti contro i migranti per frenare gli sbarchi, bloccare gli arrivi, rimpatri più facili, multe alle ONG e centri di permanenza e rimpatrio. Benifei ha detto che l'Italia ha buttato centinaia di milioni in Albania. Insomma, questo è poi la posizione del governo, ma appunto la domanda che si pone è questa, è la risposta, diciamo, entra nel merito del dibattito politico nostrano. Andrea Indini riporta le parole della Premier: l'immigrazione fuori controllo è una minaccia, e appunto si ritorna sulla questione della sospensione di Schengen. Forse sul Libero possiamo approfondire anche che cosa comporta una decisione di questo genere. A pagina 4 trovate Mauro Zanon, il titolo è sempre, diciamo, molto duro: la Spagna ci fa invadere dai migranti, l'Italia rimette i controlli alle frontiere, migliaia di nordafricani a Ceuta.
Che cosa scrive Zanon? Riporta le reazioni, i commenti del leader di Vox, vi abbiamo già detto, anche sul Libero trovate le sue parole. Vox accusa il governo socialista di aver perso il controllo delle frontiere, di favorire l'immigrazione clandestina. I migranti non fuggono da nessuna guerra né dalla povertà, ha denunciato Vox. Sono uomini in età militare convocati dal governo corrotto di Sanchez per assaltare i nostri confini in modo che possano poi vagare per le strade della Spagna gridando viva Sanchez. Ecco, questa insomma è questa sintesi. Adesso non è vero che sono stati convocati da Sanchez, questa naturalmente è una sintesi politica per accusare Sanchez delle politiche migratorie che poi appunto da Vox hanno una prospettiva opposta, però ecco, non sono stati propriamente convocati, ma questo è anche, diciamo, è il linguaggio politico, specialmente quello attuale, legato all'estrema sintesi probabilmente dei social. Anche qui probabilmente si tratta di dichiarazioni che vengono anche diffuse sui social. Tornando però, Mauro Zanon ci spiega, tornando però alla sospensione di Schengen, va detto che non viene applicato alcun blocco. Vengono rafforzati i controlli, questo sì, vengono ripristinati quelli di frontiera, torna la necessità di mostrare i documenti, secondo la logica che chi passa deve essere identificato. Questo però sarebbe già un provvedimento, probabilmente avrebbe un effetto per, diciamo, fermare l'ingresso, se questa è l'intenzione del nostro paese, di queste persone, perché moltissime di queste persone spesso non hanno documenti. Però va certamente capito di che tipo di persone si tratta, perché dalle fotografie forse si tratta di persone che vengono dal Nord Africa, dove la situazione, diciamo, amministrativa degli stati del Nord Africa è diversa da quelli degli stati, diciamo, da cui di solito provengono le persone che poi tentano di entrare in Europa. Saranno tutti argomenti che saranno approfonditi sicuramente nei prossimi giorni, e come sempre Radio Radicale con le sue rassegne stampa, ma anche con gli altri programmi, ve ne darà conto. L'altro argomento della giornata, come vi abbiamo detto in apertura di questa rassegna stampa di oggi di Radio Radicale, è l'appuntamento della cerimonia del ventaglio al Quirinale. Trovate riferimenti a questa questione su tutti i giornali. Noi prendiamo il Corriere della Sera, che con Monica Guerzoni vi ripropone un po', diciamo, i nodi dell'intervento del Presidente della Repubblica in Val di Susa. Quanto è avvenuto inammissibile, non è accettabile alcuna esitazione nel condannare e contrastare simili modi aggressivi. Messaggio molto chiaro anche questo. Le migrazioni, è opportuno dedicare attenzione ai problemi connessi a chi arriva nel nostro paese, ma almeno una parte sia riversata a chi parte per necessità. Il confronto, cioè un fenomeno di una sorta di rifiuto sdegnato di ascoltare le opinioni altrui, ne deriva un clima di intolleranza che semina germi di violenza. E poi il ruolo della vigilanza RAI, si ponga finalmente riparo alla paralisi del sistema radio TV pubblico determinata dal blocco della commissione parlamentare. Questi alcuni snodi dell'intervento del Presidente Mattarella. Interessante, forse per ascoltare l'intervento andate anche sul sito di Radio Radicale, potete riascoltarlo integralmente, ma per un'analisi, per le prime analisi, ancora Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, pagina 3, la veste di arbitro imparziale e l'appello alla moderazione. Per giorni, spiega Guerzoni, per giorni dal colle più alto Sergio Mattarella ha sentito con preoccupazione crescente le polemiche innescate dai casi di cronaca, ha ascoltato a distanza gli acuti dello scontro tra le forze politiche ed è probabile che abbia strabuzzato gli occhi davanti ai video realizzati con l'intelligenza artificiale in cui Vannacci, un Vannacci abbigliato da imperatore romano, condanna a morte Schlein,
Conte, Prodi, Boldrini e in una sorta di secondo atto consegna a Mattarella la domanda di grazia per il gioielliere Roggero. Mattarella ha visto, ha ascoltato, ha taciuto. Solo ieri, a freddo, come nel suo stile da oltre 11 anni, ha chiesto alle forze politiche di moderare i toni e placare i bollenti spiriti elettorali. Le urne sono ancora lontane, la tensione intempestiva che arroventa l'aria rischia di distogliere dai problemi reali ed è ora che i partiti e i leader rinuncino alle inopportune aggressività verbali e ritrovino il reciproco rispetto. Qualcuno potrebbe interpretare il messaggio in bottiglia come un freno rispetto all'eventualità che Meloni decidesse di correre al voto anticipato. Questo passaggio è importante a mio giudizio, ma non è questo l'obiettivo di Mattarella. Se la Premier e la sua maggioranza tra qualche mese vorranno andare al voto, lui ne prenderà atto e scioglierà le Camere. Quindi questo diciamo, nell'analisi di Guerzoni è anche diciamo, un passaggio in più, perché appunto non è automatico questo fatto. Da altri umori e da più alte preoccupazioni per la tenuta del paese nasce il discorso del ventaglio. Ti ha tirato per la giacca da ogni parte, sulla grazia a Roggero non solo, il capo dello Stato ha ribadito prerogative e limiti del ruolo di arbitro imparziale che lo tiene doverosamente alla larga dal chiacchiericcio quotidiano. Giudicare le dinamiche politiche non gli compete, questo è stato il primo punto che il presidente Mattarella ha affrontato, infatti. Prosegue Guerzoni, non tocca a lui sindacare in corso d'opera e ad alta voce sui progetti di legge. Il presidente vuole sia chiaro che il suo compito è promuovere le responsabilità di una classe politica non sempre responsabile ed esortarla a riflessioni di sistema che vadano anche al di là del momento contingente. Sulla inaccettabile violenza in Val di Susa, come sulla violenza privata subita e poi tragicamente esercitata da Roggero, l'avvertimento di Mattarella è chiaro e forte. L'autorevolezza dello Stato sta nel chiedere che le leggi vengano rispettate e mai scritte, mai cambiate o sconfessate alla bisogna caso per caso, in modo rapsodico e talvolta propagandistico. Abbiamo letto tutta questa analisi di Monica Guerzoni che tocca diverse questioni e in particolare sulla prospettiva di un'accelerazione. Vi diremo tra poco, Simone Cannettieri, ancora sul Corriere della Sera, in un retroscena parla dei dubbi di Meloni su Forza Italia, in particolare si cerca forse l'incidente, punto di domanda, e queste sono le questioni sul tavolo, ma poi ci sono gli inviti anche diciamo a interpretare anche i toni duri che ci sono a volte tra le forze politiche, ma insomma questa eventualità oggi viene affrontata in maniera più esplicita in questa analisi di Guerzoni sul Corriere della Sera. Trovate, ve l'abbiamo già detto, intervista a Francesco Boccia, che è il capogruppo del PD al Senato. Importante richiamo alla politica, bisogna occuparsi degli italiani, dice tra l'altro, sentito da Maria Teresa Meli. E Paola Di Caro invece intervista Giovanni Donzelli, che è il responsabile nazionale dell'organizzazione Fratelli d'Italia. Abbassare i toni, ha ragione, è pericoloso, dice Donzelli, alimentare la rabbia. Parla poi della Val di Susa, abbiamo aspettato 3 giorni le parole di Schlein, qui anche su questo. Per esempio Boccia dice, ma insomma non è che Schlein è tenuta a una tempestività su questo, quando ha avuto un'occasione pubblica ha fatto il suo commento, ma insomma queste sono, trovate queste interviste a pagina 3 del Corriere della Sera. Ancora per un quadro della cerimonia del ventaglio di ieri potete prendere Concetto Vecchio su Repubblica, pagina 10, ve li segnaliamo solamente, che qui una grafica con i punti principali, Magri sulla Stampa a pagina 5. E questo argomento appunto sarà forse un po' la bussola per i prossimi giorni, ma vedremo naturalmente che cosa accadrà.
Ci spostiamo a questo punto sulle questioni che agitano le forze di governo, perché appunto ce lo consente anche il contesto dell'analisi di Monica Guerzoni che abbiamo appena letto, e proprio andiamo subito a questo retroscena di Simone Cannettieri, che trovate ancora a pagina 5 dello stesso quotidiano, di cui ci stiamo servendo molto anche questa mattina. Retroscena: Forza Italia cerca l'incidente, punto di domanda, il dubbio di Palazzo Chigi, e si parla di un patto di fine legislatura per blindare l'alleanza. Anche ad Alberto Signore forse fa cenno a qualcosa del genere, ma lo vedremo tra un istante. Scrive invece Cannettieri: Forza Italia sta cercando l'incidente, se sia per caso inerzia o strategia mirata non si sa. Di sicuro però dalle parti della Premier, a partire da chi tutti i giorni le invia i dispacci riservati da dietro le quinte del Parlamento, inizia a serpeggiare questo dubbio. Da un po' di tempo Giorgia Meloni osserva il pianeta azzurro con un pizzico di sbigottita perplessità. Gliene raccontano tante, troppe. Qualche esempio: nelle ore più calde della trattativa sulle intercettazioni a strascico, nei giorni scorsi il vice ministro di giustizia di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, ha telefonato a un ambasciatore, tra virgolette, della Premier, interessato al dossier, per far sapere che, aperte virgolette, se fossero andati avanti su quell'emendamento, il governo sarebbe caduto, chiuse le virgolette. La risposta ricevuta è stata lapidaria, aperte virgolette: se pensate di minacciarci così, allora davvero non conoscete Giorgia, auguri, chiuse le virgolette. Dialettica normale in questi casi, per quanto esasperata, ma spia di un clima da non sottovalutare, come ragionano dentro Fratelli d'Italia, spiega Simone Cannettieri. Alla fine l'emendamento è stato ritenuto inammissibile dal presidente del Senato Ignazio La Russa e la questione è stata rinviata. Nemmeno il tempo di archivare questa storia, che è spuntata ieri sui giornali la battuta di Antonio Tajani pronunciata durante la riunione con i senatori azzurri. Io i fascisti di Roma li conosco, con loro bisogna usare la forza. Questa è la frase, un'espressione sopra le righe, seppure da contestualizzare nell'ambito di un lungo vertice che è andata di traverso comunque, questa affermazione ai vertici di Fratelli d'Italia. C'è chi racconta, con cognizione di causa, di un contatto amichevole fra Tajani, ieri al lavoro a Palazzo Chigi, nel suo ufficio di vicepresidente, e Meloni, perché il concetto era un'iperbole per rafforzare il problema di metodo nella coalizione e l'esigenza di essere vigorosi nel fare muro quando serve. Nel dubbio entrambi negano chiarimenti di alcuna sorta per chiudere il caso alla svelta, e questo è quello che è avvenuto. La Premier non è interessata in retroscena, fa trapelare, perché alla fine contano i risultati, e questa è stata un po' la cifra della coalizione di governo, questo va ricordato in questi anni. Allo stesso tempo i vertici di Forza Italia sono attraversati da un piccolo brivido, hanno paura che possa uscire l'audio della riunione con la frase sui fascisti di Roma. Allora sì che sarebbe una gatta da pelare. Ogni giorno sembra avere per Meloni la sua pena parlamentare, e di ieri, per dire il caso, rivelato da Repubblica, sul lotto unico per l'appalto dei treni intercity che Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei trasporti, nonché leader della Lega, voleva inserire in un decreto con il rischio di uno scontro con Bruxelles. Anche in questo caso tutto è rientrato per evitare problemi con il PNRR. Meloni è consapevole della situazione, non vuole farsi logorare in questo ultimo anno di legislatura dagli alleati a caccia di bandierine identitarie da piantare e attraversati da scosse interne. Ecco perché a fari spenti i leader della maggioranza stanno lavorando a un patto di fine legislatura. Il perno di tutto è la legge elettorale che la Premier a settembre vuole portare a casa in Senato, e con l'emendamento sulle preferenze impallinato a Montecitorio dai franchi tiratori, con un ultimo passaggio poi alla Camera verso ottobre. Allo stesso tempo Salvini e Tajani sono chiamati a indicare una serie di priorità tra i provvedimenti di governo e i disegni di legge alle Camere da portare a casa prima del gong,
a ciascuno il suo, senza fughe in avanti né incidenti parlamentari, è la linea di Palazzo Chigi per cercare di tenere compatta la maggioranza in vista del 4 settembre. Questo è l'appuntamento, il giorno del record di longevità del governo. Da quel momento entrerà in vigore il patto di fine legislatura, dettagliato con i desiderati desiderata di tutti. L'altro snodo riguarderà l'ultima legge di bilancio, di cui appunto si comincia a parlare prima del voto, occasione ghiotta, risorse permettendo, per i partiti di governo per portare fieno elettorale nelle rispettive cascine. Questi sono i buoni propositi, al resto ci pensa la cronaca battente. Abbiamo letto tutto perché appunto ci aiuta un po' a capire, secondo sempre la prospettiva tipica dei retroscena, ma che fa parte appunto del ruolo della stampa nel nostro paese, che vi raccontiamo da Radio Radicale, da Stampa e Regime, che cosa possiamo leggervi ancora su questo? Già l'abbiamo citato, prendiamo il giornale ad Alberto Signore con un breve articolo, ricostruisce questo quadro da una prospettiva leggermente diversa che aiuta a comprendere l'interezza della questione, se possibile. Meloni raffredda lo scontro con Forza Italia su preferenze e intercettazioni, la strategia del rinvio, questa sarebbe la prospettiva, nessuna replica o controoffensiva, neanche un off record da far filtrare per rispondere alla valanga di accuse piovute su Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia durante l'accesa riunione dei senatori di Forza Italia, che mercoledì si è trasformata in una sorta di processo alla Premier. Questa è la lettura. Nel day after, infatti, l'ordine di scuderia di Via della Scrofa è evidentemente quello di smussare, sminuire, minimizzare, tanto che anche i big di Fratelli d'Italia, che si aggirano per Montecitorio, si tengono alla larga da qualsiasi polemica. Oggi non ho letto i giornali, non so di cosa si sia parlato ieri alla riunione di Forza Italia. Si prende tempo, dunque, poi prosegue l'articolo, ma questa è la questione. Può servire da questo punto di vista il dubbio, perché no, il dubbio forse ci conviene citarlo dopo, perché ecco, invece ci può servire, ci sono due interviste che volevo segnalarvi, mi scuso per il disordine. Su Repubblica torna a intervenire Stefania Craxi, che appunto vi leggiamo, trovate questa intervista a pagina 13. Craxi: noi siamo leali, ma non subalterni, no alle intercettazioni. Viene intervistata da Serena Riformato, clima da fine impero, scrive l'intervistatrice, maggioranza sempre più litigiosa. Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato, non lo sente questo clima, dice no, troppo spesso si confonde il confronto politico con lo scontro, questo è un po' anche il nodo forse ancora. Per gli alleati però ha un messaggio chiaro Stefania Craxi: noi siamo leali ma non saremo mai subalterni. La Camera ha rinviato il voto sulle chat di Andrea Del Mastro, altro argomento che cercheremo poi dopo di affrontare. Nervi tesi sul voto segreto? Risposta di Craxi: non esiste alcuna psicosi di questo tipo, la ragione è un'altra. La lettera del PM Francesco Lovoi al presidente di Montecitorio ha rimesso tutto in discussione. Questo è quello che è avvenuto e ve lo raccontiamo appunto anche con le parole di questa intervista. Quindi è stato giusto posticipare? No, risponde Stefania Craxi, è un errore che crea un precedente pericoloso. Trovo sbagliato riaprire l'istruttoria solo perché la procura pensa di mandare ulteriori documenti un'ora prima della seduta, impedendo di fatto il voto dell'aula. Domanda: se le intercettazioni a strascico volute da Fratelli d'Italia rispunteranno in un decreto ad hoc, darete il vostro ok?
risponde con chiarezza, che aveva già usato Stefania Craxi nei giorni scorsi, per la verità, non voteremo mai quelle norme, indipendentemente dal testo in cui dovessero essere inserite. Abbiamo chiesto un tavolo di confronto in maggioranza, siamo i primi a voler garantire strumenti investigativi efficaci contro la criminalità senza abdicare alla tutela della libertà. Questo è il quadro della discussione. Domande: imputabilità dei minori, stretta sui cortei, legittima difesa a briglia sciolta, come si conciliano con la vostra richiesta di non riformare la giustizia con il populismo? Nella pratica, risponde Stefania Craxi, ovvero ricordando a tutti che la riforma del diritto penale deve restare uno strumento ultimo e non la risposta automatica a ogni emergenza sociale. Lo sanno questo i vostri alleati? Al netto di qualche annuncio forzato e delle inevitabili semplificazioni del dibattito pubblico, alla fine sul piano della legislazione il governo, grazie anche a Forza Italia, fa prevalere sempre una linea legata al rispetto dei diritti. Eppure, dice l'intervistatrice, il suo partito, cauto sulle intercettazioni, accetta il riconoscimento facciale di cittadini che non hanno commesso reati. Noi siamo coerenti, dice Craxi, seguiamo la bussola delle garanzie costituzionali e abbiamo fatto dei rilievi al decreto legislativo, spiega. Grazie a noi sono stati apportati significativi miglioramenti in chiave garantista. E questa è una questione importante che Craxi solleva, perché non ha avuto probabilmente il rilievo che merita questa affermazione. Ma appunto un altro tassello che ci racconta del dibattito politico che c'è tra le forze di maggioranza e il ruolo che sta svolgendo Forza Italia. Troppo poco però per le opposizioni, dice l'intervistatrice, ma risponde Craxi, è il loro lavoro dirlo. Per quello che riguarda Vannacci, Forza Italia non si sente stretta nel mezzo, perché al centro siamo punto di equilibrio del centrodestra e più in generale un argine alla polarizzazione della politica italiana. Temete, dice l'intervistatrice, che possano preferire gli attuali alleati il generale a voi? Per niente, dice Craxi, sono certa, anzi, che nessuno osi pensarlo. Fare a meno di noi significherebbe privarsi dell'unica forza capace di ampliare il perimetro della coalizione. Forza Italia parla un linguaggio diverso, anche se complementare, da quello dei nostri alleati. E qui si viene alla famosa riunione. In una riunione sulla legge elettorale i senatori azzurri hanno processato Antonio Tajani. Cosa gli contestate? Poi si era parlato invece di processo a Meloni, ma insomma vediamo. Non c'è stato nessun processo, dice Stefania Craxi, solo una discussione tutta politica che si è conclusa con una posizione unanime. Lei ha fatto notare un deficit di condivisione sulle preferenze? No, ho chiesto che al tavolo di confronto d'ora in poi ci sia anche un senatore, dato che la prossima volta voteremo a Palazzo Madama. Tutto qua. I resoconti sulle critiche al segretario sono unanimi. Risposta: il dibattito si è concentrato sull'opportunità di intervenire nuovamente sul testo approvato dalla Camera, non certo, come ho letto da qualche parte, sulla necessità di approvare un meccanismo per stabilità al Paese. Allora voterete l'emendamento di Fratelli d'Italia per sbloccare le liste, se prevederà l'alternanza di genere? Siamo disponibili ad andare ancora una volta incontro alla richiesta di inserire il sistema misto, capolista bloccato e preferenze a crocette, alla legge elettorale, ma vogliamo concordare l'emendamento con i nostri alleati prima che venga presentato. Chiaro. E questo è quello che dice Craxi. Sul Foglio trovate Nevi, leggiamo qualcosa. La frattura tra Fratelli d'Italia e Forza Italia sul riconoscimento facciale, una delle fratture. La libertà conta quanto la riservatezza, dice Nevi. L'alleanza ieri, scrive il Foglio, era una corda tesa dopo le oscillazioni sulla grazia, sulle intercettazioni, fine vita anche, le preferenze, la vannaccite. Ecco l'ultima, la faglia questa volta è il riconoscimento facciale tramite intelligenza artificiale. Così appena dopo i video del generale, il dato biometrico è il nuovo mostro che spaventa, soprattutto spariglia Forza Italia, il partito di Giorgia Meloni. Portavoce di Forza Italia
Nevi, Raffaele Nevi, sia pure con ponderazione, dice: dobbiamo necessariamente contemperare la sicurezza con il diritto alla riservatezza. Non per niente, dice con qualche ironia, sono liberali, Leganza è l'intervistatrice. La intervista prosegue nell'inserto 4, numero romano, e prosegue con queste parole di Nevi: la garanzia delle libertà della libertà individuale non è un valore rispetto al quale possiamo venire meno. No, non si può fare, anche se a colpire, e lo facciamo presente all'onorevole Nemi, soprattutto il riconoscimento facciale sia avallato da Fratelli d'Italia, cioè dalla forza politica che una vita fa spiravano Covid e opposizionismo spinto, era all'incirca pro liberi tutti. Fratelli d'Italia, come fu contro le bollinature e il Green Pass, qui c'è un segno, il Green Pass, ma non è questo il punto, commenta Nevi. Loro hanno un'altra sensibilità, ecco, questo forse è il passaggio più interessante. Hanno comunque ripreso le linee europee, e voi? La nostra è una linea diversa dalla loro, e riusciremo a trovare una sintesi. Come, chiede l'intervistatrice, non è che per garantire l'ordine possiamo violare la libertà delle persone, detto altrimenti non si sacrifica la libertà sull'altare della sicurezza, appunto. E questo è il punto, questo è il ruolo che sta giocando Forza Italia all'interno della coalizione di governo. Queste interviste, allora, che cosa possiamo dirvi per quello che riguarda la questione del Mastro e chat? Lo vuoi ferma il voto sulle chat di Del Mastro, potrebbero scagionarlo, questo è il titolo del Dubbio. Procuratore di Roma Francesco Lo Voi ha rovinato i piani della maggioranza con una lettera che riapre nei fatti i dossier di Andrea Del Mastro. Sarà una questione di giorni, un semplice rinvio, ma la nota inviata dal magistrato alla Camera ha costretto Montecitorio a frenare e rimandare il voto sulle chat dell'ex sottosegretario, uno stop che rischia di rimescolare le carte sulla scorta dei dubbi espressi. La documentazione fornita dal legale di Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan Senese, potrebbe essere stata alterata o selezionata in precedenza, e le chat, ha chiarito il procuratore, sono sì utili ai fini investigativi, ma anche a quelli di tutela delle garanzie difensive, perché la lettura fornita dall'avvocato di Caroccia è semplice: il suo assistito indagato insieme alla figlia Miriam per riciclaggio, per la questione della bisteccheria, ha detenuto quote poi cedute alla figlia, non sarebbe un prestanome dei clan ma di Del Mastro stesso. Insomma, tutte questioni da chiarire. Sul Dubbio trovate un approfondimento anche sul Corriere della Sera a pagina 4. Del Mastro e le chat bloccate, bagarre, liti in Parlamento, Marco Cremonesi. Un'altra giornata da ultra, la Camera come al Senato, così l'incipit del suo articolo che racconta questa questione, la lettera di Lo Voi con le garanzie sui dialoghi, Repubblica pagina 6. Insomma, un po' su tutti i quotidiani questa storia viene riaffrontata. Anche sul Foglio, Giornale a pagina 9, ve lo segnaliamo ancora su questa notizia. La sinistra pronta a leggere le chat di Del Mastro, perché appunto questa mattina poi queste chat saranno rese disponibili e vedremo che cosa ne verrà fuori. Quindi è un argomento che lasciamo un po' in disparte, perché c'è un'altra questione sulla quale il Mattino, per esempio, titola, sceglie come titolo di apertura: l'Italia cresce oltre le attese, anche il Sole 24 Ore, sale il PIL, crescita del 2026 verso l'1%, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato questo dato importante, è un risultato
oggettivamente delle politiche scelte dal governo, ma naturalmente anche del sistema italiano che funziona da questo punto di vista, e naturalmente il ruolo del governo è importante per le scelte fatte in questi anni. Però per raccontare qualcosa forse di poco diciamo arato nei quotidiani, prendiamo un'analisi di Federico Fubini, che è sul Corriere della Sera, pagina 17, i veri conti in tasca safe, di cui si è parlato pure molto nei giorni scorsi, per il bilancio pubblico risparmi fino a 6,5 miliardi, perché il paese campione di export nella difesa ci guadagna. Qui appunto ritorniamo a questo argomento, ma si parla un po' del tema sia della salute del nostro paese, sia del ruolo che il nostro paese sta assumendo relativamente anche agli scenari internazionali, da cui poi parleremo tra pochissimo. Il prestito europeo SAFE, Security Action for Europe, nella sua forma più brutale, comporta una scelta fra due opzioni: ottenere un risparmio fra circa 4 e 6,5 miliardi di euro o lasciare sul tavolo questi soldi e far sì che a versarli siano i contribuenti italiani quando si dimostreranno necessari. Perché accadrà: investire di più nella difesa diventerà probabilmente inevitabile nei prossimi anni per ragioni tecnologiche oltre che geopolitiche. Queste ultime sono le più visibili, gli sviluppi più recenti rivelano come l'Italia sia indietro come paese europeo proteso nel Mediterraneo che dipende dall'export. Sempre più i protagonisti dei grandi conflitti in corso si stanno affacciando su tratti di mare dei quali dipende la sicurezza delle rotte italiane. Non c'è più solo la questione degli Houthi che minacciano costantemente il percorso del Made in Italy verso i mercati asiatici, al punto che l'Italia partecipa da anni a una missione militare europea attorno allo stretto di Bab el Mandeb. Anche l'Iran in questi giorni ha iniziato a colpire alcuni scali egiziani e Suez parte dalla stessa rotta strategica per ostacolare i flussi del petrolio saudita nel Mar Rosso. E il carattere che sta assumendo il conflitto appunto è legato anche alle scelte che poi si fanno in Italia. C'è un altro punto critico di fronte al quale l'Italia oggi è impreparata: la Russia presidia 4 basi militari nella parte della Libia controllata dal clan Haftar, nelle quali ha installato missili a medio raggio per contrastare attacchi ucraini sulle petroliere di Mosca in transito dal Mar Nero verso Gibilterra attraverso il canale di Sicilia. Di fronte a queste minacce l'Italia oggi non ha intercettori a sufficienza per proteggere le rotte del nostro export. Intanto i rischi non fanno che divenire sempre più concreti. Solo nella notte tra 18 e 19 luglio la Russia ha spedito contro l'Ucraina 41 missili, e di questo poi parleremo tra pochissimo. Insomma, questo è il quadro. È chiaro che bisogna tenere presente che le scelte si fanno alla luce poi di quello che avviene anche nel contesto internazionale. Che cos'altro possiamo leggervi per approfondire la questione? Ecco, su Almastri, sulla vicenda Almastri, un altro argomento che agita un po' lo scenario politico e che viene usata dalle opposizioni per attaccare la coalizione di governo, trovate diversi approfondimenti. Noi ancora ci concentriamo su Corriere della Sera con Bianconi, che ci racconta un po', ci fa una sintesi di quanto è avvenuto con un anno e mezzo di ritardo e varie versioni fornite dopo una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima l'interpretazione data dal suo dicastero. Il ministro Nordio ha dato seguito alla richiesta dell'AIA per arrestare il torturatore libico Almastri, richiesta che risale a quando il generale si trovava in Italia. Dopo almeno 3 differenti versioni fornite al Parlamento e un'altra al Tribunale dei Ministri per motivare il diniego all'arresto del generale libico Almastri, ordinato dalla Corte Penale Internazionale che lo accusa di crimini contro l'umanità, ora che è ricercato non è più in Italia da un anno e mezzo
il ministro di giustizia Nordio ha inviato alla Procura Generale di Roma l'ordine di cattura emesso dai giudici dell'AIA, un modo per dare seguito a un provvedimento che non avrà alcuna conseguenza pratica, visto che l'ex capo della polizia giudiziaria di Tripoli, legato alle milizie libiche della Rada, è stato nel frattempo arrestato, condannato nel suo paese a 7 anni e 4 mesi. Ma dal punto di vista politico, la decisione del guardasigilli, inattesa e apparentemente contraddittoria rispetto alle precedenti prese di posizione, è destinata a riaccendere le polemiche che hanno accompagnato questa vicenda. E vedremo appunto quali saranno questa questione. Oggi trova un certo spazio sui quotidiani. Deborah Serracchiani commenta la cosa su Repubblica: il ministro è inadeguato, doveva seguire subito l'ordine della Corte Penale Internazionale, dice tra l'altro Serracchiani, deputata PD, responsabile giustizia del Partito Democratico, intervistata da Miriam Di Peri a pagina 4 della Repubblica. Queste alcune delle questioni sulla vicenda riconoscimento facciale. Oggi ancora si discute, trovate diverse questioni, in particolare vi possiamo segnalare un passaggio dell'intervento di Michele Ainis su Repubblica, pagina 17, dice a un certo punto Ainis, riprendendo un tema di cui si è parlato nei giorni scorsi, cioè il

realtà smentita dai dati ufficiali. Ecco, adesso ci fermiamo un attimo su questa questione della narrazione, perché in merito alla narrazione sull'insicurezza, di cui si è parlato molto in questa settimana che ormai abbiamo quasi alle spalle, prendiamo sempre il quotidiano La Repubblica, perché c'è un interessante approfondimento che ci porta non sulla carta stampata e sul ruolo che ha la carta stampata, ma su quelli che sono gli argomenti che in realtà oggi, come si diceva una volta, l'agenda setting forse viene fatta dai social e i giornali inseguono con un ruolo diverso, proponendo analisi, punti di vista e anche strumentalizzazioni, come sempre, dei temi che nascono ormai altrove. Impronte MAGA sulla campagna contro lepore, ma teniamo da parte la questione lepore, ci interessa di più la questione di quello che avviene sui social. Marco Bettazzi, segnalato in prima pagina su Repubblica, l'articolo poi è a pagina 18, scrive Bettazzi uno studio ha analizzato i commenti social lasciati sul profilo del sindaco Lepore e sulla pagina bolognese di Fratelli d'Italia nei giorni successivi alla morte di Fakir. Un numero molto considerevole dei commenti arriva da account falsi creati negli Stati Uniti. Cosa ci facciano, si chiede appunto Bettazzi, cosa ci facciano tutti questi americani arrabbiati a commentare le vicende bolognesi della morte di Fakir, soprattutto la manifestazione voluta poi dal sindaco Lepore, per cui è stato violentemente attaccato sui social, minacciato tanto da meritarsi la scorta, non è chiaro. E forse la globalizzazione anche invece dell'informazione, malgrado il tentativo di ritornare a una realtà nazionale, ma questa è un'ipotesi che faccio io, non è chiaro comunque, ma uno degli aspetti più preoccupanti di questo studio che Repubblica ha potuto visionare, e sarebbe interessante poi conoscere nei particolari, che sta circolando a Bologna in questi giorni drammatici, finendo anche sul tavolo del comune, che testimonierebbe uno dei primi casi della propaganda MAGA effettuata in Italia a fini politici. Questa è la conclusione del giornalista, e che per questo viene letto con una certa dose di preoccupazione, soprattutto in vista della tornata elettorale del 2027, sia per il sindaco ma anche per quello che riguarda gli altri scenari di contesa elettorale. Lo studio, aggiungo io, lo studio si inserisce in una rotta già tracciata. Risale al febbraio scorso la rivelazione del Financial Times sulla missione della sottosegretaria di Stato per la diplomazia pubblica Sarah Rogers, che ha toccato Roma e Milano per presentare un bando destinato a promuovere la libertà di parola in Europa, free speech, che ormai diciamo sta assumendo un significato specifico nella stagione MAGA, di cui non c'è bisogno di dirvi altro. Soldi, che cosa prevede questa visita? Soldi da assegnare a gruppi, think tank, movimenti, associazioni volte a difendere la visione dell'amministrazione Trump in un contesto giuridico ostile come quello del vecchio continente. È con queste lenti che viene interpretata l'analisi dei flussi su Bologna. L'indagine realizzata da questa agenzia specializzata nello studio dei dati online prende in esame volumi di traffico e le identità dei profili social che sono intervenuti dopo la morte di Fakir, avvelenando il dibattito sulle piattaforme social. Due aspetti. Primo, il fatto è che una quota anomala di questi commenti più aggressivi proviene da account che presentano indicatori multipli e convergenti di inautenticità, elencando come possibili prove di queste affermazioni foto di avatar assenti, non personali, reti sociali quasi nulle, profili nati all'ultimo momento senza contenuti, nomi di fantasia o di personaggi noti, località esteri incoerenti e infine immagini generate con l'intelligenza artificiale. Questo è quello che sta accadendo
sui social. Secondo fenomeno poi osservato, questa volta sulla pagina bolognese di Fratelli d'Italia, è quello dei post con un numero di like o visioni sproporzionato rispetto ai follower della pagina, cioè interazioni aritmeticamente incompatibili con una differenza

0: fusione organica, dicono questi studiosi, fino a 6 volte il numero dei fan totali della pagina stessa. Questo, spiega questo studio, non per avvalorare la tesi che tutti i commenti critici nei confronti del sindaco siano fasulli, del resto i 18.000 commenti al posto del sindaco sulle due piazze analizzati non possono essere tutti falsi, è evidente, ma piuttosto per segnalare che una parte del dibattito è artificiale e questo gonfia la percezione di un'ostilità diffusa. Ecco, questo tema va capito, va affrontato, perché chi ha interesse a orientare il dibattito, ieri il dibattito in questi termini, ieri Davide Casaleggio, andatelo a ritrovare se volete, parlava poi del fatto di utilizzare i post con un sistema di, diciamo, per rimettere tutto insieme e creare la politica da questo. Ecco, se fosse davvero questo il progetto di chi pensa al free speech, bisognerebbe avere, diciamo, un sistema per evitare che siano le macchine a orientare in un certo modo, o chi controlla queste macchine, o le intelligenze artificiali che vengono programmate per orientare i commenti in questo senso. Insomma, sono una serie di temi che vanno governati. In Europa si sta tentando, negli Stati Uniti è scelta la strada opposta. Gli effetti pericolosi di questo studio, scrive ancora Bettazzi su Repubblica, quali sono? La distorsione dell'opinione pubblica, lo scoraggiamento di chi vorrebbe intervenire in modo equilibrato nel dibattito, appunto c'è chi non se la sente di partecipare a una rissa verbale e quindi è automaticamente escluso da quel campo di cui parlava Davide Casaleggio ieri. L'orientamento di queste affermazioni, reazioni politiche conseguenti. Lo studio analizza i primi 200 commenti a questo post del sindaco e segnala che su 44 profili documentati circa 16 presentano indicatori di rischio alto di falsità e 10 di un rischio medio-alto. Sia sulla pagina del sindaco che su quella di Fratelli d'Italia di Bologna, lo strumento di analisi del social Talkwalker evidenzia la presenza di un numero molto considerevole di account provenienti dagli Stati Uniti. Negli ultimi 10 giorni si registrano infatti oltre 65.000 conversazioni sul sindaco provenienti dall'Europa, ma una quota importante, del tutto anomala rispetto ai volumi di traffico degli altri paesi del mondo, arriva dagli Stati Uniti, con oltre 6.000 conversazioni a stelle e strisce. Stessa cosa per i post di Fratelli d'Italia a Bologna, che arrivano per quasi l'11% sempre dagli USA e devono il proprio successo anche all'effetto moltiplicatore garantito dai profili sospetti che rilanciano i link della petizione per chiedere dimissioni del sindaco, e sono tra i principali diffusori delle fake news sulla mancata manifestazione per il ferroviere Ambrosio ucciso in stazione a Bologna il 5 gennaio. In realtà la manifestazione ci fu il 7 gennaio scorso e fra i tanti anche il sindaco partecipò. L'analisi poi mette anche in fila alcuni di questi profili potenzialmente fasulli, elencando nomi stranieri, immagini rubate, generiche, profili appena creati, completamente vuoti, pagine cariche di post rancorosi, propaganda della destra più becera. Che siano questi i soldati della guerra sporca dichiarata dai MAGA all'Europa? E questo è un argomento interessante. Temo che anche sulla questione migranti, che pure è un tema che poi comporta tutta un'altra serie di discussioni, che la politica affronta, la questione dell'immigrazione illegale, la questione della legalizzazione, della legalità dell'immigrazione, ma sono molto molto commentate queste immagini, anche perché colpiscono, naturalmente non si può generalizzare e dimenticare la realtà. Ci avviamo alla conclusione, credo che questo articolo comunque sia importante per capire appunto dove va l'informazione, qual è il ruolo dell'informazione oggi nella prospettiva di stampa e regime, dove nascono gli argomenti, dove si costruisce l'agenda setting che poi viene analizzata e riutilizzata sulla carta stampata. Che cosa possiamo dirvi in dirittura d'arrivo? Campo Largo, una intervista a Spadafora sul giornale, qualche minuto per parlare anche dei guai dell'altra coalizione che naviga sempre diciamo con difficoltà nei flutti della precisazione, gli argomenti del programma che non arriva e del conflitto all'interno del Movimento 5 Stelle. Vincenzo Spadafora, ex grillino della prima fila, origini politiche dell'ambiente dei Verdi, orientato a sinistra, ex ministro, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, dice la verità: i 5 Stelle non hanno più i valori di una volta? No, non ci sono più i valori di qualche anno fa, dice, è diventato un movimento di arrampicatori. Dire arrampicatori non mi sembra corretto, di sicuro ha ragione Grillo quando sostiene che non è più il movimento di un tempo. Io mi ricordo quando si parlava per strada, in Parlamento o in TV, che noi non saremmo quelli che fanno politica tutta la vita. Fa specie vedere i colleghi dell'epoca che non dicono più una parola su questi temi. Questa è una questione appunto molto cara alla retorica di quel periodo. Il campo largo, che cosa dice Spadafora sul campo largo? Il campo largo deve ancora unirsi e lo deve fare costruendo un'identità comune, un programma chiaro. Ci si è illusi che una fotografia tra leader potesse scaldare il cuore degli italiani, quelle foto non rappresentano un pezzo importante dell'elettorato. Manca il leader, manca chi rappresenta un pezzo di elettorato, chi non si riconosce nel leader di quella fotografia di qualche tempo fa, non vuole votare a destra. I giovani, una parte del ceto medio, le piccole imprese. Trovate questa intervista a pagina 12 del giornale. Travaglio entra nel merito del conflitto, se ho capito bene, Dragrillo tra Grillo e Conte. Su Conte, sul quotidiano diretto da Marco Travaglio, trovate un articolo a pagina 3: Conte teme trappole, chi mi fece cadere non è mica morto. Luca De Caroli se ne scrive, i protagonisti chi furono? Mario Draghi, Paolo Gentiloni e Beppe Grillo, appunto, tra questi. E questa è la situazione del post di Beppe Grillo. Vi abbiamo già parlato in questa trasmissione la giornata di ieri, basta recuperare anche i quotidiani di ieri per capire di che cosa si tratta. Nuovo capitolo oggi sulla questione Draghi, ma appunto il conflitto è aperto. Chiudiamo la rassegna stampa di questa mattina con l'articolo di Francesco Merlo, che trovate su Repubblica e che poi prosegue a pagina 19. È troppo facile ridere di Marco Rizzo. Qual è il titolo? È troppo facile ridere di Rizzo, il fascio comunista, reietto anche dai sovranisti, tragicomico Rizzo, troppo facile ridere lui che, più vannacciano di Vannacci, è stato ora cacciato al grido di camerata camerata, fregatura assicurata, dal partito che aveva fondato lui stesso e del quale era sino a ieri leader massimo, Democrazia Sovrana Popolare. Finirebbe insomma nel lungo elenco degli svitati, sbullonati, macchiettati della politica italiana, questo fascio comunista Rizzo, se non fosse che lui agonizza nelle pozzanghere del pittoresco ciò che rimane della rude razza pagana, che è la famosa definizione che Mario Tronti diede della classe operaia nel nostro tempo, diceva, senza epoca. Dunque Rizzo non è solo uno dei tanti spostati della politica, fenomeni sì, ma senza volerlo svitati come i comici surreali che piacevano a Faux o a Iannacci. Li ricordate, dice poco più avanti, cito senza ordine, Scilipoti, che in Parlamento era salutato dal coro Munnizza, Munnizza, Razzi che ballava in Corea del Nord, De Gregorio il Comprato, una raffica di 5 Stelle da Dibba al Donno e tra i leghisti archiviati Calderoli, Borghezio, ci sono Borghi che la spara sempre più grossa, picchiatore Iezzi e poi nella destra che attira le macchiette come una calamita, Gennaro San Giuliano, detto Jenny Delon, scrive Francesco Merlo, il pistolero Pozzolo, il bistecchiere del Mastro, l'incompreso Urso, e a sinistra ci sono i De Luca, padre e figli, Emiliano con le sue cozze pelose, i cacicchi populisti e illuministi, mamma santissima, riformatori, anche loro pasticcio sinistra-destra e tra le categorie di Sciascia certamente sono uomini, ma anche qua, qua, qua. E ci sarebbero ancora l'ultra più romanista che verde Paolo Cento e Ilaria Salis non all'altezza dell'oltraggio subito in Ungheria. So che è un paradosso duro da digerire, ma a rendere Rizzo drammaticamente diverso c'è proprio quel comunismo dal quale viene, quella moralità sobria della sinistra pulita che dava un orizzonte alla rabbia sociale e alle mille paure che sono oggi il potente carburante della destra. Poi prosegue l'articolo di Francesco Merlo. Diciamo, confesso di forse non aver colto la cifra principale di questo suo bellissimo ritratto, diciamo ricchissimo come sempre ritratto, ma forse ci spiega qualcosa al di là dei giudizi che si hanno poi proprio anche di queste categorie quando si parla di moralità sobria della sinistra pulita. Sono diciamo angolazioni, interpretazioni della realtà che stanno alla base della realtà politica del nostro paese e che hanno portato le persone, questa è la mia personale lettura, a scelte diciamo opposte, diametralmente e diciamo opposte agli estremi opposti. Ma appunto ve lo segnaliamo questo articolo in questa parte iniziale, è finito il tempo anche per questa mattina e appunto Stampa e Regime torna domani mattina con Marco Taradas.
1: E sono le 11:21 minuti, grazie a Michele Lembo che ha curato oggi e tutta questa settimana la rassegna stampa, Stampa e Regime di Radio Radicale. Apriamo i nostri programmi. Allora, intanto vi diciamo che ovviamente le agenzie sono tutte concentrate, quindi è quello che esce, sono le notizie che vengono da Ceuta, ovviamente, perché il numero di migranti che sono entrati in questa enclave sono è un numero veramente molto molto alto. Il governo spagnolo stima in una cifra di 49.000 entrati via mare e via terra dal Marocco, la maggior parte dei quali soltanto nelle ultime 24 ore. Queste sono le cifre che sono state riportate dal Mondo, che ha sottolineato che questa è probabilmente la crisi più grave dal 2021, quando si stimò che oltre 10.000 migranti avessero elusi con i controlli di frontiera. Perché è importante sottolineare i numeri? Perché l'enclave di Ceuta conta circa 83.600 abitanti, quindi capite bene che quasi 50.000 persone che arrivano in quel modo, poi ovviamente nella migliore delle ipotesi creano delle problematiche proprio anche di tipo ambientale. Tutto questo ha delle ripercussioni anche sulla nostra nostra politica, però intanto vi diciamo che la polizia ha chiuso il centro di Ceuta, ha rafforzato le misure di sicurezza perché sta arrivando Pedro Sanchez. Agenti della Polizia Nazionale e della Polizia Locale sono stati dispiegati sin dall'inizio, dalle prime ore di questa mattina, per allontanare i migranti dalla zona in vista appunto dell'arrivo del primo ministro. E qui appunto ci fanno sapere che è stato tratteggiato un percorso con evidenti chiusure al traffico delle strade che percorrerà il primo ministro. Il sindaco della città, Vivas, riceverà il leader socialista alle 12 e certo, dice, fino ad ora un simile dispiegamento non si era mai visto nel centro della città, dove ci fa sapere l'agenzia Europa Press. Migliaia di migranti continuano a vagare. Come vi dicevo, la politica italiana si interroga, comunque discute sicuramente polemizza. Allora, il Gasparri, che è presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato di Forza Italia, si chiede se il modello da seguire sia quello dello spagnolo Sanchez. Lo confermeranno le opposizioni anche alla luce del disastro di Ceuta, si domanda. Sanchez ha scelto le aperture demagogiche sull'immigrazione con annunci di maxi sanatoria, favorendo così questo esodo di massa con le situazioni disastrose che sono sotto gli occhi di tutti. Il modello Sanchez causa disordine, immigrazione illegale, vittime e caos. L'Italia, prosegue il senatore Gasparri, ha saputo gestire una politica di accordi con i paesi dell'altra sponda del Mediterraneo, regolare i flussi degli immigrati irregolari, varare il piano Mattei, ridurre in maniera drastica il numero degli sbarchi dei clandestini che nei primi 7 mesi dell'anno risultano essere più che dimezzati grazie alle nostre politiche di contrasto all'immigrazione illegale. In Spagna, invece, le scelte del governo di sinistra guidato da Sanchez hanno prodotto risultati ben diversi, che dimostrano come gli slogan e le aperture indiscriminate non rappresentino una soluzione, ma rischino di aggravare i problemi invece che risolverli. Così il senatore presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, Maurizio Gasparri. In Francia, il ministro ieri, il ministro Nunes, che appunto è il ministro degli Esteri, ha detto, interrogato sulla reazione del governo italiano, che ieri ha chiesto la chiusura dell'area Schengen, il ministro ha precisato che i controlli alle frontiere sono in atto e sono stati addirittura rinforzati negli ultimi mesi con una forza mobile permanentemente dislocata sul territorio. E ha dichiarato, vista la situazione osservata nell'enclave di Ceuta, ho impartito istruzioni fin da ieri per rafforzare senza indugio i confini e quindi i controlli con la Spagna. Inoltre ho attivato la forza di intervento rapido di frontiera per attuare controlli approfonditi. Questo lo ha dichiarato sul suo account Twitter, e il ministro aveva anche dato un'intervista a RTL Radio. Il ministro aveva sottolineato di aver contattato il suo omologo spagnolo giovedì e di avere in programma un ulteriore colloquio con lui oggi in merito appunto alla situazione. Poi c'è stata una telefonata fra il re Felipe e il primo ministro. E invece un altro degli aspetti che non possono non saltare agli occhi, anche guardando le immagini che oramai già da ieri abbiamo avuto modo di vedere, di questi arrivi incredibili con questo grandissimo numero di persone, è che tra queste persone molti sono decisamente giovani, alcuni sembrano proprio essere dei minori, dei bambini. E l'UNICEF Spagna ha chiesto che vengano garantiti i diritti dei minori migranti, ribadendo che il rimpatrio di questi bambini e adolescenti non accompagnati non può essere effettuato collettivamente. L'Organizzazione per la tutela dell'infanzia ha espresso la sua massima preoccupazione per il massiccio invio e l'arrivo di migliaia di persone dal Marocco a Ceuta e ha sollecitato l'attuazione dei meccanismi necessari per garantire la responsabilità condivisa delle diverse amministrazioni pubbliche per tutelare i minori e i loro diritti. Secondo i dati ufficiali, un aumento significativo si è registrato solo nelle prime settimane di luglio, nello specifico 505 minori provenienti principalmente dal Marocco, sebbene però ci siano anche arrivi dal Sudan, dalla Guinea, dal Senegal e dalla Siria, ed è aumentato anche il numero delle bambine, e questo ovviamente aumenta il rischio di tratta per alcune di loro, come appunto denuncia UNICEF Spagna. Questa dunque la situazione. Certo, è una situazione in divenire. Adesso nel corso della giornata ovviamente la seguiremo e ve ne renderemo conto. Noi invece adesso, per quanto riguarda la nostra programmazione, invece ci spostiamo e parliamo di Covid. Parliamo di Covid perché il 28 luglio scorso la Commissione parlamentare d'inchiesta, quella che viene definita la Commissione Covid, che invece appunto ha come titolazione la gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica, ha ascoltato con esame testimoniale il dottor Domenico Arcuri, ricorderete, è già commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19. Questo dunque è quello che noi vi faremo ascoltare. Cominciamo con la seduta della mattina. Buon ascolto.
2: Bene, diamo avvio ai lavori. L'ordine del giorno reca l'esame testimoniale del dottor Domenico Arcuri, già commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica Covid-19. Il test al quale è stata ritualmente notificata la sua convocazione sarà sentito nell'ambito del ciclo istruttorio relativo alle procedure di acquisto di dispositivi di protezione individuale e agli altri beni necessari al contrasto della pandemia nella prima fase dell'emergenza. Avverto che dalla seduta odierna verranno redatti pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione del circuito audiovisivo interno dalla web TV della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta anche solo temporaneamente ove le circostanze lo richiedono. Inoltre l'audizione potrà essere, ove ne emerga necessità, anche su richiesta del test, in tutto in parte segretata. In tal caso il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza. La Commissione, nel caso in cui si deliberasse in seguito per la declassificazione, sarà chiamata ad acquisire il previo assenso del test, ove la segretazione sia stata disposta su richiesta del test medesimo. Prima di cominciare, ok, no, c'è cioè questa la forma del giuramento. Prima di cominciare, rammento al test che in questa sede è l'obbligo di dire la verità e per le audizioni a testimonianza davanti a questa commissione d'inchiesta si applicano le disposizioni di cui articoli 366 e 362 del codice penale. Ciò premesso, invito il test a leggere.
3: Ce l'ha già?
2: Sì, sì. La dichiarazione di quell'articolo 497 del codice procedura penale a declinare le proprie generalità. Prego.
4: Domenico Arcuri, nato a Melito Porto Salvo, Reggio Calabria, 10-7-63. Se vi interessa, residente a Roma, Piazza di Pietra 26. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza.
2: Bene, allora, anche interlocuzioni telefoniche, il dottor Arcuri ha una relazione abbastanza corposa, diciamo, quindi che credo che impiegherà tutta la seduta, quindi siamo d'accordo, anche perché ci sarà mi ha anticipato anche delle produzioni documentali, quindi oggi faremo parlare il dottor Arcuri e poi fisseremo un'ulteriore seduta per le domande. Ovviamente abbiamo il limite delle aule, che adesso in corso d'opera vediamo capire fino a che ora ce lo consentono. Ovviamente l'auspicio è di terminare per quanto possibile l'audizione in questa seduta, ma se eventualmente ce ne fosse la necessità potremmo eventualmente, abbiamo già ragionato col dottor Arcuri, per fare una piccola coda in serata, sempre se è possibile, sempre se le aule lo consentono. Prego, dottor Arcuri, do la parola, così inizia la sua relazione.
4: Grazie, Presidente. Credo sia opportuno premettere allo svolgimento di questa mia relazione un particolare ringraziamento alla Commissione e al suo Presidente che ha inteso convocarmi. Spero di poter essere utile ai lavori della stessa e pertanto sin da ora mi scuso per il tempo che dovrete dedicare ad ascoltarmi, che credo dovrà essere commisurato alla numerosità delle informazioni che intendo fornirvi, che a loro volta vanno correlate con il ruolo che ho ricoperto nella gestione della pandemia, con la durata di quell'incarico e con la numerosità di attività che in quell'anno furono svolte. Anche al fine di contenere il tempo che dovrete dedicarmi, ho chiesto preliminarmente, ribadisco oggi a lei, Presidente, la richiesta di allegare l'integrale relazione corredata della totalità dei documenti probatori ritenuti necessari al resoconto di questa audizione. Provvederò pertanto a consegnare alla Commissione la documentazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i prossimi 3 giorni. Questa modalità mi permetterà di contenere la durata della mia esposizione, che vista la dimensione della redazione rischia altrimenti di divenire assai problematica. Mi preme inoltre sottolineare sin da subito che la relazione è stata predisposta in senso cronologico. Pertanto all'interno della stessa, per le stesse ragioni di cui ho poc'anzi detto, non tratterò temi di particolare rilevanza ai fini di una complessiva valutazione della gestione dell'emergenza, quali il rafforzamento delle strutture ospedaliere, le forniture atte a rendere possibile la riapertura dell'anno scolastico 2020-2021, la progettazione e la prima attuazione della campagna vaccinale. Ritengo però, signor Presidente, di doverle rivolgere una preghiera. La rilevanza di questi argomenti mi induce a porgerle la richiesta di poter essere nuovamente audito, di nuovo nella forma che la Commissione riterrà più opportuna e non per forza in un tempo assai ravvicinato. Confido in una sua positiva adesione a questa richiesta. Infine, mi sono attenuto il più possibile alla volontà di non trattare di nuovo fatti per i quali sono stati già audito, ovvero quelli riguardanti la nota vicenda relativa alla JC Electronics, rispetto alla quale sia, credo, mio dovere comunicarvi che ho incardinato presso il Tribunale di Roma un'azione civile tesa al risarcimento danni. Il Covid è stata la più grande e profonda emergenza che ha attraversato il nostro Paese nel secondo dopoguerra. E questo lo sanno tutti, anche se sovente lo dimenticano in molti. Per dimensioni, velocità, complessità, cause ed effetti, per problematicità, difetto di conoscenza, peculiarità, non vi è, a mio parere, alcuna enfasi nel paragonarlo ad una guerra. Quanto è difficile con il senno del poi raccontare di un paese in guerra? E quanto è più semplice rimuovere quel periodo, fare ogni sforzo per provare a dimenticare che sia mai accaduto? Quanto è difficile elaborare in una tragedia di una collettività, anche solo al fine di dotarsi della conoscenza necessaria ad evitare che possa riaccadere? E quanto è più semplice tentare di raccontarla da un'altra visuale, che progressivamente si allontani dagli eventi e si occupi di aspetti marginali trascurabili, se rapportati alla dimensione della tragedia. Nel 1915 Sigmund Freud ci spiegò che l'elaborazione di un lutto collettivo è il processo attraverso il quale una comunità affronta una perdita traumatica condivisa. Più che superare il dolore, consiste nel trasformarlo collettivamente, rielaborandolo per ricostruire il senso di appartenenza e integrare la ferita che ha provocato nella sua storia sociale. E quello che è avvenuto nel nostro Paese in questi anni? Purtroppo credo di no. E quale contributo di verità, mi sono chiesto, può fornire uno dei protagonisti di quella stagione per evitare di iscriversi all'albo di chi si sforza di rimuovere, di negare, di non approfondire? Di chi, senza comprenderne le cause, discetta nell'analisi degli effetti? Per contribuire ad integrare quella ferita nella storia sociale del nostro Paese, come diceva Freud. E allora ho pensato che un possibile approccio narrativo per raccontare il Covid, per descrivere un Paese in guerra, le paure, le angosce, i rimedi, gli antidoti, ma anche le strutture e le infrastrutture, le donne e gli uomini che ne furono attori, insomma, per rimandare a quei giorni e sforzarci di non dimenticarli, sia a portata di mano, nella sua semplicità e nella sua inconfutabilità. Perché in tutte le storie dei paesi in guerra i protagonisti sono soprattutto le persone normali, che si trovano in mezzo ad una guerra loro malgrado. Perciò questa è anzitutto la storia di Mattia Maestri e Claudia Livernini. Il 20 febbraio 2020 Mattia Maestri, 38 anni, di Codogno, Bergamo, risulta positivo ad un virus sino ad allora sconosciuto. L'OMS lo chiamerà SARS-CoV-2. Tutti impareremmo presto a chiamarlo Covid. Maestri è il primo in Italia, il cosiddetto paziente 1. Nessuno capirà mai come aveva fatto a contagiarsi. Cos'è il Covid, lo sapete tutti, è una malattia infettiva sino ad allora sconosciuta, si diffonde molto rapidamente perché la trasmissione è facile, ci sono, si scoprirà poi, molte persone contagiate senza sintomi ed essendo un nuovo virus nessuno ha difese immunitarie. 10 mesi dopo, il 27 dicembre 2020, durante il cosiddetto Vaccine Day europeo, viene iniettato il primo vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer-BioNTech. La prima persona vaccinata in Italia è stata Claudia Livernini, un'infermiera dell'Istituto Spallanzani di Roma, dove tutto era iniziato. I morti di Covid in Italia furono circa 187.000. Durante la Seconda Guerra Mondiale morirono in Italia circa 150.000 civili, di meno. Nel mondo ci furono 7 milioni di morti ufficiali, almeno 15 milioni effettivi. I contagiati di Covid in Italia furono oltre 27 milioni, poco meno della metà della popolazione. Questi i numeri fondamentali, nella loro crudezza e nella loro durezza. I numeri di una guerra. Raccontare la storia di questa guerra significa di sforzarsi di capire quello che è successo davvero da quando Mattia Maestri contrasse il virus a quando venne iniettato il vaccino a Claudia Livernini. Ascoltare la storia di questa guerra impone però, a mio parere, due condizioni essenziali. Significa anzitutto ragionare sul rapporto che al suo interno si sviluppò tra gli attori fondamentali, i cittadini, le istituzioni, i media, la scienza e la politica. Ma significa anche, se non soprattutto, fare propri gli ammonimenti di Papa Leone XIV, contenuti nella sua recente illuminante lettera enciclica Magnifica Humanitas. Cito testualmente: una società è nobile e rispettabile anche perché coltiva la ricerca della verità. La ricerca della verità è un elemento essenziale per la democrazia, dice il Santo Padre. E continua: quando la domanda su ciò che è vero perde di interesse e prende piede un pragmatismo che si accontenta di ciò che appare utile o efficace, la vita democratica si indebolisce. Essa infatti non vive soltanto di regole e procedure, ma anzitutto di un rapporto leale con i fatti. Il disinteresse per la verità, continua il Santo Padre, porta lentamente ma inesorabilmente a scivolare verso il totalitarismo, per il quale, come ha scritto la filosofa Hannah Arendt, i sudditi ideali non sono tanto quelli ideologicamente convinti, ma la gente per la quale la distinzione tra fatto e finzione e la distinzione tra vero e falso non esistono più. Il Santo Padre, come tutti sapete, si riferisce alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ma a mio parere queste considerazioni dovrebbero ispirare l'esistenza anche di chi si trova di fronte al problema di capire come è andata davvero la guerra che abbiamo combattuto contro il Covid, anche al fine di fronteggiare una possibile e futura nuova pandemia di analoga portata e gravità, come recita l'articolo 1 della sua legge istitutiva. Ma siamo sicuri di averlo fatto fino in fondo in questi 22 mesi che sono trascorsi dal 18 settembre 2024, quando la commissione d'inchiesta Covid si è riunita per la prima volta? e siamo sicuri di aver profuso ogni possibile sforzo per assicurarci che le nostre relazioni con i mezzi di informazione, tanto cruciali nel tempo che viviamo, fossero intrise di nitidezza, coerenza e soprattutto verità? Capisco che queste mie parole possano sembrare vuote dichiarazioni di principio, o peggio, sterili tentativi di spostare il centro di questa audizione in un punto lontano da quello nel quale il rigore istituzionale impone che sia. E allora, con l'auspicio di farmi comprendere meglio, ho pensato utile offrirvi un esempio concreto, che ho scelto, a mio parere con cura, tra i tanti che pure in questi 22 mesi mi sono passati sotto gli occhi. Il protagonista è l'attuale direttore della Protezione Civile, il prefetto Fabio Ciciliano. A mio parere un eccellente e irreprensibile servitore dello Stato. Un italiano che ha ricoperto ruoli di responsabilità in stagioni diverse della nostra storia, in cui si sono avvicendate alla guida del Paese forze politiche diverse, a volte assai diverse, che il prefetto siciliano, a mio parere, ha servito con uguale impegno e con uguale dedizione. Insomma, un uomo delle istituzioni che non può in alcun modo essere considerato di parte. Il prefetto, nel corso della pandemia, ricopriva il ruolo di segretario del Comitato Tecnico Scientifico e in quella veste è stato audito da questa commissione il 3 e l'11 giugno 2025. Di queste audizioni, come sapete, sono disponibili sia i resoconti che soprattutto le videoregistrazioni, alle quali fedelmente mi atterrò. Le principali questioni trattate nelle suddette audizioni hanno riguardato i pagamenti anticipati, le relazioni tra il commissario all'emergenza e il comitato tecnico scientifico, l'iter di valutazione ed approvazione dei dispositivi di protezione individuale, le tipologie di certificati che avrebbero dovuto accertarne l'idoneità o la non idoneità. A questo proposito, rigore formale e sostanziale impone un inquadramento normativo, perché sapete, anche durante le guerre, le norme vanno rispettate, e perché quando le guerre finiscono, le norme non hanno i requisiti per essere interpretate, bisognerebbe anche solo limitarsi a leggerle. Il Comitato Tecnico Scientifico venne istituito il 5 febbraio 2020, Il 17 marzo entrò poi in vigore il decreto numero 18, cosiddetto Cura Italia, che tra l'altro all'articolo 5 bis, comma 1, recitava: il Dipartimento della Protezione Civile e i soggetti attuatori, nonché il commissario straordinario, sono autorizzati ad acquisire dispositivi di protezione individuali, come individuati dalla circolare del Ministero della Salute numero 4373 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura. E ancora, al comma 2, è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato Tecnico Scientifico. E infine, al comma 3, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità delle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari. Sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE. Insomma, dice la norma allora in vigore, nell'ordine, si possono disporre pagamenti anticipati anche dell'intera fornitura, i dispositivi devono avere un'efficacia protettiva analoga a quella prevista dalla normativa, l'efficacia protettiva analoga è valutata dal CTS, si possono utilizzare mascherine anche prive del marchio CE. Semplice a dirsi, lo prevedeva la legge, e invece no, non in tutte le curve della storia bastano le previsioni di legge, almeno quando le stesse non supportano il consolidamento di tesi peculiari. Ora leggiamo cosa dice testualmente il prefetto siciliano di fronte a questa commissione. Virgolette. Uno degli aspetti che porto all'attenzione della commissione è la possibilità di disporre e di autorizzare pagamenti anticipati dell'intera fornitura. È una cosa che normalmente nella pubblica amministrazione è vietata. Però dovete pensare che a quel tempo arrivavamo all'interno di un canale di mercato di guerra, dove di fatto, se non avessimo anticipato i soldi, i dispositivi non sarebbero arrivati. Vi dico in tutta onestà che alcune volte è capitato, non a livello centrale, ma a livello periferico, di qualche regione, che si siano anticipati dei soldi pubblici a fronte dei quali però non si è ottenuto l'approvvigionamento dei dispositivi. Però questa opzione che fu identificata era l'unica obbligata, altrimenti non si sarebbe potuto acquisire nulla se non attraverso i canali ordinari, che ovviamente ordinari non erano. Di nuovo semplice, l'audito spiega che i pagamenti anticipati non solo prima della validazione, ma addirittura anche prima della consegna della merce, erano non solo previsti dalla normativa derogatoria, ma necessari in una situazione di guerra commerciale, quale quella che si viveva in quel momento. E veniamo alle relazioni tra il commissario all'emergenza e il comitato tecnico scientifico, dando ancora la voce al prefetto siciliano. Rispondendo alla domanda di un componente della commissione che gli chiede, il commissario straordinario ha mai cercato di intromettersi o di fare forzature nelle procedure per l'acquisizione? Il prefetto risponde, mai. Quando qualche volta è sceso giù in comitato, rappresentava l'esigenza di fare presto, perché lui evidentemente era pressato e noi anche, ma non ha mai pressato in una direzione o in un'altra. Per quanto riguarda l'attività tecnica. Ancora semplice e inequivocabile, nessuna pressione, solo richieste di fare presto. Ora approfondiamo l'iter di valutazione ed approvazione dei dispositivi di protezione. Cominciamo dai certificati ECM e CELAB, sui quali questa commissione si è sovente intrattenuta. Viene chiesto al prefetto siciliano, la struttura commissariale, nell'ipotesi in cui rilevasse documentazione di certificazione mascherine marcate ECM o CELAB, ve la inoltrava comunque o la bloccava? Leggiamo la risposta. La trasmetteva ugualmente perché la struttura commissariale non faceva valutazione tecnica. Era sempre il gruppo di lavoro che faceva la valutazione tecnica come era previsto dalla norma. Mi si chiedeva inoltre se il CTS ha mai approvato dispositivi dotati del solo marchio ECM. L'ente certificazione macchine non è notificato ai fini della validazione delle mascherine, quindi quando è stato proposto il prodotto con il solo ok dell'ente certificazione macchine, non si è mai dato il parere, mentre quando, insieme al parere dell'ente, sono state allegate prove documentali, si è dato l'ok. Infine, un componente la Commissione chiede, di fronte a queste certificazioni di enti tipo ECM o CELAB, che accompagnavano alcune mascherine, lei ha conoscenza se si dovesse fare segnalazione all'autorità giudiziaria e se sì, se sia stata fatta? La risposta è di nuovo non interpretabile, virgolette. La risposta è no, sia nel primo che nel secondo caso. Di nuovo semplice e inequivocabile, la presenza di certificati ECM e CELAB non determinava l'idoneità delle mascherine. Né indicava un falso certificato CE. si trattava di certificazioni ininfluenti ai fini della valutazione dell'efficacia protettiva analoga. Non era ovviamente la struttura commissariale a dover valutare queste tipologie di certificati. Infine, in nessun caso il CTS ha validato mascherine che presentavano i soli certificati ECM CELAB. E poi non si doveva segnalare nulla all'autorità giudiziaria e nulla fu segnalato. Un solo commento, che sono certo mi sarà consentito. Ma cosa si sarebbe dovuto segnalare? Una certificazione priva di valore probatorio? Ancora sull'iter di valutazione ed approvazione dei dispositivi di protezione individuale, un commissario chiede al prefetto siciliano: se è vero che se c'è stato diniego, quindi parere negativo, la commercializzazione e le forniture devono cessare, come hanno fatto quei 41 pareri da negativi a diventare positivi? Al di là del numero dei pareri, si riferisce ovviamente all'ormai famigerata fornitura dei dispositivi importati dai consorzi cinesi, di cui tanto si è occupata la Commissione. E il prefetto risponde: perché evidentemente è stata fatta una produzione documentale che poi ha in qualche maniera completato il parere negativo. Vi faccio un esempio, una delle prove più necessarie era il TIL, cioè la valutazione dell'efficienza della tenuta verso l'interno. Evidentemente sono state richieste integrazioni documentali ai fornitori, ai produttori, tali che dopo essere state sottoposte ai gruppi di lavoro sono state ritenute sufficienti. In alcuni casi ciò si è verificato, in altri casi no, e quindi è rimasto il parere negativo. E continua: sia nel caso in cui il parere fosse stato negativo che nel caso in cui fosse stato insufficiente per esprimerlo, si restituiva in maniera tale che poi si potesse integrare o non integrare, cercare ulteriore documentazione, capire se potesse essere reperita oppure no. Noi dicevamo che non era possibile esprimere un giudizio, dopodiché era la struttura commissariale che poteva o doveva eventualmente integrare se aveva la necessità o la possibilità di farlo. A questo punto un commissario elenca tutte le famigerate forniture cinesi ed il prefetto siciliano asserisce che queste sono state tutte immediatamente o dopo l'esame delle integrazioni pervenute approvate dal comitato tecnico scientifico. Ora leggiamo come le audizioni del prefetto siciliano sono state tradotte in alcuni comunicati stampa promulgati il 3 e il 12 giugno a valle delle due audizioni. Distribuite mascherine inidonee nonostante no CTS. Durante la prima fase della pandemia, mascherine inidonee sarebbero finite nelle corsie degli ospedali, col beneplacito della struttura commissariale presieduta da Domenico Arcuri. Una conferma di questa grave ipotesi è giunta oggi in commissione Covid dall'esame testimoniale di Fabio Siciliano. Da quanto emerso, nonostante il CTS desse parere negativo su intere forniture di mascherine, in quanto accompagnate da certificati rilasciati da enti non accreditati, queste sarebbero state distribuite comunque al personale sanitario, alle forze di polizia e alle strutture pubbliche impegnate nella lotta al Covid. La normativa in vigore prevedeva invece che quanto rilevato dal CTS venisse segnalato all'autorità giudiziaria. Commesse di fornitura da centinaia di milioni di euro sarebbero state affidate dunque a misteriosi consorzi cinesi che importavano prodotti inadeguati all'esigenza di sicurezza sanitaria contingente. La realtà è impietosa, continua il comunicato. Questi dispositivi farlocchi, anziché essere bloccati con tanto di segnalazione all'autorità giudiziaria, sarebbero finiti nelle corsie degli ospedali. Infine leggiamo l'articolo di un quotidiano del giorno successivo, il 13 giugno 2020. Titolo: il CTS ha salvato le mascherine farlocche dopo averle bocciate. Testo: i pareri del CTS potevano essere solo favorevole, insufficiente o negativo, e in quest'ultimo caso non c'era possibilità di recupero. La grossa anomalia era la seconda verifica per la validazione che riuscivano ad ottenere le aziende cinesi che facevano riferimento alla struttura diretta ad Arcuri. Non solo, mentre i pareri venivano emessi a maggio 2020, i pagamenti delle mascherine anche in idonee sarebbero stati fatti per lo più tra marzo ed aprile.
2: Scusi, 13 giugno 2025 immagino.
4: 2020, mi scusi, 2025.
2: Per il 2020, verbale.
4: Ho detto, scusate, 13 giugno 2025. Insomma, le mascherine sono diventate inidonee, o con un'enfasi lessicale, probabilmente figlia della necessità di sfondare il muro della comunicazione, addirittura farlocche. Poi, nei mesi successivi, diventeranno marce. E malgrado fossero inidonee o farlocche o marce, sono state distribuite negli ospedali e poi sono state pagate in anticipo. E infine, con una sorta di corsia preferenziale, malgrado il CTS avesse dato un parere negativo, sono state salvate e approvate. Ma siamo proprio sicuri il prefetto siciliano avesse detto questo nel corso delle sue due lunghe e dettagliate audizioni? A sentire le registrazioni, proprio no. Lo vedremo dopo, ma la sola fonte da cui ciò ha avuto origine è un'analisi che il Tribunale del Riesame di Gorizia si è incaricato di sconfessare già da diversi anni. È utile ribadirlo, anche a costo di sembrare noioso. Il prefetto siciliano non ha mai detto che mascherine inidonee sarebbero finite nelle corsie degli ospedali. Non ha mai detto che mascherine su cui il CTS aveva espresso parere negativo sarebbero state distribuite comunque al personale sanitario. Non ha mai parlato di dispositivi farlocchi e ha specificato che non era compito della struttura commissariale fare verifiche sulla validità delle mascherine e quindi segnalare eventuali irregolarità all'autorità giudiziaria. Non ha mai detto che le mascherine provenienti dalla Cina fossero inidonee, al contrario, ha detto che furono tutte approvate e ha specificato che i pagamenti anticipati erano previsti dalla norma. Del resto l'abbiamo anticipato, la distinzione fra fatto e finzione e la distinzione fra vero e falso non esistono più. A proposito dell'iter di valutazione dei dispositivi di protezione individuale, la Commissione ha acquisito la totalità dei verbali delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico. Non solo, è disponibile agli atti copiosa documentazione prodotta all'interno del procedimento giudiziario avviato nel settembre 2020, altrettanto famoso, dalla Procura della Repubblica di Roma, procedimento numero 37684/2020. A questo riguardo è utile aprire subito una parentesi. Questo procedimento si è concluso, da ultimo nel marzo 2026, con il proscioglimento della totalità degli indagati appartenenti alla struttura commissariale e non solo, e in particolare del responsabile unico del procedimento, con sentenza del GUP di non luogo a procedere. Sapete perché? Perché il fatto non sussiste. Chi vi parla era stato indagato ed archiviato, come cercherò di esporre nella parte finale di questa relazione, dalle ipotesi di reato di corruzione prima, peculato poi, e infine indagato per l'ipotesi di reato di abuso d'ufficio. Le prime due, la corruzione e il peculato, durante questa lunga vicenda svanirono. Per l'ipotesi di reato di abuso d'ufficio. Il GUP ha emesso sentenza di proscioglimento il 31 gennaio 2025. Perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Mi preme però segnalare a questa Commissione che l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, a me infine contestato, è intervenuta con la legge del 9 agosto 2024, numero 114, entrata in vigore il 15 agosto 2024, e che questa data è di circa un anno successiva alla richiesta di un giudizio

successivo Parlamento aveva abrogato l'ipotesi di reato ascrittami, ma nella semplice convinzione di non aver commesso alcun reato nell'esercizio della mia funzione di commissario straordinario, come peraltro, purtroppo come sovente accade ex post, indirettamente dimostrato dal successivo proscioglimento di tutti quanti gli altri che erano stati indagati per reati ben più gravi, perché i fatti non sussistevano. E a ben vedere, come altresì dimostrato dalla sentenza numero 2295/95, depositata il 3 marzo 2025, in cui il GUP, nel disporre il proscioglimento, non si limita a segnalare l'intervenuta assenza del reato, ma scrive, riferendosi alla condotta di chi vi parla, virgolette, non può in alcun modo ritenersi, difettando qualsivoglia elemento investigativo in tal senso, che la struttura commissariale abbia disposto uti dominus dei fondi pubblici utilizzati per l'acquisto di mascherine sul presupposto del tutto indimostrato che il prezzo d'acquisto comprendesse l'importo di provvigioni occulte e non contabilizzate in favore di mediatori. Dicevamo, la Commissione ha acquisito la totalità dei verbali delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico. Allora vediamo cosa dicono questi verbali. Nel periodo dal 29 febbraio 2020, prima richiesta di validazione, al 19 febbraio 2021, ultima interlocuzione con il commissario, con il Comitato Tecnico Scientifico, il CTS ha redatto 88 verbali, in cui ha espresso 936 pareri su 712 prodotti di numerosi fornitori. Su un totale di 712 prodotti analizzati dal CTS, per 261 prodotti, il 37% del totale, i pareri sono stati immediatamente positivi. Nota a margine, fra questi si contano 22 tipologie di mascherine forniti dai famigerati consorzi cinesi, oggetto della suddetta indagine. Per 131 prodotti, pari al 18% del totale, i pareri hanno richiesto una più o meno lunga fase interlocutoria, con richieste più o meno esplicite di integrazioni. In questi casi, il Dipartimento della Protezione Civile e la struttura commissariale provvedevano a fornire le integrazioni documentali richieste ove possibile. Di questi 131 prodotti, 56 vennero approvati dopo la prima integrazione, 15 dopo la seconda integrazione, 1 dopo la terza integrazione, 3 dopo la quarta integrazione, 1 dopo la quinta integrazione e, udite, 55, cioè il 42% di questo sottinsieme, non vennero approvati mai. Solo per completare il quadro, sui 131 prodotti ammessi alle integrazioni istruttorie, ripeto, 131, solo 16 erano forniti dalle aziende oggetto di indagine, pari al 12,22%, mentre gli altri 115 prodotti ammessi alle integrazioni istruttorie, ripeto, 115, pari all'87,8%, era stato fornito da produttori, esportatori o importatori diversi. Per gli altri 320 prodotti il CTS espresse immediatamente parere negativo. Quindi, riepiloghiamo, il Comitato Scientifico analizza 712 prodotti, ne considera idonei 337, 261 subito e 76 dopo le integrazioni, ne considera non idonei 375, il 52,7%.

oltre la metà, 320 subito e 55 malgrado le integrazioni. In termini ancora più espliciti, il CTS, a comprova della serietà e dell'affidabilità del suo operato, dichiarò non idonei oltre la metà dei prodotti sottoposti alla sua valutazione. In relazione invece alle tre aziende oggetto di indagine, su cui tanto ci siamo interessati in questi mesi, il CTS valutò complessivamente 38 prodotti. Per 22 espresse immediatamente un parere positivo, per nessuno espresse immediatamente o successivamente un parere negativo, per i restanti 16 espresse approvazioni progressive, 12 al secondo invio, 1 al terzo invio, 1 al quarto invio, 2 al quinto invio. Questa è la nuda e cruda realtà derivante dagli atti documentali che informano questa lunga e complessa vicenda. Fin qui nessuna mascherina farlocca, fin qui nessuna forzatura dell'iter valutativo, nessuna eccezione rispetto alla procedura messa in campo dal CTS, nessuna distribuzione di dispositivi non validati dal CTS. D'altra parte, quali competenze avrebbe dovuto avere la struttura commissariale per decidere se i dispositivi erano o non erano dotati dell'efficacia protettiva analoga prevista dalla norma? E se le avesse avute, diciamolo per assurdo, come mai la norma prevedeva che dovesse essere il CTS a sancirlo? Ora, facendo ricorso a quanto finora detto, è necessario approfondire il tema dei pagamenti anticipati. La norma li prevedeva anche prima della consegna, anche per intero, anche senza alcuna garanzia. Il prefetto siciliano dice in audizione che in sede locale qualche amministrazione ha utilizzato questa opzione, purtroppo qualche volta con risultati nefasti. Ma vediamo come sono andati davvero i fatti. È necessario anzitutto chiarire che i famosi contratti cinesi, come da consolidata prassi internazionale, erano tutti previsti nella clausola del pagamento all'atto dell'emissione del Bill of Lading o Airway Bill, rilasciato dal vettore aereo dopo il completamento dell'Export Customs Formalities of the Country ed attestante le quantità caricate sul mezzo aereo, gli estremi del volo, la destinazione. E i costi di stoccaggio, sdoganamento e trasporto erano a carico dei venditori. A volte abbiamo fatto confusione tra le modalità FOB e CIF. Non vi ritornerò per ora, dedicherò una parte della relazione al confronto sui prezzi delle mascherine connesso alle modalità con cui questi contratti venivano sottoscritti. La consegna di questi famigerati dispositivi è avvenuta per mezzo di 1.428 spedizioni. In 1.424 casi, pari al 99,72% del totale, l'ordine di pagamento è stato effettuato dopo l'emissione e il ricevimento dell'Airway Bill. Solo con riferimento alle prime quattro operazioni, 0,28% del totale, il pagamento è stato disposto, peraltro dal Dipartimento della Protezione Civile, dietro presentazione della fattura, corredata dalla packing list, ossia del documento attestante la messa a disposizione dei quantitativi imbarcati e del numero di riferimento della emananda Airway Bill, formalmente emessa il giorno dopo. È appena il caso di precisare che ciò avvenne per ragioni puramente organizzative. Ad ogni modo, anche in questi quattro casi, disposti dal Dipartimento della Protezione Civile, il trasferimento di valuta è stato comunque successivo all'emissione dell'Airway Bill.
Trattandosi infatti di bonifici internazionali, era previsto almeno un giorno di tempo per l'eventuale revoca del bonifico e alcuni giorni per l'effettivo trasferimento di valuta al destinatario. Il pagamento, a dire il vero, molto spesso è avvenuto non solo dopo l'emissione dell'Airway Bill, ma anche dopo la partenza del volo per l'Italia. Ciò è accaduto precisamente per 910 spedizioni, pari al 63,73% del totale, e in molti casi anche dopo lo sdoganamento in Italia. In definitiva, le modalità di pagamento previste per i contratti, di cui poi si occupò l'indagine, erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali e non costituivano per nulla forme di pagamento anticipato. E se per assurdo lo avessero previsto, ciò sarebbe accaduto nel pieno rispetto della normativa vigente in quel momento, come diceva il prefetto siciliano in audizione, in tempo di guerra. Ma questo forse non basta. Osserviamo i tempi di pagamento e cominciamo col ribadire che il pagamento è avvenuto sempre dopo che la merce usciva dalla disponibilità dei venditori e quindi o era in viaggio o era già stata sdoganata nel paese di arrivo. Nelle prime quattro fattispecie di cui ho detto era in aereo e era stato attestato che ciò fosse avvenuto. I contratti stipulati con le ormai famigerate aziende cinesi furono sei. I primi pagamenti sono stati effettuati mediamente, come da documentazione disponibile, a 35 giorni dalla data di sottoscrizione di ciascun contratto, rispettivamente a 2, 4, 17, 64 e 68 giorni dalla data di sottoscrizione dei sei contratti. La somma dei sei numeri che hai elencato, divisa per 6, fa 35, che è il tempo di pagamento medio. Questi tempi di pagamento furono analoghi, se non meno vantaggiosi, a quelli applicati agli altri fornitori degli stessi prodotti. Se si considerano infatti le disposizioni dei primi pagamenti agli altri 40 fornitori di dispositivi di protezione individuale, essi mediamente avvennero per sei fornitori nei 15 giorni successivi alla sottoscrizione del contratto, per 8 nei 29 giorni successivi alla sottoscrizione del contratto. Quindi per 14 fornitori vennero applicate condizioni di pagamento addirittura più vantaggiose. E allora che dire? Nessun acconto, anche se era previsto dalle norme. Contratti stipulati secondo le prassi internazionali, condizioni di pagamento simili, se non, per il 35% dei casi, meno vantaggiose rispetto a quelle applicate agli altri fornitori. E soprattutto nessuna maxi commessa per 1,25 miliardi di euro, il più grande affidamento senza gara mai sottoscritto nella storia della Repubblica. Si trattava di sei diversi contratti, come vedremo più avanti, con diverse decine, anticipo, 28 diverse aziende produttrici. Ora dobbiamo però tornare a quei drammatici giorni. Ho elencato, per chi avrà voglia di leggere la redazione integrale, i devastanti titoli dei giornali di quei giorni. Il 22 febbraio il Corriere della Sera titola: virus, sei casi in Lombardia, un morto. Il 23, chiusa la Lombardia. Il 24, Italia isolata, l'Europa ci chiude le porte. Il 25, scuole chiuse, stop agli eventi. Il 26, il virus corre, l'Italia si ferma. L'8 marzo andiamo in lockdown, il 9 marzo il Presidente del Consiglio estende il lockdown a tutta la nazione. Insomma, c'è il coprifuoco, c'è la guerra e non ci sono neppure le sirene. Il lockdown dura 56 giorni fino al 4 maggio 2020. Intanto i contagi e i decessi purtroppo si moltiplicano. Il 27 febbraio i contagi erano già 650,
30 volte di più di una settimana prima. Il 6 marzo erano 4.636, 7 volte di più di una settimana prima. Il 9 marzo ci sono già 9.000 casi, il doppio di tre giorni prima, e 463 morti. Il 9 aprile i contagi sono 143.626, 15 volte di più di un mese prima, e i morti sono 18.279, 40 volte di più di un mese prima. In un solo giorno, purtroppo, il 27 marzo, erano morti 919 italiani. Il 4 maggio i contagi sono 211.938, il 50% in più di un mese prima, e i morti sono 29.079, il 60% in più di un mese prima. Dopo la Cina siamo il secondo paese al mondo in questa terribile classifica di contagiati e di decessi. In quei giorni l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara: le attuali disponibilità globali di DPI sono insufficienti, particolarmente per le mascherine chirurgiche e i respiratori. La domanda globale in aumento comporterà una carenza globale di DPI. La capacità di espansione della produzione è limitata e l'attuale richiesta non potrà essere soddisfatta. Non penso che serva che io ripeta queste parole. Insomma, è scoppiata la pandemia nel mondo, e in particolare in Italia, e non abbiamo niente per fronteggiarla nel mondo, e in particolare in Italia. Un esempio: soltanto per il personale sanitario servivano 3 milioni di mascherine al giorno. Noi in quei giorni non abbiamo nulla. Bisogna ricordarlo tutti, senza remore e senza pregiudizi. Altrimenti si fa atterrare il pensiero da un'altra parte. Io lo ricordo, e come se lo ricordo. Da tutte le regioni si alzano forti le grida di dolore. Il governo fa scendere subito in campo la Protezione Civile e la Consip, le strutture ordinarie che ha a disposizione. La Protezione Civile, come ha ricordato nella sua audizione il dottor Borrelli, nomina subito i presidenti delle regioni soggetti attuatori. Ma la Protezione Civile, un concentrato di straordinari servitori dello Stato, malgrado gli apprezzabili e sovrumani sforzi, semplicemente non è in grado di approvvigionarsi. Ha ricevuto una lista di fornitori di mascherine da Confindustria, ha chiesto aiuto alle ambasciate, ma le mascherine e i ventilatori non si trovavano in nessun luogo del mondo. Il 1 marzo, ho ricordato, siamo già il secondo paese al mondo per contagi e decessi. Dal 2 al 17 marzo si distribuiscono 9,8 milioni di mascherine. In 15 giorni si copre quindi un sesto del fabbisogno giornaliero. La Consip è una macchina burocratica per gli acquisti, che cerca prodotti introvabili in tutta Europa attraverso richieste pubbliche di offerta e bandi di gara. In oltre 20 giorni, cioè fino al 27 marzo, riesce a consegnare 546.300 mascherine, un sesto del fabbisogno di un solo giorno. E in 50 giorni, cioè fino al 20 aprile 2020, 2,8 milioni di mascherine, poco meno del fabbisogno di un giorno. Eravamo in guerra, disarmati, e non tutti abbiamo avuto la modestia e il coraggio di ammetterlo. Proverò a dare un ulteriore contributo di conoscenza a quella stagione, di nuovo dando la voce a persone diverse da me. Comincio riportando le parole del dottor Borrelli, un grande servitore dello Stato, un italiano per bene, che ha collaborato e collabora con diversi governi con uguale dedizione e responsabilità, e che quindi anch'egli,
non può essere certo tacciato di imparzialità. Il dottor Borrelli, nella sua audizione del 16 dicembre 2025, a un certo punto testualmente dice: «In quel periodo, vi confesso, ho vissuto anche una sofferenza personale. Per un paio di notti non riuscii a dormire perché non c'erano mascherine. Era una situazione estremamente complicata». E poi aggiunge: «Credo che dal 22-23 marzo le cose siano cambiate, grazie a Dio e per il bene di tutti noi». Vorrei dirvi, ma non lo farò se non per un secondo, dopo poco tempo, per quante notti non accadde a me di dormire, e sovente di non tornare neppure a casa la notte. Ma sentiamo ancora le parole del dottor Borrelli. Consip aveva proprie procedure che prevedevano un dialogo competitivo, una gara e un avviso pubblico. Alla fine il risultato è stato nullo o pressoché nullo, perché non c'erano fornitori in grado di consegnare le mascherine nei tempi necessari. Anche la Protezione Civile non trovava fornitori. Avevamo stipulato 13 contratti per 37 milioni di euro, ma la mattina dopo, quando arrivammo al Dipartimento, i contratti con fornitori dell'India e di altri paesi venivano disdetti. In quella fase anche l'affidamento diretto non bastava. E ancora, le mie strutture prendevano immediatamente contatto con Confindustria, che ci fornì un elenco di 17 operatori. Dopo averli interpellati, pervennero soltanto 4 offerte e furono emessi i relativi ordini, ricordo, per circa 50.000 dispositivi complessivi. Ne servivano almeno 3 milioni al giorno. Coinvolsi Consip, conferendole il 2 marzo l'incarico di intervenire e contribuire come soggetto attuatore. Consip non trovò i DPI. Alla data del 3 maggio aveva fornito numeri veramente molto esigui, assolutamente insufficienti. Consip, con le proprie procedure, non è stato in grado di trovare i dispositivi. E conclude: fino alla nomina del dottor Arcuri a commissario non li aveva trovati il Dipartimento della Protezione Civile, non li aveva trovati Consip, non li avevano trovati le strutture regionali, né i presidenti delle regioni. Nel resto del mondo vi era un embargo pressoché totale. Invece sentiamo cosa dice l'ingegner Cannarsa in questa commissione, l'allora amministratore delegato di Consip, audito il 16 giugno 2026. Consip è quell'azienda, ricordiamolo a scanso di equivoci, che in oltre 20 giorni, cioè fino al 27 marzo, riuscì a consegnare 546.300 mascherine, un sesto del fabbisogno di un solo giorno, e che in 50 giorni, cioè fino al 20 aprile, ne consegnò 2,8 milioni di mascherine, poco meno del fabbisogno di un giorno. Per evitare confusione circa la gerarchia e l'autenticità delle fonti, un commissario nel corso dell'audizione legge un comunicato stampa del 27 marzo 2020. Ad oggi sono state consegnate 546.300 mascherine. Aggiunge il commissario, l'1,5% di quelle ordinate. Sapete chi emise quel comunicato stampa? La stessa Consip, a proposito di autenticità delle fonti. L'ingegner Cannarsa nel corso dell'audizione dice testualmente: Consip non doveva acquistare mascherine. E ancora, era stata scelta come soggetto attuatore per gli apparati medicali complessi, in virtù della propria conoscenza del mercato. Le mascherine all'epoca, in quantità enormi, venivano acquistate dalla Protezione Civile. Per quanto ho potuto osservare, la Protezione Civile era pienamente in grado di acquistarle nei volumi citati e non aveva bisogno di Consip. Quindi la Consip non doveva acquistare le mascherine, salvo aver bandito 2 procedure al riguardo, con gli esiti che conosciamo. Borrelli ce l'ha già detto in commissione,
L'ingegner Cannarsa addirittura mostra stupore quanto alla decisione circa l'interruzione della seconda procedura attivata da Consip, dando l'impressione di non comprendere come mai, dopo l'esito straordinario della prima ricerca di dispositivi e l'evidenza dichiarata dalla stessa Consip di non poter effettuare alcuna previsione circa i tempi di consegna degli stessi, si decise di non darvi seguito. E aggiunse, era la Protezione Civile che le acquistava in quantità enormi. Evidentemente, mi sia consentita, Presidente, una digressione solo apparentemente ironica, nella realtà non ironica, l'amministratore delegato di Consip era a conoscenza di eventi riguardanti la Protezione Civile che neppure il capo della Protezione Civile conosceva. Un commissario, poi, legge ad adiuvandum un'informativa della Guardia di Finanza che scrive testualmente di non aver individuato offerte ragionevolmente più convenienti rispetto alle commesse affidate nel periodo 25 marzo-30 maggio 2020 ai consorzi cinesi oggetto di indagine. Le offerte Consip presentavano prezzi più elevati di quelli delle commesse oggetto di indagine. E infine, ancora nell'audizione, a domanda, per quanto le risulta, il commissario ha mai cercato di escludere Consip per favorire altri fornitori, sì o no? L'ingegner Cannarsa risponde, escludere Consip? Non credo assolutamente di aver detto ciò. Quindi possiamo concludere, non per questo formulando alcuna critica, ma semplicemente per la passione circa la verità che purtroppo da molto tempo ci caratterizza, che la Consip, utilizzando le proprie procedure, non aveva ottenuto risultati accettabili, ma che i pochissimi e insufficienti dispositivi acquisiti erano costati di più di quelli forniti dalle ormai famigerate aziende cinesi e che non vi era stata alcuna volontà di estrometterla dal processo di acquisto. D'altra parte, si apprende nel corso della stessa audizione, dagli atti disponibili alla Commissione, leggo testualmente, risulta che il 25 gennaio 2021 lei, ingegner Cannarsa, si sia presentato spontaneamente presso gli uffici della Procura della Repubblica di Roma. Il contenuto di sommarie informazioni glielo leggo. Ho visto ieri il programma televisivo Non è l'Arena, in onda sulla 7, relativo alle vicende dell'approvvigionamento delle mascherine per l'emergenza Covid. Ho ritenuto, in qualità di amministratore delegato di Consip, nominato soggetto attuatore, di fornirvi le informazioni in mio possesso. Commenta un commissario, quindi lei, un importante manager pubblico, va in procura perché la sera ha visto un programma televisivo. L'ingegner Cannarsa, malgrado gli venga mostrato il verbale, risponde, francamente, non lo ricordo. Ora leggiamo come l'audizione dell'ingegner Cannarsa è stata raccontata. Il 17 giugno 2026 su un quotidiano, Consip aveva tutte le competenze e le risorse per fare quello che poi ha fatto Arcuri. Eppure il governo Conte decise di creare una struttura commissariale cui affidare tutti gli acquisti. C'è stata una precisa scelta politica, ovvero quello di esautorare la naturale società preposta, con garanzie di trasparenza e controllo sugli acquisti, per assegnarne le attività ad altro soggetto con poteri straordinari e senza controlli. Consip aveva competenze, struttura e velocità per gestire le forniture, ma fu sostituita da Arcuri. Anzitutto la velocità, mi verrebbe da dire. In fondo ci aveva già pensato Albert Einstein quando scrisse la teoria della relatività e ci insegnò che il tempo non ha un valore assoluto, che la velocità è relativa
e soprattutto che la velocità non è solo una misura del movimento, ma determina anche il modo in cui spazio e tempo vengono percepiti. E così, il 17 marzo, il governo emana il decreto legge numero 18, che poi verrà conosciuto come il decreto Cura Italia. Il giorno successivo, il 18 marzo, il Presidente del Consiglio emana il DPCM che provvede alla nomina del sottoscritto alla funzione di commissario straordinario. Prima di approfondire i contenuti della normativa, è utile fare qualche precisazione cronologica, perché non solo l'occhio, ma anche il tempo vuole la sua parte in questa storia. Si è infatti da parte di alcune fonti favoleggiato che il sottoscritto fosse stato incaricato non come prevede la legge, per il tramite di un decreto, ma per le vie brevi, senza alcuna formale attestazione. E senza alcun conseguente potere avrebbero dovuto aggiungere i redattori della favola. Ma ovviamente questo non l'ha aggiunto nessuno. E quindi il sottoscritto avrebbe svolto, prima del 18 marzo, il ruolo di commissario de facto. Prendeva decisioni, definiva traiettorie, ipotizzava soluzioni, senza nessun potere, ben inteso, né di decisione né di firma. Tanto per non smentirsi, leggiamo cosa un commissario chiede all'ingegner Cannarsa nel corso della sua audizione. Le chiedo ora della riunione del 5 marzo 2020, che ha menzionato nella relazione iniziale. Ha detto che erano presenti lei e i suoi collaboratori di Consip, la Protezione Civile, quindi Borrelli e i suoi collaboratori, ma anche Arcuri. Il 5 marzo Arcuri non era stato ancora nominato commissario, ma che cosa faceva a Palazzo Chigi insieme a voi? La risposta è straordinaria, non so dirglielo, so che era presente alla riunione, credo in qualità di amministratore delegato di Invitalia. Quindi il sottoscritto, il 5 marzo, partecipava a riunione sull'emergenza. Ben inteso, non in quanto era di passaggio, ma in quanto amministratore delegato di Invitalia, che come tutti sapete è un'azienda pubblica che gestisce la quasi totalità degli incentivi alle imprese nel nostro paese, ne conosce a fondo strutture e filiere e che, come sovente l'audito e non solo sembra dimenticare, è una delle centrali di committenza riconosciute dalla legge vigente. Sia detto per inciso, anche se ciò fosse stato, l'amministratore delegato di Invitalia fosse stato presente, non mi sembra ci fosse alcunché di strano. Ma ecco che qualche secondo dopo Cannarsa aggiunge testualmente: ricordo che vi fosse, ma visto il tema non ne sono assolutamente certo. Mi pare che fosse presente, ma è verificabile perché immagino vi siano registrazioni degli ingressi. Nel corso della sua deposizione spontanea in procura, dopo aver visto un programma televisivo, l'ingegner Cannarsa ebbe ad aggiungere che in quelle date non solo il sottoscritto era presente, ma svolgeva anche, testualmente, un ruolo sovraordinato. Leggiamo invece cosa dice Borrelli nel corso della sua audizione. Devo dire che Arcuri, già dall'8-9 marzo, frequentava il Dipartimento, dava qualche consiglio e qualche aiuto. Non si era ancora arrivati alla nomina, ma per me, chiunque venga in una situazione di emergenza e dia il proprio contributo, anche soltanto di idee, è benvenuto. Date confermate nella sua SIT del 22 febbraio 21, in cui Borrelli afferma il giorno nel quale risulta la presenza di Arcuri in Dipartimento è l'8 marzo. Quindi il sottoscritto, nei giorni precedenti alla sua nomina, dava qualche consiglio e qualche aiuto, e chiunque dia il proprio contributo, dice Borrelli, anche soltanto di idee, è benvenuto, altro che ruolo sovraordinato. Anche il signor Benotti, poi indagato nella famosa inchiesta Mascherine, si occupò della questione. Molti mezzi di informazione dell'epoca e non solo ebbero a riferire che egli era a conoscenza della nomina del sottoscritto prima che essa avvenisse. Di certo addirittura prima che ne venissi a conoscenza io. Queste suggestioni derivano da un'informativa della Guardia di Finanza, che in sé non avrebbe un rilevante valore, ma che invece trovo opportuno analizzare e commentare qui, anche per fornire qualche anticipazione sulle modalità con cui vennero svolte le indagini, di cui la Commissione ha inteso occuparsi,
correttamente e correttamente altresì audendo alcuni dei protagonisti, nonché alcuni interpreti. Si tratta dell'informativa del 10 marzo 2021, firmata, come molte altre, dal capitano Eugenio Marmorale, audito in commissione nei mesi scorsi. In essa viene riportata una messaggistica definita di particolare interesse investigativo tra il suddetto Benotti ed altri. Vi prego, se posso, di porre attenzione alla cronologia oraria riportata. L'11 marzo 2020, alle 11.36, Benotti scrive: «Fra poco esce nomina di Arcuri a commissario e aggiunge, con pieni poteri su emergenza e acquisti». Alle 11.38, un altro protagonista della chat chiede: «Tu l'hai incontrato poi?» E Benotti, alle 11.39, risponde: «Siamo stati insieme adesso un'ora per vedere il suo decreto e ho dato alcuni suggerimenti». Addirittura, un'ora, immaginiamo all'incirca dalle 10.39 alle 11.39, adesso, dice Benotti, dell'11 marzo. E la Guardia di Finanza commenta, virgolette, Benotti era verosimilmente a conoscenza, in anticipo, della imminente nomina di Arcuri a commissario straordinario. Tra poco, nella realtà trascorse una settimana, e addirittura dava suggerimenti sul testo del decreto, che presumibilmente in quella data non esisteva neppure nella mente di chi gli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio avrebbero poi dovuto redigerlo. Ma ecco la sorpresa. In data 11 marzo si sono registrati in entrata sul telefono di Benotti due messaggi, il primo alle 11.16 e il secondo alle 11.20, che indicano che l'utenza del commissario straordinario era nuovamente contattabile. Traduciamo. Benotti cercava al telefono Arcuri che non era contattabile e lo cercava mentre a suo dire era con lui a dare consigli sul testo del decreto di nomina. Nomina che sarebbe avvenuta e decreto che sarebbe stato pubblicato una settimana dopo. Ma il semplice incrocio degli orari e il dubbio che millantasse o si accreditasse a chi svolgeva le indagini evidentemente non vennero. Ma di questo, e non solo di questo, parleremo più avanti. Infine sentiamo cosa dice Borrelli riguardo alla nomina del commissario Arcuri. Ricordo che ebbi un colloquio telefonico con il presidente Conte. A un certo punto ci confrontammo perché non riuscivamo a trovare mascherine e lui mi disse: dobbiamo mettere in atto una filiera nazionale per la produzione di DP. Io dissi: sicuramente. E lui: io vorrei nominare l'amministratore delegato di Invitalia. Borrelli: siccome conoscevo Invitalia, dissi: presidente, secondo me non può fare una scelta migliore. Semplicemente. E così arriviamo al 18 marzo, il giorno in cui il Presidente del Consiglio firma il decreto che nomina il sottoscritto. Anche su questo aspetto va condivisa qualche precisazione. Ricevo una telefonata da Palazzo Chigi, mi passano il professor Conte. Il Presidente mi chiede la disponibilità ad accettare la carica di commissario all'emergenza. Io accetto. Da 14 anni lavoro per lo Stato italiano. E da molto prima ho imparato che i servitori dello Stato non si legano mai di fronte ad una chiamata del Presidente del Consiglio. Chiedo solo di non essere remunerato, di svolgere la funzione a titolo gratuito. Ho già lo stipendio di Invitalia. Il Presidente mi ringrazia e mi comunica che mi chiamerà il Segretario Generale, Professor Chieppa, per concordare i dettagli circa il conferimento dell'incarico. Prima che diventasse Presidente del Consiglio dei Ministri, non avevo mai visto il Professor Conte in vita mia. Nei due anni precedenti, durante il governo cosiddetto Conte I, avevo collaborato con lui nell'attuazione di politiche innovative, almeno credo, di qualche efficacia per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia. Avevo imparato ad apprezzarne il rigore e le capacità, apprezzamenti che crebbero durante la drammatica stagione dell'emergenza. Tengo a precisare sin da subito, sotto giuramento, come sto riferendo, che non ho mai
neppure lontanamente, ricevuto dal Presidente del Consiglio alcuna richiesta, alcuna sollecitazione, alcuna sottolineatura. Mai. Abbiamo insieme gestito una fase difficilissima, in qualche misura unica, della storia del nostro Paese. Ci siamo occupati di fare del nostro meglio per mettere in sicurezza i nostri concittadini, di predisporre ogni azione per salvare il numero più alto possibile di vite umane, di giorno e di notte, perché di quello si trattava. Io sono orgoglioso di averlo fatto, lo rifarei senza alcun dubbio. A pochi capita in sorte la fortuna di servire il proprio Paese in stagioni come quella, e proprio grazie alla linearità, alla trasparenza dei rapporti che si instaurano in stagioni come quella, che si sviluppa una solidarietà prima, una consuetudine poi e un'amicizia infine, della quale anche qui oggi non ho che davantarmi. Ora è fondamentale condividere il contenuto del Cura Italia. Al suo interno vi sono le norme che informeranno l'attività del commissario all'emergenza. E al suo interno si trovano le risposte alle domande che chiunque, purché mosso dalla mera volontà di comprendere, ha potuto, può o potrà formulare per rintracciare le fonti che hanno ispirato il comportamento del sottoscritto in quel periodo. E al suo interno, infine, si trovano le risposte, con la forza di cui solo le norme sono dotate, alle domande di chi purtroppo, non mosso dalla volontà di comprendere, ha provato, prova e proverà a riscrivere questa storia. Non leggo testualmente il testo dei comma interessati perché do per scontato che li conosciate quanto se non meglio di me. Mi limito a sintetizzarli. Al comma 1 il decreto promulga le modalità per cui ogni intervento utile o anche solo necessario a fronteggiare l'emergenza sanitaria possa essere fatto. Prevede l'acquisizione e la distribuzione di DPI, apparecchiature e farmaci. È il commissario che deve attuare e sovrintendere ogni intervento utile a fare ciò. Poi continua dicendo che il commissario, raccondandosi con le amministrazioni regionali e locali, deve provvedere al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e subintensiva. Ancora, il commissario per il tramite dei prefetti può requisire beni immobili e mobili e provvedere alla gestione degli stessi. Può porre in essere ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza. Può provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli esistenti. Può disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni. E poi, i provvedimenti necessari possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione Europea. Ancora, il commissario esercita i poteri avvalendosi per il suo tramite delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, nonché del Comitato Tecnico Scientifico. Tutti gli atti posti in essere ai sensi di quel decreto sono sottratti al controllo della Corte dei Conti, fatti salvi gli obblighi
di rendicontazione. La sua responsabilità è limitata ai casi in cui venga accertato il dolo. Nello stesso decreto legge numero 18 c'è un ulteriore articolo la cui rilevanza è capitale. L'articolo 5 bis, disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali. Comma 1. La protezione civile nonché il commissario sono autorizzati ad acquisire dispositivi di protezione individuali e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura in deroga al codice di cui, che come tutti sapete è il codice dei contratti pubblici. Quindi pagamenti anticipati anche di intere forniture. Comma 2. È consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata dal Comitato Tecnico Scientifico. Comma 3. In coerenza con le linee guida dell'OMS, anche le mascherine chirurgiche possono essere dispositivi idonei a proteggere gli operatori sanitari. Poi sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Nello stesso decreto, infine, l'articolo 11 promulga le disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale. E individua, come tutti sapete, tre canali che spiegano anche quanto appena letto circa il comma 3 del precedente articolo. In sostanza, chi vuole produrre mascherine chirurgiche può farlo in deroga alle disposizioni vigenti, applicando le previsioni contenute in questo decreto che qui non leggo, e chiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio all'Istituto Superiore di Sanità. Invece chi vuole produrre dispositivi di protezione individuale FFP2 e FFP3 può di nuovo farlo in deroga e chiederne l'autorizzazione all'immissione in commercio all'INAIL. Il commissario è dotato di poteri straordinari, vi evito di riepilogarvi quanto detto. Vengono individuati tre canali in funzione della tipologia di dispositivi, tutti prevedono delle deroghe e finiscono rispettivamente all'Istituto Superiore di Sanità e all'INAIL o per le acquisizioni fatte dalla Protezione Civile e dal Commissario Straordinario al Comitato Tecnico Scientifico che deve sancirne o non sancirne il requisito di efficacia protettiva analoga. Buongiorno, non l'avevo vista. Pochi giorni dopo popolai la struttura commissariale con decine di miei colleghi che vennero distaccati da Invitalia, a cui chiesi il sacrificio di supportarmi senza soluzione di continuità né spaziale né temporale nella gestione dell'emergenza. A loro sono e resterò sempre profondamente grato per lo straordinario lavoro in condizioni ai limiti delle capacità umane che fecero e per le improvvise e ingiuste conseguenze mediatiche e purtroppo, in un caso, anche giudiziarie, che furono costretti a subirne. Invitalia sottoscrisse con il commissario una convenzione, l'oggetto della quale prevedeva il semplice rimborso del costo aziendale di queste persone. Invitalia non avrebbe dovuto rimetterci nulla e loro a guadagnare nulla di più della loro retribuzione, che percepivano anche prima dell'emergenza. Dai dati pubblici si evince che Invitalia, ai sensi di quella commissione, ottenne un rimborso per i costi dei propri dipendenti sino a marzo 2021
per l'importo di 4.375.328 euro. In seguito, quando la struttura commissariale venne avvicendata, il governo che aveva sostituito quello presieduto dal presidente Conte emanò il decreto legge 22 marzo 2021, il cosiddetto decreto sostegni. All'interno di quel decreto vi era l'articolo 40, rubricato risorse da destinare al commissario straordinario per l'emergenza, che evidentemente non ero più io, che tra l'altro prevedeva uno stanziamento pari a 20 milioni di euro destinati al funzionamento della struttura commissariale di supporto del predetto commissario straordinario. Mi sembra di capire, leggendo letteralmente quanto segue, che questo importo era di 5 volte superiore a quello che venne rimborsato di Invitalia e non so se esso includeva le retribuzioni dei componenti della struttura commissariale che erano erogate dalle amministrazioni cui appartenevano, oppure si riferiva esclusivamente al funzionamento della struttura. Dicevamo, il commissario, la protezione civile e i soggetti attuatori da questi nominati possono acquistare i dispositivi di protezione disponendo pagamenti anticipati anche dell'intera fornitura, anche senza garanzia. Questa facoltà non venne mai usata dal sottoscritto, che se anche l'avesse utilizzata era prevista dalla legge. Questa è stata una delle pietre miliari dell'operazione di riscrittura della realtà dei fatti di cui ci stiamo occupando. Il commissario, si disse, usava più o meno a suo piacimento la leva dei pagamenti in acconto per modificare il gioco competitivo, per avvantaggiare gli uni e svantaggiare gli altri. Un solo esempio, il 12 giugno un quotidiano scrive, il 12 giugno 25, i dispositivi di protezione provenienti anche dalla Cina sarebbero stati acquistati con denaro pubblico e addirittura pagati in anticipo. Si è cercato addirittura di far passare per pagamenti anticipati o per acconti 4 pagamenti disposti dalla protezione civile dietro presentazione della fattura corredata dalla packing list quando la merce relativa era stata già imbarcata in aereo. Tutti sappiamo, ne sono certo, che il codice definisce un acconto il pagamento di parte dell'importo totale da corrispondere prima che il bene venga consegnato e definisce un pagamento anticipato il versamento del prezzo di un bene o servizio effettuato prima della sua consegna. Se posso, siccome sono 1 ora e mezza, possiamo fare 5 minuti di intervallo?

0: Allora, sospendiamo i lavori per 5 minuti che riprenderanno tra un po'. Grazie.
1: Proseguiamo con l'illustrazione.
2: Grazie Presidente. Approfondiamo ora il secondo aspetto. Il commissario può utilizzare dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quelli previsti dalla norma. E chi stabilisce se un dispositivo è dotato di questo requisito? Il Comitato Tecnico Scientifico. Come accadde per la totalità dei dispositivi acquisiti dal commissario e distribuiti per soddisfare i fabbisogni emergenziali. Le diverse fattispecie riguardanti l'Istituto Superiore di Sanità e l'INAIL nulla hanno a che fare con le attività delle strutture pubbliche preposte alla gestione dell'emergenza, ma individuano canali paralleli relativi ad altre finalità. E veniamo all'ultimo aspetto, l'ormai famoso certificato CE. Non solo la sua presenza o la sua assenza, dice la norma, non ha alcuna relazione con il requisito dell'efficacia protettiva analoga. La norma derogatoria introdusse una procedura di valutazione, validazione straordinaria e in deroga. Non era necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Era sufficiente che avessero un'efficacia protettiva analoga a quella prevista dalla normativa sino ad allora vigente. Del resto, il decreto Cura Italia fu emanato il 18 marzo. 5 giorni prima l'Unione Europea emanò la raccomandazione 2020-403 sulle procedure di valutazione della conformità dei dispositivi. Leggiamo rapidamente due comma di questa raccomandazione. Qualora le autorità di vigilanza del mercato constatino che i DP o i dispositivi medici garantiscono un adeguato livello di salute e di sicurezza, anche se le procedure di valutazione della conformità, compresa l'apposizione della marcatura CE, non sono state interamente finalizzate in conformità alle norme, le autorità possono autorizzare la messa a disposizione di tali prodotti sul mercato dell'Unione Europea. E all'articolo 8, ancora più esplicitamente, al comma 8, anche più esplicitamente, anche i DP o i dispositivi medici privi della marcatura CE potrebbero essere valutati e far parte di acquisti dalle autorità competenti degli Stati membri, purché sia garantito che tali prodotti siano resi disponibili unicamente agli operatori per la durata dell'attuale crisi sanitaria. Un'avvertenza, questo requisito non poteva essere autocertificato dal produttore e tantomeno dal commissario. Doveva essere verificato e autorizzato dalle autorità che la norma aveva messo a presidio di questo passaggio, il CTS, l'ISS e l'INAIL, rispettivamente per i canali alternativi di cui abbiamo detto. Anche in questo caso abbiamo letto fiumi di argomentazioni, di allusioni, di insinuazioni, se non di accuse, avulse dalla normativa in vigore in quei giorni. Sono entrate il 28 settembre 2025, leggiamo, sono entrate delle mascherine in Italia importate dalla Cina che avevano un marchio CE contraffatto. Tutto questo va paragonato, anche se capisco che il riferimento può sembrare ardito, questo insieme di strumentazioni che vennero messe in campo, che evidentemente in una condizione ordinaria nessuno si sarebbe mai peritato l'onere non solo di introdurle nella normativa vigente, ma neanche di pensarle, erano semplicemente figlie della condizione straordinaria nella quale ci troviamo e ci trovavamo. Hans Kelsen, il grande giurista austriaco, nel suo Lineamenti di dottrina pura del diritto, ci viene particolarmente in aiuto per spiegare che cosa accadde. La norma è uno schema qualificante che trasforma un fatto sociale in un atto giuridico. E continua. Un fatto sociale o naturale è un accadimento concreto che avviene nel tempo e nello spazio. Grazie alla norma che lo qualifica, viene elevato e trasformato in un atto giuridico produttivo di effetti legali. Niente di più e niente di meno di quello che accadde. Non basta riferirsi al Comitato Tecnico Scientifico con il ruolo che gli venne dato. Prima che i dispositivi venissero o potessero essere immessi sul nostro territorio, come tutti sapete, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva un ruolo, doveva verificarne la potenzialità, l'effettività, la possibilità che ai sensi delle norme che informavano anche la sua attività costoro potessero, questi dispositivi potessero essere ammessi. Anche lì si introdussero delle norme che avevano a che fare con il cosiddetto svincolo diretto e con il cosiddetto svincolo cedere, delle quali non diciamo. Anche lì, apparentemente, ma sostanzialmente, si faceva ricorso ad un insieme di previsioni legate alla straordinarietà del momento. Invece su questo succede

e norma o regolamenta la differenza tra l'immissione sul mercato e l'immissione in libera pratica. Cosa dice questa circolare? Dice che lo sdoganamento di una merce non equivale alla sua autorizzazione al commercio. Dice che l'immissione in libera pratica, ovvero l'attività a cui è preposta l'Agenzia delle Dogane, è differente dall'immissione sul mercato, ovvero dalla commercializzazione e dalla vendita di quella merce. E aggiunge, quando la dichiarazione di immissione in libera pratica non è contestuale, ma è antecedente all'immissione sul mercato di prodotti dichiarati non conformi, non deve procedersi alla sospensione dello svincolo. Serve, in questo caso, l'operatore economico produca apposita autocertificazione, in cui dichiari l'operatore che sta importando nel nostro paese quel dispositivo, che la merce potrà essere immessa sul mercato solo ed esclusivamente previo soddisfacimento di tutti i requisiti previsti dalla legge. Quindi, arriva nel nostro paese un dispositivo, il dispositivo può anche essere non conforme ai sensi di questo regolamento di 20 giorni fa. Si distingue tra l'immissione in libera pratica e l'immissione sul mercato, l'operatore può autocertificare che immetterà sul mercato quel dispositivo che può anche in quel momento essere considerato non conforme solo all'esito dell'autorizzazione da parte di chi è competente ad autorizzarlo. In questo caso le dogane non devono sospendere la procedura di svincolo di quel prodotto. Più o meno la stessa cosa che succedeva durante la guerra ai tempi della pandemia. Più o meno quello che succedeva durante la guerra ai tempi della pandemia, al di là, a prescindere, prima o dopo, il marchio CE. È necessario poi aggiungere, per amore della verità, che questa circolare, 3 giorni dopo essere stata emanata, è stata sospesa, vista la necessità, il 13 luglio 26, di effettuare una revisione del suo contenuto, come tutti abbiamo letto. Ultimo pezzo del ragionamento sul marchio CE, che è poco stato trattato in questo periodo, ha a che fare non con il fatto che esso non fosse necessario per immettere il prodotto sul nostro territorio, né perché esso potesse essere valutato coerente con il dispositivo, con le previsioni relative all'efficacia protettiva analoga, ma invece che esso non va confuso con un marchio molto simile, sovente apposto alle confezioni dei dispositivi provenienti dalla Cina, ovvero con il marchio CE, che in quella fattispecie significa China Export. Da un semplice approfondimento disponibile a chiunque voglia effettuarlo, disponibile in tutti gli strumenti di informazione, anche in rete di cui tutti ci avvaliamo, si rileva al proposito. Nel marchio CE, conformità europea, la C e la E sono ben distanziate. Nel marchio CE, China Export, le due lettere sono molto ravvicinate, quasi sovrapposte, e la C ha una forma che completa quasi un cerchio perfetto. Addirittura sono disponibili gratuitamente delle guide per riconoscere una fattispecie piuttosto che un'altra. Lungi da me la volontà di andare oltre, se non fornendovi la segnalazione di un'altra componente che può informare questa vicenda. Non esisteva soltanto il marchio CE, conformità europea, ma anche il marchio CE, China Export. Ma il marchio CE non aveva rilevanza ai nostri fini, né fosse stato conformità europea, né fosse stato China Export. Il 18 marzo arrivo alla Protezione Civile, dove lavorerò per i primi mesi dell'emergenza. Per rendersi conto che non abbiamo nulla serve davvero poco più di un secondo.

per rendersi conto di quanto è difficile combattere contro un nemico sconosciuto, velocissimo e spietato neanche, per rendersi conto che non abbiamo né armi e neppure munizioni, continuando nella metafora della guerra. Io ho dalla mia un decreto che fornisce gli strumenti per combatterla, questa guerra, ma non basta ovviamente individuarli, serve trovarli il più in fretta possibile. Ho dalla mia la protezione civile, che continuerà a supportarmi con una straordinaria dedizione. Non penso che serva che io chieda la segretazione, ma ho dalla mia i funzionari dei servizi di sicurezza, sia interni che esterni, cui il Presidente del Consiglio ha chiesto di assistere la protezione civile prima e il sottoscritto poi, al fine di metterci al riparo da inconvenienti, per dirla così, e ho la mia struttura, che si insedierà quasi contemporaneamente a me. Al suo interno chiedo ed ottengo possa essere presente anche un magistrato della Corte dei Conti, anche se ho poi letto che questa professionalità è stata inserita nella struttura commissariale soltanto dopo il mio avvicendamento. D'altra parte l'Italia è da sempre un paese regionalizzato, diseguale, burocratizzato e deindustrializzato. La sanità dal 2001 è interamente di competenza delle regioni. Gli standard delle strutture ospedaliere non sono uniformi tra il sud e il nord. Ad eccellenze mondiali poche si affiancano strutture antiche e non efficienti, molte. Abbiamo 5.179 posti in terapia intensiva. La Germania, con una popolazione di poco superiore alla nostra, ne ha 28.000. Le regioni, nominate da poco, soggetti attuatori, come abbiamo visto, loro malgrado, non sono riusciti ad acquisire quello che serviva. Serve affiancarle, per non dire sostituirle. Le dotazioni ospedaliere, i posti letto in terapia intensiva e subintensiva, presto, molto presto, saranno insufficienti, del tutto insufficienti. Il senatore Boccia, che come sapete all'epoca era ministro degli affari regionali, con il quale ebbi il piacere di collaborare in quel drammatico periodo, potrebbe raccontare, di certo assai più autorevolmente di quanto potrei fare io, delle relazioni con i governatori, delle loro tensioni e dei loro fabbisogni, delle loro emozioni e della loro impotenza, delle quotidiane riunioni, della partecipazione e della condivisione che allora sì, prescindeva dalle appartenenze, perché si trattava di mettere in sicurezza l'intero paese. Ma la legge istitutiva di questa commissione ha escluso le attività delle regioni, che evidentemente sono state considerate di scarso interesse. Un soggetto pubblico ha tempi e procedure per gli acquisti lunghe e bizantine, come Consip aveva dimostrato. Nel mondo c'è una guerra commerciale, quello che serve lo hanno in pochi e lo cercano in moltissimi, che semplicemente non lo trovano. E quando lo trovano lo pagano prezzi sino a qualche settimana prima impensabili. Ma, lo sappiamo tutti, è la legge del mercato. Di quel mercato che soprattutto in Europa abbiamo visto prevalere e qualche volta abbiamo dimenticato di regolare. Il nostro sistema industriale è stato debellato sull'altare della competitività da costo e della primazia del mercato. Non produciamo niente di quello che ci serve. Come non ricordare in quei primi giorni quando ho notizia che in un paese dell'est europeo è stato trovato uno stock di mascherine chirurgiche? Certo dimenticai di chiedere subito se avessero il marchio CE, ma confidavo potessero avere almeno il requisito dell'efficacia protettiva analoga. Allertai il nostro ambasciatore che si attivò all'istante. Quelle mascherine ci servivano come non mai. Chiamai il Presidente del Consiglio chiedendo di organizzare un cargo per andarle a prendere. Il Presidente attivò la catena militare, dopo pochissime ore il nostro aereo era pronto a partire. Ma mi chiama il nostro straordinario ambasciatore e con voce desolata mi dice: «Commissario, le mascherine non ci sono più,
Sono arrivati funzionari di un altro paese europeo, le hanno pagate in contanti, fatte trasferire su un loro aereo e le stanno portando nel loro paese. Certo, né io né l'ambasciatore avremmo mai potuto immaginare che anni dopo ci sarebbe stato chiesto come mai pagavamo in dispositivi in anticipo, senza neppure verificare di accertare se era vero. Non era più solo una guerra sanitaria, ma anche una guerra commerciale. Non era più solo una lotta contro il virus, ma anche una lotta che dovevamo combattere a mani nude. Il decreto Cura Italia aveva un'altra previsione di cui non abbiamo detto all'articolo 5, che così recitava: al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, il commissario autorizzato a erogare finanziamenti mediante a contributi a fondo perduto in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati alle imprese produttrici di tali dispositivi. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro. Il commissario straordinario, entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia la misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa. Questo decreto viene emanato il 18 marzo, era un mercoledì. Tutti voi avete consuetudine con i processi di elaborazione e di approvazione delle norme in questo Paese e tutti voi sapete che di norma i tempi di attuazione di queste norme hanno un valore meramente indicativo, che di rado viene rispettato alla lettera. Ma questo succede in tempi ordinari. In questo caso il termine era di 5 giorni. E noi, esattamente 5 giorni dopo, il 23 marzo, emaniamo l'ordinanza numero 4 che introduce questo incentivo. Il 23 marzo 2020 era un lunedì. Ricordo che lavorammo tutti, anche il sabato e la domenica, come era ovvio che fosse, anche la notte, come era ovvio che fosse, per 5 giorni consecutivi. In quei 5 giorni dovemmo notificare all'Unione Europea la bozza di incentivo e attendere una risposta. Intanto il 19 marzo la Commissione aveva promulgato il Temporary Framework, di cui tutti sapete, in cui era previsto che i Paesi membri potessero introdurre sistemi incentivanti straordinari per fronteggiare l'emergenza e il 23 marzo, 5 giorni dopo il decreto Cura Italia e 4 giorni dopo il Temporary Framework, vede alla luce all'interno dell'Unione il primo regime nazionale di aiuto e lo mette in campo l'Italia. Nel corso di precedenti audizioni il senatore Patuanelli, ministro dello sviluppo economico e componente di questa commissione, che ha condiviso con noi tutti quei giorni e tutte quelle notti, ha avuto modo di ricordare di quando riceve una richiesta telefonica dal commissario europeo Breton, il quale chiede che egli si possa confrontare con il ministro dell'economia e delle finanze del governo francese, Bruno Le Maire, che così cominciò, ci raccontò. Ma ci spieghi come avete fatto in così poco tempo e con tanta efficienza? Lo stupore di chi probabilmente riteneva che l'Italia avesse tante qualità, ma di certo non quella di valorizzare il tempo. Cosa prevedeva questo incentivo? Potevano accedervi società di persone o società di capitali, incluse le società cooperative, potevano essere ammessi alle agevolazioni programmi di investimento, che prevedevano l'incremento della disponibilità di dispositivi medici e dispositivi di protezione attraverso 2 canali, l'ampliamento della capacità di una unità produttiva già esistente o la riconversione di una unità produttiva prima destinata ad altre finalità. Si stabiliva poi una modalità di determinazione di incentivo molto innovativa, che è molto utile che con voi condivida, perché è completamente coerente con quel momento. Il tempo era la variabile cruciale. Se l'impresa avesse messo in funzione il nuovo impianto nei 15 giorni successivi da quella che si chiama data di notifica del provvedimento di ammissione, il 75% dell'incentivo che aveva ricevuto, che era, come abbiamo detto, un finanziamento agevolato, diventava un contributo a fondo perduto. Non debbo spiegarvi la differenza.
il finanziamento agevolato, sia pure nei successivi 8 anni, si restituisce, il contributo a fondo perduto no. Quindi se fai in fretta, noi ti incentiviamo in misura incrementale. Se invece che nei primi 15 giorni ciò fosse avvenuto nei primi 30, il 50% del finanziamento agevolato sarebbe diventato un contributo a fondo perduto. All'articolo 8 venivano poi definite le procedure di accesso. Io credo che qui sia necessario che io legga la lettera F del comma 4 del decreto. L'impegno alla messa a disposizione di dispositivi prodotti in favore del commissario straordinario, al fine della relativa acquisizione, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, sulla base dei fabbisogni riscontrati dallo stesso commissario e su sua richiesta. Cosa voleva dire questa? Voleva dire che l'impresa beneficiaria dell'agevolazione si sarebbe dovuta impegnare, sulla base dei fabbisogni riscontrati dal commissario e su sua richiesta, a mettere a disposizione i prodotti che aveva realizzato grazie all'incentivo e a venderli ai prezzi di mercato del precedente dicembre che, apro parentesi, erano anche dei prezzi di mercato tendenzialmente più favorevoli di quelli a cui si poteva immaginare l'azienda prima dell'inizio della pandemia potesse veicolare sul mercato i suoi prodotti. Ovviamente non erano i prezzi drogati dei giorni di marzo o di aprile. Quindi questa previsione scattava in funzione dei fabbisogni e su richiesta del commissario, né a prescindere né automaticamente. Ovviamente anche di questo a volte siamo stati costretti a prendere atto che c'è stata una dimenticanza nel tentativo di affermare che il sottoscritto e la sua struttura, invece di acquistare i prodotti da queste imprese, preferiva acquistare prodotti dalle famigerate, se mi potete passare l'imperfezione lessicale, o famigeratissime imprese cinesi. Non solo, da parte di altri si è dichiarato, anche in audizioni, che il commissario avesse l'obbligo di acquistare questi prodotti e che l'obbligo gli derivasse dalla natura della norma. E quindi, come purtroppo a volte accade, che egli aveva violato un obbligo per agevolare altri. A scanso di ogni equivoco, perché non si sa mai, venne nei giorni successivi pubblicata sul sito di Invitalia, soggetto gestore dell'incentivo, la FAQ numero 16, ancora presente, se non sbaglio, che testualmente recitava: l'impresa deve prioritariamente mettere a disposizione del commissario la propria produzione di dispositivi, ma qualora costui non abbia espressamente manifestato la volontà di acquistarli, può liberamente commercializzarli sul mercato. Possibili fraintendimenti? Non direi. L'incentivo ebbe un successo straordinario, restò in vigore solo fino al 15 luglio perché avevamo impegnato tutti i fondi. Vennero presentate 937 domande e ne vennero approvate 119. Oggi sul sito di Invitalia è possibile trovare i risultati e si scoprirebbe che queste 119 imprese, 83 delle quali riconvertirono i loro impianti, 36 ampliarono quelle esistenti, mentre parliamo, sono in grado di produrre, tra l'altro, 4,4 milioni di mascherine chirurgiche, 1,5 milioni di mascherine FFP2 e 1,5 milioni di mascherine FFP3 al giorno.
ci fossero state nel marzo 2020. Oggi questo gruppo di imprese coprirebbe più del fabbisogno che noi, 3 milioni, avevamo all'epoca per gli operatori sanitari. Il 27 aprile 2020, 34 giorni dopo il lancio dell'incentivo, chi vi parla sottoscrisse contratti per acquisire 600 milioni di mascherine chirurgiche da imprese italiane. Fab, Marobe, Mediberg, Parmon e Veneta Distribuzione. Più o meno negli stessi giorni in cui vennero sottoscritti i contratti con i famigerati produttori o esportatori cinesi. Questo, sia detto per inciso, per confutare la surreale affermazione che a quegli esportatori venne garantito una sorta di monopolio e per smentire la maldicenza che per favorire costoro si sia evitato di stipulare contratti con altri produttori prevalentemente italiani. Come sapete, da questi consorzi o da questi esportatori vennero acquistati 800 milioni di mascherine, limitandoci per ora solo alle 5 aziende italiane, vedremo più avanti che c'è ben altro. Negli stessi giorni ne venivano acquistate 600 milioni da aziende italiane. Di queste, due, Parmon e Mediberg, avevano ricevuto l'incentivo Cura Italia e dopo un mese erano già capaci di vendere il loro prodotto ed il commissario di acquistarli. Nei mesi successivi la struttura commissariale acquistò oltre 181 milioni di prodotti da 20 diverse aziende incentivate dal Cura Italia. Quindi l'incentivo produsse un profitto socio-economico di particolare rilevanza che qui è bene sottolineare. L'Italia si dotò di una struttura dell'offerta che non aveva più, diminuì notevolmente la sua dipendenza dalle esportazioni e la gestione dell'emergenza ne beneficiò acquistando prodotti realizzati grazie a quell'incentivo. Che cosa abbiamo letto su questo tema? Il 20 maggio 2025, durante la prima ondata di Covid in piena emergenza sanitaria, numerose aziende italiane, partecipando ad un bando pubblico, hanno ricevuto finanziamenti per convertire le loro produzioni in mascherine al fine di far fronte alla necessità contingente. Nessuna di loro, tuttavia, avrebbe ricevuto nemmeno un ordine da parte della struttura commissariale, che avrebbe invece acquistato lotti di mascherine da aziende estere al costo di 1,20 euro anziché al prezzo di 0,20 centesimi proposto dalle aziende italiane in questione. Voi avete audito nelle precedenti audizioni quattro rappresentanti di queste aziende. Da una di esse, la Fab, vennero acquistati dispositivi prodotti grazie all'incentivo. Dalle altre tre ciò non accadde. Le ragioni? Semplicemente quello che vi ho raccontato finora. Non c'era nessun obbligo, bisognava valutare i fabbisogni quando l'azienda ci comunicava che era pronta a vendere e se questi fabbisogni non rispondevano all'offerta di questa azienda, l'azienda avrebbe potuto vendere sul mercato i prodotti che aveva realizzato grazie all'incentivo e mi permetto di dire anche con una condizione agevolativa particolarmente favorevole. Ma torniamo ai quattro imprenditori. Il primo è venuto a raccontare la sua vicenda amministrativa, produttiva e commerciale. Ai sensi e a valle del Cura Italia, gli altri tre, come in parte comprensibile che sia, si sono invece prodotti in considerazioni critiche,
tese in sostanza a rivendicare di aver subito un'ingiustizia. Ma come? Abbiamo ottenuto un incentivo, abbiamo ampliato o riconvertito un impianto, abbiamo prodotto i dispositivi e la struttura commissariale non li ha acquistati? La questione merita di essere approfondita partendo da una sentenza del Tribunale Civile di Roma, la sentenza numero 67-150 del 2021, che a seguito di un procedimento proposto dalla società MAF, azienda che aveva ottenuto l'incentivo Cura Italia e che lamentava una responsabilità precontrattuale di Invitali e del commissario straordinario, asserendo l'ingiustificata interruzione delle trattative negoziali finalizzate alla conclusione dei contratti di fornitura di mascherine da parte della stessa azienda durante l'emergenza, nello specifico si riferiva alla fornitura di mascherine pediatriche, la sentenza, dicevo, nel ripercorrere le vicende contrattuali, precontrattuali, scusate, analoghe a quelle di cui agli imprenditori qui auditi, e nello specificare che una richiesta di offerta in nessun modo obbliga alla conclusione di un contratto, ricorda che nello specifico la struttura commissariale non aveva più proceduto alla conclusione di contratti perché la decisione del Comitato Tecnico Scientifico aveva fatto venir meno l'esigenza di acquistare mascherine pediatriche e dichiarò insussistenti le ragioni del ricorso e inesistente la responsabilità precontrattuale a carico del commissario straordinario e di Invitalia. Non sussisteva alcun obbligo, era stata formulata un'offerta legata ad una particolare tipologia di dispositivi, il soggetto preposto, il Comitato Tecnico Scientifico, aveva sancito che quei dispositivi non servissero e semplicemente, non avendone alcun obbligo, la struttura commissariale non procedette all'acquisto. Il 20 maggio 2025 è stato audito il dottor Boccia, amministratore delegato di Peristegraf, che ha ricevuto un finanziamento agevolato di 1,4 milioni, il quale lamenta che in due casi, malgrado la sua disponibilità, la struttura commissariale non acquista i prodotti derivanti dalla sua azienda ai sensi dell'incentivo. Il primo caso, vado molto in sintesi perché ho concordato con il Presidente di arrivare prima possibile al punto di maggiore interesse dell'audizione. Nel primo caso, ma la relazione integrale contiene tutto quello che non vi dirò, in quanto le mascherine FFP2 prodotte dall'azienda semplicemente non vennero validate dal Comitato Tecnico Scientifico. A scanso di equivoci, malgrado siano state inviate al Comitato anche questa volta un primo set di documenti tesi a dimostrare la conformità dei dispositivi ai sensi del CTS non dimostrata e due successive integrazioni documentali, come avvenne in 131 differenti casi. In tre diverse sedute, il 5 ottobre, il 13 novembre e il 4 dicembre 2020, il Comitato Tecnico Scientifico dichiarò che questi prodotti non erano conformi. Aggiungo che le relazioni tra Peristegraf e la struttura commissariale si avviarono nel luglio 2020, quando i contratti con i famigerati consorzi cinesi erano stati già sottoscritti da 3 mesi, non solo, quando queste aziende avevano già concluso le proprie forniture. Nel secondo caso, che ha a che fare con le mascherine pediatriche, a luglio l'azienda manda un'offerta, poco tempo dopo il Comitato Tecnico Scientifico stabilisce che i bambini al di sotto dei 5 anni non dovessero indossare mascherine pediatriche, e quindi questo fabbisogno non c'era.
Cosa dice Boccia in audizione lo leggete nella mia redazione. Non posso però esimermi dal riferire alla Commissione che pochi giorni dopo la suddetta audizione ho inviato al Presidente di codesta Commissione una relazione che a mio parere documenta in dettaglio il reale svolgimento dei fatti, nonché la numerosità e i contenuti delle affermazioni difformi dai fatti esplicitate dall'audito. Vi risparmio il contenuto della comunicazione che ho inviato al Presidente perché credo la conosciate, con la consapevolezza di star svolgendo un'audizione testimoniale, non ho difficoltà a comunicarvi che il dottor Boccia ha dichiarato il falso per ben 24 volte nel corso di un'ora e 53 minuti. Nella mia redazione c'è tutto. Il secondo caso è la New Fashion Jeans, il suo amministratore Lombardi viene audito il 22 maggio, ha ricevuto un finanziamento di 234.000 euro, il 30 giugno viene autorizzato a commercializzare le proprie mascherine chirurgiche, a seguito di questa autorizzazione l'11 settembre 2020 scrive alla struttura commissariale dicendo ho avuto l'incentivo, ho finito, posso produrre, posso offrire le mascherine. Viene veicolato sul cosiddetto vendor portal che dal precedente mese di maggio era stato sviluppato e messo a disposizione di chi ci faceva delle offerte e gli si risponde manda la tua offerta attraverso questo canale qualora sussista un fabbisogno per l'acquisizione della stessa daremo seguito. Questo succede a settembre 2020, di nuovo quando le vicende di cui ci siamo tanto occupati e di cui tra poco inizieremo ad occuparci ancora erano già 4 mesi prima concluse. La struttura commissariale non ha bisogno a settembre di quei prodotti a giugno precedente o a luglio, per non essere esageratamente precisi, ha semplicemente smesso di acquistarli. Il racconto del signor Lombardi in audizione è di tutt'altra natura. La struttura commissariale ha ignorato offerte a prezzi più bassi, privilegiando canali che richiedevano intermediari, ha inframmezzato nel rapporto con l'azienda blocchi burocratici o addirittura difficoltà di accreditamento. Semplicemente l'azienda arrivò tardi, non avevamo più fabbisogni, non acquistavamo più mascherine chirurgiche. Per fortuna, da luglio, come vedremo, le producevamo da soli. C'è poi il caso Fatromed. La Fatromed ha un finanziamento agevolato di 585.000 euro, dichiara di aver avviato la produzione il 16 ottobre 2020, ottiene l'autorizzazione alla commercializzazione l'11 novembre 2020, la disponibilità dei suoi prodotti che erano ventilatori è del 18 gennaio 2021. Dopo un mese il sottoscritto venne avvicendato. Il dottor Peluso lamenta che la struttura commissariale avesse l'obbligo di acquistare i suoi ventilatori e che questo obbligo gli derivava da una testuale intervista rilasciata da Arcuri che dice che io comprerò tutti i dispositivi che vengono fatti, ma è costretto a dire ad una precisa domanda che la sua azienda non aveva inviato alcuna offerta e non aveva mai interloquito con la struttura commissariale. Non mi è stato richiesto di mandare un'offerta, non ho avuto proprio modo di interloquire con la struttura commissariale, per me la struttura commissariale era in Vitalia, non ho avuto nessun tipo di contatto, nessun tipo di richiesta, nessun tipo di chiarimento. Poi ovviamente che i suoi prodotti non vennero acquisiti a vantaggio di altri produttori
testualmente ventilatori giapponesi. Vi risparmio l'eco che è stato dato sui mezzi di informazione a tutte queste vicende, premetto, e vi sto per raccontare per bene questa pagina, la interlocuzione con Fatromed di gennaio 2021, a dicembre 2020 la struttura commissariale disdice l'opzione che ha conservato con la Siare Engineering, società meritoria che ci realizza i ventilatori, ovvero un mese prima, perché aveva largamente esaudito i fabbisogni necessari. Vi risparmio quello che dice Grazioli, che è l'amministratore delegato della FAB, il quale afferma che gestisce un rapporto trasparente sia dal punto di vista commerciale che istituzionale, che l'azienda da egli amministrata fa un'offerta alla struttura commissariale che viene negoziata in modalità estremamente lineari e senza alcuna sovrastruttura, addirittura si sorprende di come ha visto lavorare una struttura dello Stato testuale, malgrado il suo iniziale scetticismo, e alla fine chiede retoricamente, tra virgolette, ma perché uno che aveva interesse a favorire amici cinesi avrebbe dovuto mettere in piedi una produzione nazionale di dispositivi? Ma probabilmente il dottor Grazioli nei miei confronti è stato troppo generoso. A fine febbraio 2020 in Italia erano disponibili 5.179 posti letto in terapia intensiva. Abbiamo detto che nello stesso periodo in Germania ce n'erano 28.000. Ovviamente questi posti non sono abbastanza e non sono abbastanza attrezzati i nostri ospedali. Un anno dopo, a febbraio 2021, i posti letto in terapia intensiva attivi erano saliti a 9.018. A questi se ne sarebbero aggiunti ulteriori 1.667 grazie ai dispositivi che la struttura commissariale aveva già distribuito alle regioni che avrebbero dovuto collocarli all'interno dei reparti ospedalieri preposti. Infine, la struttura lasciò a chi venne dopo di lei una scorta di 1.487 ventilatori destinati al completamento dei piani di potenziamento della rete ospedaliera che in quel momento erano in corso di attuazione, cui si sarebbero aggiunti di lì a poco ulteriori 337 ventilatori che il fornitore Siare stava per consegnare. Nel complesso il sistema sanitario poteva perciò contare su 12.509 ventilatori, oltre il doppio di quelli che avevamo trovato all'inizio della pandemia, in un solo anno. Al netto delle poche donazioni, ci furono alcune imprese pubbliche che ci donarono qualche decina di ventilatori che erano riusciti a recuperare in giro per il mondo, e delle forniture provenienti dalle gare Consip, che sia pure con notevole ritardo stavano arrivando, la maggior parte dei ventilatori venne acquistata da Siare Engineering, all'epoca unica azienda italiana produttrice di questa tecnologia. Protagonista di un esempio, a mio parere, particolarmente positivo di collaborazione tra le istituzioni e un'azienda privata. All'inizio della pandemia Siare assemblava circa 20 ventilatori al giorno. Venne individuata da Consip e resa nota alla Protezione Civile nei primi giorni di marzo. La Protezione Civile sottoscrisse un primo contratto il 7 marzo 2020. Il Presidente del Consiglio il giorno prima aveva chiamato l'azienda chiedendo loro di fare di tutto per supportare l'emergenza. Il contratto prevedeva la fornitura di 85 ventilatori polmonari ad alta complessità per la terapia intensiva e di 40 per le terapie subintensive alla settimana, per 4 mesi,
quindi 1.360 per le terapie intensive e 640 per quelle subintensive. Era quello che in condizioni operative normali l'azienda sarebbe stata capace di realizzare, assai poco rispetto ai fabbisogni che andavano configurandosi. Appena nominato comprendo l'ovvio che bisognasse fare di più, insieme a Borrelli chiediamo agli azionisti dell'azienda di venire a Roma malgrado il lockdown, gli mandiamo un lasciapassare, il giorno dopo arrivano in mattinata, facciamo trovare da loro due componenti del comitato tecnico scientifico, i professori Locatelli ed Antonelli, che avrebbero dovuto verificare per quanto possibile la teorica conformità dei loro prodotti rispetto alla normativa vigente. Sappiamo che non abbiamo niente, sappiamo che ci serve tutto, sappiamo che ci serve prima possibile, facciamo una lunghissima riunione tecnica, i professori ci dicono che alla visione dei dispositivi e dei materiali illustrativi e delle specifiche tecniche questi sono compatibili e capiamo che abbiamo trovato una strada. Ma c'è un problema, l'azienda ha una capacità produttiva limitata, troppo limitata. Bisogna reingegnerizzare il processo produttivo, bisogna ridisegnare il layout dello stabilimento, bisogna accelerare la sequenza delle fasi di produzione e bisogna supportarla con risorse umane specializzate. Il giorno dopo firmiamo un addendum non più 85 terapie intensive e 40 per le subintensive la settimana, ma il doppio, 170 per le terapie intensive e 80 per quelle subintensive la settimana, ma non più in 4 mesi, in 2 mesi. Significa poter distribuire 2.000 ventilatori entro maggio. Ma come facciamo? Questi ne fanno 20 la settimana? Chiediamo ed otteniamo il supporto immediato del gruppo FCA, che manda ingegneri di Fiat Chrysler, Ferrari e Magneti Marelli a Bologna, dove l'azienda ha sede. Insieme a loro progettano e realizzano l'ampliamento della linea produttiva, ripensano i processi di assemblaggio e sviluppano una nuova catena di montaggio. Mandiamo poi personale specializzato dell'esercito che viene coinvolto direttamente nella produzione. Supportiamo SIARE anche nella revisione della catena degli approvvigionamenti. Riusciamo a coinvolgere più e meglio la formidabile filiera emiliana che esisteva ed esiste intorno a quella zona. FCA accompagna l'azienda anche per approvvigionamenti sui mercati internazionali. Dirà poi Preziosa, il patron dell'azienda, in fabbrica sono arrivati 25 militari per aiutarci nell'assemblaggio. FCA ha mandato 20 persone che ci hanno guidato nella riorganizzazione dei processi ridisegnati in pieno stile automotive, lasciandoci in eredità un sistema produttivo all'avanguardia che conserveremo anche dopo l'emergenza. Ovviamente nel tempo tutti i ventilatori furono approvati dal CTS. Nei mesi successivi stipuliamo un altro contratto con SIARE per la fornitura di ulteriori 1.200 apparecchi per la terapia intensiva, di ulteriori 1.050 per la subintensiva. Alla fine SIARE produsse 4.250 ventilatori. Insieme a quelli che aveva acquistato Consip, le nostre esigenze furono in pochi mesi integralmente soddisfatte. Tanto che il 14 dicembre 2020, come prima accennavo, inviai una PECA all'azienda che recitava: allo stato attuale non ho l'esigenza di procedere all'acquisto degli ulteriori 1.050 ventilatori sui quali avevo conservato un'opzione. Lasciatemi concludere questa parte manifestando il profondo senso di riconoscenza che ho nei confronti della SIARE, dei suoi azionisti e delle sue maestranze, che credo debba essere il senso di riconoscenza di tutti. E così, in pochissimi giorni, avevamo messo in campo un incentivo che avrebbe portato la produzione nazionale ad una dimensione che aveva perduto da tempo. E avevamo rinforzato la produzione nazionale per le apparecchiature, per le terapie intensive e subintensive.
Intanto la legge della domanda e dell'offerta stava producendo i suoi effetti. D'altra parte lo fa da 2000 anni. Quando un prodotto è scarso e lo vogliono acquistare in tanti, il suo prezzo cresce e a volte si impenna. E chi possiede il tempo e il denaro per comprarlo lo acquista. Chi non lo possiede è costretto a farne a meno. Il problema è che se quel prodotto non è un bene primario, nulla questio. Se è indispensabile, farne a meno non è senza conseguenze. E le mascherine chirurgiche erano un bene primario per tutti i cittadini, ai quali restava il decalogo dell'Istituto Superiore della Sanità, che traducendo un articolo ricavato da una rivista specializzata statunitense aveva pubblicato per insegnare agli italiani ad autoprodursele quelle mascherine con le magliette di stoffa e le forbici. Io avevo il lasciapassare per muovermi anche durante il lockdown. Ogni tanto tornavo di notte a casa e la mattina tornavo in protezione civile. Un giorno dei primi di aprile mi fermo in uno dei tabacchi aperti per fare una scorta di sigarette. Sul banco poche mascherine chirurgiche e l'indicazione del prezzo, 10 euro. Questa era la situazione. Era l'effetto della legge della domanda e dell'offerta. Bisognava intervenire con un'ulteriore misura straordinaria. Avevamo già autorizzato le farmacie all'inizio di aprile ad aprire gli scatoli delle mascherine chirurgiche, dando loro la possibilità di venderle sfuse, con l'ambizione che potessero raggiungere il numero di cittadini maggiore possibile. Il 26 aprile 2020 emanai l'ordinanza numero 11. Si componeva di un solo articolo, titolato «Prezzi massimi di vendita al consumo». E diceva: il prezzo finale di vendita al consumo dei prodotti indicato nell'allegato 1 che vi risparmio, praticato dai rivenditori finali, non può essere superiore per ciascuna unità a 0,50 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto. I rivenditori non potevano vendere più le mascherine chirurgiche ai cittadini ad un prezzo superiore a 0,50 euro. Passammo alcuni giorni a negoziare con le farmacie, le parafarmacie, gli attori della grande distribuzione dei tabaccai che avevano in magazzino alcune quote di mascherine comprate ad un prezzo più alto che stavamo obbligando a venderle a 0,50 euro e che meritavano di essere ristorati. Con loro facemmo 3 protocolli d'intesa nei giorni successivi e nei giorni successivi autorizzammo alla vendita di mascherine chirurgiche anche i tabaccai, cosa che molti hanno dimenticato, introducendo un ulteriore canale a beneficio dei cittadini. Ristorammo costoro per le quantità che avevano in magazzino, nessuno ebbe a rimetterci alcunché e i cittadini ebbero un sollievo. Mi fece piacere poi osservare che un analogo meccanismo venne adottato dal mio successore per le mascherine FFP2 di tamponi, anche se in un contesto di minore emergenza. Avevamo aggiunto un terzo tassello, avevamo un incentivo, in Italia si cominciava a produrre, avevamo messo in sicurezza la produzione di ventilatori per le terapie intensive e non intensive, avevamo fermato con una misura che anch'essa a quel tempo produsse un fervente dibattito, non per forza coerente con le indicazioni del governo, avevamo fermato la speculazione derivante dalla legge della domanda e dell'offerta, ma non avevamo ancora risolto tutto. Ci continuavano a servire dispositivi. Intorno a noi in quei giorni pullulavano idee
proposte, millanterie, fantasie. Si moltiplicavano gli improvvisatori e i promotori e poi fiorivano gli sponsor, i presentatori, soggetti che non sempre armati da cattive intenzioni, a volte mossi dalla sincera volontà di dare una mano al proprio paese in difficoltà, si facevano carico di introdurre, di veicolare ipotesi, proposte, offerte. Su questi soggetti molto ci sarebbe da raccontare. Per ora mi limiterò a dedicarmi soltanto a due di loro, che a breve vi presenterò, in quanto correlati alla storia che, direbbe il Presidente, finalmente sto per raccontare, quella delle famigerate mascherine cinesi. Perché tengo a dirlo, sapete in quante occasioni mi è stata data la possibilità di raccontarla compiutamente e dettagliatamente questa storia negli ultimi 6 anni? In nessuna. Del che, dell'opportunità che mi viene data oggi, non ho quindi che da ringraziare la Commissione. Anche perché il senso dello Stato mi impone di venirla a raccontare qui per la prima volta. Poi, da domani, mi considererò libero di fare di questo patrimonio cognitivo l'uso che riterrò più opportuno. E sapete quanti comunicati stampa, quanti articoli, quante trasmissioni, quanti post sono stati dedicati a questa storia? Migliaia. Contarli precisamente sarebbe un esercizio ai limiti dell'impossibile. E sapete quante pagine di informative sono state redatte dagli organi di polizia giudiziaria su questa storia? Di nuovo migliaia. Contarle precisamente sarebbe invece possibile, ma non porterebbe alcuna particolare utilità a queste mie considerazioni. E sapete cosa ha fatto il principale protagonista di questa storia, ovvero il sottoscritto? Come si è difeso di fronte a questa valanga di insinuazioni, di falsità, di allusioni, per non dire di accuse fangose? Durate 6 anni e ancora in corso, in silenzio, confidando, come diceva il grande intellettuale tedesco Rammler, ci sarà pure un giudice a Berlino. E alla fine un giudice a Berlino c'era, e come se c'era, anche più di uno. Sfido a trovare una sola mia dichiarazione pubblica dal marzo 2021, quando venni avvicendato, ad oggi, con l'eccezione di un'intervista, inevitabilmente rilasciata il giorno dopo il mio definitivo proscioglimento. E sapete perché in particolare questa storia è vieppiù paradigmatica? Semplicemente perché i comunicati, gli articoli, le trasmissioni, i post che vennero dedicati a questa storia quando accadde, cioè tra i 5 e i 6 anni fa, sono pressoché identici a quelli che riempiono i media negli ultimi mesi, con una sola differenza. Nel frattempo, non solo chi vi parla, ma tutti coloro che sono stati coinvolti in questa storia sono stati prosciolti prima di essere rinviati a giudizio. E sapete con quale motivazione? Perché il fatto non sussiste. Quando la domanda su ciò che è vero perde di interesse e prende piede un pragmatismo che si accontenta di ciò che appare utile o efficace, la vita democratica si indebolisce, dice il Santo Padre. Auguro davvero a tutti voi e ad ognuno di voi di non doversi trovare mai in una situazione similare. Mi rigiro, poi mi giro più frequentemente da lei. Non possiamo
ma se lei vede com'è messa la, se, facciamo così, siccome la mia sedia è messa storta, stavo naturalmente di là, adesso la metto storta dall'altra. No, onorevole, se fossimo alla fine dell'audizione, lei è davvero ottimista, siamo molto ancora meno della metà dell'audizione, qui starò di qua, avete ragione, chiedo scusa. Guardo l'onorevole Bignami, auguro davvero a tutti voi e ad ognuno, però vedo le spalle, non è della facoltà, auguro davvero a tutti voi di non doversi trovare mai in una situazione similare, e lo dico senza alcuna ironia e senza alcuna malcelata finalità. Torniamo a quel tempo, ci siamo dotati di una struttura organizzativa che pubblico attraverso un'ordinanza, decisi di introdurre una serie di regole di comportamento, alle quali nelle operazioni di acquisto non sarebbe stato possibile derogare. Queste regole sono state applicate sempre e per sempre, non ho alcuna ritrosia ad affermarlo anche in questa sede. La prima regola era relativa alla valutazione comparativa delle offerte. Due erano i fattori preferenziali, la quantità dei presidi messi a disposizione e soprattutto la velocità della fornitura in termini di tempi e di consegna. Queste caratteristiche, quantità e velocità, erano sostanzialmente assenti per le offerte che non vennero prese in considerazione e non diventarono mai un contratto. La gran parte degli esclusi prese atto delle motivazioni, magari presentando successivamente altre offerte accettabili. Altri invece credettero di dover inscenare grandi proteste sui media e qualcuno ottenne anche risalto da parte degli investigatori, per non dire di coloro che, come in parte abbiamo già detto, sono venuti a raccontarlo nel corso delle loro audizioni. La seconda regola era che non era ammesso alcun pagamento anticipato, malgrado la normativa derogatoria consentisse, come abbiamo visto, pagamenti anticipati anche dell'intero ammontare della fornitura. Certo che eravamo consapevoli che ciò avrebbe potuto limitare la nostra capacità competitiva, ma, come poi la storia dell'emergenza ha in qualche caso dimostrato, non ci sembrava che ciò fosse proponibile. E non ci sembrava proponibile neanche farci dare qualche garanzia. Nel primo caso, assenza di garanzie, ma pagamento anticipato, lo Stato avrebbe perso il corrispettivo erogato in acconto. Nel secondo caso, avrebbe pagato alcuni anni a cercare di rivalersi su coloro i quali, a fronte del pagamento anticipato ricevuto, non si era riusciti a farsi consegnare le forniture. E ancora, avevamo una qualche esperienza per capire che la famosa legge della domanda e dell'offerta funziona sempre nello stesso modo. L'offerta prima o poi si adegua alla domanda, altrimenti non trasforma i prodotti che ha a disposizione nel reddito auspicato. Il mercato, ci dicevamo in quelle ore, si sarebbe adeguato. E infine gli improvvisatori, i promotori, gli sponsor e i presentatori, di cui dicevo prima, avrebbero subito un processo di autoselezione. Non si paga niente in anticipo e coloro tra questi, armati da cattive intenzioni, si sarebbero dovuti fermare. Invece coloro che erano davvero mossi dalla volontà di dare una mano al proprio paese in difficoltà avrebbero potuto accettare questa imposizione. Per nessuno dei 285 ordini di acquisto sottoscritti nel corso della gestione dell'emergenza può essere associato un pagamento anticipato.
malgrado, in ultima analisi, anche se ci fosse stato un acconto, ciò

proposta. E solo con costoro avremmo potuto stipulare contratti. Al di là delle previsioni del codice civile, nonché del codice degli appalti, che devo fare? Però con due mi sembro gli allenatori quando finiscono la partita e vanno mi metto così e cerco di guardare di qua. Se lei lo suggerisce, io per una volta potrei essere d'accordo. Al di là delle previsioni del codice civile, nonché del codice degli appalti, che pure, come abbiamo visto, erano derogate. Per la semplice ragione che ciò avrebbe assicurato l'impegno diretto del fornitore come garante di prodotto, tempi e modalità di consegna. Non solo avrebbe evitato impegni di spesa incomprensibili e aggiuntivi. Nessuno dei 200 ordini di acquisto venne firmato con soggetti diversi dai 220 operatori economici, fossero essi produttori o importatori, aziende o consorzi di aziende, titolari della prestazione contrattuale. Anche qui serve un commento, anche se costituisce un'anticipazione del capitolo che stiamo per avvicinare. Tra le ipotesi di reato che si sostenne avessi commesso, tra le accuse che mi vennero rivolte, ve n'è una che merita di essere citata testualmente. In violazione delle norme di legge contenute negli articoli 16 e 17 del Regio Decreto numero 2240 del 1923, le quali impongono la forma scritta ad substantiam dei contratti stipulati da una pubblica amministrazione, omettendo intenzionalmente di formalizzare il rapporto qualificabile quale mediazione che la struttura commissariale intratteneva con Tommasi Andrea Vincenzo e Benotti Mario. Poi, come vedremo, rimase solo Tommasi, ma il Regio Decreto del 1923 restò in campo. Di cosa si occupa il Regio Decreto? Semplicemente stabilisce, ormai da 103 anni, il principio fondamentale della forma scritta obbligatoria per i contratti della pubblica amministrazione. Quindi si sosteneva, è un reato non formalizzare per iscritto, comunque non si sente bene lo stesso, il presunto conflitto di mediazione con Tommasi e Benotti. Ma vuole il caso, per dirla in breve, che Tommasi avesse firmato, per il tramite della società di cui era titolare, come vedremo meglio più avanti, tre contratti di agenzia con gli esportatori cinesi, poi parzialmente trasferiti a Benotti. E sapete tra l'altro con quale oggetto? La ricerca di acquirenti di dispositivi medicali prodotti o commercializzati dalle società in questione. Ma anche l'assistenza logistica e nella fase del trasporto e della consegna delle mascherine in Italia. Quindi costoro erano agenti, rappresentanti degli esportatori cinesi, con cui erano legati da contratti che a fronte delle loro prestazioni prevedevano il pagamento delle ormai famosissime provvigioni. Cosa c'entrasse la pubblica amministrazione in generale e la struttura commissariale nello specifico? Non mi è mai stato dato di comprenderlo. Nulla è stato poi accertato nei generalizzati proscioglimenti successivi. Ma quel che più risalta e che voglio porre alla vostra attenzione è che, secondo l'accusa, la struttura commissariale avrebbe dovuto contrattualizzare i due rappresentanti delle aziende con cui la struttura stessa aveva stipulato direttamente dei contratti. Con quale risultato? Che tali compensi si sarebbero aggiunti e non certo sostituiti alle provvigioni corrisposte dagli esportatori

0: a costoro e i due soggetti non avrebbero ottenuto una, ma due provvigioni. Quarta regola, tutte le volte che le condizioni di tempo e di mercato lo consentivano, si sarebbe dovuto indire procedure di evidenza pubblica. Ciò accade in numerosi casi, spesso mediante lo strumento della richiesta pubblica di offerte, soprattutto immediatamente dopo la prima terribile fase in cui, diciamo, Consip ci aveva dimostrato che era una strada davvero difficile da perseguire. Qualche fattispecie, il potenziamento della rete ospedaliera, l'acquisto dei test diagnostici, anche attivando qualche innovativa relazione con le amministrazioni regionali, beneficiarie degli interventi. Quinta e ultima regola, la centralità del controllo della qualità dei prodotti. Come ormai è patrimonio di tutti, l'Agenzia delle Dogane era responsabile dell'autorizzazione all'immissione delle merci nel territorio italiano e il Comitato Tecnico Scientifico era responsabile della validazione degli stessi, ovvero della verifica della loro conformità nei termini previsti dalla legge. Niente di più e niente di meno di quello che è avvenuto. È forse superfluo aggiungere che nessuna relazione era invece prevista dalla norma tra i tempi di pagamento delle forniture e le loro validazioni, anzi era indirettamente prevista. Le forniture potevano infatti essere pagate anche interamente in acconto, come peraltro non avvenne mai. Anche in questo caso l'operazione di riscrittura della realtà si è misurata, le mascherine pagate in acconto, le mascherine pagate prima che il CTS le validasse e così via. Non è andata proprio così quanto gli acconti e lo prevedeva la legge quanto alle validazioni, semplicemente. Con queste cinque regole noi ci tuffammo nel mare delle ricerche. Dovevamo trovare almeno 3 milioni di dispositivi al giorno e quel mare in tutto il mondo era in tempesta e in quel mare imperversavano moltitudini di soggetti. In quei giorni ha inizio la storia delle famigerate mascherine cinesi. Ma prima di raccontarla con ogni dettaglio necessario, come mai ho potuto sinora fare, cerchiamo di capire bene, facendo qualche esempio, chi navigava in quel mare, raccontando due delle tante storie che in quei giorni apparvero al nostro cospetto. Perché solo due? E perché proprio quelle due? La risposta è semplice. Si scoprirà che i protagonisti di queste due storie ebbero a loro modo momenti di popolarità. E, anche se può sembrare incomprensibile, siccome avevano avuto questo risalto, vennero immediatamente convocati dagli investigatori e di nuovo raccontarono la loro versione della storia, di cui però nessuno si peritò di verificarne la veridicità. Ma ciò bastò, come vedremo, a che io mi guadagnassi la seconda iscrizione nel registro degli indagati. La prima storia ha due protagonisti, l'allora senatore Massimo Mallegni e il signor Pierluigi Stefani. Il 24 marzo 2020 l'allora senatore Mallegni, certamente mosso dalla volontà di ricercare soluzioni per il contrasto all'emergenza, lo dico esplicitamente da scanso di ogni equivoco, perché questa vicenda è già colma di allusioni e di sottintesi, manda una lettera su carta intestata del Senato della Repubblica al Presidente del Consiglio, al Capo della Protezione Civile, al Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e al sottoscritto. In questa lettera, cui fa seguito il successivo 30 marzo un sollecito, scrive testualmente: sono riuscito a trovare un'impresa, stavolta coreana, che mi ha inviato attraverso un mio caro amico che ringrazio, una proposta di quantitativi a prezzi che direi sbalorditivi per le FFP2. Ve li allego. In allegato ci sono due offerte, una relativa a mascherine FFP2 prodotte in Corea. Il produttore era la Kirin Industrial Co. Ltd. I dispositivi erano del tipo KN94. Le mascherine sarebbero state consegnate in Corea, a cui quindi bisognava aggiungere il costo di deposito, sdoganamento, stoccaggio e trasporto. Le quantità proposte erano 100 milioni di pezzi, la scadenza era il 7 aprile 2020. Sussisteva però un piccolo problema. Il Comitato Tecnico Scientifico, nell'attuazione della normativa relativa all'efficacia protettiva analoga, aveva deliberato a quella data esclusivamente la possibilità di importare i dispositivi KN95 e non anche quelli KN94. Quindi, semplicemente, la proposta non era accoglibile. Non solo, i dispositivi sarebbero stati consegnati nell'arco dei successivi 12 mesi. No, non le voglio dare risposta. La prima consegna sarebbe avvenuta ad aprile 2020 e l'ultima nel marzo dell'anno successivo. La distribuzione ad aprile 2020 un milione di dispositivi, a maggio un milione, a giugno 3 milioni. Quindi dopo 3 mesi sarebbero stati consegnati il 5% della fornitura. La proposta prevedeva ovviamente un acconto del 10% sull'intera fornitura pari a 8 milioni. Lo acconto sarebbe stato ripagato alla consegna dei primi 10 milioni di mascherine, cioè non prima del luglio 2020. Analizzata la proposta, mi premurai di contattare il senatore Mallegni, come da egli confermato in una trasmissione televisiva il 24 gennaio 2021 e nel suo interrogatorio del 27 gennaio 2021. Ricevetti ai primi di aprile una telefonata del commissario Arcuri, il quale mi disse che l'offerta non era conveniente per lo Stato. Tutto normale. Un parlamentare della Repubblica, e lo dico senza alcuna altra volontà che non di esprimere convintamente il mio pensiero, cerca di dare una mano al proprio Paese. Si limita a veicolare delle offerte, la struttura preposta le approfondisce, le ritiene non accoglibili e glielo comunica. E invece, così non fu. Sul proscenio arriva il signor Pierluigi Stefani. Sono riuscito a trovare un'impresa attraverso un mio caro amico che ringrazio, era scritto nella lettera del senatore Mallegni. Ora il caro amico ha finalmente un'identità. Il 24 gennaio 2021 Stefani partecipa ad una trasmissione televisiva, non sarà l'unica, e racconta il suo punto di vista su questa storia. Al solito, senza nessun contraddittorio. Dice che si era reso disponibile a farsi da tramite senza alcun intento speculativo per permettere alle strutture per il contrasto all'emergenza di acquistare mascherine da paesi asiatici. Che aveva manifestato questa disponibilità tramite un suo amico storico, il senatore Mallegni, e che di questa disponibilità purtroppo le strutture preposte non avevano approfittato. Dopo soli 2 giorni, il 26 gennaio 2021, Stefani viene convocato in procura, quale persona informata sui fatti. In quei giorni, sia detto per inciso, si assistette ad una sfilata di soggetti che avevano presentato invano proposte alla struttura commissariale, molti dei quali avevano rappresentato le proprie opinioni e raccontato, ovviamente a modo loro, le loro storie sui media. Ed erano stati perciò sentiti come persone informate sui fatti. Furono almeno 15. Nelle migliaia di pagine che sono state dedicate dagli organi inquirenti a questa storia, non vi è traccia di alcun riscontro alle loro dichiarazioni. In nessun caso venne verificato se e quanto fosse vero quello che costoro andavano raccontando, o almeno se e perché le loro proposte non vennero accolte. Nella vicenda che stiamo raccontando, in fondo, bastava verificare un numero. KN94 era diverso da KN95. Invece, sovente ebbe luogo una peculiare consecutio temporum. Costoro trovavano spazio sui media e quasi immediatamente diventavano automaticamente interessanti per le indagini. Ci si limitava a prendere atto di ciò che dicevano, di rado a verificarlo. La macchina della delegittimazione era partita e accelerava la sua velocità di crociera. Torniamo a Stefani, leggiamo testualmente cosa dice nella sua qualità di persona informata sui fatti. Ho svolto numerose e diversificate attività professionali, tra le quali l'organizzazione di concerti, tornei di golf, mostre di pittori contemporanei. Poi gli si chiede, lei è stato intervistato in una trasmissione televisiva in cui ha riferito, vuole dettagliare con precisione tali fatti? Stefani ripete quello che ha già detto in televisione e consegna l'offerta di cui ci siamo sinora occupati. Afferma, il mio intervento fu del tutto casuale, conosco bene il signor Kinui Kim, che svolge in Corea attività di trading ai massimi livelli imprenditoriali ed istituzionali, cui chiedo la disponibilità di informarsi circa la possibilità di farvi pervenire mascherine di qualità in Italia. Aggiunge poi testualmente, Kinui mi dice di fare in fretta perché il presidente Trump aveva telefonato al presidente coreano chiedendo ingenti quantitativi di mascherine. Addirittura il presidente Trump. Così racconta, e agli atti della commissione il verbale relativo alle sommarie informazioni cui il signor Stefani venne sottoposto, così racconta di aver inviato la proposta prima ad Assolombarda e poi alla Estar, società della regione toscana, in entrambi i casi senza esito. Opposero una serie di questioni burocratiche, dice. Infine, per il tramite di un mio amico storico, il senatore Mallegni, arrivai alla struttura dell'emergenza. Tutto assolutamente legittimo, ma anche abbastanza, se non del tutto chiaro, tra un concerto e un torneo di golf, un trader coreano e il presidente Trump, la proposta era stata rifiutata 3 volte da 3 soggetti diversi. Il 2 febbraio 2021 il sottoscritto viene nuovamente iscritto nel registro degli indagati. Questa volta il reato ipotizzato è peculato per distrazione. Sapete quali sono le fonti di prova? Leggiamo l'iscrizione. Visti i verbali di sommarie informazioni testimoniali di Cannarsa Cristiano, 25 gennaio 21, Pierluigi Stefani, 26 gennaio 21, Massimo Mallegni, 27 gennaio 21. La nota Consip e l'acquisizione delle interviste rilasciate alla 7. Dalla prima sit, quella di Cannarsa, e dalla sua deposizione spontanea, erano passati 7 giorni. Dall'ultima sit, quella del senatore Mallegni, dove tengo a ribadirlo, non vi è detto nulla né di allusivo né di offensivo, erano passati 5 giorni. Di certo, sufficienti per verificare i contenuti inclusi in quelle sit. E veniamo alla seconda storia, se possibile ancora più interessante. Il protagonista si chiama Filippo Moroni. Costui entra sul proscenio negli stessi giorni di marzo 2020. viene messo in contatto con alcuni funzionari della struttura commissariale, come peraltro afferma egli stesso nel suo colloquio con gli inquirenti. Moroni manda al Dipartimento della Protezione Civile tra il 15 e il 17 marzo 2020 7 diverse offerte per la fornitura di mascherine chirurgiche FFP2 e FFP3 asseritamente prodotte dalla ditta G-Square Asia Ltd., che sarebbero state consegnate in Cina, prevedendo per tutte pagamenti anticipati del 100%, peraltro da accreditare su un conto corrente ad Hong Kong. Le offerte si componevano di un foglio di carta bianca con un timbro apposto e la firma dell'amministratrice della società proponente, di alcune brochure illustrative dei prodotti e di fotocopie di certificazioni sovente illeggibili. La sequenza cronologica è straordinaria. Il 15 marzo 1,4 milioni di mascherine chirurgiche al prezzo di cui 0,56 dollari, cui andavano aggiunti tutti gli altri costi di cui sappiamo. Il 16 marzo 2 milioni di mascherine chirurgiche al prezzo di 0,72 dollari, 20 milioni di KN95 al prezzo di 2,98 dollari. Dopo un'ora, sempre il 16 marzo, 2 milioni di mascherine chirurgiche a 0,73 e 20 milioni di KN95 a 2,99. Il giorno dopo, 17 marzo, altre 4 offerte, alle 9,32, alle 11,21, alle 13,55 e alle 14,34. Vi risparmio i contenuti, il produttore è sempre lo stesso, la consegna è sempre in Cina, l'acconto è sempre il 100%, il bonifico va fatto sempre ad Hong Kong. Solo nell'ultima, inviata il 25 marzo, l'acconto si era ridotto solo al 50%, sempre da pagare ad Hong Kong, ma le mascherine si erano drasticamente ridotte. 1 milione di mascherine chirurgiche e 1 milione di KN95. Si trattava di offerte in cui si chiedeva il pagamento integrale in acconto, salvo l'ultima per quantità irrisorie, il pagamento del 50% in acconto, da corrispondere però ad un soggetto diverso da colui il quale produceva il prodotto e probabilmente con il quale si sarebbe firmato il contratto, e in un paese diverso da quello in cui il prodotto originava. In quei giorni parlo al telefono anche con Moroni, cercando di spiegare le ragioni per le quali la proposta non conteneva neanche gli elementi minimi per poter essere considerata. Il 30 marzo un importante quotidiano italiano, cui Moroni dice testualmente nel corso della sua testimonianza «avevo partecipato alle mie trattative istituzionali per la fornitura di mascherine prodotte in Cina», titola a tutta pagina «Imprenditore italiano trova 50 milioni di mascherine e nessuno lo ha ascoltato». È bene a questo punto precisare che già dal 4 febbraio 2021 le autorità di polizia giudiziaria avevano ricevuto dalla struttura commissariale la totalità della documentazione delle offerte relative al signor Moroni. Nel marzo 21 Moroni inizia una sorta di roadshow televisivo, partecipa sia l'8 che il 9 a 2 trasmissioni, dichiara la volontà di mettere in contatto la protezione civile con aziende produttrici di mascherine in Cina senza alcun intento speculativo, e in una delle due trasmissioni fa ascoltare la telefonata che aveva avuto con il sottoscritto, che evidentemente aveva provveduto a registrare. Ma ecco il colpo di scena. Il giorno dopo, il 10 marzo 21, su un altro quotidiano appare un articolo che letteralmente racconta: oggi fa il giro delle trasmissioni televisive accusando il governo italiano, ma da almeno 2 anni sul web il suo nome viene tirato in ballo per una presunta truffa da 2,3 milioni di euro sulle stampanti 3D. La sua denuncia ha scatenato il putiferio. Appena il programma ha pubblicato sui suoi podcast il servizio, decine di utenti hanno iniziato a insultare Moroni, dice l'articolo. Ieri sera il grande capo dell'ONU, il ragazzo che scriveva quei messaggi orgogliosi sugli aggiornamenti del progetto prima di sparire, era di nuovo in TV a lamentarsi perché non gli era permesso di salvare l'Italia dal Covid con le mascherine che poteva importare a buon prezzo. Quindi sembra che abbia dimenticato il sogno di ONU. Risparmio tutto il resto, ma questo articolo, che apparentemente non c'entra nulla con questo che stiamo raccontando, ha una ragione perché io lo citi. Il 4 febbraio 2021 le autorità di polizia giudiziaria ricevono tutta la documentazione relativa a Moroni. Appena inizia il tour televisivo, 8 e 9 due trasmissioni, 10 queste cose che vi ho letto, il 22 marzo Moroni viene ascoltato come persona informata sui fatti. Si comincia come al solito, nella trasmissione televisiva del 9 marzo lei racconta della sua volontà di mettere in contatto la protezione civile con le aziende produttrici di mascherine in Cina, senza alcun intento speculativo. Può dettagliare con precisione i fatti? E Moroni: ritengo di dover esclusivamente offrire la mia collaborazione e l'opera gratuita dei miei ragazzi in Cina per accedere direttamente ai produttori di mascherine risparmiando tempo e soldi, senza alcun intento speculativo. Vi risparmio il resto. Sostanzialmente, nei contenuti della SIT che avete letto o che leggerete, non vi è nulla di ciò che era presente nelle offerte che lo stesso aveva veicolato. Anche le considerazioni di Moroni vengono testualmente riportate in una successiva informativa, elaborata 2 mesi dopo, il 6 maggio 2021. Anche in questo caso evidentemente non vi fu il tempo di verificarne la fondatezza. Eppure la documentazione era disponibile da 3 mesi. Anzi, a commento delle dichiarazioni di Moroni, sulle quali evidentemente non era stato fatto alcuna attività di riscontro, viene affermato, virgolette, le dichiarazioni rese da Moroni dimostrerebbero ulteriormente come l'iter burocratico richiesto dalla struttura commissariale ha caratterizzato le offerte degli intermediari e viceversa lo stesso percorso di presentazione delle proposte di approvvigionamento non è stato adottato per gli affidamenti diretti ai consorzi cinesi. In quei giorni di marzo ha inizio la vicenda delle famigerate mascherine cinesi. 5 minuti di intervallo. Vado avanti?
1: No, noi abbiamo, diciamo, lo spazio delle aule, sono preoccupato perché...
0: Vado avanti.
1: No, nel senso, vedo che non è neanche a metà del suo manoscritto. No, certo, assolutamente, io ne do anche 10, sto solo cercando di regolarmi i tempi, non mi preoccupano questi 5 minuti, mi preoccupa l'entità del manoscritto, ecco. Noi potremmo anche interrompere tra una mezz'oretta, che poi ci sono, perché c'è comunque l'aula della Camera, e poi riprendere stasera. Prego, sull'ordine dei lavori, Bignami.
2: Noi siamo disponibili a stare qua tutto il tempo necessario, salvo evidentemente lavori d'aula.
0: È inutile dirvi che io sono disponibile a stare qua sempre e comunque.
1: Io sono qua sempre e comunque, quindi per me non è un problema, a prescindere. Deputato Boccia, senatore Boccia.
3: Siamo qui a disposizione, Presidente, per ascoltare. Ovviamente se ad un certo punto interrompiamo e sappiamo di poter riprendere questa sera, andiamo avanti fino a quando le aule non ce lo consentono.
0: 3 minuti di...
1: Sospendiamo 3 minuti e poi dopo riprendiamo fino alle 2:30, 3. Vediamo l'aula della Camera quando hai i voti. Sospendo qualche minuto. Prendiamo la seduta. Quindi chiedo di uscire e non commissari. Allora, io proseguirei fino alle ore 15, perché comunque l'Aula del Senato all'incirca dovrebbe iniziare a votare, della Camera dovrebbe iniziare a votare, mi dicono, alle 15.30 possibile, attorno alle 15, quindi andrei avanti sicuramente fino alle 14.00 e 3 quarti, ecco, poi dopo ci aggiorniamo, sospendiamo la seduta e la riprendiamo stasera. Prego, commissario Arcuri, ex commissario, dottor Arcuri.
0: Grazie. Dicevo, in quei giorni di marzo ha inizio la vicenda delle famigerate mascherine cinesi. Cerchiamo di contestualizzarla anche per dare un indice a quello che proverò nel prosieguo ad illustrare. Stiamo parlando, secondo alcuni, del più grande affidamento diretto mai posto in essere nella storia della Repubblica Italiana. I dispositivi sono stati pagati il doppio, no, il triplo, no, il quadruplo del prezzo di mercato di quel periodo. Le mascherine erano farlocche, inidonee, pericolose per la salute, avevano dei marchi CE falsi. I costi di trasporto non erano inclusi nel prezzo. Secondo alcune recenti divulgazioni, addirittura aumentarono nel corso dell'affidamento. A queste aziende venne conferito il quasi monopolio delle forniture. Soltanto a queste aziende venne pagato un acconto. In quei giorni vennero rifiutate altre offerte e direi che ci possiamo fermare qui. Se fosse vera anche la metà di questa ipotesi, sarebbe un disastro, un vero disastro. Il 15 marzo 2020, dice l'informativa della Guardia di Finanza del 3 marzo 2021, il signor Mario Benotti manda un messaggio al sottoscritto che recita: provo a vedere con anche i miei canali se trovo mascherine e ti faccio sapere. FFP2, FFP3? Punto interrogativo. E il sottoscritto risponde sì. Benotti invia altri 4 sms tra il 15 e il 17 marzo, ai quali chi vi parla non risponde. Il 17 marzo Benotti, a testimonianza dell'assenza di contatti, scrive vivo e il sottoscritto risponde no. Benotti invia altri 2 sms il 18 marzo, ai quali il sottoscritto non risponde. Il 19 marzo scrive mascherine e io rispondo ti chiama Silvia Fabrizi, ovvero la funzionaria della struttura commissariale deputata alla ricezione delle offerte. Benotti invia altri 4 sms tra il 19 e il 20 marzo ai quali non rispondo. Benotti invia altri 5 sms tra il 20 e il 21 marzo ai quali il sottoscritto non risponde, salvo il 21 marzo scrivere ti chiama in risposta alla lamentela che la dottoressa Fabrizi fosse irrintracciabile. Anche nei giorni precedenti alla mia nomina il signor Benotti si era fatto vivo, più o meno invano. I giornali cominciavano a pubblicare indiscrezioni circa il possibile conferimento al sottoscritto dell'incarico di commissario all'emergenza. Abbiamo già visto che egli arrivò in una chat che, così come tutti gli sms che ho citato e quelli che citerò, è a disposizione della commissione in quanto è agli atti dell'indagine che è stata strutturata, dicevo, arrivò a dichiarare di aver contribuito una settimana prima che ciò ne vedesse la luce a redigere il decreto relativo alla mia nomina. Si scoprirà poi che il signor Benotti e l'ingegner Tommasi si stavano organizzando per provare l'acquisizione di dispositivi di protezione individuale provenienti dalla Cina. Risulta infatti che con le engagement letters stipulate il 10 e il 16 marzo del 2020, prima della nomina del sottoscritto, le società Wenzhou Munrei e Wenzhou Light Industrial conferivano alla Sun Sky SRL, di cui Tommasi era amministratore unico, l'incarico per svolgere attività di, traduco in italiano il testo inglese, introdurre e promuovere i prodotti delle nostre compagnie, in particolare dispositivi medici, verso potenziali clienti esteri. Perfettamente identico nel contenuto è anche il contratto stipulato poi tra costoro e la Luokai Trade il 12 aprile 2020. Un anno dopo, il Tribunale del Riesame, che non si dimostra proprio d'accordo con chi sosteneva che avessi commesso l'ipotesi di reato ascrittami, in una sentenza del 10 marzo 2022, a pagina 26, scrive, che ho detto? Per evitare di consegnarle un prodotto sbagliato, correggo. In un'ordinanza del 10 marzo 2002, a pagina 26, scrive, si riconosce inoltre, come risulta dalla messaggistica telefonica, che l'organizzazione per l'importazione delle mascherine cinesi in Italia da parte del gruppo Benotti fosse precedente alla nomina di Arcuri a commissario straordinario, il che, è sempre il Tribunale del Riesame, smentisce di nuovo l'accusa di una condotta infedele da parte di Arcuri tesa a ingaggiare e quindi favorire il gruppo Benotti. Smentisce di nuovo l'accusa in quanto si era già peritato di approfondire nelle pagine precedenti lo stesso tema. Tanto per dare un'ulteriore dimostrazione di come andarono i fatti in quei giorni e di come vennero riportati, leggiamo un paragrafo dell'informativa della Guardia di Finanza del marzo 21. Fate attenzione, se potete, agli orari e ai luoghi. Il giorno dopo il primo SMS che abbiamo poc'anzi citato, il 16 marzo 2020, alle ore 9:23, Benotti scrive al sottoscritto: «Sto depositando una busta nel tuo ufficio». Io, come detto, non rispondo. «Una busta? Chissà contenente cosa?» si saranno detti gli investigatori. «Hai visto mai che siamo riusciti a trovare una solida fonte di prova?» Lasciamo ora la parola alla Guardia di Finanza. In merito si evidenzia che dal riscontro del tabulato dell'utenza in uso a Benotti, la cella telefonica agganciata negli orari prossimi al suddetto deposito della busta presso l'ufficio di Arcuri, dalle ore 8:26 alle ore 9:54 del 16 marzo, è risultata contraddistinta dal numero e sita in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, numero 350. Si rappresenta, e sempre la Guardia di Finanza, che la zona coperta dalla predetta cella è prossima all'ingresso principale della Simest S.P.A., società la cui sede è ubicata a circa 50 metri dall'abitazione di residenza di Benotti, società dove Arcuri in una occasione incontrerà Benotti. Quindi, il signor Benotti alle 9:23 del 16 marzo 2020 scrive che sta depositando una busta nell'ufficio del sottoscritto, che, come certamente noto anche alle autorità di polizia giudiziaria, è in via Calabria 46, dove ha sede Invitalia. Oppure, in quei giorni, sebbene io non fossi stato ancora nominato, al più poteva accadere fosse in via Vitorchiano 2, dove ha sede la Protezione Civile. Entrambi i luoghi sono ben lontani da Corso Vittorio Emanuele, dove risulta essere da un'ora e mezza prima a mezz'ora dopo il messaggio il signor Benotti. Sto depositando una busta nel tuo ufficio. La zona coperta dalla predetta cella è prossima all'ingresso principale della Simest. Ma io ero amministratore delegato di Invitalia. Il sottoscritto non ha alcuna relazione con la Simest. Immaginare che potessi incontrare presso gli uffici della suddetta società chi che sia è davvero fantasioso. Non solo. L'incontro di circa due mesi dopo, di cui si dirà in seguito, non risulta essere in seguito mai stato provato. Ma chi è Benotti e perché scriveva il sottoscritto? Leggiamo cosa dico nel mio unico interrogatorio il 16 ottobre 2021. Prima di oggi, la sola occasione in cui, sia pure in sintesi e non con il dettaglio che lei, Presidente, quest'oggi ha voluto concedermi, riesco a fornire la mia opinione su questa vicenda. All'epoca lo feci pur non avendo contezza delle informazioni che gli inquirenti avevano acquisito. Non dico delle prove, ma neppure delle informazioni, come è normale che sia in quello stato del procedimento. Da pochi giorni mi è stato comunicato che sono indagato per peculato e che i pubblici ministeri vogliono ascoltarmi. Ma a sorpresa, tre giorni prima della data fissata per l'interrogatorio, mi viene notificata una terza informazione di garanzia, questa volta per abuso d'ufficio. Avevo violato il Regio Decreto del 1923. Anche su questa originale modalità, più tardi fornirò ulteriori elementi. Ma torniamo all'interrogatorio e cominciamo a leggere quali sono le fonti di prova che gli inquirenti avrebbero acquisito a mio carico. Sono certo lo sappiate tutti, io purtroppo l'ho imparato in questi anni, che quando si interroga un indagato gli inquirenti debbono comunicare quali sono i riscontri che hanno sino ad allora acquisito, che giustificano la sua iscrizione nel registro degli indagati e che sostengono l'ipotesi di reato che configurano. Il pubblico ministero riassume il contenuto dei messaggi scambiati tra Tommasi e Benotti, nonché tra Benotti e lo stesso Arcuri, dai quali si evince che l'accesso dei predetti a mediatori tra la struttura commissariale e i fornitori abbiano trovato fondamento nei rapporti personali tra Benotti ed Arcuri. Riassume inoltre le evidenze documentali che indicano la misura delle provvigioni riscosse dai vari mediatori. Ricordo che la precedente iscrizione nel registro degli indagati per il reato di peculato, di cui prima ho fatto cenno, le fonti di prova erano le SIT di Cannarsa, Mallegni, Stefani e le trasmissioni televisive. Quando io vado all'interrogatorio, tra le fonti di prova che mi vengono comunicate, queste SIT non ci sono più, sono scomparse, è rimasta la messaggistica e le provvigioni pagate dalle aziende cinesi a costoro. Tre giorni prima dell'interrogatorio fissato da due settimane, mi viene notificato un altro avviso di garanzia per un altro reato, l'abuso d'ufficio. Prima di spiegare chi è Benotti, vale la pena anticipare un altro aspetto che emerge dalle profonde indagini svolte. Il sottoscritto non ha mai visto in vita sua Tommasi. Intanto Tommasi io non so neppure chi sia, dico nell'interrogatorio. Ora leggiamo l'informativa della Guardia di Finanza del 9 novembre 2020, dove a pagina 4 viene riportato il contenuto di una conversazione avvenuta il 1 ottobre 2020 tra Vincenzo Tommasi e il figlio Ascanio. Nella conversazione citata, Tommasi dice al figlio che andrà ad un appuntamento con Arcuri E il figlio gli risponde, novembre 2020. Quindi lo conosci per la prima volta? Tommasi conferma. L'incontro e parola, precisa poi la Guardia di Finanza, non ha mai avuto luogo. Trattavasi di una delle usuali, avventate millanterie del Benotti, il quale dice a Tommasi di essere a Milano, dove avrebbe incontrato il sottoscritto, che era anch'egli a Milano, insieme a Tommasi. Il sottoscritto, come è stato accertato, quel giorno non era a Milano, dove, nel periodo dell'emergenza, non andrà mai. E quindi, alla fine della giornata, Benotti è costretto a dire a Tommasi, che intanto aveva comunicato al figlio che mi avrebbe finalmente conosciuto, che purtroppo l'incontro non potrà tenersi. Quando vennero chiuse le indagini, come più avanti vedremo meglio, io rimango con l'ipotesi di reato di abuso d'ufficio che testualmente avrei commesso in unione e concorso per mutuo accordo con Tommasi Vincenzo. Quindi, per fare un'anticipazione, e solo con Tommasi Vincenzo, avrei commesso il reato di abuso d'ufficio in unione e concorso con un mutuo accordo con uno sconosciuto, con una persona cioè con la quale non solo non ho mai intrattenuto alcun rapporto, ma che non ho mai visto nella mia vita. Scrissero i miei legali al proposito, l'espressione mutuo accordo dovrebbe presupporre una relazione di conoscenza e di condivisione di intenti tra i concorrenti nel reato. Viceversa, le indagini hanno dimostrato con assoluta certezza che Arcuri e Tommasi non solo non si conoscessero, ma non avessero mai avuto alcun tipo di relazione e nessun tipo di contatto, neanche attraverso email, sms o simili. E ancora, risulta di difficile comprensione un mutuo accordo tra persone che non hanno alcun rapporto. E infine, appartiene dunque alla sfera dell'imperscrutabile la relazione di un abuso di potere da parte di Arcuri allo scopo di favorire una persona sconosciuta. Ma torniamo a noi. Chi è Benotti? E perché scriveva al sottoscritto? Leggiamo il verbale dell'interrogatorio. Conosco Benotti dal 2014-2015. Le ragioni per le quali lo conosco hanno a che fare con la sua collocazione all'interno dello staff del Ministro delle Infrastrutture Onorevole Del Rio. A questo punto interrompiamo la lettura. Tengo a precisare che l'onorevole Del Rio non ha nulla a che vedere con questa faccenda. Non è stato mai parte, neppure incidentale. Non ne è mai stato a conoscenza, né è mai intervenuto in essa, neppure per ragioni casuali. Non vi è alcuna traccia dello stesso nelle migliaia di pagine di cui è corredata questa profonda e dettagliata indagine. In Vitalia, continuiamo la lettura, nella quale lavoro dal 2007, l'Agenzia per lo Sviluppo del Governo. Pertanto ha rapporti con la totalità dei ministeri, nell'ambito dei quali è normale che l'amministratore delegato si confronti con il ministro ed il suo gabinetto. In quelle circostanze io conobbi Benotti. Vengo poi a sapere che questo signore ha consuetudini con staff ministeriali molto antiche. Essendo stato parte dello staff dell'allora ministro dell'Agricoltura, onorevole De Castro, e del sottosegretario, onorevole Gozzi. Di nuovo a scanso di ogni ulteriore equivoco. Neppure l'onorevole De Castro e l'onorevole Gozzi hanno nulla a che fare con questa storia. Proseguo la lettura dell'interrogatorio, aggiungo che il signor Benotti mi fu presentato come il professor Benotti, una persona particolarmente vicina alla Segreteria di Stato Vaticana. Con Benotti ho avuto rapporti molto saltuari, in funzione dei dossier che in Vitalia andava seguendo nel tempo. Nell'ultima parte del 2019 e nella prima del 2020, prima della mia nomina a commissario, i rapporti si sono intensificati per due ragioni. Benotti sta elaborando un libro sulla politica industriale, di cui invitare attori di rilevanza, e mi viene a chiedere supporto ed informazioni. Viene poi promulgata una legge che prevedeva un ruolo di Invitalia nel salvataggio di Alitalia, parentesi, di cui al Ministero delle Infrastrutture, chiusa parentesi, e Benotti affermava di avere la possibilità di far convergere su questo dossier alcune compagnie di bandiera straniere. La qualcosa non si sviluppò perché Invitalia non fu poi effettivamente coinvolta nell'operazione di salvataggio. Ecco perché lo conoscevo Benotti, lo dichiaro senza alcuna remora, l'unica volta che mi si offre la possibilità di dirlo. Ma perché gli si dà credito? La domanda è legittima e la risposta verrà trovata nel prosieguo della mia relazione. I fatti si sono incaricati di provare il contrario di ciò che al riguardo si è provato a sostenere per anni. Ma torniamo agli SMS, all'unica fonte di prova che mi riguarda e che mi viene comunicata dagli inquirenti. Per ora abbiamo desunto dagli atti dell'indagine che dal 15 al 21 marzo Benotti manda 18 SMS al sottoscritto, il quale in 14 casi non risponde, negli altri casi risponde sì, no, ti chiama Silvia Fabrizi, ti chiama. Certo, solide fonti di prova, direbbe chiunque. Da quel momento in poi, e sino al 6 maggio 2020, data in cui le interazioni terminano definitivamente, in nessuno degli SMS scambiati, disponibili agli atti, si fa alcun cenno, neanche incidentale, alla fornitura di mascherine. Ma in quell'informativa del marzo 21, a pagina 55, l'autorità di polizia giudiziaria scrive testualmente: si intuisce che ancor prima della nomina a commissario straordinario per l'emergenza, avvenuta il 18 marzo 2020, Arcuri darebbe incarico a Benotti di trovare offerte per gli approvvigionamenti di DP. Le considerazioni, a mio parere, di cui ho appena letto un estratto, lasciano davvero increduli. Sì, no, ti chiama Silvia Fabrizi, ti chiama. Così avrei dato incarico di trovare offerte per gli approvvigionamenti. Al più, si sarebbe potuto sostenere che il sottoscritto avesse dato un incarico a Benotti se le parti fossero state invertite. Se cioè avessi detto a Benotti, prova a vedere anche con i tuoi canali se trovi mascherine FFP2 e FFP3, e la risposta, sì, fosse stata di Benotti. Per fortuna che anche questa evidenza viene condivisa dal Tribunale del Riesame, che nella stessa sentenza del 10 marzo 22 esclude sia stato Arcuri ad assumere l'iniziativa di contattare Benotti, così come suggerito dalla Guardia di Finanza prima e dai pubblici ministeri poi. Leggiamo cosa dice, virgolette, non di particolare rilievo appare individuare le modalità del primo contatto tra Benotti ed Arcuri, apparendo comunque non verosimile la tesi di una precisa iniziativa del secondo. Perché c'è sempre un giudice a Berlino, come dicevamo all'inizio. Dall'analisi dei messaggi emerge con chiarezza, a mio parere, e se posso aggiungere evidentemente anche a parere di chi ha prosciolto tutti gli indagati di questa vicenda, che non è mai chi vi parla a chiedere a Benotti di ricercare i dispositivi, ma è quest'ultimo invece che si propone al commissario dichiarandole avere la possibilità di reperire le mascherine, proposte che in quel periodo arrivavano continuamente da moltitudini. Ma la storia dei contatti tra il sottoscritto e Benotti merita di essere raccontata con qualche dettaglio ulteriore. Il pubblico ministero riassume il contenuto dei messaggi scambiati tra Tommasi e Benotti, nonché tra Benotti ed Arcuri, dai quali si evince l'accesso dei mediatori, eccetera, eccetera, come dicevamo nel verbale del mio interrogatorio. La Guardia di Finanza, nell'annotazione del 9 novembre 2020, riferiva che dall'analisi dei tabulati delle utenze di Benotti e del sottoscritto risultava nel periodo 7 gennaio 6 maggio 2020 un totale di ben 2.528 eventi, di cui oltre 2.000 SMS. Ora, dal 7 gennaio al 6 maggio vi sono 119 giorni. Ciò significa che erano stati accertati oltre 21 eventi al giorno. Evidentemente a riprova di una redazione solida, frenetica, incessante, quasi parossistica, potrebbe sostenere qualcuno. Sul termine eventi è stato costruito un ambiguo passaggio che ha indotto i lettori dell'informativa, tra cui diversi operatori dell'informazione, a ritenere che i 2.528 eventi corrispondessero ad altrettante conversazioni telefoniche, voce, messaggi. Questo dato è totalmente inesistente. Dopo tre mesi, nella successiva annotazione dell'11 febbraio 2021, emerge per prima cosa che il dato numerico indicato derivava dalla duplicazione in senso letterale dei risultati, nel senso che erano stati presi in considerazione e dunque calcolati per due volte gli stessi identici eventi. L'errore era talmente eclatante che gli stessi inquirenti correggevano il dato, riducendo il numero degli eventi, che intanto erano diventate interazioni, a 1.282, ovvero la quasi esatta metà del numero iniziale, senza però ovviamente dare una spiegazione delle ragioni che avevano portato ad una correzione. Quindi si era arrivati a 11 eventi al giorno, anzi a 11 interazioni al giorno. Bene, anche questo dato risultò totalmente inesistente. Basta ritornare ai media dell'epoca. Non solo il sottoscritto aveva incaricato Benotti di cercare le mascherine, aveva con lui un rapporto compulsivo che provava tutto. Un quotidiano del 17 febbraio 2021, dal titolo «Facevano affari con Arcuri», tra il 2 e il 5 maggio 2020, tra Mario Benotti e Domenico Arcuri, ci sono stati 1.282 contatti, telefonate ed SMS. Un'interrogazione parlamentare del 21 febbraio 21, secondo quanto emerso dalle indagini, da gennaio 2020 al 6 maggio 2020 risultano 1.200 contatti telefonici tra Benotti e il commissario straordinario. I contatti sono stati giornalieri. Bene.
1: Devo iniziare un nuovo capitolo?
0: No, stavo... No, sempre delle telefonate, però... Vado.
1: No, ho capito. Bene. Signori, io prima delle aule sto cercando di organizzarmi, per non interromperlo, però...
0: Faccio questo...
1: 5 minuti.
0: Bene, anche questo dato risultò totalmente inesistente. Salto molte cose, ma non quella che un evento o un'interazione non corrisponde a una reale comunicazione effettivamente avvenuta. Per stabilire il numero effettivo delle comunicazioni bisogna procedere all'esame incrociato dei codici IMEI e IMS riportati nel tabulato, analisi che nel caso specifico venne omessa. Se fosse stata fatta questa doverosa verifica, come poi venne dimostrato da una perizia, il risultato sarebbe stato di 305 contatti nell'arco di poco più di 4 mesi, ovvero di un quarto di quelli indicati nella seconda annotazione e di poco più di un decimo di quelli indicati nella prima. Ma a cosa corrispondevano questi 305 contatti, che comunque non sono tre? A 82 chiamate voce e a 223 SMS. Quanto alle chiamate, la loro natura, la loro effettività e il loro contenuto non è mai stato reperito, quindi non sappiamo se furono chiamate o tentativi di chiamate o chiamate a cui rispondeva l'operatore telefonico. È stato solo possibile verificare che 38 di esse sono avvenute prima del 18 marzo. Invece, quanto ai 223 SMS, queste si riferivano a solo 56 effettive interlocuzioni. Eravamo partiti da 2.628. Perché molti messaggi sono riconducibili ad uno scambio intervenuto in un unico contesto temporale. Quante volte tutti noi mandiamo un SMS a un nostro interlocutore e con lo stesso abbiamo una conversazione della durata di alcuni altri messaggi? Ma neppure ciò venne rilevato. Le conversazioni erano 56, complessivamente composte da 223 differenti SMS. Ancora più interessante è il contenuto di queste conversazioni. Buona parte.

0: sono esclusivamente in risposta a quelli ricevuti da Benotti, tutti. Complessivamente ricevetti da Benotti 158 sms, a 93, due volte su tre, neppure risposi. In particolare, nel periodo 12 marzo-6 maggio, quello di interesse, ricevetti 114 sms e a 47 non risposi. Risposi invece 65 volte, più o meno una volta su tre. Qualche esempio di risposte. Molto bene, 11 marzo. Sempre 11 marzo. Sì, 15 marzo. No, 17 marzo. Sempre 1 aprile. Accadrà 3 aprile. Molto bene, 6 aprile. Grande, 18 aprile. Sarebbe stato davvero semplice rilevare quanto emergeva, invece di alludere a una compiacente relazione intima o amicale che dall'analisi degli scambi di messaggi non emerge affatto. E invece 2.628 eventi, 1.282 interazioni, invece di 44 presunte chiamate e 56 sms. Tanto è lo stesso, no? Sì, no, ti chiama Silvia Fabrizi? Ti chiama. Dopo il 21 marzo, in nessun sms disponibile agli atti, sottolineo, in nessuno vi è alcun cenno a questa vicenda. Non solo. Non è stata accertata alcuna interazione del sottoscritto nel processo che sto per descrivere. Non vi è alcuna mail, alcuna telefonata, alcun sms, né del resto poteva o doveva esserci. Mi ero limitato, in questo come in svariati numerosissimi altri casi, a mettere in contatto potenziali offerte con la struttura, che in questo con moltissimi svariati altri casi era preposta ad approfondire le potenziali offerte, decidendo se rigettarle o contrattualizzarle.
1: Bene, allora, prima di sospendere la seduta, che la riprendiamo stasera, deputato Bignami, su ordine dei lavori.
2: Chiedo scusa, Presidente, ma noi abbiamo acquisito una copia della relazione per rendere...
0: Detto in premessa, lei non c'era. Se
1: esatto, no, no, il dottor Arcuri ha detto, non ci ha ancora inviato la copia della relazione, si è riservato di inviarla tra tre giorni.
2: Ok, posso chiedere
1: al più tardi dei tre giorni.
2: Se la sua relazione prosegue con... Ma grazie. A questo mio incessante interessamento che di certo dimostrava tutto ciò che si poi si disse e si scrisse prima che a Berlino alcuni giudizi ne negarono la veridicità. Com'è possibile che sia stato pubblicato su un giornale la relazione integrale del dottor Arcuri, cui tra l'altro risulta essere stata realizzata come autrice da Gabriella Forte, che è già stata udita in questa commissione? Ovviamente il commissario Arcuri non c'entra nulla, su questo non abbiamo dubbi, però chiederei gentilmente alla Presidenza di verificare com'è possibile che una testimonianza, che quindi non è un'audizione, abbia sia assistita da una copiosa e interessante relazione che noi non abbiamo e che è però già diffusa sui giornali.
0: Prego. Per quanto mi riguarda, io ho solo detto che all'inizio della premessa che io avrei chiesto che la relazione non venga messa agli atti semplicemente, ma allegata al resoconto, e che provvederò a consegnarla agli uffici al più tardi entro 72 ore.
2: Commissario, lei è stato precisissimo, mi domando un'altra.
0: Ovviamente mi immagino che ci sia la diretta televisiva di quello che stiamo
2: dicendo.
0: Sì,
2: no, però io
0: ma non
2: quello...
0: è affar mio.
2: No, no, certo, c'è la diretta televisiva, ma io sto dicendo quello che lei dirà. Non quello che lei ha già detto, perché io ho la sua relazione, infatti ho letto per filo e per segno le ultime 12 pagine della sua relazione, le dirò che lei ha saltato, immagino per economia espositiva, l'ultimo messaggio che si è scambiato con Benotti in cui dice grazie, che lì c'è, immagino, nella copia che lei mostrerà. E vorrei capire com'è possibile che una testimonianza, che legittimamente vista la copiosa illustrazione, ed è quindi normale che il commissario Arcuri si assista con un testo, ma com'è possibile che sia divulgato, Presidente?
3: Fra tre giorni.
2: E noi viene data tra tre giorni.

0: non riguarda il commissario Arcuri, su cui ovviamente trovo normale, insomma, che una copiosa illustrazione come lui sta svolgendo sia assistita.
1: Scusi, deputato Bignami, può spiegare meglio? Quindi lei ha la relazione
0: No, non è
1: integrale?
0: io, è online sui giornali.
2: Una relazione
0: Sì, che lei
1: integrale?
0: sta
1: Sì,
0: leggendo.
1: la relazione integrale, quindi non solo quello che ha letto finora, ma quello che dovrà dirci fino
0: Adesso
1: alla
0: cosa
1: fine.
0: saprà dire non lo so, ma io le ultime 12-15 pagine ho letto per filo e per segno ed è identica. E l'autore del PDF è la dottoressa Gabriella Forte. Lasciando stare, torna a dire il commissario Arcuri, che torna a dire è normale che stia leggendo una relazione 314 pagine, però voglio capire com'è possibile che questa relazione sia già uscita quando i commissari tutti, di destra, a sinistra, di sopra e di sotto, ne stanno apprendendo i contenuti ora.
1: Guardi, deputato Bignami, sicuramente la circostanza è a dir poco spiacevole, ecco perché non dico che volevamo avere l'esclusiva come commissione, ma ci si aspettava quantomeno che essendo un'addizione testimoniale apprendessimo noi in viva voce quello che il dottor Arcuri dovesse leggere, ecco. Sì, la sua relazione integrale è a.
0: Mi può, Presidente, le chiedo scusa, mi può rileggere le ultime due righe che ha già letto, non le prossime? Sì, se gentilmente, se può il Presidente, ovviamente se autorizza.
1: No, lui può, io non ce l'ho la relazione.
0: No, no, se il Presidente autorizza che legga. Le
1: Autorizzo a leggere le ultime righe.
0: ultime due righe che ha già letto. No, perché, no, quelle che ha appena letto, perché proprio non le rammento.
2: Sì, no, ti chiama Silvia Fabrizi, ti chiama. Dopo il 21 marzo, nessun SMS è disponibile agli atti, sottolineo nessuno, è utile ripeterlo, vi alcun cenno a questa vicenda.
0: Esatto. E poi dopo mi può confermare, Presidente, se non solo, punto, non è
2: No,
0: stata accertata alcuna
2: no, no, no,
0: interazione.
2: ho letto anche questo, l'ho
0: Ok, ma
2: letto.
0: se mi può dire le ultime cose.
2: Non solo, non è stata accertata alcuna
0: Esatto.
2: interazione del sottoscritto nel processo che sto per
0: Esatto,
2: descrivere.
0: ma quando lei interrompe non mi ricordo il punto esatto, perché ovviamente è una relazione copiosa. Il paragrafo, le offerte degli esportatori cinesi. Il 21 marzo 2020 il signor Benotti invia alla struttura commissariale la prima offerta di mascherine che si compone di un pro forma invoice e di una dichiarazione di conformità. L'aveva già
2: L'ho
0: letto?
2: detto prima,
0: Sì.
2: molto tempo prima.
0: No, e le chiedo proprio le ultime due righe. No, ma se non lei gli uffici, insomma.
2: Allora, io sono arrivato a quello che. L'ultima cosa che ho letto è quella che ho letto prima.
0: Allora, possiamo, Presidente, andare gentilmente a pagina 162, l'inizio, che non credo abbia letto.
1: Questa parte l'ha già letta.
2: Questa l'ho già
0: Vabbè,
2: letta.
0: andiamo a
1: Più
0: pagina.
1: avanti, più avanti.
0: Sì, possiamo scegliere. Pagina 193, non l'ha letta.
3: 193 non l'ha letta di sicuro.
0: In realtà, come dal CTS, quella numerata, 100, sì, chiedo scusa,
2: No,
0: lo
2: 100.
0: sdoganamento, la narrazione.
1: Sì, inizia così, pagina 193.
0: Leggiamo un quotidiano del giorno dopo.
2: Sì, questa non l'ho letta.
0: Comprenderà, titolo, due punti, pressione di Arcuri sulle dogane per far passare mascherine cinesi irregolari.
2: Vabbè,
0: No, non è litigare, è per capire.
2: No, però.
1: Bene, abbiamo verificato, cioè adesso puoi leggere, io non ho ancora letto il documento, però il documento che sta leggendo il dottor Arcuri è attualmente
0: Ok,
1: tutto online, circostanza abbastanza spiacevole perché
0: ma al di là
1: chiaramente.
0: dello spiacevole, chiedogli, torna a dire, il dottor Arcuri non c'entra nulla, non c'entra nulla, però chiedo agli uffici, ma è normale che una relazione sia diffusa prima che i commissari, perché teoricamente la testimonianza è un atto genuino, di parte, originale. No, no, qui è, no, io non sto accusando voi neanche Arcuri, sto dicendo che c'è un testuale diffuso e ancor più. No, ma nessuno dubita, però sto dicendo che c'è un testuale diffuso con un autore che non è il dottor Arcuri, ma la dottoressa Forte, autore del file. ed è pedissequamente ripropositivo identico di quello che il dottor Arcuri cortesemente ci sta leggendo. E... anche questo, però...
1: Ci aggiorniamo quando finiscono i lavori delle aule, che non so ovviamente perché non ho la sfera di cristallo, ma vi manderemo comunque sia il messaggio che la mail. Rispetto a questa circostanza la ritengo comunque grave, perché oggettivamente che il pubblico sappia in anticipo la relazione che ci viene presentata qua e che non viene depositata in commissione, la ritengo... Non ce ne ho bisogno perché è stata pubblicata, non ho bisogno che mi suggerisca il Presidente Boccia. Converrà con lei che se esce prima la relazione che arriva in commissione... Converrà con me...
2: Allora, no, scusate, io tengo la mia...
1: Si sieda.
4: Aspetta, no, no, però...
1: Si sieda.
2: Tempo.
1: Si sieda.
4: La seduta non è ancora sospesa.
1: Non urlate, signori, non urlate. La seduta non è ancora sospesa, cioè non è che non è il bar, no, non è sospesa, quindi anche perché vorrei dare la possibilità al dottor Arcuri, magari doveva dire qualcosa, di dirla.
2: No, volevo solo dire che io in premessa a questa audizione ho comunicato e ribadisco che chiedo e mi sembra ottengo che questa redazione non venga semplicemente messa agli atti, ma venga allegata al resoconto della seduta, esattamente al fine di renderla disponibile integralmente a chiunque la voglia avere. Aspettate, no, ma non è uguale. Guardi la copertina.
4: No, la data è diversa.
2: Aspetta, aspettate. Ho chiesto 72 ore, semplicemente perché la relazione va a...
1: No, fatelo finire di parlare.
2: Ho chiesto al Presidente della Commissione, a voi, 72 ore, no, ma io rispondo di quello che faccio io, alla 72 ore, in quanto la relazione deve essere corredata, come giusto che sia, per dare a tutti coloro i quali ne hanno voglia l'informazione più dettagliata possibile, di alcune, molte, centinaia di allegati che devo semplicemente, come si usava quando andavamo a scuola, collazionare e aggiungere a questo documento. Questo mi sono impegnato a farlo nelle entro 72 ore. Punto. Poi quello che fa il tempo.
0: Scusi, Presidente,
1: sì,
0: mi perdoni.
1: Prego.
0: Ma a netto della spiegazione in ordine a quello che verrà prodotto, io trovo abbastanza sconcertante che è una testimonianza, non un'audizione, una testimonianza, e lascio fuori il dottor Arcuri, che presumo nulla c'entri, che si svolge su una lettura di un testo integrale, copioso, di cui non è stato depositato copia, sia tutta consultabile online, perché da qualche parte arriverà. E chiunque gliel'abbia data al tempo l'avrà avuta dalla fonte, che non voglio dire che il dottor Arcuri si è messo lì, avrà avuto una segreteria, qualcuno, che però l'ha mandata in giro.
2: Scusate, però il dottor... Scusatemi, il dottor...
1: No, siamo... Non
0: ci ancora... Perché poi da lì mi viene una domanda, dottor Arcuri.
1: Sì.
0: Lei l'ha redatta lei materialmente o l'ha redatta qualcuno?
2: Onorevole, noi diciamo non ci conosciamo a sufficienza perché io possa risponderle come farei se la nostra consuetudine fosse maggiore, quindi non le rispondo come vorrei. Gliela dico nel modo migliore che riesco a trovare. Troverei davvero peculiare che questa redazione, dopo 6 anni di silenzio, l'abbia elaborata qualcuno diverso da me.
0: Però l'autore del file risulta essere Presidente un altro soggetto. Il file scaricato dal tempo, lo dico anche a sua tutela, perché vuol dire che qualcuno si è intrufolato nei suoi apparecchi, commissario.
1: Non ha risposto. Presidente Boccia.
5: Presidente. Anche sull'ordine dei lavori. Premesso che penso che la nostra seduta sia in via di sospensione, poi riprendiamo come eravamo d'accordo al termine dei lavori delle due aule, mi pare fin troppo evidente che dovremmo scindere questa coda della discussione in due parti. Una parte è la relazione, diciamo, che è uscita fuori. Ora, il dottor Arcuri, immagino, al termine di questa seduta, valuterà come i file, immagino copiosi, perché qui stavamo toccando anni di relazioni, non solo, diciamo, legate all'attività di questa commissione, ma di una serie di istituzioni, dalle forze dell'ordine, passando per la magistratura, passando per i ministeri, passando per la Presidenza del Consiglio, che sono stati integrati in una relazione che io ho trovato molto puntuale, approfondita, ed è chiaramente integrabile, penso, a centinaia di altri documenti. Ora, dopo i funzionari della Commissione, lei stesso e il dottor Arcuri, proveranno a capire che cosa è uscito e come è uscito. Dico solo una cosa a lei, e lei lo sa, se c'è una cosa alla quale noi ci siamo lamentati quasi sistematicamente, nel 90% delle audizioni fatte a testimonianza, no, onorevole Bignami, è che ci siamo spesso trovati le cose sui giornali e poi in commissione. Ora, valuteremo e capiremo che cosa è successo. Io sono interessato nel sentire il completamento della relazione di Arcuri, perché è, diciamo, uno spaccato non solo della gestione della pandemia, ma anche di quello che è avvenuto fuori da questa commissione e dentro questa commissione, nelle interrelazioni con pezzi di mondi che dovrebbero rappresentare lo Stato, e mi riferisco non solo alla magistratura, ma anche alle forze dell'ordine, ai ministeri e agli uffici legislativi dei ministeri e della Presidenza del Consiglio e dell'Avvocatura Generale dello Stato, e dobbiamo continuare ad andare. Sì, Presidente, perché, diciamo, questa relazione di Arcuri finirà quando il cerchio si sarà concluso dal punto di vista proprio cronologico. Detto questo, io vorrei sentire la relazione, poi vediamo cosa è uscito, cosa non è uscito, in quali giornali, se ci sono, diciamo, giornalisti così bravi da infilarsi anche dentro gli apparati tecnologici degli auditi. Però le chiedo di dividere questa vicenda, diciamo, tra le regole che ci siamo dati e che non sono mai state purtroppo rispettate, e i contenuti che vorrei che continuassero ad essere un punto fermo di questo nostro lavoro. Dopodiché siamo a disposizione di qualsiasi ulteriore confronto. Grazie.
1: Deputato Colucci.
6: Grazie Presidente, velocemente perché dobbiamo andare alla Camera per via dei lavori, ma il fatto che l'audito in questa sede abbia ripreso e fatto proprie le dichiarazioni che sono rese in questa relazione conferma tutta l'autenticità e la genuinità della testimonianza, perché avrebbe avuto tutta la possibilità di modificare i testi, di modificare il contenuto delle dichiarazioni. Quindi la ripetizione in questa sede dei contenuti di questa relazione, di cui certo dovremo capire perché sia stata anticipata sui giornali, non leva assolutamente nulla all'autenticità della dichiarazione che spontaneamente oggi il dottor Arcuri ha reso in questa commissione e continuerà a rendere questa sera. Quindi sgorbiamo il campo da inutili problemi relativi alla genuinità della testimonianza, che questi problemi non ci sono. Aggiungo anche che certo questa anticipazione giornalistica è spiacevole, ma nulla leva ai lavori di questa commissione e nulla leva alla pregevolezza di questa testimonianza, e aggiungo anche alla pregevolezza del lavoro che il dottor Arcuri ci ha illustrato fino a questo momento.
1: Deputato Bonguerieri, poi chiudo.
7: Sì, scusi Presidente, solo per precisare alcuni passaggi. Noi oggi siamo a testimonianza. La testimonianza dovrebbe essere, fra le altre, fra gli altri elementi, quantomeno genuina, spontanea, autentica. Noi oggi scopriamo che il file che sta leggendo il dottor Arcuri non è stato depositato in commissione, tant'è che nessuno di noi, almeno sicuramente Fratelli d'Italia, non ne è entrata in possesso e non l'ha potuto leggere prima d'ora, ma è pubblicato online. Non solo, noi scopriamo oggi che il soggetto che avrebbe redatto questo file che viene letto pedissequamente dal dottor Arcuri oggi è un soggetto terzo rispetto al dottor Arcuri. Quindi questo file non solo non è genuino, Ma probabilmente la senatrice Zambito purtroppo non riesce a non urlare quando qualcuno parla e dice cose che a lei non aggradano. Quindi, ripeto, questo file, da quanto si legge rispetto a questo documento, non solo non è genuino, ma evidentemente è stato condiviso con qualcuno, alla faccia della genuinità, della testimonianza. Allora la domanda è: con chi è stato condiviso questo file? È stato condiviso con la dottoressa Forte? È stato condiviso con qualche esponente del PD? È stato condiviso con qualche esponente del Movimento 5 Stelle? È stato condiviso con il già Premier Conte, con cui parlava anche nei corridoi di quest'aula e che lei è anche venuto a trovare a casa non più tardi di qualche settimana fa? Credo che la commissione d'inchiesta Covid, di fronte alla quale lei sta rendendo testimonianza, debba avere dei chiarimenti su questo fatto, che io trovo grave e sconcertante per i motivi che ho già detto, dottor Arcuri. Che rimanga agli atti, grazie Presidente.
1: Grazie, do la parola un attimo, dottor Arcuri, poi secondo. Chiudo io e chiudiamo la seduta.
2: Premesso alla mia audizione una dichiarazione preliminare, consapevole come sono delle norme che informano l'audizione testimoniale, che lei assai più di me conosce, e non ho molto altro da aggiungere se non questo.
1: Bene, senatrice Zambito, non urli, cioè ho capito, cioè non è. Allora, ripeto, ritengo grave che sia uscita prima la relazione. La ritengo molto grave, perché comunque chiaramente anticipa quello che sentiremo stasera. L'unica cosa positiva che noto, che posso trovare di questa cosa, lo dico anche al commissario, dottor Arcuri, ex commissario Arcuri, dico, l'unica cosa che trovo positiva di questa triste vicenda è che, avendo già noi la possibilità di leggere tutta la sua relazione, immagino che stasera ne farà una sintesi, perché capisce che i tempi sono ristretti. Forse l'unico aspetto positivo è che
2: la
1: vediamo prima, ecco.
2: Io penso
1: aspetti, siamo ancora in seduta ufficiale, capisco, mi sembra di stare al bar. Quindi trovo la vicenda grave, spero che stasera sarà un po' più sintetico, non dia una lettura integrale, perché l'abbiamo già letta tutti. Sospendo i lavori.
0: Presidente, non so se pure intenderà un attimo rivedere alcuni passaggi, però
1: sicuramente acquisiremo la copia che è stata pubblicata
0: cioè se la potesse lasciare.
3: Può chiudere.
1: Prego. E ci riserviamo di acquisire la copia che ha quella proprio che è in mano, quella che è in mano il dottor.
2: Diciamo così, io prendo l'impegno di darvi due copie, quella che includerà le correzioni a penna che ci sono in questa.
1: Quella che è sotto e quella corretta.
2: E quella che ho portato con me, che prima della fine della seduta facciamo siglare al Presidente Lisei e io ve ne do due. Quella finita e quella che ho usato. Quello che l'onorevole Bignami diceva, e cioè... Noi dobbiamo stare attenti se quello che lui dice oggi pomeriggio o stasera è uguale a quello che c'è scritto, è antitetico. È antitetico a quello che mi chiede il Presidente, cioè di non leggerla tutta ma di sintetizzarla. Non dica chi
1: va bene, la seduta è sospesa.
8: Radio Radicale 15:31, abbiamo ascoltato la commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, in particolare con l'esame testimoniale del dottor Domenico Arcuri, già commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza. E questa era solo la prima parte della giornata del 28 luglio dei lavori della commissione. Ascolteremo più tardi anche la seconda parte, ma prima invece ci dedichiamo alla nostra rubrica Rivoluzione in corso, la trasmissione a cura di Antonello De Fortuna con il professor Renato Brunetta, presidente del CNEL.
9: Rivoluzione in corso, il programma del professor Renato Brunetta, presidente CNEL, economista. Bentornato, professore.
10: Buongiorno a tutti e soprattutto ai telespettatori.
9: Professore, noi non abbiamo mai affrontato cose semplici, però in questo periodo particolarmente è complicato spiegare come stanno andando le cose, parlo di scenario geopolitico, perché da una parte abbiamo purtroppo conflitti, tanti conflitti, non lineari, non si sa chi vinca, e il riflesso sui mercati, i mercati sono più lineari di quello che succede, diciamo, nella politica, e questo è strano, come mai? Come lo spieghiamo?
10: Guardi, prima di mettermi in comunicazione con lei e con Radio Radicale, mi sono arrivate un po' di agenzie. L'inflazione in Italia, mese su mese, sta diminuendo. Non significa niente, un decimale, poca cosa, però non sta esplodendo. Nell'eurozona più o meno è stabile. L'Italia è un po' più virtuosa dell'eurozona. Le borse vanno bene. Se si fa l'accumulata degli andamenti borsistici degli ultimi anni, addirittura sono esplose in senso positivo. Quindi le borse come indicatore, nonostante che i fondamentali vadano bene, l'occupazione va bene in Italia, ma non solo in Italia, con tutti i problemi che conosciamo, uno può dire bene, tutto va bene. Assolutamente no.
9: Al di fuori no, c'è il dramma.
10: In un caos totale, non vorrei citare titoli filmici, non direi neanche calmo, un caos nervoso, un caos a volte brutale, un caos inaccettabile, però calmo. Cioè questo caos porta non all'escalation, uno pensa, come abbiamo imparato purtroppo dal Novecento, ma non solo dal Novecento, si costruiscono le condizioni di un conflitto e poi deflagra il conflitto globale. Prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, ma anche se vogliamo la guerra fredda. In fondo anche la guerra fredda è stata una guerra globale, e con quello che ha comportato la guerra fredda. Bene, oggi abbiamo tanti conflitti senza escalation. Anzi, l'escalation sembra uno strumento di governo, o meglio la minaccia dell'escalation sembra uno strumento di governo. Non dobbiamo avere un'escalation in Medio Oriente, non dobbiamo avere un'escalation in America Latina, non dobbiamo avere un'escalation in Europa, quindi uno direbbe, quindi sospensione del conflitto. No, il conflitto va avanti. Quindi i conflitti sono conflitti a bassa intensità, gravi, gravissimi, feroci, con punte inaccettabili, certo, però a bassa intensità. Se io vedo le immagini di Kiev, o Kiev, che si voglia, anzi diciamo Kiev, perché Kiev è il nome ucraino, Kiev è il nome dato dai russi, quindi Kiev è una città che ogni tanto c'è qualche bomba che cade e che fa qualche morto. Cosa inaccettabile, gravissima, insopportabile.
9: Però quasi controllato, diciamo, l'aggressione.
10: È una guerra controllata, a bassa intensità. E dentro questa guerra a bassa intensità, queste guerre, con la sola eccezione del Venezuela, ma del Venezuela parleremo un'altra volta, perché Venezuela forse è l'eccezione che conferma la regola. Parliamo di tutto il resto. Quindi, conflitti a bassa intensità che non portano mai all'escalation, rispetto ai quali il resto del mondo, e cioè l'economia, l'opinione pubblica, le borse, la speculazione, i cosiddetti straordinari mercati, i tassi di interesse, le banche centrali, ci metta tutti quelli che lei vuole, hanno imparato a convivere. Come si potesse convivere con un virus, con una malattia, con un sistema di malattie, come un impianto di morbilità tutto sommato presente, che fa danni, che fa vittime, però controllato. Altro passaggio, nessuno vince. Dentro questo conflitto a bassa intensità, probabilmente è anche la conseguenza logica che nessuno vince, ma soprattutto chi attacca, chi fa lo sbruffone, chi fa il vantone, chi fa il provocatore, non vince. Perché? Perché essendo conflitti a bassa intensità inducono solidarietà dalla parte dei più deboli o di quelli che appaiono i più deboli. Mi faccia dire una frase che io considero straordinaria, facendo un piccolo salto logico. La frase di Zelensky: la battaglia è qui, mi servono munizioni, non un pacchetto. Io questo lo vedo come una frase emblematica, straordinaria, di una forza enorme da parte di un personaggio che non era
9: assolutamente
10: allora caratterizzato per essere, come dire, un eroe.
9: Non aveva una statura politica apprezzabile.
10: L'ha acquistata a partire da questa frase, ed è una frase pronunciata tra il 25 e il 26 febbraio 2022, vale a dire quattro anni e mezzo fa, di Zelensky, quando gli americani volevano mandargli un aereo per portarlo negli Stati Uniti, e lui disse: no, mi servono armi, non passaggi. E era una frase straordinaria, ma folle, perché sembrava che da lì a uno, due, tre giorni...
9: Certo, una settimana al massimo si dava come... come...
10: E addirittura avevano appena sventato un attacco di corpi speciali per farlo fuori direttamente, e in qualche maniera qualcuno l'aveva avvertito e quindi aveva, come dire, evitato l'epilogo immediato. Bene, e da quel giorno sono passati 4 anni e mezzo, si va verso i 5, e sta vincendo lui. E sta vincendo lui perché? Perché ha coalizzato di fatto l'Europa, di riffa o di raffa, ma ha coalizzato l'Europa. L'Europa, attraverso questa esperienza, vale sempre Jean Monnet, l'Europa si forma nei momenti di crisi, non è altro che la risposta ai momenti di crisi, l'Europa si sta dotando finalmente di una sua struttura di difesa, di un suo esercito, di una sua capacità di sicurezza. E ultimo elemento straordinario, l'Europa che copia Zelensky sui droni, e Zelensky che ha copiato i russi e gli iraniani sui droni, rendendoli più efficienti, più efficaci e se possibile ancora più a basso costo, l'Europa copia Zelensky che chiede i Patriot in licenza, e l'Europa di fatto mette a punto un consorzio antimissilistico denominato Freya, che avrebbe un costo di circa 700.000 euro, quindi nettamente inferiore ai 4 milioni di euro richiesti per ciascun missile Patriot, e allora con un sistema antimissilistico del costo di 700.000 euro, io non sono un esperto di queste cose,
9: però sicuramente
10: meno di un milione,
9: esatto,
10: meno di un milione. L'Europa, ancorché risparmiosa, ancorché micragnosa, ancorché miope, ancorché si doterà di questo sistema, se lo produrrà in casa, e questo sarà il più grande elemento di pace in Europa, perché produrrà nei confronti della Russia che conosciamo una tale deterrenza straordinaria per cui non ci sarà, lo dico con un termine tecnico, più trippa per gatti dal punto di vista della minacce dei test come quello del missile in russo in Polonia.
9: In Polonia. Ed è accettabile dall'opinione pubblica perché è difensivo, no? Uno strumento difensivo.
10: Ed è un sistema difensivo. E anche quindi per le opinioni pubbliche, quelle un po' titubanti, opinioni pubbliche titubanti, sono sistemi difensivi di costo relativamente basso, di tipo europeo, che quindi non drenano risorse europee per pagare i missili americani, e che produce pace, perché alla fine produrrà una deterrenza nei confronti della Russia di pace. Per cui da questo punto di vista, e quindi altri punti paradossali ma su cui occorre riflettere. Sarà possibile nei prossimi giorni uno scontro diretto tra Iran e Ucraina? Uno dice: ma cosa c'entra l'Iran con l'Ucraina, che sono un po' distanti? Bene, ricordiamo che i droni ucraini, poi rivisti dai russi, hanno bombardato l'Ucraina, che poi l'Ucraina ha copiato i droni iraniano-russi e li ha migliorati, ovviamente, perché gli ucraini sono un po' più formati, un po' più intelligenti, un po' più tecnologicamente avanzati, un po' più attrezzati dal punto di vista tecnologico, tanto dei russi quanto degli iraniani. Il risultato è che adesso gli ucraini hanno i missili migliori, hanno i droni migliori e quindi possono anche permettersi di giocare nella più grande partita che in questo momento è in atto tra Iran, America e Israele. Quindi abbiamo un tutti contro tutti, caotico, che produce certamente instabilità, certamente da condannare in maniera più assoluta, ma perché è un tutti contro tutti, con i cattivi, tendenzialmente da qualunque parte si siano, tendenzialmente isolati, i buoni in coalizione più o meno spintana,
9: sostenuti, esatto, sostenuti comunque,
10: spintana, autosostenuti, pensiamo ai paesi del Golfo, pensiamo all'Arabia Saudita, pensiamo a tutti gli Emirati che non brillano certamente per strategie cooperative, ma solo per egoismo e per vivere su montagne di petrolio, ma come dire, sono costretti a fare coalizione. E facendo coalizione portano praticamente, per esempio, a difendere Suez, a difendere gli stretti. Cioè un atto di estrema civiltà dal punto di vista regolativo, dal punto, ne abbiamo parlato tante volte, dal punto di vista del diritto internazionale, no? Dobbiamo farci insegnare il diritto internazionale dai paesi del Golfo che contribuiscono a mettere in piedi una coalizione di paesi di 43 stati.
9: Sì, e ci ricordano quanto è importante la libertà di comunicazione.
10: Per controllare, uno dice, quale potenza straordinaria, gli UTI. Gli UTI, quando noi li sentiamo, non sappiamo neanche chi siano, ma nessuno sa più o meno, non sappiamo neanche dove sono, sì che operano lì, e che fanno i pirati o che lanciano qualche missile, che però hanno il potere di condizionare gli stretti. Però 43 stati, con dentro gli europei, con dentro tutti, tra virgolette, i buoni, ci mettiamo dentro la Turchia, ci mettiamo dentro un po' tutti per garantire gli stretti, perché gli stretti sono simbolicamente la rappresentazione del diritto internazionale, perché se si bloccano gli stretti saltano i traffici internazionali, salta la globalizzazione, salta la crescita economica globale e diventa un sistema implosivo e autoimplosivo. Quindi anche questo è un elemento di riflessione. E interconnessione tra teatri di crisi, per cui anche se non lo vogliamo, inevitabilmente connettiamo i puntini delle crisi. Ripeto, anche con il Venezuela, perché certamente l'Ucraina, certamente il 7 di ottobre, certamente quello che è successo poi dopo il 7 di ottobre, Gaza, Hamas, certamente la guerra dei 12 giorni, Israele-Iran, e poi la guerra di febbraio, USA-Israele-Iran, con la permanenza della guerra russo-ucraina e con l'interconnessione adesso anche Ucraina-Iran. E uno dice, c'è da impazzire. No, se tutto viene letto nei conflitti a bassa intensità, se tutto viene letto con gli spillover, direbbero gli economisti, vale dire i travasi, i flussi debordanti, e con una piccola altra considerazione, che gli stati avanzati, gli Stati Uniti, continuano a fare una guerra tradizionale, mentre i paesi arretrati fanno una guerra nuova, rispondono con una guerra nuova. Basti pensare a come sta reagendo l'Iran, che sta vincendo per esempio sul fronte diplomatico, mentre gli Stati Uniti non stanno vincendo sul fronte militare. Anche questa è una cosa assolutamente incomprensibile. E ecco, con di solito le opinioni pubbliche che stanno dalla parte dei più deboli, anche se sono i più deboli che hanno torto, perché a volte anche i più deboli hanno torto, non è sempre che i più forti hanno torto, ma anche i più deboli hanno torto.
9: Possono avere torto. E abbiamo un minuto, professore, A proposito di opinione pubblica, Zelensky, abbiamo detto che personaggio si è ritagliato, no? Come peso, Trump sarà giudicato a novembre.
10: Sì, anche e prima sarà giudicato anche Netanyahu. E anche su Netanyahu, come dire, c'è molta incertezza, perché tutto molto dipende, per una democrazia matura come quella israeliana, da quello che succederà nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Ripeto, Hamas dichiara di disarmarsi, finché non lo vedono.
9: Vediamo, vediamo.
10: Ma anche questo, come dire, è segno dei tempi. Con, e anche su questo con qualche punto interrogativo, chi invece sembra perdere è il confusionarismo, come dire, mancante di qualsiasi cultura, di qualsiasi sensibilità, di Trump. Trump ne sta combinando una dopo l'altra, e quello che pare certo, però possiamo essere ancora smentiti, quindi dentro questo quadro, per cui c'è anche un po' di amaro sorriso, alle elezioni di metà mandato, perché è sotto in maniera, come dire, pesante su tutti i sondaggi, e rischia di perdere tanto la Camera quanto il Senato, ovviamente per le parti che certo sono messe in competizione, e rischia di diventare un'anatra zoppa o addirittura strazoppa, e cioè senza più possibilità di governare e di avere il Congresso in tutto o in parte dalla sua parte. E questo sarebbe un ulteriore segnale che io considererei estremamente positivo, cioè c'è speranza che le democrazie, di fronte a queste ossimori concatenati, cioè contraddizioni viventi concatenati, conflitti a bassa intensità, resilienze caotiche, incertezze resilienti, mettiamoci tutti gli ossimori possibili e immaginabili, però di fronte a tutto questo la democrazia poi vince. E per chi come me è un po' avanti con l'età, io ho vissuto tutti i miei anni di giovinezza, di maturità, di attuale vita più o meno pensante, l'ho vissuta con questa certezza che la democrazia vince. Bisogna vedere quanto tempo ci mette a vincere.
9: Vediamo, però, è importante che abbia questa...
10: L'importante però è capire che il sistema si autotutela, il sistema si autoregola, che l'escalation militare non c'è, ma non c'è neanche l'esplosione della crisi, che i mercati sono più intelligenti di quanto vengono descritti, che anche la speculazione è più intelligente di quanto viene spesso demonizzata, che il sistema regge e l'incertezza sta diventando la regola, e con la regola si convive, e con la regola anche si può essere felici.
9: Si trova il sistema. È rivoluzione in corso. Grazie al professor Renato Brunetta, appuntamento tra 7 giorni.
10: Grazie a voi.
9: Sono le 15.50, questa è Radio Radicale, abbiamo seguito Rivoluzione in Corso, il programma del professor Renato Brunetta, economista, presidente CNEL. Continuiamo col proporvi i lavori che abbiamo seguito fino a poco fa della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2. Sono lavori del 28 luglio, adesso vi proponiamo i lavori del pomeriggio. Continua l'esame testimoniale di Domenico Arcuri, già commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica. Sentirete la voce del presidente della commissione parlamentare Marco Lisei e poi quella di Domenico Arcuri.
11: Bene, riprendiamo la seduta. C'è un intervento sui lavori? Presidente, solo per una
9: Galazzo Bignami, Fratelli d'Italia,
11: nei confronti del Presidente, oltre che per rispetto nei confronti dei colleghi, per pronunciare che d'intesa con il collega Malanco, il Presidente dei rispettivi gruppi di Camera e Senato, abbiamo ritenuto di sottoporre al Presidente La Russa, al Presidente Fontana, la vicenda di cui è la chiusura dei lavori di oggi, perché è chiaro che la diffusione anticipata, torno a dire quello che ho già detto rispetto a ciò che ho appunto rappresentato stamane, quindi il dottor Arcuri siamo convinti che evidentemente non abbia alcuna responsabilità a riguardo, salvo il fatto contrario, ma insomma la presunzione è questa, riteniamo che la diffusione su chat private e poi dopo addirittura per altri mezzi di una relazione testimoniale costituisca un fatto che non può essere, diciamo così, non ignorato. Quindi abbiamo ritenuto di scrivere il Presidente di Camera e Senato evidenziando la particolarità della vicenda.
1: Presidente Boccia.
5: Sì, grazie Presidente.
9: Partito Democratico.
5: No, per accogliere positivamente la richiesta del Presidente Bignami, perché questo spero possa portare il Presidente La Russa e il Presidente Fontana a rispondere ad una decina di missive che negli ultimi due anni i capigruppo dei gruppi di opposizione hanno inviato ai Presidenti dei due rami del Parlamento e gli stessi Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato, sia relativamente, come lei sa, a vicende che riguardano il funzionamento della Commissione, che a specifiche fuoriuscite di notizie su alcune vicende, e che non vorrei ricordarle semplicemente per non rubare troppo tempo al dottor Arcuri. Quindi sono convinto che i Presidenti di due rami del Parlamento, se troveranno finalmente il tempo per rispondere alle richieste arrivate oggi, questo pomeriggio, dai presidenti dei gruppi parlamentari di Fratelli Italia, troveranno sicuramente il tempo per rispondere alla decina di richieste fatte negli ultimi due anni dai gruppi di opposizione. Grazie.
1: Deputato Colucci.
6: Sì, anch'io.
9: Movimento 5 Stelle.
6: Intervengo sull'ordine dei lavori per dire che se questo vuole essere un tentativo per distrarre il focus della nostra attenzione dai contenuti importanti della relazione del dottor Arcuri ad altri temi che sono del tutto marginali, è un tentativo questo ma riuscito perché il dottor Arcuri, nella misura in cui ha ripreso verbalmente brani, passaggi del testo che aveva predisposto, si è appropriato, ha fatto proprie quelle dichiarazioni, e quindi ciò rende per intero l'autenticità e la genuinità delle dichiarazioni nell'ambito testimoniale, senza che alcun vizio possa profilarsi. Poi certo, come quel testo possa essere finito online, questo qualcuno, credo che il primo interessato a conoscere questa risposta sia esattamente il dottor Arcuri e forse tutto sommato anche noi, ma ai fini dello svolgimento di questa audizione e dei contenuti che sono stati espressi, questa pubblicazione non leva assolutamente nulla alla regolarità, quindi io ritengo che non ci sia alcuna domanda da dover porre né alcuna richiesta da dover ricevere con riferimento a questo punto. Quindi direi di soprassedere da eccezioni che sono strumentali appunto a spostare l'attenzione su temi diversi rispetto a quelli dei contenuti e a procedere con questa seconda fase dell'audizione.
1: Deputato Buonguerrieri.
9: Fratelli d'Italia.
7: Scusi Presidente, ma ascoltato soprattutto l'ultimo intervento mi è d'obbligo intervenire, perché io ritengo di dover dir questo, denunciare Presidente un fatto grave, che è quello che abbiamo scoperto durante un'audizione testimoniale e che vede il testo letto da un testimone essere stato redatto da soggetto terzo e diffuso a tutti prima del deposito formale presso la commissione d'inchiesta Covid, il Movimento 5 Stelle, per carità ne posso anche comprendere il motivo, lo qualifica come un tentativo per distrarre e per spostare l'attenzione dal merito della questione? Cioè, io spero di aver capito davvero male, perché diversamente questa affermazione, uno, si qualifica da sé, due, ben fa comprendere quali diversi obiettivi abbiamo. C'è chi ricerca la verità, e cerca di farlo ovviamente capendo anche se si viene qui a dire la verità o a mistificare e nascondere la verità, soprattutto quando si è sotto forma di giuramento, e chi invece questa verità evidentemente la vuole obnubilare o comunque nascondere. Ciò detto, Presidente, io leggo alcune note dei colleghi di sinistra, PD, Movimento 5 Stelle in batteria, con cui si sta esaltando l'audizione del dottor Arcuri, non me ne voglia, dottor Arcuri, dicendo che è un'audizione assolutamente completa, assolutamente esaustiva. Ora, qualcuno di loro mi deve spiegare come fa, a meno di metà della relazione, così come è stato detto direttamente dal teste, meno di metà della lettura di una relazione copiosa e compiuta, come si fa a dire che siamo di fronte ad una audizione a testimonianza completa e assolutamente esaustiva. Anche questo per me, Presidente, è un fatto che la dice lunga, perché la dice lunga sicuramente sul fatto che quantomeno c'è chi, diversamente da noi, ha letto prima questa relazione per poter dire che è esaustiva e che è completa quando non siamo ancora a metà della relazione, o c'è chi invece, questo sarebbe ancora più grave, è una domanda che faccio, l'ha condivisa, l'ha concordata con chi viene qui a riferire sulla gestione del Covid, mi scusi Sarcuri, a non riferire sulla gestione del Covid, perché quello che io ho ascoltato fino adesso è una difesa a spada tratta, una ringa difensiva. Per carità, è legittima, la comprendo anche sotto il profilo umanamente, diciamo così, del suo operato e dell'operato del governo Conte. Però io ancora non ho sentito parlare di gestione della pandemia, ma mi è curioso anche capire come facciano altri commissari a dire che questa audizione è già esaustiva, perché questo quantomeno significa che quella relazione, come abbiamo ormai capito da qualcuno, è già stata letta. Mi auguro che non sia stata anche condivisa o concordata. Grazie.
1: Ho iscritto sia il senatore Patuanelli che la senatrice Furlan. Interviene prima lei? Non ci ho fatto caso. Magari, visto che...
7: Se la senatrice Zambito, senatrice Furlan, non continua, Presidente, a fare commenti sotto, magari sarebbe anche gradito, ma capisco che è una cosa che fatica ad imparare.
1: Senatrice Furlan.
12: Grazie.
13: Italia Viva.
12: Vediamo se riusciamo a riportare un po' alla normalità, per quello che è possibile, la nostra audizione. Io non ho visto la relazione prima, assolutamente, ho ascoltato stamattina, sembrata, non so se esaustiva è il termine giusto, sicuramente chiara. Questo è il mio giudizio rispetto alla metodologia e alla postura che il dottor Arcuri ha assunto. Dispiace che questo fatto distolga l'attenzione dal merito, al di là delle posizioni di ognuno, non c'è dubbio che tutto questo distoglie dal merito. Chi le ha fatto questa robetta qua non è una persona che l'ha nel cuore, ecco, mi permetto di dire questo, ecco. Poi non ho idea di come il tempo abbia ricevuto, non abbia ricevuto. Mi stupisce un po', però, come dire, tutta questa questione che stiamo discutendo oggi, e che io non apprezzo minimamente quello che è successo, anzi credo che sia deleterio rispetto al lavoro che stamattina è stato fatto nella commissione, ma quello che mi stupisce un po' è come mai oggi scopriamo che i giornali, molto spesso prima dei commissari stessi, sanno le cose, hanno le dichiarazioni, hanno, perché è da quando abbiamo iniziato questo lavoro che succede esattamente così. Se un commissario è assente a un'audizione, basta che il giorno dopo legga due o tre testate di giornali e ha un resoconto dettagliato rispetto alle cose che avvengono. E purtroppo è un metodo sbagliato che svilisce il lavoro della commissione, che toglie autorevolezza al lavoro che stiamo facendo nel complesso nostro, ovviamente, non è una questione di maggioranza o di minoranza, ma la dico così, questa commissione non riesce a tenere nemmeno il semolino, perché bastano 2 minuti perché sulle pagine dei giornali ci siano resoconti precisi, anzi annunci di chi poi noi ascoltiamo, ma che abbondantemente nelle giornate prima ha fatto tutti gli annunci del caso e soprattutto quelli del non caso. Quindi io credo che, siccome la serata spero non sia lunghissima, direi, se è possibile, al Presidente di superare questa impasse, niente di nuovo sotto il sole, e riprendere l'audizione esattamente dove l'abbiamo lasciata oggi.
1: Presidente Patonelli, mi aiuti a superare questo impasse, perché io non posso superarla se continuate a fare interventi sull'ordine dei lavori. No, però, prego.
13: Essendo indirettamente chiamato in causa dall'intervento dell'onorevole Bongarieri, che
9: Movimento 5 Stelle,
13: riteniamo esaustiva la relazione del dottor Arcuri, pur avendo ascoltato una parte, volevo esprimere la mia opinione facendo alcune considerazioni. Io intanto personalmente ritengo molto grave quello che è successo, cioè che la relazione del dottor Arcuri sia stata pubblicata da Il Tempo, che mi sembra un quotidiano che ha dedicato un numero sterminato di articoli di prime pagine quasi quotidianamente alla questione della commissione Covid e in particolare al binomio Conte-Arcuri, che proprio su quel quotidiano venga in qualche modo pubblicata la relazione, lo trovo grave, lo sarebbe stato grave se veniva pubblicato da qualsiasi quotidiano, e quindi io mi auguro che si possa rapidamente capire in che modo quella relazione è uscita e come mai è stata data al Tempo, non al Fatto Quotidiano, ma al Tempo. Peraltro, No, ho detto qualsiasi quotidiano, onorevole Bignami, ho detto sarebbe grave a prescindere, però è stata data al Tempo e non al Fatto Quotidiano, questo è un fatto, è fattuale, non è un'opinione il fatto che sia stata data al Tempo. Dopodiché volevo solo precisare, perché poi l'onorevole Bongarieri nel suo intervento, che è molto tranquillo per dire la verità, però in qualche modo lancia delle ombre, cioè che la sua relazione non sia stata fatta da lei, dottor Arcuri, perché il file ha una... Allora, io volevo dire all'onorevole Bongarieri che se adesso lei fa un file Word, me lo gira e io lo stampo in PDF dal mio computer, quel PDF ha il nome mio, ma non l'ho fatto io, ho soltanto stampato in PDF, quindi il contenuto non è opera mia, ma il file sì. Dopodiché evidentemente in qualche modo è arrivato e questa cosa sicuramente va. Poi fa presupporre l'onorevole Bongarieri che noi sapevamo già, conoscevamo il testo, addirittura l'abbiamo concordato. Allora, siccome io non l'ho concordato, non ho visto il testo, ho ascoltato il dottor Arcuri con interesse, anche perché quella fase della vita del paese in qualche modo mi ha visto direttamente coinvolto nella gestione di quella pandemia, per ovviamente gli aspetti di mia competenza nella prima fase, nella seconda, quella del governo Draghi, per tutti gli aspetti, perché ero capo delegazione della mia forza politica in quel governo, quindi mi occupavo anche di tutto il resto, ma io sono a disposizione della Commissione. Ma la ritengo esaustiva per gli elementi che, a mio avviso, visto il tema che il dottor Arcuri doveva trattare, cioè la questione degli acquisti delle mascherine, la ritengo esaustiva perché a mio avviso non avevo bisogno, perché come posso dire, ne ero già certo, ma con metodo direi scientifico e con la cronologia degli eventi e citando dati e atti documentali incontestabili, ha chiarito che le tre cose che alla fine questa commissione ha fatto in questi 2 anni di lavoro, cioè ha detto che le mascherine cinesi erano farlocche, che costavano il triplo delle altre e che è stata la più grande commessa della storia della Repubblica, ha smontato completamente questi tre elementi e l'ha già fatto non nella relazione che il Tempo ha pubblicato, ma nelle cose che ha detto in questa audizione. Perché le mascherine non erano farlocche, perché non è stata la commessa più grande della storia del paese e perché non sono costate più delle altre. Quindi per me è già esaustiva. Dopodiché, se di fronte al fatto che le mascherine potevano essere messe in mercato anche se non aveva la CE, e voi continuate a dire che erano farlocche perché non aveva la CE.
1: Non commentiamo,
13: no, però scusi,
1: non spoileriamo i commenti successivi.
13: Guardi, mi scusi Presidente, però nel momento in cui una collega mette in dubbio il fatto che io come gli altri membri di sinistra, come ha detto lei, avessimo già prima relazione, devo spiegare perché la ritengo esaustiva anche se non ce l'avevo, perché sennò potrebbe restare il ricordo che noi riteniamo la relazione esaustiva perché l'abbiamo già vista tutta. Ecco, io non so quante pagine è composta, peraltro non mi sono nemmeno premurato di guardare il Tempo e di...

0: credo sia altrettanto interessante, in cui risponderà alle domande che, non avendo, credo, la sfera di cristallo, non credo che potrà prepararsi un canovaccio delle domande, quindi credo che in quella parte, e auspico che in quella parte possa dare le risposte a tutti i commissari. Sul resto ho capito che ci sono opinioni divergenti anche nell'opposizione rispetto a qualcuno condivide la richiesta di Bignami, qualcuno non la condivide, comunque è ai Presidenti di Camera e Senato, quindi non devo dare risposta io. Do la parola al dottor Arcuri.
1: Arcuri, già commissario straordinario per l'emergenza Covid.
2: Sì, Presidente.
0: Ho promesso che sarà più sintetico, allora, dalla parte iniziale.
2: Dai.
0: 163.
2: Allora, anch'io a questo punto... Anch'io a questo punto devo fare tre precisazioni, a due delle quali tengo molto, alla terza tengo meno. La prima, io questa mattina ho commesso un errore di forma e me ne scuso, soprattutto, diciamo, con il senno del poi. Avevo chiesto che questo documento mi potesse essere data la possibilità di consegnarvelo nelle prossime 72 ore, in quanto pensavo fosse rigorosamente e formalmente corretto avere il tempo di corredarlo degli allegati necessari. Non immaginavo che accadesse quello di cui fra un secondo dirò, quindi io questo documento ve lo do volentieri questa sera, con l'avvertenza che, come il Presidente può vedere, è pieno di scritte e di colori, e quindi nelle prossime 72 ore vi darò il documento, sistemato, compreso di tutti gli comprensivo di tutti gli allegati, e se vi posso chiedere la cortesia di tenerlo presente. Seconda considerazione su questo tema, la mia relazione, come ho imparato tra le tante cose che questa vicenda mi ha insegnato, è quella che io ho tenuto quest'oggi qui, che è videoregistrata, che è disponibile a chiunque voglia parteciparvi in diretta e che sarà oggetto del resoconto. E non è quella che purtroppo, dirò fra un secondo il mio punto di vista, che purtroppo è capitato che venisse divulgata. Terza considerazione, lo dico con tutta l'educazione che questo luogo mi impone e che la pubblicità di questa audizione mi suggerisce, io sono più indignato di voi. Aggiungo alla vostra indignazione la mia, perché immaginare che qualcuno, a partire da me, o qualcuno che, al contrario di quello che diceva la senatrice Forlan, non mi vuole male, possa divulgare i contenuti dell'audizione proprio a quell'organo di stampa, mi lascia con l'educazione... Con l'educazione che mi è necessario usare, leggermente indignato, così come mi lascia indignato la considerazione, il sospetto, l'allusione, la suggestione, tra le tante che ho dovuto ascoltare in questi 6 anni, che questo documento non l'abbia redatto io. Finisco, perché altrimenti mi prendo il tempo che è meglio dedicare al continuare a svolgere la mia redazione, non prima di commentare due agenzie che ho letto in queste ore, la prima alla quale tengo molto. Io ho molto rispetto per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, lo avevo al tempo in cui ho svolto il mio servizio di commissario e continuo ad averlo adesso. Siccome ho letto un comunicato dell'Agenzia delle Dogane, tengo a precisare, e spero che queste mie parole verranno ascoltate, che io non ho mai detto che la

0: scolare del 2025 fosse applicabile anche ad un tempo passato, come mi è sembrato dal comunicato delle dogane si volesse comprendere. Ho solo detto che il contenuto di quella circolare è sostanzialmente identico in quanto a regolamento sottostante a quello che il decreto Cura Italia prevedeva nel 2020. Tengo molto a questo perché io credo che le istituzioni dello Stato vadano rispettate sempre. Terza cosa alla quale tengo meno, mi dispiace che non c'è, volevo dire all'onorevole Malan, se magari potete essere datori voi di questa mia considerazione, che i miei piedi sono geneticamente già abbastanza, diciamo, tenuti, non mi fa piacere pensare che io mi butti sui miei piedi stessi una zappa, come ho letto. Quindi ditegli che i miei piedi già soffrono di loro e invitatelo, se potete, a riascoltare quello che ho detto circa la vicenda della suggestione, per non dire millanteria, di chi l'11 marzo diceva al telefono, mentre mi andava cercando, io non ero rintracciabile, che stava preparando con me il decreto di nomina. Fatte queste considerazioni, riprendiamo il nostro racconto.
1: Bene, ce l'abbiamo fatto.
0: 7:20, io sono responsabile solo di 5 minuti di questo.
1: Il 21 di 4 ore, 5 minuti.
0: No, 4 ore.
1: C'erano anche le precedenti.
0: Il 21 marzo Benotti invia alla struttura commissariale la prima offerta di mascherine. Lo stesso giorno ne invia una seconda, della quale non vi è traccia nelle informative che poi gli organi di polizia giudiziaria hanno redatto. Ancora il 21 marzo ne invia una terza. Le proposte hanno delle similitudini, sono tre. E sapete cosa succede a queste tre proposte? Queste tre proposte vengono rifiutate. E sapete perché? Perché i prezzi erano considerati troppo elevati, ma soprattutto perché è richiesto un pagamento in acconto, in due casi del 100%, in un caso di 50%, e perché i tempi, la modalità di consegna dei dispositivi è in Cina. Sono esattamente le ragioni per le quali nel tempo noi rifiutammo molte altre proposte che non erano soddisfacenti sul profilo della velocità, che prevedevano pagamenti in acconto e che non avevano prezzi che si riteneva fossero compatibili con il momento. Commento. Siccome è stato detto che il sottoscritto aveva da tempo messo in piedi un accordo con queste persone, addirittura prima di essere nominato, che questo accordo era teso a favorire costoro a scapito di altri, a qualsiasi costo ed a qualsiasi prezzo, succede che le prime tre offerte vengono rifiutate. Di ciò, ovviamente, nei documenti di chi approfondisce questa vicenda, nessuna traccia. Se si guarda, visto che sono agli atti, due di queste tre offerte, se serve la terza la fornisco io in allegato a queste considerazioni, si legge da queste prime mail già da esse qual era il ruolo in commedia di queste due persone. Costoro erano rappresentanti delle aziende che proponevano la fornitura delle mascherine e come tali, per tabulas, si presentavano. Nella copiosa attività investigativa che si pone in essere a questo riguardo vi è un'ulteriore evidenza. In queste comunicazioni, peraltro numerose e ripetute, sapete qual è il coinvolgimento del sottoscritto per tabulas? Quante volte i proponenti, i loro rappresentanti, Mi citano? Nessuna. Passano 3 giorni e non succede niente. Il 24 marzo Tommasi, l'altro soggetto, invia al funzionario della struttura commissariale preposto una 4ª proposta di mascherine, in quel caso chirurgiche FFP2, della ormai famosa Wenzhou Munray Import Export Ltd, che si compone di, mi fanno sapere gli uffici, una certa dettagliata documentazione a supporto che qui, rispettando il tentativo di sintetizzare, non elenco. Ci sono un paio di differenze rispetto alle proposte precedenti. La prima, i prezzi sono diversi. La seconda, non è previsto alcun pagamento in acconto. La terza, non è previsto che i dispositivi vengano consegnati in Cina, ma i dispositivi a carico del venditore saranno portati in Italia. Il 25 marzo, con lettera di commessa protocollo 25, viene quindi contrattualizzata questa prima offerta. Essa ha a che fare soltanto con 20 milioni di mascherine, 10 milioni di FFP2, 10 milioni di mascherine chirurgiche. I prezzi li conoscete, se no li leggerete. L'importo complessivo della fornitura è di 27,5 milioni di euro. 3 giorni dopo, il 28 marzo 2020, arriva in Italia il primo cargo contenente le mascherine chirurgiche. Quindi, in 3 giorni, questa fornitura produce un effetto reale. Le mascherine arrivano nel nostro paese. Vi risparmio, perché dedicherò, spero, una piccola parte del prosieguo della relazione al confronto dei prezzi. Il prezzo dell'FFP2 era di 2,20 euro, come vedremo, e come anche da parte di chi ha fatto le indagini riconosciuto assolutamente in linea con la media del mercato. Questa fu la prima spedizione. Ne seguirono 1.427. Furono organizzati, in attuazione di queste commesse che si ripeteranno nei mesi e di cui dirò, 1.428 voli. Certo, per aver sottoscritto, stipulato, concluso, immaginato un accordo con costoro da ben prima di quando questi eventi si verificarono, segnalo 2 cose strane. La prima, le prime 3 offerte vengono rifiutate perché le condizioni non sono accettabili. La seconda, si ordinano solo 20 milioni di mascherine, una dimensione molto piccola vista la numerosità dei fabbisogni e anche gli ordini che nel frattempo andavamo facendo, come vi ho detto stamattina. Le condizioni del contratto prevedono il pagamento all'emissione dell'Airway Bill, come sapete, e il contratto viene firmato con l'impresa esportatrice. I rappresentanti dell'impresa esportatrice, ovvero Tommasi e Benotti, nulla c'entrano con la formale sottoscrizione del contratto. Il contratto prevede che le mascherine arrivino a carico del venditore in Italia, il contratto prevede, come tutti, che ci sia la verifica dell'Agenzia delle Dogane quanto all'immissione sul nostro territorio e quella del Comitato Tecnico Scientifico quanto alla validazione. Lo dico adesso e non lo dico più, nessuna di queste forniture venne non sdoganata dalle dogane e non approvata dal Comitato Tecnico Scientifico. Questo è nella documentazione. Invece dico una cosa, siccome si è sviluppato un grande dibattito che ha portato alla considerazione di quella che è stata definita la più grande commessa della storia della Repubblica, sapete che questa commessa fosse stata sottoscritta con imprese, consorzi, a tutti, credo, è sfuggito quello che sto per dire. Il contraente, Wenzhou, Munray, Import-Export, così come gli altri due che poi si susseguirono, erano degli esportatori che raggruppavano diverse imprese produttrici. Nel caso di questa prima commessa, le imprese produttrici erano 7. Quindi, per ora, la più grande commessa della storia della Repubblica vale 27,5 milioni e riguarda 7 differenti produttori, con una media di ricavi connessi da parte di questi 7 differenti produttori di 3,92 milioni di euro. In quegli stessi giorni sottoscrivemmo contratti con altri 3 produttori, BLS, Copag e Winner Italia. Sapete per quanti dispositivi? 60,3 milioni di mascherine chirurgiche e 69,3 milioni di FFP2, cioè per un quantitativo pari a 6 volte quello ordinato a Wenzhou, Munray, Import e Export. In una settimana tutte le mascherine chirurgiche che avevamo ordinato arrivano in Italia. Anche la consegna delle FFP2 ha uno sviluppo pari a quello che era previsto nel contratto. E così, testata la capacità di questi produttori, il 6 aprile viene sottoscritta una seconda lettera di commessa con la Wenzhou Light Industrial Products Art and Craft Import Export. Questa volta chiediamo di fornirci 100 milioni di mascherine FFP2. Il prezzo si è ribassato dai 2,20 della prima a 2,16. Inoltre proviamo a testare e gli chiediamo 10 soli milioni di mascherine FFP3. Anche qui le condizioni di contrattuali e di pagamento sono le stesse della prima e lo saranno per tutte queste 6 differenti commesse. Anche qui provvedono alla fornitura altri 7 diversi produttori. Quindi la più grande maxi commessa ad affidamento diretto della storia della Repubblica in quel momento si compone di 3 differenti contratti, il primo da 20 milioni di mascherine, il secondo da 200 e il terzo da 10 milioni di mascherine FFP3. Il valore complessivo è 277,5 milioni e riguarda 14 differenti produttori, con una media di ricavi di 19,81 milioni per ciascuno. In quegli stessi giorni riuscimmo a sottoscrivere altri 8 contratti con altri 7 produttori, 6 italiani, Ares Safety, Fater, GVS, Mediberg, Montrasio e Parmon e un cinese, BYD. Sapete per quanti dispositivi? Per 513 milioni, 151 milioni di mascherine cosiddette di comunità, 359,9 mascherine chirurgiche e 1,5 FFP2, un quantitativo complessivo pari ad oltre 5 volte quello nel frattempo ordinato ai produttori di cui ho detto. E in Cina, per rispondere al monopolio che non si è mai capito se era un monopolio tout court o era un monopolio delle importazioni dalla Cina, ordiniamo dalla BYD 300 milioni di mascherine chirurgiche, 15 volte di più di quei 20 milioni che avevamo ordinato nella prima commessa a Wenzhou, eccetera. Però BYD non ce le porta in Italia le mascherine, le consegna in Cina, al resto dobbiamo pensare noi. Allora, con lo straordinario supporto della nostra ambasciata, troviamo un deposito a Shenzhen che affittiamo dall'Italia. Poi organizziamo i voli, avevamo fatto una richiesta di offerta tra i carrier internazionali e ne avevamo ingaggiato uno, e le facciamo progressivamente arrivare in Italia. Sapete a carico di chi sono i costi di tutto ciò? A carico nostro. Qui veramente vado velocissimo, si è sviluppata anche in audizione il confronto tra i prezzi di BYD 0,29 euro e quelli delle famigerate aziende cinesi 0,49 euro. Ovviamente l'informativa, poi ripresa in commissione, omise di divulgare i contenuti di dettaglio del contratto, che prevedevano, in particolare con Luokai, l'ultimo di questi fornitori, formalmente che il dispositivo costava 0,30 euro e che i costi di stoccaggio, sdoganamento e trasporto avrebbero costituito il complemento a 0,49, che era il prezzo totale della fornitura che arrivava a Malpensa o a Fiumicino. 0,30 euro, BYD costava 0,29 e deposito, stoccaggio, sdoganamento, trasporto era a carico nostro, e peritarsi con la stima se tutte queste attività costassero più o meno di 0,19 euro la differenza è un'impresa che non è impossibile ma è inutile, perché ragionevolmente costavano almeno 0,19 euro. Su questo non mi permetterà per una sola volta di citare un articolo che ho recentemente letto il 23 luglio 2020. Titolo: Il mistero degli 85 milioni. Il pezzo inizia in tono quasi lirico. 19 centesimi, differenza 0,30-0,49, una monetina quasi invisibile che resta sul fondo della tasca, una montagna da 85,5 milioni se viene moltiplicata per 450 milioni. Il prezzo unitario di una mascherina è 0,49, differenza tra 0,30 e 0,19. L'articolo prosegue che sarebbe interessante approfondire il concetto di scorporare o correggere il costo dei dispositivi, in quanto il costo totale era evidentemente non derivante da una sola natura, e riporta un'email inviata dal responsabile del procedimento della struttura commissariale, dove c'è scritto che la mascherina costa 0,30 euro e tutti gli altri costi costano 0,19, testualmente, virgolettato, come indicato dalla proposta. Quindi stiamo paragonando due tipologie di costo aventi non solo una natura differente, ma nel caso di quella più rilevante, apparentemente incompatibile con quell'altra, essendo previsto nel contratto ed essendo avendo letto nell'articolo la sua scomposizione. I misteri degli 85 milioni. Intanto, il 10 marzo, noi avevamo distribuito 262.000 dispositivi in Italia. Il 10 aprile ne distribuimmo 4.529.560, 17 volte di più. Stavamo lavorando con le imprese del Cura Italia, stavamo aspettando che riuscissero a produrre quanto potevano, non avevamo ancora iniziato la produzione propria, in ogni caso anche le imprese del Curitalia producevano solo mascherine chirurgiche. Quindi c'era un problema, che le FFP2 e le FFP3 continuavano a servire. BYD ci comunicò per tabulas che non avrebbe potuto provvedere a rifornirci di FFP3, ma solo di FFP2 come avevamo già ordinato. Quindi il 15 aprile, con un'altra lettera di commessa, viene contrattualizzata un'altra fornitura di 100 milioni di FFP3. Non avevamo un altro fornitore e non lo avremo fino alla fine di questa, diciamo, stagione. Ripeto, FFP3, perché poi affronteremo anche il tema delle offerte più vantaggiose che noi abbiamo rifiutato. Facemmo un ulteriore contratto con la Wenzhou Light Industrial, eccetera, per 100 milioni di FFP3. Facemmo anche un contratto con la Luokai Trade, che prevedeva 100 milioni di mascherine FFP3 e, il 15 aprile, 600 milioni di mascherine chirurgiche. Il 30 maggio, però, stipulammo un addendum. Le mascherine chirurgiche non ci servivano più. Quelle che erano arrivate erano sufficienti, era iniziata la fornitura italiana e quindi le convertiamo alle stesse condizioni di prezzo complessivo in FFP3. Dimentico, le mascherine chirurgiche, sia dal secondo all'ultimo contratto, smettono di costare 55 centesimi e iniziano a costare 49 centesimi, come abbiamo detto. Le mascherine cominciano ad arrivare in Italia quasi subito, a partire dal 26 aprile, e le consegne si concludono il 20 maggio. Anche con riferimento alla Luokai Trade, un esportatore, all'esecuzione di questo contratto provvidero 14 diversi produttori. Non entro nella querela che la Luokai Trade era stata costituita appena 5 giorni prima per ottenere l'affidamento. Mi limito a ricordare che si trattava di un esportatore che raggruppava 14 produttori. Quindi questa grande maxi commessa è in effetti composta da 6 differenti contratti. Riguarda 28 differenti produttori, con una media di ricavi per ognuno di essi di 44,7 milioni di euro. Tutte le mascherine vengono sdoganate, tutte vengono approvate dal Comitato Tecnico Scientifico. Nel corso dell'emergenza acquistammo 10.527.734.847 dispositivi da 43 aziende o consorzi di aziende. Le forniture delle famigerate aziende cinesi furono il 7,6% del totale. Quindi, malgrado la volontà genetica di favorire costoro, acquistammo 9,7 miliardi di mascherine da altri. Dalla Cina acquistammo 1.587.437 dispositivi. Le forniture delle famigerate aziende cinesi erano il 50,4, che ovviamente è una cifra percentuale assai vicina alla quasi esclusiva o al quasi monopolio o al monopolio di fatto che poi venne raccontato. Intanto il 20 maggio, ricordatevi i numeri, riuscimmo a distribuire 6.058.000 dispositivi. 2 mesi prima erano poco più di 200.000. E il 1 giugno, 10 giorni dopo, 8.178.000 dispositivi. Vi risparmio la digressione personale che vorrei leggere così, perché non vorrei che ci fosse stato un transfert da parte di chi al mio posto ha elaborato questo documento e parla come se fossi io, ma non lo faccio perché c'è un problema di tempi.
1: Saremo sul tempo.
0: Preferisco il tempo al transfert.
1: Ok, prego.
0: No, davvero, sono già le 8:15. Queste mascherine furono tutte sdoganate dall'Agenzia delle Dogane e furono tutte validate dal Comitato Tecnico Scientifico? E se sì, perché? Altro grande capitolo di questa narrazione. Quanto al Comitato Scientifico, lo abbiamo già detto in tutte le salse questa mattina, lo conferma il prefetto siciliano, vi ho raccontato delle varie integrazioni della scansione approvate, non approvate, subito o dopo le integrazioni, è stato chiarito al credo che Arcuri non ha mai fatto pressioni né forzature, e invece sulle dogane non abbiamo detto niente. Abbiamo letto che il dottor Arcuri era sodale con il professor Minenna, direttore delle dogane dell'epoca. Abbiamo detto che il dottor Arcuri forzava la ritrosia da parte degli uffici delle agenzie di provvedere allo sdoganamento. Abbiamo sommessamente detto che era stata introdotta una norma che prevedeva lo svincolo diretto e lo svincolo celere. Abbiamo detto che le mascherine prive di marcatura CE potessero essere comunque sdoganate, ma non abbiamo, almeno a mio parere, non ho, almeno a mio parere, a sufficienza approfondito la relazione tra il sottoscritto e l'Agenzia delle Dogane. Ci viene in soccorso l'audizione della dottoressa Preiti, con la quale, a onor del vero, nessuno ha mai detto o scritto che io avessi un rapporto di solidarietà. Questa audizione avrebbe potuto essere da me sostituita con il racconto di quella del direttore Minenna, ma mi sono ben guardato dal farlo perché si sarebbe potuto dire che il dottor Minenna aveva detto in audizione quelle cose perché aveva un antico rapporto di solidarietà con il sottoscritto. La Preiti dice, testuale, la merce non in regola con le disposizioni in materia di DM piuttosto che di DP poteva comunque essere introdotta all'interno del territorio italiano a fronte di procedure di validazione in deroga. La procedura, quanto alla protezione civile e al commissario, prevedeva che attraverso il parere formale del CTS, favorevole del CTS, si potesse procedere allo sdoganamento. Noi attendevamo l'esito dei controlli che il CTS faceva per poter poi procedere allo sdoganamento. E aggiungeva, la certificazione ECM, tanto di moda in questi anni, anche che quando i certificati di compliance rilasciati dall'organismo fossero stati considerati non idonei, non era utile a sdoganare e quindi le dogane attendevano il verbale del CTS. Addirittura arriva a parlare della dichiarazione che i miei uffici facevano per avviare il processo di sdoganamento. Abbiamo anche dovuto leggere che questa dichiarazione era sempre la stessa. Dice l'audita, veniva utilizzata con le indicazioni della singola lettera di vettura aerea AWB, A, Way, Bill, per la singola operazione di sdoganamento. La dichiarazione base poteva quindi essere la stessa, integrata di volta in volta con il riferimento alla specifica lettera di vettura. A un certo punto gli si chiede, siete stati sollecitati ad accelerare il processo di sdoganamento? Risposta, non abbiamo diminuito l'attenzione nel controllo, ma abbiamo adottato le normative di controllo in deroga. Dottoressa, lei ha mai avuto pressioni per sdoganare i materiali in maniera veloce? È sempre stata libera di fare il suo lavoro correttamente? Risposta, ho fatto il mio lavoro correttamente. Sul fatto di velocizzare tutte le operazioni, di renderle più veloci, di svolgere nel più rapido modo possibile, questo sì. Ha mai avuto pressioni per uno sdoganamento facile? No. Ho solo ricevuto sollecitazioni per far sì che le operazioni venissero svolte con la maggiore velocità possibile, dedicandovi le risorse che avevo a disposizione. Ma a un certo punto anche qui c'è un colpo di scena. Viene fuori una comunicazione che la struttura commissariale avrebbe inviato all'Agenzia delle Dogane, che a detta degli osservatori di questa vicenda era la prova che la struttura commissariale forzasse, premesse, richiedesse di accelerare le procedure di sdoganamento. Leggiamola questa comunicazione, che ha gli atti della Commissione e che io comunque, per non sbagliarmi, metterò in allegato. Viene inviata il 15 maggio 2020 da un funzionario della struttura commissariale al direttore dell'ufficio doganale di Milano Malpensa. Siamo stati notiziati dalla IAS S.P.A., spedizioniere incaricato da questa struttura commissariale, per lo sdoganamento di svariate merci, tutte necessarie per fronteggiare l'emergenza, che presso i vostri uffici doganali di Milano Malpensa giacciono DPI forniti da varie società nostre fornitrici. In quanto codesta struttura ha necessità di avere una certificazione che attesti la conformità dei prodotti rispetto alla vigente legislazione nazionale. In tal senso si comunica che i DPI forniti dalle società sopra individuate sono afferenti ai seguenti produttori, segue l'esempio. Tali dispositivi sono stati validati dal Comitato Tecnico Scientifico nei verbali, si elencano i verbali, le date e i numeri, di cui viene rimesso uno stralcio. Atteso quanto sopra, si chiede di voler procedere allo sdoganamento e alla messa a disposizione di tali prodotti a favore della IAS per conto di questa struttura commissariale. E dove sarebbe la pressione? In questa lettera si dice: sappiamo che ci sono dei prodotti bloccati, sappiamo che la norma prevede che dovete attendere la validazione del CTS, vi comunichiamo che questa validazione è avvenuta, vi diamo conto di uno stralcio dei verbali, delle date e dei numeri relativi a quei verbali in cui questo è avvenuto, vi preghiamo di conseguenza di sdoganare ciò che a questo punto è diventato sdoganabile. Pressioni di Arcuri sulle dogane per far passare mascherine cinesi irregolari. Così Arcuri impose le mascherine cinesi. Lo sdoganamento delle mascherine irregolari è confermato anche dalla testimonianza davanti alla Commissione di Maria Preiti. Saremmo di fronte a un'amnistia di fatto, con buona pace delle ipotesi delittuose, dei soldi pubblici e della salute di chi doveva indossare questi dispositivi. Si configurerebbero danni erariali alla salute, eccetera, eccetera, eccetera. Le pressioni, la lettera che vi ho letto. La strada però è ancora lunga. Per ora del più grande affidamento diretto della storia non abbiamo trovato traccia. Le mascherine, risultate poi inidonee e pericolose per la salute, sono state nella realtà tutte prima sdoganate e poi validate. Abbiamo capito la rilevanza, o meglio la non irrilevanza del marchio CE per il processo di validazione. Abbiamo appreso che l'affermazione che sia stato conferito il quasi monopolio a questi cinesi è destituita di ogni fondamento. Abbiamo capito che a nessuno è stato mai pagato un acconto, neppure a loro. Ho preparato un'analisi della quantità e dei prezzi delle mascherine, che veramente dico velocissimamente perché gli ultimi due argomenti mi sembra che sia più rilevante che io li possa esporre con un sufficiente dettaglio. Lascerò poi l'analisi. Le mascherine vengono divise per tipologia, vengono divise per nazionalità e vengono divise a seconda se esse furono acquistate o furono prodotte dalla cosiddetta produzione propria, quella che installammo a partire da luglio. C'è una lunga analisi delle cosiddette clausole Incoterm, CIF, FOB e non solo, che informavano i contratti fino ad allora, c'è una suddivisione per tipologia dei 10 miliardi e 500 milioni di mascherine che furono comprati, c'è una suddivisione delle mascherine acquistate dalle 43 aziende, 38 italiane e 5 straniere, che, dalla quale si desume che l'88% del totale venne acquistato o prodotto con aziende italiane, c'è una suddivisione che spiega la cosiddetta produzione propria, di cui velocemente parlerò dopo, e alla fine il 73,8% di questi 10 miliardi e mezzo di mascherine rappresentò il totale della produzione propria. Le aziende italiane fornirono il 13,7%, la produzione propria ebbe una roboante e massiccia quantità di mascherine prodotte, le italiane 13,7, quelle estere di meno il 12,5. In Italia era stata ricostruita una filiera produttiva che era scomparsa in meno di 4 mesi. Da giugno 2020 la struttura commissariale non acquistò più da aziende estere, salvo pochissime decine di milioni di FFP2 e FFP3 che erano destinati a specifici fabbisogni nel frattempo emersi. C'è una rappresentazione sull'asse del tempo dei dispositivi acquistati per singolo mese, ma non posso esimermi da un ulteriore mistero. Il 10 luglio scorso un giornale racconta dei misteri di Arcuri: acquista in Olanda le mascherine cinesi spendendo il triplo. Ci sono 65 milioni di euro di differenza. Dove sono finiti? In Cina, in Olanda o dove? Dice l'articolo. Molto rapidamente, nel giugno 2020 noi sottoscriviamo un contratto con BYD e lo rinegoziamo nel settembre 2020 con YQT, una società olandese interamente posseduta dal gruppo BYD, con cui avevamo sottoscritto il contratto originario. C'è il racconto del prezzo del contratto originario e c'è il racconto del prezzo, della differenza di prezzo tra le mascherine KN95 che compriamo da BYD al prezzo unitario di 1,549 euro con clausola FOB e delle mascherine chirurgiche che avevamo comprato da BYD nello precedente mese di aprile che costavano 0,30 euro. Ve la faccio molto breve. Noi rinegoziamo con lo stesso gruppo un contratto per ragioni che hanno a che fare con la progressiva apposizione di vincoli da parte delle autorità cinesi che a cavallo dell'estate del 2020 iniziano a rendere più problematiche le esportazioni dal loro paese. Lo facciamo con una società interamente controllata, lo facciamo allo stesso prezzo, 1,549 euro per le stesse quantità, e quindi voi vi chiederete, ma gli 65 milioni di differenza, il mistero di Arcuri che è? È il confronto tra il contratto di cui si discute, che aveva a che fare con mascherine KN95, cioè FFP2, e un contratto precedente fatto con la stessa azienda che aveva a che fare con mascherine chirurgiche. Vi risparmio la narrazione di questa storia, la società è stata appena costituita fresca, quindi chissà dove sono andati a finire questi soldi. c'ha un solo socio che era BYD, eccetera, eccetera, eccetera. Proseguo rapidamente nell'analisi dei prezzi. Vi ho già detto che non c'è il monopolio. Vi fornisco un'analisi che dà per singola tipologia di mascherine i prezzi massimi, quelli minimi e quelli medi ponderati. Vi fornisco un'analisi che dà l'evoluzione dell'andamento di questi prezzi, che ovviamente è decrescente con il passare dei mesi, un po' perché noi abbiamo costruito una produzione italiana, un po' perché abbiamo la produzione propria, un po' perché il mercato mondiale si va normalizzando. Faccio delle analisi per singola tipologia e poi confronto i prezzi. Vi chiedo scusa, ma gli altri argomenti sono assai, a mio parere, più importanti da essere divulgati. Questa è un'analisi statistica che si potrà apprezzare o disprezzare leggendo il documento. Le mascherine dei consorzi cinesi non sono quelle con i prezzi più alti e presentano il miglior rapporto tra prezzo, quantità fornite e clausole contrattuali. L'analisi giunge fino a questa conclusione. Un po' diversa dal le hanno pagate il doppio, il triplo o il quadruplo. È invece più interessante che io vi faccia un cenno alle offerte più vantaggiose, cosiddette. Le autorità di polizia giudiziaria acquisiscono dalla struttura commissariale i file relativi a 541 proposte pervenute alla struttura stessa, che gliele consegna come era suo dovere che fosse. Da queste 541 proposte ne vengono estratte 133, salvo poi produrre una tabella riepilogativa nell'informativa dedicata che ne contiene 129. La costruzione di chi fa questa osservazione è che queste 129 offerte fossero più vantaggiose e il sottotitolo di questa costruzione è perché non hanno comprato da questi, invece hanno comprato da quelli che avevano voglia di favorire. Guardiamo queste 129 offerte. 20 hanno un prezzo più basso, una ha lo stesso prezzo di quelle cinesi, 17 hanno un prezzo più alto, 65 non hanno nessun prezzo o hanno un prezzo non comparabile perché prevedono l'applicazione della clausola FOB. 27 non hanno nessuna indicazione neanche sulla clausola da applicare al prezzo presentato. Quindi le 129 sono già diventate 20, fra un po' vedremo quali. Poi, come se non bastasse, ne vengono aggiunte altre 12 di particolare valore inviate da soggetti italiani. Nessuna di queste 12 offerte proviene da aziende italiane, ma sono tutte proposte da aziende straniere intermediate da soggetti italiani. Ne elenco alcuni esempi. L'offerta della Far East Connect, società con sede in Taiwan, che scrive la Guardia di Finanza, non è meglio identificata. L'offerta era veicolata da tale Ilio Consorti il 23 maggio 2020. Il contenuto è interessante. Vengono offerte da 20 a 100.000 KN95. Da 20 a 100.000 KN95 con filtro, da 20 a 100.000 FFP2. Non c'è traccia né della clausola Incoterm, né di eventuali altre clausole, né delle richieste di acconti. Quindi la struttura commissariale commette l'azione delittuosa di non trattare queste mascherine, che potevano essere al minimo 60 e al massimo 300.000. Viene poi evidenziata la possibilità di ottenere la fornitura di materiale sanitario da parte di clienti e fornitori esteri della società PGB Group 2.0, 10 milioni di chirurgiche e 1 milione di FFP3. Nessuna indicazione di clausole contrattuali e un prezzo che, solo aggiungendo l'IVA, perché nella proposta non veniva fatta, era simile se non superiore a quello dei consorzi cinesi. Poi all'interno di queste offerte particolarmente vantaggiose c'è l'offerta inviata da Alessandra Pasini, nata nel 73 a Padova e residente a Milano, per la fornitura di 3 milioni di FFP3 da parte verosimilmente della società Shenzhen E-Cross Technology, dice la Guardia di Finanza, non identificata. E poi l'offerta di Antonio Gargano, nato nel 92 a Fiesole, che si proponeva di fornire mascherine prodotte dalla società Larisa Face Cover, con sede in Grecia, tramite l'intermediazione dell'azienda italiana Enea Italia, al costo di 35 centesimi cada una, senza IVA né evidenza di clausola Incoterm. Quindi il signor Gargano era un intermediario dell'intermediario Enea Italia, che rappresentava il produttore greco Larisa Face Cover. Vi risparmio il resto, ma vi trasmetto la perplessità che queste offerte fossero state analizzate e ritenute, e lo sono ancora, più vantaggiose di quelle 10 miliardi e 500 milioni che noi avevamo comprato. In Europa, dal primo semestre 19 al primo semestre 20, il valore di importazione di mascherine degli Stati crebbe da 14 miliardi di euro a 800 miliardi di euro, con un aumento del 1.800%. L'Italia fu il terzo paese, lo dice Eurostat, per valore delle importazioni dopo Germania e Spagna. Il dato pro capite, però, rileva qualcosa di diverso. Le importazioni di Belgio, Germania e Francia superano i 50 euro per persona, quelle dell'Italia si fermano a 29 euro. Noi siamo l'ottavo paese per valore pro capite delle importazioni del periodo. Ovviamente niente di tutto questo è stato approfondito da parte di chi ha studiato con attenzione questa situazione. Nel primo semestre del 2020 la Cina ha fornito ai paesi europei il 92% delle mascherine importate. Vi ho raccontato qual era la percentuale delle importazioni cinesi che noi facemmo. Non vi racconto della storia della nostra produzione propria, perché in parte l'ha raccontata un mio collega, in parte è presente in questo documento. Vi racconto soltanto che attraverso una produzione che non esisteva, che venne impiantata in 4 mesi attraverso la costruzione delle macchine, attraverso la ricerca dei materiali, attraverso il layout e l'organizzazione degli stabilimenti e attraverso la formazione del personale addetto, noi producemmo 7 miliardi di mascherine. E fummo, nel settembre 2020, l'unico paese d'Europa certamente che ogni giorno mandava una mascherina ad ogni studente per garantire la riapertura delle scuole. Ogni giorno 11 milioni di mascherine arrivavano alle decine di migliaia di istituti scolastici nel nostro paese, con uno sforzo non solo produttivo, ma anche logistico ed organizzativo straordinario. Sono le 8:05 e arrivo agli ultimi due argomenti, che invece racconterò nel dettaglio. Il primo ha a che fare con l'approvvigionamento dei test molecolari e il secondo ha a che fare con l'indagine che il sottoscritto ha subito. Nei primi drammatici mesi della pandemia, tra marzo e maggio 2020, le regioni italiane si approvvigionavano autonomamente di quello che serviva per effettuare i test molecolari. In quella fase noi fornivamo soltanto i tamponi, spesso anche su questo si è fatta ironia, i tamponi vennero definiti cotton fioc, nella realtà i tamponi erano dei dispositivi medici estremamente sofisticati che in Italia venivano prodotti da un'azienda del nord, credo della Lombardia, se non ricordo male, che era leader mondiale del settore e di solito li esportava all'estero. Con questa azienda sottoscrivemmo un accordo, un po', diciamo, insistendo, che prevedeva che la totalità della produzione dei tamponi fosse destinata alla struttura commissariale e per il suo tramite alle regioni italiane che dovevano utilizzarli e che la sola eventuale eccedenza rispetto ai nostri fabbisogni sarebbe potuta essere esportata all'estero. I tamponi però non bastavano, per fare i test molecolari servivano un kit di reagenti, così si chiamava, e una piattaforma tecnologica, una macchina per fare i test molecolari. In quel momento i test molecolari erano l'unico strumento scientificamente affidabile per diagnosticare la positività al virus. Tutto il mondo usava i test, usava questo unico possibile tracciamento. In Italia si producevano poco questi kit di reagenti, e si erano prevalentemente importati da aziende non presenti sul nostro territorio. Le nostre regioni cominciarono a manifestare una difficoltà nei loro approvvigionamenti. Questa difficoltà continuò a crescere e a maggio del 2020 abbiamo un'analisi del settore con il supporto di Confindustria Dispositivi Medici. Questa indagine ci portò a dei risultati molto problematici. Sul nostro territorio esistevano 200 diverse tipologie di laboratori di analisi dotati di piattaforme tecnologiche profondamente diverse. Quindi se volevamo fare i test molecolari in quantità massiccia, a fronte del tampone bisognava trovare il kit di reagenti adatti ad oltre 200 differenti tipologie di laboratori che li usavano per la loro bisogna. Per questa ragione, d'intesa con il Comitato Tecnico Scientifico e con le regioni, avviammo una procedura pubblica centralizzata, che venne indetta il 10 maggio 2020 e che prese la forma della richiesta pubblica di offerta. L'avviso venne pubblicato sul portale della Presidenza del Consiglio. I requisiti qualitativi e le specifiche di dettaglio dei componenti che chiedevamo al mercato fu redatto dalla dottoressa Capobianchi, illustre virologa dell'Istituto Spallanzani, e validato dal Comitato Scientifico. Non era un bando di gara, è una richiesta pubblica di offerta, non veniva giudicato nulla, si chiedeva al mercato se producete o potete acquisire questi componenti, rispondete e diteci a quali condizioni, di prezzo e quantità, ed in quali tempi potete fornirli. Una volta pubblicato l'avviso, la struttura inviò una comunicazione a tutti i governatori e gli chiese di nominare un referente unico regionale, deputato a raccogliere e indicare i fabbisogni del loro territorio. Entro i termini previsti dal bando ci risposero 59 aziende che presentarono 95 prodotti. All'esito delle verifiche tecniche condotte dalla dottoressa Capobianchi e dai suoi esperti risultarono conformi alle richieste che avevamo posto alla base della richiesta pubblica di offerta 35 aziende per un totale di 50 prodotti. Il 25 maggio 2020 l'insieme delle offerte approvate con tutte le schede tecniche, venne caricato su una piattaforma web creata ad hoc. Ad essa potevano accedere i referenti regionali che avrebbero verificato se all'interno di questo pacchetto di aziende e di prodotti ci fossero le, diciamo, il kit di reagenti e

0: audizione di domenica
1: quali Arcuri. Sono i requisiti dei prodotti che possiamo cercare, non facciamo una gara ma chiediamo al mercato, diteci se ce li avete, questa richiesta è pubblica, il mercato ci risponde, gli esperti decidono quelli che sono conformi e quelli che non lo sono. Nel frattempo abbiamo scoperto che ci sono oltre 200 laboratori e abbiamo chiesto alle regioni: nominate un referente e diteci per i laboratori del vostro territorio cosa vi serve e in che quantità. Il 3 giugno il sottoscritto invia una comunicazione formale ai governatori per riepilogare l'esito della procedura pubblica e l'ammontare complessivo dei prodotti che nel frattempo i loro referenti regionali ci avevano chiesto. All'esito di questa comunicazione, acquisite le richieste che ci venivano fatte dai referenti, la struttura commissariale, come previsto nella procedura, negoziò e siglò i 25 contratti di fornitura che derivavano dalle richieste formalmente ed espressamente inviate dai 20 referenti regionali. Questi contratti prevedevano che la logistica e la valutazione della prestazione delle aziende spettava alle regioni e che noi avremmo pagato solo al rilascio del certificato di regolare esecuzione. Vado rapidamente, questa procedura venne ripetuta un'altra volta il 16 ottobre 2020 perché intanto questi kit si andavano consumando ed era, come vi ricordate, nel frattempo nata una nuova ondata della pandemia. Quindi serviva di nuovo fare i test in quantità importanti. Questa seconda fase portò con le stesse aziende selezionate nella prima alla stipula di 19 ulteriori contratti. Ma qual è stato il ruolo della struttura commissariale in tutto questo? Quello del promotore e del gestore di una procedura pubblica al servizio delle amministrazioni regionali. Non ha preso nessuna decisione. Ha osservato il mercato, ha chiesto a degli esperti: diteci cosa serve, ha chiesto al mercato: fateci delle proposte, non ha aggiudicato niente, ha chiesto alle regioni puntualmente: dite cosa serve ai vostri 200 laboratori, ha ricevuto formale indicazione di quali prodotti e in quali quantità acquistare e lo ha fatto per due volte. Attraverso questa procedura vennero acquistati 32.801.264 kit. Nel marzo 2020 riuscivamo a fare 15.700 tamponi. Nel febbraio del 21, grazie a questa procedura, ne riuscivamo a fare, 15.700 tamponi al giorno. Nel febbraio del 21, grazie a questa procedura, riuscivamo a farne 260.000 al giorno, con un incremento della capacità di screening superiore di 16 volte. Ogni giorno 260.000 italiani, anziché i 16.000 di prima, potevano sapere se avevano contratto il Covid o meno. Questo racconto, ve lo sintetizzo come posso, ma ve lo dettaglio perché necessita, incrocia la vicenda di un'azienda che si chiama Adaltis, che è stato oggetto di particolare attenzione, giustamente, da parte di questa commissione, che figurava nell'elenco dei 35 operatori economici selezionati dalla procedura che vi ho raccontato. Adaltis aveva offerto 1,5 milioni di un reagente al prezzo unitario di 9 euro, per un valore teorico complessivo di 13,5 milioni di euro al mese, cioè si era dichiarata disponibile a dare fino a 1,5 milioni di questi pezzi ed a avere un conseguente ricavo di 13,5 milioni di euro al mese. Il 3 giugno 2020 la Regione Sicilia trasmise alla struttura commissariale la propria programmazione e chiese di acquistare 100.000 test di Adaltis. Preso atto della richiesta, la struttura avviò una trattativa

0: e riuscì a ottenere una riduzione del prezzo da 9 a 8 euro. Gli fece un contratto per 100.000 kit totali a fronte del 1,5 milioni proposti al mese per 800.000 euro. Il giorno dopo, il 1° luglio, gli uffici della struttura commissariale inoltrano ad Adaltis una comunicazione ufficiale che contiene i volumi da consegnare e i contatti del referente della Regione Sicilia con cui definire l'attuazione, come era previsto dalla procedura, del contratto. Cronoprogramma, spedizioni, modalità, specificando che il pagamento dei corrispettivi dovuti era successivo al certificato di regolare esecuzione. La stessa cosa accadde il 5 novembre 2020, Adaltis nella seconda tornata fa una seconda proposta, offre 600.000 ulteriori, oltre al 1,5 milioni di prima, test molecolari della stessa tipologia al mese, questa volta al costo di 8 euro, per un valore teorico complessivo di 16,8 milioni di euro al mese. Tra il 3 e il 5 novembre le amministrazioni regionali di Sicilia e Lazio formalizzarono le proprie richieste d'acquisto che includevano, tra gli altri, il prodotto di Adaltis. Compriamo con la stessa procedura 327.400 test, abbassiamo il prezzo negoziandolo ulteriormente da 8 a 7,5 euro e attribuiamo al contratto un valore complessivo di 2,455 milioni di euro. In conclusione, basandosi unicamente sulle formali richieste espresse dalle regioni Lazio e Sicilia, tutte ampiamente tracciate e rigorosamente documentate, la struttura commissariale finalizzò due distinti contratti per l'acquisto complessivo di 427.000 test molecolari. Sapete quanto vale questa quota sul totale degli acquisti che venne fatto ai sensi di questa procedura? L'1,3% dell'intero volume di dispositivi diagnostici acquistati, che furono pari a 32,8 milioni di euro. Ma nel dicembre 2020 un signore che si chiama Giovanni Buini, titolare di un'altra azienda che si chiama Ares Safety, va dai carabinieri e dice a verbale che i professori Gianluca Esposito e Luca Di Donna si erano qualificati con lui come soggetti in grado di procurare entrature presso la struttura commissariale per ottenere contratti di fornitura di mascherine. E aggiunge che un contratto con la struttura commissariale non si sarebbe concluso perché le trattative sarebbero state interrotte da parte della struttura stessa perché egli aveva deciso di interrompere o di non avviare la collaborazione con Di Donna ed Esposito. A seguito di questa denuncia viene ovviamente avviata un'indagine della Procura di Roma che questa volta viene affidata all'Arma dei Carabinieri. In questo contesto, tengo a sottolinearlo, io non vengo mai indagato, così come non viene mai indagato nessuno della struttura commissariale. Chi vi parla, su sua richiesta, ripeto, su sua richiesta, viene ascoltato nella qualità di persona informata sui fatti e fornisce, insieme alla struttura commissariale, ogni collaborazione e una rilevante mole documentale. Nel corso della sua testimonianza, il sottoscritto consegna agli inquirenti la documentazione attestante che il signor Buini viene a me segnalato dal dottor Guido Bertolaso, già capo dipartimento della Protezione Civile e in quei mesi assessore alla sanità della Regione Lombardia. A scanso di equivoci, solo segnalato, non si sa mai. Anche questa vicenda si conclude con l'archiviazione della totalità dei soggetti indagati. Ma perché racconto di Buini adesso? Perché nel corso delle indagini emerge che il professor Di Donna ha sottoscritto un contratto di consulenza per supportare la società Adaltis nella risposta alla procedura pubblica per la fornitura di test molecolari. l'ipotesi investigativa possibile era che avesse ottenuto i contatti con la struttura commissariale grazie alla mediazione di questi professionisti. Questa ipotesi, come vi ho detto, non si concluse mai con l'iscrizione di alcuno dei miei funzionari né del sottoscritto nel registro degli indagati. L'8 giugno questa commissione audisce l'ingegner Spadaccioli, general manager di Adaltis, che vi racconta che aveva fatto un'offerta per dispositivi molto più grandi, che vi racconta che viene accolta una quota esigua di questa offerta, vi racconta che a un certo punto era anche perplesso se fare la seconda offerta, vi racconta che la struttura commissariale pagava con ritardo perché doveva aspettare il certificato di regolare esecuzione e che stava addirittura valutando se fare una lettera per ingiungere alla struttura stessa un pagamento dei termini. Racconta che la predisposizione e la presentazione delle offerte sono state fatte da Adaltis perché per fortuna la piattaforma prevedeva che ad essa potesse accedere solo un referente dell'impresa oltre al referente delle regioni. Racconta della collaborazione con il professor Di Donna, afferma che solo dopo ha scoperto, avendolo appreso dai giornali, che costui fosse socio del professor Esposito. Io aggiungo invece due informazioni interessanti che emergono dall'approfondimento di questa vicenda che noi abbiamo dovuto fare. La prima: il prezzo a cui Adaltis vendeva i test molecolari sul mercato prima della procedura che noi gestimmo era in media di 13 euro, poco meno del doppio di quello che riuscì a spuntare, 8 e 7,5 dalla struttura commissariale. Non solo, ci sembrò che i laboratori della Sicilia certamente e del Lazio probabilmente, che avevano a noi chiesto l'acquisizione dei test di Adaltis, prima dell'emergenza già si fornissero di questo particolare kit di reagenti per far funzionare le loro macchine. In tutta questa storia mi sono chiesto spesso che cosa c'entra la struttura commissariale. Mi sono risposto che non c'entra niente. E mi sono permesso di aggiungere, ma che cosa c'entra il Presidente del Consiglio dell'epoca? E mi sono risposto, evidentemente niente. Salvo, ma è una mia ipotesi che lascio alla valutazione di questa Commissione, che non si voglia sostenere che il sottoscritto, il Presidente Conte o entrambi abbiano prima convinto il team di esperti a inserire Adaltis tra le aziende selezionate. Poi abbiano convinto i governatori della Sicilia e del Lazio a convincere i loro referenti regionali che avrebbero dovuto convincere i primari dei laboratori interessati a chiedere di acquisire i prodotti di Adaltis. Poi abbiano convinto il top management di Adaltis ad accettare di vendere una quota esigua del proprio prodotto rispetto a quanto ne avevano offerto. E infine abbiano convinto il top manager di Adaltis ad assecondare la richiesta della struttura commissariale di ridurre il prezzo di vendita. Come direbbe un grande artista meridionale, purtroppo scomparso troppo presto, le vie del Signore sono finite. Nello stesso giorno in cui viene audito Spadaccioli, viene sentito anche l'avvocato Spaziani, il quale vi dice che Di Donna non ha mai chiamato, telefonato, messaggiato con Conte, Arcuri o altri soggetti istituzionali, aggiunge, dando l'impressione di conoscere questa procedura, che la struttura commissariale non decideva nulla, né i prodotti da acquistare né tantomeno il quantitativo. Aggiunge che quella di cui si sta parlando non è una gara, ma una richiesta di offerta pubblica, che le società potevano presentare una propria offerta e non si aggiudicavano nulla, potevano essere solamente ritenute fornitori di prodotti idonei, previa valutazione di una virologa dello Spallanzani, sulla base di un allegato tecnico che avevano predisposto e che era allegato alla richiesta di offerta pubblica, nella quale si chiedevano determinati requisiti tecnici e si verificava poi se i partecipanti alla richiesta pubblica avessero presentato un'offerta compatibile con questi requisiti tecnici. Continua dicendo che la struttura commissariale non decideva né i prodotti da acquistare né tantomeno le quantità, ma era tutto rimesso ai singoli primari delle singole strutture ospedaliere presenti sul territorio, i quali tramite un referente regionale inoltravano la richiesta alla struttura commissariale. Ovviamente non interpretate questa lettura come se la struttura commissariale avesse bisogno di farsi difendere da alcunché, ma interpretate questa lettura semplicemente perché è descrittiva di una procedura che è presente agli atti, che è facilmente comprensibile a chi ne ha voglia e che limita il ruolo della struttura stessa dove la procedura prevedeva che stesse, in un ruolo che non ha nulla a che fare con la decisione di alcunché in questa, nell'evoluzione di questa procedura. La narrazione, diciamo, ve la risparmio, ovviamente, diciamo, è roboante, l'assunto della narrazione è la struttura commissariale ha comprato questi prodotti perché questa azienda aveva un contratto di collaborazione con questi signori, i quali signori erano, diciamo, soci, vicini, ex soci dell'allora Presidente del Consiglio. Non vi racconterò di Buini, perché sono 8:30 e perché non è decisivo, invece vi racconterò purtroppo del procedimento giudiziario sulle mascherine cinesi. Siamo all'ultimo capitolo di questa storia, un capitolo che inizia nel 2020 e si conclude nel 2026, dopo 6 anni, dove se si vuole trovare una chiave di lettura neutrale, se si vuole osservare la storia senza lo strabismo dal quale spesso tutti noi, a volte inconsapevolmente, veniamo afflitti al cospetto di queste vicende, l'elemento che più risalta agli occhi è il tempo. Perché questa storia dura 6 anni, in cui si susseguono le ipotesi di reato con una sequenza peculiare, una viene abbandonata, ma ne nasce quasi immediatamente un'altra, anche la seconda viene abbandonata e ne nasce quasi immediatamente una terza, e intanto il tempo passa. Perché questa è una storia in cui una richiesta di rito abbreviato, prevista dal nostro codice, perché come dice la parola stessa, si usa dire oggi, riduce i tempi, per 1 anno e mezzo non viene mai esaudita e il rito abbreviato non si conclude mai. Quasi come se questa storia non si volesse finirla mai. Questa storia, il tempo in questa storia è un alleato imbattibile. Il secondo elemento che risalta agli occhi è la modalità con cui viene raccontata da alcuni mezzi di informazione, non tutti e non sempre, ma alcuni e sovente. Perché sono certo ne converrete, il tempo aiuta tanto quando si cerca di trasformare la presunzione di innocenza e di farla diventare presunzione di colpevolezza. Anche perché alla fine interessa davvero a pochi come siano andate davvero le cose, come sia finita davvero la vicenda. È passato tanto tempo, diranno in molti. Ecco perché le sono riconoscente per avermi dato la possibilità, dopo 6 anni, di raccontare il mio punto di vista su questa storia. Fino ad oggi non l'avevo mai avuta. E sono anche un po' riconoscente a quelli che in questi ultimi mesi hanno fatto sì che la storia tornasse di attualità. Come fosse accaduta ieri. In questo caso, almeno in questo, il tempo ha giocato a mio favore. Le indagini sulle famigerate mascherine cinesi nascono da alcune segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla Banca d'Italia alla Guardia di Finanza, la prima il 3 agosto 2020. Queste operazioni sospette riguardano bonifici per importi consistenti pagati da aziende cinesi alla Sun Sky SRL, società dell'ingegner Tommasi, e da questa a Benotti ed altri. Malgrado le reiterate richieste di tutte le difese degli indagati, i pubblici ministeri non hanno mai messo a disposizione le SOS. È stato necessario presentare una richiesta al giudice delle indagini preliminari, che dopo molte insistenze la accolse nel giugno del 2023, a poco meno di 3 anni dall'inizio della vicenda, quando si era già arrivati all'udienza preliminare. Ricordatevelo il valore del tempo. La lettura dei contenuti di queste SOS sono interessanti. Le verifiche vengono svolte, come è normale che sia, sulla Sun Sky SRL, che ha ricevuto bonifici dalle società cinesi produttrici dei dispositivi. Quindi già dall'inizio di questa storia si sarebbe potuto mettere un punto fermo. L'ingegner Tommasi riceveva i compensi dagli esportatori dei dispositivi, da coloro che avevano sottoscritto i contratti con la struttura commissariale, con i quali a sua volta aveva sottoscritto 3 engagement letters, che evidentemente i produttori retribuivano le prestazioni che svolgeva per loro. E sapete chi fornisce queste informazioni agli estensori della SOS? L'ingegner Tommasi. Leggo testualmente: alla richiesta di chiarimenti l'amministratore unico della società Tommasi fornisce questo materiale. Fornisce anche copia dei contratti, leggo ancora testualmente, da cui risulterebbero provvigioni riconosciute dalle aziende cinesi a Sun Sky. I cinesi hanno un contratto con la struttura commissariale, forniscono i dispositivi e vengono perciò retribuiti. Allo stesso tempo sembrerebbe che le società cinesi riconoscono provvigioni anche a Micro Products SRL, la società di Benotti, ma anche questo lo sappiamo. Questa storia comincia con delle SOS dell'agosto 2020. Le informazioni nelle SOS consegna il destinatario delle stesse. Nelle SOS c'è scritto abbastanza chiaramente che costui e un suo, diciamo, un altro signore, hanno un contratto con i cinesi che producono le mascherine che vendono alla struttura commissariale, per conto delle quali loro interagiscono con la struttura commissariale, essendo di loro rappresentanti. Questa SOS per 3 anni non è stato possibile leggerla. Viene messa a disposizione delle difese nel giugno 23 perché il GUP dispone la sua pubblicazione. Il 9 novembre 2020, 3 mesi dopo la SOS, il sottoscritto e il dottor Fabrocini, funzionario della struttura commissariale, vengono iscritti nel registro delle notizie di reato per corruzione. I pubblici ministeri ipotizzano retrocessioni da parte dei mediatori che avevano percepito le commissioni. Raccontano nel dispositivo l'affidamento diretto a società cinesi, elucubrano sulle provvigioni che vengono caricate sul prezzo del corrispettivo dovuto ai cinesi, affermano che queste provvigioni costituiscono utilità corruttiva che i pubblici ufficiali garantivano al terzo, nonché a se stessi, attendendone, secondo gli accordi, il riversamento di quota parte. Quindi avevo concordato con i cinesi di aumentare il prezzo delle mascherine, avevo garantito che attraverso questo aumento venissero pagate delle provvigioni occulte a queste due società e mi attendevo che me ne venisse retrocessa una parte. No, no, questo lo dice la... No, no, no. Questo lo dice l'indagine. Un'accusa da far tremare le vene e i polsi. Ma come? la gente moriva e il commissario firmava contratti al fine di far pagare provvigioni occulte a suoi amici che gliene avrebbero retrocesso una parte? Ma i contratti sottoscritti da Tommasi agli investigatori non gliel'aveva dati lui? E guardare in che data erano stati firmati era difficile. Scoprire che erano stati firmati prima delle offerte che i cinesi avevano fatto alla struttura commissariale era anche difficile. E le verifiche sui conti correnti di Tommasi, dalle quali si trovavano i bonifici con le provvigioni dei cinesi, non potevano servire a verificare eventuali relazioni economiche con il sottoscritto e il funzionario della struttura commissariale? In fondo, eravamo già a novembre 2020, le forniture cinesi si erano già concluse dal precedente mese di maggio. Ricordatevi il valore del tempo, siamo alla prima ipotesi di reato. Per provare la corruzione vengono avviate intercettazioni telefoniche, verifiche bancarie, indagini patrimoniali, accertamenti. Non emerge nulla. Qui servono due approfondimenti. La prima riguarda le intercettazioni telefoniche. La Guardia di Finanza dedica un'informativa nella quale testualmente afferma che ci siano 15 conversazioni telefoniche di particolare interesse investigativo, con 10 diversi interlocutori. Stiamo cercando le prove per cui il sottoscritto e o un suo dirigente sono corrotti, si sono presi o si aspettano di prendere una quota delle provvigioni occulte che sono state caricate su un contratto che la struttura commissariale ha sottoscritto con un raggruppamento di aziende cinesi. E troviamo 15 conversazioni telefoniche che assumono particolare interesse investigativo. Ci aspettiamo che ci diano qualche traccia rispetto all'ipotesi di reato che andiamo perseguendo. Sapete chi sono gli interlocutori telefonici di queste 15 conversazioni? Due governatori di regione, Tesei e Marsilio, due sindaci, Falcomatà e Cialente, due dirigenti del Ministero della Salute, Rezza e Ricciardi, due funzionari della struttura commissariale, un consulente e un giornalista. Esempi. La governatrice Tesei, con cui collaborammo al pari di tutti gli altri governatori con trasparenza, passione e dedizione, dice solo al sottoscritto che a Terni vi è una piazza logistica che potrà essere considerata per la distribuzione dei vaccini. Il sindaco Falcomatà dice che ha istituito una task force per sottoporre la popolazione a test rapidi. Il governatore Marsilio richiede l'invio di test antigenici rapidi e così via. Nessuna di queste telefonate, che peraltro sono agli atti, ove mai vi venisse voglia di leggerle, ha alcuna attinenza con le materie oggetto di indagine, ma scrive la Guardia di Finanza, si rimettono alla valutazione per gli eventuali profili di rilevanza penale. Commento personale. Se non c'è la corruzione con i cinesi, magari qualcos'altro possiamo sempre trovarlo. Intanto qualche giornale, come abbiamo imparato in questa vicenda, succede spesso, inizia a scrivere dell'indagine e ad adombrare sospetti sull'operato del sottoscritto e della struttura commissariale. Ovviamente, ma questo neanche a dirlo, io non ho ricevuto nessuna informazione di garanzia. La riceverò 10 mesi dopo, quando questa ipotesi di reato venne archiviata, senza che neanche io lo sapessi. Così, il 24 novembre...
1: Accade a qualche milione di italiani.
0: Accade a qualche milione di italiani, nessuno di questi 56 milioni faceva il commissario straordinario all'emergenza, aspetti, in un momento in cui 187.000 italiani morivano e aveva a fronte di questa triste consapevolezza una normativa derogatoria lunga alcuni chilometri. Però accade a 56 milioni di italiani, le aggiungo che è molto più grave quando accade ad un poveraccio che, a differenza del sottoscritto, non ha l'opportunità oggi di venire in una commissione parlamentare a raccontarlo.
1: Facciamo un altro lavoro.
0: trovi, sono cose interessanti, soprattutto per chi, diciamo, si vuole fare un'opinione compiuta. Il 24 novembre 2020 scrivo al procuratore della Repubblica di Roma. Premetto che ho letto i giornali e scrivo: la drammaticità del momento, unita alla necessità di porre in essere iniziative sempre efficaci per portare ad una positiva soluzione la situazione sanitaria in atto, mi impongono di poter svolgere il compito che il Governo mi ha affidato nella serena consapevolezza. Avverto quindi il dovere di mettermi immediatamente a disposizione, qualora ritenuto opportuno, per concorrere a individuare e fornire ogni elemento eventualmente utile, anche per offrire un chiaro ed inequivocabile segnale del rigore con cui la struttura commissariale opera. Credo fosse il minimo in quel momento e credo che un funzionario pubblico che si trova in quelle condizioni debba mettersi a prioristicamente, pur nella non consapevolezza di quello che gli sta succedendo se non attraverso la lettura dei giornali, a disposizione delle autorità. Ho letto poi, di recente, che sarebbe accaduto qualcosa di misterioso a fronte di questa mia comunicazione. Questa lettera non sortì nessun effetto. Nessuno mi avvisò di essere indagato, nessuno mi convocò, nessuno rispose all'offerta di collaborazione. Dimenticando che io non ero a conoscenza di alcunché. Di recente qualcuno ha scritto, e non alcuna persona con la quale io oggi sto parlando, o che è di fronte a me e sta ascoltando, che grazie a questa comunicazione io guadagnai l'archiviazione del reato di corruzione. Questo qualcuno, non so se è poco informato o è, diciamo, un po' malevolo, questo guadagno io lo avrei conseguito per soli 2 mesi, perché nel successivo mese di gennaio venne indagato nuovamente per un altro reato. Il 3 dicembre 2020 la corruzione cade. Il reato contestato ai mediatori, cosiddetti, è derubricato in traffico illecito di influenze. Il sottoscritto e il funzionario vengono stralciati. Il giorno dopo, il 4 dicembre 2020, l'ANSA diffonde un comunicato della Procura della Repubblica di Roma nel quale i pubblici ministeri escludono il coinvolgimento del commissario straordinario Arcuri nella vicenda giudiziaria che ci occupa. Testualmente, dicono, il suo nome sarebbe stato speso a sua insaputa da uno degli indagati per avere 12 milioni di euro a titolo di intermediazione. Quindi non siamo corrotti, non abbiamo mai garantito provvigioni che costituivano un'utilità correttiva, non ci siamo mai attesi la retrocessione di una parte di esse. Addirittura il mio nome viene speso a mia insaputa perché uno degli indagati possa trarne profitto. Si chiama, lo sapete bene, traffico illecito di influenze. Io in gergo giudiziario sono diventato il soggetto trafficato, in qualche misura, tra tante virgolette, la vittima o l'attore inconsapevole del traffico. Tutto finito, si penserebbe. Passano meno di 2 mesi e il 2 febbraio 2021 vengo nuovamente iscritto nel registro degli indagati. Questa volta l'ipotesi di reato è peculato per distrazione. Le fonti investigative che hanno determinato la nuova iscrizione, come abbiamo già detto, sono i verbali SIT di Cannarsa, Mallegni, Stefani e le trasmissioni della Sette. C'è il sospetto che io prima fosse corrotto, poi forse soggetto trafficato a sua insaputa, ora forse ho commesso il reato di peculato. E chi mette sulla strada gli inquirenti? 3 persone, 1 spontaneamente, 2 perché vengono chiamati dopo essere andati in televisione, che raccontano delle cose. L'ipotesi di peculato che avrei commesso appare, a detta dei miei legali, tanto inusuale quanto anomala. Si appropriava, disponendo uti dominus a vantaggio di Benotti Mario, dell'importo delle provvigioni ad egli riconosciute dai cinesi. Vi risparmio traendole dal fondo della presidenza, nella misura in cui comprendeva nella stipulazione dei contratti di fornitura e quindi liquidava anche il compenso che spettava a costui, verso il quale, in violazione del famoso Regio Decreto del 1923, non aveva sottoscritto un accordo in forma scritta come era necessario, vista la natura pubblica dell'ufficio che io esercitavo. Tanto inusuale quanto anomala, mi spiegarono i legali, perché si ipotizzava che avrei occultato l'attività di mediazione che Benotti svolgeva, omettendo di contrattualizzarla, consentendo ad egli di percepire provvigioni indebite, ma Benotti, 2 mesi prima, non si ipotizzava avesse commesso il reato di traffico di influenze, di cui io ero soggetto trafficato a mia insaputa. Quindi divento una sorta di figura mitologica, per metà soggetto trafficato e per metà autore di peculato, a causa ed a favore della stessa persona. E come mai gli inquirenti si sono persuasi di questa ipotesi? Perché gliel'hanno detto Cannarsa, Stefani e Mallegni e hanno visto le trasmissioni sulla 7. La coincidenza che sto per citare è assolutamente casuale, ma lo dico con chiarezza, è lungi da me alludere o insinuare. Il 26 gennaio del 21 il governo Conte è dimissionario e il nuovo governo, che nasce il successivo 13 febbraio, nella piena legittimità e avendone tutti i diritti e tutti i poteri, avvicenda il sottoscritto e lo sostituisce il 1 marzo con un altro commissario straordinario. In quegli stessi giorni, e più precisamente il 25 febbraio del 2021, si scoprirà poi, in un'altra famosa indagine, che per carità di patria qui non cito, chi vi parla fu anche vittima di accessi abusivi ai propri dati. Ma quella è davvero un'altra storia. La nuova iscrizione, per la sua brevità, legittima una seconda round di intercettazioni telefoniche fatte al sottoscritto, al dottor Fabrocini, con egli indagato, e anche, perché no, al dottor Rizzardo, altro funzionario della struttura commissariale, che non era neppure indagato. Anche questa volta non emerge niente, le telefonate di interesse investigativo sono 4, gli interlocutori sono un sottosegretario alla salute, l'onorevole Zampa, un vicepresidente di regione, l'onorevole Moratti, e un direttore generale di regione, il dottor Flor, della regione Veneto, questo ve la risparmio. Il 7 giugno del 2021 viene effettuato un sequestro presso gli uffici di Invitalia, volto ad acquisire le email relative alle forniture di mascherine da parte delle società cinesi, oggetto dell'ipotesi di reato. E sapete la Guardia di Finanza cosa acquisisce? 131.000 mail del sottoscritto e di altri dirigenti distaccati da Invitalia presso la struttura commissariale, non indagati. Le email erano relative al periodo marzo-ottobre 2020, senza distinzione alcuna tra la corrispondenza riferibile all'attività istituzionale di Invitalia e le comunicazioni specificamente riguardanti i fatti oggetto del procedimento che ci occupa. Sapete qual è stata, nelle fasi successive di questa storia, l'utilità delle 131.000 mail? Quante di esse sono state inserite in successivi documenti di indagine in quanto contenenti informazioni o notizie utili alla stessa? Nessuna. Resta però l'evidenza che la documentazione relativa all'intera attività della struttura commissariale per 7 mesi venne acquisita in quanto era possibile trovare al suo interno ipotesi che suffragavano ipotesi di reato. L'argomento di punta, ovviamente, il mainstream, come si direbbe oggi, il rapporto del sottoscritto con Benotti, la prova, i 2.628 eventi, le 1.282 interazioni, che poi diventano 44 chiamate e 56 sms. Poi c'è un'informativa del 27 settembre 2021, la quale ha una tale peculiarità che merita che io ne legga un passaggio. C'è una telefonata tra Arcuri e Maria Cristina Sciarra, la responsabile della mia segreteria in Invitalia non indagata. Alle ore 15.01, io sto leggendo l'informativa, Arcuri chiede quale sarebbe stato il successivo appuntamento. In tale circostanza Sciarra comunica che l'appuntamento successivo sarebbe stato alle ore 15.30 con Paolucci, parentesi, si tratta probabilmente di Paolucci Massimo, capo della segreteria del ministro Speranza. E l'informativa continua. Appare opportuno evidenziare che gli avicoli Sergio, nella stessa data, alle ore 15.44, ha provato a chiamare Paolucci senza ricevere risposta, in quanto lo stesso era verosimilmente impegnato in riunione con Domenico Arcuri. In merito a quanto appena argomentato, si rappresenta che non appare possibile escludere un collegamento soggettivo che ha consentito di veicolare alcuni elementi informativi emersi nel corso del verbale redatto nei confronti di Gagliardi Diana, che era una segretaria del comitato scientifico che era stata audita come persona informata sui fatti. Tra quest'ultima, Gagliardi, gli avicoli, componente del CTS, Paolucci e Arcuri. E non appare possibile escludere che ci siano state tra i soggetti in questione comunicazione tramite strumenti di messaggistica istantanea, visto che le stesse non sono compiutamente supportate dalle attività tecniche di captazione. Quindi, per veicolare questi elementi informativi, questo gruppo di persone usava anche strumenti di messaggistica istantanea avanzatissimi che la Guardia di Finanza non riusciva a captare. Il 16 settembre 2021 alle ore 15.30, come sarebbe stato facilmente desumibile dall'analisi dell'agenda del sottoscritto, che era nelle disponibilità come le 131 mail, il sottoscritto aveva incontrato il dottor Andrea Paolucci Mancinelli, dirigente di Mediobanca, mio abituale interlocutore per ragioni legate alle attività di Invitalia e del tutto estranee all'emergenza. Intanto, finalmente, il 29 settembre 2021, 11 mesi dopo la mia prima iscrizione al registro degli indagati e 8 mesi dopo la seconda, ricevo la comunicazione di garanzia. Mi si chiede di andare in procura il successivo 16 ottobre per essere interrogato. Ricordatevi il valore del tempo. Finalmente potrò dire la mia. Sul peculato per la distrazione, sull'uti dominus, sul regio decreto del 1923. E invece, dopo 15 giorni, il 13 ottobre 2021, prima ancora che si tenga l'interrogatorio che è previsto per il 16, arrivano in ufficio trafelati e gentili due sottufficiali della Guardia di Finanza che mi devono notificare un nuovo avviso di garanzia. È stata aggiornata l'iscrizione a carico di Domenico Arcuri e quindi integra l'invito a comparire. Questa volta, la terza, l'ipotesi di reato e abuso d'ufficio. Semmai non riusciamo a dimostrare il peculato, ma perché non proviamo con l'abuso d'ufficio? Ricordatevi il valore del tempo. Perché questa volta non si va avanti solo un po'? Si va avanti per 3 ulteriori anni e per 3 ulteriori mesi. Del mio unico interrogatorio abbiamo già parlato, le fonti di prova sono gli sms con Benotti, l'evidenza delle provvigioni. Intanto succede un'altra cosa interessante. Dalle fonti di prova che mi vengono comunicate nell'interrogatorio sono scomparse le SIT di Cannarsa, Stefani e Mallegni. Non sono più oggetto di interesse per nessuno, ma sono servite alcuni mesi prima a cavallo di una curva della vita politica di questo paese, a farmi un avviso di garanzia per peculato e a ricominciare il tran tran di intercettazioni, accertamenti e quant'altro. Ora, sono solo gli SMS di cui abbiamo parlato lungamente questa mattina e di cui non ho nessuna intenzione di ricominciare a parlare, così come penso che sia opportuno che voi possiate leggervi i contenuti dell'interrogatorio ove siate interessati. Io ammetto candidamente quello che vi ho raccontato circa le mie relazioni precedenti con Benotti, ammetto candidamente di conoscerlo, si arriva addirittura a una ipotesi che io avessi rivelato a Benotti che i servizi segreti stavano indagando sul suo conto e che questa informazione l'avrei presa nel corso di una mia audizione al Copasir, cosa documentalmente inventata sia cronologicamente che in quanto a contenuti, ma vi risparmio tutto questo. Mi si chiede però, durante l'interrogatorio, dell'offerta di Alibaba. Mi si chiede, ma lei sa dell'offerta di Alibaba, che tutti sapete essere il grande marketplace cinese? Io sono costretto a rispondere, no, perché il 13 marzo, quando arriva l'offerta di Alibaba, la struttura commissariale non esisteva. È un'altra delle informazioni derivanti dalle indagini della Guardia di Finanza, volte a dimostrare che nel favorire le aziende cinesi avevamo omesso di contrattualizzarne altre, addirittura Alibaba, il grande marketplace che alla metà di marzo, quando non si trovava neanche un dispositivo in tutto il mondo, aveva offerto alla protezione civile, e quindi al sottoscritto, tanto tutto uguale, ingenti quantità di mascherine. Alibaba, un leader nella produzione di dispositivi di protezione individuale, all'Italia e magari via web. Vi risparmio le domande sulla whitelist, perché sono ancora lontano e la parte finale è la più succosa, ma tanto è scritta. Dopo l'interrogatorio il peculato scompare e l'unica contestazione che resta è quella di abuso d'ufficio. Passa un altro anno e il 26 ottobre 22 i pubblici ministeri firmano la richiesta di rinvio a giudizio. Il sottoscritto avrebbe commesso il reato di abuso d'ufficio, quello che gli era stato notificato 3 giorni prima dell'interrogatorio, che era avvenuto un anno prima. Della corruzione del peculato non c'è più traccia, forse, direbbe un osservatore un po' partigiano, erano solo serviti ad arrivare fin qui. Nel frattempo Benotti è scomparso, quindi il reato lo avrei commesso, come vi ho detto stamattina, a favore di Tommasi, che come vi ho detto stamattina è documentalmente provato che io non avessi mai visto in vita mia. E quindi ho fatto, in unione e concorso per mutuo accordo con uno sconosciuto, il reato di abuso d'ufficio. La memoria dei miei avvocati, che se avrete voglia allegherò a queste considerazioni, così come allegherò le consulenze del professor Morbidelli, illustre amministrativista, e dei professori Vetrugno e Fantoni dell'Università Cattolica, quanto alla validità della conformità delle mascherine, saranno allegate a queste relazioni e non ve le leggo. I miei avvocati dicono che il reato non esiste nel merito, da ogni punto di vista lo si guardi, non esiste nel merito perché la legislazione derogatoria non prevede la possibilità che il commissario faccia abuso d'ufficio, non esiste nel merito, vi leggo solo i titoli, perché non c'è nessun mutuo accordo con una persona che non avevo mai visto in vita mia, non si poteva formalizzare il rapporto di mediazione con costui, come diceva il Regio Decreto, perché questo ce l'aveva con i cinesi, non è vero che il prezzo delle mascherine è superiore a quello della media di quei giorni, non è vero che ho violato il dovere di imparzialità a discapito degli importatori italiani, vista la quantità di dispositivi che sono stati acquistati dall'Italia, non è vero che ho avvantaggiato costoro quanto al pagamento anticipato, di nuovo, per le ragioni che vi ho detto. La contestazione è completamente apodittica, così conclude questa memoria. Ovviamente questa è la tesi degli avvocati difensori, direste voi, non esistono difensori che non difendono il proprio assistito e non dichiarano che è innocente. Ma la storia, di nuovo, è lungi dall'essere finita. La prima udienza preliminare dopo la richiesta di rinvio a giudizio, formalizzata il 26 ottobre del 22, è fissata per il 15 settembre del 23, un anno dopo. In quell'occasione la mia difesa formalizza la richiesta di giudizio abbreviato. Tutti gli altri imputati scelgono il rito ordinario, tranne uno, il quale chiede il patteggiamento. Come da procedura, i giudizi, l'ordinario e l'abbreviato, come sapete, procedono in parallelo. Il GUP propone di fissare l'udienza successiva il 9 dicembre, 3 mesi dopo, ma uno dei due PM presenti in aula si oppone, adducendo di essere impegnato in altro processo già fissato. Ma i PM erano due e l'altro non dichiara di avere impegni. Ciò malgrado il processo viene rinviato al 9 febbraio prima e al 20 marzo dopo, entrambe le udienze però purtroppo saltano per l'astensione proclamata dalle Camere Penali. Si usa dire che due coincidenze a volte fanno una prova.
1: Tre.
0: Qual è la prima?
1: No,
0: no, ho detto si usa dire, adesso arriviamo, fra un po' arriva la terza. No, no, ho detto due, ho detto si usa dire. Solo a titolo di cronaca, va ricordato che in quel periodo era già fervente il dibattito politico che avrebbe portato poi all'abrogazione dell'abuso d'ufficio. Il giudice rigetta la richiesta dei miei legali, così come di quelli che avevano chiesto il patteggiamento, che non aderiscono all'astensione, perché bisognava che fossero presenti tutti. Il processo viene quindi rinviato al 15 aprile e finalmente le parti riescono a discutere. Siamo al 15 aprile 24. La mia difesa chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Il giudice rinvia al 27 maggio per la discussione delle difese degli altri imputati, quelli dell'ordinario, ma all'udienza del 27 maggio la giudice ci fa sapere che è imminente il suo trasferimento ad altra sede e che, dovendo discutere ancora diversi difensori, non può essere lei a chiudere il processo, che quindi viene rinviato prima al 28 giugno e poi, siccome non si trovava il sostituto, al 14 novembre del 24. Ricordatevi il valore del tempo, a novembre 24 saranno passati un anno e 2 mesi dalla richiesta di abbreviato. Il processo viene trasferito ad un successore del GUP che intanto è stato trasferito e il rito abbreviato non si chiude mai, perché ad agosto 24 il Parlamento abolisce l'abuso d'ufficio e entra in vigore la riforma. E quindi le coincidenze sono diventate tre. E un cittadino pubblico ufficiale, protagonista della più grande emergenza che la Repubblica ricordi, non riesce neppure a farsi giudicare in un processo che aveva chiesto di abbreviare, non volendo profittare di altre opzioni. A titolo di cronaca, nel frattempo anche uno dei due PM è stato trasferito e ne rimane solo uno. Alla successiva udienza, il 2 dicembre 24, il PM chiede il mio proscioglimento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Dopo un altro paio di udienze, arriviamo al 31 gennaio del 2025 per la decisione, un anno e mezzo dopo la richiesta di abbreviato. Il giudice, come previsto, mi proscioglie perché il reato non esiste più. Sono passati meno di 5 anni dall'inizio di questa storia e soprattutto è passato un anno e mezzo dalla richiesta di abbreviato. Ma c'è un ultimo colpo di scena. Il giudice, nella motivazione della sentenza di proscioglimento, a sorpresa scrive: «Non può in alcun modo ritenersi, difettando qualsivoglia elemento investigativo in tal senso, che la struttura commissariale abbia disposto uti dominus dei fondi pubblici utilizzati per l'acquisto delle mascherine, sul presupposto, del tutto indimostrato, che il prezzo di acquisto comprendesse l'importo di provvigioni occulte e non contabilizzate in favore dei mediatori. Ora è tutto sufficientemente chiaro. Una considerazione all'atere. E chi l'ha detto che a trovare nelle pieghe delle norme, delle procedure e dei regolamenti ogni occasione per dilatare i tempi della giustizia, cercando con ogni mezzo di arrivare alla prescrizione, sono gli imputati o i loro difensori? Io racconto.
2: Il Movimento 5 Stelle che ha colpito.
0: Io racconto la mia storia. Rimane il problema dell'indoneità indimostrata delle mascherine, le famose mascherine farlocche. Perché no, marce. Fino a questo punto noi non abbiamo ancora provato a dire la nostra sul fatto che fossero farlocche, ci siamo limitati a dire che il CTS le aveva validate, come sapete. Questa vicenda non mi tocca mai, perché almeno mi si fa venia di essere indagato anche per frode e per falso, quindi non mi dovrebbe riguardare. Riguarda però un dirigente della struttura commissariale che viene indagato e per il quale viene richiesto il rinvio a giudizio per frode e per falso, anche egli prosciolto come i suoi coindagati perché il fatto non sussiste. E quindi questa vicenda credo che abbia a che fare con il patrimonio cognitivo che vi voglio lasciare e complessivamente con la valutazione che si vuole fare o non fare sulla natura dei comportamenti della struttura commissariale. Il 4 dicembre 2020, dice un'informativa della Guardia di Finanza, una persona utile alle indagini, che preferisce mantenere l'anonimato, afferma che nell'ospedale di Monfalcone e probabilmente in alcuni altri presidi ospedalieri della regione sarebbero distribuite mascherine non conformi. L'anonimo o la persona che preferisce mantenere l'anonimato, diciamo che anche quella era una persona che non mi voleva bene, che dice, consegna una sola mascherina descritta nell'informativa. La Guardia di Finanza giustamente suggerisce alla Procura di approfondire le tipologie di mascherine presenti nella regione e di verificare gli acquisti o le disponibilità effettuati dalla società regionale preposta. Il 4 febbraio la Procura nomina quale consulente tecnico il dottor Giovanni Maria Stella. Il 17 febbraio la Guardia di Finanza suggerisce alla Procura di prendere in considerazione per lo stesso incarico anche la Fonderia Mestieri, alla quale ha già provveduto anche a richiedere un preventivo di spesa, da cui si apprende che la società avrebbe svolto l'incarico a titolo gratuito. Ma non c'era già Stella? Lo stesso giorno, quindi, la Procura di Gorizia delega la nomina di un secondo consulente tecnico, Marco Zangirolami, della Fonderia Mestieri. Vengono nominati due consulenti tecnici, Stella e Zangirolami. Yes. Il responsabile tecnico della Fonderia Mestieri ha un problema. Questa società è una società privata che non è accreditata dall'organismo di certificazione e che si dichiara attiva nel campo della ricerca, delle scienze naturali e dell'ingegneria. Si occupavano di scienze naturali. No, io ho detto che andavano bene allora e vanno bene adesso e mi sono scusato perché potrei essere stato frainteso. Però vado?
2: Vada, vai, dai.
0: Quindi questa società attiva nelle scienze naturali non è accreditata. Peraltro, alcuni giorni prima, Zangirolami era stato chiamato da trasmissioni televisive dove aveva effettuato o improvvisato dei test per

rapporto emesso da Fonderia Mestieri, non accreditato, le prove risultano condotte con metodi e apparati diversi rispetto a quanto previsto dallo standard di riferimento. Interrogato sul Fonderia Mestieri nel corso della sua audizione, il dottor Proposito dell'Agenzia delle Dogane vi ha raccontato: loro non erano accreditati, ma in realtà non avevano proprio la struttura, l'organizzazione, erano autofabbricanti di strumentazioni con i quali facevano questi test. Mancava tutta l'accuratezza del processo di validazione secondo gli standard internazionali. Loro sorsero dal nulla perché colsero, dice Proposito, in quel momento l'occasione di dedicarsi a fare l'analisi delle mascherine. Il 23 febbraio viene emesso il decreto di nomina e il giorno successivo Fonderia Mestieri trasmette alla Guardia di Finanza un primo test report in cui evidenzia ovviamente la non conformità delle mascherine. L'analisi viene effettuata su un numero di campioni ricompreso tra 2 e 30, in soli due casi 50, quindi non conforme alle previsioni normative. Tant'è che la Fonderia Mestieri scrive, virgolette, il report non costituisce un certificato secondo le predette norme, quindi fornisce un punto di vista. Non costituisce un certificato, costituisce il risultato di test fatti evidentemente con gli strumenti che aveva a disposizione su un numero di mascherine per tipologia che oscillava tra 2 e 30 a fronte di standard internazionali che prevedevano che per avere una validità questi test dovessero essere utilizzati un numero di campioni assai superiore. Quindi Fonderia Mestieri lavora gratis e impiega un solo giorno per fare i test. Alla domanda, secondo lei si possono fare i controlli su 20 lotti in un solo giorno? Il dottor Proposito, durante la sua audizione in commissione, risponde, non senza una punta di ironia, beh no, è un po' difficilino. La Guardia di Finanza però, all'esito di questo test report, suggerisce al PM di disporre con urgenza il sequestro dei dispositivi. Il 26 febbraio vengono sequestrati 1,15 milioni di mascherine che restano custoditi dove sono stati sequestrati. L'11 marzo 21 anche il dottor Stella, dopo un mese dalla nomina, consegna la sua relazione, nella quale precisa, virgolette, tutte le considerazioni del presente rapporto riguardano il solo parametro della penetrazione attraverso il materiale filtrante e quindi non sufficiente per stabilire se i dispositivi siano conformi alle classi previste dalla normativa di riferimento. Quindi Stella dice: la mia analisi non è sufficiente a stabilire se sono conformi o no. Quindi ricapitoliamo, c'è un anonimo, poi un consulente tecnico, poi un secondo consulente tecnico che lavora in un'azienda non accreditata, si fa un'analisi di conformità in un giorno che dice che le mascherine sono farlocche oppure, come dirà in report successivi, pericolose per la salute. Ma precisa che il report non è probatorio ai sensi delle norme in vigore. Il primo consulente consegna il suo report ma dice che non può stabilire se le mascherine sono conformi. Ora dobbiamo capire perché succede questo. Succede questo, come ormai sapete, perché, la dico molto in sintesi, valutare la conformità delle mascherine KN95 di produzione cinese è diverso dal valutare la conformità di mascherine FFP2 di produzione europea. Questo ha molto a che fare con il concetto di efficacia protettiva analoga. Le une possono essere sottoposte al test basato sul cloruro di sodio, le KN95, le FFP2 debbono essere sottoposte al test basato sull'olio di paraffina. La normativa di riferimento è riportata in una tabella che vi lascio. Se tu sottoponi le une ad un test secondo le modalità delle altre, evidentemente i risultati che questo test ti fornisce

0: non hanno nessun significato e viceversa. Il 7/4/2021 una delle società destinatarie del provvedimento di sequestro, la Surgica SRL, propone riesame avverso il provvedimento stesso. Il riesame viene accolto e il Tribunale di Gorizia dispone l'annullamento del sequestro e la restituzione dei dispositivi all'avente diritto. State per pensare, o avete già pensato, e che c'entra Surgica e le mascherine di Surgica con quelle che sono state sequestrate e hanno a che fare con i consorsi cinesi? Niente. Ma leggiamo cosa dice il dispositivo del Tribunale del Riesame. Nessuna valenza assumono le analisi condotte dal consulente tecnico della Procura. Il consulente ha avuto la possibilità di analizzare esclusivamente 3 campioni insufficienti per ottenere un risultato attendibile. E fin qua sembra riferirsi alle mascherine di Surgica. 3 campioni, non basta, non vale niente quello che è stato fatto. Ma aggiunge, le mascherine KN95 di provenienza cinese, virgola, dico io, come quelle di cui ci siamo occupati per tutta la giornata, che erano parte del sequestro, non sono congegnate per superare le prove cui sono state sottoposte. Quindi il Tribunale del Riesame dice, per tutte le mascherine che sono state sequestrate, che sono di provenienza cinese, le prove che sono state effettuate non erano tali per cui queste potessero essere superate. Anche Stella, nel dettaglio della sua perizia, scrive: è circolata la voce che il tipo KN95 sia equivalente all'FFP2. Ciò non è corretto. Tutte le considerazioni riguardano il solo parametro della penetrazione, non sufficiente per stabilire se il DP sia conforme alla normativa di riferimento. E continua. La classificazione era KN95, cioè anche avvalorato dal risultato della penetrazione al cloruro di sodio, che è quello che bisognava fare per verificare se erano conformi o no. E non è escluso che, avendo a disposizione più campioni, la media di tali prove rientri nei limiti stabiliti. Ma il Tribunale del Riesame si esprime anche sul punto dei certificati CE, invalidi o assenti. Afferma nella sentenza, laddove le mascherine fossero provviste di marchio CE valido, sarebbero perciò solo soggette al cosiddetto sdoganamento diretto con immediata immissione sul mercato. In caso invece di marchio CE assente o non valido, trova applicazione lo sdoganamento condizionato all'ottenimento della validazione INAIL, di cui si è detto, nota e dopo rileggi, del CTS per le mascherine del commissario, se ne ricava che laddove ottenga la validazione possa essere immesso in commercio senza l'eliminazione del marchio. La struttura commissariale che io coordinavo, il 1 marzo viene avvicendata. La struttura commissariale che si sussegue alla nostra non oppone ricorso al sequestro, non succede nulla. Non provvederà mai a richiedere il riesame, nemmeno dopo. Il procedimento di Gorizia finisce. Il 12 aprile 21 la Procura di Roma chiede alla Procura di Gorizia il trasferimento. Vengono sequestrati ingenti lotti di mascherine che vengono allocati in 54 depositi a partire dal febbraio 21, di cui 37, la maggior parte, privati, sparsi su tutto il territorio nazionale, i quali, evidentemente e giustamente, percepiscono un compenso per il servizio di custodia. Il 12 aprile 21 l'Agenzia delle Dogane, nel frattempo incaricata dalla Procura di effettuare un'analisi di conformità, comunica che sui 25 lotti analizzati delle famigerate mascherine cinesi, utilizzando i parametri previsti dalla normativa vigente, cloruro di sodio, soltanto 5 risulterebbero non conformi, non conformità peraltro parziale, perché l'analisi viene fatta solo su 5 pezzi. Aggiunge poi che il lungo periodo di stoccaggio, 9 mesi, dispone che i dispositivi siano in condizioni in cui potrebbero essere state alterate le caratteristiche degli stessi. Quindi più o meno dice il contrario della fonderia mestieri, ma lo dice avendo applicato i parametri previsti dalla normativa. Nel frattempo però la Guardia di Finanza, evidentemente non soddisfatta dei risultati del test delle dogane e altrettanto evidentemente ignara della letteratura internazionale, chiede alle dogane di integrare il test col parametro dell'olio di paraffina, quello che si usa per le mascherine europee. Il 27 settembre le dogane depositano la relazione integrativa che dice che non solo le 5 a non essere conformi, ma secondo l'olio di paraffina ce ne sono altre 6. Quindi 14 lotti dei 25 superano anche il test all'olio di paraffina che non è previsto possano superare. Ciò malgrado, un 9 di cui 6 sottoposti ad un'analisi che non ha nulla a che fare con quella che deve essere fatta, resta un 5. Le prime 5 che risultano, secondo l'analisi corretta, non conformi. Dice la Guardia di Finanza, ho pochi campioni, datemene di più per verificare se questa non conformità è confermata, e dice anche, attenti perché sono state 9 mesi nei depositi, chissà come le hanno conservate. No, ma non questo davvero, è una cosa che non mi ha segnato, nel senso che almeno questo, come le ho detto, mi è stato risparmiato. Però la Procura non provvede al dissequestro né dei 14 al netto degli 11, 5 più 6, 6 con l'olio di paraffina, né tantomeno dei 20, quelli che erano risultati conformi, e non dispone neppure l'incidente probatorio. In fondo si fa più o meno sempre, lo sanno gli addetti ai lavori. Io ho il sospetto che qualcuno ha fatto un reato, ho le potenziali prove che questo reato è stato commesso, dispongo in contraddittorio con le parti un incidente probatorio, se i miei sospetti sono fondati ho cristallizzato la prova del reato, le mascherine non sono conformi, se invece l'incidente probatorio dimostra il contrario, i miei sospetti restano sospetti, le mascherine sono conformi e quella potenziale prova non diventa mai una prova. Non succede niente. Il 15 dicembre 22 i titolari dei depositi, quei 37, chiedono di liberarli. Sono passati poco meno di 2 anni dal sequestro. Il pubblico ministero in udienza dichiara che è necessario svolgere l'incidente probatorio. Testualmente, nella richiesta di incidente probatorio scrive: i sequestri, nell'ordine dei milioni di unità, 338.775.000, ingombrano magazzini in varie località italiane, i cui titolari chiedono di liberarli. D'altro canto, il tempo, sono passati 2 anni, rischia di compromettere l'utilità di una perizia che dovesse essere disposta, come sembra necessario, nell'eventuale giudizio di merito. Quindi facciamo l'incidente probatorio perché i titolari dei depositi hanno bisogno di spazio e comunque la dobbiamo fare nel processo, perché chi lo sa se queste mascherine sono conformi o non lo sono, dice il PM. Ormai l'onorevole Bignami che mi rappresenta lo sa, adesso, ma sono a 4 pagine alla fine, glielo dica. Il 13 febbraio 23 il GUP nomina il perito. Il perito si mette a lavorare, chiede ai titolari dei depositi documentazione strumentale allo svolgimento dell'incarico e ottiene quale risposta che 130 lotti di mascherine su 138 sono già scaduti e i restanti 8 sono prossimi alla scadenza. Di fatto quindi stabilisce l'inutilità della perizia disposta con questo ritardo. La perizia è inutile farla, le mascherine sono scadute. A aprile la procura revoca la prova peritale. E sapete cosa fa il pubblico ministero? Anche su questo c'è un tran tran che ha il problema di liberare i depositi? Dispone la distribuzione di questi dispositivi con il rango di mascherine di comunità. Ma non erano scaduti e non erano pericolosi. Non bastava revocare il sequestro almeno di quelli che erano risultati conformi. Non bastava soprattutto fargli un incidente probatorio. Il giudice dell'udienza preliminare a marzo 26 proscioglie tutti gli imputati anche di questo procedimento perché il fatto non sussiste. È utile che io precisi che proscioglie anche l'imputato che aveva chiesto il patteggiamento. Anche su questo sento o leggo informazioni non corrette. Rifiuta la richiesta di patteggiamento del suddetto e lo proscioglie perché il fatto non sussiste. Quindi anche la difficile scalata che voglia sostenere, non da parte di nessuno di voi, che questo processo ha avuto una persona che si è dichiarata colpevole perché ha patteggiato, è falsa. Il patteggiamento è stato rifiutato e il richiedente il patteggiamento è stato prosciolto perché il fatto non sussiste. Ma qual è stato il costo dei depositi? Il generale Figliuolo nel marzo 2022 afferma il costo che lo Stato ha sostenuto a partire dal 2020 per il deposito delle mascherine superava il 1 milione di euro al mese. Sino al maggio 23, se la matematica non mi tradisce, il costo sarebbe perciò di almeno 36 milioni di euro. Bastava un incidente probatorio. Se le mascherine fossero state conformi sarebbero tornate alle finalità per le quali erano state acquistate, se non lo erano sarebbero andate al macero. Epilogo. Recentemente, l'11 luglio 2026, un quotidiano pubblica un articolo interessante. Inizia così. Il decreto sulla fase 2 è incostituzionale. Va detto e ribadito con fermezza. Occorre fare sentire il proprio dissenso quando provvedimenti violano diritti delle persone umane. Il divieto, il cui obiettivo dichiarato è la tutela della salute, ha come obiettivo reale attendere che il virus passi senza fare nulla. Il divieto rischia di essere per sempre. Aggiunge l'articolista che si trattava di un video pubblicato su YouTube il 29 aprile 2020. E continua. Poco tempo dopo, nell'agosto 2020, proprio l'autore del video, il dottor Gennaro Varone, e ad agosto dello stesso anno, autore di questo post, aprì un'indagine nei confronti dei vertici della struttura commissariale, istituita da Conte e affidata a Domenico Arcuri. Scopro che l'articolo è parte di una più ampia inchiesta su questa vicenda giudiziaria pubblicata da quel quotidiano. L'autore, dopo aver analizzato le tante peculiarità della stessa, il suo epilogo scrive, virgolette, subodorando il fallimento dell'inchiesta nell'estate 24 il PM Varone ottenne il trasferimento nella Procura di Pescara. E ancora, virgolette, in tutti questi anni ha continuato a diffondere sui social le proprie idee sovraniste, anti-euro e di critica contro l'Occidente. Ma soprattutto è anche tornato a esprimersi sulla pandemia scrivendo che in quel periodo sono state soppresse libertà fondamentali e l'Italia ha sperimentato un governo di sinistra dittatoriale sul modello cinese. Si legge ancora. In un post pubblicato lo scorso 5 maggio ha parlato di terrore e di efferatezze che solo la misericordia di Dio, per chi crede, potrà forse fare perdonare. E ancora, io mi chiedo se un giorno, così come è accaduto dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando i tribunali hanno svelato l'atrocità del nazismo, non dovremmo chiederci come abbiamo potuto permettere tutto questo. L'articolo chiude così. La domanda resta la stessa. È opportuno che un magistrato si esprima pubblicamente in modo così poco equilibrato? Sia ben chiaro, parliamo di un articolo, anzi di una serie di articoli su un quotidiano, che infatti riporto fedelmente tra virgolette. Non sono parole mie. Però sono costretto ad aggiungere che i contenuti di questo articolo non hanno sorpreso né il sottoscritto né i suoi legali. Noi conoscevamo il contenuto dei post che vengono riportati e anche di altri, sin dall'inizio di questa vicenda. Ne abbiamo scelto di non evidenziarli, li abbiamo solo conservati, messi da parte a futura memoria. E abbiamo deciso di non provare a ricusare il pubblico ministero. Chi vi parla lo ha fatto convintamente, forte delle mie ragioni, sicuro dell'assoluta infondatezza e irragionevolezza di tutto ciò che mi veniva contestato, e desideroso di chiudere al più presto questa vicenda senza dare neanche l'impressione di volermi sottrarre al mio giudice. Ho aspettato 5 anni, passando da un'ipotesi di reato ad un'altra, consapevole del valore del tempo e sicuro che prima o poi l'avrei incontrato un giudice a Roma. Vi ringrazio davvero molto.
1: Grazie anche. Solo per la cronaca, il pubblico ministero non può essere ricusato, cioè nel senso che il giudice può essere. Che il pubblico ministero. Allora non ce lo dirà mai. Sull'ordine dei lavori, prego.
2: Sì, la ringrazio Presidente, intervengo per
3: Alfonso Colucci, Movimento 5 Stelle.
2: Del fatto di aver concesso oggi un'illustrazione così ampia al dottor Arcuri, una illustrazione davvero preziosa per i lavori di questa commissione, esprimo allo stesso tempo una nota di rammarico perché le informazioni che oggi il dottor Arcuri ci ha sistematicamente organizzato con un lavoro così importante non hanno che ripetuto delle verità che erano già e sono già in possesso di questa commissione e sono già emersi nei lavori di questa commissione. Parliamo specificamente delle mascherine cinesi. Era già agli atti di questa commissione la verità che non c'è stato nessun maxi appalto. Vabbè, era già alla verità di questa commissione che non ci sono state mascherine, farlocche o marce, che non c'è stata nessuna messa in uso di dispositivi di protezione individuale che non fossero conformi, non fossero validati dal CTS. Che non sono state quelle mascherine pagate al di sopra della media, che non ci sono stati monopoli, che non ci sono stati favoritismi. Allora, Presidente, da un lato registro oggi quella che è stata una vera via crucis che ci ha descritto il dottor Arcuri, di cui sono personalmente molto rammaricato, ma voglio concludere questo mio intervento finale con un auspicio, Presidente, che finalmente i lavori di questa Commissione vengano in futuro improntati ad una oggettività istituzionale, cosa che non è stata fino ad oggi, Presidente, e che quindi vengano ricondotti nel perimetro costituzionale dei lavori di una seria Commissione d'inchiesta. Perché veda, Presidente, il fatto che questa Commissione sia diventata un atto di accusa nei confronti di chi ha in quel governo che ha gestito quella fase così delicata della pandemia da parte del partito di maggioranza relativa Fratelli d'Italia, vuol dire che oggi quel partito non ha più nulla da dire agli italiani e spero che davvero questo non sia vero. Grazie.
1: Va bene. Non è che però la Commissione nel perimetro costituzionale quando dicono le cose che volete sentire voi e quando dicono le cose che non volete sentire voi è fuori dal perimetro costituzionale. In questa Commissione ha parlato Arcuri come hanno parlato tutti. Ho concesso lo spazio al dottor Arcuri come glielo ho concesso l'altra volta, perché non è la prima volta che viene il dottor Arcuri, non facciamo finta che non sia mai venuto. Gli ho già concesso 6 ore, è tornato oggi altre 6 ore, ritornerà perché dovrà rispondere almeno per altre 6 ore, se non di più. Quindi chiunque è venuto qua e ha parlato. Dopodiché prendo atto che quando vengono dette cose che vi piacciono, siamo nel perimetro costituzionale, il Presidente buono. Quando vengono dette cose che piacciono agli altri, no. Però è sempre stato così negli ultimi 2 anni, ve lo faccio presente. Prego, Presidente.
4: Non vorrei deluderla, Presidente. No,
3: Boccia Partito Democratico.
4: La richiesta delle sue dimissioni, l'inagibilità di questa commissione, le opposizioni gliele confermano.
1: Grazie, questo mi solleva.
4: No, glielo dico, non volevo che si illudesse.
1: Mi mancavano le richieste di dimissioni di oggi, ero un po' preoccupato.
4: No, sono confermate, sono un pezzo di storia, diciamo, parlamentare. Lei, come sa, ha fatto, suo malgrado, la storia delle nuove prassi. Presidente, proprio perché la relazione del commissario Arcuri, che le opposizioni per la verità avevano chiesto almeno da un anno e mezzo e che nulla ha a che fare con la prima audizione di Arcuri fatta suo malgrado perché tirato dentro, diciamo, dalla notissima vicenda che oggi non è stata toccata, dell'ex distributore di materiale elettrico, poi diventato distributore invece di mascherine, e dovrebbe indurci invece, proprio per dare senso ai lavori di quel che resta, diciamo, delle regole parlamentari, io le propongo invece di accelerare la seconda fase e quindi di consentire a questa commissione, prima della pausa estiva, di fare le domande al dottor Arcuri e di completare questa fase, perché secondo me questo potrebbe consentire a questa commissione di correre almeno verso la valutazione finale che immagino vedrà questa commissione divisa, ma almeno consentiamo agli uffici al rientro, questa che consideriamo, diciamo, una legislatura agonizzante e che guarda alla sua ultima fase, almeno di lavorare su relazioni diverse e contrapposte che non sarà facile mettere insieme. Quindi, Presidente, noi non abbiamo fretta, non abbiamo la necessità per forza di rispettare i tempi della pausa ipotizzati, almeno parlo per il Senato, nella conferenza dei presidenti, perché come abbiamo detto più volte al Presidente Russo possiamo lavorare anche 9, 10, 11, 12, 13, 14 agosto, quindi se le ritiene possiamo completare quest'iter e chiudere questa fase, ammesso che si possa chiudere. Grazie.
1: Bignami.
5: Che al netto dei giudizi politici, che evidentemente sono del tutto...
3: Fratelli d'Italia.
5: E dando la massima disponibilità, se per lei Presidente riterrà di procedere alla seconda fase dell'audizione del dottor Arcuri, che tra l'altro ringrazio per la copiosa e approfondita disamina, mi permetto anch'io di ringraziarla perché penso che appunto tante questioni non sono state affrontate, altre meritano degli approfondimenti, e in tal senso mi permetto di entrare sull'organizzazione del calendario, fermo restando la premura manifestata dall'onorevole Conte, che ovviamente condividiamo, di poterlo audire nei tempi più rapidi possibili, e nulla osta da parte nostra a un rapido esame del dottor Arcuri.
1: Presidente Conte?
6: Ma accolgo con piacere l'intervento dell'onorevole Bignami, che mi pare di capire si associa anche all'indicazione che è venuta dal senatore anche Boccia. Cioè, credo, Presidente, per un corretto e regolare svolgimento dei lavori, oggi rinviare a settembre le nostre domande, le nostre richieste di chiarimento, di approfondimento sull'intervento che oggi c'è stata sulla deposizione di Arcuri non avrebbe molto senso. Ed lei ha detto una cosa poco fa, ha detto: beh, sapete come va, delle volte ci sono delle cose che vi piacciono, delle cose che non vi piace ascoltare, ma qui non è questione che noi esprimiamo petizioni personali, per carità, ciascuno di noi può avere un'opinione, però oggi c'è qualcosa di diverso. In tutte queste ore il dottor Arcuri non ha espresso delle opinioni personali, ha espresso ha ricostruito avvenimenti con richiami documentali, riscontri documentali e riscontri precisi di provvedimenti giudiziari. quindi ha espresso una ricostruzione dei fatti comprovati, riscontrati da vari elementi probatori, circostanziati. Poi ovviamente leggeremo il testo, la relazione, anche lì corredata, come ci è stato anticipato, da tutti i documenti che oggi sono stati richiamati. E se l'avessimo fatto prima, probabilmente ci saremmo anche risparmiati di rincorrere suggestioni e alimentare un circuito mediatico che ha fatto gran confusione e allontanato anche la verità, che oggi invece è stata accertata in tanti passaggi fondamentali, spazzando via quelle che sono state congetture, mistificazioni, montature e anche, aggiungiamo, denigrazioni che peraltro mi hanno coinvolto direttamente. Ecco allora perché dico rinviare oggi a settembre, visto che abbiamo la possibilità finalmente di chiarire, aver chiarito passaggi fondamentali, su cui è legittimo che ognuno di noi possa chiedere qualche precisazione, qualche approfondimento. Rinviarlo a settembre significa, come dire, contribuire, continuare ancora, semmai, ad alimentare qualche residua, diciamo così, perplessità nel migliore dei casi, o invece nel peggiore dei casi, in cui ci sia malevolenza, ancora un circuito mediatico che lei per primo dovrebbe contribuire oggi a scacciare via, per ricondurre questa, i lavori di questa commissione nel più corretto svolgimento, binario di svolgimento. Aggiungo anche, questa è una nota personale, che ovviamente abbiamo dato con i suoi uffici, hanno chiamato la mia segreteria, c'è la disponibilità per quanto mi riguarda, per me confermata il giorno 4, per me, anzi dico che mi sono liberato il giorno 4, dico anche pubblicamente il giorno 5, se necessario il giorno 6, tutto il tempo che voi riterrete per la mia audizione. Però è chiaro che siccome questi sono fatti che sottostanno alla mia attività di governo, diciamo che sovraordinata, potremmo, e credo assolutamente opportuno, richiedere chiarimenti per poter correttamente poi consentirmi il giorno 4, che per me è confermato, di poter poi riassumere ovviamente quelle che sono la sfera di conoscenze e di competenze che mi pertinevano per quanto riguarda, diciamo, il mio ruolo di Presidente del Consiglio. Ultima nota personale ancora, scusatemi se aggiungo una notazione personale finale. Oggi l'audizione, o meglio la deposizione dei testimoni di Arcuri, è la comprovata ragione per cui, non conoscendolo, lo nominai commissario straordinario in un momento di grande difficoltà, perché era amministratore delegato della nostra partecipata, che è proprio preordinata allo sviluppo delle imprese, la nostra società partecipata che meglio conosceva la nostra struttura produttiva e quindi meglio ci poteva garantire, in virtù delle sue competenze, abilità, conoscenze e capacità, di poter pervenire quanto prima a una produzione autarchica, quindi nazionale, dei dispositivi di cui avevamo bisogno, e ovviamente provvedere a quello che, come ha detto anche Borrelli, non era nelle possibilità, le finalità, quegli obiettivi che non erano nelle possibilità della protezione civile, che aveva evidentemente altri compiti, altre emergenze, mai aveva padroneggiato un'emergenza sanitaria così sfidante e così coinvolgente. Ed è anche la ragione oggi questa testimonianza, perché l'ho dichiarato pubblicamente, quindi non ho difficoltà a dichiararlo anche in questa sede, per cui, non conoscendolo, avendo lavorato durante la pandemia, ci davamo del lei, e dopo, avendo visto come lavorava e come è stato sottoposto ovviamente a tanti procedimenti penali che l'hanno privato ovviamente con lo scorrere, come ha detto lui, del tempo, hanno, come dire, l'hanno tenuto occupato a tempo pieno su questo versante penalistico del tutto irragionevolmente e motivatamente, io poi sono passato al tu e lo considero quindi oggi un rapporto amicale di cui mi vanto.
1: Bene, allora, abbiamo sentito la verità di Arcuri, che è la verità di Arcuri, però, cioè non è che l'Arcuri... Abbiamo sentito la verità, abbiamo sentito altri testi, ognuno valuterà le parole di... Ci sono altri interventi? Deputata Bonguerrieri.
7: Ma sì, Presidente, gli ultimi interventi mi stimolano alcune riflessioni, perché guardi, intanto non mi è ben chiara una cosa, Presidente, ma la legge istitutiva della Commissione d'inchiesta Covid ha ad oggetto i procedimenti penali del dottor Arcuri, ha ad oggetto le paventate persecuzioni della Guardia di Finanza che ha indagato sui fatti su cui ha riferito il dottor Arcuri, ha ad oggetto la riferita lentezza dei giudici o dei pubblici ministeri che non avrebbero così consentito una soluzione nel merito del dottor Arcuri, o ha ad oggetto la gestione della pandemia da parte del commissario straordinario plenipotenziario dottor Arcuri, esente da ogni controllo? No, perché mi scusi, Presidente, ma io resto scioccata da questa audizione che riferisce puntualmente su tutte queste questioni, ma manca di riferire su tantissime altre questioni che sono oggetto della legge istitutiva e che personalmente mi attendevo, ci attendavamo che su queste il commissario, non ho bisogno della solita cantilena sotto mentre intervengo, senatrice Zambito, capisco che fa fatica di imparare l'educazione, ma questo è. Quindi pensavo realmente che ci fosse altro su cui sarebbe dovuto approfondire grazie al contributo del commissario straordinario. Dopodiché, e chiudo, gli interventi dell'onorevole Colucci e dell'onorevole Conte in particolare confermano quello che sappiamo già, Presidente, ovvero se vengono auditi che sono in linea con la loro narrativa, allora partecipano. Gli auditi sono esaustivi e soprattutto competenti e finalmente si è raggiunta verità e lei è un presidente assolutamente adeguato al suo ruolo. Se invece vengono auditi a loro assolutamente scomodi, non partecipano e lei chiaramente, Presidente, non è adeguato al ruolo e quindi si deve dimettere. Questo purtroppo avvalora ancora una volta e rende plastica, insomma, diciamo, la volontà di ricerca, di verità che hanno il PD e il Movimento 5 Stelle, ma soprattutto rende plastica la considerazione che la sinistra ha delle istituzioni. Comunque, sommessamente rilevo ai colleghi che sono intervenuti prima di me che esiste copiosa documentazione agli atti della Commissione, anche copiose dichiarazioni testimoniali che dicono l'esatto contrario di quanto è stato oggi riferito, quindi sarà nostra cura sicuramente approfondire e noi attendiamo di poter interrogare il dottor Arcuri e quindi sono stata io la prima a sollecitare, pur a microfono chiuso, di individuare una data nella quale iniziare l'interrogatorio, pur sottolineando il fatto che il dottor Arcuri è indubbiamente quello che è stato maggiormente ascoltato da questa commissione inchiesta Covid e quindi penso che le solite strumentali e così inventate accuse dei colleghi di sinistra anche in questo caso trovano risposta di per sé sola, senza bisogno di ulteriori commenti. Grazie, Presidente.
1: Senatrice Zambito, poi vorrei chiudere però.
8: Secondo me, Presidente, visto che l'ha chiesto anche il Presidente del gruppo Bignami, credo che ci sia qui un'unanimità nel chiederle, e glielo confermo, di fissare la seconda fase dell'audizione testimoniale di Arcuri nel più breve tempo
9: del Partito Democratico.
8: Io credo che ci sia tutto il tempo, ad esempio anche giovedì prossimo.
1: L'ha chiesto Boccia.
8: L'ha già chiesto Boccia, sto specificando che potremmo farla sia giovedì prossimo che venerdì prossimo, giovedì ora ci sono due audizioni che potevano tranquillamente essere programmate in una fase successiva.
1: Allora, fatemi intervenire, state dicendo le cose non corrette.
8: Scusi, Presidente, sì. Posso finire?
1: Sì,
8: grazie. Grazie, no, sa, perché sono io quella maleducata, non voglio che
1: no,
8: anche lei
1: no, ma sta ripetendo
8: incorra.
1: Quello che ha detto il suo presidente di gruppo.
8: No,
1: cioè, me
8: perché
1: lo ripetete 80
8: specificando,
1: volte, non ascoltate le
8: no,
1: risposte.
8: No, sto specificando che ci sarebbe tutto lo spazio e sto dando anche la disponibilità
1: grazie,
8: del gruppo del Partito Democratico
1: grazie,
8: a venire qua venerdì e anche
1: sabato,
8: lunedì,
1: domenica, tutto. Ci deve
8: e sempre, perché riteniamo assolutamente urgente. Poi volevo anche ripetere quello che avevo detto alla collega che mi ha chiamato maleducata al microfono. Avevo semplicemente detto che potrà fare le domande all'ex commissario Arcuri e quindi evidentemente tutti quegli argomenti che lei voleva sentirsi raccontare dal dottor Arcuri le può chiedere quando sarà il momento di fare le domande. Siccome, Presidente, vede, io sono una persona che ricorda bene le cose. E ricordo bene cosa è stato detto nell'ufficio di presidenza. Nell'ufficio di presidenza la richiesta di fare le domande a settembre è provenuta dal gruppo di Fratelli d'Italia. Ora, siccome riteniamo che ci sia invece stata un'apertura, evidentemente, del presidente Bignami di anticiparla il più possibile, allora possiamo cercare di farlo, visto che ad esempio giovedì ha messo due audizioni che non erano così urgenti, poteva tranquillamente prevedere la fase delle domande giovedì adesso, non l'ha fatto perché forse perché non era disponibile il dottor Arcuri o forse perché Fratelli d'Italia aveva chiesto di andare a settembre.
1: Basta.
5: È tutto subordinato alla produzione documentale che il dottor Arcuri ha annunciato.
1: Ma certo.
5: Aveva preavvisato di seguire un 3 giorni e poi per me...
1: Ma certo, stanno facendo i conti senza l'oste. Allora, primo, le audizioni io le ho concordate con tutti. Come il presidente Conte ha ricevuto una chiamata chiedendogli la disponibilità e ne ha ricevuto un'altra, per cui dopo spiegherò i motivi, le audizioni, soprattutto con gli auditi più importanti, vengono concordate con l'audito. Quindi state facendo i conti senza l'oste, facciamo giovedì, venerdì, domenica, lunedì ad agosto, ne parlerò col dottor Arcuri. Primo. Secondo, è inutile che mi fate le richieste sapendo benissimo quelle che sono le aule. Lo sapete quelle sono le aule questa settimana e bene o male la prossima settimana. La prossima settimana, da calendario dei lavori, ci sono aule sia alla Camera che al Senato lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. E forse anche fino a domenica potenzialmente. Quindi voi mi chiedete delle audizioni sapendo sapendo che io non ho il programma preciso delle aule. È ragionevole pensare che la prossima settimana, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, ci sono le aule sicuro. Forse anche venerdì, dubito più fortemente, sabato e domenica, ma in teoria la programmazione prevede anche sabato e domenica. Però, e questo lo dico perché il Presidente Conte ha fatto una domanda che ha ricevuto una chiamata per questo, perché ritengo altamente improbabile che martedì e mercoledì, il 4 e il 5, visto che c'è convocata l'Aula del Senato, che sono anticipate, e ci sono anche l'Aula della Camera, che martedì 4 e mercoledì 5 ci sia lo spazio per fare l'audizione. Sì. Quindi lei ha detto che ha ricevuto la chiamata e ha dato la disponibilità per il 6.
6: No, scusate, no. Presidente, forse mi sono espresso male, ma questo un po' di giorni fa. Ho ricevuto una chiamata da parte della segreteria, non so se era qui il dottore, e ha parlato il mio segretario. Avete concordato, ha controllato la mia agenda, abbiamo concordato il 4, sono stato informato il 4.
1: Allora, sì.
6: Poi io oggi aggiungevo anche il 5, anche il 6 se servisse.
1: Perfetto. Allora, quello che vi sto comunicando adesso è che il 4 e il 5 è probabile che ci siano lavori, quindi... E io non posso sovrapporre la commissione ai lavori con voti, quindi non escludo che ci sia la necessità di farla eventualmente il 6, sperando che il 6 l'aula sia libera, ok? O di sera. Però io non ho la disponibilità dei lavori dell'aula adesso. Quando ho chiamato due settimane fa è stata chiesta una disponibilità per il 4 e il 5, che di solito c'è spazio e c'è disponibilità. Dopodiché, ad oggi non ho la certezza che il 4 sia libera, così come non ce l'ho che sia il 5. Quindi probabilmente anche lei, e così lo faremo anche con Arcuri, se si vede che quel 4 e 5 non c'è disponibilità, le chiederemo la disponibilità eventualmente per il 6, perché non lo escludo. Però purtroppo io devo ho a che fare con le aule, e quindi e questo vale anche per il dottor Arcuri, per cui evidentemente non c'è lo spazio. Primo, non si può fare questa settimana, perché non è nella programmazione dei lavori, non l'abbiamo concordato con il dottor Arcuri, il dottor Arcuri deve depositare dei documenti, no, non si fa così all'ultimo, cioè non è che gli dico, vuol venire il giovedì? Cioè non funziona così, c'è la programmazione dei lavori, con Arcuri ci siamo messi d'accordo per questa data, deve depositare della roba, ci siamo messi d'accordo, e anche il dottor Arcuri lo può confermare, ha detto che deve depositare diversa documentazione, e quindi quando depositerà la documentazione, a quel punto ci risentiremo. Se volete che, e chiudo e poi do la parola, se volete che convochiamo ad agosto, per me non c'è problema, ma non è che convochiamo ad agosto solo Arcuri, e non è che poi l'opposizione viene solo per Arcuri perché gli piace Arcuri. Se io convoco l'8, il 9, il 10, fino al 15 d'agosto, se volete io convoco, anche dopo, ma facciamo le audizioni di tutti e continuiamo i lavori per tutti, perché rispetto poi per tutti, perché primo devo chiedere una deroga, credo, ai presidenti di Camera e Senato, perché di solito quando chiude la programmazione, quando chiudono i lavori delle aule, non vengono convocate nessuna commissione, quindi credo che dovrei chiedere una deroga, però qua non so, dovrei chiedere una deroga ai presidenti di Camera e Senato per lavorare tutto agosto. Secondo, poi facciamo le audizioni, tutte le audizioni ad agosto, cioè non è che facciamo solo Arcuri, stiamo qua per Arcuri e poi voi non venite più, quindi faremo queste valutazioni, tra cui quella più importante per me è che mi metterò d'accordo con l'audito, quindi gli richiederò la disponibilità e faremo la valutazione anche sulla disponibilità dell'audito, visto che oggi è stato 6 ore e probabilmente quando dovremo fare le domande ce ne dovrà stare altre 6 minimo, quindi io non mi precludo niente, però sono le valutazioni che faremo. Presidente Bignami?
5: Perché senza entrare nell'organizzazione dei lavori, che ovviamente il Presidente, se non l'Ufficio di Presidenza, condurrà nel migliore dei modi, prendo volentieri atto della disponibilità che ha dato l'Onorevole Conte anche rispetto ad altre date, fatto salva l'organizzazione dei lavori, per noi, pur ringraziando il dottor Arcuri, è importante poter utilizzare la disponibilità che il Presidente Conte ha dato prima della sospensione dei lavori, senza con ciò voler ingerire nell'organizzazione di Camera e Senato, quindi la prego di tenere presente questa premura, senza voler togliere nulla al Presidente, anche perché, ma proprio non ho capito, quindi senza alcuna polemica, prima l'Onorevole Conte diceva, ma non l'ho capito, quindi se può spiegarmi meglio ne sono grato, quando ha detto, bah, comunque, ed è vero, l'audizione del commissario Arcuri ha un rilievo anche sotto il versante delle domande, non ho compreso se quindi lei, senza con ciò voler alludere che è un tentativo suo di non... No, proprio in maniera chiara, cioè se lei consigliava prima di chiudere l'esame di Arcuri e poi di dar corso al suo, che non è un giudizio, è proprio per capire come ipotesi di lavoro, oppure perché non ho capito il passaggio, mi deve proprio perdonare.
6: Allora, lo ridico, credo che siccome il dottor Arcuri ha toccato tanti argomenti che, come ho detto, hanno alimentato anche quello che ho chiamato un circo mediatico e dove io sono stato coinvolto, ancorché addirittura io non sono mai stato davanti all'autorità giudiziaria per tutte queste vicende, però vengo comunque coinvolto perché è inutile, insomma, girarci intorno, mistificazioni, opacità, i segreti di Conte mi hanno coinvolto con titoli anche diffamatori, quindi è chiaro che chiarire tutti questi elementi di fatto, queste vicende, sarebbe la migliore, diciamo, via propedeutica per poi potermi consentire di poter riassumere invece quelle che sono le mie cognizioni su tutta la vicenda pandemica. Perché, ripeto, sono stato chiamato addirittura anche pubblicamente a rispondere di questioni di cui non ho conoscenza diretta, quindi è chiaro che se noi potessimo precisare tutte queste vicende, per me con tutte le domande che volete e che vogliamo, sarebbe ancora meglio, fermo restando che sono in condizione comunque di rispondere per quel che mi riguarda, come ho sempre detto, in qualsiasi momento, perché ho dichiarato questa disponibilità già 2 anni fa, anzi più di 2 anni fa. Tutto qui.
1: Comunque verrà chiamato dalla segreteria per capire se eventualmente è disponibile anche per un'altra data, che non va a sostituzione, però se io so che lei è disponibile il 4, il 5, il 6, eventualmente se io giovedì vedo che l'aula è convocata e ci sono voti per il 4 e il 5, la fisso il 6. Se invece giovedì vedo che effettivamente martedì mattina c'è lo spazio, la manteniamo martedì mattina. Il 6 sarebbe comunque, credo, il pomeriggio, perché secondo me la mattina le aule... Però è inutile, cioè nel senso che il problema l'avete capito e non dipende da... Sarebbe pretestuoso dire che non è disponibile, quindi per mezza giornata un po'... Va bene, cercherò di fare una sintesi tra le esigenze del calendario della prossima settimana e dei singoli auditi.
9: Radio Radicale, 19 in punto, abbiamo ascoltato la commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal Covid, in particolare con l'esame testimoniale di Domenico Arcuri, già commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19. E ora invece ci spostiamo e saremmo dovuti andare in diretta da Castella del Piano con la 10ª edizione di Notizie dell'Amiata, parole della contemporaneità, difendersi, con ospiti Paolo Gentiloni, Maurizio Mannoni, Tonia Mastrobuoni. Tuttavia, non per problemi tecnici proprio dal luogo, non riusciremo a mandarla in diretta, potrete ascoltarla in seguito sul nostro sito. E quindi cambiamo tema, cambiamo argomento e passiamo al caso del Mastro, e lo facciamo ascoltando una conferenza stampa di oggi di Davis Dori sui lavori della Giunta Autorizzazioni.
10: Buongiorno colleghi, grazie per essere intervenuti in così poco tempo, con così poco tempo di preavviso. Il Presidente della Giunta Davis Dori farà adesso un punto su quelle che sono gli sviluppi, le vicende che questa mattina hanno caratterizzato il lavoro di parte della Commissione, che non era chiaramente convocata in modo formale, e poi risponderà alle vostre domande. Prego, onorevole.
11: Sì, buongiorno a tutti. Giungo ora dagli uffici della Giunta delle Autorizzazioni, dove siamo stati di fatto da stamattina alle ore 10, quando siamo entrati negli uffici per chiedere di fatto di poter accedere a quella documentazione che era allegata, che è stata inviata quindi in allegato alla richiesta del procuratore di Roma Lovoi. A fronte della nostra richiesta ci è stato negato l'accesso. Gli uffici di fatto ci hanno comunicato di aver avuto quindi istruzioni direttamente quindi dal Presidente Fontana di non poter, non avendo l'autorizzazione di poterci proprio consentire l'accesso. A questa loro affermazione però noi abbiamo comunque chiesto di poter avere la lettera con la quale Presidente Fontana e o il Segretario Generale hanno dato questa indicazione, questa disposizione agli uffici. Quindi ho scritto immediatamente al Presidente Fontana per poter avere questa comunicazione, e poco fa, una mezz'ora fa, il Presidente Fontana ha risposto che di fatto quella disposizione, cioè di non consentire l'accesso e che quindi gli uffici non sono autorizzati a consentirci l'accesso, si desume, ex articolo 8 e 67 del regolamento della Camera, dalla lettera che lo stesso Presidente Fontana nella giornata di ieri mi ha inviato. Come potete comprendere, questa quindi di fatto è una situazione di stallo. I membri della Giunta, a cui ieri con una decisione che avevo assunto in occasione dell'ufficio di presidenza della Giunta, avevo dato disposizione a partire da oggi ore 10, motivo per il quale l'accesso oggi è avvenuto negli uffici della Giunta a partire da quell'ora, la possibilità appunto di accedere a quel CD, allegato alla lettera del procuratore Lovoi. Chiaramente a oggi nessuno, quindi lo anticipo già, quindi può sapere qual è il contenuto di questo CD, perché è ancora sotto chiave e quindi in cassaforte presso gli uffici della Giunta. Ribadisco quanto già affermato ieri, che la mia decisione è supportata da dei precedenti, e questi precedenti li comunicherò comunque, anche se informalmente già l'ho fatto ieri, ma lo formalizzerò come richiesto dal presidente Fontana in una mia lettera che entro sera invierò al presidente Fontana, in vista quindi ovviamente a questo punto della decisione che assumerà la giunta del regolamento nella giornata di lunedì, a seguire quindi martedì mattina come giunta autorizzazioni ci convocheremo anche all'esito della decisione della giunta del regolamento, anche per decidere la prosecuzione come proseguire i lavori, perché chiaramente le ipotesi sul tavolo sono esclusivamente due: se fare un'ulteriore integrazione istruttoria rispetto al lavoro già svolto dalla giunta e che portò al voto di negare a maggioranza l'autorizzazione al sequestro del dispositivo, oppure se invece, nonostante la richiesta del procuratore Lovoi e quella documentazione a cui però nessuno può accedere per decisione del presidente Fontana, non può portare a questo punto che ha un voto direttamente in aula probabilmente settimana prossima, dipenderà poi dalle decisioni anche dalla capigruppo.
10: Ci sono domande, colleghi?
11: Sì, sentiamo poco. Ah, adesso sono qui.
12: Voi cosa temete di più? Del Mastro ha chiarito che lui non ha nulla da nascondere, che vuole che si conoscano i contenuti della chat. E politicamente, qual è la cosa che la preoccupa di più, al di là poi della tecnicalità?
11: No, da Presidente della Giunta a me quello che preoccupa è il fatto che una prerogativa e un diritto dei membri della Giunta che come Presidente rappresento non possano accedere a una documentazione che, attenzione, non è stata inviata, c'è stata inviata in Giunta dal Presidente Fontana. Quindi noi ci troviamo anche un po' in questo cortocircuito per il quale il presidente Fontana nella giornata di ieri trasmette alla giunta la lettera e la documentazione. Io, come ritengo assolutamente che è sempre avvenuto, perché non ci sono precedenti in quella direzione, cioè il fatto di negare l'accesso alla documentazione, lo rendo disponibile, e lo stesso presidente che in data ieri mi ha inviato quella documentazione mi dice che noi non possiamo accedere in attesa della valutazione della giunta del regolamento. Io penso che a questo punto forse doveva invertire probabilmente l'ordine delle cose, inviare allora, se davvero c'erano preventivamente dei dubbi, non sono insorti per altri motivi successivamente, alla giunta del regolamento, e all'esito di quello inviarle. Invece io mi trovo come presidente della giunta della documentazione in cassaforte, e lo stesso presidente che me l'ha inviata mi dice che i miei membri della giunta non possono accedere. Per quanto riguarda più nello specifico quello che mi chiede, io penso che politicamente parlando invece la maggioranza chiaramente, anche in forza di quello che almeno in forza di comunicati stampa ha affermato il collega Del Mastro, può anche deliberare, magari sarà anche così, non lo sappiamo, settimana prossima a questo punto l'Aula e la maggioranza deliberare, ok, quindi di fatto l'autorizzazione a quel sequestro, e non negarlo. Ricordo, l'ho già comunicato anche nei giorni scorsi, c'è anche il precedente, il celebre precedente di Andreotti, che al Senato si appellò all'Aula e ottenne effettivamente il voto, per trasparenza disse date l'autorizzazione. Quindi se la volontà è anche quella di trasparenza, da questo punto di vista credo che lo si possa ancora fare, a prescindere poi da questa questione della vicenda di oggi, della documentazione a cui c'è l'accesso oppure no.
10: Altre domande?
13: Oddio, mi è partito il cappuccio, ecco, lo rimetto a posto. Allora, vi volevo chiedere questo. Allora, visto che non c'erano stati mai dei precedenti, vi volevo chiedere se, insomma, almeno per cautelarsi, il Presidente della Camera si è appellato alla Giunta

0: per tutti, a un regime di segretezza tale per cui è possibile la mera visione di quella, di quelle chat, anche perché ci sono conseguenze di natura penale per il deputato qualora dovesse rivelare il contenuto. Quindi già siamo all'interno comunque di un regime particolarmente stringente, giustamente stringente, e quindi anche il mero accesso, a mio parere, okay, è chiaramente un intervenire, a mio parere, a gamba tesa rispetto ai lavori che legittimamente come giunta autorizzazione abbiamo sempre svolto.
1: E scusi, onorevole, siccome le chat sono state inviate alla giunta e sono quindi sotto chiave, no? Lei l'ha detto chiaramente, la giunta per il regolamento potrebbe quindi impedire prima del voto dell'Aula la visione a voi e decidere direttamente senza aver visionato queste in Aula, senza aver visionato queste chat, se utilizzarle oppure no?
0: Allora, è chiaro che io...
1: In teoria,
0: Sì, in teoria, perché vado anch'io a interpretazione rispetto a quello che potrà fare lunedì la giunta del regolamento. Sì, io, da quello che comprendo anche dalla lettera del Presidente Fontana, la giunta del regolamento deciderà di fatto in merito alla mia richiesta di rendere accessibile ai membri della giunta quella documentazione, se effettivamente i membri della giunta possono accedere oppure no. Questo a prescindere poi dal voto che comunque martedì, l'avevamo già previsto in giunta, ci sarà su un'integrazione istruttoria oppure no in vista dell'aula.
1: Cioè, quindi i deputati potrebbero, se si andasse al voto in aula direttamente, potrebbero votare al buio,
0: sì.
1: Questo sta dicendo?
0: Sì. Okay. Sì. Cioè, nel senso che anche i membri della giunta, perché solo loro possono, sarà in tal caso negata la possibilità di prendere visione delle chat.
2: Ci sono altre domande?
3: Sì, qua, se posso, buongiorno. Io volevo capire una cosa, se questo annuncio che ha fatto ieri del Mastro, no, che ha inviato ai PM via PEC le chat, a livello di percorso autorizzativo del Parlamento, all'autorizzazione dei PM poi a acquisire cellulari e materialmente usare le chat, cambia qualcosa o non cambia niente?
0: A mio parere a livello tecnico non cambia nulla, può cambiare a livello politico, ok, anche in vista del voto in aula, perché ricordo sempre che queste sono prerogative non del singolo deputato e quindi a disposizione del singolo deputato, ma a tutela della funzione parlamentare. Quindi l'unica cosa che può fare da questo punto di vista, ribadisco a mio parere, modesto parere, è il collega Del Mastro venire in aula nel momento del voto e appellarsi all'aula per dire, come fece appunto Andreotti, per trasparenza, proprio per fugare qualsiasi dubbio, votate a favore dell'autorizzazione al sequestro del dispositivo.
4: Curiosità, se era possibile.
0: Sì.
4: Dunque, il dischetto a che ora è arrivato ieri, a che ora è arrivata la lettera di Fontana, e volevo chiederle se qualche membro della giunta le avesse chiesto prima dell'arrivo della lettera di Fontana di visionare le chat, lei sarebbe stato tenuto a fargliele vedere e non c'è stata nessuna richiesta?
0: Allora, anzitutto sulla prima parte, se ricordo bene, comunque la lettera del procuratore Lovoi è giunta, anzi è stata protocollata, quindi in procura, verso le 7:50 del mattino, e quindi tempi, credo una mezz'ora di tempo, perché non sono chiaramente in ufficio di presidenza Camera, una mezz'ora dopo più o meno è giunta al Presidente della Camera, tempi tecnici di poco più di un'ora è arrivata poi in giunta autorizzazioni. Però è chiaro che comunque non avrei preso nessun tipo di decisione prima comunque di un ufficio di presidenza, motivo per il quale ieri io proprio, anzi ho voluto convocarne due. Uno per prendere contezza del contenuto della lettera e un altro invece per prendere chiaramente una decisione.
5: Vai.
6: Mi scuso se faccio una domanda che magari lei ha già detta, sono arrivata un minuto dopo. Volevo sapere se, cioè come vi comportate oggi, se andate via, se rimanete lì, e in giunta ovviamente, se Fontana vi ha comunicato qualcosa, formalmente o informalmente, e poi un chiarimento sulla questione, sull'ultima domanda del collega Del Mastro, che appunto mi pare di capire dalle sue parole che anche le chat che ieri Del

0: Mastro dice di aver consegnato in procura, se l'aula non dà il via libera, la procura non le può leggere, corretto? Ok, allora questo me la...
1: Anzitutto la prima domanda. Sì, oggi quindi noi adesso abbiamo abbandonato gli uffici della giunta, anzi abbiamo fatto anche redatto un piccolo verbale per dare atto anche di quanto abbiamo fatto questa mattina. E quindi di fatto, a fronte della totale opposizione, devo dire che da parte di tutti, lo può confermare tra l'altro anche il collega di maggioranza Palombi, che era presente anche lui, seppur chiaramente, l'ho preciso collega, non ha fatto lui richiesta chiaramente di poter accedere, lo do chiaramente per correttezza, però era presente. Ecco, quindi in un clima di assoluta tranquillità, responsabilità, rispetto istituzionale chiaramente tra noi e gli uffici, questo devo dirlo, però a fronte chiaramente di una decisione così netta certamente non possiamo forzare ulteriormente se non attendere, ecco quello che chiedeva, la risposta del Presidente Fontana, perché all'inizio di quell'incontro che abbiamo avuto negli uffici della Giunta ci è stato comunicato che loro non potevano consentirci di accedere alla documentazione. A quel punto ho scritto il Presidente Fontana per conoscenza al Segretario Generale per capire sulla base di quale documento gli uffici si rifiutavano, ci negavano l'accesso. E il Presidente Fontana ha risposto, ecco come dicevo ormai quasi un'oretta fa, dicendo che di fatto quella disposizione agli uffici non è in forza di una lettera che è giunta oggi, ma è in forza, si desume dal contenuto della lettera che però il Presidente Fontana ha inviato ieri a me e non agli uffici. Non sto adesso a entrare nel merito di questo, prendo atto di quello che mi dice il Presidente Fontana, che ha citato gli articoli 8 e 67 del regolamento, quindi a fronte della netta chiusura non possiamo andare oltre, quindi certo non torneremo più in giunta per chiedere l'accesso alla documentazione. Per noi il lavoro oggi è finito qui.
2: Presidente, io avevo Giacomo Salvini, sì. Infatti, ho tre domande, una tecnica e due più politiche. Quella tecnica, a me manca un passaggio, cioè lunedì c'è la giunta per il regolamento che si esprimerà sulla possibilità che hanno i membri della giunta per l'autorizzazione di visionare le chat e diciamo con ogni probabilità lo negherà. A quel punto c'è un altro passaggio in giunta per le autorizzazioni? O si va direttamente in aula e la giunta per le autorizzazioni cosa fa? Cioè valuta, dà un nuovo parere sui documenti che sono arrivati a cui non può accedere? Cioè questo passaggio mi sembra, mi leggo anche alla domanda di Giovanna sull'elemento di vedere, di votare in base al buio a una nuova documentazione che non esiste. E poi volevo fare due domande un po' politiche. Abbiamo capito sostanzialmente quale sarà la fine di questa vicenda, cioè essendo tutto molto a maggioranza, essendo per quanto stiamo parlando di organi di garanzia, ma abbiamo capito che ormai la maggioranza si muove votando semplicemente in base a ordini di partito, che la giunta per il regolamento voterà per negare l'autorizzazione a vedere le chat, poi a quel punto ci sarà la giunta per l'autorizzazione, farà lo stesso, si andrà in aula e succederà la stessa cosa, quindi le chat si possono vedere. Allora, le volevo chiedere, dal punto di vista politico, visto che la decisione di oggi di Fontana arriva dopo una richiesta dei componenti del centrodestra che gli hanno mandato una lettera, se il Presidente della Camera, secondo lei, ha tolto la maglietta istituzionale e indossato ormai quella politica e quindi deve prendere le conseguenze, diciamo, di questa decisione, e se non si svilisce anche un po' il ruolo dell'istituzione Camera, visto che con ogni probabilità si arriverà al paradosso per cui le due parti in causa, cioè l'avvocato di Caroccia e del Mastro, hanno consegnato le chat, ma i magistrati non le possono vedere, non le possono utilizzare e nemmeno i cittadini le possono conoscere. Quindi volevo chiedere se questo non sia un paradosso che svilisce un po' la Camera. Grazie.
1: Allora, andrò in ordine. Allora, anzitutto, sì, settimana prossima come giunta autorizzazioni siamo nuovamente convocati. nell'ufficio di presidenza avevamo deciso o lunedì o martedì. Nel frattempo è giunta la lettera del presidente Fontana che dice che la giunta per il regolamento si convoca lunedì, quindi io sicuramente convocherò giunta autorizzazioni martedì. Che cosa dovrà fare? La giunta autorizzazioni esprimerà ancora un voto, ma attenzione, questo è il passaggio fondamentale, non sulla richiesta di autorizzazione, perché su quello si è già espressa. Quindi si esprimerà con voto sulla possibilità di una integrazione istruttoria all'esito della lettera del procuratore Lo Vuoi. Però è ovvio che se la giunta del regolamento lunedì decide che noi non possiamo accedere, giustamente, è chiaro, adesso non c'è bisogno di girarci attorno, questa integrazione istruttoria diventa pressoché impossibile da parte. Quindi a questo punto vuol dire che probabilmente dalla giunta uscirà un voto di non necessità di integrazione istruttoria e quindi si può andare subito direttamente al voto in aula per settimana prossima. Poi io devo dire che ho visto anche ieri degli interventi anche di alcuni membri di maggioranza ribadire il concetto che il collega Del Mastro non ha nulla da nascondere, oltretutto in parte sconfessando anche o andando in contraddizione rispetto a quello che invece appunto attraverso l'iniziativa di alcuni membri della giunta autorizzazione di maggioranza hanno chiesto. Allora, trasparenza, consegniamo le chat, non abbiamo nessun problema a dare l'autorizzazione. Oppure invece non è nemmeno possibile ipotizzare che i membri della giunta sotto segreto, perché di fatto non è possibile rivelare all'esterno il contenuto, cioè questa contraddizione la devo riscontrare all'interno della maggioranza, vedremo magari invece settimana prossima o quando ci sarà il voto questo dubbio ci verrà chiarito. Ultimo, invece, no, io non credo affatto che il presidente Fontana abbia preso una posizione di natura politica, assolutamente, è comunque una posizione istituzionale. Quello che io contesto è che comunque sia questa entrata a gamba tesa rispetto a una prerogativa che i membri della mia giunta hanno. Secondo me è una scelta non corretta. Io porterò i precedenti, spero che bastino la giunta del regolamento per dare ragione alla posizione che ho portato avanti. Come dicevo prima, forse però anche una valutazione prima di inviare a noi la documentazione e anche il CD, forse allora avrebbero dovuto fare un'interlocuzione interna per capire se noi avevamo la possibilità o meno anche solo teorica di accedere, perché se poi mi vengono inviate e per me è normale che i membri della giunta possano accedere e poi invece mi viene impedito e successivamente c'è un giudizio della giunta regolamento, lo trovo secondo me come ordine delle cose sbagliato. Grazie a voi, buon lavoro.
3: Radio Radicale 19:23, abbiamo ascoltato la conferenza stampa che si è tenuta oggi da parte di Davis Dori, presidente della giunta per le autorizzazioni proprio sul caso Del Mastro. E ora cambiamo argomento, passiamo alle prossime elezioni americane e anche alla politica economica della Fed. Lo facciamo con un'intervista di Cristiana Pugliese a Natale D'Amico, ascoltiamo.
4: Radio Radicale. Siamo di nuovo qui per conversare con il consigliere Natale D'Amico, naturalmente come sanno i nostri ascoltatori consigliere della Corte dei Conti. Consigliere, buonasera, benvenuto.
5: Buonasera, buonasera.
4: Allora, intanto ringraziamo Francesca Rosini che ci sta aiutando a registrare, siamo entrambi da remoto. Oggi parliamo delle prossime elezioni americane e della Fed, come ormai hanno ben capito i suoi ascoltatori, ha un neo presidente Warsh. Allora, da cosa vuole iniziare?
5: Ma partiamo forse dalle elezioni americane. Mancano 100 giorni a queste elezioni di mezzo termine, che in qualche modo segneranno la politica americana, diciamo, in un verso o nell'altro, lo segneranno questa parte finale del secondo mandato di Trump.
4: Sì.
5: Siamo a 100 giorni dalle elezioni, il tasso di approvazione di Trump ha raggiunto il suo minimo. Cioè il tasso di coloro che lo approvano, secondo l'Economist YouGov, un sondaggio, come dire, molto, molto ricco, quindi anche ben fatto, dell'Economist fatto con YouGov, il tasso di approvazione è sceso al 35%, il tasso di disapprovazione al 60%, quindi l'approvazione netta è meno 25%. È il minimo da che Trump ha iniziato il suo secondo mandato. Per capirci, a questo punto del suo primo mandato Trump era negativo, era meno 10. Ricordiamolo che con meno 10 quelle perse le elezioni, ora siamo a meno 25.
4: Sì.
5: Biden era a meno 16, come sappiamo Biden era avviato, come dire, alla fine che sappiamo. Una parte continua quindi a scendere il gradimento di Trump. Una parte importante di questo calo sembra legato agli effetti della guerra in Iran. Il gradimento netto degli americani della guerra in Iran è meno 30, che assomiglia al meno 25 di Trump. Sondaggi simili furono fatti durante la guerra in Vietnam. Guerra in Vietnam raggiunse questo livello di meno 30 di approvazione. Normalmente negli Stati Uniti, quando parte una guerra, gli americani approvano, poi man mano più avanti. Nel caso del Vietnam furono decisive l'arrivo delle buste nere che contenevano i cadaveri, decine di migliaia, ma questo meno 30 fu raggiunto dopo 6 anni della guerra in Vietnam. Qui ricordiamo i morti si misurano in meno di 2 decine, tuttavia siamo arrivati a questo tasso di gradimento negativo, diciamo, di disapprovazione in 6 mesi, meno di 6 mesi dall'inizio della guerra in Iran. Se guardiamo alla guerra in Iran sempre, i democratici, il tasso di approvazione netto è meno 84%, cioè i democratici sono tutti d'accordo che è una stupidaggine, una cosa dannosa.
4: Quindi è un giudizio sulla guerra, non per le ricadute che loro hanno.
5: Questo peggioramento di Trump sembra molto legato al giudizio sulla guerra. Il giudizio sulla guerra è diventato velocemente negativo, è fortemente negativo e c'era da aspettarselo fra i democratici. È negativo anche fra gli indipendenti, fortemente negativo anche fra coloro che nel sondaggio non si schierano con democratici o repubblicani. I repubblicani sono divisi nettamente in 2 categorie, diciamo, coloro che si dichiarano repubblicani nel sondaggio, stiamo parlando di sondaggi d'opinione. Coloro che si dichiarano sensibili, insomma, legati al movimento MAGA, Make America Great, approvano nettamente, il 72% è il tasso di approvazione netto, cioè la differenza tra quelli che approvano e quelli che non approvano, è più 72%. Per i repubblicani non MAGA, ancora ad aprile il tasso di approvazione era positivo, più 26%. Oggi il tasso di approvazione fra i repubblicani non MAGA è diventato meno 25%. Quindi c'è una quota consistente dei repubblicani, quelli forse più legati alla tradizione del Partito Repubblicano, che non si riconoscono in questo, come dire, slogan MAGA, in questa ideologia forse MAGA, che, come dire, condannano nettamente in prevalenza la guerra. Anche perché nel frattempo i costi della guerra cominciano ad emergere.
4: Certo.
5: Secondo il sondaggio, secondo il Pentagono, finora stiamo parlando di 37 miliardi e mezzo di dollari, ma nei suoi conti il Pentagono conta sostanzialmente munizioni e carburante, il costo di rimpiazzo delle munizioni utilizzate e il carburante consumato. Questa senatrice del Michigan, che sta seguendo in Senato con particolare attenzione il problema dei costi della guerra, si chiama Elisa Slotkin, e aggiunge a questi costi il costo di riparazione delle basi. Come sappiamo, l'Iran ha colpito ripetutamente numerose basi in Medio Oriente. Secondo la stima fatta da Elisa Slotkin, siamo a circa 200 miliardi di costo. Negli Stati Uniti l'attenzione, diciamo, uno dei motivi che sta determinando, come dire, il dissenso sull'inizio e sulla prosecuzione della guerra è molto legato ai costi che stanno emergendo. In questo contesto ovviamente tutti si esercitano su come succederà, come queste manifestazioni, caduta del consenso di Trump, caduta a livelli minimi rispetto al suo passato, anche al passato del suo primo mandato, che poi lo portò, ricordiamolo, alla sconfitta. E aumento del dissenso sulla guerra in Iran, che ormai non è, si estende dai democratici che hanno manifestato dissenso fin da principio, ma anche gli indipendenti, anche una parte rilevante degli elettori repubblicani, come questo, che effetto produrrà sulle elezioni di mezzo termine? Allora, le previsioni ad oggi. L'Economist utilizza un modello di previsione complesso, un modello di simulazione in realtà, utilizzando informazioni relative alle primarie, ai sondaggi, alla raccolta dei fondi, che è molto importante, in particolare nelle primarie americane, la raccolta, i dati sui fondi raccolti sono molto importanti. Una campagna più ricca ha più possibilità di avere successo.
4: Certo.
5: E d'altra parte, il successo atteso della campagna si misura molto con la capacità di raccogliere fondi, diciamo i fondi affluiscono verso il candidato che ha più probabilità di avere successo. Loro sulla base di questo vanno per ogni singola elezione 25.000 simulazioni, quindi insomma un modello complicato e considerato il più affidabile di previsione sui risultati delle primarie. Ad oggi questo modello di simulazione dell'Economist dà quasi certo il fatto che i democratici raggiungano la maggioranza alla Camera dei rappresentanti, dà una probabilità superiore all'80% che questo avvenga, invece non dà una probabilità di maggiore del 50% che i democratici acquisiscono il controllo del Senato. I numeri sul Senato hanno oscillato sulle previsioni, ad oggi la probabilità che raggiunga la maggioranza, cioè 51 senatori, i democratici, viene attribuito una probabilità alta ma inferiore al 50% da questo modello di previsione, il 45%. Il risultato singolo più probabile che viene indicato dal modello è un risultato 50-50. Dobbiamo capirci, 50-50 è una situazione. Cambia già il fatto che a questo punto lo darei quasi per scontato, insomma, salvo novità clamorose in questi 100 giorni che mancano alle elezioni, che la Camera dei rappresentanti avrà una maggioranza democratica, ma se anche fosse 50-50 il Senato sarebbe un indebolimento serio per l'amministrazione Trump. Ricordiamo che il Senato è decisivo per le procedure di advice and consent, cioè per le procedure in base alle quali quando nomina un alto funzionario, un titolare di funzioni pubbliche di elevato rango, un capo di dipartimenti, un capo di agenzie indipendenti, il presidente, l'amministrazione ha bisogno del consenso del Senato. Fin qui Trump è riuscito a strappare il consenso del Senato con sempre maggiori difficoltà in questi 2 anni, ma insomma è riuscito a strapparlo anche su persone francamente molto discusse e molto discutibili. Se l'equilibrio che si componesse davvero fosse questo di 50-50, dovrebbe venire sostanzialmente a mediazioni, quindi già 50-50 sarebbe un indebolimento della capacità di radicarsi dentro l'amministrazione da parte del presidente Trump, e probabilmente impedirebbe le nomine più fantasiose e più discutibili che abbiamo visto anche in agenzie molto delicate come l'agenzia di servizi, come abbiamo visto al Pentagono, come abbiamo visto in tutte le autorità indipendenti. Sostanzialmente il 3 novembre si vota per 35 seggi in Senato, ma la verità è che di questi 35 seggi 25 sono praticamente già aggiudicati, quindi l'intera partita al Senato si gioca su 10 seggi. Forse possiamo cominciare a prendere familiarità, insomma da oggi in poi se ne parlerà molto di queste elezioni, insomma in questi 100 giorni. Sostanzialmente fra questi 10 seggi sono 4 seggi che i democratici devono ottenere per poter sperare di avere la maggioranza, e sono per molti versi 4 seggi, cioè senatoriali, che sono già, i cui eletti sono già senatori democratici, però per molti motivi sono, contendibili, cioè per motivi diversi fra di loro potrebbero non farcela i democratici a tenerle. Questi 4 seggi sono in Georgia, in Michigan, nel New Hampshire e Minnesota, e d'altra parte ci sono 6 seggi di oggi detenuti dai repubblicani, nei quali è possibile, in qualche caso è più che probabile, che i democratici riescano a vincere, cioè a strappare questi seggi al candidato uscente o comunque al candidato repubblicano. Sono Carolina del Nord, Maine, Alaska, Texas, Ohio, Iowa. Insomma, dicevamo dei seggi che i democratici debbono tenere. In Michigan ancora le primarie si debbono fare, perché viene considerato un seggio a rischio per i democratici che, come dire, oggi rivestono hanno ottenuto la vittoria nelle precedenti elezioni senatoriali in Michigan? Perché in Michigan nelle elezioni presidenziali Trump ha vinto, seppure di misura. Come c'è un effetto di trascinamento, si pensa, insomma, voglio dire, un'elezione che in altri tempi sarebbe stata data per scontata a favore dei democratici viene considerata discutibile. In Georgia sta emergendo un candidato democratico che viene considerato uno dei possibili, forse vale la pena, come dire, cominciare a fissare questo nome. In Georgia il candidato democratico si chiama John Ossoff. Perché? Perché se ne comincia a parlare come di possibile candidato presidenziale, noi sappiamo sì. Che ancora la campagna presidenziale
4: è lontana,
5: ma sappiamo che si cominciano ovviamente a fare dei nomi, insomma, probabilmente, sostanzialmente, dopo il 3 novembre di quello si parlerà nella politica americana. E in particolare delle primarie democratiche, perché allo Stato non è chiaro chi sarà il candidato. Abbiamo parlato più volte, forse anche a Radio Radicale, di Newsom, cioè della California. Ora sta emergendo anche, rispetto alla capacità di raccogliere fondi, quello che allo stato delle cose è il candidato senatore della Georgia. È un candidato senatore uscente, vinse nel 2001, in Georgia c'è il ballottaggio, vinse al ballottaggio, quindi vinse di misura sostanzialmente, si chiama John Ossoff, forse anche questo è un nome che possiamo cominciare a pensare, perché se dovesse uscire vincente in Georgia, un terreno non facile per i democratici, ma lui è l'uscente, e insomma probabilmente questa sua ipotesi di candidatura presidenziale prenderebbe slancio. Poi ripeto, ci sono il New Hampshire e il Minnesota, in cui Minnesota lo stato è democratico, i democratici rimangono favoriti, ma insomma il risultato nelle elezioni presidenziali mise in discussione il Minnesota, e quindi si pensa che insomma non è scontato che i democratici ce la facciano a mantenerlo. Lo stesso problema si pone in New Hampshire. Aveva la senatrice uscente, che si chiama Jan Shamin, si ritira, e quindi invece il suo candidato, che lei ha sconfitto nelle precedenti elezioni, si ricandida, ed è un candidato forte che allora lei ha sconfitto di misura, avendo lei, come dire, doti di comunicazione molto forte, viene considerato, quindi insomma il candidato, chi sia l'alternativa, il successore, diciamo, candidato democratico della Shannon è importante. Poi ci sono, ricordiamo appunto, i sei stati, quindi Carolina del Nord, Maine, Ohio, Alaska, Texas e Iowa, nei quali invece si comincia, come dire, i democratici potrebbero perdere. Pensiamo al caso del Maine, un caso in cui i democratici dovrebbero vincere, perché lo Stato è in prevalenza democratico, sistematicamente alle elezioni presidenziali vota democratico, c'è una senatrice uscente repubblicana, niente affatto maga, molto moderata, che vince da 30 anni, per capirci, quindi sconfiggerla non è affatto facile. In Ohio i democratici in astratto, secondo i sondaggi, potrebbero vincere, però ricandidano un candidato, Brown, che era già stato sconfitto nel 24 nell'elezione per l'altro seggio senatoriale in Ohio, quindi si comincia a dubitare che, mentre sembrava all'inizio scontato che i democratici potessero, a un certo punto sembrava scontato che potessero riconquistare l'Ohio, si comincia a discutere. Ripeto, per motivi diversi, Carolina del Nord, Maine, Ohio, Alaska, Texas e Iowa diventano decisivi, perché i democratici possano... L'obiettivo ovviamente è acquisire la maggioranza, vuol dire 51 a 49.
4: È chiaro.
5: Il dato proprio più probabile è 50 a 50. Non è affatto scontato che ce la facciano. mentre mi pare di poter dire che è abbastanza scontato che a questo punto che non ce la facciano i repubblicani a mantenere la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti. A questo punto è molto probabile che la nuova Camera dei Rappresentanti, il risultato delle elezioni del 3 novembre, sia a maggioranza, bisognerà vedere quanto numerosa, ma sostanzialmente a maggioranza democratica. Questo è il quadro che si può fare ad oggi, ci sono ancora 100 giorni di campagna elettorale, ovviamente, in molti casi non ci sono ancora il processo di non ci sono ancora i candidati, nel senso che molte primarie sono state fatte, ma in particolare in questi 10 stati decisivi ci sono molti casi in cui ancora non si conosce il candidato, poi in qualche caso ci sono candidati che sono stati costretti al ritiro, quindi insomma la situazione è ancora piuttosto incerta, ma insomma oggi la questione politica americana è sostanzialmente concentrata su queste elezioni da qui a 100 giorni e su, direi in particolare, su quale sarà il risultato che i democratici riusciranno a spuntare al Senato.
4: Secondo lei come sta reagendo Trump in questi ultimi tempi?
5: Ma lui è riuscito, all'inizio ha provato ad imporre, in molti casi è riuscito ad imporre i propri candidati nelle primarie repubblicane.
4: Sì.
5: Noi sappiamo, lui ha un atteggiamento, come dire, ora non vorrei usare espressioni troppo pesanti, ma insomma quasi terroristico nei confronti dei suoi avversari dentro il Partito Repubblicano. Se tu sei contro di me, io non ti faccio rieleggere, convinco i MAGA a non votarti e quindi tu non hai possibilità di essere eletto. Ora mi pare che nel periodo più recente lui si sta rendendo conto del fatto che in alcune elezioni più recenti e primarie lui non ha preso posizione, cosa che è insolita per Trump. Probabilmente lui comincia a rendersi conto che imporre candidati estremisti MAGA rende, come dire, veramente difficile in alcuni di questi stati molto contendibili la possibilità di vincere. Cioè tu puoi vincere le primarie, lui ha dimostrato che le primarie nel Partito Repubblicano, direi, se vuole le vince ovunque, ecco. Ma se le vince con candidati estremisti, poi rischia di non passare nelle elezioni vere, diciamo, nelle elezioni
4: Perso.
5: secondarie, diciamo, contrapposte alle primarie. E in più, probabilmente, mi pare che la strategia stia cambiando anche perché nelle primarie democratiche in molti posti è emerso un candidato di sinistra, socialista, in alcuni casi esplicitamente socialista.
4: Sì. I comunisti non passeranno.
5: Però questo, mentre dà un argomento alla campagna repubblicana, apre uno spazio probabilmente nell'elettorato indeciso. E questo, secondo me, Trump ha cominciato a rendersene conto. Mi pare di poter dire, ora vediamo nelle prossime settimane, ma che la sua strategia sia un po' cambiata, no? Fin qui la strategia era: io prendo tutti i candidati repubblicani e li prendo con le persone più fedeli a me. Queste persone più fedeli a Trump sono in molti casi estremisti di destra, diciamo per semplificare, estremisti populisti e così via. Ora ha capito che forse in qualche caso assecondare candidature più, come dire, meno caratterizzate dal trumpismo possa rendere più probabile per lui mantenere la maggioranza al Senato. Poi lui ricomincerà al Senato a dire ai senatori repubblicani: ma se mi voti contro non ti faccio rieleggere la prossima volta, anzi ti faccio perdere le primarie nel Partito Repubblicano. Però per ora mi pare che abbia dimostrato un atteggiamento un po' più flessibile, anche perché i dati di partenza, che sono la sua personale popolarità, ripeto, in particolare, in generale ai minimi,
4: Sì.
5: ma è diventata veramente molto debole fra l'elettorato indipendente. Ora l'elettorato indipendente spesso poi non va a votare, quindi non c'è problema. Ma insomma, comunque i suoi indicatori di consenso sono veramente deboli, ripeto, sono molto più deboli di quanto fossero a questo punto della legislatura del suo primo mandato, e sono molto più deboli di quelli di Biden, sono storicamente deboli, e quindi ha capito che, insomma, almeno riuscire a mantenere la maggioranza in Senato, che forse è l'obiettivo che lui sta dandosi concretamente, deve comportare probabilmente lasciare spazio ad altre componenti più tradizionali del Partito Repubblicano. Ecco, che se lui continua a fare la guerra ovunque alle componenti tradizionali del Partito Repubblicano, quelle più legate, come dire, alla storia del Partito Repubblicano, più istituzionali, meno populiste, più moderate, più dotate, come dire, di senso più rispettose delle istituzioni, probabilmente rischia di fare un danno, e mi pare che un po' l'abbia cambiata la strategia, il punto di partenza della sua popolarità oggi è veramente molto basso, molto basso. Insomma, mi pare che queste sono elezioni che più che vincere Trump possono perdere i democratici. E per esempio, io continuo a chiedermi, questo attivismo estremo di Sanders e soprattutto di Mandami il sindaco di New York, che ha vinto a New York, ma chi vince le primarie democratiche vince a New York da 80 anni, quindi, cioè, lui ha vinto le primarie democratiche, poi il candidato democratico vince sempre a New York. E insomma, nelle elezioni presidenziali non mi ricompare da 80 anni a New York vince sempre il candidato democratico, chiunque esso sia. Qualcuno comincia a dire, ma se lui continua ad andare in giro così, forse fa perdere voti ai democratici. Perché, insomma, da qualche parte, no, come stanno rialzando le polemiche che lui non solo è islamico, ma come dire, islamista, che è molto di sinistra. Lui ha detto più che fatto cose molto di sinistra, molto stataliste, come dire, espropriatrici. Quindi, ecco, mi pare che più che perdere, che vincerle Trump, le possono perdere i democratici, che erano arrivati a un certo punto nei sondaggi lì per essere dati vincenti, erano dati, anzi vincenti anche al Senato. Oggi, ripeto, la probabilità che abbiano la maggioranza al Senato, secondo il modello più complesso pubblico di cui si dispone, poi ci sono modelli ovviamente privati di previsione sulle elezioni americane, ma il modello pubblico più complesso di cui si dispone, alla fine questo elaborato dall'Economist con YouGov, dice che la probabilità oggi è un po' inferiore al 50%, che loro raggiungano 51 a 49, insomma, che il risultato più probabile è 50 a 50.
4: Il suo cambiamento verso la politica, abbiamo parlato del fronte in Medio Oriente, ma non di quello, lo metto tra virgolette, in Europa, dell'Ucraina. I suoi cambiamenti degli ultimi tempi possono essere dovuti a questo?
5: Lui è in seria difficoltà sulla guerra in Iran. In serissima difficoltà sulla guerra. In serissima difficoltà, a un certo punto, almeno, come dire, autorevoli analisti hanno concluso che lui è stato costretto addirittura, come dire, a fare questa breve tregua poi interrotta gli ultimi 2 giorni perché non aveva più munizioni. La situazione delle basi americane in tutto il Medio Oriente sono sostanzialmente in larga misura abbandonate, restava attiva la base in Cisgiordania, in Giordania, chiedo scusa, ma è stata attaccata anche quella, tra l'altro con un paio di morti americani. Lui è in difficoltà, insomma, alla fine sta facendo, ecco, l'accusa è: hai fatto tutto questo patatrac per arrivare a sperare di ottenere quello che Biden sul nucleare aveva ottenuto senza fare la guerra, perché lui ancora non ha ottenuto nulla sul
4: Certo.
5: nucleare, ma comincia a dire, ma se proprio la tua trattativa va bene, alla fine ritorni dove eravamo partiti, se ti va bene, ricordiamoci. Barack Obama fece l'accordo sul nucleare iraniano, che prevedeva la possibilità di sviluppo dell'uranio civile, del nucleare civile, prevedeva lo sviluppo, anche la possibilità di arricchire l'uranio sotto controllo dell'autorità internazionale che si occupa del controllo della proliferazione nucleare. E
4: Dell'AIEA.
5: se va bene, arrivi lì. E ancora non ci sei libero, perché se hai disdetto quell'accordo, hai fatto la guerra e forse alla fine arrivi lì. In più, la situazione su Hormuz è quella che è, come vediamo. Noi qui l'avevamo detto, diceva, quando hanno riaperto, quando c'è stata la tregua, vedevamo tutte queste navi uscire, ma il problema è quante navi entrano, non entrano navi. L'altro giorno
4: Certo.
5: alla ponte il proprietario, insomma, il capo, diciamo, della più grande società di navigazione del mondo, che è MSC, che non è solo crociere, ma è anche soprattutto container e navi petroliere, ha detto: io in Hormuz non ce ne mando navi, perché non so se poi riesco ad uscire, questo è il problema. E poi, come sappiamo, si è aperta la questione sul Mar Rosso, quindi anche su Hormuz. Se diciamo, se andasse, per usare un'espressione un po' romanesca, se andasse di lusso a Trump, ritorna dove era. Forse ritorna dove era, ma per ora non c'è dove era. Ecco, cioè dove era prima della guerra, perché
4: Sì.
5: Hormuz era aperto. Quindi alla fine lui è in serissima difficoltà su Hormuz e forse per questo prova a rilanciare sull'altro scacchiere che fra l'altro rischia di, con una procedura di, insomma, di mescolarsi con quello che il, l'Ucraina, anche sull'Ucraina aveva promesso la pace in 7 giorni, poi in 15, diciamo, siamo lì, probabilmente lui ha bisogno di qualche genere di successo. La tregua fatta con l'Iran non è stato un successo, perché è durata poco e perché non ha fatto alcuna chiarezza sulle due questioni rilevanti, cioè su Hormuz e sul nucleare, e lui credo che stia provando a fare, come dire, a riportare qualche successo in Ucraina. Per riportare qualche successo in Ucraina lui ha bisogno di costringere alla trattativa gli ucraini, che non è detto che siano molto propensi, ma è la Russia che fin qui non sembra affatto propensa, e allora l'unico modo è riavvicinarsi a Zelensky e provare a spingerlo, come dire, a dare il segnale ai russi che non possono vincere. E d'altra parte ricordiamo sempre che i russi forse questa guerra non la possono perdere neanche,
4: come dissero i cinesi.
5: Quindi insomma, però il modo mi pare che un tentativo di recuperare su un altro fronte quello che ha perso in termini di popolarità, di consenso sul fronte dell'Iran, e sul quale, ripeto, è difficile a questo punto che ne esca bene, nel senso che abbiamo visto i costi, quelli dichiarati erano 7 miliardi e mezzo, quelli che vengono calcolati circa 200 miliardi, c'è poi l'effetto che insomma la benzina costava 3 dollari al gallone, ora ne costa 4, ecco, quindi è aumentato un quarto, e questa cosa gli americani pesa molto. Ma se anche arrivasse a una conclusione, ripeto, se gli va bene ritorna allo stato, alla situazione precedente alla guerra.
4: Chiaro,
5: se gli va bene ritorna lì, ed è difficile arrivarci anche, perché su Hormuz mi pare molto difficile arrivare a una vera liberalizzazione del transito, e quindi prova a riportare un successo da un'altra parte. Anche quello è un terreno molto difficile, peraltro, come vediamo, perché insomma la disponibilità delle due parti a dialogare è molto difficile. Il governo Zelensky ha le sue difficoltà interne, e sappiamo che qualunque accordo dovrebbe prevedere un accordo, non può, non, come dire, non esiste accordo possibile senza che la Russia porti a casa, che ne so, il riconoscimento per esempio della Crimea e parti del Donbass. Insomma, non c'è un accordo che si possa ragionevolmente immaginare, che quella è un'altra ipotesi, la sconfitta russa, che a me pare improbabile, e quindi, però, per il governo ucraino anche quello è un accordo molto difficile, perché per il capo, gli indicatori di popolarità fra l'altro stanno scendendo, dell'Ucraina, andare dal suo popolo e dire dopo anni di guerra alla fine accettiamo di avere una menomazione territoriale è molto difficile. Quindi, come dire, venirne fuori, la guerra ormai è durata, come sappiamo, più delle ultime due guerre mondiali, di ciascuna delle ultime due guerre mondiali, ma venirne fuori è molto difficile. Mi pare che Trump stia scegliendo la via di accrescere un po' la pressione americana. A un certo punto sostanzialmente se ne era disinteressato, ha detto agli europei: se volete sostenerle, metteteci voi i soldi, noi vendiamo le armi, ma non ci mettiamo un euro, e non ci mettiamo, poi qualcosa ci mette, perché tutti ti sostengono, che insomma il sostegno, come dire, informativo, il sostegno
4: l'intelligence,
5: il sostegno satellite per la sorveglianza satellitare, cioè, ma insomma il resto cercava, sostanzialmente era una strategia di disimpegno. Mi pare che stia tornando ad impegnarsi per provare a verificare se attraverso un maggiore impegno americano si possono spingere le due parti a una trattativa, e lui immagino sarebbe come dire, molto lieto di poter cavalcare la pace trumpiana in Ucraina, però non mi pare prossima, ecco. A me pare difficile che lui ottenga prima di questi 100 giorni un risultato tale da rovesciare questi indicatori di consenso. Mi pare impossibile praticamente in Iran, e mi pare difficile anche in Ucraina.
4: Non voglio essere sarcastica, ma insomma questo Nobel si allontana. Il fronte economico
5: è interessante, perché allora Trump ha fatto la guerra alla Federal Reserve,
4: eh sì,
5: una guerra di figli, a un certo punto ne ha destituito, come sappiamo, Raisa Cook, poi la sua Corte Suprema gli ha detto che non poteva farlo, un membro del board, cioè ha fatto una guerra strenua a Jerome Powell, ha provato a metterlo in stato d'accusa, forse piuttosto, e polemizzava ogni volta con Jerome Powell, gli andava a abbassare questi tassi di interesse, si è sciaurato, e ha allargato la polemica all'intera Fed. Dopodiché ha nominato Walsh, che ha la fama di falco, cioè uno che i tassi di interesse tenendo alti, non bassi, diciamo. La sua polemica nella precedente esperienza alla Federal Reserve, quando il presidente era Bernanke, lui polemizzò con Bernanke, uscì dal board della Federal Reserve, si dimise perché era per una politica più severa, non più lasca, diciamo. Walsh è arrivato alla seconda sua riunione del board, ha fatto una conferenza stampa molto efficace, considerata da tutti. La conclusione della seconda riunione del board presieduta da Walsh è stato di mantenere i tassi di interesse fermi,
4: sì,
5: con l'emersione però di tre membri del board che hanno votato contro questa decisione, ma non come avveniva con Jerome Powell. Lui teneva fermi, c'era una minoranza che diceva no, dovrebbe abbassare. No, questa volta è comparsa una minoranza di tre membri che dice no, sarebbe stato meglio alzarli. Ne rende conto, mi pare con efficacia, Walsh all'interno della sua conferenza stampa. Quindi i mercati, dopo la decisione del board di mantenere fermi i tassi di interesse, scontano un aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve a settembre, cioè prima delle elezioni di mezzo termine. Come ha reagito Trump a questa decisione? Lui che voleva, nominiamo Walsh così abbassa i tassi di interesse, fin qui ha detto no, è bravissimo, lo ha difeso, dice certo nella Federal Reserve ci sono elementi vecchi, politicizzati, che loro giocano contro l'amministrazione, ma ha difeso Walsh, non ha alzato la polemica con quello che d'altra parte ha appena nominato, però quello che ha appena nominato non ha fatto le cose che aveva che Trump si aspettava e che aveva chiesto a Jerome Powell, anzi ha detto alcune cose molto importanti secondo me Walsh nella sua conferenza stampa. La prima cosa che ha detto è, ricordiamolo, l'obiettivo della Federal Reserve è un tasso di inflazione del 2% all'anno. È da 5 anni che il tasso di inflazione è superiore negli Stati Uniti al 2%, in diversa misura. Tanto che i mercati hanno cominciato a ragionare, ma forse il tuo obiettivo vero non è il 2% che dichiari, c'è un obiettivo nascosto che è superiore al 2%, perché altrimenti perché non reagisci quando l'inflazione supera il 2%? Walsh ha ribadito: no, badate che noi veniamo da 5 anni di inflazione sopra il 2%, non sono 90 giorni quanti sono passati, esatto, la nomina che consentono di ritornare al 2%, ma il nostro obiettivo è arrivare al 2%. Quindi ha ribadito il fatto, non c'è un obiettivo nascosto, l'obiettivo che noi perseguiamo è quello. Certo ci vuole gradualità, ci rendiamo conto, non bastano 90 giorni, ci sono incertezze, ma insomma noi fermiamo, quindi ha ribadito la sua natura, come dire, se vogliamo, di falco, non di colomba. Secondo passaggio, lui, qualcuno dice che è riuscito a convincere Trump a nominarlo nonostante fosse un falco, perché lui ha a lungo teorizzato una cosa che assomiglia a quello che ha detto Elon Musk qualche giorno fa nella sua intervista, che io raccomando di ascoltare a chi avesse voglia, è lunga, ma raccomando di ascoltare alla direttrice dell'Economist. Cioè il fatto che questi forti investimenti nell'intelligenza artificiale determineranno un aumento della produttività tale per cui diventeranno più abbondanti i beni e i servizi. Se sono più abbondanti, l'offerta è più abbondante rispetto alla domanda, i prezzi scendono. Quindi lui avrebbe convinto, allora lo teorizzò comunque, lasciamo stare quello che si dissero nei colloqui privati, di cui pure lui ha riferito nella procedura del device e consent al Senato, ma lui l'ha detto pubblicamente prima di essere nominato: guardate che si potranno abbassare i tassi perché in realtà i prezzi scenderanno da soli, perché questo grande volume di investimenti nell'intelligenza artificiale farà aumentare l'offerta di beni e servizi e questo farà scendere i prezzi. Ora su questo punto è stato molto più prudente, ha insistito sul fatto che In effetti c'è un forte aumento degli investimenti, che è un dato certo, degli investimenti, diciamo, legati all'intelligenza artificiale. Però questa volta ha detto, ma quando questo... Ora, gli investimenti prima o poi avranno un effetto sulla offerta di beni e servizi, sull'aumento del prodotto, della produttività e del prodotto. Però ha detto, quando questo avverrà non lo sappiamo. Quindi non ha lasciato intendere questa cosa è imminente, quindi abbasseremo i tassi di interesse perché l'aumento dell'offerta legata all'intelligenza artificiale renderà, secondo Elon Musk, addirittura inutile il denaro, nel senso che tutti avranno tutto quello che gli occorre perché vivremo nel mondo senza scarsità. Ma no, lui non l'aveva mai teorizzato in questa forma estrema, però ha detto aumenteranno beni e servizi e quindi i prezzi scenderanno. Allora ha detto prima o poi questo avrà un effetto di questo genere, ma non sappiamo quando. Quindi ha corretto in modo piuttosto netto quello che prima aveva lasciato intendere come una cosa prossima. La terza cosa che aveva destato molto allarme nelle dichiarazioni precedenti la nomina di Walsh, è che Walsh ha teorizzato, ma l'aveva teorizzato già, ripeto, quando era stato nel board con Bernanke, lo strumento che noi dobbiamo utilizzare si chiama tasso di interesse. Non dobbiamo metterci a comprare titoli, non dobbiamo metterci a gonfiare, cioè, il bilancio della Federal Reserve.
4: Le famose commissioni.
5: Dobbiamo fare questa cosa di regolare i tassi di interesse con l'obiettivo di inflazione. Quindi aveva lasciato intendere che lui governatore avrebbe velocemente ridotto il bilancio della Federal Reserve. Cosa vuol
4: Esatto.
5: dire ridurre il bilancio? Vendere i titoli. Che titoli ha la Federal Reserve nel proprio portafoglio? Il bilancio della Federal Reserve è gigantesco rispetto all'economia. Anche nel caso della BCE, come sappiamo, è così rispetto al confronto storico. È un bilancio molto grande, ma la BCE lo sta gradatamente riducendo. La Federal Reserve ancora no. La BCE lo sta riducendo perché dei titoli comprati durante la pandemia, la crisi pandemica, non li rinnova alla scadenza, quindi gradatamente riduce il proprio bilancio. Lui aveva lasciato intendere, così si capiva da quello che aveva detto, che avrebbe, una volta governatore, ridotto drasticamente il bilancio della Fed, quindi venduto titoli, che vuol dire titoli privati e anche molti titoli pubblici. Lui ha detto, è stato molto più prudente su questo. Ha ribadito che nella sua idea di central banking lo strumento è uno, si chiama tassi di interesse, non bilancio della Fed, e poi dobbiamo ragionare su come utilizzare il bilancio della Fed e come eventualmente ridurlo. Ma ha rinviato a un approfondimento, non ha detto siamo pronti a, non ha detto dismetteremo titoli e quindi sgonfieremo il bilancio, ha detto dobbiamo condurre un approfondimento su, quindi molto più prudente. La quarta cosa che ha detto, che io considero forse quella più rilevante, lui ha detto: ma guardate che non esistono solo le banche centrali. Guardate che i mercati hanno reagito a questo rialzo dei costi energetici, a questo aumento dell'incertezza economica, legato in particolare agli effetti della guerra, agli effetti indotti dalla guerra, dai limiti ai commerci, dai dazi, hanno reagito di per sé aumentando i tassi di interesse sui federal funds, sui titoli del debito americano. Quindi, e questa è una cosa buona, ha detto, perché i mercati incorporano le informazioni e quindi di fronte all'incertezza il tasso di interesse sui federal funds, in particolare appunto, sui titoli del tesoro americano, è già salito. Non esistono solo le banche centrali, e questo mi pare una cosa ragionevole, vedete, addetta a un banchiere centrale, che di solito tendono a sentirsi padreterni, che come possono governare tutto loro. No, esistono anche i mercati hanno dato un segnale in quella direzione. Quindi, come dire, un Walsh che sicuramente esce bene da questa conferenza stampa, anche nella sua capacità di flessibilità rispetto a cose un po' estreme, probabilmente anche, come dire, una cosa è se tu fai delle affermazioni quando non hai responsabilità, di fronte alla responsabilità appunto di essere il capo della più grande banca centrale del mondo, diciamo, è quella che più influisce sui destini dal punto di vista monetario del mondo. Ti induce ovviamente a una maggiore prudenza, ma lui ha dimostrato prudenza e flessibilità, ha dimostrato una convinzione, ha ribadito una convinzione di lotta all'inflazione, e Però questo cosa vuol dire, per ritornare alla questione delle elezioni fra 100 giorni? Che prima di allora i tassi di interesse saliranno negli Stati Uniti. Oggi i mercati, i tassi di interesse impliciti nelle quotazioni di mercato prevedono un aumento per intorno a metà settembre e tra l'altro un ulteriore aumento entro la fine dell'anno, però presumibilmente dopo le elezioni di mezzo termine. Però già allora i tassi di interesse potrebbero salire. E questo è un altro problema per Trump. È un altro problema per Trump, non già per i tassi sul tesoro che paga il tesoro americano, anche quello, però come dice Walsh, lì i tassi sono già saliti di per sé, diciamo, senza aspettare la Federal Reserve, ma perché quello determina praticamente automaticamente nel meccanismo, nella gran parte dei mutui americani, un aumento del costo. E il costo dei mutui, insomma, ci sono alcuni valori simboli negli Stati Uniti, uno a un certo punto diventa il prezzo delle uova, ma ce ne sono altri che sono più a lungo simboli. Uno è quanto costa un gallone di benzina e l'altro è quanto costa, qual è il tasso di interesse sui mutui. Ecco, Trump mi pare di poter dire che con ogni probabilità da qui alle elezioni di mezzo termine non, qui insomma il prezzo della benzina è aumentato, non so dire dove si fisserà francamente, perché, ma mi pare difficile, ripeto, lo abbiamo già detto, che insomma tutto si normalizzi velocemente, che tutto si ritorni, che si ritorni dove eravamo prima, mi pare molto difficile, e quindi è difficile che gli vengano buone notizie da quelle. Gli arriverà probabilmente una cattiva dal suo governatore della banca centrale, da quello che lui ha nominato. C'è un rialzo dei tassi di interesse a settembre e questo, al di là degli effetti, come dire, macroeconomici, che poi si vedono, ci sono ritardi negli effetti macroeconomici, ripeto, non sono poi banchieri centrali, come dire, che governano davvero tutto, insomma, come dire, il sistema dei mercati, ma chiaro, un effetto su un indicatore al quale gli americani sono sensibili, che è il costo del mutuo per la casa. E quindi non, da questo fronte non arrivano buone notizie per Trump. Io penso che arrivino buone notizie per la stabilità finanziaria complessiva. Un governatore della Federal Reserve che non sia acquiescente di fronte a questa inflazione elevata, che abbia in mente che si muova con prudenza, ma abbia, e anche il fatto che, ripeto, nella Federal Reserve una parte del board ha dato il segnale giusto, cioè se questa inflazione continua a correre, è bene che noi alziamo i tassi di interesse, appunto questi, i tre che hanno votato, venivano da tre banche regionali che hanno votato per l'aumento dei tassi, dicevano non bisogna aspettare, perché poi aspettare può essere più costoso, diciamo, l'aumento che devi fare può essere più alto. Walsh aveva dalla sua che l'ultimo dato dell'inflazione era un dato favorevole, era legato un po' alle oscillazioni, no? E alla fine c'era stato un rallentamento nei prezzi dell'energia nella fase della tregua, diciamo, questa tregua Iran-Stati Uniti che non ha retto, e questo si è manifestato abbastanza velocemente sui prezzi al consumo negli Stati Uniti, quindi l'ultimo dato era inferiore l'inflazione a quello precedente, quindi lui ha ragione di dire aspettiamo di vedere dove si va, per ora l'inflazione è un po' scesa, aspettiamo di vedere, però ha ribadito che il suo obiettivo è il 2%, ecco, manovrerà i tassi per arrivare lì, siccome siamo abbondantemente sopra, la direzione nella quale si muovono i tassi è abbastanza scontata e, ripeto, i mercati si aspettano un rialzo dei tassi prima delle elezioni del 3 novembre.
4: Il che vuol dire che noi dovremo aspettarci in qualche modo, nonostante le ultime politiche siano cambiate, che prima o poi il presidente, forse in questi 100 giorni, perda la pazienza, come dire.
5: Sono tutti curiosi di capire finché lui continuerà ad accarezzare Walsh, l'ha nominato lui, e fin qui ha continuato ad accarezzarlo, anche se lui si è comportato esattamente come Powell, cioè ha detto siamo in la situazione incerta, bisogna aspettare, non c'è spazio per ridurre i tassi di interesse. Però fin qui continua ad accarezzarlo, però non si sa fino a quando perderà la pazienza, e quando perderà la pazienza i suoi rapporti con la, i suoi commenti possono essere anche brutali, però ecco, mi pare di poter dire che non ha nominato un burattino alla Federal Reserve, ha nominato una persona che ha una, come dire, convinzioni sue proprie, che ha un prestigio suo proprio, che ha una competenza sua propria, insomma, e che penso che abbia anche la schiena dritta, forse, come dire, ha ceduto un po' prima della nomina nel lasciare intendere che in base alla sua visione delle cose economiche ci sarebbe probabilmente stato spazio per un ribasso dei tassi di interesse, Insomma, un po' di captatio benevolenze forse l'ha fatta, è stato accusato di questo anche nella procedura nell'audizione in Senato precedente la sua conferma a governatore della Federal Reserve. Però lui lì ha detto: io non ho mai promesso a Trump che avrei abbassato i tassi di interesse. Ecco, questo l'ha detto molto esplicitamente. E oggi dice: guardate che la direzione in cui ci muoviamo, implicitamente, quando dice il nostro obiettivo è il 2%, la direzione in cui ci muoviamo è una direzione verso il rialzo dei tassi, e i mercati, ripeto, danno per scontato un rialzo fatto da Walsh, nominato da Trump, prima delle elezioni di mezzo termine.
4: Come sempre mi sembra un'analisi a tutto tondo. Intanto Trump ci ha fatto sapere che si ricandiderà nel 2028. Non so come, ma insomma.
5: Non si sa come, però.

0: Corte Suprema mantiene, come dire, un'autonomia tale per cui, insomma, no, impedirà forzature, diciamo. Però lui deve lasciare intendere questa cosa, che non so se pensa davvero che sia possibile, ma comunque almeno nei suoi seguaci lascia intendere che non è questa un'altra zoppa, questo presidente debole, perché tanto più o meno è verso la fine, ma che potrebbe esserci un futuro di presidenza trumpiana. Però immagino che anche lui sappia che non è così.
1: Bene, staremo a vedere, a me non rimane che ringraziarla, ringraziamo Natale D'Amico, ricordiamo consigliere della Corte dei Conti. Grazie.
0: Buonasera.
2: Questa dunque Cristiana Pugliese ha sulle prossime elezioni americane la politica economica della Fed, la sua intervista a Natale D'Amico. 20 e 11 minuti, questa è Radio Radicale, siamo in diretta. Allora, prima di lasciarvi ad un'intervista a cura di Lanfranco Palazzolo, Alessandro Giglio Vigna sull'invasione di Ceuta, e vi ricordiamo l'appuntamento alle 20:30 circa con il nostro notiziario serale. C'è un timore: è morto Don Mazzi, fondatore della comunità Exidas, e c'è stata anche una scossa di terremoto a Napoli, avvertita nettamente. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo provvisoria è stimata tra 3,7 e 4,2. Diverse persone sono uscite in strada. Andremo ad approfondire naturalmente più tardi anche questo tema. Velocemente vediamo un'altra notizia. Rispetto alla legge elettorale, in meno di 24 ore, la lettera aperta ai senatori e al governo promossa dalla Fondazione Magna Carta e dall'Associazione Libertà Eguale per l'introduzione del ballottaggio nazionale nella legge elettorale ha raccolto 150 adesioni. È quanto scritto in una nota diffusa dalla Fondazione. L'appello chiede l'adozione di un sistema a doppio turno analogo a quello previsto per i comuni maggiori, che consenta ai cittadini di scegliere con chiarezza una maggioranza di governo ed eviti che coalizioni troppo eterogenee, comprensive anche di formazioni estremiste di destra e di sinistra, si presentino al voto in un unico turno. Il modello prevede il ballottaggio qualora nessuna coalizione abbia ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta dei seggi, con l'attribuzione di un premio nei limiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale. All'appello hanno aderito inoltre parlamentari ed ex parlamentari, amministratori locali, docenti, universitari, studiosi e cittadini che hanno prestato il loro servizio nelle istituzioni o nell'impegno per la formazione delle nuove generazioni, a conferma della trasversalità di una proposta che i promotori ritengono ottimale per il sistema politico, istituzionale e comprensibile per i cittadini. I promotori rinnovano l'invito ai senatori di tutti i gruppi e al governo a presentare emendamenti che prevedano questa soluzione, così da consentire un approfondito dibattito parlamentare su un tema cruciale. Conclude dunque la nota. Stiamo parlando della lettera aperta ai senatori e al governo promossa dalla Fondazione Magna Carta e dall'Associazione Libertà Eguale per l'introduzione del ballottaggio nazionale nella legge elettorale, che ha già raccolto diverse adesioni. Allora, sono le 20 e 15 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Adesso, come preannunciato, vi lasciamo a questo contributo, un'intervista a cura di Lanfranco Palazzolo ad Alessandro Giglio Vigna sull'invasione di Ceuta.
3: Radio Radicale, siamo in collegamento col Presidente della Commissione Politiche Europee, l'onorevole Alessandro Giglio Vigna della Lega, per parlare di quello che è successo nell'enclave spagnola in terra di Marocco, che è stata Ceuta, che è stata invasa dagli immigrati nordafricani che presumibilmente venivano dal Marocco. Questo fatto ha scatenato anche una vivace polemica tra Italia e Spagna sulla zona Schengen, sui confini Schengen, perché qualcuno ha proposto di sospendere Schengen dopo le immagini di questa invasione. Allora, Presidente, quali sono le tue valutazioni su quello che ha visto e sul fatto che la Spagna si è trovata del tutto impreparata a questa, diciamo, invasione? Ecco.
4: Beh, intanto grazie che mi avete interpellato su questo argomento e saluto Tena Franco, ringrazio per il tuo lavoro quotidiano che fai tra Camera

0: e Senato e saluto i radioascoltatori di Radio Radicale. Quello che è successo a Ceuta è qualcosa di inqualificabile, imbarazzante per il governo Sanchez, per il primo ministro Sanchez, per la Spagna, e mi spiace dire queste parole perché la Spagna è un paese del Mediterraneo, un paese dal punto di vista culturale, dal punto di vista economico, sociale, ruolo della famiglia, ruolo della comunità, approccio al mondo dell'impresa, del lavoro, molto simile all'Italia, è uno dei paesi che più in Europa ci somiglia, basti pensare alle incredibili comunanze tra la lingua italiana e la lingua spagnola, quindi quello che sto per dire mi spiace personalmente e politicamente. Il governo Sanchez dal punto di vista dell'immigrazione ha sbagliato tutto, il governo socialista Sanchez ha sbagliato tutto. L'Italia, come sappiamo dalle battaglie di Matteo Salvini, battaglie per le quali Matteo Salvini da ministro dell'interno si è fatto anche 5 anni di processi, l'Italia sta cercando di contrastare il più possibile il fenomeno dell'immigrazione clandestina, il fenomeno degli irregolari, tutto quello che stiamo facendo è assolutamente risoluto. La Spagna non ha fatto nulla di tutto ciò e questo è l'esempio lampante di una politica fallimentare. Alcune riflessioni. La Spagna è in area Schengen, quindi oggi per un governo europeo di un paese dell'area Schengen non è più un'opzione quella di difendere il fronte sud dall'invasione di immigrazione clandestina, che sappiamo voler dire, oltre a costi sociali, problemi nelle nostre città, infiltrazioni di cellule terroristiche. Non è un'opzione, a prescindere dal colore politico, oggi un governo dell'Unione Europea, dell'area Schengen, non può decidere se contrastare o no l'immigrazione clandestina e se prendere seriamente il suo ruolo storico di difendere il fronte sud, perché quel governo non mette solo in pericolo i cittadini del suo paese, ma mette in pericolo i cittadini dell'intera area Schengen. Ora, cosa dovrebbe fare la Spagna? La Spagna, a mio parere, dovrebbe impedire a queste persone di raggiungere la Spagna continentale e quindi, con tutto il dolore che provo a dire una frase del genere verso i cittadini dell'enclave spagnola di Ceuta, queste persone, questi irregolari, questi criminali, perché chi entra in un paese in modo irregolare commette un crimine, devono restare nell'enclave di Ceuta, non devono raggiungere la Spagna continentale. Quindi, uno, il governo spagnolo si impegni in questa direzione. Due, il rimpatrio consiste nel riaccompagnare alla frontiera queste persone, che abbiamo visto dalle immagini sono principalmente uomini e nordafricani, quindi probabilmente marocchini, algerini, non penso tunisini, ma magari anche qualche tunisino. Quindi il governo spagnolo deve impiegare la Guardia Civile e l'esercito per riaccompagnare alla frontiera, perché tra l'enclave spagnola di Ceuta e il Marocco c'è una frontiera di terra. cioè una frontiera di terra, deve intercettare queste persone e riaccompagnarle alla frontiera, a prescindere da quelli che sono gli accordi con il Marocco, tra la Spagna e il Marocco, li rimandino in terra marocchina. Quello è l'unico pezzo di confine tra l'Unione Europea e un paese africano via terra. Quindi aprano il confine, alzino le sbarre della dogana e li rimandino oltre frontiera, che se ne occupino le autorità del Marocco, o se se ne vuole occupare dal punto di vista dei costi la Spagna, ma in terra marocchina, non in terra europea, non in area Schengen. Poi una riflessione di carattere internazionale: l'Unione Europea vuole essere un player all'altezza delle sfide globali, vuole competere con Stati Uniti e vuole competere con dall'altra parte la Repubblica Popolare Cinese, Stati Uniti, paese occidentale, Repubblica Popolare Cinese, tutto un altro modello di società e di Stato. Queste immagini hanno fatto il giro del mondo, queste immagini indeboliscono ulteriormente l'Unione Europea e nell'indebolire l'Unione Europea indeboliscono tutti i paesi partner dell'Unione Europea da un punto di vista di immagine, da un punto di vista di capacità di difesa dei propri confini. E quindi questa è una figuraccia a livello planetario di Bruxelles e dell'Unione Europea. Come possiamo spiegare agli Stati Uniti, ai nostri alleati, che i nostri confini sono così permeabili? Come possiamo spiegare che migliaia di nordafricani, nella maggior parte, dalle immagini che abbiamo visto, nella maggior parte uomini, entrano via mare con dei canottini, delle ciambellone, con le pinne da sub per nuotare più velocemente, entrano in territorio dell'Unione Europea, in area Schengen, e poi corrono mentre si filmano, schermiscono le televisioni europee che li filmano, ridono, scherzano, giocano tra di loro, come se entrare illegalmente nell'Unione Europea fosse una marachella, fosse un gioco. Come possiamo essere degli interlocutori seri come Unione Europea e a ricaduta come paesi dell'Unione Europea a livello internazionale quando queste immagini sono andate nelle TV degli Stati Uniti, del Canada, del Giappone, di tutto il resto del continente africano? Ci mostriamo davanti al mondo deboli e impreparati, e questo per colpa del governo socialista spagnolo. Li riaccompagni in Marocco. Ceuta non è una regione enorme, è un paesone con un po' di campagna intorno, li trovino e li rimandino in Marocco e non permettano a queste persone di, o non pensino di dislocare queste persone attraverso strategie di accoglienza diffusa classiche delle sinistre europee, non pensino di ricollocarli nella Spagna continentale. E poi, finché la Spagna non spiegherà agli altri partner dell'area Schengen sospendere Schengen verso la Spagna, questo lo dovrebbe fare l'Italia e lo dovrebbero fare tutti gli altri paesi.
1: A cominciare dalla Francia, e il Portogallo. E anche il Portogallo.
0: Isolare la Spagna, finché non dimostreranno di avere la situazione sotto controllo.
1: Si aspettava un atteggiamento più collaborativo da parte del governo di Madrid, perché poi loro non l'hanno prese bene queste critiche.
0: Le critiche non piacciono a nessuno, le immagini però sono lampanti, le immagini sono palesi, queste persone, questi uomini che entrano ridendo e scherzando, lo ripeto, come se entrare dentro l'Unione Europea fosse una marachella, fosse una burla per la quale vantarsi sui social network. Certo che le critiche non piacciono a nessuno, scendano dal piedistallo, non facciano gli offendini, come si dice da me in Piemonte, facciano dei tavoli di crisi e ci rendano partecipi di questi tavoli. Tavoli visi, perlomeno ci dicano cosa hanno intenzione di fare, ci devono delle risposte. In carità, ripeto, mi spiace se un paese così simile a noi si offende con l'Italia, chiaramente un paese con tantissimi punti in comune con cui collaboriamo, un scambio commerciale incredibile, però non è che possiamo non criticarli perché hanno una lingua quasi simile alla nostra e perché abbiamo lo stesso mare. Oggi quel mare è un fronte, come esiste il fronte est, tanto decantato e tanto alzato dai paesi del nord Europa e dell'est Europa, esiste un fronte sud, la lotta all'immigrazione irregolare. Oggi quel mare che ci unisce, tra Italia, Francia, Spagna, Grecia, via dicendo, è diventato un fronte, perlomeno una frontiera. Allora non si capisce perché la Grecia combatte l'immigrazione clandestina, l'Italia combatte l'immigrazione clandestina, Malta combatte a modo loro, insomma, in modo anche, se vogliamo, poco.
1: Gli aprono la strada per Lampedusa, ecco.
0: Malta, una piccola nazione, un piccolo paese, insomma, diciamo che con 10 barche che approdano irregolari clandestini sarebbero maggiori della popolazione di Malta e combattono a modo loro senza fare sinergia con gli altri. L'Albania, che vuole dall'Unione Europea, fa sinergia con l'Italia e aiuta l'Italia nel combattere l'immigrazione irregolare.
1: Con un governo socialista?
0: Con un governo socialista, ma qualsiasi governo albanese, amico di qualsiasi governo italiano, perché anche con l'Albania c'è un legame strettissimo e quindi non si capisce perché la Spagna non debba combattere l'immigrazione. Ripeto, non è più una scelta. Non è una scelta politica, non è che perché tu sei un governo socialista non devi combattere l'immigrazione clandestina, perché non ne va più solo della protezione, della sicurezza delle tue città e del tuo paese, perché siamo in area Schengen, queste persone possono andare ovunque. Possono andare a Parigi, possono andare a Berlino, possono andare a Milano, possono andare a Roma, possono andare ovunque. Non è più una scelta politica quella di difendere i confini, è una azione di tipo etico e morale verso gli altri partner europei dell'area Schengen.
1: Va bene, senti, io la ringrazio tantissimo della sua disponibilità per averci un po' spiegato le sue riflessioni sulle immagini che abbiamo visto di questa invasione nell'enclave spagnola in terra, geograficamente in terra di Marocco. Ringrazio il Presidente della Commissione Politica dell'Unione Europea, Alessandro Gigliovigna, della Lega. La ringrazio molto, Presidente.
0: Grazie a voi e ai vostri ascoltatori. Grazie mille.
2: 20 e 30 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta per il nostro notiziario serale, in regia Lorenzo Bruschi, in voce Enrico Salvatori. Allora, le notizie del giorno: Ceuta allo stremo, 60.000 migranti in 24 ore hanno raggiunto l'enclave iberica in Marocco, molti via mare, dove almeno 43 hanno trovato la morte, oltre 48.000 sono già stati rimpatriati. Sanchez punta il dito contro mafie e trafficanti. Un attacco alla sovranità territoriale della Spagna, ha detto parlando da Ceuta. L'Italia blocca le frontiere con la Spagna, chiudendo i confini marittimi e aerei e rafforzando i controlli in prossimità della Francia. Scelta che piace a Finlandia e Danimarca. Londra invece offre aiuto a Madrid. Il Dipartimento di Stato USA attacca la politica di Sanchez, che ha incoraggiato l'immigrazione illegale. Da Ceuta immagini inaccettabili, dice la Presidente della Commissione dell'Unione Europea, von der Leyen. Da Bruxelles assicurano che tutti i controlli Schengen sono operativi. Vediamo gli Stati Uniti e il Medio Oriente, un passo storico verso la pace a Gaza. Trump presenta così l'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. La forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, ha spiegato il tycoon. La firma dell'intesa di 20 punti la prossima settimana al Cairo. Netanyahu per ora non interviene. Ieri l'ufficio del primo ministro aveva dichiarato che la proposta era insoddisfacente. Oggi una fonte politica israeliana avverte, parlando con Channel 12, che non ci sarà alcun ritiro dell'IDF dall'attuale linea gialla senza un effettivo disarmo di Hamas. A bocciare l'intesa l'esponente dell'estrema destra israeliana, il ministro Ben-Gvir, che dice è inaccettabile per Israele. Scontro sulle chat di Del Mastro, dopo che il presidente della Camera Fontana ha ieri congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e Mario Caroccia, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria, il ristorante di cui Del Mastro era socio. AVS, Movimento 5 Stelle e PD inscenano un'occupazione della Giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima lesione delle prerogative parlamentari, protestano. L'opposizione chiede chiarezza anche sulla missione in Arabia. La task force di 400 militari italiani presenti dal marzo del 2026 in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Solo polemiche, c'è stata la massima trasparenza nelle audizioni, replica il ministro Crosetto. Sul riconoscimento facciale l'autorità delegata alla sicurezza Mantovano precisa, servirà l'autorizzazione del magistrato. Addio a Don Mazzi, educatore e attivista oltre che religioso, questo è stato Don Mazzi, morto oggi all'età di 96 anni, prete anticonformista e distratto, sempre impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti e fondatore della comunità Exodus, una vita al servizio dei giovani e delle loro fragilità. Dal 1960, quando operava alla Città del Ragazzo a Ferrara e nella periferia romana di Primavalle, fino al progetto Exodus, nato nel 1980 dopo l'esperienza di direttore dell'opera Don Calabria a Parco Lambro, luogo tristemente famoso negli anni in cui l'eroina corrose una generazione. Don Mazzi fu anche un grande comunicatore, partecipò spesso a programmi TV come Domenica In. I funerali a Milano il 3 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio. Andiamo ad altri temi. L'esodo sotto le temperature roventi della quarta ondata di calore. Domenica saranno 23 le città col bollino rosso su 27 monitorate. È invece nero il bollino per quanto riguarda il traffico previsto nel fine settimana sulle autostrade. Saranno 26 milioni quelli che si metteranno in viaggio per le vacanze estive. L'ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri fino a settembre e ha rafforzato i presidi. Per le alte temperature il Po ai minimi a Cremona, alle 20:10 di giovedì ha superato il record negativo del giugno del 2022, quando il livello si era attestato a 8 metri 58 centimetri sotto lo zero idrometrico, scendendo a meno 8,59. Addio a Franco Baresi, il milanista del secolo. Nella notte è scomparso all'età di 66 anni, l'annuncio è stato dato dal Milan. La nostra storia è in lacrime, l'ultimo grande libero, bandiera rosso-nera e leggenda del calcio italiano e di quello mondiale. Baresi è morto dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. 6 scudetti, 3 coppe campioni, 2 intercontinentali, 4 supercoppe europee e 2 italiane. Sono in molti a ricordarlo, anche Giorgia Meloni, esempio di lealtà, serietà e dedizione, l'Inter, leadership riconosciuta anche dagli avversari, l'inchino del Real, una delle più grandi leggende del calcio mondiale, l'omaggio anche dei media stranieri, la morte di un precursore, martedì funerali alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Andiamo ad occuparci della notizia principale della giornata. Ceuta, il massiccio e improvviso afflusso di migliaia di migranti a Ceuta, situata sulla costa settentrionale del Marocco, ha innescato una crisi per la Spagna e l'Unione Europea, mentre si sta cercando ancora di chiarire come che abbia innescato la miccia che ha fatto esplodere l'emergenza. Di seguito quello che sappiamo della vicenda. Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, sono 50.000 i migranti entrati a Ceuta in modo irregolare nel giro di due giorni. Di questi, 48.300 sono già rientrati volontariamente in Marocco. La cifra è significativamente inferiore a quella fornita in precedenza dal presidente della città autonoma, Juan Jesús Vivas, che in dichiarazioni pubbliche aveva portato il numero a 60.000. Quest'ultima mossa era prevista dalle forze di sicurezza, che avevano già osservato simili rimpatri volontari durante la crisi del maggio del 2021. All'epoca il numero di migranti entrati a Ceuta in modo irregolare era significativamente inferiore, poco più di 10.000 persone. Intanto continua la conta delle vittime, sono almeno 57 i corpi di migranti recuperati in mare. La maggior parte sono giovani di età compresa tra i 20 e i 35 anni e almeno uno di loro è donna. A Ceuta il pane è diventato introvabile, le feste cittadine annuali sono state annullate. La Confederazione degli imprenditori dell'Enclave ha consigliato agli esercizi commerciali di non aprire fino a quando non sarà garantita la sicurezza. Nel centro della città autonoma, che conta circa 84.000 abitanti, la maggior parte delle attività commerciali è rimasta chiusa, a eccezione delle farmacie e di una filiale della catena di ristoranti spagnola Vips. Le due città autonome spagnole, oltre a Ceuta c'è Melilla, non fanno parte del sistema Schengen. L'esclusione è dovuta al fatto che non si trovano fisicamente sul suolo europeo e il regime speciale serve a proteggere la frontiera esterna Schengen, evitando movimenti non autorizzati verso il continente. Per questo chi è entrato in queste ore a Ceuta non acquisisce alcun diritto a muoversi verso la Spagna peninsulare o altri stati membri. Nonostante sia Madrid che diversi paesi europei abbiano lodato la collaborazione di Rabat, molte testimonianze, video e giornalistiche confermano la passività delle forze di sicurezza marocchine che, scrive il Paese, non lascia dubbi sulla loro complicità o indifferenza di fronte a quello che il premier Pedro Sanchez ha definito un attacco e una violazione della nostra sovranità territoriale. Secondo diversi analisti, le ripetute crisi migratorie e la presunta negligenza delle forze di sicurezza marocchine costituiscono strumenti di pressione diplomatica. Rabat rivendica la sovranità su Ceuta e Melilla sin dalla sua indipendenza nel 1956, mentre la Spagna rifiuta categoricamente qualsiasi negoziato sul futuro di queste due enclavi. Allora, rispetto al perché proprio ora, sono possibili diverse spiegazioni. Una di queste riguarda una sentenza emessa l'8 luglio dalla Corte Suprema Spagnola che stabilisce che il rimpatrio immediato di un migrante senza previo procedimento amministrativo di espulsione non si applica a coloro che arrivano via mare. Questo massiccio afflusso potrebbe essere stato facilitato anche dalla recente decisione del governo spagnolo di regolarizzare, con permesso di soggiorno e non cittadinanza, lo status delle persone entrate illegalmente nel paese o dalla prospettiva di un possibile cambio di maggioranza al governo a favore di una linea più dura sull'immigrazione. Tuttavia, sottolineano diversi analisti, queste due ipotesi restano difficili da confermare. Andremo poi ad approfondire le reazioni di USA ed Europa. Cambiamo argomento, ci occupiamo del caso del Mastro. Vi abbiamo detto prima che c'è stato uno scontro oggi sulle chat dell'ex sottosegretario, dopo che il presidente della Camera Fontana ha ieri congelato l'accesso alle conversazioni tra Del Mastro e Mario Caroccia, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria, il ristorante di cui Del Mastro era socio. e vi proponiamo questa intervista a Davis Dori. Vi ricordiamo anche che nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 19, abbiamo proposto la conferenza stampa di Davis Dori sui lavori della giunta autorizzazione. Buon ascolto.
3: E Radio Radicale, il presidente della giunta delle autorizzazioni della Camera dei Deputati, Davis Dori di AVS, ha tenuto oggi a Montecitorio una conferenza stampa per spiegare le sue valutazioni in merito alla documentazione inviata dalla Procura della Repubblica di Roma e bloccata la visione dei membri della giunta delle autorizzazioni da una lettera del presidente della Camera Fontana, che lunedì riunirà la giunta del regolamento. Davis Dori si è dichiarato contrario alla negazione della visione di queste chat. Ecco che cosa ha detto ai giornalisti al termine della conferenza stampa che si è tenuta a Montecitorio l'invio da parte del Presidente della Camera di questa lettera che ha bloccato la visione delle chat ai membri della Giunta delle autorizzazioni.
4: Stamattina siamo andati negli uffici della Giunta delle autorizzazioni della Camera e abbiamo chiesto di poter accedere alla documentazione allegata alla richiesta, alla lettera del procuratore Lovoi, in forza di una decisione che ieri in ufficio di presidenza come presidente della Giunta avevo assunto, cioè della possibilità di tutti i membri della Giunta di poter avere accesso. Purtroppo ci è stato negato dagli uffici, perché dicono di aver ricevuto questa indicazione, questa disposizione direttamente dal presidente Fontana in attesa della decisione che ci sarà lunedì della giunta del regolamento. A mio parere è una decisione completamente sfornita di fondamento, perché ci sono invece dei precedenti che io porterò proprio oggi al presidente Fontana, che invece vanno nella direzione opposta, per cui non è possibile impedire ai membri della giunta di accedere alla documentazione su un caso che è in giunta.
5: Ecco, su questo però la maggioranza ieri diceva che lei avrebbe forzato la mano, perché appunto invece è una situazione inedita per una serie di motivi, per cui appunto bisognava prima avere un chiarimento con la giunta del regolamento, poi semmai procedere, perché secondo lei invece era giusto dare accesso a questo.
4: Beh, allora, da questo punto di vista anche casi complessi, anche in passato, ma anche lo scorso anno li abbiamo già avuti in giunta, come il caso Al-Masri, dove c'era documentazione anche lì particolarmente delicata, avevamo anche comunicazioni dei servizi segreti, per intenderci. Non per questo però ci è stata negata la possibilità di poter accedere a quella documentazione. Da un punto di vista procedurale, formale, io ritengo che nel momento in cui il presidente Fontana mi manda in giunta della documentazione, i membri della giunta possono accedere. Se aveva dei dubbi rispetto invece alla legittimità dell'accesso da parte dei membri della giunta, a mio parere doveva ottenere un parere, quindi un giudizio da parte della giunta del regolamento preventiva all'invio alla giunta di questa documentazione.
3: Al-Masri però non era un deputato.
4: Sì, no, sto parlando, sì, certo. Sì, i precedenti rispetto, chiaramente non sto parlando del contenuto o ma rispetto alla possibilità di accedere alla documentazione da parte dei membri della giunta, che comunque sono tenuti a un regime di particolare segretezza.
3: La giunta del regolamento riceverà una sua memoria o verrà anche ascoltato lei?
4: No, sicuramente mi è stato chiesto di inviare al presidente Fontana le mie considerazioni, che poi immagino il presidente Fontana porterà in giunta del regolamento.
5: Senta, a questo punto si va verso un voto in aula la prossima settimana e al buio probabilmente, quindi senza che i deputati abbiano potuto leggere le carte, nemmeno quelli della giunta.
4: Se la giunta del regolamento negherà la possibilità ai membri della giunta delle autorizzazioni di accedere a quelle chat, immagino che il voto che ci sarà poi in giunta delle autorizzazioni sarà quello di una non necessità di un'ulteriore integrazione istruttoria. A quel punto sarà sì possibile il voto in aula, potenzialmente anche settimana prossima.
5: Il Masso dovrebbe venire in aula e dire: potete vedere.
3: Ci viene tutti i giorni, il deputato.
5: Potete vedere le chat, un appello, lei ha ricordato Andreotti, il caso Andreotti, no?
4: Sì, perché più volte abbiamo sentito il collega Del Mastro affermare che non ha nulla da nascondere, che mette a disposizione le chat e quant'altro. La cosa migliore, proprio anche facendo leva su un precedente così noto, quello di Andreotti, può venire, se davvero settimana prossima si voterà in aula e appellarsi all'intero emiciclo per poter chiedere un voto a favore, quindi dell'autorizzazione. Questo sarebbe chiaramente uno strumento anche di trasparenza.
5: Da questo punto di vista, Del Mastro dice: io le chat le ho inviate ai PM, no? Ha detto ieri sera, perché proprio non ho nulla da nascondere. cambia qualcosa questo però a livello di autorizzazione, cioè il fatto che il Delmastro l'abbia inviato vuol dire che i PM lo possono utilizzare o no?
4: No, da questo punto di vista non cambia nulla, da un punto di vista meramente tecnico, proprio perché comunque le prerogative parlamentari non sono nella disponibilità del singolo parlamentare, non è il singolo parlamentare che decide se usufruirne oppure no, e quindi è invece a tutela della funzione parlamentare, quindi comunque serve un passaggio prima della giunta, e c'è già stato, e poi dell'aula.
5: E quindi è solo Delmastro che può rinunciare, per capirci, insomma.
4: È solo lui che può convincere con un appello in aula l'intera aula a votare nella direzione che lui dice di auspicare.
6: L'ultima battuta era, ha fatto riferimento ad Andreotti e il fatto di non avere nulla da nascondere, perché Delmastro fa leva sul merito della questione, però da parte della maggioranza si fa molto anche riferimento al metodo. Se questa cosa passa, poi si crea un precedente invece sbagliato.
4: Ma no, non credo che sia questione di precedenti. Qui comunque stiamo parlando comunque di tematiche particolarmente delicate, così come lo era per Andreotti, anche da questo punto di vista. E quindi anche dal punto di vista del caso Delmastro, laddove si tratta anche solo di sospetti relativamente a organizzazioni criminali, io penso che è il dovere, anzitutto, della Camera di fugare qualsiasi sospetto.
7: Grazie.
4: Ok, grazie a voi.
2: E sullo stesso tema, sempre a cura di Lanfranco Palazzolo, ascoltiamo questa intervista a Dario Iaia.
8: Radio Radicale, siamo in collegamento con l'onorevole Dario Iaia, capogruppo di Fratelli d'Italia in giunta delle autorizzazioni, per parlare di quello che è successo nelle ultime ore sul caso Delmastro. Ricordo che ieri dovevate votare la relazione della giunta delle autorizzazioni che negava l'accesso alla messaggistica di Delmastro. Successivamente, prima del voto, era arrivata una lettera della Procura della Repubblica con un dischetto che era stato custodito in una cassaforte per far vedere ai membri della giunta le chat di Delmastro, ma il presidente poi è stato interrotto il voto in aula. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha praticamente bloccato la visione di queste chat. Allora, che cosa è successo? Lunedì si va in giunta del regolamento, è stato giusto che le cose andassero così?
9: Ma intanto noi denunciamo il comportamento non corretto dal punto di vista istituzionale del presidente Dori, il quale avrebbe dovuto attenersi scrupolosamente a quelle che sono le indicazioni del presidente della Camera Fontana, che al contrario invece è stato lineare e preciso anche nel rispetto del regolamento. Dobbiamo un attimo chiarire i termini della questione. Come lei ha affermato, qualche ora prima, cioè alle 8:30 del mattino, prima che si procedesse alla discussione e alla votazione della richiesta di sequestro relativa alla messaggistica dell'onorevole Delmastro, è pervenuta presso il presidente della Camera una nota da parte del procuratore Lovoi con allegata una memoria contenuta in un CD oltre alla messaggistica, appunto da parte della Procura della Repubblica. Noi abbiamo svolto due uffici di presidenza della Giunta. Il presidente Dori, nel secondo ufficio di presidenza della Giunta, ha disposto la accessibilità, pur trattandosi di messaggistica di un parlamentare, quindi non di documentazione comune rispetto ai parlamentari e ai componenti della Giunta, facendo presente a noi componenti dell'ufficio di presidenza che si sarebbe comunque attenuto alle decisioni del presidente della Camera, cosa che assolutamente non è avvenuta, nel senso che noi abbiamo scritto al presidente della Camera, abbiamo rappresentato il fatto che occorresse un intervento da parte della giunta del regolamento per verificare se fosse corretto o meno, alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale ed in particolare della sentenza 170/2023, la famosa sentenza Renzi, consentire l'accesso alla messaggistica di un parlamentare in questa maniera o meno. E quindi abbiamo chiesto al Presidente di convocare la Giunta per il Regolamento per affrontare questa tematica. Il Presidente Dori non ha mantenuto la parola e l'impegno che aveva assunto l'ufficio di Presidenza. Questa mattina si è presentato insieme a tutti gli altri componenti dell'opposizione, chiedendo e mettendo in difficoltà anche gli uffici della Giunta, chiedendo l'accesso a questa messaggistica. Successivamente, sempre in mattinata, è arrivata un'ulteriore nota del Presidente Fontana che ha ribadito la posizione della Presidenza della Camera di rimessione della questione alla Giunta per il Regolamento, che è l'organismo che istituzionalmente ha il compito di occuparsi di queste vicende e di chiarirle dal punto di vista regolamentare. Allora, tutto qui. Il problema è che il Presidente Dori crede di essere in un circolo di AWS e non ha compreso che invece il Presidente di un organismo istituzionale importante, che è la Giunta per l'autorizzazione a procedere della Camera, che ha il dovere di rispettare la Costituzione nei fatti e non solo a parole.
8: Allora, Fontana ha inviato questa lettera, che poi ha ribadito il mattino successivo, perché non c'erano precedenti e quindi si era verificato un fatto che nessuno ricordava, cioè un magistrato che manda, la procura che manda una lettera alla Camera che interrompe i suoi lavori su quel punto, un precedente che non si era mai visto e che rischia di essere un pericoloso precedente.
9: Ma assolutamente, ma noi nella relazione inerente al sequestro della messaggistica di Delmastro abbiamo chiarito come andiamo ad applicare un principio che è stato precisato dalla Corte Costituzionale, cioè la Procura deve chiarire quali sono le attività di indagine che ha svolto in merito ad una determinata vicenda, peraltro ricordo che l'onorevole Delmastro non è neanche indagato. Una volta chiarita l'attività, cioè che tipo di attività di indagine ha svolto, soltanto alla fine, come extrema ratio, può chiedere il sequestro della messaggistica, perché è tutelata non tanto la prerogativa del singolo parlamentare, ma è tutelata la prerogativa dell'istituzione Camera dei Deputati o Senato della Repubblica. Quindi ci troviamo di fronte ad una situazione di comparazione tra due esigenze: da una parte l'interesse investigativo della Procura, dall'altra parte la difesa delle prerogative della libertà delle Camere. Quindi c'è questo principio che è stato sancito dalla Corte, non dal centrodestra o da Fratelli d'Italia, è stata la Corte Costituzionale che ha precisato questo aspetto. Purtroppo è stato ignorato, il Presidente Dori lo ha ignorato, e questo è un aspetto gravissimo che noi abbiamo stigmatizzato come capigruppo in giunta. Chiaramente non c'è più un rapporto fiduciario, in realtà non è che abbiamo mai avuto molta fiducia, ma anche dal punto di vista istituzionale c'è stata una mancanza ed una caduta di stile che è veramente clamorosa.
8: Si è chiesto se ogni volta che si deve votare una relazione della giunta i magistrati inviassero tramite la procura
9: sarebbe paradossale. Sarebbe paradossale. Aggiungo anche un altro aspetto ed una domanda alla quale poi bisognerà anche dare una risposta, cioè se è accettabile che una procura acquisisca da parte di un privato della messaggistica rispetto all'autenticità, poi è tutta da vedere, e poi scarichi questa messaggistica e la produca alla giunta o alla camera in questo caso. Quindi questo tipo di procedura, vale a dire aver scaricato la messaggistica seppur allegata a una memoria, dal mio punto di vista è anche questa una violazione della sentenza 170, perché la Corte Costituzionale ha chiarito che nel momento in cui l'autorità giudiziaria viene a conoscenza che all'interno di un dispositivo, quindi anche di un telefonino in particolare, ci siano dei messaggi di un parlamentare, deve immediatamente sospendere la estrapolazione dei dati. In questo caso non è avvenuto, perché la memoria con la messaggistica è stata scaricata, memorizzata su un DVD e trasmessa alla Camera, quindi c'è anche questo ulteriore aspetto. Quindi un ragionamento di questo tipo va fatto se il diritto ha ancora un senso nella nostra nazione.
8: Cosa si aspetta per la prossima non dico la decisione della giunta del regolamento, ma sul fatto che se sia opportuno votare la prossima settimana?
9: Noi riteniamo che si potesse votare la settimana scorsa, che si può tranquillamente votare e che questa memoria non sposta di una virgola la questione, nel senso che, così come è riportato nella relazione del relatore Pittalis, ci sono delle carenze nella richiesta da parte della Procura che non sono state assolutamente colmate con questa ulteriore nota che è stata prodotta dalla Procura di Roma.
8: Ti aspetta di vedere spiattellato tutto sui giornali? Cioè le chat.
9: Oramai accade spesso che leggiamo sui giornali, prima che arrivino in giunta, anche atti riservati, atti segreti, quindi non mi meraviglio.
8: È successo spesso?
9: Com'è, assolutamente sì.
8: Bene, la ringrazio, scusi se l'ho perseguitata oggi per l'intervista,
9: grazie,
8: la ringrazio
9: no,
8: per la sua...
9: No, ero impegnato e non potevo rispondere.
8: No, certo, lo capisco perfettamente. Grazie all'onorevole Dario Iaia, capogruppo di Fratelli d'Italia in giunta delle autorizzazioni, col quale abbiamo parlato del caso del Mastro e dell'arrivo in giunta della questione del regolamento delle chat. Grazie, onorevole.
9: Grazie, buona giornata.
2: E sullo stesso tema ascoltiamo una intervista a Federico Giannassi.
3: Radio Radicale, siamo con Federico Giannassi del Partito Democratico, membro della Giunta delle Autorizzazioni, per parlare del caso del Mastro. Allora, la sorpresa di questa mattina è che qui il presidente della Giunta, David Story, di AWS, farà una conferenza stampa e qui stamattina è pieno di giornalisti, che io mi aspettavo di trovare un posto totalmente deserto questa mattina. Allora, che cosa sta succedendo con questo dischetto che è stato mandato dalla Procura della Repubblica di Roma con la lettera di Lovoi?
7: Ma la questione nella sua complessità è persino semplice. C'è un tema di prerogative dei parlamentari che sono membri della Giunta per le autorizzazioni. I materiali che sono depositati presso la Giunta sono materiali che ovviamente i parlamentari che sono membri della Giunta possono e debbono visionare. Così peraltro aveva disposto il presidente Dori soltanto nella giornata di ieri, facendo riferimento a qualunque tipo di precedente, perché è vero che non esiste all'opposto un solo precedente che neghi che un parlamentare che è membro di una commissione possa attingere ai documenti che sono depositati presso quella commissione. Poi nel merito li valuterà, se li ritiene utili, inutili.
8: Lei tra ieri e oggi ha avuto modo di vedere qualcosa o è ancora chiusa dentro la casa?
7: No, ovviamente no. Era stato disposto che stamani alle 10 i parlamentari membri della Giunta avrebbero potuto visionare i materiali. Io mi sono presentato stamani alle 10, ma non ci è stato consentito perché il presidente Fontana è intervenuto ieri, ha sospeso questa prerogativa parlamentare, quindi gli uffici sono adeguati alle disposizioni del presidente Fontana, diverse da quelle presenti.
8: Cioè, ha mandato una lettera a tutti i membri della Giunta,
7: no,
8: presidente?
7: A me non ha mandato nulla, ha interloquito formalmente con il presidente Dori, indicando che ritiene opportuno aspettare la Giunta per il regolamento lunedì, e quindi sospendendo quella che però è una prerogativa dei parlamentari. Se noi affermiamo un principio in forza del quale di fatto la pressione della maggioranza, questo è successo, può impedire il libero esercizio dei diritti dei parlamentari, delle prerogative parlamentari, creiamo un precedente pericolosissimo, inaccettabile. Ora, poi c'è un dato politico, ma Giorgia Meloni, la maggioranza, hanno così tanto terrore delle chat di Del Mastro? Se hanno così tanto terrore, noi ci preoccupiamo, perché già siamo in presenza di un ex sottosegretario che mentre era sottosegretario è divenuto socio in affari della figlia, appena maggiorenne, del prestanome di un clan mafioso. E oltre ad avere fatto questo, sappiamo nel procedimento penale di Roma, che questo è pubblico, no? Che gli indagati sostengono che quelle chat sono strumenti decisivi per la difesa e quindi per il procedimento, la procura gli chiede, nel pieno, formale, rigoroso rispetto dei parametri costituzionali, e la maggioranza fa di tutto per dire no, con il rischio di bloccare un procedimento per reati così gravi aggravati dall'agevolazione mafiosa. Ma questa, insomma, è una situazione pazzesca.
8: Certo, è una situazione tutta anomala, perché insomma ieri ci aspettavamo il voto in aula, poi è arrivata questa cosa della Procura della Repubblica di Roma, poi è arrivato il dischetto, dovevate vederlo, il Presidente della Camera, siamo in una situazione del tutto, in un territorio inesplorato, si può dire?
7: Beh, siamo in un territorio che diviene inesplorato, anche perché si assumono delle decisioni che non hanno precedenti. Ripeto, nella complessità è piuttosto semplice, c'è del materiale depositato presso la Giunta. Io della Giunta sono il vicepresidente, a quale titolo mi viene impedito di visionarlo? Poi ovviamente lo devo visionare nel rispetto delle regole, riservatezza, che ci mancherebbe altro. Ma impedirmi di visionarlo prima che io debba assumere una decisione, perché chiaramente è stato stabilito che ora le relazioni dovranno essere oggetto di...
8: Lei l'ha letta la lettera di Fontana?
7: No,
8: quindi non sa su quale base giuridica...
7: No, è nota, è stata il Presidente pubblicamente, Fontana l'ha dichiarato, ha detto che ritiene opportuno sospendere questa prerogativa parlamentare in attesa della Giunta per il regolamento, delle deliberazioni, determinazioni della Giunta per il regolamento.
3: cioè, pensa che la prossima settimana scoppierà un putiferio, che comunque che lo scontro diventerà più forte la prossima settimana, che si arriverà a un voto comunque in aula.
7: Io non so quali saranno le...
3: Cioè, se persiste il divieto di Fontana, si deve andare al voto in aula?
7: Ma allora, se persiste il divieto e quindi persiste la violazione della prerogativa parlamentare, certamente saremmo in presenza di una situazione molto problematica, rispetto alla quale non faremo mancare di mostrare tutta la nostra più radicale obiezione. Questo è chiaro.
3: Chiarissimo, grazie, la ringrazio per averci un po' spiegato come stanno le cose, grazie a Federico Giannazzi e al Partito Democratico. Grazie.
2: Le interviste erano a cura di Lanfranco Palazzolo, 21 in punto, siamo in diretta su Radio Radicale in conclusione del nostro notiziario. Ringraziamo per l'assistenza tecnica il regia Lorenzo Bruschi, un saluto da Enrico Salvatori, adesso vi lasciamo allo speciale giustizia a cura di Bruno Ruggero.
10: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Con la puntata di questa sera riprendiamo il filo del discorso relativamente al processo nei confronti di Roberto Zorzi per concorso nella strage di Brescia del 28 maggio 1974 in Piazza della Loggia. Roberto Zorzi non è presente in aula in quanto da tempo vive negli Stati Uniti, ma è rappresentato dal suo avvocato di fiducia che partecipa con intensità all'istruttoria dibattimentale. Si tratta del penalista Stefano Casali. Con la nostra ricostruzione siamo arrivati all'udienza del 25 giugno scorso, quando è stata ascoltata come teste Rita Stimamiglio, sorella di Giampaolo Stimamiglio, di cui abbiamo già trasmesso integralmente la deposizione in aula, un ex appartenente al disciolto gruppo neonazista di Ordine Nuovo nel Triveneto, che sia durante le indagini preliminari che in aula ha ammesso le proprie responsabilità rispetto alla militanza nel gruppo eversivo di Ordine Nuovo e ha rilasciato dichiarazioni accusatorie nei confronti di diversi personaggi, alcuni inquisiti nei processi che si sono celebrati nel corso degli ultimi anni sulla strage di Brescia e anche su questo che è in corso, ma inserendo anche personaggi che invece non erano compresi in questo sguardo inquisitorio della Procura di Brescia e dei carabinieri che hanno svolto le indagini. Proprio per approfondire questi aspetti di novità, il presidente della Corte d'Assise, Roberto Spano, ha voluto partecipare direttamente all'esame in aula di Rita Stimamiglio rispetto alle dichiarazioni del fratello, rese dal fratello. La parola poi passerà al pubblico ministero Silvio Bonfigli e agli avvocati di parte civile. Poi sarà il turno dei difensori della difesa di fiducia di Zorzi. Quindi Rita Stimamiglio, 73 anni, padovana, di professione antropologa, il suo esame è anche l'occasione per un affresco, per una visione di insieme sul contesto storico in cui maturò, fra l'altro, la strage di Piazza della Loggia del 1974. Buon ascolto.
11: Adesso devo sentirla io, perché questo è un esame che abbiamo chiesto col 507, giusto? Quindi eccezionalmente le farò io appunto le domande, poi estenderemo tutto che abbia interesse, appunto può poi continuare appunto l'esame. E lei, prima cominciamo da quello che mi ha appena detto, cioè che lei ascolta Radio Radicale da gennaio del 2026. Come mai questo interesse per sentire radio? Cos'è accaduto per stimolare questo suo interesse?
12: Innanzitutto Radio Radicale, noi non sapevamo, né io né mio marito, che Radio Radicale riprendesse le udienze di questo processo.
11: Sì, poi suo marito ascoltava un programma sportivo, ci ha detto, sì. E da lì si è sbagliato e
12: non si è sbagliato, stava cercando le sue cose sportive era già a letto. Io sono entrata da lui nella sua stanza e mi ha detto: siediti qui perché ho sentito tuo fratello.
11: Ma come ha fatto a collegarsi? Poi io le dico una cosa: ogni tanto capita anche a me di collegarmi per sentire il plenum del Consiglio Superiore e faccio fatica. Ho fatto sempre molto fatica a riuscire a capire qual era il canale. Invece lui ascolta una radio sportiva e guarda caso... Perché non diciamo la verità? Scusi, così
12: ma, cominciamo. Scusi, ma questa è la verità, sì, perché...
11: Uno può avere interesse, guardi, sì. Uno può avere legittimamente interesse...
12: Ma se non lo sa...
11: A seguire questo processo, perché riguarda vicende in cui può aver avuto un ruolo. Ma e se... soprattutto è un processo dove... suo fratello attribuisce un ruolo a suo marito molto importante. Sa che suo fratello ha detto in quest'aula che suo marito era una delle persone che è venuta a posizionare la bomba in Piazza Loggia. Questo dice, allora, questo ha detto suo fratello. Suo fratello è una persona ben inserita, diciamo, è uno dei vecchi di Ordine Nuovo, una persona che aveva rapporti con Padova, con Freda, con Ventura, è una persona che aveva un ruolo importante all'interno appunto dei movimenti di destra.
12: Lei è sicuro di questo? Perché io so che mio fratello frequentava, però che avesse ruoli importanti non mi risulta. Lui era molto amico, molto molto, di Amos Piazzi, e con cui ha avuto rapporti anche familiari, perché Amos Piazzi credo sia stato... padrino al battesimo di una delle figlie e poi lo andava a trovare in carcere. Queste sono cose che ho sentito in famiglia, oppure anche le diceva, perché lui raccontava tante cose.
11: Ma lei sa chi è Amos Piazzi? Ha idea chi sia?
12: Ho letto bene sui giornali, io seguivo più che altro i giornali, ma non sempre neanche, e quindi l'ho saputo bene dal 2009 circa in poi. Prima sapevo che era un militare e che aveva frequentazioni molto intense con dei gruppi di persone, tra i quali mio fratello.
11: Sì, e sa se ha avuto qualche disavventura giudiziaria a Amos Piazzi?
12: Molte, credo, perché dagli articoli risultava che ne ha avute molte, ma è sempre stato naturalmente assolto e poi lo hanno anche promosso a generale, quindi evidentemente era molto considerato nell'ambiente militare, molto considerato.
11: Sì, lei sa che fra le accuse che le sono state rivolte sono state quelle di aver complottato per poter organizzare un colpo di Stato.
12: Sì, l'ho letto, però...
11: L'ha letto?
12: Io non ho letto il libro.
11: Suo fratello è anche molto amico di un'altra persona, dice, che si chiama Claudio Bizzarri.
12: Lei cosa sa
11: di questa amicizia?
12: Allora, mio fratello era come il prezzemolo e andava dappertutto e conosceva un po' tutta la vecchia guardia, credo, della destra extraparlamentare e anche del movimento sociale, quindi sicuramente avrà conosciuto anche Claudio Bizzarri, che io non conosco, però ne ho sentito tanto parlare.
11: Ecco, in che senso ne ha sentito?
12: Nel senso
11: parlare?
12: Ultimamente ne ho sentito tanto parlare e comunque questo nome lo sentivo. Oltretutto mi sembra che c'era anche una parentela, però non mi ricordo di preciso, tra sorelle che avevano sposato, non mi ricordo di preciso le parentele, ma questo Claudio Bizzarri credo che avesse sposato una sorella forse della moglie di Massagrande, non sono sicura al 100%, ma comunque c'era una parentela e quindi erano tutti imparentati, insomma.
11: Sì, guardi, ecco. Il nome di questo Claudio Bizzarri, un nome che girava tanto, non solo in questa indagine, ma anche indagine, ad esempio,
12: immagino, anche
11: nell'indagine di Piazza Fontana, alcuni fosse pesantemente coinvolto anche in quella vicenda. Ma rimanendo a noi, lei sa benissimo che Claudio Bizzarri è la persona che ha un ristorante, una sorta di albergo, gestito in un albergo nel quale poi suo fratello avrebbe sentito da Toffaloni una confessione sulla responsabilità dell'attentato appunto di Brescia. Sa che questa confessione, che poteva essere una cosa così, ecco, una cosa inventata da suo fratello, poi propizia un riconoscimento appunto fotografico, quindi prima c'è la dichiarazione di suo fratello, poi in base a quella dichiarazione viene trovata una fotografia, e credo che sia uno degli elementi fondamentali per cui Marco Toffaloni poi è stato condannato in primo grado in questo momento, l'appello è stato dichiarato inammissibile, per essere uno degli autori della strage di Piazza Loggia. E lei saprà, perché ha ascoltato Radio Radicale, che a un certo punto

0: non mi ha detto chi fosse. E poi aggiunge che materialmente la bomba l'avrebbe messo Paolo Marchetti, e dico: come fa a saperlo? Ma lo deduco, perché non è stato Toffaloni, non è stato Bizzarri, e quindi capisco che Marchetti, perché è capace di farlo. A che io dico: beh, è una sua deduzione, potrebbe essere anche la quarta persona che l'ha messo, visto che è una deduzione. Questo è il quadro che emerge in quell'udienza. È una dichiarazione che fa suo fratello, non è Vangelo quella dichiarazione.
1: Meno male che non è Vangelo.
0: Non
1: perché
0: è Vangelo, no,
1: purtroppo...
0: qui non ci sono Vangelo, sono cose che poi vanno poi nel punto dimostrate. Qui lei immagino che abbia sentito questo.
1: Ho sentito, certo.
0: Quindi ha sentito quello
1: ho sentito,
0: che abbiamo...
1: ho sentito
0: e
1: anche...
0: ha sentito anche che a lungo suo marito si è intrattenuto sulla vicenda che riguardava proprio Toffaloni, il fatto che Toffaloni il giorno della strage invece fosse in un altro posto. Immagino che su questo, certo, che lei oggi volesse sentita. Però, ecco, lei fosse già stata sentita su questi argomenti nel passato?
1: Non credo che il colonnello Giraudi...
0: Se non se lo ricorda, meglio, cioè, perché se non se lo ricorda è stata sentita, oggi lei deve dire quello che si ricorda, certo, e al limite quello che è stato detto in precedente può essere utilizzato per le contestazioni,
1: certo,
0: per vedere se oggi sta dicendo o meno la verità o se l'ha detta all'epoca.
1: Certo, ecco. Guardi...
0: Poi possiamo parlare di altri argomenti, riguardo il suo nome, no, è venuto fuori mille volte. La trattoria La Cola, dove lei è stata considerata la responsabile dell'incendio.
1: La trattoria? Non ho capito.
0: La trattoria La Cola, guardi, la conosce perché la conoscono tutti, c'è ancora questa trattoria La Cola ed era vicino al posto in cui lei abitava.
1: E io sarei stata...
0: Lei è stata indicata l'autrice dell'incendio, indispettita del fatto che non le avessero locato un appartamento... E abbiamo anche uno scambio fra carabinieri, dove poi qualcuno, un tale Falferi, credo se non ricordo male, direbbe a un altro carabiniere che era in quel momento il comandante della stazione di Parona, tale Francesco Cristiano, ma visto il suo orientamento politico non andiamo oltre nell'indagine. Ecco, sono messe tutta una serie di questioni.
1: Non sono mai stata sentita per queste episodi.
0: Sono state messe un altro di vicende
1: parlando,
0: dove, insomma, nell'appartamento, insomma, sono state viste.
1: Ma,
0: ecco.
1: Mi scusi, a parte che...
0: C'è un crocevia di vicende che
1: sì,
0: la riguardano.
1: Sì, un crocevia di vicende, però sono tutte chiacchiere queste.
0: Sono chiacchiere, molte chiacchiere, sono anche un po' luci rosse, devo dire, e queste non ne parliamo.
1: Ma guardi...
0: Ecco. Ci sono anche alcune chiacchiere a luci rosse che oggi non ci interessano e cui non abbiamo nessuna intenzione di parlare.
1: Ne ho sentito in questo proprio... No, non ho sentito il... non so se era maresciallo... Fainelli, ma
0: infatti
1: sono state riportate.
0: Volevo dirlo anche questo, Fainelli,
1: certo, anche
0: viene
1: Fainelli,
0: da noi,
1: certo,
0: e dice: guardi, a un certo punto Marchetti e la famiglia tornano dal Sud America, non so dove foste, e mi fermano per strada e dire: cos'è, di cosa che ti stai occupando? Va bene, fatti gli affari tuoi. Lui dice: no, io non mi sto occupando di nulla, fatti gli affari tuoi. E allora noi ci chiediamo: ma come
1: altre
0: mai? Allora, l'unico reato
1: che
0: non è prescritto è quello di strage. Perché nel 2011, quando avverrebbe questo colloquio con Fainelli? Fainelli è stato sempre un vostro amico, quindi non è stato mai una persona che ce l'aveva con
1: voi. Non lo conosco.
0: Come mai si vada, siccome il reato di strage è l'unico non prescritto, come mai... Lui dice: vengono da me Marchetti, la stima Miglio, che
1: non
0: mi dicono: stai attento, lascia perdere appunto questa indagine, come se fossero personalmente loro coinvolti in questa vicenda.
1: Non è mai successo questa cosa. Io, a meno che non è successa a Paolo, ma non credo, perché me ne avrebbe parlato, non è mai successa. Io questo maresciallo Fainelli forse l'ho conosciuto nel 76, credo di averlo conosciuto, perché non è che conoscessi i nomi delle persone, forse l'ho conosciuto nel 76 una volta nella questura di Verona, quando sono stata arrestata.
0: Sì, senta, lei
1: e ritengo che fosse, perché ho sentito che lavorava per la squadra politica, e ritengo che ci fosse, e forse lì abbiamo interloquito.
0: Sì.
1: E basta.
0: E lei cosa ci faceva in questura? Aveva...

0: l'avevano arrestata, tra l'altro.
1: Ma lei conosceva il dottor Di Stasio?
0: Conosciuto una volta in vita mia in quell'occasione.
1: Perché sa che qualcuno invece...
0: Sì, come no, l'ho sentito.
1: Che
0: certo,
1: c'è un appartamentino un po' riservato,
0: ma io
1: dove
0: non sarei...
1: dicevano che avete avuto degli incontri. Non volevo parlare di questioni a luce rossa.
0: Ma a me non mi interessa.
1: Ma
0: io
1: per
0: non
1: solo
0: ho
1: per
0: mai...
1: valutare...
0: Ne parli pure, ma io non ho mai avuto frequentazione con questo Di Stasio, mai.
1: Perché forse Fainelli, che cioè non ricordo se lui o qualcun altro ci aveva detto che c'era questo appartamentino dove aveva
0: mai
1: Di Stasio,
0: andata, mai avuto frequentazioni con questo
1: Di Stasio.
0: Aveva poca
1: voglia di lavorare, ma aveva poi altri interessi, evidentemente.
0: Avrà avuto delle amanti, delle non lo so, ma probabilmente o lui stesso riferiva, tanto per dare un nome alla persona con cui si vedeva, e magari Fainelli l'ha visto, che aveva delle relazioni. Io non ho mai avuto nessun rapporto con Di Stasio, mai. L'unica volta che l'ho visto è stato, per quel che mi ricordo, ma credo di ricordarmi bene, alla questura di Verona il 18 di febbraio del 1976. L'unica volta. E non sarei mai andata con una persona, tra l'altro, che aveva 40 anni più di me, penso, e che era una persona con cui, tra l'altro, non sarei mai andata assieme, perché
1: stata...
0: non aveva niente a che vedere con me.
1: Perché è stata arrestata lei? Per cosa?
0: Sono stata arrestata perché mi hanno trovato nella casa del mio allora marito Fisanotti, dove lui aveva ospitato qualcuno, evidentemente.
1: Chi era quel qualcuno?
0: Adesso non ricordo i nomi, però erano due persone di Bergamo. Erano due persone di Bergamo. Lui le aveva ospitate, queste persone. Io gli avevo detto a mio marito: non far venire qua persone che non conosciamo bene e che magari. E dopo pochi giorni sono arrivati lì, è arrivata lì la questura di Verona. Il 18 di febbraio, mi ricordo bene la data, poche cose ricordo, ma questa sì, il 18 di febbraio del 1976. In questa occasione ho conosciuto in questura, non credo che fosse presente quando sono arrivati alla casa, e sono stata arrestata con mio marito. E in questura ho conosciuto Di Stasio, perché mi hanno messo, tra l'altro, nel suo ufficio. Io di questi ricordi ce li ho molto precisi. Mi hanno messo nel suo ufficio e ho sentito lui che diceva: chi è che ha messo quel cappellone nel mio ufficio? Che sarei stata io. Ricordo questo particolare. Ecco, e dopo credo che mi abbia interrogata in maniera molto così succinta, e anche lì ricordo la battuta che fece. E di Stasio, no, io non l'ho mai più visto, ne ho sentito parlare perché era il capo della Digos.
1: Senta, faccio uno sforzo. Chi è la persona che è stata trovata in casa sua, che voi avete ospitato?
0: Ma non c'erano in quel momento, erano due persone di Bergamo, due che non avevano a che fare con l'ambiente politico. E che mio,
1: è sicura che non avessero a che fare con l'ambiente
0: assolutamente,
1: politico?
0: Assolutamente.
1: Con cosa avevano a che fare?
0: No, erano due persone che credo fossero ricercate. Credo che fossero ricercati.
1: E non sa dirmi chi erano, non se lo
0: ricordo. Non mi ricordo i nomi.
1: È stata in prigione per loro, no, non se lo ricordo.
0: No, ma assolutamente non me le ricordo, perché però so che erano due persone di Bergamo. Erano due persone.
1: Allora, senta, noi l'abbiamo chiamata qua innanzitutto che ci interessava questo episodio citato da Fainelli. Adesso lasci perdere tutti gli altri discorsi, eccetera. Questo episodio citato appunto dall'ispettore Fainelli, lei dice che non è vero.
0: Non è vero, o che lui si ricorda male, o che, per esempio, lui ha detto che noi l'abbiamo visto. Io non l'ho mai più visto in vita mia, mai più.
1: Però è stato un po' preciso, ha detto: siete tornati dal Sud America, ha avuto qualche
0: Ho pensato molto a questa cosa, perché all'inizio, quando l'ho sentita, ho detto: ma com'è possibile che una persona che non ho mai visto dica queste cose? Allora, per quanto riguarda l'episodio a luci rosse con questo Di Stasio...
1: No, lasci perdere quello, però dice...
0: Cioè, è comunque una cosa grave, perché io con Di Stasio
1: Fainelli
0: non ho
1: dice
0: mai
1: che ha
0: avuto
1: visto
0: niente.
1: O lei o Marchetti, ha detto che vi ha visto tutti e due, ha capito? Questo avvalora un
0: capito.
1: Po'
0: Non ho capito, esatto.
1: Lui dice: sono venuti in due, quindi non è che... Capite? Uno può scambiare persona per una persona, ma per due persone è difficile scambiare persona, no?
0: Ma io credo che ecco, all'inizio ci sono rimasta veramente, ho detto io vorrei avere un confronto con questo signore, però purtroppo ho notato, e non solo in questo signore Fainelli, ma in molte altre persone che confondono nomi, date, eccetera. Comunque io di questo sono sicura, io non lo conosco, e sul momento mi sono detta: ma perché viene a dire queste cose? O si sbaglia, perché la memoria fa dei brutti scherzi, oppure voleva, come dire, cercare di difendere due persone che non c'entravano in quello che veniva chiesto. E mi sono detta: probabilmente lui, dicendo quelle cose, perché ha anche detto che sentiva mio fratello e credo che avesse rapporti con mio fratello Giampaolo, perché da quello che dice il maggiore, il luogotenente del Colle, che era assieme a Giraudo quando sono stata interrogata da Giraudo, perché mi è stato fatto presente questa cosa di Fainelli dell'allora tenente colonnello Giraudo, e io gli ho detto: mi dispiace, non mi risulta, non è possibile. Già aveva avuto quindi queste testimonianze di Fainelli, presumo.
1: Vabbè, senta un attimo, ma ci aveva detto anche che lei e Marchetti erate i suoi confidenti.
0: Ecco, un'altra accusa infamante dal nostro punto di vista, ma dal suo punto di vista io credo che, avendo visto la cattiveria e i veleni che mio fratello gettava su di noi, abbia cercato di difenderci. Perché, diciamo, per l'apparato istituzionale chi collabora è una persona. Invece, purtroppo, devo dire che noi non abbiamo mai collaborato con nessuno.
1: Perfetto.
0: Ecco, senta, ci tengo a ribadire
1: lo
0: questo.
1: Lo sa se suo fratello ha subito un'aggressione una sera?
0: Sì. Mentre,
1: ecco, da chi è stato aggredito? Ce lo può
0: allora,
1: dire?
0: Dunque, la questione dell'aggressione...
1: ce la dica in sintesi.
0: No, ma non
1: chi
0: posso...
1: c'era?
0: No, devo fare una piccola premessa. Mio fratello era una persona che, magari senza volerlo, non lo so, danneggiava tutte le persone con cui veniva in contatto. Mia mamma, purtroppo, quando io avevo deciso di lasciare il mio primo marito Fisanotti, sono andata da mia mamma e le ho chiesto se poteva, aveva molte amicizie nell'università di Vienna e di tutte queste colonie di germaniche che erano sparse negli Stati Uniti di qua e di là, e mia mamma aveva allacciato delle amicizie sincere e profonde.
1: Senta, no, non mi interessa, sono
0: finiamo
1: più.
0: No, è molto importante questo, perché se no non si può capire quello che siede.
1: No, mi fa, guarda, risponda.
0: Non lo so di preciso chi ci fosse, perché io sono andata, allora Se non le dico queste cose lei non capirà. No, comunque va bene,
1: due cose,
0: non le dico.
1: Chi c'era e perché è stata fatta questa aggressione?
0: Allora, l'aggressione, io posso prendermi la responsabilità morale dell'aggressione a mio fratello. Non so dirle chi c'era, perché io sono andata in Piazza Bra al Motta la sera che mio fratello, dopo un anno che aveva messo a repentaglio la mia sopravvivenza, perché io ero ancora con mio marito Fisanotti, e ero andata da mia mamma un anno prima. Purtroppo devo aprire una parentesi.
1: No, non le voglio la parentesi.
0: Ma se,
1: perché devo farle mille domande. No, la parentesi non la voglio. Voglio sapere.
0: Non vuole la parentesi.
1: Qual è
0: allora,
1: la ragione? Quindi,
0: sono andata in Piazza Bra.
1: Era successo un qualcosa che la riguardava disgradevole. Quindi,
0: molto
1: per
0: sgradevole, sono andata. Siccome mio fratello aveva messo a repentaglio la mia sopravvivenza, e quando gli ho chiesto spiegazioni, sempre perché mia mamma vedeva che non gli volevo più parlare, non ne volevo più sapere di lui, e mi ha detto un giorno: Rita, ma perché ce l'hai con tuo fratello? E io gli ho detto: mamma, glielo dico a lui, ma non glielo dico perché non credo che serva. Avevo ragione. Comunque, per farti contenta, sono andata, lui stava entrando a trovare mia mamma ed era, aveva l'abitazione a 50 metri.
1: Le tolgo la parola, tolgo la parola. Voglio sapere, quindi abbiamo capito che lei ha fatto qualcosa di offensivo. Chi c'era a fare questo? Mi interessa chi erano quelle persone.
0: Non posso saperlo perché io sono andata in Piazza Bra al Motta,
1: sì,
0: dove si riunivano tutti questi ragazzotti e ho raccontato l'episodio e ho detto... Mio fratello meriterebbe quattro schiaffoni,
1: sì,
0: per
1: e
0: quello
1: lei non,
0: che ha
1: e lei
0: detto.
1: Lei non sa chi è andato a dare. Guardi, posso dirle una cosa sin da adesso? Lei non è credibile. Quindi beh, smetta di tenere questo comportamento.
0: Se lei
1: perché
0: non ci crede, non
1: lei
0: so,
1: racconta
0: io
1: qualcosa
0: non sono
1: e un gruppo
0: niente
1: di persone che lei non conosce va a vindicarle, lei non sa chi sono, lei
0: no,
1: non è credibile.
0: No, io so più o meno chi possono essere.
1: C'era Marchetti? Vogliamo
0: no,
1: farlo?
0: No, non mi risulta.
1: Chi c'era?
0: E penso Fisanotti.
1: Fisanotti.
0: Fisanotti, il Volpe detto Stefano Romanelli,
1: Romanelli.
0: Però non so, aspetti, io presumo che siano stati
1: sì,
0: loro.
1: Poi chi c'è? Presume.
0: E la terza persona, perché erano in tre, mi risulta,
1: sì,
0: la terza persona non mi ricordo più, ma comunque era una persona dell'ambiente di destra che frequentava il Motta ed era tutto quel gruppo di persone che andavano quasi giornalmente e si trovavano.
1: Allora, senta, lei ha citato Fisanotti. Noi abbiamo
0: acquisito... Il mio ex marito, praticamente.
1: Sì, sappiamo. E le dico, io abbiamo acquisito dei verbali e anche un memoriale, un lungo memoriale che ha scritto, e che comincia così. Comincia parlando di lei.
0: Comincia, mi scusi.
1: A parlare di lei, parlando di lei.
0: Certo,
1: dice,
0: immagino.
1: Mi sono innamorato perdutamente di Rita Stimamiglio e questa è stata l'origine della mia rovina. Perché sono stato coinvolto in una serie appunto di vicende di cui oggi mi vergogno e capito, ne abbiamo combinato insieme tutti i colori e cita alcuni episodi e cita alcuni gruppi che avete formato. Uno si chiama Ananda Marga. Lei si ricorda di essere stata membro di questa Ananda Marga?
0: Io sono stata membro dell'Ananda Marga dal 74 al 90 quando l'ispiratore Sarkar è morto. E ho sempre seguito un po' tutti gli sviluppi dell'Ananda Marga in Italia e nel mondo.
1: Che cosa aveva... avete fatto? Avete fatto qualcosa così, qualche azione un po'
0: con l'Ananda Marga?
1: Sì.
0: Con l'Ananda Marga?
1: Sì.
0: Azioni di che tipo, mi scusi?
1: Un po' azioni violente, ad esempio.
0: Non ho capito.
1: Violente?
0: Violente?
1: Sì.
0: Non credo.
1: Sì. Chi era il... chi c'era in Ananda Marga? Se li ricorda?
0: Beh, ma allora
1: chi era il
0: Paolo
1: capo?
0: No, il capo non c'erano capi, c'era un ispiratore che era un signore indiano che si chiamava Sarkar, ma lo chiamavano Anandamurti, che era il maestro ispiratore di tutta l'organizzazione.
1: Com'è che si chiama?
0: Anandamurti era il nome sanscrito e il suo nome era Sarkar.
1: Sarkar?
0: Sarkar.
1: E Ananda?
0: Anandamurti. Era il
1: lo
0: nome
1: chiedo
0: sanscrito.
1: Che poi devo iscriverlo e voglio iscriverlo.
0: Certamente, che non
1: e
0: ha
1: anche la stenotipia deve scrivermelo bene. Quindi Anarga ci siamo.
0: Anandamurti. Anandamurti era l'ispirazione.
1: Scritto
0: sì.
1: Murti così senza H? Murti?
0: Sì, sì, sì, Ananda Murti.
1: Murti, sì.
0: Murti. Questo era
1: detto
0: il nome sanscrito.
1: Che si
0: no,
1: chiama...
0: il nome normale era Sarkar.
1: Sarkar, benissimo.
0: Non
1: ma
0: so il nome
1: chi
0: di
1: faceva
0: battesimo
1: parte di questo gruppo?
0: Beh, nel mondo c'erano sedi in tutti i paesi.
1: No, mi interessa fra i veronesi, fra di voi.
0: Dei veronesi ce n'erano, beh, c'erano persone, diciamo, io non ricordo i nomi, ma comunque c'erano persone che non avevano niente a che vedere con l'ambiente politico,
1: sì.
0: E poi c'erano 3-4 persone che erano simpatizzanti di destra.
1: Sì, facciamo
0: ero
1: i nomi.
0: Io, Paolo Marchetti, Marco Toffaloni, Fisanotti in parte perché effettivamente come
1: Claudio
0: ha detto
1: Lodi, c'è anche Claudio Lodi per caso?
0: Non mi risulta.
1: Non le risulta?
0: Non mi risulta.
1: No. Almeno no. Inizialmente?
0: Ma credo neanche inizialmente. Con Claudio Lodi abbiamo lavorato in un centro pubblicitario e culturale dove
1: sì,
0: c'era anche Francesco Veronese che svolgeva una funzione importante.
1: Poi
0: perché
1: chi
0: era
1: c'era
0: venditore.
1: Anche, guarda, abbiamo anche sentito degli altri nomi di Ananda Marga, ci può fare altri nomi?
0: Ma credo dell'ambiente politico credo proprio nessuno.
1: Tale Tonello.
0: Mi ricordi lei? Tonello non era dell'ambiente politico, era un impiegato di banca che adesso ha più di 80 anni,
1: sì,
0: che non aveva niente a che vedere con la politica.
1: Ma con Ananda Marga aveva
0: del
1: sì,
0: che vedere. Sì, aveva a che vedere, credo che sia, penso anche attualmente, il presidente dell'Ananda Marga in Italia.
1: Ah,
0: che,
1: sì. Quindi una persona che ha conoscenza di quello che facevate,
0: di quello che
1: del movimento, di quello che accadeva nel movimento dell'epoca.
0: Beh, no, aspetti,
1: presidente?
0: Nel 74 non credo neanche che fosse presente lui, perché c'eravamo solamente in 4-5 più altre persone, sempre non politici, che non avevano niente, che non erano simpatizzanti di destra.
1: E sì, senta.
0: Uno lavorava nelle assicurazioni, non mi ricordo il nome, era molto anziano e dormiva mentre si meditava, ricordo questo vagamente. Mario Tonello è entrato un po' dopo di noi, ha conosciuto il dada filippino Margun Kamauli,
1: sì.
0: L'ha conosciuto perché è stato pochi mesi qui, perché poi è stato sostituito nel 75 dal dada Janaka, che invece era un australiano di origine greca.
1: Senta,
0: però non ricordo i nomi.
1: Ma poi c'è stato qualche contatto fra Ananda Marga, un altro gruppo tristemente famoso che si chiamava Ludwig?
0: Ma perché, penso proprio di no. Questa può
1: lei
0: essere
1: ha fatto
0: una
1: parte, ha fatto parte di Ludwig.
0: Ma,
1: lo conosce?
0: Favore.
1: Abel l'ha conosciuto?
0: Mai conosciuti questi due.
1: Perché suo fratello invece ha detto.
0: Ma mio fratello
1: che
0: ne ha dette tante
1: di
0: cose. Aveva gravi motivi di rancore.
1: Andate a bruciare i barboni, che facevate queste azioni qua.
0: Ma guardi, mi scusi, perché.
1: E anche Fisanotti ha raccontato qualcosa a questo proposito.
0: Ma mi scusi, Fisanotti aveva motivi gravi di rancore con me perché si sentiva abbandonato, tant'è che c'è tutta una storia sentimentale, per carità. Io avrò avuto la responsabilità di averlo lasciato, ma lui sapeva benissimo, solo che poi questa cosa gli ha bruciato tanto. E da questo, oltretutto, abbiamo avuto molti problemi, perché fomentava persone che aveva conosciuto in carcere perché ci uccidessero. Ecco, questo è un episodio sì, che è avvenuto il 6 aprile, c'era una persona che faceva parte della malavita, non so il nome, si chiamava Bobby come soprannome.
1: No, guardi, non
0: e non interessa, però queste sono cose pesanti nella vita di una persona.
1: Mi basta, che gli dica che l'ha fatto per ritorsione, perché aveva cattivi rapporti con voi.
0: Perché è facile partire da alcuni fatti oggettivi e reali e poi inventarsi delle calunnie, è molto facile. Comunque lui è morto e pazienza, però il Fisanotti da prima è sembrato accettare la situazione e poi invece ha avuto una serie di ritorsioni, ha fatto delle ritorsioni anche molto gravi nei riguardi miei e di Parchetti.
1: Senta, il nome Maghetti
0: mi fa ridere, perché l'unico maghetto lì era Giampaolo Stimamiglio, che tramite un professore universitario.
1: Aspetti un attimo, non era l'unico. Chi era il mago? Si chiamano maghetti,
0: no,
1: perché
0: mago,
1: c'era una persona che veniva nominata il mago. Chi era?
0: Il mago era Fabrizio Sterbelli.
1: Brava.
0: Ed era un soprannome
1: sì.
0: Goliardico.
1: Quindi,
0: come tanti
1: nei maghetti
0: altri.
1: C'era sicuramente Sterbelli.
0: Ma nessuno mai ci ha detto che noi eravamo i maghetti, quelle 3-4 persone che frequentavamo molto le letture e tutte le conferenze di disciplina.
1: Sterbelli faceva parte anche di Ananda Marga?
0: È stato interessato, però credo che poi non abbia partecipato alle attività, alla meditazione, ai 16 punti, eccetera.
1: Era molto legato a suo marito Marchetti, Sterbeni?
0: Beh, erano amici e lui è stato il mago Fabrizio Sterbeni che mi ha presentato Paolo Marchetti.
1: È stato lo sa lui. Che Sterbeni voleva entrare nei guerriglieri di Cristovelli, dice qualcosa questo nome.
0: Anche questa era una cosa goliardica e la ricordo vagamente, me la sono ricordata bene quando ho sentito De Bastiani, perché quello che ha detto De Bastiani sui guerriglieri di Cristo Re credo che sia proprio la cosa giusta,
1: sì,
0: perché io mi ricordavo.
1: No, aspetti, non mi interessa adesso, mi interessa un altro particolare, che dicevano che Sterbeni e aveva voleva aderire ai guerriglieri, mentre
0: non esistevano.
1: Sia Zorzi che Nico Venezia sono opposti per motivi morali, perché dicevano che erano persone che moralmente non potevano far parte di un gruppo di persone che loro consideravano sempre.
0: Ma io non ho mai sentito che esistesse un gruppo di questo tipo, e oltretutto questo nome era sorto per la firma su un manifesto,
1: sì, sì,
0: del divorzio.
1: Tutto. Ma non mi interessa questo,
0: quello.
1: Mi interessa il fatto che Sterbeni poi non era stato accolto.
0: Ma
1: proprio
0: non
1: perché,
0: mai chiesto.
1: E anche Marchetti, perché dicevano che avevano poi rapporti con la criminalità comune, che
0: guardi,
1: erano dei delinquenti.
0: Ho capito, non mi risulta che, che sia mai esistito un gruppo con questo nome. Non mi risulta, non ne ho mai sentito parlare. Io ho sentito parlare di questa sigla quando, durante il referendum sul divorzio, è stato fatto un manifestino, un volantino, che portava questa sigla e che si erano inventati, non so in base a cosa, forse è stato anche detto, per chiedere l'autorizzazione per poter attaccare i manifesti sul ripudio.
1: Sappiamo tutto, guardi, non c'è bisogno che ci lo spieghi,
0: allora,
1: lei, perché ne abbiamo parlato, sappiamo esattamente cos'era.
0: Allora, non esisteva questa,
1: sì,
0: è una sigla. È una sigla che non aveva niente se non quella, la funzione.
1: Senta, torniamo all'argomento invece che è stato toccato da suo marito, quello di questo santone, me lo faccia chiamare così, che arriva a Verona e viene ospitato in una villa. Ecco, lei che cosa sa di questa vicenda?
0: Beh, allora...
1: La racconti lei.
0: Allora, all'inizio
1: ci dica, sì, quando, se si ricorda quando è arrivato questo signore, che cosa ha fatto, quali sono i movimenti, chi c'era a queste riunioni.
0: Allora, alcune cose le ho sentite dire allora, e quindi non è che le ho vissute in prima persona. Ho sentito dire che la Nanda Marga era arrivata in Italia, prima a Roma da una signora che era stata in India, aveva conosciuto Sarkar, cioè Randamurti. E quindi sono dei passaggi, insomma, però me l'hanno riferito, io non...
1: No.
0: Dopodiché era l'inizio del 74, più o meno,
1: sì,
0: forse fine 73, inizio 74. E la signora, io ricordo, non l'ho conosciuta, ma si chiamava, col nome sanscrito, Garchi, però il nome... italiano, no, il nome normale non lo so, però era una signora già anziana perché aveva conosciuto il movimento Ananda Marga in India, e in quel momento evidentemente ne deduco che l'Ananda Marga stava ricevendo una diffusione a livello mondiale, era una organizzazione socio-spirituale di yoga. E qui per l'Europa era stato mandato questo monaco.
1: Una piccola connotazione politica anche?
0: Ma penso proprio di no, perché era un'organizzazione socio-spirituale.
1: Qual era il simbolo, se lo ricorda, di Ananda Marga?
0: Sì, mi ricordo, era un sole con all'interno una piccola svastica.
1: Ah.
0: La svastica, vorrei ricordare a tutti voi che non siete esperti nel settore, sì, è uno dei simboli tradizionali più antico presente in tutte le religioni e le dottrine spirituali orientali,
1: sì, quindi...
0: e anche occidentali, perché gli indiani d'America usavano la svastica in tantissime
1: sì. Quindi non aveva niente a che fare con il nazismo.
0: Ma
1: con...
0: assolutamente, sì, anzi, anche se il nazismo sembra che abbia avuto contatti con il Tibet, perché hanno fatto delle spedizioni antropologiche in Tibet, quindi significa che nei vertici dei nazisti c'erano delle persone che si interessavano di dottrine orientale.
1: Lei non è informata sul fatto che questo signore invece avesse fatto anche dichiarazioni piuttosto pesanti?
0: Quale signore, mi dica?
1: Ma di nome è il,
0: Anandamurti?
1: Sì, avesse fatto invece alcune dichiarazioni molto pesanti risvolto politico.
0: Beh, forse in India.
1: Potevamo serenamente associare la svastica a movimenti di estrema destra?
0: Ma non credo proprio, non ci credo a questo, perché il simbolo è talmente antico e usato dappertutto che non è certo stato usato per avvicinare in qualche maniera l'Ananda Marga e le dottrine dell'Ananda Marga con il nazismo.
1: Sì. Non comunque ci credo, immagino che gli avvocati di parti civili che sono a conoscenza di questi fatti sapranno citarmi la frase di questo signore a cui facevo
0: riferimento. Ma estrapolata da dove?
1: Estrapolata da qualche sentenza che ho letto. Vabbè, una delle tante sentenze che hanno preceduto questo processo.
0: Ma Ananda Murti, mi scusi, è sempre stato non è mai venuto qua in Italia.
1: Quando è venuto?
0: Non mi risulta che sia mai venuto in Italia. Lei si sta riferendo forse a questo Margun Kamauli, questo Dada filippino?
1: Sì, lui. Guardi, adesso i nomi vi perdono, non riesco, ma faccio fatica.
0: Margun Kamauli, il Dada Margun Kamauli.
1: Sì, questo qua.
0: Beh, comunque, questo Dada, mi risulta, questo Dada erano chiamati così i monaci,
1: no,
0: non è un santone, è un monaco.
1: Voglio sapere chi è che è arrivato in Italia. A Verona, chi è questo signore?
0: A Verona,
1: signore?
0: Margun Kamauli, era un monaco della Nanda Marga.
1: Allora, scusi per la adesso stenotipia, vogliamo bene. Sì. Si chiama
0: Margun Kamauli, nome sanscrito, Margun Kamauli.
1: Ma scusi, è che faccio Margu?
0: Glielo devo sillabare.
1: Margun
0: Kamauli.
1: Kamauri.
0: Kamauli. Margun Kamauli.
1: Ecco, giusto per riuscire, per la stenotipia. Perché poi vengono fuori di ogni quando non riusciamo a...
0: Certo, ecco, esatto. Ma non era un santone, era un monaco della Nanda Marga.
1: No, lasci perdere chiamato io santone così.
0: No, perché il santone potrebbe definire l'ispiratore del movimento che non è mai venuto in Italia.
1: No.
0: È venuto una volta in Svizzera.
1: Quando è venuto? Questo signore qua, stia molto attenta alle date, perché sono importanti. Si ricorda quando è venuto... A Verona
0: alla fine del 73 e l'inizio del 74 mi risulta che sia arrivato in Europa e lui aveva la sede propria, credo che fosse tra la Germania e la Svizzera.
1: Sì, guardi, questo non ci interessa.
0: No,
1: è venuto
0: è venuto a Verona.
1: Quando?
0: Intorno alla primavera del 74.
1: Intorno alla primavera?
0: Intorno.
1: Cosa significa?
0: Beh, in quelle date, io adesso di preciso la data in cui...
1: Suo marito è stato precisissimo.
0: No, ma mi scusi, lei mi
1: è sta
0: chiedendo...
1: È stato molto preciso, è stato precisissimo quando è venuto a Verona... Che cosa ha fatto appena arrivato, chi ha visto, poi è stata offerta una villa da qualche parte, poi ci dirà lei di qual è localizzata, così riusciamo a capirlo anche noi, che poi si andava a pregare durante il giorno, chi c'era e chi non c'era, queste preghiere.
0: Sì, ma questo l'ho capito.
1: Finché poi suo marito è rimasto un po' spiazzato perché non riusciva a capire esattamente quando Tofaloni era andato a scuola o quando non era andato a scuola. Tant'è che ha chiesto a noi, ma quando è... che è stato assente, ci ha dovuto chiedere a noi.
0: Beh, lui ha preso
1: lei invece
0: come...
1: se lo ricorda bene?
0: Sì. No. Io adesso le dico quello che posso ricordarmi.
1: Sì.
0: Prima le stavo facendo una cosa generale, perché lei mi ha chiesto cosa sa. Io sapevo quello che le ho detto.
1: Voglio sapere il mese. Abbiamo tutto l'elenco delle assenze... delle presenze e dell'assenza a scuola di Marco Tofaloni dal gennaio del 74 fino a dicembre del 74.
0: Ma io questo, mi scusi.
1: Quindi le chiederei a questo punto di capire, visto che immagino che lei dica che c'era anche Tofaloni a queste...
0: C'era, certo,
1: ci dice, si può contestualizzare
0: tutti.
1: Così noi siamo in grado di capire esattamente se in quel periodo lui andava o non andava a scuola.
0: Allora,
1: perché
0: Tofaloni mi risulta che era abbastanza presente.
1: Perché Tofaloni è stato condannato.
0: Lo so bene, ecco. Che è stato condannato.
1: Quindi,
0: lo so
1: se
0: molto
1: voi
0: bene.
1: Ritenete che fosse con voi, avete il dovere di dirci che era con voi, specificando esattamente, proprio a tutela di Tofaloni, quali erano i giorni.
0: Certamente sono qui anche per questo, perché mi avete chiamata e non sarei venuta.
1: Allora, la primavera le dico io, la primavera comincia il 21 marzo e finisce il 21 giugno. Quando lo collochiamo questo?
0: Allora, io non so di preciso quando Margun Kamauli è arrivato in Europa, ma presumo da quello che ho sentito che è arrivato in Europa, Germania, Svizzera, tra la fine del 73 e l'inizio del 1974.
1: Sì, e questo gli ho detto che non ci interessa.
0: Sì,
1: quando
0: però
1: è arrivato.
0: Le sto.
1: Allora le aiuto, le do io l'aiutino. Guardi, così evitiamo di perdere tempo.
0: No, ma io glielo posso dire, ma
1: signor Stimamiglio, evitiamo di perdere, le do io l'aiutino.
0: Stavo inserendo la cosa.
1: Aspetta, c'è un aiutino, c'è un punto di riferimento. La bomba, la bomba in piazza Loggia. Le ho dato un punto di riferimento.
0: Signora.
1: Quando era venuto in Italia, è stato il periodo in cui esplosa la bomba in piazza Loggia?
0: No, prima è venuto lui.
1: No,
0: lui...
1: quando è venuto a Verona, non mi continui a dire che è venuto a Roma o in Europa, che non mi interessa. Le ho dato un punto di riferimento, la bomba in piazza Loggia.
0: Allora, io...
1: quei giorni era presente?
0: No, Marco Tofaloni era con noi in quei giorni.
1: No, voglio sapere il Santone, o questo, scusi se lo chiamo Santone, il Monaco.
0: Il Monaco
1: era in Italia
0: 26.
1: Quando è scoppiata la bomba, era a Verona?
0: Sì, era a Verona, mi risulta che fosse a Verona perché l'ho visto. Allora,
1: ci spieghi come l'ha visto, quando e in che circostanze.
0: Allora, credo che sia stato tramite Fabrizio Sterbeni, che era informato di tutto, che abbia detto, non ero ancora sposata con Paolo Marchetti,
1: sì,
0: ma che raccontò a mio marito, questo mi ha riferito mio marito, che la domenica 26, premetto che siamo risaliti a questo, partendo dal flash di memoria che ho avuto dopo che mio fratello ha fatto quelle dichiarazioni su Paolo. Abbiamo avuto alcuni giorni veramente molto pesanti.
1: Ma mi scusi un attimo.
0: Di articoli infamanti, cioè la solita cosa che c'era già successa.
1: Senta un attimo, posso? Lei sa che Tofaloni è stato condannato.
0: Ma certo, lo so, ma ingiustamente condannato.
1: Scusi un attimo.
0: È ingiustamente condannato. Io penso che sono una persona che lo può dire.
1: Scusi,
0: perché
1: un attimo,
0: io lo frequentavo da vicino.
1: Non, guardi, segua. Quello che le dico.
0: Sì.
1: Ma scusi un attimo, nel momento in cui è stato condannato Tofaloni, non era quel momento per avere il flash, era quello il momento.
0: Non,
1: ma come? Hanno condannato un innocente. Invece il flash quando è che ce l'ha?
0: Quando
1: sente Radio Radicale per caso? Quando sente per caso Radio Radicale, lì che viene il flash.
0: No, quando il 12 gennaio, io non so quando ho sentito poi la cosa.
1: 12 gennaio.
0: È stato il comandante dei carabinieri, della tenenza dei carabinieri di Montereale, che mi ha detto, e quindi non so il giorno preciso, è quando sono andata a prendere per mio marito una ulteriore convocazione, perché all'inizio non si sapeva, e mi ha detto: guardi che suo fratello, dal verbale che mi ha poi consegnato in mano, risulta che suo fratello ha citato suo marito per questo. Io sono rimasta esterefatta, perché la storia di Tofaloni,
1: suo marito non l'ha ascoltata in diretta.
0: No, mio marito
1: radicale
0: ha ascoltato in diretta la deposizione di mio fratello, ma la notizia io l'ho avuta nel momento in cui il comandante della stazione dei carabinieri ha fatto la convocazione, che credo sia stato forse...
1: La notizia,
0: due,
1: ma
0: non
1: ha detto che lei è andata in camera da letto, ha visto il suo marito
0: quando,
1: che stava ascoltando Radio Radicale?
0: Io l'avevo già sentito dal comandante dei carabinieri, forse un giorno prima, due giorni, adesso non ricordo di preciso i giorni, so che l'avevo sentita, è stato il comandante dei carabinieri che mi ha comunicato che mio fratello aveva fatto il nome di Paolo.
1: Ma scusi, non ci siamo come tempi. Lei mi dice che suo marito ascolta in diretto Radio Radicale, l'ascolta. Lei va nella camera.
0: Mio marito non l'ha mai più ascoltata, perché sono io che
1: il
0: poi
1: 12
0: ho ascoltato
1: l'ascolta
0: tutte.
1: Per caso, cercando un programma sportivo, e apprende quello che dice Stimamiglio.
0: No, non apprende, ha sentito la voce di mio fratello e ci siamo ascoltati la deposizione.
1: Benissimo, allora lei
0: prima
1: aveva bisogno
0: ho
1: di...
0: solo saputo che aveva fatto il nome.
1: Ma il nome l'ha fatto in quel momento. Lei cosa ha saputo prima dai carabinieri?
0: Che mio fratello aveva incolpato mio marito.
1: No, l'ha incolpato qua davanti a me. L'ha
0: incolpato
1: davanti a me.
0: Io non lo sapevo.
1: Ma non ha detto che è entrata nella stanza il suo marito quando ascoltava Radio Radicale?
0: Ma non era in diretta, era registrata. Radio Radicale, chieda chieda ai responsabili, non è che manda in diretta.
1: Quindi lei dice, mi hanno dato la notizia e poi abbiamo sentito Radio Radicale?
0: Allora,
1: ma lei contraddice suo marito,
0: no,
1: perché suo marito ha detto che l'ha seguita per caso.
0: Ma infatti,
1: non perché è stato avvisato prima che aveva fatto il nome. Si metta d'accordo su quello che dice.
0: No, guardi, è perché lei ha una certa fretta
1: Non ho nessuna fretta.
0: Allora,
1: però,
0: se non ha fretta, mi faccia parlare un attimo.
1: Non la faccio parlare. Le faccio la domanda e lei mi risponde. Quando suo marito ha appreso che suo fratello l'ha accusato?
0: Il momento preciso non lo so, secondo me quando mio marito ha sentito la voce di mio fratello, io sono entrata nella stanza e mi ha detto siediti che c'è tuo fratello all'udienza,
1: ascoltato.
0: Non era in diretta, era la sera alle 9,
1: benissimo,
0: alle 10.
1: Ci siamo, e in quel momento apprendete?
0: No, io non l'ho appreso in quel momento perché mi risulta, credo, che ero andata dai carabinieri a prendere la convocazione, una delle convocazioni.
1: Ma suo marito non le ha detto non gli ha detto subito cosa era successo in quell'udienza?
0: Ma mio marito non lo sapeva.
1: Ma non l'ha ascoltata?
0: L'avrà saputo forse da me un giorno prima che era stato fatto il suo nome.
1: Ma di cosa stiamo parlando? Senta, non faccia confusione.
0: Ma io non sto facendo confusione, forse è lei che non vuole ascoltare.
1: No, io l'ascolto benissimo, è lei che sta facendo confusione.
0: Non credo proprio.
1: Suo marito ascolta Radio Radicale e apprende che suo fratello lo accusa.
0: Non l'ha preso in quel momento.
1: Punto, siamo al 12 gennaio 2026.
0: No, non l'ha preso, non era in diretta la trasmissione.
1: Metta che non fosse in diretta, ha preso a un certo punto che suo fratello l'ha accusato.
0: Ma non l'ha preso in quel momento che era accusato. Il momento in cui
1: le tolgo la parola se continua così.
0: Mi tolga la parola perché qui non si può parlare. Forse qua stiamo facendo, o sto facendo io, ma non credo, confusione su cosa vuol dire apprendere. Mio marito ha sentito la voce di mio fratello un po' di giorni dopo e possiamo vedere quando, perché Radio Radicale ha mandato in diretta l'udienza. A me sembra due o tre giorni prima, non è stato in quel momento che mio fratello, lì abbiamo ascoltato tutta l'udienza, mentre alcuni giorni prima, credo due o tre, io sono andata, perché ho la facoltà di poter rappresentare mio marito, sono andata dai carabinieri e ho preso tutto l'incartamento che mi è stato consegnato, che voi avevate spedito per la convocazione. E lì il comandante mi ha detto, guardi che suo fratello ha fatto il nome di Paolo. Io sono rimasta esterrefatta e ho detto, com'è possibile?
1: Ma ascolti un attimo. Allora.
0: Queste sono le cose. Se poi lei vuole che io ho fatto
1: nella
0: confusione, faccio confusione.
1: No, lei non sta dicendo la verità, perché nella convocazione non c'era nessun riferimento al fatto che suo fratello avesse fatto il nome di suo marito, perché la convocazione era semplicemente una convocazione.
0: Bene,
1: dopodiché non torna
0: alla corte la convocazione.
1: Perché suo fratello ci dice che casualmente ha preso di questa cosa cercando di seguire un programma sportivo
0: mio marito ha detto che ha sentito tutta quel pezzo in cui
1: Gianpaolo, lei lo sapeva di già. Quando suo marito ha sentito, lei lo sapeva di già,
0: mio marito,
1: perché c'era già
0: sapeva.
1: La convocazione.
0: Probabilmente
1: così.
0: Io sono tornata a casa immediatamente e sono andata da mio marito e ho detto, guarda, qua c'è la convocazione, a parte che posso essere casomai smentita da Radio Radicale, perché Radio Radicale ha mandato il dibattimento, l'udienza dove mio fratello diceva qualche giorno dopo, non era in diretta, ed era
1: allora,
0: alcuni giorni dopo.
1: Adesso noi le faccio la copia della convocazione dove non ci può essere nessun riferimento.
0: Beh, allora come faceva il comandante?
1: Suo fratello abbia accusato suo marito. Non c'era nessun riferimento a questa cosa. A meno che anche il comandante, ascoltando una trasmissione sportiva, sia collegato per caso anche lui a Radio Radicale.
0: Il comandante.
1: Però adesso andiamo
0: comunque,
1: oltre questo fatto.
0: Comunque, mi scusi, io le manderò la convocazione perché
1: ce l'abbiamo la convocazione gliel'abbiamo mandata noi.
0: Ma non era una
1: pagina,
0: era un fascicolo di 5-10 pagine e risultava questa cosa, perché sennò il comandante come faceva a saperlo? Non ha certo ascoltato Radio Radicale e oltretutto Radio Radicale
1: Avete mandato come convocazione un fascicolo di 10 pagine?
0: Sì.
1: Abbiamo mandato un fascicolo di 10 pagine, ma di cosa sta parlando?
0: No.
1: Ma di cosa sta parlando? A parte che la convocazione l'abbiamo fatta noi. Accini ce l'ha la convocazione?
0: Basta, ce la trova? Lei ha la
1: io ce l'ho. Lei ha spedito un dossier di 10 pagine assieme con la convocazione?
0: 4-5 di sicuro, 10 facciate.
1: Allora, senta, vabbè, andiamo oltre a questo, pertanto
0: possiamo comunque le mando, visto che lei mi dice
1: no,
0: che
1: ma
0: non è vero.
1: No, non me lo mandi perché gliel'abbiamo mandata noi, quindi non abbiamo bisogno che me la mandi lei.
0: Ma io l'ho
1: lei.
0: Ricevuta dalle mani del comandante della caserma di
1: Monte Romano. Andiamo oltre. Adesso dobbiamo capire, gli ho dato un punto di riferimento alla strage di Piazza Loggia, che è il 28 maggio 1974. Era in quel momento a Verona il Monaco?
0: Era Verona.
1: Perché quando è arrivato?
0: Arrivato qualche giorno prima. Mio marito, Paolo Marchetti, che allora non era mio marito, era andato la domenica a una conferenza con Toffaloni e no, non credo che si ricordi se c'era Fabrizio, non credo, ma era stato probabilmente Fabrizio ad avvisarlo.
1: Sì.
0: Ed è andato lì e lì...
1: Dove? È una conferenza dove?
0: Beh, in centro a Verona, in quell'epoca facevano le librerie, facevano delle salette dove poi passavano
1: di domenica pomeriggio. Di domenica pomeriggio la libreria era aperta. Sì.
0: No, la saletta era aperta,
1: la libreria
0: non lo so.
1: Sì. Quindi arriva, fa questa riunione, poi cosa succede? E siamo al 26.
0: Lì lui poi aveva parlato con questo monaco, con Margun Kamauli, per avere delle delucidazioni, che tra l'altro parlava solo in inglese, quindi
1: questo marito... Guardi, evitiamo particolari insignificanti.
0: Beh, insomma,
1: poi?
0: Vabbè, non diciamolo. E a quel punto il monaco gli aveva detto che poteva andarlo a trovare per quegli approfondimenti,
1: sì.
0: E poteva andarlo a trovare che sarebbe rimasto 3-4 giorni a Verona per poi andare, tornare a Roma o
1: sì.
0: In Svizzera, non mi ricordo.
1: Benissimo.
0: E al che la sera, penso la sera stessa, io questi particolari non me li ricordo, eravamo stati avvisati io e mio marito Fisanotti, perché anche noi eravamo interessati a questo tipo di cose.
1: Sì.
0: E così siamo andati poi il giorno dopo, anche perché eravamo gli unici...
1: siamo andati il giorno dopo, continui, non faccia incisi, siete andati il giorno dopo?
0: Siamo andati il giorno dopo e dopo due volte o tre a trovarlo in questo posto. Lui era...
1: Alt, dove?
0: Era una casa che era mezza in costruzione, era mezza a posto, mezza, vicino ad Avesa, sulla strada verso Montecchio.
1: Verso
0: un posto
1: Montecchio.
0: Fuori Verona.
1: Sì. Si ricorda la località esatta?
0: No, la località esatta
1: ma
0: non
1: è
0: la
1: una
0: ricordo,
1: villa?
0: Però...
1: È una villa?
0: Una villetta che però era mezza era ancora il grezzo.
1: E di chi era?
0: Era di persone che non c'entravano con il nostro ambiente.
1: E perché
0: e noi
1: andata?
0: Neanche li conoscevamo.
1: E perché l'è andata al Monaco?
0: No, noi siamo andati tutti lì per sentire...
1: Il monaco come mai aveva la disponibilità di questa casa?
0: Lui era ospitato in questa casa, era
1: chi?
0: Ospite di queste persone che probabilmente erano altrettanto interessate.
1: Benissimo, però lei non le ha viste queste persone?
0: Le ho viste, sì, erano, ci sarà stato un proprietario, ma non credo che il proprietario della casa fosse presente, ma aveva dato la disponibilità.
1: Benissimo.
0: Per l'ospitalità.
1: Quindi
0: al monaco.
1: Il monaco è andato a dormire la domenica sera in questo posto?
0: No, è stato... Quei 3-4 giorni che era a Verona andava.
1: Benissimo,
0: lì.
1: Siamo al 26.
0: Lì.
1: Poi?
0: Il 27 e il 28.
1: Sì.
0: Credo non il 29, ma erano 2 giorni. Siamo andati lì. E tra l'altro noi.
1: E chi c'era?
0: Fisanotti, io, Toffaloni, Marchetti e non credo ci fosse Fabrizio Sterbelli.
1: Sì, senta, ma Toffaloni. Quando è arrivato? Chi è che l'ha portato?
0: Allora, io non ricordo tutti i particolari, ma so che o io con mio marito Fisanotti, l'allora mio marito Fisanotti, andavamo a prenderlo.
1: Dove? Dove?
0: Alla scuola, alla
1: a
0: sua scuola.
1: Sì, quindi lunedì 27 siete andati a prendere la scuola.
0: Io, ecco, vede, sono particolari. Io sono dei flash poi, perché...
1: No, guarda, a me i flash non interessano, a me interessano i fatti non i flash.
0: Infatti dopo 52 anni...
1: I processi
0: anni
1: si fanno con i fatti, quindi...
0: ma dopo 52 anni è difficile avere delle cose... Io ho dei riferimenti precisi, ma questi...
1: No, no, guardi, quando si dice la verità... Capito? Ci sono anche riferimenti precisi. Lei si ricorda di andare di averlo preso a scuola?
0: Sì, io mi ricordo.
1: Il lunedì?
0: Non so se lunedì o martedì, ma una delle due volte sono
1: c'era
0: andata a prenderlo a
1: scuola. C'era tutte e due le volte Tofaloni o c'era solo una volta?
0: No, Tofaloni c'è sempre stato con noi.
1: Quindi siete andati a prenderlo due volte a scuola, il 27 e il 28?
0: Lei mi sta chiedendo troppo, ma
1: no,
0: di sicuro...
1: No, io non le sto chiedendo troppo.
0: No, e beh, insomma, dopo...
1: Se io sto chiedendo troppo o lei sta dicendo troppo.
0: No.
1: Facciamo un confronto.
0: Facciamo
1: se sono troppe le domande o sono troppe le risposte.
0: Mi scusi, adesso io le posso dire che ricordo perfettamente il momento in cui è entrata una delle persone che faceva parte di quella casa, è entrato nella casa, noi stavamo per andare via martedì, e ha detto è scoppiata una bomba a Brescia.
1: Sì.
0: Io questo lo ricordo perfettamente.
1: E in quel momento Tofaloni era con voi?
0: Era con noi e poi l'abbiamo accompagnato giù.
1: Sì, e il 29 non sei tanto, perché il suo fratello ha detto che c'era anche il 29.
0: Mio fratello?
1: Suo marito, scusi. Ha detto che Tofaloni c'era anche il 29.
0: No, beh, era sempre con noi, era spesso con noi e quindi era
1: giornalmente con noi. Scusi, se si ricorda il 27 e il 28,
0: noi.
1: Perché non si ricorda il 29?
0: No, io ricordo il periodo.
1: Quindi c'era anche il 29. Domanda, c'era anche il 29?
0: Io il 29 non saprei dire, ma che il 26 era domenica, il 27 e il 28 e forse anche il 29, però sono particolari. Io
1: forse
0: ricordo
1: il
0: periodo, io so... che Tofaloni era con noi in quel periodo, eravamo molto amici e ci frequentavamo.
1: Sì.
0: E aveva 17 anni, era più giovane di 5 anni, 4-5 sì. anni di noi.
1: Quindi lei dice il flash l'ho avuto, non quando ho saputo che è stato condannato ingiustamente, ma l'ho avuto nel momento in cui ho
0: quando
1: sentito
0: hanno,
1: in radio...
0: Quando è stato fatto il nome di mio marito.
1: Che hanno fatto il nome di suo marito.
0: Sì, perché c'è stata una campagna di stampa estremamente calunniosa, si è, come dire... benzina sul fuoco, tutti i giornali hanno parlato di noi, di tutte queste, con molte calunnie, con molte diffamazioni, come al solito, come da tutta la vita che ci succede, sicuramente dal 95. E comunque articoli diffamatori c'erano già stati prima, tant'è che noi abbiamo sempre fatto presente alle autorità questa campagna persecutoria nei nostri riguardi, l'abbiamo sempre fatta presente. Oltretutto, per quanto riguarda Tofaloni e la condanna, io mi sono premurata di telefonare varie volte all'avvocato d'ufficio di Tofaloni, chiedendogli se stava portando avanti la difesa in maniera congrua.
1: Ma scusi un attimo, lei lo sa?
0: Non abbiamo visto.
1: Lei lo sa perché ha detto lei che era difensore d'ufficio. Sa perché d'ufficio? Perché Tofaloni non ha voluto nominare uno di fiducia.
0: So benissimo.
1: Sa perché è stato dichiarato inammissibile l'appello? Perché Tofaloni non ha voluto nominare un difensore di fiducia. Quindi l'avvocato d'ufficio
0: non ha voluto,
1: che
0: non
1: fa evidentemente anche ricorso per Cassazione. Capito, sta facendo gratuitamente un'attività, capito, a tutela di Tofaloni.
0: Ma non mi sembra che l'abbia fatta, sinceramente.
1: No, guardi, non dica cose gravi.
0: Non mi sembra
1: non
0: che abbia fatto
1: gravi.
0: La difesa di Tofaloni.
1: Guardi, se no tutelo io l'onorabilità di questo avvocato, va bene?
0: Beh,
1: mi sento il dovere di doverlo fare, perché sta facendo, ha fatto il suo dovere fino in fondo.
0: Non mi sembra.
1: Ha fatto il suo dovere fino in fondo.
0: Visto che è stato condannato un innocente, sì. Credo che non abbia fatto bene.
2: Posso inserirmi sul punto?
1: Non solo può inserirsi, ma adesso vi cedo.
2: No, perché qua insomma adesso stiamo superando un po' tutti i limiti della
1: se
2: decenza.
1: Se ci sono contestazioni...
2: Allora, lei signora Stimamiglio, il 18 dicembre 2012 è stata sentita dal colonnello Giraudo e sul punto di Ananda Marga disse queste cose. Ananda Marga arriva a Verona con Dada Margul Kamaoli filippino nel 74 alla fine, che Dada Kamaoli che io non conobbi, quindi lei Dada Kamaoli non l'ha mai conosciuto, mentre il Mago e il Marchetti sì. Passiamo a un'altra dichiarazione che lei fa il 13 marzo 2015. Quando ha conosciuto Marco Toffaloni? Me lo hanno sicuramente presentato il mago e il Marchetti intorno alla fine del 74, questo è lei che lo dice, cioè poco prima che entrassimo in Ananda Marga. Molto probabilmente frequentava da prima lo Sterbeni, direi di averlo conosciuto dopo il periodo trascorso con lo Sterbeni. Quindi cose, cioè adesso lei ci parla di questa cosa del 27 e del 28 con Dama Camaoli, ma se lei stessa ci ha detto che Dama Camaoli arriva a fine settembre.
0: In che data ho detto queste cose, queste date?
2: Vabbè, certo.
0: Vediamo le date.
2: Il 18 dicembre 2012.
0: Ecco, 2000, quanti anni sono passati?
2: Beh, sono passati...
0: No, dica quanti anni sono passati.
2: 14.
0: No, quanti anni sono passati dai fatti del 74?
1: Sì,
0: quanti anni? Dica quanti anni.
2: Meno di adesso sicuramente.
0: Almeno 30, 40, 30, 40, bene.
2: E allora?
0: E allora?
2: Cioè lei fa il suo ricordo va al contrario, più si allontana e meglio ricorda.
0: No, lei evidentemente non sa come funziona la memoria.
2: Sì, sì,
0: noi abbiamo
2: signora,
0: ricostruito.
2: Lei non può continuare, sì, non no, potete allora, continuare sì. a dire falsità. È lei che dice queste cose e tenete presente che con questo vostro comportamento state danneggiando Marco Toffaloni per quel poco che gli rimane, ha capito?
0: Allora, mi scusi, sono passati credo 30-40 anni,
2: è lei che ci dice.
0: Ma io non so chi è che dovrebbe vergognarsi,
2: no, si
0: qua.
2: Deve
0: comunque
2: vergognare lei perché sta facendo una falsa testimonianza.
0: Non è vero,
2: è lei che ci dice che da Camaoli arriva.
0: Arrestatemi se
2: ritenete
0: questo.
2: Nessuno l'arresta.
0: E allora, mi scusi,
2: allora,
0: statemi
2: come
0: a sentire.
2: Spiega che lei stessa dice che da Camaoli arriva a fine 74?
0: Ma perché erano passati 30 anni?
2: Certo,
0: non ho dato
2: mentre dopo 50 anni lo ricorda meglio. Mentre dopo 50 anni lo ricorda meglio.
0: Ricordo il momento in cui ho ricevuto la notizia. Mi è venuto
1: Ci sono altre contestazioni, signor PM, di tutte le cose che abbiamo detto?
2: Ma no, insomma, su questo
1: tenga
2: punto.
1: Conto anche che Fainelli.
2: No, su Fainelli non ho nulla.
1: Che Fainelli,
2: poi ci sono delle produzioni. Lei poi nel Ananda Marga, quando viene costituito formalmente?
0: Dopo molto tempo.
2: Perché lei poi partecipa nel luglio del 1975, quindi 75, alla costituzione di Ananda Marga Soave. È vero questo?
0: Sì, è vero.
2: Perché
0: ho costituito, ma certamente, ecco. Io ho seguito l'Ananda Marga da quando l'ho conosciuta e fino a che non è morto l'ispiratore. E che sono gli anni
2: Dada 90. Camaoli viene a fine 74, come lei ha detto nel 2012.
0: Le ripeto che non ho dato nessuna... Ma è facile dirlo dopo 40 anni. Io le date non me le ricordavo di preciso e le ho messe come mi venivano. Però il flash che ho avuto ci ha fatto poter ricostruire...
2: Mentre
0: il
2: 2012 che flash ha avuto quando ha detto a Giraudo queste
0: non
2: cose?
0: Avevo
2: ed è stata anche particolarmente precisa, tra l'altro, perché non è che ha detto non ricordo, forse, eccetera. È stata assertiva.
0: Allora adesso voglio raccontare, se mi è permesso,
2: continui a raccontare,
0: Presidente,
2: continui a raccontare.
0: Le racconto un episodio. Primo, Giraudo aveva una foto di uno dei ritiri che poi abbiamo fatto lì. Ecco,
1: aveva
0: e che era successivo
1: di uno
0: dei ritiri dell'Ananda Marga. Noi abbiamo seguito l'Ananda Marga dall'inizio in cui è venuta a Verona.
1: La foto cosa si riferisce?
0: Esatto, questa qua è la foto.
1: Che cosa rappresenta quella foto?
0: Uno dei ritiri che poi sono stati fatti. Gianaca, Dada Gianaca. Quindi siamo nel 75. Certo.
1: Questa foto è del 75.
0: È del 75.
1: E come mai del 75? Se lui è venuto...
0: No, questo è Dada Gianaca, è un altro monaco, quello che è venuto dopo Margun Camaoli.
1: E che cosa serve questa foto?
0: No, per dire che...
2: Serve per collocare sostanzialmente tutto nel 75.
1: Quindi si radica...
2: Stanno facendo un'operazione di retrocessione degli anni.
1: Quindi si radica, lei dice, nella fine 74 a Verona e poi
2: certo,
1: si sviluppa nel 75.
2: Poi arriva Dada Gianaca nel 75, maggio 75, poi vi produrrò la rivista di Ananda Marga. Arriva nel 75 a maggio e dopo quell'incontro là decidono di formalizzare la costituzione di Ananda Marga come dato del notaio di Soave a quale ha partecipato
1: quindi,
2: la signora Stimaniglio.
1: Rita Solidei ha detto il falso oggi in udienza.
0: Se per voi ho detto il falso, arrestatemi. Comunque io ho avuto un flash.
1: No, non arrestiamo, ne prendiamo semplicemente atto.
0: Ma guardi, ho visto che ne avete preso atto anche sulla questione. Sono tutti pregiudizi però questi. Perché io Basta. Vi ho spiegato bene che guardi, dopo 40 anni si possono sbagliare le date, ma quando arriva un ricordo preciso come quello che mi è venuto in mente dopo la pressione mediatica che ho avuto, che quando
2: state
0: è stato
2: facendo
0: chiamato
2: un danno enorme a Marco Toffaloni,
0: sì,
2: non ve ne rendete
0: credo
2: conto?
0: Credo che l'avete fatto voi il danno enorme.
1: Ma basta,
0: l'ha fatto
1: PM.
0: Chi lo ha condannato innocente. Quello
1: allora
0: è
1: senta,
0: stato un danno.
1: Il verbale che abbiamo spedito, ovviamente il verbale, quando abbiamo fatto la citazione dicendo che doveva venire col difensore, se ricordate, perché era stato accusato di aver messo appunto la bomba. Quindi quando noi abbiamo il verbale si dà atto quando esce, quando entra, che gli sono mostrate delle fotografie. E non c'è nessuna indicazione sul contenuto delle dichiarazioni. Dopodiché, quando alla fine chiediamo la citazione, diciamo a questo punto il Presidente aggiorna il processo all'udienza del 27/1/26 ore 9 per l'escussione dei testi del PM Marchetti, Alati, Rossini e tutto petto, onorando la cancelleria della citazione del testo Marchetti a mezzo dei carabinieri competenti e precisando che la sua esecuzione verrà a mezzo di videocollegamento dalle ore 9:30 seguenti dalla stazione dei carabinieri.

0: pagine precedenti,
1: anche nelle pagine precedenti, a dichiarazioni che avrebbe fatto il Stinamiglio, suo fratello, io leggo tutto, anche quella precedente. Allora, si dato che alle 10 entra in aula l'avvocato Minini, questo non ci interessa. L'avvocato Vittorini, il test non riconosce il soggetto affidale, le parti non lo osservano. Allora, Stinamiglio Giampaolo, niente, quindi comincia questo, qui si dato via via le persone che entrano, che escono, poi si dato che il test non riconosce il soggetto effigiato, che immagino sia proprio Zorzi, mi sembra di ricordare, la mostra fotografia già in atto, ritraente il soggetto maschile, Zorzi. Roberto, il test non riconosce il soggetto, poi si ricorda che poi dice che non lo conosceva e poi dopo l'aveva visto. L'avvocato De Zanna mostra il test alla fotografia ritraendo il soggetto maschile, generale Mori. Le altre parti non lo osservano, il test non riconosce il soggetto effigiato. Si è dato che il presente procedimento viene sospeso alle 12.45 e quello stesso riprende alle 13.40 con la prosecuzione e discussione del test Stinamiglio. Si è dato che nel modo della sospensione si è allontanato all'aula il procuratore della Repubblica Don Francesco Prete. Si è dato che il presente procedimento viene sospeso alle 15.25 e che lo stesso riprende alle ore 15.59 con l'escursione del test Sterbeni Fabrizio. Quindi non c'è nessuna indicazione di dichiarazioni che abbia, ma ne avevamo motivo di esserci, di dichiarazioni rese da suo fratello nei confronti di suo marito. Quindi il carabiniere che le notifica questa non è a conoscenza di quello, quindi questa cosa viene appresa, come ci ha detto suo marito, ascoltando Radio Radicale. Lei non poteva averla presa precedentemente, né poteva saperlo il carabiniere che gli ha notificato, a meno che anche lui sia uno che, ascoltando Radio Sportiva, avesse casualmente fosse collegato con Radio Radicale.
0: Me l'ha detto il carabiniere, noi siamo andati a vedere i giornali e il giorno dopo, lo stesso giorno...
1: Sentiamo il carabiniere?
0: Sì.
1: Sentiamo il carabiniere, come si chiama, lo sentiamo. Ma poi, guardi, è meglio di no per lei, secondo me.
0: No, sentitelo.
1: Vuole continuare, se ha qualche altra domanda e qualche contestazione?
2: Semplicemente perché non ricordo se ho indicato i verbali nei quali ho fatto per le contestazioni.
1: No, allora faccio una cosa, me li faccio con ordine in modo che poi, ecco.
2: Allora, il verbale del 18 dicembre 2012 della Stinamiglio.
1: È quello in cui ha contestato?
2: È quello in cui ha contestato Ananda Marga Riva Verona Condada Margun Camaoli Filippino nel 74 alla fine, che io non conobbi, mentre il mago e Marchetti sì. Questo
1: Perfetto.
2: È il primo.
1: Poi l'altro?
2: L'altro è quello sulla conoscenza di Toffaloni, 13 marzo 2015, a domanda quando ha conosciuto Toffaloni, me lo hanno sicuramente presentato il mago e il Marchetti intorno alla fine del 74, cioè poco prima che entrassimo in Ananda Marga, molto probabilmente frequentava da prima lo Sterbeni. Direi di averlo conosciuto dopo il periodo trascorso con lo Sterbeni a Sappada. Il mago Sterbeni come veniva chiamato? Che nome aveva?
0: Fabrizio Sterbeni, detto il mago.
2: No, ma in Ananda Marga.
0: In Ananda Marga Sterbeni non mi ricordo.
2: Adesso glielo ricordo io.
0: Me lo ricordi? Comunque c'era anche Sterbeni, perché lo vedo qui, quindi
2: sì.
0: Io non me lo ricordavo.
2: Gudakesh per caso?
0: Gudakesh. Non me lo ricordo, perché poi lui non credo che abbia continuato la frequentazione, non lo so, forse l'ha continuata con Toffaloni, poi noi siamo andati via, però non mi dice niente questo nome.
1: Bene, avete altre domande da fare? No. Patti Cili, hanno domande? Avvocato Garbarino? Che ce n'ha?
3: Buongiorno, avvocato Garbarino di parte civile, le vorrei chiedere, qualche anno fa, parliamo di diversi anni fa, lei parlò di rapporti già piuttosto tesi, però vi fu un momento in cui sua madre tentò, approfittando credo di una festa di famiglia, un battesimo, una comunione, una cresima, qualcosa del genere, di riconciliarvi. Ecco, che esito ebbe questa riconciliazione?
0: Guardi,

0: adesso sono passati 50 anni, comunque più o meno posso ricordarvi che mia madre e anche mio padre, a dire il vero, caldeggiarono una riconciliazione con mio fratello a seguito di perché che fossi stata io a, come dire...
1: Sì, no, sì. Mi dica sinteticamente, per favore.
0: Più sinteticamente, ecco, possibile, però. Beh, i fatti troppo sintetici diventano...
1: Senta,
0: generici.
1: La valutazione è questo. Io
0: sì,
1: le chiedo,
0: è vero.
1: Ebbe un esito positivo questa riconciliazione?
0: Apparentemente sì, perché mio fratello, io non so se addirittura mi scusai, ho detto io... mi dispiace, ma tu ti eri comportato male, e la cosa apparentemente si chiuse, e addirittura mi chiese di essere madrina della sua prima figlia.
1: Questo
0: e fui madrina della sua prima figlia.
1: Pressa poco in che anno avvenne questo fatto?
0: Ma credo subito dopo.
1: Subito dopo cosa?
0: Subito dopo questa aggressione che mio fratello...
1: Quindi
0: subì.
1: Siamo ancora negli anni 70. Mi pare.
0: Eh beh sì,
1: sì.
0: Nel 76.
1: Ecco.
0: No,
1: successivamente
0: non lo so.
1: Questi rapporti si sono mantenuti o si sono ulteriormente deteriorati?
0: Qualunque rapporto io abbia avuto con mio fratello è sempre finito con gravi tensioni per tutta la vita. Ecco.
1: In questa situazione, ecco, risulta che suo fratello le addebitasse il fatto di voler avere troppa influenza su vostra madre?
0: Ma credo proprio di no, perché mia madre ha sempre difeso a spada tratta mio fratello, e solo prima di morire nel 2014 io sono andata a trovarla e ho passato la notte con lei, e mia madre ha detto: ho sempre difeso tuo fratello e forse ho fatto male. Ecco, questo tanto per
1: le risulta tuttavia che prima ancora del vostro arresto per i fatti di Rovizza di Sirmione, vostra madre fosse intervenuta nei vostri confronti redarguendovi per presunte attività di carattere illecito, quali rapine e fatti di droga?
0: Ma penso proprio di no, perché noi non abbiamo mai fatto niente di tutto questo, tant'è che se andiamo a vedere la fedina penale di mio marito... è completamente
1: sì.
0: Bianca.
1: Sì. E la sua?
0: La mia, ho avuto una proprio per il 76 una condanna per ricettazione per un documento che è stato trovato nella tasca di un mio giaccone e che probabilmente mi è stato messo da qualcuno perché non aveva niente a che vedere con me.
2: Senta, ma perché quando sono arrivati
1: i carabinieri... Io ho finito, grazie Presidente.
2: Sì, quando sono venuti i carabinieri a Rovizza non avete aperto la porta?
0: Ma io questo non lo so proprio, lo chiede a mio marito che era il titolare dell'appartamento.
2: Chi c'era? Cosa facevano quelle due persone di Bergamo?
0: Non c'erano dentro, c'era la loro stanza, ma loro non c'erano.
2: Però hanno trovato un po' di cosette, erano dei rapinatori, possiamo dirlo?
0: Lei può dire quello che vuole.
2: No, lo dico
0: Presidente.
2: Io mi assumo la responsabilità di quello.
0: Vabbè,
2: che dico.
0: Sì,
2: erano
0: sì,
2: due rapinatori. Cosa ci facevano con voi?
0: Lo chiede a mio marito, che purtroppo è morto. Io sono sempre stata contraria a ospitare chiunque, salvo persone conosciute, nella casa dove ero anch'io. Tant'è che ne ho subito le conseguenze.
2: Quale marito morto?
0: Fisanotti.
2: Fisanotti.
0: Fisanotti.
2: Era lui che li aveva portati?
0: Certamente. Era lui e un amico suo, che è tra l'altro anche il fratello del regista Folco Quilici, che si chiamava Vanni.
2: Sì, si ricorda se in quell'occasione avete sentito un colpo di arma da fuoco?
0: No.
2: Perché
0: non,
2: era partito
0: non c'è
2: a uno
0: stato.
2: Dei carabinieri, era casualmente partito un
0: no.
2: colpo, e questo aveva messo in allerta tutte le persone che erano nella stanza. No.
0: Ma non c'era nessuno in casa, c'era il Marchetti che era andato a telefonare e era fuori.
2: Sì.
0: Ed è stato arrestato pure lui, che non c'entrava, perché nella casa non c'entrava.
2: Beh, però hanno trovato dei documenti in quella casa.
0: No, hanno...
2: Perché ci dicono che praticamente era tutto ormai l'archivio di Ordine Nuovo, tutte le cose che
0: erano
2: rimaste lì.
0: In quel periodo...
2: quando... c'erano tante cosette un po' particolari anche, hanno trovato fra la documentazione. Lei si ricorda cosa?
0: Hanno bruciato tutto, comprese tutti i miei ricordi, e non sto parlando di ricordi di tipo illegale, ma tutte le mie cose sono sparite, e poi il responsabile ha detto che le aveva buttate via, compreso francobolli, avevo una bella raccolta di francobolli, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, cosa hanno trovato del materiale di ordine nuovo? Era stato affidato a Fisanotti,
2: sì,
0: che l'aveva messo via, perché evidentemente i ragazzi di allora abitavano tutti in famiglia, e noi eravamo gli unici che, essendo sposati, avevamo un'abitazione, e quindi l'avevano dato.
2: Perché dovevate tenere il materiale di ordine
0: nuovo? Lei si rivolge a me come se io...
2: No, le ho fatto
0: era
2: una...
0: La casa era stata affittata da mio marito Fisanotti.
2: Le ho fatto solo una semplice domanda.
0: Ho capito, però lei parla al plurale.
2: Ma lei,
0: questo è stato il motivo
2: letto
0: per cui...
2: il memoriale di suo ex marito Fisanotti?
0: No, non l'ho letto.
2: È pesantissimo, anche nei suoi confronti.
0: Immagino, certo, voleva addirittura uccidermi perché l'avevo lasciato.
2: Sì.
0: Capirà che una persona del genere, che poi è stato collaboratore di giustizia, che poi ha parlato con Giraudo, e sappiamo tutto, sappiamo tutto, anche voi, che il tenente colonnello Giraudo,
2: sì,
0: partendo da sue idee, raccoglieva poi tutto il materiale, ma comunque io credo che la Corte, dopo aver ascoltato tutte le deposizioni, sappia benissimo queste cose. Non occorre che le dica io, che ho così come persona che non sa niente di tutto questo, e ascoltando già ho capito tutto. Immagino che voi abbiate capito molto più di me, perché avete potuto approfondire tutti i vari rapporti che c'erano tra i militari, tra l'esercito, eccetera.
2: Allora senta, le faccio una domanda che poi ci interessa di più, perché obiettivamente,
0: certo,
2: tutte le questioni che abbiamo, guardi, che abbiamo sviscerato, non tutte hanno a che fare col nostro processo, anzi hanno pochissimo a che fare,
0: certo,
2: col nostro processo.
0: Immagino.
2: Se non del tutto incidentalmente. Ma qua noi sappiamo benissimo che non ci sono buoni rapporti fra suo fratello e suo marito, il che ovviamente, per chi deve giudicare, appunto, pone una serie di considerazioni sull'attendibilità di quelle dichiarazioni che ha reso nei confronti di suo marito e anche dello stesso Bizzarri, che però è morto e non può più contraddirle. Lei si ricorda esattamente, però se lo ricorda senza flash, il giorno della strage di Piazza Loggia? Lasci perdere di mettere mezzo Toffaloni, perché poi rischia, cosa ha detto il PM, che fa il danno a Toffaloni e anche il danno a suo marito. Se cerca di costruire un alibi a Toffaloni, che poi non è riscontrabile, uno può pensare che anche non sia riscontrabile l'alibi di suo marito, ha capito? Questo è il problema, che lei sta trascinando suo marito su un versante un po' pericoloso. Perché suo marito, cioè se suo marito deve dare l'alibi a Toffaloni, alla fine lo dà anche a se stesso, ma se l'alibi è finto, questa cosa ricade anche su suo marito, questo l'ha capito o no? E a noi di Toffaloni non interessa, perché Toffaloni fa parte di un altro processo. Domanda da mille punti. Lei quando è che ha sentito la notizia della bomba di Piazza Loggia? Quando, se lo ricorda?
0: Della Loggia, perché io ho sentito anche tante altre
2: cose. Di Piazza Loggia. Si faccia venire un altro flash davanti a noi, ma un flash genuino. Quando è che l'ha sentita la notizia? Se
0: l'ho
2: la ricorda?
0: Sentito in questa occasione che ho citato, detta da una persona estranea, e non ricordo chi fosse,
2: sì,
0: che c'era stata una bomba a Brescia.
2: Non l'ha sentita dalla radio, per caso?
0: No, non l'ho sentita dalla radio, non sentivo la radio.
2: Si faccia venire un flash di nuovo.
0: No,
2: non l'ha sentita
0: dalla
2: radio.
0: Vuole che inventi qualche cosa.
2: Perché se ci dice che l'ha sentita dalla radio, guardi, ma mi ascolti adesso.
0: Ma non l'ho sentita dalla radio.
2: Mi ascolti bene, ha capito? Perché non è interesse di questa corte mettere suo marito quel giorno in Piazza Loggia, ha capito? Perché noi vogliamo accertare la verità.
0: La verità,
2: allora,
0: non volete trovare dei colpevoli.
2: Ci aiuti lei ad accertare la verità, perché magari lei può dire qualcosa di molto positivo su suo marito, se suo fratello non ha detto la verità, se non confonde però le acque. Si ricorda come ha preso la notizia di Piazza Loggia?
0: Non me lo ricordavo fino a quando mio fratello non ha colpevolizzato mio marito il 12 gennaio.
2: È sicura di non aver appreso alla radio quella notizia?
0: Sono sicura.
2: A parte perché magari che... non era nella casa col Santone, è sicura?
0: Sono sicura. Cioè, io quello che ho riportato è questo flash che ho avuto. E comunque...
2: Perché glielo spiego meglio, perché forse sì. Non ha capito la mia domanda.
0: Ma ho capito
2: perché
0: benissimo.
2: Siccome ha
0: Presidente.
2: Questa logica di essere di assedio, eccetera, capito, magari non capisce cosa le sto dicendo. Provi a ricordarsi dove ha sentito quella notizia e se suo marito in quel momento era vicino a lei.
0: Mio marito era vicino a me?
2: Sì, col Santone.
0: Però non era mio marito allora.
2: Vabbè, lascia perdere, non Fisanotti, era questo che volevo dire.
0: C'era anche Fisanotti.
2: Marchetti, dove era in quel momento che lei ha sentito la notizia? È questo che ci deve dire lei?
0: Mio marito era vicino a me.
2: Con Toffaloni.
0: Di Sterbeni non mi ricordo perché
2: guardi, pensavo... non è così che lei aiuta suo marito, non è così che l'ha aiutato. Vabbè. Abbiamo cercato di aiutarlo noi, ma lei non l'ha aiutato. Prenda atto di quello che lei
0: non dice. L'ho aiutato.
2: Bene, chi ha domande rilevanti che presuppongono risposte sintetiche?
3: Molto brevemente, lei ricorda di essere stata nel paese di Cogolo di Peio?
0: Sì.
3: E ha dei ricordi particolari del suo soggiorno a Cogolo di Peio?
0: Sì, ho dei ricordi particolari.
3: Può illustrarci di che cosa si tratta?
0: Non definire l'anno intorno al 75 forse, anche 76, no, 76, no, nel 76 sono stata arrestata. E quindi alla fine penso del 76, inizio 77.
3: Ebbe
0: più
3: modo,
0: o meno,
3: Con quali persone ebbe modo di andare a Cogolo di Peio?
0: Sì. Con mio marito, con Toffaloni.
3: Marito del tempo?
0: No, non eravamo ancora sposati, ma andavo assieme a Marchetti.
3: Perfetto.
0: E avevo preso, già lasciato il Fisanotti definitivamente... Alla fine del 76.
3: Perfetto.
0: Del
3: e
0: 76.
3: Dove soggiornavate?
0: In questa villetta che avevamo preso in affitto assieme, eravamo 3-4 persone.
3: Può definire la particolarità degli eventi che ha vissuto in quella occasione?
0: L'avevamo presa, però poi ci siamo andati pochissimo perché eravamo a Verona che stavamo lavorando per un'agenzia di pubblicità assieme a Veronese. Non ricordo se anche Veronese sia venuto su, ma penso di sì, avevamo buoni rapporti d'amicizia, e Toffaloni, e da lì poi che è avvenuta la rottura con Toffaloni.
3: Ah, da lì.
0: Perché, un po' prima, perché Toffaloni veniva su con noi, aveva accesso alla casa e a un certo punto, per vari motivi, si schierò con Fisanotti. Prima di tutto perché andò a vivere con lui, credo. E poi perché noi stavamo allontanandoci da Verona, io e il Marchetti, proprio per questi episodi molto spiacevoli che erano avvenuti e per il fatto che mio marito stava cercando di sobillare delle persone per danneggiarci, anche fisicamente.
3: Sì. Benissimo, non ricorda nient'altro di questa permanenza?
0: No, che a un certo punto siamo saliti su una notte e purtroppo abbiamo trovato una devastazione nella casa, hanno distrutto tutto e poi abbiamo appreso da qualchedun altro, credo proprio da Lodi, da Claudio Lodi.
3: Non ne aveva parlato prima, ma prendo che c'era anche Lodi, benissimo.
0: No, non c'era con noi, ma l'ha preso dopo. Abbiamo appreso in seguito, mio marito ha preso in seguito,
3: sì.
0: Che era andato il mio primo marito assieme, sembra, anche al Toffaloni.
3: Perfetto, non ho...
2: La storia dei colpi di pistola se la ricorda, perché sa, ma... uno è quello che bisognerebbe ricordare, no?
0: Io mi ricordo altre cose quella volta, che io avevo fatto
2: perché non c'era la casa,
0: è
2: come, non solo c'era la casa Soqquadro, ma
0: sì,
2: c'era parlato anche
0: di
2: colpi di
0: dei colpi di pistola, però questo particolare io
2: non se lo ricordo, eppure la cosa
0: io
2: più
0: non
2: eclatante.
0: No, la cosa per me che è stata la più spiacevole è stato che avevano rotto il fioretto che io avevo e l'avevano piantato, come per dire ti vogliamo uccidere, non so, una cosa del genere, era stato piantato da qualche parte, forse in una porta, mi avevano rotto il fioretto, sapevano tutti che ci tenevo perché io per 6 anni avevo fatto scherma ed era una cosa che volevo anche riprendere, poi non l'ho più ripresa, ma è stato un episodio che per me è stato molto doloroso perché è stata una violazione della casa, in quel senso fatta da persone che
2: Senta,
0: pensavamo...
2: quante volte le hanno sparato sulla porta di casa?
0: L'ho sentito, però devo dire che questo particolare non lo ricordavo la cosa del fioretto, ma non vorrei, mi sono chiesta se è stato il fatto che hanno infilato questo, hanno rotto il fioretto, era un fioretto da scherma per allenamento, l'hanno rotto e l'hanno inserito dentro, mi sembra un legno, forse la porta. Non vorrei che avessero scambiato il foro del fioretto con una proiettile, non lo so. Non ho idea, noi abbiamo denunciato il fatto senza dire, ma abbiamo poi saputo chi era stato. Neanche me ne ricordavo più quando mi ha sentito Giraudo, perché erano passati più di 30 anni. Però Giraudo è andato a vedere e ha trovato la denuncia.
2: Bene, avete domande? Qualcuno ha domande? Avvocato Vittorini, poi chiudiamo con l'avvocato Casali.
4: Buon pomeriggio, signora. Lei oggi ci ha parlato, citando varie persone, più o meno sempre Fisanotti, Marchetti, Stimamigno, suo fratello, Toffaloni. Volevo chiederle se con questo giro di amicizie, o meglio di questo giro di amicizie, lei ricorda quale fosse l'orientamento politico?
0: Di orientamento politico?
4: Sì, signora.
0: Beh, simpatizzanti di destra erano Marchetti, Toffaloni, Sterbeni e chi altri ha detto?
4: Marchetti, suo fratello
0: Fisanotti. Ecco, di Fisanotti apro una lievissima parentesi dicendo che il mio primo marito Giuseppe Fisanotti, quando l'ho conosciuto, era socialista. Dopodiché,
4: anche Mussolini non era, però, per carità.
0: Sì, ma all'inizio poi era diventato
4: anche una... Fisanotti.
0: Fisanotti era socialista e conoscendomi poi, adesso non ricordo io...
2: Anche Fidel Castro era democristiano.
4: Prego?
2: Anche Fidel Castro era democristiano all'inizio.
0: Ecco, per dire, però Fisanotti non aveva convinzioni profonde, cioè non avrebbe saputo spiegare come altre persone che gravitavano nell'area della destra extraparlamentare i motivi per cui erano lì. Noi, per esempio, il nostro gruppetto era lì perché potevamo acquisire dei testi che nelle librerie in quell'epoca non si trovavano, che erano i testi di René Guénon, René Guénon, Julius Evola, Mircea Eliade ed altri, che erano degli studiosi molto noti, che però, per essere simpatizzanti di destra, erano esclusi per la maggior parte dalle librerie e quindi i testi si trovavano solo in quell'ambito. C'era il Centro Studi Tradizionali che editava per esempio i libri di René Guénon, i primi
4: anche
0: libri
4: anche Adelphi di... adesso poi l'ha pubblicato
0: dopo, ma in seguito però, e comunque le buone traduzioni erano del Centro Studi Tradizionali di Torino e noi gravitavamo in quell'ambito perché così potevamo acquisire e leggere i libri di questi studiosi che ritenevamo molto in gamba, come riteniamo ancora oggi dopo 52 anni, ecco, per dirvi. E qui lì si conoscevano persone che gravitavano in quell'ambito.
4: Voi avete avuto rapporti con la libreria di Ventura?
0: mio fratello Giampaolo ha avuto rapporti, perché lui è stato, lui li ha conosciuti perché è stato in quarta e quinta ginnasio in un collegio vicino a Cortina, e lì ha conosciuto Luigi Ventura, che era il fratello più giovane dei Ventura, e dopo da lì ha conosciuto anche gli altri fratelli. Dopodiché nel 95, questo l'ho appreso da internet, perché è andato con l'allora tenente colonnello Giraudo fino in Sud America per parlare con Giovanni Ventura, che era riparato in Argentina.
4: Certo.
0: E lì sono diventati molto amici. E comunque, ecco, voglio dire questo, io andavo dai miei nonni a Loreggia, che è vicino a Castelfranco, e una volta ho conosciuto la mamma e la sorella dei fratelli Ventura. I fratelli Ventura forse li ho visti una volta a Verona, perché stavano parlando con mio fratello. Mio fratello aveva rapporti con questi personaggi, che erano i famosi fratelli Ventura.
4: Suo fratello le confidò mai di aver appreso dai Ventura, e in particolare Giovanni, che costoro avevano avuto disponibilità di armi ed esplosivo?
0: Non mi ha mai confidato nulla, anche se so che lui era un grande linguacciuto, però a me non mi ha mai detto niente. Io non avevo grandi rapporti con lui, casomai un po' con la moglie, ma pochi, perché ci sono stati di mezzo sempre problemi con mio fratello.
4: Oltre che suo fratello, le risulta che anche altri amici componenti del vostro gruppo di conoscenti abbiano avuto rapporti con Giovanni Ventura?
0: No, non potrei dirlo, non saprei, ma credo di no. E comunque mio fratello era della vecchia guardia, quindi conosceva di più i ragazzi che allora c'erano, che avevano 3-4 anni più di noi. Quindi
4: io le faccio queste domande,
0: sì,
4: perché il colonnello Giraudo ci ha spiegato, anche nel processo che ha riguardato Toffaloni, che esisteva poi tutta una linea culturale o politica orientata a destra, che si ispirava, guarda caso, proprio a quegli scrittori, quei pensatori, quei filosofi, aveva aggiunto anche Evola, che avevano questa posizione un po' mistica rispetto a questo orientamento politico. Ed è per questo che io le chiedo se altri, oltre a lei, oltre a suo fratello, avessero mai avuto rapporti diretti con Ventura. Lei mi ha detto di no, o che non lo sa.
0: Io non ho avuto nessun rapporto diretto. Poi devo premettere una piccola cosa. L'ambiente dell'estrema destra extraparlamentare era estremamente maschilista. Estremamente maschilista.
4: Sì, questo lo capisco, però voglio dire,
0: ma questo significa molto, eh?
4: So che significa molto, però quando si ha un fratello, si ha anche un marito e si vive in un ambiente nel quale mi sembra che lei non venisse trattata come la servetta, può essere che si sia parlato di taluni argomenti, di talune amicizie, e si siano ricevute talune anche confidenze. Adesso abbiamo parlato di Ventura. Le risulta che voi abbiate avuto dei rapporti con il mondo editoriale di Freda?
0: So chi è Freda.
4: Anche noi.
0: So chi è Freda, però io credo di non averlo mai neanche visto.
4: Non le ho chiesto se l'avete visto, ma per esempio nella ricerca di talune pubblicazioni a noi risulta che Freda fosse una persona che determinati argomenti li aveva acquisiti come pubblicazioni e che si era reso disponibile alla loro vendita e diffusione.
0: Io i testi di cui le ho parlato li ho trovati in casa, perché mio fratello riceveva, penso dai fratelli Ventura, delle pubblicazioni, una serie di pubblicazioni. Non c'erano solo testi di Guénon, di Evola. E quindi
4: la libreria
0: io
4: Ezzelino l'ha mai sentita nominare lei?
0: Sì, l'ho sentita nominare, certo. Io
4: quindi
0: non sono mai stato.
4: L'ha sentita nominare perché se l'ha sentita nominare perché qualcuno può avergliene parlato, oppure lei ne avrà letto qualche cosa. La domanda è quindi: chi gliene parlò, in che termini gliene parlò, se lei l'ha mai frequentata anche per via epistolare, e se mai ci è andata?
0: Allora, credo, le dico perché la mia memoria non mi dice altro, di non esserci mai andata. Sapevo che c'era, ma bisogna vedere in che momento ho saputo che c'era, perché poi è anche difficile stabilire i momenti. Comunque, non credo di esserci mai andata. Sapevo chi era Freda, perché? Perché c'erano continui articoli, giornali che ne parlavano soprattutto, quindi penso in un momento posteriore. Certamente mio fratello non si è mai confidato con me di qualche cosa. Ogni tanto mi presentava qualche giornalista, o giornalistucolo forse, che scriveva dei libri, quindi in un momento successivo. E le poche volte che ho visto, per fortuna poche, mio fratello, non si è mai confidato con me. Alcune notizie le ho sapute da mia mamma, e poi è anche difficile stabilire poi certe date perché passano gli anni.
4: Sì, ma veda, io non le sto chiedendo un qualche cosa, un ricordo circostanziato.
0: In generale.
4: No, la domanda no. È, voglio dire, sì. A partire da gli anni, dal 1970-72 in avanti, Freda e Ventura diventano, come Valpreda se vuole, no?
0: Sì.
4: Diventano persone o personaggi sulla bocca di molti. La mia domanda è se nel vostro ambiente erano persone conosciute e in che termini si rapportavano. Lei ha citato Guénon ed altri e l'ha citato con un certo grado di approvazione e di entusiasmo.
0: A René Guénon soprattutto, perché...
4: Non mi parli di Guénon, perché io le ho chiesto di Freda e di Ventura.
0: Beh, ma Freda Ventura,
4: io non la penso come lei, ma tutto il mondo di Guénon e via dicendo, ho avuto modo di approfondirlo. Punto, basta, adesso lo mettiamo via. Parliamo di Freda e di Ventura. Avevate avuto rapporti di questo genere?
0: Io no.
4: No, ma io le ho chiesto nel suo entourage, nel suo mondo, nel suo ambiente.
0: Come faccio? Voglio dirle, io frequentavo a Verona, come le ho detto, era un ambiente estremamente maschilista, quindi io come simpatizzante, per carità, avevo delle conoscenze, ma delle altre persone che non erano proprio del nostro gruppetto. Che
4: e
0: poi
4: del suo gruppetto qualcuno le ha parlato? Le sta restringendo, sì. Allora stringiamo il brodo e le domando, qualcuno che le era particolarmente vicino? E non la considerava Cenerentola e che forse poteva aver avuto una maggiore confidenza perché eravate prima fidanzati, poi marito e moglie, ne avete mai parlato? Sì o no? Perché fra Verona, fra Verona e Padova la distanza è breve.
0: Ho capito, ma...
4: La cerchia dei cultori di quella cultura, sempre che sia una cultura di allora, era molto ristretta. Lei ha conosciuto gente che era operativa all'interno del mondo di Ordine Nuovo, sì o no?
0: No, del centro studi Ordine Nuovo, e lì c'è la... perché
4: l'abbiamo fatta quella distinzione, l'ha fatta anche Giraudo.
0: Distinzione. Io conoscevo per esempio Umberto Zamboni, che organizzava delle festine e andavo alle sue festine, però non sapevo... che cosa poi facesse.
4: Benissimo,
0: capito?
4: Si parlava di politica sì o no?
0: No, non si parlava con Umberto
4: allora,
0: Zamboni.
4: Allora affrontiamo un altro
0: poco.
4: Discorso, affrontiamo
0: molto
4: un'altra
0: poco.
4: Cosa. Lei ha parlato ormai più di mezz'ora fa di ambienti militari.
0: No, questo l'ha preso dai giornali, scusi.
4: Solo dai giornali, non direttamente dai suoi amici di allora?
0: No, non ricordo se c'è. Era un'altra cosa, oltre a essere un ambiente estremamente maschilista, era anche un ambiente estremamente pettegolo, quindi c'erano voci di tutti i tipi, tutto il contrario di tutto.
4: Mi scusi, lei a me pare che sia una cultrice di cultura indiana orientale.
0: Sì, orientale, esatto.
4: Bene. C'è un antichissimo proverbio, io lo definisco indù, ma va molto di là, che dice la natura ci ha dato due organi per ascoltare e uno solo per parlare. Questo ci insegna la misura con la quale li dobbiamo adoperare. Se lei ha sentito molti pettegolezzi, dal pettegolezzo non ti estranei solo perché non contribuisci al pettegolezzo, ma anche soltanto perché stai ad ascoltare. Allora, mi vuol dire quali pettegolezzi lei ha sentito anche per quanto riguarda i rapporti di quel mondo da lei vissuto e frequentato con l'ambiente militare?
0: No, dell'ambiente militare ho soprattutto letto dai giornali in seguito e poi trovato sulla rete.
4: A quell'epoca, sui giornali di rapporti con gli ambienti militari non si fa cenno.
0: Beh, mi scusi, ma nella sinistra estrema...
4: Mi riferisco al periodo di tutta la seconda parte del 1974 e quantomeno per tutto il 1975, perché le prime inchieste vere su quegli ambienti vengono dopo.
0: Io vorrei dire anche un'altra cosa che vedo che non mi è permesso, però la dico lo stesso.
4: Almeno sembra che non le sia permesso, signora.
0: Beh, insomma, fino a un certo punto.
4: Bene, adesso permettiamo.
0: Me lo permette? In quegli anni... Io ero molto presa dalle mie vicende familiari e sentimentali e la questione, diciamo, dell'ambiente era molto secondario e avevo rapporti esclusivamente con Sterbeni, con Fabrizio Sterbeni, detto il mago, con Marchetti, ma il mago mi ha presentato Marchetti, e comunque i rapporti familiari erano piuttosto... Come dire, c'era da parte mia molta tensione con mia madre e uno dei motivi per cui mi sono sposata su pressioni di mia mamma è stato per uscire dall'ambiente familiare.
4: Va bene.
0: Ecco.
4: A volte uscendo di casa si finisce nell'ambiente, ma questo è un commento.
0: Detto questo,
4: lei ci ha detto di aver appreso dell'esplosione della bomba in piazza della Loggia. Quali furono i commenti, se ce ne furono?
0: Siamo rimasti tutti un po' così e poi dopo, probabilmente, dico, quando siamo andati a casa abbiamo cercato di capire meglio che cosa fosse successo.
4: Allora, se io dovessi credere a quello che lei ci ha detto, presente con voi al momento del 28 maggio, voglio dire, il 28 maggio del 74, ci sarebbe stato anche Toffanoni.
0: C'era presente Toffanoni.
4: Disse nulla Toffanoni quando si apprese dell'esplosione in piazza della Loggia?
0: Ma credo che fece un'esclamazione come per dire mamma mia, non so, una cosa del genere.
4: Ma non me la ricordo. Lei sapeva che Toffanoni insieme ad altri aveva frequentato l'ambiente bresciano? Proprio in quel periodo di maggio?
0: Ma io non ci credo, scusi, perché era sempre con Paolo. E non frequentavamo nessuno di noi del gruppetto frequentava. E poi ricordo tra l'altro che dicevano, però ecco, questa è una cosa così en passant che dico, dicevano quei matti di Mantova o di Brescia, dicevano quei matti, c'era questa voce, io non so se era riferito, poi adesso ho sentito che erano stati arrestati quelli del Mar, non so, una cosa del genere, ma l'ho sentita adesso. Però allora circolava questa voce, che me la ricordo ancora, quei matti di o Brescia o Mantova, ecco. Questo le posso dire, questo è un ricordo vago che ho.
4: Che lei sappia, nessuno del giro delle sue amicizie più superficiali o più approfondite le risulta o le risultava che avesse frequentato Brescia?
0: A me non risulta, però le ripeto che in quel periodo specifico io ero presa dai miei problemi familiari, perché me ne volevo andare via, avevo fatto questo errore su pressione di mia mamma, mi trovavo con una persona...
4: Va bene.
0: Ecco.
4: Volevo chiederle un'ultima, un minimo di dettaglio. Lei ha mai conosciuto direttamente il maggiore Spiazzi?
0: Credo di non averlo neanche mai visto.
4: L'unica... Ma ne ha sentito parlare?
0: Sì, ne sentivo parlare in
4: da
0: casa.
4: Chi?
0: Credo una mia mamma che mi raccontava qualche cosa, perché forse mio fratello con mia mamma parlava, non lo so.
4: Mi scusi,
0: credo,
4: sua madre, con tutto il rispetto, sua madre che attività svolgeva? Era casalinga?
0: Era casalinga, ha avuto 5 figli.
4: Allora mi vorrebbe spiegare, nonostante l'orario, come mai una casalinga di Verona, non di Voghera, di Verona poteva conoscere e aver motivo di interloquire anche con suo fratello, oltre che con lei, sulla persona di Amos Spiazzi?
0: Ma non è... vede le cose riportate, non so che... però non so in che momento, che Spiazzi è stato padrino... se si dice così, al battesimo della seconda figlia, mentre della prima sono stata io, nel periodo della presunta riconciliazione, che per me chiudeva l'argomento.
4: E suo fratello, ecco, non le riferì mai se Spiazzi, oltre che avere dei rapporti con lui, li avesse anche con Marchetti, con altri?
0: No, con Marchetti non credo proprio.
4: E con Fisanotti?
0: Con Fisanotti, mio fratello, ogni volta in precedenza, prima che poi ci lasciassimo, perché poi io non so più niente, mi ricordo che quando andavo a casa mia con il Fisanotti, lo invitava a fare dei giri non so dove e quindi si parlavano. Mio fratello era come il prezzemolo, parlava con tutti.
4: Ce l'ha già detto, la ringrazio. Ma ecco. E con Toffaloni?
0: Non credo proprio, perché mio fratello riteneva che Toffaloni fosse uno dei tre che l'aveva picchiato. E per quello
4: No, ma forse mi sono espresso male. Gli risulta, tramite suo fratello, tramite altri del suo giro, che Toffaloni avesse rapporti con Amos Spiazzi?
0: Io lo escludo per il periodo in cui l'ho frequentato.
4: Grazie, io non ho altre domande.
5: Avvocato Casali, tocca a lei.
6: Avvocato Casali, buonasera.
0: Buonasera.
6: Io ho solo una domanda. Si ricorda se, io qui ho un verbale, quindi in realtà la so, se il colonnello Giraudo le chiese in uno dei verbali in cui lei è stata sentita l'aiuto nel 2012, se ha avuto modo di conoscere il colonnello Pignatelli?
0: Non so neanche chi sia. Ma avrò risposto di no, perché la memoria proprio non mi dice niente.
6: Quindi, allora, la domanda, se ho capito bene, sì, non ha conosciuto l'avvocato Pignatelli, scusi, il colonnello Pignatelli.
0: Ma
6: la domanda è se si ricorda, qui il verbale, se le è stata fatta questa domanda.
0: Mi ha chiesto di molti personaggi, penso tutti poliziotti, carabinieri, eccetera. Non conoscevo nessuno.
6: Allora, giusto per contesto per la memoria, perché
0: sì,
6: ha uno scopo, perché se è così si aggiunge qualcosa al metodo Giraudo, che ha anche delle doti divinatorie, e poi spiegherò in 30 secondi il motivo con un riferimento. A pagina 16, signora, del verbale 14 dicembre 2012, a metà le si chiede: ha avuto modo di conoscere il colonnello Pignatelli, quindi stava facendo delle indagini? Lei dice assolutamente no, è noto ai fatti. Io non ho altre domande, spiego se vuole in 30 secondi giusto la mia affermazione del perché del metodo.
5: Sì, me la spiego.
6: Del metodo che abbiamo scoperto,
5: così
6: che
5: mi eviti di fare uno sforzo per collegare
6: anche
5: le cose.
6: Doti divinatorie,
5: sì,
6: nel senso che nel dibattimento fatto davanti alle signorie vostre all'udienza del 4/2/2025, a pagina 16, viene proprio detto che, è una paginetta, da Giraudo, che ha svolto delle indagini su Pignatelli solo a seguito delle dichiarazioni di Giacomazzi relative a Parona. C'è tutto scritto, lo trovate. E dico che ha doti divinatorie, oltre che altre caratteristiche, perché la signora Giacomazzi riferisce di tal Angelo la prima volta e mai prima in data 23 settembre 2015.
7: La questione è mal posta, cioè che Giraudo abbia fatto la domanda su un agente dei servizi segreti che lui già sapeva essere tale a questa testimone prima di sentire la Giacomazzi, non mi sembra che deponga niente, è un'interpretazione un po' capziosa, poi parleremo
6: capziosa,
7: in discussione,
6: però, pubblico ministero,
7: prendiamo atto del dato temporale, ma insomma,
6: perché se posso ricordare a me stesso i dati sono che nel 2012 chiede di fa indagini su Pignatelli,
5: sì.
6: La signora Giacomazzi riferisce
5: benissimo.
6: E nel verbale dibattimentale datato 4/2/2025 a mie domande dice: sì, confermo che Pignatelli è stato archiviato dai perifatti di strage di Piazza della Loggia nel con un provvedimento del GIP dottoressa Francesca Morelli in data 4 settembre 2007. E poi dice: le indagini che ho svolto successivamente riguardano la sua presenza a Parona, non la sua partecipazione alla strage, e sono solo successive alle dichiarazioni della Giacomazzi, che sono del 2015. Basta, non ho altre domande.
2: Ne parleremo in discussione. Senta, ecco, l'ultima cosa che volevo chiedere, perché stavo cercando il passaggio. Fisanotti, quando è stato sentito, ha parlato di Ananda Marga e dice: è una setta nata in India che propugnava l'uso della violenza per l'affermazione del proprio credo. Con al suo interno due anime, una più attenta alle questioni politiche e l'altra più focalizzata su quelle esoteriche. Lei a quale anima apparteneva?
0: A nessuna delle due, perché era semplicemente un'associazione di yoga e quindi queste due anime, violenta, non violenta, non, o esoterica, addirittura mistica, per me, che ho studiato tutta la vita tramite testi e anche conoscendo le varie associazioni, non la trovo coerente con quello che era l'Ananda Marga. Loro davano delle meditazioni e davano delle regole di vita che erano quelle che ci sono anche nel buddismo, perfino nelle religioni nostre ci sono delle regole che erano tutte improntate all'ampliamento della coscienza, bisognerebbe stare qui a parlarne a lungo, però il Fisanotti, secondo me, aveva dei rancori molto forti e quindi denigrava tutto quello per cui e in cui aveva creduto quando era ancora con me, insomma, e da lì in poi ne ha solo parlato male, sia delle persone che delle...
2: Sì, l'unica cosa, dico che lui che faceva parte di questo gruppo qui non aveva capito esattamente di cosa fosse.
0: Sì, non aveva capito perché lui non approfondiva nei testi, non approfondiva nei libri che erano stati scritti, tradotti più o meno bene in italiano, a dire il vero. Allora non c'erano neanche delle traduzioni fatte bene, però si parlava di una regola di vita quasi monastica che le persone... soprattutto i monaci avevano 116 punti da rispettare, facevano tutto il giorno un servizio nei riguardi delle persone.
2: Sì. Senta, chi l'aveva introdotto a Verona, Ananda Marga, se lo ricorda? C'era qualche persona così, che magari aveva un profilo intellettuale maggiore degli altri, che l'aveva introdotto?
0: Beh, come le dicevo, c'era questa signora di Roma, tale Garchi, che era la più anziana.
2: Un veronese.
0: A Verona.
2: Professor Barbarani, è possibile che fosse stato lui a introdurla a Verona?
0: Ma non lo so. Lui so
2: che
0: era un intellettuale che studiava i testi di cui si parlava prima.
2: Anche ideologo di Ordine Nuovo, è una persona che aveva avuto faceva delle riunioni a casa sua dove parlava sia di politica sia di studio.
0: A me non mi ha mai invitata,
2: no.
0: Proprio perché doveva essere un bravo maschilista come tutti gli altri.
8: Si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia, era dedicata all'udienza del 25 giugno scorso al processo nei confronti di Roberto Zorzi per concorso nella strage di Brescia del 28 maggio 1974 in piazza della Loggia. È stata esaminata come teste Rita Stimamiglio, sorella di Giampaolo Stimamiglio, un ex appartenente al disciolto gruppo neonazista di Ordine Nuovo nel Triveneto, che era già stato ascoltato in aula e le cui dichiarazioni, oltre a suscitare scalpore sul momento a caldo, hanno visto poi concentrarsi l'attenzione soprattutto del presidente della Corte d'Assise Roberto Spano per approfondirne alcuni aspetti. Rita Stimamiglio quindi ha risposto alle domande del presidente Spano e poi nell'ordine a quelle del pubblico ministero Silvio Bonfigli e degli avvocati di parte civile.
9: 23 un minuto, Radio Radicale, siamo in diretta, così dunque lo speciale giustizia a cura questa sera di Bruno Ruggero. Noi tra qualche istante vi lasciamo alla rubrica Due microfoni a cura di Emilio Targia. Prima però vi diamo una notizia rispetto al sisma in Campania. Ci sono delle dichiarazioni del ministro Musumeci: feriti, danni ad alcuni edifici civili e a diverse chiese e tanta paura dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha interessato l'area dei Campi Flegrei. Le autorità locali sono impegnate a ridurre al minimo i disagi per le famiglie colpite. Ho sentito il prefetto di Napoli e sono in costante contatto con il capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, che ha immediatamente convocato l'unità di crisi. Stiamo seguendo con la massima attenzione l'evolversi della situazione, garantendo il pieno coordinamento tra tutte le strutture operative per assicurare assistenza alla popolazione e il monitoraggio del territorio. Questo lo dichiara il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci. 23 e 2 minuti, Radio Radicale, adesso due microfoni a cura di Emilio Targia, a seguire A proposito di Shalom a cura di Ruben Della Rocca. Alla mezzanotte le prime pagine dei quotidiani domani.
10: A Radio Radicale, 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro e dalla nostra postazione qui a Lingotto al Circolo dei Lettori. Io ritrovo molto volentieri Giuseppe Culicchia, è una costante per noi, grazie, ben ritrovato.
11: Grazie, grazie a voi.
10: Anche perché Giuseppe ci sorprende sempre e questo dovrebbe essere uno dei compiti della letteratura, dei libri, dell'inchiostro in qualunque declinazione, di chi scrive, di chi cerca di portare comunicazione in modo non scontato. E questo è un libro che innanzitutto inizia con un titolo che è un'esclamazione che può contenere miliardi di mondi, Wa, vita e opinione di Franz Zazzi, gentiluomo. Alcuni personaggi qui dentro li avete forse incontrati in precedenti volumi di Giuseppe, è in libreria per Mondadori. E allora io ti chiedo subito qual è stato l'innesco, volevo dire la scintilla, ma vista la deflagrazione di cose di questo libro preferisco dire l'innesco di questo non romanzo.
11: Beh, è stato ritrovare questo personaggio, questo Franz Zazzi, che era un personaggio di un romanzo uscito nel 2004, Il Paese delle Meraviglie, nel quale avevo affrontato in maniera molto laterale la storia che in realtà è quella per cui io ho cominciato a scrivere, senza riuscire a raccontarla per decenni, che era quella di Walter Alasia. In quel romanzo lì io mi ero immaginato questi due protagonisti, il narratore Attila e il suo compagno di banco Franz, che frequentavano le scuole più o meno a metà degli anni 70, e mi ero immaginato una sorella di uno dei due, di Attila, che a un certo punto Attila scopriva essere diventata una brigatista, e questo era stato il mio modo per cercare di, appunto, approcciare quella storia lì che ancora non riuscivo davvero a raccontare perché era troppo dolorosa. Franz Zazzi all'epoca mi aiutò molto a scrivere quel romanzo, perché per me è stato un romanzo molto complicato. Il Paese delle Meraviglie era un romanzo corale, con tanti personaggi, in cui ciascun personaggio aveva la sua voce, il suo spazio, mentre fino ad allora avevo scritto dei romanzi in cui c'era un narratore che raccontava la storia dal suo punto di vista.
10: Esatto.
11: E tutti gli altri erano un po' sullo sfondo.
10: E invece stavolta lo fai esplodere proprio.
11: Stavolta Zazzi ha preso proprio il comando delle operazioni.
10: Esatto.
11: Perché
10: preso
11: è lui che mi detta la sua storia, perché mi dice: guarda, in carcere dove stavo il cappellano di San Vittore mi ha portato questo libro dove ho scoperto che tu mi avevi usato come personaggio.
10: Eh certo.
11: Adesso la
10: tocca
11: mia storia la racconto io.
10: In realtà tu scrivi nell'incipit questo romanzo, in realtà non è un romanzo, non è un racconto, è tutto un non, e nella negazione c'è poi invece un'affermazione di cose che andremo a scoprire, non troppo perché il libro poi lo dovete leggere. Ispirato più di quanto non si possa pensare, quindi non sarebbe, è comunque opera di fantasia. Tu non intendi denigrare qualcuno, qui c'è, insomma, introduci un po', fai un po' una istruzioni per l'uso, però tu ribadisci di ritenere di seguire quanto in gioventù hai imparato dalla lettura degli scrittori che ti hanno formato. Il personaggio è azione. I protagonisti del libro dovrebbero parlare e comportarsi come se fossero persone reali, anziché parlare e comportarsi secondo la nostra idea di morale. Questo senza che l'autore li giudichi, perché il giudizio spezza eventualmente all'autore. E mi è sembrata molto forte questa cosa, perché in realtà è molto rara.
11: Beh, il giudizio aspetta al lettore o alla lettrice, perché? Perché chi scrive non deve giudicare i personaggi che mette sulla pagina, e i personaggi devono essere liberi di comportarsi come ritengono, di parlare come vogliono. E nel caso di Franz Zazzi ovviamente lui fin dall'inizio, fin da, appunto, da quel romanzo là uscito più di 20 anni fa, lui era molto sopra le righe, era molto vitale, molto scorretto, molto esagerato in tutte le sue manifestazioni, e quando me lo sono ritrovato tra le mani, lui non poteva fare altro che comportarsi allo stesso modo. E a un certo punto lui mi dice, guarda Pe, perché lui mi chiama Pe, e guarda Pe, io lo so che ormai sei diventato uno scrittore, qua e là, su e giù, però non è che puoi pretendere che io sia diverso da quello che sono, io parlo come parlo, mi comporto come mi comporto, e tu adesso scrivi quello che ti dico di scrivere io.
10: Senti, riprendo una citazione di Bertrand Sanellis sul tuo volume, finalmente un romanzo politicamente scorretto e coraggioso capace di sabotare l'idea che la letteratura debba essere etica. La letteratura dovrebbe essere la satira, ripesco un vecchio Luttazzi e fare un po' il cazzo che gli pare.
11: Io ho sempre guardato con grande ammirazione a quegli scrittori che riescono a scrivere libri mettendomi a disagio, esattamente come i registi che mi mettono a disagio, no? Perché quando esco dal cinema o quando esco dalla lettura di un libro, io non voglio essere confortato nelle mie opinioni, vorrei incontrare storie che invece mi mettono in discussione, che mi facciano anche venire dei dubbi sulla persona che sono, perché a quel punto mi chiedo, ma io come mi comporterei in quella situazione, se io fossi nato in quell'epoca, avessi avuto quella storia, eccetera. E naturalmente Franz Zazzi è un personaggio, è un rapinatore, tossico, fascista, anzi nazista, mette incinta una fidanzata,
10: spacciatore,
11: mette incinta una ragazza e manco lo sa, e quando poi viene a scoprirlo si sente dire, credo legittimamente, da parte della ragazza che è finlandese, you horrible person, perché si è comportato in maniera orribile naturalmente, salvo poi, come dire, nel momento in cui si rende conto di aver messo al mondo una vita, cercare di recuperare un po'. Nel frattempo però ne combina di ogni.
10: Tu hai specificato a Rocco Siffredi che la sua è una figura metaforica.
11: Sì, perché
10: ti ha chiamato, ti ha telefonato, sicuro.
11: No, diciamo che Mondadori si è preoccupato a questo
10: certo.
11: punto, e mi ha detto, forse dobbiamo far leggere questo romanzo a Rocco Siffredi. Perché? Perché Franz Zazzi, tra le tante cose che fa, è anche guardia del corpo di
10: Rocco Siffredi. Esatto.
11: E quindi questo anche lo aiuta a girovagare. In realtà è un romanzo, o quello che è, picaresco, perché si passa dalla Finlandia alla Spagna,
10: Londra,
11: a Budapest, a Milano, eccetera. È una delle tante fasi di questa vita che continua a Franza ad autodistruggere per poi cercare di rimettere in sesto, e quella in cui appunto si ritrova a Los Angeles, prima Budapest e poi a Los Angeles con Rocco Siffredi.
10: Per darvi un po' la temperatura del libro, come dicono quelli bravi, parlando di Londra, Londra mica è solo la capitale inglese, notoriamente pure la capitale del divertimento per un gregge di studenti stranieri che foraggiati dai loro genitori speranzosi di vederli un bel giorno alla City, dopo che si sono dissanguati per farli studiare alla London School of Economics oppure alla Tate, dopo che hanno venduto un rene per pagare la retta della Goldsmiths, tra un esame e l'altro hanno bisogno di bamba, sia per performare a dovere in ambito scolastico universitario, sia per carburare fra una fisticciola e l'altra, magari con tanto di orgia finale dei risvolti sadomaso, che chissà perché arriva al Tamigi come a Voghera, vanno alla grande, in Britannia non per noi come in Padania, ma a mio modesto parere piuttosto a causa della competizione sfrenata, della rigidità delle divisioni tra classi sociali e forse anche per via delle scudisciate prese all'epoca in cui si stava in collegio, va a sapere. Questo è il ritmo di questo libro di Giuseppe Culicchia, non vi spaventate,
11: in maniera molto rapida,
10: molto rapida. Sì, lo devo leggere più, l'ho fatto per dare il senso di quella frase lì su Londra, che tra l'altro è molto vera, anche se tu chiaramente ironizzi in maniera molto pungente. Mi dici, perché a noi, insomma, quando raccontiamo i libri interessa anche molto un po' il backstage di un libro, no? Perché poi i libri si possono raccontare, ma alla fine, vedi, è come un film, lo devi andare a vedere, è difficile raccontare un libro. L'architettura con cui l'hai costruito, perché è un libro che, no, straborda, velocizza il ritmo, poi lo rallenta, fa salti di tempo, salti di città, come l'hai costruita?
11: Allora, io intanto ho dovuto sintonizzarmi sulla voce di Franz, perché una delle grandi lezioni, secondo me, della letteratura americana, a cominciare da Mark Twain, è l'aver intuito che i personaggi devono parlare come le persone vere, come quelle della strada, no? E quindi bisognava sintonizzarsi su quel linguaggio lì e però farlo diventare libro. e quindi sai, non è che se io mi metto per strada a registrare quello che dicono le persone e lo riverso sulla pagina, quello diventa automaticamente qualcosa di leggibile, no? E quindi è apparentemente, come dire, un grande flusso di coscienza in maniera disordinata e rocambolesca, come la vita sua, e allo stesso tempo c'è voluto un grande controllo per riuscire a tenere insieme appunto tutti questi luoghi, tutte queste avventure.
10: Esatto, quello mi chiedevo, cioè il Fil Rouge era complicato, eh?
11: Era complicato e dovevo ogni volta

0: la loro la stessa voglia di essere altrove, dappertutto tranne che lì. Allora, a quel punto in Franz scatta la pietas. Lui che è così violento, che è così, che non guarda in faccia nessuno, che quando gli passa davanti una vecchietta al supermercato gli tirerebbe una testata sul naso, scopre la pietà. E questo per lui è un passaggio del tutto inaspettato.
1: E appunto dicevo i colori diversi di questo libro, che ha il merito di essere sempre spiazzante, capitolo dopo capitolo, che insomma no, per chi legge tanti libri è una cosa che insomma non accade spesso. E proprio a questo proposito, siamo nel libro con numeri importanti, forse l'abbiamo già toccato questo tema con te, che insomma hai un percorso molto importante di grande monitoraggio, diciamo, del sistema, se si può usare questa parola. Questa è una comunità di lettori, non sono clientes quelli che vengono qui, ce ne siamo accorti quando Milano aveva provato a ritagliarsi un ruolo che forse non le competeva, e forse la comunità di lettori del Salone purtroppo non rispecchia la comunità di lettori italiani, magari. Ti chiedo che succede a questa comunità di lettori, che succede a questo oggetto meraviglioso che è tecnologia, no? È carta e inchiostro, è l'oggetto perfetto, come diceva Umberto Eco, come la ruota. È un oggetto eterno, fra 1000 anni esiste ancora la formula inchiostro e carta per raccontare storie?
0: Beh, allora c'è stato tutto un momento in cui con la digitalizzazione, con l'ebook, no, si temeva la scomparsa del libro di carta. Questo non è avvenuto, come abbiamo visto. E, tra 1000 anni, sinceramente, non lo so. Nel frattempo, un'altra rivoluzione tecnologica, che è quella dell'intelligenza artificiale, desta non poche preoccupazioni, ma non soltanto per il mondo dei libri, perché
1: Abbiamo approfondito
0: si tratta
1: spesso
0: veramente di
1: questo tema.
0: qualche cosa di è uno spartiacque nella storia dell'uomo. E quindi staremo a vedere. Dopodiché, credo che finché noi come specie saremo chiamati a calpestare questa terra, avremo sempre bisogno di storie. Storie, guarda, io qualche anno fa in una piccola isola dell'Egadi, dove tra l'altro approda anche Franz Zazi, questa piccola isola che si chiama Levanzo. Ho scoperto che c'era questa grotta, la grotta del Genovese, dove esistono dei graffiti fatti dall'uomo 10.000-20.000 anni fa in due fasi diverse. E all'epoca non c'era una lingua, non c'era un alfabeto, c'erano dei segni, e c'erano dei segni che fanno vedere delle famiglie, perché vedi figure più stilizzato normalmente di adulti e di bambini, sembrano ballare. E queste sono tracciate a carboncino, invece altre che sono incise nella pietra di animali. E mi sono reso conto che quelle persone lì, che non avevano un linguaggio, che non avevano modo di trasmettere qualche cosa se non così, avevano quel bisogno lì, avevano bisogno di raccontarsi e di dire siamo stati qui, siamo passati su questa terra, no? E credo che questo sia un bisogno che avremo sempre.
1: Io ho omesso colpevolmente di raccontare, ma gli ascoltatori di Rete Radicale sono abbastanza smaliziati, ma insomma, Giuseppe Culicchia, tradotto in tanti paesi, ha scritto alla fine una trentina di libri, no? Fra romanzi, eccetera, e ovviamente non posso non citare quel Tutti giù per terra del 1994, che è divenuto anche un film eccellente, tra l'altro, secondo me, nella trasposizione, cosa che non riesce sempre. L'ultima cosa che ti chiedo è, dalla tua esperienza iniziale di libraio a quella di scrittore, tu sei stato privilegiato perché avevi contezza di cosa vuol dire poi vendere quel prodotto che poi ti sei ritrovato a fare. Se ha influito e quanto ha influito quel tuo mestiere precedente, mestiere tra l'altro meraviglioso, il creatore del Suono del Libro, Angelo Pezzana, aveva una delle, insomma, librerie più storiche e importanti di Torino, ricordiamolo perché non tutti lo
0: Certo, la
1: sanno.
0: Luxembourg, certo.
1: Esatto.
0: È stato fondamentale per me. Cioè, aver fatto per una decina d'anni libraio è stato molto importante, perché mi sono confrontato con il mondo dei libri da quest'altra parte. Mi guardavo attorno, entrando in libreria, e vedevo Tolstoi, Dostoevsky e Flaubert. E questo nel momento in cui è uscito il mio primo romanzo, Tutti giù per terra, mi ha aiutato a tenere i piedi per terra, no? E poi ho continuato a lavorare in libreria per i primi 3-4 anni dopo l'uscita del libro,

0: E anche questo mi ha aiutato, no? Perché ho visto che anche
1: hai tenuto i piedi per terra, certo.
0: Sì, cioè, i libri escono e non sempre incontro i loro lettori, a volte durano per anni, altre volte durano per settimane. Oggi come oggi durano sempre meno, ahimè.
1: Sì, a volte però, come direbbe Venditti, fanno dei giri immensi e poi ritornano.
0: È vero,
1: eh?
0: È vero.
1: Quindi il libro, e poi il libro lo diciamo sempre, è un viaggio magnifico. 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 copie, sono 50.000 letture diverse di un viaggio che chi scrive fa per il 50% e l'altro 50% di viaggio lo fa chi lo legge, e per questo è un oggetto magico, no? Perché quale altro oggetto?
0: Assolutamente sì.
1: Allora, tu sei un lettore, e chiudo, digitale, cartaceo o crossmediale, tutte e due?
0: Io sono un vecchio arnese del Novecento e quindi leggo ancora sulla carta, preferibilmente.
1: Grazie, grazie a Giuseppe Colicchia. Ua, vita e opinioni di Franz Sassi Gentiluomo, Mondadori, lo trovate in tutte le librerie e sulle consuete piattaforme di riferimento, e anche in versione digitale, anche se a noi piace più la carta.
0: Grazie, grazie a voi, grazie a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Radicale. Ciao.
1: Buona lettura e buona scrittura. Grazie. A Radio Radicale, ancora dalla nostra postazione, 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Io ritrovo molto volentieri con noi Antonella Lattanzi, ben ritrovata.
2: Grazie, anch'io molto felice.
1: Nel frullatore del Salone del Libro, questo è un piccolo rifugio, e il rifugio è la parola pertinente per provare a raccontare, vabbè, i libri non si raccontano, lo diciamo sempre, come film, però di Antonella Lattanzi, di Chiara, anzi di Marianne, di Chiara, di tutto un mappamondo, come lo definisci tu, che succede nelle loro vite, racconta questo libro per Einaudi. Allora, io partirei però dando qualche appunto suggestione diapositiva di questo libro. Marianna e Chiara che si costruiscono appunto una specie di mondo rifugio, un termine molto bello, non solo per accogliersi a vicenda, ma per raccogliersi a vicenda. Quindi un bunker contro i pericoli, i rischi della vita, una cosa che un po' tutti abbiamo provato a fare con il nostro amichetto, la fidanzatina, la Gioia. Sì. E però qui diventa una storia molto strutturata che va avanti per molti anni.
2: Sì, io diciamo che volevo raccontare principalmente due cose. Questo libro ce l'ho in testa da tantissimo tempo, ma non riuscivo a trovare la voce per raccontarlo. Poi col mio libro precedente, Cose che non si raccontano, ho usato per la prima volta la prima persona,
1: che abbiamo raccontato qui,
2: sì, di cui avevo molta paura. Ho capito che questo libro andava raccontato in prima persona. Volevo raccontare due cose. Volevo raccontare il danno che una famiglia disfunzionale, come la chiameremmo oggi, fa sui figli, perché parliamo per fortuna dei femminicidi, parliamo dei problemi dei coniugi, ma di questi bambini, questi bambini qui, chi li guarda,
1: chi se ne occupa.
2: E poi anche la potenza, come dicevi tu, dell'adolescenza, di un'amicizia, amore. Per fortuna non ci sono confini nelle parole a un certo punto della
1: infatti
2: vita.
1: Però c'è un mixage di colori in questa storia che tu riesci a mettere a fuoco, forse diventa anche quello uno stimolo, perché poi ti costringe a mettere a fuoco una cosa ambiguo, un termine sbagliato, una cosa composita come quella, no? E quando è che ti è venuto in mente di raccontare questa storia, però? Cioè, qual è stata la scintilla?
2: Allora, io penso di volerla raccontare da sempre.
1: Da sempre?
2: Cioè, da quando avevo l'età di queste due bambine.
1: Ah,
2: perché,
1: ok.
2: Ho vissuto in un quartiere molto complicato, di Bari.
1: Di Bari, come Marianna e Chiara, le protagoniste.
2: Marianna e Chiara, sì, si chiama quartiere Iapigia, ed è una specie di scampiante litteram, dove mia madre allegramente ha deciso di farsi trasferire quando eravamo piccole, e ho visto, sono stata Marianna, sono stata Chiara, e ho pensato,
1: ecco, infatti si capiva un po' dalla profondità che tu infili qua dentro, un po' capivo che c'era qualche tratto autobiografico.
2: Sì, secondo me c'è sempre, cioè, per esempio, appunto, Cose che non si raccontano, il mio precedente è il mio romanzo autobiografico, e spero che rimanga
1: tale.
2: Però in tutto quello che scrivi c'è qualcosa di te, e io penso che comunque delle persone che hai visto, dei romanzi che hai letto, dei luoghi che hai incontrato, dei desideri che hai avuto, anche delle vite che avresti voluto avere e non hai avuto. Mi ricordo che quando ero piccola e ho cominciato a scrivere romanzi, dovevano andare a finire per forza male, sennò io invidiavo la protagonista di cui stavo parlando. E quindi mi interessava da sempre, per questo c'è una riflessione molto
1: ulteriore.
2: attenta a che cos'è proprio il rapporto tra anche la sanità mentale, di cui non si parla mai.
1: Sì, poi sono due famiglie, quella di Marianna e Chiara, molto diverse fra loro, quindi questo in qualche modo aiuta la loro connessione, no? Proprio perché hanno esigenze diverse che nel loro rifugio si vanno a, in qualche modo, a comporre. Leggo un passaggio che mi piaceva molto. Un giorno in cui Chiara è diventata la mia compagna di banco, lo confondo con tanti altri giorni di tanti altri anni. È come se mi potessi girare nella mente la mia sinistra e fossi di nuovo seduto al mio banco e fosse il banco della quinta elementare. Ed ecco Chiara, con i suoi capelli neri lunghissimi, e poi fosse il primo anno delle medie. Ed ecco forse il primo anno delle medie. Ed ecco il banco dissestato di questa scuola dissestata, è sempre seconda, dalla terza media del primo superiore. Eccola ancora qui, sempre con me, Chiara, del secondo, terzo e così via. Un mulinello di giorni passati fianco a fianco come i soldati. Come i soldati coraggiosi e inconsapevoli, o consapevoli e distrutti ma non ancora vinti, o fianco a fianco come gli amanti, ridere fino alla lacrima in classe, la prof ci sgama, la marca sono io, smetti di disturbare come sempre, scusi prof, non sono io, è Chiara Bordoni, imbarazzo che vorrebbe scomparire, la marca, se hai tanta voglia di parlare, vieni alla lavagna, prof lo sa che di matematica non capisco niente, insomma è un mulinello, un mappamondo, è una roba che è scritto con un ritmo frenetico che assomiglia molto ai pensieri di Marianna e di Chiara, no?
2: Sì, diciamo che ho cercato di, siccome io adoro, diciamo, i miei due punti di riferimento opposti di libri sono Madame Bovary di Gustave Flaubert, che entra e esce continuamente nelle teste dei personaggi, e l'horror tipo Stephen King, e quindi ho voluto raccontare l'horror della vita quotidiana e cercare di renderlo anche un po' un horror, un thriller nel racconto di quello che è la vita, l'amicizia, la paura.
1: Chiara voleva solo vivere senza essere vista in pace, ma per due motivi era impossibile. Uno era suo padre, l'altro ero io.
2: Eh sì, perché lei appunto, Marianna si innamora di Marianna, che appunto viene da una famiglia che sembrerebbe più normale, dove c'è la cultura, dove ci sono i libri, dove c'è un padre che sembra meraviglioso, come tutti i mostri, come il clown di It. Sembra meraviglioso e invece è cattivissimo. E anche Chiara ha una famiglia così, quindi diciamo si uniscono, però è Marianna che cerca di portarla, certo, certo, sulla cattiva strada.
1: Ecco, brava, infatti mi hai riacceso una riflessione che avevo fatto in mezzo a queste pagine, la simmetria, no? Nel senso che comunque questo è un rapporto composito dove c'è amicizia, amore in senso molto più, no? Prismatico, se vogliamo, la scoperta dell'erotismo prima da una persona, poi insomma c'è un intreccio di cose che però crescendo, e il crescere è irriparabile, scrivi tu, cioè, che è una frase fulminante, e in quel crescere poi c'è una distanza, ma una distanza solo apparente, perché poi dentro ciascuna delle due non ha mai perso l'altra. Poi non diciamo come finisce, perché il finale è talmente bello che non ve lo diciamo.
2: Grazie.
1: Diciamo che c'entra l'arte, diciamo che l'arte è un pretesto per un avvicinamento importante, ma non diciamo niente, perché è bello che lo scopriate se leggete il libro. Però poi, insomma, no, ci sono quelle frasi che si dicono da piccoli, non ci lasceremo mai, saremo amici per sempre, ci sarò per sempre per te e tu per me. Poi in realtà il tempo scandisce appunto delle asimmetrie fra le due, no? È dentro queste asimmetrie che tu invece trovi, riesci a scavare meglio, altrimenti diventerebbe, no?
2: Magari, sarebbe tutto bello. No, sì, io penso che appunto quando siamo piccoli, quando siamo adolescenti, siamo insieme, e siamo coraggiosi, siamo proprio uniti, però poi quando sei grande rimani solo, e allora soprattutto se sei figlio di una famiglia in qualche modo danneggiata, quel danno esplode, perché esatto, non è più una persona che ti guarda, non è più una persona che è come te e appunto con cui affrontare questa battaglia.
1: Però, poi ve lo leggete.
2: Però.
1: Chiudo chiedendoti che fine fanno questi oggetti meravigliosi, che sono i libri. Umberto Eco diceva, sono l'oggetto perfetto come la ruota. Questa roba qui fra mille anni c'è ancora?
2: A voglia, come diremmo noi a Bari, sì.
1: Basta. A voglia, finiamo l'intervista qua. Antonella Lattanzi con Chiara, con Marianna e Chiara, rendiamo l'onore a Marianna, lo trovate per Einaudi in tutte le librerie, lo trovate in tutte le consuete piattaforme di riferimento e anche in versione digitale. Chiara c'è anche, respira anche in versione digitale. Grazie.
2: Grazie mille a te.
3: Radio Radicale, a proposito di Shalom, un bentornato ai nostri ascoltatori e a chi ci segue attraverso lo streaming radioradicale.it. Oggi ho il grande piacere di avere qui con me un ospite, un amico da Israele, il giornalista italiano e residente in Israele, David Zebuloni. Buongiorno David.
4: Ben ritrovato, buongiorno.
3: Ben trovato a te, ho un grande piacere ad averti finalmente in A proposito di Shalom, perché io mi ero ripromesso di fare questa puntata con te da tanto tempo. Poi, tra una cosa e l'altra, tu sei in Israele, hai una vita giornalistica molto attiva, una vita familiare anche ovviamente, quindi non sono mai riuscito a mia volta a incrociare insomma le nostre strade, però finalmente ci sono riuscito ed è un grande piacere averti con me, con noi a Radio Radicale.
4: Piacere tutto mio, valeva la pena aspettare, credo che il tempismo è giusto considerando ciò che sta accadendo.
3: Ma difatti guarda, non ti nego che, ecco, esattamente, prima di entrare nei particolari voglio un attimo presentarti per quei 3-4 che non conoscono David Zebuloni, quei 3-4 ascoltatori che non ti conoscono. David Zebuloni è un giornalista che è giovane, ma in realtà lo fa da un bel po' questo lavoro, quindi scrive su Libero Quotidiano, scrive su Makor Rishon, che è un settimanale, è diventato un settimanale della destra libera, correggimi se sbaglio ovviamente David, e si occupa, David, soprattutto di politica, società e cultura israeliana, e qui mi rivedo molto perché a proposito di Shalom cerchiamo soprattutto di fare cultura e di raccontare la società israeliana che purtroppo negli ultimi anni, dal 7 ottobre, ci ha costretti a raccontare di guerra, di stragi, di invasioni naziste islamiche da parte di Hamas, quindi tutta una serie di problematiche che invece in A proposito di Shalom avrei voluto sinceramente non trattare proprio. David Zebuloni si occupa di identità ebraica, rapporti tra Italia e Israele, ed è un attento osservatore della società israeliana, oltre che vivere in Israele. E quindi io partirei proprio da qui, David, perché la notizia del giorno è Trump che annuncia questa presunta accettazione, io dico presunta perché con loro non mi fido mai, del disarmo da parte di Hamas e quindi di questo Board of Peace che va avanti proprio in base a quello che era il programma che ci si era dati. Qual è la situazione attualmente in questo momento, David?
4: Allora, io ti riporto un po' la percezione israeliana proprio delle ultime ore. E, ovviamente c'è un ottimismo ritrovato, ecco, non parlerei di euforia, non userei termini a sproposito, però c'è un ottimismo ritrovato. Questo incontro di Trump e Netanyahu si conclude con una nota dolce da questo punto di vista, meno amara di quanto ci si aspettasse considerando l'inizio, o il presupposto perlomeno, il contesto. E rimangono tanti interrogativi, come dici te, giustamente c'è sempre il beneficio del dubbio quando si tratta di Hamas. Non è la prima volta che Hamas teoricamente dà il via libera per degli accordi che sembrano essere promettenti, che poi, perlomeno su carta, e che poi invece si rivelano essere meno importanti, meno concreti, meno...
3: David, una domanda mi viene, perché io sto leggendo vari articoli da stanotte e stamattina, ma chi lo disarma Hamas fisicamente? Perché vedo tante bellissime parole da parte di funzionari americani che dicono no, si accetta il disarmo, adesso interverranno la Giordania, l'Arabia Saudita, gli Emirati, la Turchia, il Qatar, tutte queste figure afferenti il mondo islamico ed arabo che dovrebbero in questo senso intervenire, ma chi fisicamente, come dovrebbe avvenire questa cosa?
4: Hai toccato il nervo, il punto nevralgico di questa questione. Ci si aspetta che Hamas si autodisarmi, che è un po' utopica come visione, così come ci si aspetta che Hezbollah a nord si autodisarmi. In quel caso il contesto è un po' diverso, perché esiste un esercito libanese che potrebbe fare più di quanto effettivamente faccia, ma c'è sempre l'aspettativa che queste organizzazioni terroristiche si autodisarmino, quindi che accettino attivamente quella che può essere una sconfitta in termini militari, ma anche in termini politici, perché comunque sappiamo che Hamas non è solo l'ala armata di Gaza, ma anche la leadership di Gaza, quindi vorrebbe dire di fatto una sconfitta su più fronti. Ed è uno scenario poco probabile, per dirlo con termini che non sono salutistici, In questo caso sembrerebbe che appunto Hamas dia delle garanzie che non sono state in passato, ma rimane comunque uno scenario abbastanza utopico, un po' astratto immaginare che Hamas rinuncia attivamente all'arma e alla leadership, perché le cose vanno insieme.
3: Ecco, tu hai detto prima, questo è un po' il finale dolce di questo viaggio di Bibi Netanyahu negli Stati Uniti. Complessivamente, Come può, un bilancio finale, come si può definire questo viaggio importante di Netanyahu negli Stati Uniti?
4: Allora, è un viaggio importantissimo, in primis perché è il settimo viaggio che Netanyahu fa, è la settima visita di Netanyahu alla Casa Bianca dall'insediamento di Trump, che credo sia un record assoluto. Non ricordo alcun altro leader che abbia piede libero alla Casa Bianca così come Netanyahu. È una figura ormai, fa parte dell'arredo quasi della Casa Bianca, ed è un qualcosa
3: C'è una stanza
4: di
3: riservata alla Casa Bianca.
4: abbastanza riservata. E a livello simbolico è importantissimo. Noi sappiamo quanto la simbologia comunque conti in termini di diplomazia e di rapporti tra stati, anche se alleati. Il fatto che Netanyahu per la settima volta si presenti in così poco tempo alla Casa Bianca è un qualcosa di importante. Dicevo che il contesto non era favorevole non perché effettivamente ci fosse chissà quale crisi tra Netanyahu e Trump, così come spesso invece si prova a raccontare o a far pensare. Bene o male, i rapporti tra Trump e Netanyahu, così come di fatto sono i rapporti tra Stati Uniti e Israele, sono dei rapporti solidi e stabili e meno in crisi di quanto si possa pensare. Sì, c'è da dire che il Trump del post-guerra in Iran è un Trump diverso, è un Trump più diffidente, è un Trump più preoccupato rispetto all'opinione pubblica locale, che non capisce assolutamente il perché di questo attacco in Iran, e quindi anche Trump comincia a porsi delle domande sul perché. E quindi diciamo che c'erano dei nodi, delle questioni spinose che non c'erano in passato invece, che in qualche modo preoccupavano in primis l'opinione pubblica israeliana, che si è sentita in qualche modo abbandonata o addirittura tradita da Trump, da questo suo passo indietro rispetto alla questione iraniana. E da Netanyahu stesso, che invece si sapeva arrivare lì con un'agenda ben precisa per tutto ciò che riguarda l'Iran. Non si sa di fatto cosa sia stato detto e fatto sul fronte iraniano, però Netanyahu perlomeno torna a casa con questo traguardo, che non è da meno.
3: Oh, tra le varie problematiche che potevano esserci, e poi ci sono state anche in corso d'opera, perché il viaggio di Netanyahu era proprio in quelle ore o successive, quando nel frattempo Trump aveva aperto al nucleare civile per l'Arabia Saudita. Che tipo di problema è quello per Israele e che tipo di problema potrebbe essere l'eventuale vendita degli F-35 alla Turchia, che cambierebbero di molto lo stato delle cose a livello di equilibri militari nell'area.
4: Ecco, questa è una cosa che io dico sempre, è un po' il cortocircuito per quanto riguarda Stati Uniti e Israele, perché non c'è alcun dubbio sul fatto che in termini di interessi, di valori, Israele e Stati Uniti siano perfettamente allineati in quella che è la lotta contro l'Iran, contro il terrorismo islamico sparso in Medio Oriente, non solo. Non c'è alcuna crisi da questo punto di vista, non c'è alcuna passo indietro rispetto all'importanza, alla consapevolezza dell'importanza di questa battaglia. Il cortocircuito nasce nel senso di impellenza che hanno gli israeliani quando si tratta di Iran e della minaccia che l'Iran rappresenta per Israele, che è una minaccia di fatto esistenziale, mentre è la minaccia che può rappresentare l'Iran per gli Stati Uniti, che è una minaccia minore, una minaccia diplomatica, simbolica, economica. Sicuramente non esistenziale, sicuramente non imminente, sicuramente non impellente. E quindi quando Netanyahu spinge sulla questione iraniana lo fa perché sa che è una tematica che in casa, in Israele, tocca moltissimo la popolazione israeliana e banalmente l'elettore israeliano, dato che siamo in clima
3: Ci arriveremo alle elezioni, non.
4: Di elezioni ne parleremo, ma il cittadino comune che si sente sinceramente messo in pericolo da questa minaccia che incombe, mentre appunto il cittadino americano non capisce assolutamente il perché di questa avventura militare americana in Iran, non ne sente il bisogno, non ne sente la necessità. E quindi, di nuovo, quando parliamo della strategia di Trump, che sta adottando Trump in Medio Oriente, è una strategia che da un lato favorisce quelli che sono appunto gli interessi comuni di Stati Uniti e Israele, ma dall'altro lato non si spinge neanche oltre una certa linea rossa proprio per questo motivo qua, proprio per il bisogno anche di non suscitare nel cittadino americano, nell'elettore americano, un senso di coinvolgimento in un Medio Oriente lontano che ha nulla a che vedere con la realtà locale. E quindi ecco che Trump a volte premia la Turchia, a volte premia Israele, a volte premia l'Arabia Saudita, da tenersi bene o male tutti buoni, ma di fatto senza ottenere poi dei risultati schiaccianti quando parliamo appunto di una guerra contro il regime
3: Una
4: iraniano.
3: carezza a ciascuno praticamente per tenersi i
4: Esattamente.
3: buoni. E l'hai accennato tu, ecco, parliamone, le prossime elezioni in Israele. Intanto questo viaggio secondo te sposta qualcosina nell'elettorato israeliano, nella società e nella opinione pubblica di Israele, questo successo di questo viaggio di Netanyahu?
4: Guarda, io credo che le elezioni israeliane siano quanto di più affascinante ci sia attualmente in termini di attualità, ti ho già accennato quando ci siamo sentiti precedentemente, e credo che sia una questione affascinante perché osservando e seguendo quelli che sono i sondaggi, vedi quanto l'opinione pubblica israeliana sia in questo momento oscillante, confusa, sicuramente spaventata dalla realtà. Post 7 ottobre, e come un partito come quello che poteva essere partito di, o che può essere partito di Bennett e Lapid, che arriva con grandi premesse, con sondaggi che puntano agli oltre 30 mandati e che ad un tratto si ritrovano da un giorno all'altro con 8 mandati. Parliamo di decine, se non centinaia di migliaia di voti de facto. E così Netanyahu può perdere mandati non da 30 a 8. Ma un numero significativo di mandati nei sondaggi dopo un accordo potenziale andato male o un qualunque episodio sporadico di fallimento militare da qualche parte in Medio Oriente e poi invece risalire vertiginosamente in una notte dopo un incontro andato bene con Trump è qualcosa di non credo che accada negli altri paesi, non credo che i sondaggi negli altri paesi siano così oscillanti, credo che appunto denoti la confusione che c'è in Israele dopo il 7 ottobre, una confusione assolutamente legittima e giustificata. Non si sa di fatto chi sia meglio per il destino di Israele. Ci sono queste due correnti di pensiero che spingono ognuna dalla sua parte. C'è chi dice Netanyahu non è il leader ideale, ma perlomeno sappiamo a cosa andiamo incontro. In una realtà così incerta, avere una certezza è un qualcosa di importante. C'è chi invece che dice assolutamente abbiamo bisogno di un cambiamento, anche se è negativo, anche se ci dà meno garanzie in termini diplomatici, in termini di militari, in termini di rapporti con gli Stati Uniti. Ci sono queste due fazioni che si contengono questa coperta e se la tirano ognuno dalla sua parte e i sondaggi appunto oscillano tra questa vittoria schiacciante di Netanyahu e invece di una sua sconfitta altrettanto eclatante. E di fatto non sappiamo cosa accadrà il 27 ottobre.
3: Ma mi viene in mente che la parola in ebraico per descrivere tutto questo è balagan, cioè
4: Balagan.
3: grande confusione, grande caos. No, però pensavo mentre parlavi, in realtà siamo anche noi qui in Italia prossimi a una tornata elettorale e non credo che la situazione sia meno confusa rispetto a quella di Israele con personaggi che arrivano e irrompono nella tornata elettorale con grande impeto, grande veemenza e potrebbero cambiare gli equilibri da una parte o dall'altra. Quindi, se le elezioni in Israele sono molto affascinanti, io credo che per te che scrivi sul Libero, quotidiano nazionale, e vista da Israele, le elezioni italiane saranno, secondo me, abbastanza affascinanti
4: Sì,
3: nella
4: devo dire
3: stessa
4: che.
3: maniera. È un po' chi
4: Ecco, devo
3: vince
4: dire
3: lo
4: che.
3: scudetto il prossimo anno qui del calcio italiano, no? È un po' questa se vogliamo il metro di paragone. Dimmi, dimmi.
4: Ti rubo ancora una parola su questo tema, perché di nuovo è un tema che mi tocca particolarmente. Ciò che mi stupisce di quest'ultima tornata elettorale, che appunto culminerà il 27 ottobre alle urne, e che forse riguarda appunto anche le elezioni che avremo in Italia. È la teoria fisica del nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Io ero convinto che dopo il 7 ottobre ci fosse questa nuova classe politica che irrompesse nella Knesset, nel Parlamento israeliano, che portasse una ventata d'aria fresca, che veramente portasse a un cambiamento concreto. Invece i partiti si sciolgono e si ricompongono, ma bene o male i volti e i nomi sono sempre quelli. Eisenkot che lascia Gantz, che forma un partito che si chiama Yashar, dritto, un'allusione e una stoccata a Netanyahu che invece si dice di lui che va sempre a zigzag, mentre Bennett, che ricordiamo essere l'ex premier pre Netanyahu, l'unico che appunto ha rubato il titolo a Netanyahu in questi ultimi anni, che torna con un altro partito, l'ennesimo partito fondato da lui, questa volta con Lapid. Sono bene o male gli stessi volti che si ripresentano sotto altre spoglie, nuove spoglie. Quindi è interessante anche vedere come ogni volta questi leader riescono a reinventarsi e riraccontarsi al pubblico, promettendo ciò che hanno già promesso in passato e che in parte ancora non è stato realizzato.
3: Diciamo però questo è anche figlio, per chi non conosce Israele, della realtà di Israele che muta continuamente, di una società che è in continua evoluzione, una società che nonostante la guerra, nonostante il 7 ottobre, che io ricordo sempre in tutte le mie trasmissioni, è un trauma incompiuto non solo per lo Stato di Israele ma per il popolo ebraico, un trauma irrisolto e che probabilmente risolveremo nel tempo, un po' come è stata per la Shoah precedente, perché comunque ha lasciato il segno in maniera indelebile nelle anime di ogni ebreo nel mondo. Però dall'altra parte, e tu lo descrivi benissimo, ecco, stavo leggendo proprio prima di andare in onda un articolo, un bel pezzo che tu hai scritto sulla nostra rivista magazine Shalom, appunto della comunità ebraica di Roma, sul senso di resilienza e il senso di calore e di appartenenza che Israele ha, nonostante le diatribe sociali, politiche, culturali, religiose che Israele offre. Giusto, David?
4: Giustissimo, è un concetto che ribadisco con forza. Oggi ancora di più, quell'articolo è stato scritto nel contesto appunto della guerra contro l'Iran, ma ogni giorno questo senso di resilienza si fa avanti con più forza, più irrompente. Israele è uno stato resiliente. Io credo che chi arrivi in visita a Israele e si aspetti uno stato piegato dalla guerra rimanga profondamente stupito da ciò che invece vede, ma io stesso ricevo tanti messaggi nei quali mi si dice: Mamma, ma torna, come cosa ci fai lì? Ma è pericolosissimo. È pericoloso sì, perché è un paese in guerra, ma è un paese che vive, un paese frizzante, un paese colorato, un paese che continua a costruire. Sono stato a Weizmann recentemente, 2 settimane fa, un posto meraviglioso davvero che dà così tanta speranza di ricerca. È uno dei fiori all'occhiello
3: Uno degli
4: dell'Accademia
3: istituti di ricerca
4: Internazionale,
3: mondiale
4: l'istituto.
3: più importanti in assoluto, l'Istituto Weizmann, ma al mondo, non in
4: Esatto.
3: Israele, al mondo.
4: E io mi dicevo, mentre il mondo parla appunto della guerra, che sicuramente è un tema importante di cui bisogna parlare, non si parla di queste centinaia, migliaia di ricercatori brillanti, geniali, che ogni giorno dedicano la loro vita alla scoperta di farmaci miracolosi. Israele è uno stato che costruisce, è uno stato resiliente, è uno stato, senza idealizzarlo, anche molto staccato da quella che è comunque la realtà post 7 ottobre, e non necessariamente post Israele, essendo uno stato così eterogeneo, composto comunque da laici ultraortodossi, arabi, israeliani, musulmani, cristiani, ebrei, essendo così eterogeneo, de facto ha delle spaccature interne, delle incongruenze, delle diatribe, dei dibattiti, ma poi anche questi momenti straordinari dei quali non si racconta abbastanza perché non sono abbastanza sexy in termini giornalistici. Chi racconta del volontariato che si fa in ospedale? Però mi è capitato di andare in ospedale e di vedere veramente ultraortodossi e arabi fare insieme volontari e distribuire insieme il cibo ai feriti di guerra, cose bellissime delle quali non si parla mai, ed è un peccato perché Israele è anche ed è soprattutto questo.
3: Io ne ho scritto, ne ho parlato, prendo per tutti il Soroka, che è un ospedale di frontiera a Beersheba che conosco bene per vari motivi e che è in assoluto l'esempio di come quello che stai dicendo tu venga poi e viene poi applicato nella cura ai malati di qualsiasi religione, di qualsiasi etnia, nazionalità, beduini, circassi, arabi, israeliani, di quanto poi il personale sia misto, quindi in questo senso c'è il massimo rispetto tra arabi, israeliani e israeliani, ma questo il mondo non lo capisce perché non lo sa, David. Il problema vero è che tanti parlano di Israele senza averci mai messo piede, questo è un grande vulnus da parte soprattutto della nostra categoria, bisogna fare anche i conti con la comunicazione, con i giornalisti che spesso parlano senza, ripeto, esserci mai stati, aver messo piede. E questo Il quadro che descrivi te è assolutamente molto confortante e è una carezza al cuore per tutti noi che amiamo Israele. Ma nel frattempo, però, una domanda voglio fartela perché sennò sembra che siamo in un giardino dell'Eden, quando invece il giardino dell'Eden non c'è. Hai parlato, non c'è nel senso che a volte è messo in crisi. La diatriba nel mondo Haredim del militare, del soldato, di questa famosa legge che purtroppo in alcune fasce dei Haredim, non in tutti, non viene accettato appunto di fare il servizio di leva, sarà veramente uno dei motivi dirimenti delle prossime elezioni?
4: Probabilmente uno dei temi più caldi oggi vissuti e percepiti in Israele. Ci sono alcune tematiche che, di nuovo, torno a dire, non si conoscono altrove perché di fatto sono, ma anche obiettivamente forse meno interessanti in termini internazionali, però le questioni sulle quali si basano le elezioni locali sono questioni locali, non questioni internazionali, non
3: Certo.
4: questioni che riguardano i tanti fronti, ma questioni che riguardano il fronte interno. Il fronte interno è sicuramente spaccato da questa visione completamente diversa, distante, lontanissima che hanno i laici degli ultraortodossi che per cultura fanno tanti figli e quindi crescono anche in termini demografici e che non sono più una minoranza all'interno del paese, o meglio, sono ancora una minoranza, ma
3: Però sono destinati a crescere nei
4: esatto,
3: prossimi 10 anni, 15 anni,
4: in prospettiva non lo
3: assolutamente.
4: saranno più. E il tema della leva militare e del loro arruolamento diventa assolutamente cruciale. Se prima del 7 ottobre non si sentiva la mancanza del loro contributo in termini militari, dopo il 7 ottobre, considerando che la leva in Israele è obbligatoria per tutti o quasi per tutti, e vedendo i tanti giovani che hanno perso, nel peggiore dei casi, la vita, nel migliore dei casi il lavoro, che è anche una cosa della quale non si parla, perché un dipendente che dopo 7-8 mesi di guerra militare da riservista torna a casa e i figli piccolini non se lo ricordano più, questo papà che è uscito di casa 8 mesi fa, o che tornando in ufficio la scrivania è occupata da qualcun altro, perché giustamente anche l'ufficio deve andare avanti. Il tema della leva militare è diventato qualcosa di cruciale. E appunto la partecipazione attiva degli ultraortodossi, che invece si rifiutano non per questioni pacifiste, ma per questioni appunto ideologiche, religiose, di arruolarsi, è sicuramente uno dei temi principali e più spinosi di queste prossime elezioni.
3: Riusciremo a convincerli a
4: E, è
3: fare questo
4: un'ottima
3: benedetto
4: domanda,
3: militare? Ci
4: è
3: riusciremo?
4: un'ottima domanda alla
3: Che è un dovere, tra
4: quale
3: l'altro.
4: non ho ho una risposta parziale, perlomeno. Allora, io credo che gli ultraortodossi, per chi non lo sappia, hanno uno stile di vita molto particolare e quindi il loro timore è quello di uscire dalla bolla nella quale vivono e dover fare in qualche modo i conti anche con la realtà che per noi sembra essere scontata. E quindi c'è la richiesta di adattare un po' quello che è il sistema militare anche alle loro e necessità delle loro abitudini, che è una richiesta in qualche modo legittima. Qua
3: Certo.
4: c'era una serie TV molto interessante che parlava di questo, perché appunto essendo un tema quotidiano, ne scrivono libri, ne fanno serie TV, e la serie TV era invece dalla prospettiva di questi ultraortodossi, questi giovani ultraortodossi, e questo giovane ultraortodosso che incontra un ragazzo laico gli dice: ma se l'esercito fosse fatto unicamente da ultraortodossi, non avresti paura di perderti e di perdere te stesso, di perdere le tue abitudini. Quindi bisogna anche capire la loro prospettiva, bisogna in qualche modo andare incontro a loro, ai loro bisogni, e così facendo forse anche convincerli ad arruolarsi in parte. E poi c'è chi di nuovo è inconvincibile e probabilmente non lo farà mai e continuerà per la propria strada, che è la strada tracciata dagli avi negli shtetl polacchi, perché poi lo stile di vita e quello non è mai cambiato, ancora parlano l'Yiddish, ancora mangiano gli alimenti tipici dell'epoca. Ecco, credo che loro siano abbastanza inconvincibili, ma
3: Il
4: quando parliamo di
3: vestiario, il
4: ultraortodossi,
3: vestiario, perché
4: i
3: vestono come se
4: vestiari.
3: fossero ancora negli shtetl polacchi o
4: Esatto.
3: russi, insomma, in Israele le temperature sono ben altre.
4: Ecco, no, no, non sono affatto a passare i tempi, però ecco, parlare di ultraortodossi è un qualcosa di un po' amorfo, perché chi sono gli ultraortodossi? Ci sono decine di correnti all'interno
3: Certo.
4: di questa società. Gli sfaraditi, gli ashkenaziti, all'interno del mondo ashkenazita ci sono i Litaim, e poi adesso non voglio entrare nello specifico per non annoiare chi ci ascolta, però c'è chi solleva delle questioni che sono più tecniche e quando si parla di questioni tecniche si possono risolvere, e invece c'è chi solleva questioni che sono più ideologiche, e a quel punto diventa decisamente più complicato. Se si riuscisse in parte ad arruolare chi presenta delle complicanze tecniche, sicuramente sarebbe un messaggio importante da lanciare poi a tutta la popolazione israeliana che chiede unione anche sul fronte.
3: Per non parlare poi, stendiamo un velo pietoso di quella fascia minoritaria, per fortuna minima, di ultraortodossi antisionisti, e lì proprio vado al manicomio personalmente, quindi evito proprio di parlarne perché mi vengono le bolle, l'orticaria e quant'altro, proprio
4: Ecco, ma è
3: non
4: importante
3: li
4: dire, tu l'hai
3: sopporto.
4: detto, minima, è importante dirlo perché io ho letto fior fior di articoli come se si trattasse di chissà quale presenza in
3: No, è
4: Israele, ma
3: minima, per
4: veramente
3: fortuna è
4: sono
3: minima.
4: una
3: Sì.
4: minoranza assoluta. Ma di nuovo, il lettore italiano che magari apre una rivista, insomma, voglio fare nomi, e legge soltanto di coloni violenti e di ultraortodossi che manifestano con la bandiera palestinese, sono magari convinti che strati della maggioranza. Questa è la minoranza assoluta nel paese ed è importante dirlo. Sono casi, forse non sporadici, ma quasi.
3: Sì, ma è un tema che viene strumentalizzato, hai detto bene te, in maniera in propaganda antisraeliana, ovviamente. E Davide, prima di salutarci, siamo quasi al termine di questa nostra bella conversazione. Come nelle comunità occidentali, in Occidente, anche qui in Italia, il tema dell'antisemitismo è un tema ormai emergenziale, purtroppo, dai social alla politica, alla cultura, all'arte, insomma, Israele, ma anche gli ebrei ormai stanno vivendo un momento molto, molto difficile, molto complicato nei rapporti e nell'accettazione. Come viene visto da Israele l'antisemitismo che imperversa, viene da dire ormai, in tanti paesi europei, in Australia, negli Stati Uniti?
4: Io credo che gli israeliani abbiano sottovalutato a lungo quella che era la minaccia antisemita al di fuori dei confini di Israele. Parlando con gli israeliani mi sono reso conto di quanto non fossero consapevoli di ciò che stanno vivendo gli ebrei del mondo. Un antisemitismo che lo diceva Maurizio Molinari, lo ascoltavo, faceva un'analisi molto lucida, diceva l'antisemitismo è sempre esistito, ma è sempre esistito in aree specifiche del mondo. Durante il periodo della Shoah gli ebrei che abitavano negli Stati Uniti erano al sicuro. Oggi l'antisemitismo internazionale, forse è la prima volta della storia nei quali gli ebrei non hanno un luogo nel quale si sentono veramente al sicuro. Credo che gli israeliani ne fossero appieno consapevoli, erano molto impegnati in quella che era la loro sopravvivenza all'interno dei confini di Israele, e anzi, spesso mi è stato chiesto: ma perché hai lasciato un luogo come l'Italia per venire in un paese in guerra? Qua siamo tutti in pericolo, là invece gli ebrei fanno una vita da sogno. Senza nulla togliere alla vita da sogno che fanno gli ebrei italiani, però ecco, diciamo che non sono consapevoli di alcune questioni spinose, chiamiamole così, che riguardano anche gli ebrei della diaspora, e credo che se ne rendano conto oggi, perché appunto no, non si può più non rendersi conto di ciò che sta accadendo, in primis, non sono più casi sporadici di attacchi sporadici fisici o verbali, ma sono diventati un qualcosa all'ordine del giorno, di nuovo in tutto il mondo. E poi se ne rendono conto perché loro stessi, viaggiando per il mondo, si trovano boicottati. Sappiamo delle tante storie degli hotel che non hanno aperto le porte ai turisti israeliani, sappiamo più recentemente di questa lista di prescrizione che è stata fatta al turista israeliano slash ebreo in Italia, intercettiamoli e boicottiamoli. Ecco, sono cose che toccano anche loro nel momento in cui superano il confine israeliano e arrivano in Europa piuttosto che negli Stati Uniti. Credo che se ne rendano conto e credo che oggi si sentano veramente parte di un destino comune che non riguarda più solo Israele, ma riguarda veramente
3: Il popolo ebraico.
4: l'ebraismo internazionale.
3: Certo. Davide, prima di salutarci, io credo che ti unirei a me e voglio mandare la mia solidarietà a Giovan Battista Brunori. Perché? Perché quello che è accaduto in questi ultimi 24-48 ore a Giovan Battista Brunori, con un linciaggio praticamente in Rai nei suoi confronti, con dei manifesti antisemiti, di disegni di propaganda stile ventennio fascista, è qualcosa che è andato oltre l'accettabile e l'immaginabile. Io non capisco veramente cosa pretendano da un giornalista che comunque in maniera professionale mette a disposizione il proprio lavoro e racconta quello che accade in Israele. Lo fa in una maniera tale che ogni tanto fa arrabbiare da una parte, fa arrabbiare dall'altra, e quello significa che fa bene il giornalista, ma quando poi addirittura osa dire che un gruppo di ebrei che esce da un insediamento o che comunque viene da qualche parte di Israele in escursione, quindi a fare una gita, una scampagnata, non lo può dire, e questo fa il paio con quello che dicevi tu prima, David, a proposito proprio delle etichette che vengono attaccate addosso agli israeliani e agli ebrei. Non può dire escursionista perché evidentemente è una parola che non va bene, non piace, ma viene utilizzata poi in maniera del tutto assurda, incomprensibile, la parola colono, che assolutamente il colono è qualcos'altro, ma non è quello. Gli abitanti degli insediamenti non colonizzano, fanno qualcos'altro, semmai si insediano. Ma quello è un altro discorso, apriremo tutto un campo differente. Però non è possibile che questo giornalista poi, se non si allinea al mainstream, viene linciato moralmente. Quindi un grande abbraccio a Giovan Battista Brunori, proprio perché è una delle voci che raccontano Israele e lo fa in maniera equilibrata, quindi non si capisce bene veramente cosa dovrebbe fare per mettersi a disposizione del servizio pubblico nazionale.
4: Massima solidarietà, un grandissimo professionista, collega. Credo che di nuovo stiamo assistendo a tanti casi, tanti episodi che anche in questo caso non sono più sporadici. Harry De Luca recentemente, De Gregori, che ha osato dire che non vuole prendere parte attiva a quello che è il dibattito sulla questione di Gaza, oggi non ci si può più esprimere liberamente su alcune tematiche, e credo che questo dovrebbe portarci a interrogarci.
3: Assolutamente sì, su quella che è la malattia del dibattito in Italia anche purtroppo in questo momento. David, grazie, grazie di cuore per essere stato
4: A
3: qui con
4: te,
3: noi a Radio
4: è stato un
3: Radicale.
4: piacere.
3: Oggi è venerdì, siamo in prossimità del nostro Shabbat, quindi Shabbat Shalom,
4: Shabbat shalom.
3: e un buon proseguimento con i programmi di Radio Radicale.
5: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

Mezzanotte in punto, questa è Radio Radicale, ben trovati alla rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi sabato 1 agosto del 2026. L'argomento in primo piano è quello di Ceuta, l'enclave spagnola nel Nord Africa, come sapete Spagna sono arrivati circa 60.000 migranti nel giro di poche ore. Forse 60.000, i numeri non sono ancora del tutto chiari. Quello che è certo è che l'Europa si è trovata di fronte ad una pressione migratoria che non ha saputo gestire e Madrid si è trovata, diciamo così, sola. E i giornali non usano tante parole per descrivere la situazione. Il Manifesto, quotidiano comunista che abbiamo davanti, titola L'ora nera. Ci propone un'immagine con i resti dei gonfiabili utilizzati per l'attraversamento a nuoto del confine tra il Marocco e l'enclave spagnola di Ceuta e scrive nel sommario: in 50.000 arrivano nell'enclave spagnola di Ceuta a nuoto, 48.000 se ne vanno dopo una notte, ma ormai l'intera destra europea e mondiale grida all'invasione e attacca il governo Sanchez. Meloni fa di più, sospende gli accordi di Schengen e cerca la guida del movimento. Questo sul Manifesto. Il Secolo d'Italia, che è il giornale di Fratelli d'Italia, quindi di area di governo, titola Apocalypse Sanchez, assalto dei migranti a Ceuta, Madrid isolata in Europa, l'Italia sospende Schengen, e racconta che il Viminale ha chiuso le frontiere marittime e aeree con la Spagna, ripristinando i controlli con una sospensione temporanea di Schengen. La misura, che a durata di un mese si focalizza sui cittadini di paesi terzi, arriva a seguito della crisi dei migranti a Ceuta, dove in pochi giorni ci sono stati 60.000 arrivi e c'è stata una tardiva corsa ai rimpatri. Una nota del Ministero dell'Interno ha chiarito che la decisione è stata assunta dopo le più recenti acquisizioni informative, analizzate in particolare nel Comitato Analisi sull'Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, che il ministro Matteo Piantedosi ha presieduto al Viminale. Inoltre, spiega ancora il comunicato, a seguito di un confronto telefonico tra il ministro Piantedosi e l'omologo francese Laurent Nunez, è stata condivisa l'opportunità di un rafforzamento dei controlli lungo il confine terrestre tra i due paesi nell'ambito di accordi di collaborazione tra forze di polizia già precedentemente sottoscritti tra Francia e Italia. Si tratta di una decisione che era nell'aria dopo che, di fronte all'arrivo incontrollato di migliaia di migranti sul suolo spagnolo, la premier Giorgia Meloni aveva avvertito che l'Italia non sarebbe rimasta a guardare e che era pronta a intervenire anche con strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza. Questo dunque sul Secolo d'Italia, dunque la parola che ricorre qui e là: una crisi, un'invasione, un assalto alle porte dell'Europa. E l'Italia dunque, come leggiamo sul Secolo d'Italia, ha deciso di chiudere. Il governo ha sospeso Schengen con la Spagna, i confini sono blindati. Quello che leggete anche sulle altre prime pagine e che leggeremo insieme sulle altre prime pagine dei giornali: Meloni fa questo annuncio in modo diretto, le destre europee, Vox e sovranisti applaudono la linea sicurezza, frontiere chiuse, Europa che si difende. A Bruxelles il clima è molto teso e sui giornali emergono le contraddizioni della Spagna: Sanchez che ha perso il controllo, ha aperto le porte e non sa come richiuderle. Sulla sfondo di tutto questo ci sono le elezioni, perché l'estate della politica italiana è questa scena: Meloni che chiude le frontiere, le destre che vanno d'accordo sulla sicurezza, e il risultato politico che il governo vuole mostrare, come scriveva appunto il Manifesto. Ma ce n'è un altro di tema che i giornali tengono insieme a questo. Trump ha annunciato un accordo per il disarmo ad Hamas e per il prosieguo della guerra in Medio Oriente. È uno scenario che complica tutto, perché mentre l'Europa litiga sui migranti che arrivano dal sud, a est il quadro geopolitico si muove con velocità. C'è Trump che, come dicevamo, soffia sul fuoco e la situazione diventa ancora più complessa. Vediamo gli altri giornali. Volevano rifilarci i migranti, è il titolo di apertura di Libero. Ceuta invasa, il rosso Sanchez contestato promette di cacciare i marocchini, poi ci infuria perché l'Italia blocca Schengen e il PD si schiera con Madrid.
Pedro Sanchez, Io de Puta. L'accoglienza davanti al municipio di Ceuta è stata questa. Centinaia di persone, tra cui diversi anziani, hanno insultato il premier spagnolo arrivato nell'ex enclave col ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska all'indomani dello sbarco di 50.000 clandestini. E c'è l'editoriale sulla spalla sinistra firmato da Alessandro Sallusti, direttore responsabile. Se morire di socialismo non fa notizia, e scrive il direttore, in quello che sta succedendo a Ceuta, l'enclave spagnola in Nord Africa, c'è stato sicuramente lo zampino del Marocco che ha agevolato e forse addirittura organizzato il maxi esodo, come ripicca per le aperture del governo Sanchez all'odiata e confinante Algeria. Ma se anche si fosse trattato di una imboscata ben riuscita, il punto è che è stata possibile grazie alle scellerate politiche in tema di immigrazione del governo socialista di Madrid, che ha annunciato di aprire le porte a 500.000 immigrati, oltre che vietare il rimpatrio immediato dei clandestini che arrivano via mare. La Spagna, insomma, sta contraddicendo e vanificando tutti gli sforzi che i singoli paesi europei, eppure dell'Unione su spinta dell'Italia, stanno facendo per non trasformare il fenomeno migratorio in una invasione, che è ben altra cosa, come in Europa vorrebbe ormai soltanto la sinistra italiana. In questo senso va letta la decisione del governo italiano di sospendere, almeno per un mese, l'accordo di Schengen sulla libera circolazione delle persone con la Spagna. È un altolà Sanchez più che ai disperati imbarcati a Ceuta, che peraltro Sanchez, travolto dalle proteste degli spagnoli, sta già ributtando in mare per conto suo, contraddicendo se stesso. Il principio è banale, nessuna catena è più forte del suo anello più debole, e la debolezza della Spagna nel contrasto all'immigrazione illegale sta mettendo a rischio l'intera Europa e l'Italia in particolare. Non a caso Giorgia Meloni è stata la premier che per prima ha preso l'iniziativa ed è andata fino in fondo la sospensione di Schengen, a costo di aprire una guerra diplomatica senza precedenti con i cugini spagnoli, con il plauso delle principali cancellerie europee. La sinistra, che sul tema, come noto, brancola nel buio, non sa andare oltre un patetico «la Meloni insegue Vannacci», e tra l'altro non si spiega perché, se al largo di Lampedusa affonde un barchino, è colpa del governo delle destre, mentre se in territorio spagnolo muoiono annegati decine di disgraziati in pochi minuti, non è colpa di Sanchez. Tanto che nessuno sta piangendo quei morti, nessuna chiamata alla piazza, neppure un sit-in. Morire di socialismo evidentemente non fa notizia. Questo dunque Alessandro Sallusti, se morire di socialismo non fa notizia. Centropagina su Libero, una notizia che dire sportiva, diciamo, è abbastanza limitante. La scomparsa di Baresi, grande campione, bandiera del Milan e della nazionale italiana, come imparare a vivere senza Baresi, pezzo di Giovanni Sallusti che trovate poi nelle pagine interne. Allora, vediamo anche altri quotidiani, ad esempio la prima pagina del quotidiano Domani. Migranti, la pagliacciata di Meloni, scontro diplomatico con la Spagna, il ricatto dei regimi e l'esternalizzazione delle frontiere europee. La Premier invoca la sicurezza nazionale e sospende Schengen con Madrid. L'UE, scelta da motivare, e così dimostra di essere l'ariete di Trump e dell'estrema destra MAGA che attaccano il socialista. Scrivono sul Domani, tra Roma e Madrid è scontro aperto, dice infatti su X il Premier spagnolo. La solidarietà e l'empatia sono facoltative, il rispetto dei trattati europei e dei dati non lo è, non solo. A rafforzare la sua posizione Sanchez ha pubblicato un po' di numeri, si tratta dei dati Frontex sugli ingressi irregolari registrati tra il 2021 e il 2026. L'Italia detiene il record, e così il premier spagnolo risponde a suon di dati alla propaganda meloniana che diventa l'ariete di quella MAGA. Trump ha martellato tutto il giorno contro Madrid e le frontiere aperte. Questo dunque in apertura sulla prima pagina di Domani, migranti, la pagliacciata di Meloni. Sulla spalla sinistra Emiliano Fittipaldi, se la sinistra rischia di fare la fine dei topi di La Fontaine, c'è un cortocircuito politico in atto, sempre più evidente a chi ha gli occhi per vedere. Mentre i dirigenti della sinistra italiana sono impegnati da mesi a discutere di leadership, primarie e confine della coalizione,
La destra sta accelerando la messa a terra di un programma politico che rischia di cambiare il carattere democratico del paese. Il governo di Giorgia Meloni in pochi giorni ha approvato un disegno di legge che introduce per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni una presunzione di imputabilità. Poi ha tentato di allargare l'impiego del riconoscimento facciale con l'AI nelle attività di polizia senza nemmeno passare per un giudice terzo. Questo dunque Emiliano Fittipaldi, se la sinistra rischia di fare la fine dei topi di La Fontaine. Dicevamo che l'altro argomento è quello di Trump, che ha annunciato un accordo per il disarmo, e rimaniamo su Domani perché... sul Domani, sul quotidiano Domani, perché se ne occupa sulla spalla sinistra, in un box in fondo a sinistra, quell'accordo farlocco con Hamas, l'ennesimo annuncio di Donald Trump, scrive Davide Lerner, di un accordo storico per la striscia di Gaza è stato accolto con esitazione in Israele. Il roboante post su Truth, pubblicato verso le 7:30 ora israeliana di ieri, nel quale il presidente USA ha annunciato un'intesa per il completo disarmo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati nella striscia di Gaza, mezza giornata più tardi non aveva provocato una reazione pubblica da parte di Benjamin Netanyahu o di altre figure di primo piano. Una paralisi dovuta a due forti pressioni in direzione contraria. Da un lato, il bisogno di non contraddire pubblicamente Trump in una fase in cui le relazioni fra Israele e Stati Uniti vivono una fase delicata. Questo Davide Lerner, quell'accordo farlocco con Hamas. Allora, lasciamo da parte la prima pagina del quotidiano Domani, diamo un'occhiata adesso alla prima del Foglio, che su Ceuta scrive: due populismi sul panico a Ceuta di fronte al caos spagnolo, 60.000 arrivi, 48.000 già rientrati. Emergono due demagogie: autolesionismo della chiusura, se succedesse a noi, pazzia della rimozione, i guai non si risolvono, si negano, ma la soluzione c'è, più Europa, scrive Claudio Cerasa. La crisi di Ceuta, la crisi di Ceuta, l'enclave spagnola nel Nord Africa negli ultimi giorni è stata travolta da un fiume in piena di migranti provenienti dal Marocco. Scusate, ma ci sono dei refusi sulla pagina. Non è solo una crisi umanitaria fatta di numeri, ma è anche un dramma politico fatto di rimozioni.

0: L'area Schengen, ma entra in un processo che coinvolge la Spagna, costretta a identificare, ospitare e istruire la posizione di ciascuno degli arrivati. Tutti a Ceuta non possono stare. Buona parte degli immigrati dovrà essere portata in Spagna, con tutte le conseguenze del caso e le complicazioni legate a una sentenza recente del Tribunale Supremo Spagnolo. La sentenza ha stabilito che chi viene intercettato in mare mentre raggiunge Ceuta o Melilla a nuoto non può essere respinto in modo immediato attraverso il particolare recato in frontera, applicabile a chi supera gli elementi fisici della frontiera. Secondo il governo Sanchez è stata questa la ragione degli arrivi immediati, non la crisi in corso con il Marocco dovuta al riavvicinamento improvviso della Spagna all'Algeria, e neppure il numero enorme di irregolari regolarizzati attraverso una maxi sanatoria che ha coinvolto 500.000 persone, che secondo buona parte della destra europea, anche quella italiana, avrebbe incentivato gli immigrati a partire verso Ceuta. Questo dunque, i due populismi sul panico a Ceuta, il caos spagnolo. Allora, questo è il punto di vista di Claudio Cerasa sul Foglio. Prima di chiudere, ci manca un minuto, insomma il tema principale, l'avrete capito, questo qui, sul fronte interno, economia, banche, tasse, i governi europei devono anche gestire le loro emergenze. Qui in Italia ci sono discussioni su Eni, sulla fusione MPS, BPM, su decreti fiscali in arrivo, ma tutto passa in secondo piano oggi. La storia è questa qui: l'Europa non regge la pressione migratoria, non regge le contraddizioni interne, Schengen anche non funziona, e su questo insomma si accendono i riflettori. E così chiudiamo questa nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani, che troviamo in edicola oggi, sabato 1 agosto del 2026. Ringraziamo per l'assistenza tecnica in regia Lorenzo Bruschi. Un saluto da Enrico Salvatori.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

Ben trovati ai programmi della notte di Radio Radicale, programmi che iniziamo andando ad ascoltare la rassegna stampa della giustizia a cura di Giuseppe Rosso Di Vita. A seguire Africa Oggi a cura di Shukri Said e poi andremo ad ascoltare un dibattito organizzato dalla Lega Nord alla festa della Lega Romagna che ha iniziato i suoi lavori il 30 luglio a Cervia. A questo dibattito sono intervenuti Jacopo Morrone, che è un deputato della Lega, Maria Stella Gelmini, capogruppo di Noi Moderati al Senato, Enrico Costa, capogruppo di Forza Italia alla Camera, Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Daniele Capezzone, direttore del Tempo, e i due presidenti di Regione, Michele De Pascale della Regione Emilia-Romagna e Alberto Stefani della Regione Veneto. Poi 3 anni di mandato del commissario straordinario unico per la depurazione delle acque reflue e il riuso. Una conferenza stampa al Senato con il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, il ministro della Protezione Civile e del Mare Nello Musumeci. Poi andremo ad ascoltare una conferenza stampa di presentazione della proposta di legge alle Camere della Regione Emilia-Romagna sul contrasto alle dimissioni volontarie dal lavoro quando si diventa genitori, proposta da Maria Cecilia Guerra del Partito Democratico che si è svolta il 29 luglio scorso. Alle 6:30 Enrico Salvatori ci legge le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. A seguire due interviste di Sonia Martina, la prima sulla legge elettorale circoscrizione Mondo e la seconda 10 minuti con Cesare Damiano. Alle 7:10 in diretta spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo e poi alle 7:35.

0: Stampa e regime curata come ogni sabato da Marco Tardas. Ma come dicevamo, andiamo ad ascoltare la rassegna stampa della giustizia a cura di Giuseppe Rosso Di Vita. Buon ascolto.
1: Ben trovati agli ascoltatori di Radio Radicale, ben trovati con questo appuntamento settimanale dedicato alla rassegna stampa sui temi della giustizia. Oggi è il 31 luglio del 2026 e questo è l'ultimo appuntamento prima della pausa di agosto. E, i temi che abbiamo sulla nostra scrivania sono tanti. Inizieremo come al solito dal carcere che non trova pace e che non trova soluzioni. Questa settimana, diciamo, sono diversi gli articoli di giornali che si occupano solitamente di altro, che pure concentrano la propria attenzione sul carcere. E inizieremo da qui. La scorsa settimana abbiamo evidenziato in apertura una rivolta nel carcere di Catania. Questa volta invece i guai succedono al carcere Mamma Gialla di Viterbo e ne scrivono la stampa e il Fatto Quotidiano. Ma vedremo per bene tutto il pianeta carcere perché c'è stata l'approvazione definitiva del provvedimento legislativo presentato dai giornali di destra come un provvedimento che risolverà il problema delle carceri mettendo fuori circa 10.000 tossicodipendenti, mettendo fuori nel senso collocandoli in sedi più proprie che sono le comunità. Tossicodipendenti evidentemente dovrebbero essere curati in comunità, questo in un paese normale, ma vedremo che anche questo provvedimento rischia di essere più una diciamo, questione declamata, ma nei fatti con diciamo con pochissimi effetti. Il problema evidentemente è quanti soldi si mettono sopra ai provvedimenti e questo governo ha messo pochissimi soldi sopra, diciamo, questo provvedimento per coprire le spese derivanti da questo provvedimento. Parleremo di questo, parleremo dello scontro che c'è stato tra il procuratore di Palermo De Lucia e il ministro Nordio a proposito appunto della condizione delle carceri ed è per questo che poi tanti altri giornali, perché si colloca in un ambito di polemica politica, hanno, come dire, voltato lo sguardo verso direzioni che per solito ignorano, cioè le carceri appunto. Ma non c'è solo questo, c'è tanto altro. C'è la questione dell'imputabilità dei minori. Continueremo a sentire, come abbiamo fatto la scorsa settimana, innanzitutto i giuristi, lasciando stare un po' la propaganda partitica e per quel che mette in gioco il provvedimento del governo circa appunto sostanzialmente l'inversione dell'onere della prova riguardo la capacità di intendere e di volere dei minori tra i 14 e i 18 anni. Ma il governo non si ferma con, diciamo, tutta una serie di provvedimenti che mirano a trasformare il diritto penale e il tema della sicurezza appunto in questioni di controllo democratico. Quindi c'è tutto il tema che si è sviluppato questa settimana riguardo al riconoscimento facciale e tramite l'intelligenza artificiale, sempre per motivi di sicurezza, questa sicurezza che è praticamente una parola magica per portare voti. E vedremo come il governo peraltro sia incappato in un errore importante in termini di diritto, tant'è che subito c'è stato l'intervento dell'Unione Europea per evidenziare l'incompatibilità del provvedimento immaginato dalla maggioranza con le norme a tutela della libertà, dell'Unione Europea. E tutte queste diciamo, fughe in avanti e l'utilizzo del diritto penale come strumento per ottenere il consenso diciamo, a ottimo prezzo è una delle questioni che agita la maggioranza tra Forza Italia e Fratelli d'Italia. Ci sono indubbiamente delle frizioni che riguardano questi provvedimenti, ma che riguardano anche il decreto sulle intercettazioni a strascico, il provvedimento che vorrebbe disciplinare il sequestro degli smartphone in termini conformi alle norme sovranazionali e alle decisioni delle giurisdizioni sovranazionali, quindi la necessità che il sequestro dello smartphone sia autorizzato da un giudice terzo e non sia semplicemente l'attività di chi sostiene l'accusa, del pubblico ministero. È evidente che per quanto anche durante la campagna referendaria si sia cercato, riuscendo in questo scopo, di convincere l'opinione pubblica che il pubblico ministero è un organo di garanzia, così non è. Il pubblico ministero è colui che sostiene l'accusa, è colui che fa le indagini nei confronti dell'indagato, è colui che, nonostante l'articolo 358 del codice di procedura penale, mai opera o quasi mai opera investigazioni diciamo appunto anche a favore dell'indagato. Questa è una balla, diciamo, propagandistica che si è utilizzata durante la campagna referendaria, facendo leva su un articolo del codice che è di procedura penale, che è totalmente ignorato e disapplicato. Questa è la verità. Appunto su questi temi, quindi intercettazione a strascico, sequestro degli smartphone, c'è frizione tra il populismo penale che agita Fratelli d'Italia e Forza Italia, che cerca di smarcarsi come forza di maggioranza attenta alle libertà e alle garanzie. Poi in realtà anche questa è più una narrazione che vuole evidenziare un posizionamento piuttosto che una diciamo realtà concreta nell'agire politico. C'è poi anche tutta la questione, vedremo se riusciremo a affrontarla, che pure ha impegnato i giornali questa settimana, dell'acquisizione delle chat tra Caroccia e Del Mastro. La Camera avrebbe dovuto votare, poi è intervenuta all'ultimo momento una lettera della Procura di Roma, e questo ha determinato lo slittamento del voto. E poi cose sparse, le vicende che agitano le correnti della magistratura, le grandi polemiche intorno al governo della Scuola Superiore della Magistratura, una diciamo scuola superiore che molti magistrati ritengono venga utilizzata per indottrinare le nuove leve e sostanzialmente, ma questo ce l'aveva raccontato anche bene Luca Palamara al Tempo, diciamo è lì che inizia diciamo l'opera di reclutamento da parte delle correnti dei giovani vincitori del concorso. Evidentemente non si tratta di un indottrinamento ideologico, non è che i vincitori di concorso sono come dire dei giovani imbelli che stanno lì ad attendere il verbo di questo o di quel magistrato, piuttosto si iniziano a condividere percorsi clientelari su come poi fare carriera in magistratura, e quindi c'è appunto tutta l'attività di reclutamento. Quindi chi controlla questa Scuola Superiore della Magistratura controlla diciamo, le future maggioranze all'interno dell'Associazione Nazionale Magistrati. E siccome questo controllo è passato diciamo, dalle correnti di sinistra, che lo hanno sempre appunto avuto, alla corrente conservatrice, magistratura indipendente, questa situazione, come dire, ha dato luogo a dei conflitti che poi esitano anche in ricorsi al TAR, e questa volta la polemica è che l'Associazione Nazionale Magistrati ha finanziato, ha contribuito a pagare il ricorso al TAR contro la nomina effettuata evidentemente dal Consiglio Superiore della Magistratura di un esponente non gradito alle correnti di sinistra, di un esponente conservatore al vertice della Scuola Superiore della Magistratura. Insomma, solite lotte di potere politico e clientelare all'interno delle correnti della magistratura, questioni che durante la campagna referendaria, ahi noi, sono state declinate, e il popolo ha finito per crederci, come questioni diciamo altre di difesa della Costituzione, di difesa della libertà. Non era così, ovviamente. Adesso poi tutta la gran massa di persone che ha creduto alle storie raccontate in campagna elettorale evidentemente è totalmente ignara di quel che accade all'interno dell'associazionismo in magistratura, perché finiscono poi queste questioni per essere per ridiventare clandestine o al più conosciute evidentemente dagli addetti ai lavori. Ma partiamo con il carcere. La scorsa settimana abbiamo visto pochissimi giornali hanno raccontato e fatto informazione riguardo ad una violenta rivolta che c'è stata nel carcere di Catania. Questa settimana la rivolta è nel carcere di Viterbo, e la notizia la troviamo una breve alla pagina 20 del 27 luglio della Stampa, e diciamo declinata in modo un po' più complesso anche dal fatto quotidiano con Liana Milella. La Stampa, rivolta in carcere, 23 intossicati, un detenuto si impicca, materassi dati alle fiamme in pochi istanti, parliamo ovviamente della Civile Italia, e in pochi istanti il fumo ha invaso un reparto del carcere di Viterbo, 23 intossicati, soccorsi e trasportati in ospedale. Questo è il bilancio della protesta scoppiata nell'istituto. Tutto è nato quando alcuni detenuti hanno incendiato dei materassi, il fumo si è diffuso nel reparto estendendosi fino all'infermeria. Tra i 23 intossicati dal fumo, 17 detenuti e 6 agenti, c'è anche il comandante della polizia penitenziaria. 13 trasportati d'urgenza all'ospedale Belcolle, mentre altri 10 sono stati curati direttamente nel carcere. La situazione è tornata alla normalità, si fa per dire, dopo alcune ore, e una persona detenuta, correggiamo coloro che scrivono gli articoli, così forse iniziamo anche a far comprendere che un detenuto non è semplicemente un detenuto, è una persona privata della libertà personale a tempo determinato, che però si è tolto la vita, aveva 29 anni e si è impiccato in una cella. Liana Milella è più articolata nel racconto di questa giornata fuori controllo al carcere di Viterbo. Roghi, risse e un suicidio. Carcere Mamma Gialla di Viterbo, alle cronache consegna Scrive Liana Milella sul Fatto Quotidiano a pagina 5 del 27 luglio. Il carcere Mamma Gialla di Viterbo alle cronache consegna in soli 11 giorni un omicidio, una rivolta, un suicidio. Dal 17 luglio alla notte di ieri tutto questo appunto è accaduto al Mamma Gialla. I fatti smentiscono Carlo Nordio sull'emergenza carceri, che per lui non esiste. E qui Liana Milella, ovviamente scrivendo di carceri in un giornale come il Fatto Quotidiano, che ha un'impostazione politica, coglie l'occasione appunto per fare un quadro politico più che cronachistico. I fatti smentiscono Carlo Nordio sull'emergenza carceri, che per lui non esiste. Il guardasigilli ha attaccato il procuratore di Palermo De Lucia per il suo allarme sui boss che comandano le galere, ma il ministro della giustizia, scrive Liana Milella, le galere non le controlla affatto, come dimostra il caso di Viterbo. Perfino le diverse etnie dei detenuti possono farsi la guerra. La parola Liana Milella la dà poi a Mario Palazzi, procuratore di Viterbo da un anno, che dice sostanzialmente un problema esiste nel carcere, sotto gli occhi di tutti, quel che è accaduto negli ultimi 12 giorni nel carcere di Viterbo, episodi molto gravi. E mi auguro non solo per i detenuti, continua Mario Palazzi, ma anche per il personale che opera in condizioni difficili, che la questione carceraria diventi una assoluta priorità. Cosa accaduto è presto detto. Il Mamma Gialla potrebbe ospitare 440 persone, ce ne sono 670, il tasso di sovraffollamento è al 170%, presenti sia detenuti comuni che quelli in media e alta sicurezza, e presenti anche detenuti al 41 bis. Poi c'è la cronaca, quel che è accaduto una decina di giorni fa, una decina di giorni prima della rivolta, due gruppi etnici differenti si fronteggiano, scoppia la rissa, spuntano coltelli. Un detenuto ne affronta un altro e un ragazzo di 26 anni rimane ucciso. 9 detenuti coinvolti, 6 contro 3. Il procuratore di Viterbo prosegue, viene a lui nuovamente data la parola nel corpo degli articoli, e dice: nelle celle ci sono 40 gradi, una vera Cayenne, personale insufficiente per garantire l'ordine e sistemi di controllo del tutto inadeguati. Passano 9 giorni e siamo all'altra notte, scrive Liana Milella. 50 detenuti scatenano un incendio con il sistema classico, danno fuoco ai materassi, e poi la cronaca che abbiamo già visto dall'articolo della Stampa. L'emergenza è dunque nei fatti, anche se Nordio dichiara di non vederla. Nella latitanza dello Stato le mafie, scrive Liana Milella, sia italiane che straniere, controllano i penitenziari. E questa è una conclusione rispetto alla quale chi legge per voi non è completamente d'accordo. Certamente ci sono i gruppi di violenti che possono prendere il controllo delle carceri. Ma di quali carceri parliamo? E allora apriamo una pagina su una carovana, che è quella di Nessuno Tocchi Caino, che anche in questo caldissimo luglio non ha mai smesso di girare per le carceri italiane. E in questa settimana Sergio D'Elia, Rita Bernardini, Elisabetta Zamparutti, insieme alle locali camere penali, hanno visitato, sono state a 10 anni dalla morte di Marco Pannella nelle carceri siciliane e nelle carceri sarde, e ne hanno dato conto diversi giornali locali, La Repubblica di Palermo, l'Unione Sarda per quanto riguarda appunto le visite nelle carceri sarde e nelle visite appunto presso le carceri siciliane. Di queste visite ci sono dei resoconti veramente raccapriccianti. In particolar modo il riferimento è alle condizioni del Lucciardone. Sotto un carrello portavivande a Lucciardone, scrive Irene Carmina sulla Repubblica edizione di Palermo, sotto un carrello portavivande a Lucciardone spuntano due topi, un detenuto ne ammazzano uno, l'altro scappa, accanto in cucina la fogna è a vista nelle locali cucine. Fogne a vista in cucina e su questa situazione la domanda che si pone tanto Rita Bernardini quanto anche lo stesso Sergio D'Elia è il procuratore di Palermo De Lucia che giustamente o non giustamente dice che le carceri sono fuori controllo, ma e lo diciamo da qua, ma vuole fare qualche cosa? Vuole prendere esempio da cosa è stato fatto nelle carceri, appunto a Sollicciano? Com'è possibile che nel 2026 le ASL competenti per la verifica delle condizioni igieniche si tappano gli occhi e a fronte di questa situazione nessuno intervenga? È veramente un qualcosa di incommentabile. Celle sovraffollate, blatte, questo in cucina. Blatte, acqua color ruggine, finestre senza vetri, cumuli di immondizia e così via. Questo è il racconto delle carceri, appunto, palermitane, del Lucciardone. Pagliarelli non è di molto migliore la situazione e la situazione è la medesima anche in Sardegna. Carceri, sanità al collasso, condizioni disumane. Camera penale di Cagliari e nessuno tocchi Caino visitano le carceri che sono in queste condizioni di totale illegalità, ma anche la procura di Cagliari evidentemente non intende prendere esempio dalla procura invece di Firenze. E di questo parla e scrive l'Unione Sarda, pagina 7, il 28 luglio del 2026. E di questo scrive anche sostanzialmente Walter Vecelio sull'opinione delle libertà, le denunce dei procuratori di Palermo e Napoli. Walter Vecelio, il procuratore di Palermo a cui si è lestamente associato il procuratore di Napoli, denuncia che sostanzialmente il circuito carcerario è sfuggito di mano dal legittimo e legale controllo dello Stato ed è dominato da appartenenti alle organizzazioni criminali mafiose, al punto che sono in condizioni non solo di comunicare con gli addetti esterni e liberi, ma che sono in grado di imporre e stabilire la pace o anche le tensioni o anche i disordini all'interno delle celle e delle carceri. Affermazione che per il loro tenore, per la qualità istituzionale di chi le fa e di chi le ha fatte, si ha il dovere di credere siano supportate da precisi, documentati, documentabili elementi di fatto. Non possono essere delle semplici opinioni. I fatti, oltre che essere precisi, documentati, documentabili, presuppongono precise responsabilità e conseguenti reati puniti dal codice che è obbligo di perseguire. È così? E allora, come di dovere, questi fatti sono stati portati alla conoscenza di organi istituzionali, quali il Ministero della Giustizia e il DAP, sono state avviate e sono in corso procedimenti e indagini, perché questa è la situazione. Le carceri italiane oramai sono dei luoghi dove veramente pare che siano affrancate dal rispetto di qualsiasi legge e dal rispetto di qualsiasi norma. Ne parlano tutti quelli che se ne occupano, alcuni hanno delle responsabilità istituzionali e professionali precise, ma tutto finisce per appunto rimanere esattamente fermo nella più completa illegalità. Questa settimana libero d'acconto dell'incontro tra Alemanno e Nordio. Alemanno sappiamo viene fuori dall'esperienza detentiva a Rebibbia e quindi, nonostante potremmo dire la sua militanza adesso nel partito di Vannacci, continua a denunciare appunto questa condizione fuori legge delle carceri italiane, fuori legge innanzitutto per il tema di un sovraffollamento che rispetto al quale no, non ci sono provvedimenti da parte di tutti coloro, di tutti gli attori, ribadiamo, istituzionali che hanno responsabilità politiche e o professionali. Ma questa settimana, e questo ha come dire, interessato i giornali più che la condizione delle carceri, questa settimana c'è stato questo scontro tra Procura di Palermo e Nordio. A pagina 13, il 25 luglio, ne scrive, per esempio, ma ne hanno scritto tutti i giornali, il Messaggero. Lo Stato non controlla le carceri, scontro Procura di Palermo Nordio. De Lucia, che è il procuratore di Palermo, dice che al comando delle carceri ci sono le organizzazioni criminali e Nordio replica che sono frasi di una inaudita gravità. È De Lucia, risponde Nordio, che ha perso il controllo di se stesso. È di una gravità inaudita che un procuratore offenda l'intero corpo della polizia penitenziaria che svolge il proprio dovere con il rischio della vita. Se qualche fenomeno patologico è avvenuto, perché De Lucia nel corso della sua audizione appunto ha citato esempi di boss che da questo o da quel carcere attraverso telefonini continuano a governare la criminalità all'esterno e anche all'interno del carcere, appunto Nordio dice che si tratta però di situazioni patologiche che un magistrato non può estendere all'intero territorio nazionale. E viene citato in questo articolo del Messaggero anche Sergio D'Elia: se non esplodono le carceri è per il senso di responsabilità dei detenuti e non delle organizzazioni criminali. Di questo scontro tra il procuratore di Palermo e Nordio ne hanno scritto, come dicevamo, diversi giornali. Allora, anche La Stampa, Federico Capurso, il 29 luglio a pagina 10, De Lucia rilancia: i boss cercano armi, il procuratore di Palermo, Cosa Nostra, punta ai droni lanciamine, il ministro incontra Alemanno, viene riportato in questo articolo che affronta vari argomenti, diciamo, che si sovrappongono sul tema delle carceri, e poi c'è la polemica politica dell'opposizione nei confronti di Nordio. Ma forse se ci fosse un po' di senso delle istituzioni, l'impegno principale di tutte appunto le istituzioni sarebbe quello innanzitutto di ricondurre le carceri a quel che è il dettato costituzionale, il dettato delle norme dell'ordinamento penitenziario e appunto persino il dettato delle norme sulla sicurezza del lavoro, come diciamo ha fatto la Procura di Firenze. Ma se tutto questo non viene fatto, è ovvio che poi si creano delle sacche di territori, le carceri, che sfuggono totalmente alla legalità. Libero, giornale di centrodestra, evidentemente riporta poi l'immediato intervento dell'Associazione Nazionale di Magistrati a tutela del procuratore De Lucia, attaccato dal ministro. Appunto, che ha usato nei suoi confronti quelle parole che abbiamo già letto dall'articolo del Messaggero, ed evidenzia come anche alcuni sindacati di polizia si collochino in posizione di contrasto al procuratore di Palermo e in particolar modo la parola viene data a Giuseppe Moretti, presidente dell'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, che non ci sta a sentir dire che le carceri sono in mano alle mafie. Significa trasmettere all'opinione pubblica l'idea di uno Stato, sconfitto. Eppure lo Stato, prosegue Giuseppe Moretti, all'interno del sistema penitenziario è rappresentato innanzitutto dalle sue istituzioni, e qui la frecciata alla magistratura nel suo complesso Giuseppe Moretti non manca di scagliarla, perché dice che appunto queste istituzioni, a partire dalla magistratura che da oltre mezzo secolo esercita la direzione amministrativa. Il tema è il controllo del DAP, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per cui per qualsiasi governo, centro, destra, sinistra, sembra che a capo del DAP non ci possano essere altro che magistrati fuori ruolo, e questo evidentemente non è molto gradito anche ai sindacati di Polizia Penitenziaria, si potrebbe dire peraltro, visto gli effetti di questa direzione. Per questo servono meno dichiarazioni ad effetto e più assunzioni di responsabilità, che è la parola chiave che condividiamo con Giuseppe Moretti. Troppe poche responsabilità nella gestione catastrofica delle carceri italiane. Ma De Lucia in commissione antimafia ha detto anche altro riguardo al carcere, e non solo al fatto che sarebbero sotto il controllo delle mafie, ma ha detto anche, però, questi altri momenti dell'audizione del procuratore De Lucia sono valorizzati solamente dal dubbio con Damiano Aliprandi. Il procuratore De Lucia ha detto anche che nelle prigioni c'è troppa gente che non dovrebbe starci, e così non va. E il riferimento che ha fatto il procuratore di Palermo, questa volta in modo del tutto condivisibile, appunto, è al tema dei tossicodipendenti e dei malati psichiatrici, così come sempre De Lucia ha evidenziato in commissione antimafia che anche al 41 bis ci sono troppi detenuti, e così rischia di perdere efficacia la misura del regime appunto di detenzione straordinario, di cui al 41 bis. E sempre Damiano Aliprandi, in prosecuzione temporale, l'articolo di Damiano Aliprandi che appunto evidenzia questi passaggi delle dichiarazioni del procuratore De Lucia e del 29 luglio e il 30 luglio, Damiano Aliprandi scrive un articolo, no, ovviamente lo possiamo solo citare perché questa settimana veramente andiamo molto per indicazioni e citazioni, poco con la lettura perché è tantissimo, sono tantissimi gli articoli. Il 30 luglio Damiano Aliprandi sul Dubbio scrive e rende conto per i lettori del Dubbio, solo per loro, che al 41 bis oggi nel 2026 ci sono più detenuti che ai tempi delle stragi, solo per far comprendere, come dire, la curva, no? Seguita dalla politica, perché poi questa è politica, sull'uso del regime del 41 bis, record dei detenuti, superati i numeri degli anni delle stragi mafiose. Nel 92 i reclusi al carcere cosiddetto duro erano 498, oggi sono quasi il doppio. Eppure non parrebbe, secondo appunto le opinioni di Damiano Aliprandi, che la mafia oggi sia potentissima come lo era nel 92 o stragista come appunto era in quegli anni. Eppure quasi 1000 persone sono ristrette al 41 bis. Quando si dice appunto anche a livello giornalistico, quando si fa disinformazione, quando si vanno ad inculcare dei concetti sbagliati, no? Quando si sente parlare del 41 bis si sente sempre dire il carcere duro per i boss mafiosi. Così non è, non ci sono solo i boss mafiosi, c'è di tutto. Ci sono 1000 persone e allora o ci sono 1000 boss mafiosi in giro per l'Italia e allora è un problema veramente sociale molto grande, oppure c'è semplicemente da prendere atto del fatto che al 41 bis vengono ristretti tutta una serie di persone che boss mafiosi evidentemente non sono. Ma il Fatto Quotidiano questa settimana, proprio a in ragione poi delle polemiche suscitate dall'intervento del procuratore di Palermo, vedete come è importante da un punto di vista politico la magistratura in questo paese, perché un intervento in commissione antimafia del procuratore di Palermo sul tema carceri ha improvvisamente destato l'attenzione di giornali che normalmente si disinteressano delle carceri. Allora il Fatto Quotidiano, ovviamente in un'ottica di attacco al ministro Nordio, però racconta dei fatti veri e quindi noi li leggiamo. In giustizia, riforme spritz, Nordio, il mega flop del piano carceri da oltre 900 milioni, 30 luglio, pagine 8 e 9. Nordio promise 11.000 posti, ma in realtà i posti disponibili nelle carceri italiane non solo non sono aumentati, ma sono addirittura calate. Lo avevano presentato, scrive Marco Grasso in questo articolo del Fatto Quotidiano, lo avevano presentato come un intervento di portata storica per risolvere l'emergenza del sovraffollamento carcerario. Sono previsti interventi per oltre 900 milioni, l'obiettivo è ambizioso ma concreto, restituire dignità alla detenzione, garantire maggior sicurezza agli operatori, garantendo oltre 10.000 posti detentivi entro la fine del 2027. Queste erano le parole pronunciate nel marzo del 2026 dal ministro della Giustizia Carlo Nordio alla Camera dei Deputati. E nel momento in cui forniva aggiornamenti sul piano carceri, perché questo piano carceri fu approvato a luglio del 2025 il piano, diceva appunto Nordio, si muove su due binari, il recupero dell'esistente, la costruzione di nuovi spazi, e a luglio del 2025 diceva appunto che 580 posti erano stati fatti, per il 2026 sarebbero stati fatti altri 4.000, realizzati altri 4.220 posti, per il 2027 sarebbero stati recuperati altri 5.586 posti. Ma che cosa è successo? Ce lo dice l'associazione Antigone: i posti in realtà si sono ridotti, non solo non sono aumentati, denuncia Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone, ma sono diminuiti per effetto delle carenze manutentive, e sappiamo appunto poi che il carcere, che il sovraffollamento oramai è al 140%. E numeri alla mano, scrive Marco Grasso, il garante dei detenuti Mario Serio mette in forte dubbio anche le nuove promesse. Nel primo quadrimestre 2026 sono stati recuperati 800 posti attraverso attività di manutenzione. Solo per recuperare entro il 2027 tutti gli altri posti attualmente indisponibili occorrerebbe ristrutturare in media 600 posti sostanzialmente al mese, 600 posti al mese per il prossimo anno e mezzo. Questo per arrivare agli 11.000 posti totali promessi dal ministro Nordio. E il garante Mario Serio dice: mi sembra evidente che pensare di raggiungere questi obiettivi è assolutamente una utopia. E allora la destra cerca di far vedere che qualcosa fa attraverso il provvedimento approvato alla Camera e di cui dà conto il Tempo con queste parole: approvazione alla Camera, domiciliari ai tossici, Vedete anche l'uso dei termini, anziché tossicodipendenti e tossici, tossici è un termine dispregiativo, domiciliare e tossici, Nordio, con la legge fuori 10.000 detenuti. E Nordio dice delle cose serie da questo punto di vista, perché i tossicodipendenti debbono essere considerati dei malati da curare piuttosto che dei criminali da punire. Certo, se poi i giornali che sostengono il governo continuano a chiamarli tossici anziché tossicodipendenti, l'opinione pubblica evidentemente è portata a considerarli piuttosto criminali, piuttosto che malati. Ma al di là di questa notazione, poi il problema è che le frasi di Nordio cozzano con una realtà, di cui danno conto poi gli altri giornali, non certo il Tempo. Nordio invece sul Tempo definisce questo provvedimento epocale perché consentirà la detenzione alternativa appunto di almeno 10.000 tossicodipendenti, ma non è così perché mancano i posti e le risorse. Sono stati stanziati solamente 20 milioni di euro e con questi 20 milioni di euro si fa molto poco. Ne scrive Simona Musco sul Dubbio, il DDL sulle dipendenze e legge, ma i numeri non tornano. Ok, definitivo al DDL per togliere 10.000 tossicodipendenti dal carcere, me non esulta, ma mancano i posti e le risorse. Il problema è pratico, scrive tra l'altro Simona Musco. La legge al momento prevede solo 500 posti letto da considerare aggiuntivi rispetto al più ampio sistema ricettivo sanitario, parliamo delle comunità, che non consente di rispondere alla domanda che arriva dal mondo delle carceri. Di fronte ai 10.000 detenuti dati in uscita da Nordio, in realtà appunto 10.000 sono i tossicodipendenti, ma di questi ben pochi potranno uscire dal carcere. Patrizio Connella di Antigone risponde che il dato appunto riguarda la capacità di un sistema come quello delle comunità di recupero, a cui vengono inviate già centinaia di persone da parte di altri soggetti, anche dagli uffici dell'UEPE con 4.400 persone che sono in affidamento terapeutico, quindi un modo alternativo per espiare la pena. Per Gonnella appunto sembra assai complicato che il sistema possa farsi carico di numeri così grandi senza essere potenziato. Da una ricognizione effettuata dal Dipartimento delle Politiche Antidroga, i posti disponibili nelle comunità erano infatti 13.276. È difficile pensare, anche al netto degli affidamenti dell'UEPE poc'anzi citati, che oggi solo 3.000 di questi posti siano realmente occupati. Quindi i posti in totale sono 13.000 in Italia, la maggior parte di questi posti sono già occupati, bisognerebbe ampliarli, servono fondi e tutto questo invece manca. E di fatti di questo scetticismo delle stesse comunità, cioè di coloro che poi dovrebbero ricevere i detenuti in uscita dal carcere, i detenuti malati, i detenuti tossicodipendenti in uscita dal carcere, scrive anche Repubblica con Maria Novella De Luca, pagina 25. Antigone e Forum Droghe lanciano l'allarme, il percorso non si riduca ad un trasferimento della pena. La cura è la scelta giusta, raccontano le comunità appunto alla Repubblica, ma senza fondi tutto questo è impossibile. E sulla stessa lunghezza d'onda è Eleonora Martini sul Manifesto il 30 luglio, tossicodipendente domiciliari via al DDL Nordio che non risolve nulla. È legge, il DDL inutile, così lo qualifica il Manifesto. E con questo praticamente chiudiamo il discorso delle carceri e ci occupiamo di un provvedimento che vorrebbe, come dire, mandare anche più minori in carcere, quindi il tema dell'imputabilità dei minori. Questa settimana ne scrive L'Avvenire e vorremmo leggere questo articolo. Il tempo corre in un modo pazzesco, siamo già arrivati a tre quarti della rassegna stampa e abbiamo affrontato solo un argomento, ma vediamo di approfondire questo tema sull'imputabilità dei minori, perché viene fuori poi che in realtà è un tema più che altro culturale, perché pochissimi effetti, come spesso accade in questi provvedimenti, con questi provvedimenti bandiera, gli effetti pratici saranno praticamente pari a zero, ma è il tema culturale quello più importante, perché si vogliono invertire dei paradigmi conquistati, diciamo, con l'evoluzione della civiltà, delle nostre civiltà, e si vuole tornare indietro. Il DDL del governo è solo l'ultima di una serie di proposte securitarie sull'imputabilità dei minori, il no di magistrati e operatori. In gioco c'è la Costituzione. Ne scrivono in un lungo approfondimento Elisa Campisi, Viviana D'Aloiso e Vincenzo Spagnolo, appunto sull'Avvenire del 25 luglio. Ma vogliamo leggere, perché prima di tutto bisogna conoscere e capire di che cosa parliamo. Allora ce lo fa capire il presidente dell'Associazione dei Giudici Minorili, Claudio Cottatellucci, che critica il DDL del governo sulla giustizia minorile. Così si smonta il principio rieducativo e il modello fondato sulla persona. In gioco ci sono i principi costituzionali. Lasciando stare poi le altre questioni, le altre polemiche, andiamo subito a quelle domande di Viviana D'Aloiso, nel caso di specie, poste al presidente dei giudici minorili Cottatellucci. Presidente, che cosa cambia davvero con il provvedimento approvato dal governo in materia di imputabilità dei minori? Allora, a beneficio dei lettori va detto subito che quello che non cambia, l'età dell'imputabilità resta infatti fissata a 14 anni. Lo metto in premessa perché questa misura va letto dentro un quadro più ampio, c'è infatti una proposta di legge di Forza Italia, a proposito di posizionamenti, prima firmataria Marta Fascina, che interviene invece direttamente sull'età e propone di addirittura abbassarla a 13 anni. Ebbene, il governo, dice il presidente dei giudici minorili, sceglie oggi un'altra strada, non modifica la soglia ma cambia il modo in cui si accerta l'imputabilità. Oggi l'articolo 98 del codice penale stabilisce che è imputabile il minore che abbia compiuto 14 anni ma non ancora 18, purché al momento del fatto fosse capace di intendere e di volere. Ed è proprio questa capacità che il giudice nel corso del processo minorile deve accertare, valutando la maturazione del ragazzo, il suo contesto personale, familiare, sociale ed ambientale. La riforma modifica quell'articolo introducendo una presunzione di incapacità di intendere e di volere, salvo prova contraria, esattamente quello che avviene per i maggiorenni. Parallelamente interviene sull'articolo 9 del processo penale minorile, eliminando dagli accertamenti sulla personalità il riferimento alla imputabilità. Si tratta di una modifica apparentemente tecnica, ma in realtà molto profonda. Si afferma l'idea che il minore sia di regola assimilabile all'adulto, anche in uno dei campi più delicati, quello della responsabilità penale. La specificità della giustizia minorile viene in questo modo, se non cancellata, fortemente attenuata su uno dei passaggi fondamentali. Ma c'è di più. La Corte Costituzionale ha già affrontato questo tema e con la sentenza numero 2 del 2022 ha affermato che l'imputabilità del ragazzo tra i 14 e i 18 anni non può mai presumersi, ma deve essere sempre oggetto di una valutazione specifica calibrata sulla sua peculiare situazione esistenziale. L'osservazione della personalità in buona sostanza non è un adempimento burocratico, è una valutazione unitaria. Non si può conoscere un ragazzo, il suo contesto familiare, le sue risorse, le sue fragilità, il suo ambiente sociale e poi dire che tutto questo non ha rilievo per capire se fosse davvero capace di autodeterminarsi nel compiere un reato. Siamo di fronte ad un artificio logico prima ancora che giuridico. E prosegue il Presidente dicendo appunto quali sono tutti gli altri profili che lasciano fortissimi dubbi di compatibilità costituzionale di questo provvedimento del governo Meloni. E qui si possono fare varie osservazioni. Una, non possiamo fare a meno di farla. Chi legge per voi, diciamo che è abbastanza noto, sono un avvocato penalista, ho frequentato anche il Tribunale per i minorenni da 30 anni e veramente il Tribunale dei minorenni erano il gioiello della giustizia penale italiana. Tanti ragazzi che avevano commesso degli errori sono stati totalmente recuperati grazie all'approccio dei tribunali dei minori, che è totalmente opposto a quello del tribunale degli adulti. Si sta sfasciando anche questo, questa è la verità. Si sta sfasciando anche l'unico pezzetto di giustizia che in Italia funzionava, lasciamo stare il penale, lasciamo stare il civile, solo il tribunale dei minorenni era veramente un fiore all'occhiello per capacità di giudizio, comprensione, recupero di giovani che evidentemente non si vogliono recuperare, ma si vogliono, come con il decreto Caivano, buttare semplicemente in galera. Ed è un peccato quando dei giovani adolescenti che magari hanno commesso anche una stupidaggine e poi possono essere totalmente recuperati, possono veramente diventare, come molto spesso diventano, dei cittadini esemplari, vengano invece trattati come gli adulti, come dei criminali adulti. Ma in realtà poi tutto questo incide molto sul piano culturale, molto meno sul piano del giudizio del giudice dei minorenni. Perché? Perché ce lo dice il Sole 24 Ore. Le assoluzioni per immaturità del minorenne erano prima del provvedimento del governo l'1%. L'1%, quindi è la conoscenza del minore, non la sua presunta incapacità a determinare evidentemente un lassismo che non può essere tollerato, perché meno dell'1% i giudizi di assoluzione per immaturità del minorenne, lo scrive Sole 24 Ore 26 luglio con statistiche di Giovanni Negri, statistiche prese dal Ministero e che attestano, come scrive Giovanni Negri, l'assenza di una reale emergenza su questo punto. Ma ancora una volta è appunto un provvedimento bandiera propagandistico che però rischia di incidere sul paradigma culturale che è dietro la filosofia di intervento dei tribunali per i minorenni. E di questo sostanzialmente parla anche Maria Carla Gatto, magistrata in pensione, che ha presieduto il Tribunale dei minorenni di Milano dal 2017 al 2025. Sarà ancora il magistrato a valutare la maturità e appunto questo prendersela con i ragazzi in realtà rischia solo di spostare il problema, perché si deve agire sui genitori e il ruolo delle famiglie nel processo minorile è un ruolo fondamentale, ciò che viene appunto preso in considerazione moltissimo da parte dei tribunali dei minorenni. Che famiglia c'è dietro un minore che sbaglia? perché se ci sono tutti i presupposti appunto affinché la famiglia possa poi riorganizzare la vita del minore anche attraverso la partecipazione a percorsi di messa alla prova eccetera, tutto questo si risolve e si risolve positivamente, ed ogni volta che si risolve è lo Stato che ha vinto, non è lo Stato che ha perso. Ma diciamo contro questo provvedimento hanno parlato sempre più che altro in termini appunto di

Il 29 luglio a pagina 7 viene data la parola appunto anche a, oltre a Stefano Anastasia, garante dei detenuti del Lazio, anche a Francesco Petrelli, presidente dell'Unione delle Camere Penali, Marra Chelestroppa, ricercatrice di Antigone e così via. Molte sono state appunto le voci che si sono levate. Contro questo provvedimento, tra le quali voci anche quella di Massimo Ammaniti, 85 anni, neuropsichiatra infantile e professore. L'imputabilità tra i 14 e i 18 anni, è intervistato da Massimo Ammaniti, uno dei luminari in neuropsichiatria infantile che questo paese può vantare, è intervistato da Clarida Salvatori sul Corriere della Sera, pagina 12, il 26 luglio. L'imputabilità tra i 14 e i 18 anni non aumenterebbe la sicurezza, ai ragazzi servono progetti. Gli istituti di rieducazione, dopo anche il decreto Caivano, eccetera, sono già troppo sovraffollati. I provvedimenti penali per la sicurezza non servono molto. Il rischio è che i ragazzi sconterebbero la pena, quel che si può, diciamo, la direzione presa è quella di far scontare ai ragazzi una pena, ma in realtà poi far uscire da questi istituti i ragazzi come veri e propri, come accade anche per gli adulti, come veri e propri criminali professionisti. E qui lo Stato perde. Ma siccome poi ci sono anche delle questioni scientifiche, di cui abbiamo cercato di parlare la scorsa volta, che Ammaniti chiarisce molto bene. E ci dice che in quella età della pubertà gli ormoni agiscono in particolare sul cervello emotivo che viene maggiormente attivato rispetto ai lobi frontali e prefrontali. Parliamo di scienza, parliamo di neuroscienza, che il governo, il legislatore, in nome della propaganda mette tutto da parte, dove vengono invece valutate le conseguenze delle proprie azioni. La rabbia degli adolescenti, la violenza, l'insofferenza sono legate a questi processi. Non a caso i neurobiologi che studiavano il cervello negli Stati Uniti furono contrari all'abbassamento dell'imputabilità proposta da Forza Italia, perché sostenevano che quella degli adolescenti, essendo in via di trasformazione, non consente loro di valutare esattamente le azioni, di canalizzare le risposte emotive pulsionali e di programmare i propri comportamenti, e di essere consapevoli di sé e del pericolo, così come il controllo. Queste sono abilità che maturano completamente verso i 25 anni, cioè ci sono proprio delle parti, come abbiamo cercato di dire in precedenza, del cervello umano, che hanno bisogno di tempo per formarsi ed evidentemente ritenere responsabili di condotte antisociali, totalmente responsabili di condotte antisociali, come se fossero adulti, ma non essendo adulti, ragazzi adolescenti, è un errore veramente incredibile. La falsa emergenza dei minori, l'UNICEF all'attacco di Meloni, Salvini rivendica la norma antimaranza, ma le critiche sono di toghe progressiste, di penalisti. Il DDL rischia di cozzare contro la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la possibile incostituzionalità del testo. E questa è diciamo, la chiusura di questo argomento. Purtroppo siamo già a 59 minuti, il tempo è veramente inclemente, quindi non possiamo solo citare appunto il tema dell'altro provvedimento del governo in discussione in questo momento, il riconoscimento facciale con l'uso dell'intelligenza artificiale, più poteri alla polizia. L'opposizione dice è il grande fratello, ma il governo accelera, interviene Michele Ainis, se la sicurezza è liberticida, e poi interviene anche l'Unione Europea con un richiamo che induce il governo, questa è la notizia di questa mattina. Bruxelles dice quel che può fare il governo è vietato, è una pratica vietata dalla AI Act, e il governo dice rispetteremo la normativa europea.

0: si va verso delle modifiche. Sul punto è sentito anche il giurista Vittorio Manes al Corriere della Sera: attenzione all'uso dell'intelligenza artificiale per giustizia e controlli, così si limitano le libertà. C'è un rischio di una raccolta eccessiva di dati. E intervista di Vittorio Manes. Il tempo è finito, non possiamo parlare e rendervi conto delle frizioni tutte interne alla maggioranza, ma qui la questione è che nel 2027 si andrà a votare. Forza Italia no al decreto sulle intercettazioni, DDL smartphone. Si tratta sulle richieste di Fratelli d'Italia e l'intervista di questa mattina di Stefania Craxi. Noi siamo leali ma non subalterni, no alle intercettazioni. Siamo garantisti, il diritto penale non è risposta a ogni emergenza e su questo segnaliamo un interessantissimo e illuminante articolo del professor Giovanni Fiandaca sul Foglio del 25 luglio. Una politica senza idee trasforma il diritto penale in spot elettorale. Per inventare nuovi reati basta poco, ma solleticare così l'elettorato distorce la sede di giustizia in sede di vendetta. E con questo chiudiamo questa puntata. Purtroppo non abbiamo potuto leggere molti altri contributi, ma ci diamo appuntamento a settembre e buona pausa di agosto a tutti gli ascoltatori e buon proseguimento con l'ascolto dei programmi di Radio Radicale.
1: Grazie a Giuseppe Rosso di Vita e alla sua rassegna stampa della giustizia. Adesso la parola passa a Shukri Said e alla sua Africa Oggi.
2: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, benvenuti sulla rubrica Africa Oggi. In collegamento abbiamo Gianluca Mastrovitto di Acli, benvenuto Gianluca, e in collegamento abbiamo da Trieste dottor Gianfranco Sgavoni di ASCHI, in collegamento da Milano abbiamo Paolo Alfieri di Avvenire. Entrambi benvenuti su rubrica Africa Oggi. Allora io vado subito Paolo Alfieri di Avvenire che ha fatto un reportage sul Sud Sudan, una guerra dimenticata. Paolo, prego, tu che sei stato lì, hai visto con i tuoi occhi il disastro che la guerra dimenticata di Sud Sudan ha combinato? Ci puoi raccontare la tua esperienza? Prego, Paolo.
3: Sì, sono appena appunto tornato da questo viaggio in Sud Sudan, parte di un ciclo sulle guerre dimenticate che Avvenire ha avviato da un paio di mesi. E il Sud Sudan è un paese che appunto è indipendente da 15 anni, dopo già due decenni di conflitto, di guerra con il Sudan, ha ottenuto l'indipendenza con un referendum nel 2011. In realtà non ha mai conosciuto da allora in questi 15 anni un giorno di pace, perché quasi subito dopo sono appunto cominci è cominciato un conflitto importante tra l'esercito, gli uomini fedeli al presidente Salva Kiir e invece delle milizie più che si rifanno all'etnia Nuer, fedeli all'ex vicepresidente, ora agli arresti domiciliari. Machar, Riek Machar, io avevo 15 anni fa, già avevo avuto modo di incontrarli a Giuba, di intervistarli. Era il momento delle grandi promesse, delle grandi aspettative su questo stato nascente. C'era stato il ritorno di oltre 1 milione di sud sudanesi dal Sudan, dagli stati vicini come l'Uganda. In realtà, in questi 15 anni, l'assenza proprio della pace per un conflitto nato anche a causa di una lotta per il potere, del controllo delle risorse. Tra appunto gli uomini che avrebbero dovuto guidare il nuovo Stato, non ha consentito poi uno sviluppo. E attualmente su 12 milioni di abitanti, appunto i 2/3 dipendono dagli aiuti umanitari, non ci sono infrastrutture, i servizi di base come scuole, ospedali non sono mai decollati. È un paese che si regge solo grazie agli aiuti internazionali, che però sono in calo, soprattutto nell'ultimo anno dopo i tagli a USAID e sugli interventi delle ONG che riescono con grandi difficoltà a operare. E in questo contesto, appunto, io mi sono recato a Giuba per qualche giorno, la capitale, è un città che purtroppo si popola sempre più di baraccopoli, dove la vita quotidiana è una sopravvivenza veramente per la popolazione, dove non c'è, spesso non c'è energia elettrica, dove la notte cala il buio, in un contesto in cui anche gli stipendi degli insegnanti, degli infermieri non vengono pagati anche a causa del grave debito che pesa sulle casse del Sud Sudan. E questa è la situazione nella capitale, già difficile. Ma da lì bisogna pensare che il Sud Sudan è un paese anche vasto, privo di collegamenti interni, e bisogna anche pensare che i conflitti principali sono stati in realtà in altre situazioni, in altre regioni del paese. E anche nell'ultimo anno questi conflitti intercomunitari, chiamiamoli, ma che in realtà sono conflitti soprattutto per il controllo delle risorse, hanno causato altri 1000 morti dopo quelli che già si erano contati negli ultimi anni. E la situazione è resa complicata anche dal fatto che il Sudan a nord sta vivendo, come sappiamo, un conflitto dal 2015, quindi arrivo anche di altri profughi da nord, dal paese confinante. Insomma, una situazione veramente complicata. Ho avuto modo poi, oltre che a Giuba, di recarmi appunto ad Akobo. È una zona molto, molto complicata da raggiungere, al confine con l'Etiopia, a nord-est della capitale. Sono riuscito ad arrivarci non senza qualche difficoltà con un elicottero delle Nazioni Unite. Appunto, lì arrivano solo voli, diciamo, che riescono a portare aiuti umanitari, non è semplice per i media arrivarci. E in quel contesto c'era stato 2 mesi fa una situazione di gravissimi scontri, appunto, tra l'esercito e milizie locali, diciamo che definiamole di milizie di opposizione. E l'esercito a un certo punto aveva dato un ordine di evacuazione. Questo ha significato per circa 100.000 persone della zona di Akobo, aveva significato attraversare il confine con l'Etiopia, del fiume Pibor, che appunto segna il confine tra i due paesi. Migliaia appunto di persone, decine di migliaia di persone, erano riuscite ad aver salva la vita, ma in realtà questo poi si era tradotto in circa 2 mesi all'addiaccio. Non hanno vissuto sotto gli alberi, non hanno avuto alcun accesso ad assistenza umanitaria. Sono stati veramente costretti a bere l'acqua nella quale poi si lavavano, insomma, l'acqua del fiume, non acqua potabile, insomma, in situazioni veramente difficili, senza assistenza. Questo per oltre 2 mesi. Soltanto di recente, proprio nelle ultime settimane, sono riuscite, grazie anche all'arrivo della stagione delle piogge che ha causato un'interruzione del conflitto, sono riuscite a far ritorno nei loro villaggi, e quindi mi arrivo ha coinciso un po' con il ritorno in questa zona di Akobo degli abitanti, e appunto sono riuscito a intervistare e a raccogliere le loro voci.
2: Chiarissimo, rimaniamo così, perché poi avendo la stagione delle piogge sappiamo che poi si scatenano le epidemie. Rimani Paolo con noi, che adesso poi entriamo. Grazie intanto il tuo contributo. Andiamo a Trieste. Allora, dottor Gianfranco Schiavone, noi siamo sotto shock della comunità italiana per la morte di Abdirahman Fakir, cittadino origine marocchino, ma fino all'età di 7 anni ha vissuto in Emilia-Romagna, città evoluta e regione italiana molto evoluta e civile, senz'altro accogliente. Questo, che idea si è fatto, che cosa ha capito, è lecito, non lecito, davanti agli occhi di tutti, davanti ai sanitari 118 e forze dell'ordine, perdere la vita? Come l'ha vissuto? È possibile una cosa del genere? È lecito che la nostra polizia possa fermare un cittadino e ammazzarlo così perché non sappiamo che altro come chiamare? È un omicidio o una negligenza? Prego, dottore.
4: Beh, non mi può chiedere una sentenza, no? Ovviamente, adesso. Quello che posso dire è che l'episodio è di una, sicuramente l'ho già detto, non ho problemi a ripeterlo, di una inaudita gravità. E gli elementi che ovviamente sono noti sono obiettivamente poco favorevoli, diciamo, no? Sembrano indicare appunto degli errori estremamente gravi, una condotta non colposa, Non credo, tutto sommato, che elementi come altre indagini, con altre immagini o gli esiti dell'autopsia cambieranno molto, ma l'idea che mi sono fatto è chiaramente che c'è una responsabilità, e che queste andranno accertate. Eventualmente, se così non fosse, verrà stabilito in giudizio. Però, quello che più mi colpisce in questa vicenda è, che ripeto, che deve essere, a cui bisogna andare fino in fondo, è che purtroppo si inserisce in una schiera di episodi molto, molto lunghi. Molto lunga. Perché è vero che se commisuriamo, no, gli episodi, diciamo, problematici, nei quali la polizia italiana è coinvolta negli ultimi anni, e la commisuriamo col numero degli interventi, con la vastità del paese, col numero del personale, no, in servizio, si potrebbe arrivare a concludere che di fatto gli episodi sono episodi isolati, e relativamente rari. Però molti episodi della storia italiana hanno avuto profili agghiaccianti. Dai fatti di Genova, anzi da prima dei fatti di Genova, che ricorrono appunto proprio 25 anni fa, ha una lunga schiera per l'appunto di questi ultimi anni, e questo solleva molti interrogativi, sulle modalità di condotta, sulla formazione, sul controllo interno, sulla mancanza di un controllo esterno. E qua mi fermo un attimo, ricordo che in Italia non esiste un organo di controllo sull'operato della pubblica sicurezza, cosa che non in molti paesi esiste, ma in altri ordinamenti è comunque prevista. Le indagini vengono svolte, no? Per esempio, le indagini vengono svolte oggi dalla stessa squadra mobile di Bologna, e alcuni hanno sollevato, a mio avviso, a buon diritto, elementi di perplessità, diciamo, su una piena, no, così, indipendenza e equità di un'indagine condotta all'interno, sostanzialmente. Questo sono, cioè, quello che a me colpisce in questa storia, e devo dire la verità, è che innanzitutto c'è stata una levata di scudi immotivata, e devo dire proprio di bassissimo profilo, da parte di esponenti dell'esecutivo, fin dal giorno stesso. Ricordo il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, no? Ha già decretato la sentenza, sì, di assoluzione, naturalmente, no? A 2 ore dal fatto. Ecco. E devo anche dire che, nonostante ottime iniziative, per esempio quella del sindaco Lepore, che è stato appunto, direi, volgarmente attaccato, mi sarei aspettato, devo dire, un maggior coraggio anche dal centro-sinistra non soltanto chiedere il rigore in queste indagini, ma anche aprire una discussione, per l'appunto, no, come dire, sul funzionamento complessivo degli organi di polizia in Italia, ecco, alla luce, ripeto, di una storia che non può essere ignorata, non può essere accantonata. È una storia complicata, difficile, è la mia opinione, anche per quella che l'ho vissuta, anche, ahimè, in questi 25 anni. Io fui anche da ragazzo, no? Però fui anche a Genova, lo dico tranquillamente, anzi è per me un ricordo particolare, di particolare durezza, e una svolta anche nella mia vita personale, devo dire. Quindi forse non sono del tutto, come dire, equilibrato o indipendente, perché l'ho vissuta. Però devo dire, ecco, episodi come quello, o altri episodi, no, lasciano, come dire, avrebbero richiesto e richiedono un diverso livello di discussione, che oggi vedo che il paese fa molta fatica a fare, perché basta che qualcuno, come dire, magari, insomma, lanci qualche, no? Si sente un po' più caldo, diciamo, ecco, sull'argomento, che viene molto aggredito, molto, molto aggredito. Cioè, io non accetto che si chieda una fiducia incondizionata, no? E, come dire, che è un messaggio a essere sopra la legge, insomma, sostanzialmente. Questo è un po' il messaggio che io percepisco, e che personalmente non tollero.
2: Chiarissimo, allora rimani con noi Gianfranco, grazie. Allora io vado, Gianluca Mastrovito di AGLI, che è un'associazione importante in Italia per l'accoglienza e per l'integrazione. A lei che si occupa e ha esperienze di questo, io vorrei chiedere, intanto, la politica dell'Unione Europea e del governo italiano ha virato senza altro posizioni molto rigide, se non repressive, verso gli immigrati. Ma voglio chiedere questo, francamente, è difficile integrare questi immigrati o perché non sappiamo noi accoglierli e integrare, visto che in Nord Europa paesi scandinavi con numeri maggiori sono riusciti a integrare. Prego, dottore.
5: Intanto grazie per l'invito. Gli interventi che mi hanno preceduto, sia di Paolo che di Gianfranco, secondo me restituiscono un po', come dire, quello che si crea e si genera intorno al fenomeno della mobilità umana, delle migrazioni. Vedi, le guerre sono uno dei primi push factor per cui le persone sono costrette a muoversi, non lo dimentichiamo mai. E Gianfranco, come dire, riporta un po' il sentiment che si crea rispetto a un fenomeno che non è gestito, non è assolutamente gestito e continua, ai noi, a perpetrarsi, come dire, nella sua falsa gestione solo secondo logiche securitarie. E quando si parla di migrazione, di accoglienza, di integrazione, dovremmo fare un primo esercizio, insomma, per sbarazzare il dibattito da due grandi equivoci, e considerarla un'emergenza, non lo è. È un fenomeno strutturale, è un fenomeno che accompagna la storia dell'umanità, che oggi Paolo ha ricordato le guerre, ma ci sono le crisi climatiche, le diseguaglianze, il mercato del lavoro, banalmente. E il secondo equivoco è aver trasformato, come dire, una politica pubblica in una questione esclusivamente di sicurezza. Abbiamo cambiato il lessico negli ultimi tempi, si parla di difesa dei confini, che pure, per carità, è un legittimo interesse e dovere dello Stato, ma oggi, come dire, il rimpatrio, quanti rimpatri abbiamo fatto, il trattenimento, la deterrenza, non dimentichiamo che noi più che di parlare di accoglienza parliamo di detenzione, e soprattutto detenzione amministrativa, che dietro non ha nessun tipo di reato, se non quello di essere magari qui sul territorio dello Stato senza un documento. E non parliamo di cittadinanza, non parliamo di formazione linguistica, non parliamo di inclusione sociale. L'ultimo decreto sui Maranza mi viene da dire che come dire, è la rappresentazione plastica di uno Stato che, ricordate, il diritto internazionale vale fino ad un certo punto, è il sintomo di una cultura giuridica che tende a considerare quasi le garanzie come degli ostacoli, anziché come il fondamento, insomma, di uno Stato civile e democratico. E noi abbiamo avuto, anche nelle migrazioni o nel tema migratorio, insomma, un sequel legislativo enorme, il cui filo comune è il diritto penale, cioè quanti nuovi reati possiamo, dobbiamo aggiungere, come uno strumento ordinario del fenomeno. E quindi c'è quasi uno slittamento verso un utilizzo del diritto in maniera impropria, addirittura ai limiti del dettato costituzionale. Rispetto all'accoglienza, ma io credo che nel tempo l'Italia, il paese, abbia costruito un sistema di accoglienza che con molti limiti ha espresso anche delle sacche di qualità, delle esperienze di qualità. Ovviamente anche quello è il prodotto di stratificazioni normative. Noi parliamo di un fenomeno e lo vogliamo in qualche modo gestire, governare con delle leggi che, parlo della legge 91 sulla cittadinanza, testo unico in immigrazione, legge Bossi-Fini, hanno almeno 30 anni, in un mondo che è cambiato, che è totalmente diverso. Poi negli ultimi tempi abbiamo avuto 32 tra decreti, provvedimenti, insomma, che in realtà generano confusione ma non gestiscono affatto il fenomeno. L'accoglienza non fa notizia, evidentemente, e continua a essere troppo condizionata dalla logica dell'emergenza. Noi in Italia abbiamo il sistema, il SAI, una rete, insomma, degli enti locali, oltre 900 progetti ci sono in tutto il territorio nazionale, dove vengono erogati, anche vengono fatte azioni, insomma, con anche competenze professionali e relazionali importanti. Poi però dobbiamo dire che il decreto Cutro, pare fosse l'articolo 6, ma vado a memoria, ha limitato fortemente tutto quello che è l'aspetto riguardo alla formazione linguistica, mediazione culturale.
2: Benissimo,
5: come dire, da
2: arriviamo,
5: parte...
2: arriviamo, questa seconda parte, sì, arriviamo a questa seconda parte, per l'ultima domanda che adesso gli farò. Adesso, scusami, vado un attimo, Paolo Alfieri. Paolo, allora, mi hai detto che in stagione delle piogge si sono fermati le guerre. La guerra dei due generali, intanto che punto sta? E in stagione delle piogge poi paese tropicale, così tanto disagio e guerra scatena anche poi le malattie varie. Se questo, le epidemie risultano. Prego, Paolo.
3: Allora, lì sì, ovviamente il discorso che appunto si è iniziata la stagione delle piogge, come sempre, quello è un fattore moltiplicatore. Pensiamo solo al discorso della malaria, ne parlavo con appunto i dottori di Medici Senza Frontiere, che lì hanno potuto riaprire un ospedale che alla vigilia appunto di quell'ordine di evacuazione che è stato dato a marzo era stato completamente saccheggiato. Quando loro sono tornati non hanno trovato nemmeno i letti per poter accogliere i pazienti, era stata completamente saccheggiata e devastata la farmacia. Insomma, parliamo veramente di situazioni al limite nelle quali appunto riuscire a garantire un minimo di assistenza sanitaria, a maggior ragione durante la stagione delle piogge, diventa davvero, davvero complicato. Lì, almeno quando sono stato io, circa 2-3 settimane fa, c'era anche un discorso di allarme per Ebola forte. È vero che siamo lontani dalla zona di Goma, del Congo, dove c'è il principale focolaio, ed è anche vero che ieri, appena ieri, anche l'Uganda si è dichiarata Ebola free, però diciamo la sensazione di allerta vigile in paesi che hanno sistemi sanitari veramente precari, dove per l'ospedale ad esempio che ho visitato io, lo chiamiamo ospedale, ma è poco più di un dispensario senza nemmeno l'energia elettrica, cioè dove non ci sono comunque, dove non c'è l'emergenza, dove si possono fare veramente un minimo solo di assistenza di base, parliamo di contesti veramente, veramente complicati. La stagione delle piogge appunto ha fermato i combattimenti perché ovviamente col fango le truppe non riescono ovviamente ad avanzare in maniera efficace, per quanto ovviamente siano possibili i bombardamenti dall'alto, però comunque ha consentito questo momento, tra virgolette, di tregua, mentre da un punto di vista politico non si assiste a una vera e propria evoluzione. È vero che sono state appena annunciate proprio nelle scorse settimane delle elezioni a dicembre, che sarebbero le prime elezioni possibili del Sud Sudan dall'indipendenza, non sono mai state in questi 15 anni delle elezioni, ma è anche vero che con chiunque abbia parlato, tutti quanti mi hanno detto questa cosa: è impossibile per le condizioni attuali del paese tenere delle elezioni, sarebbero sostanzialmente delle elezioni a ribasso, delle elezioni farsa, perché non c'erano le condizioni infrastrutturali per tenere delle elezioni, non c'erano nemmeno i fondi. Tenere delle elezioni in quel contesto, mi hanno detto tutti, significherebbe avere fondi dedicati per almeno circa 300 milioni di dollari, quando invece alla commissione elettorale sono stati stanziati 20 milioni di dollari, anche solo la registrazione degli elettori, il fatto che ci sono un milione di persone nei campi profughi, insomma, già solo il processo di registrazione elettorale sarebbe complicato.
2: Chiarissimo, chiarissimo. Io ti ringrazio perché ho pochissimo tempo, senz'altro ci tornerai qui, rimani con noi, intanto ci dobbiamo salutare. A breve, guarda, 2 minuti.
3: Grazie.
2: E Schiavone, Gianfranco, ha parlato della sinistra, cioè tutto questo, la sinistra, devi avere qualche responsabilità o dobbiamo attribuire tutto agli avversari della destra? Prego, 2 minuti.
4: No, le responsabilità ci sono, e sono responsabilità purtroppo storiche, direi, più che attuali. Cioè sono le responsabilità di non aver avuto una proposta politica alternativa e di aver avuto, anzi, in alcuni momenti, magari non lunghissimi, ma in alcuni momenti, nessuno può negare che si è addirittura inseguita la proposta politica della destra. Quindi certo la riflessione e la rielaborazione devono essere profonde da parte della sinistra. Per fortuna qualche segnale lo vedo, Lo vedo negli ultimi 2 anni e non è ancora ben adeguato. C'è una classe politica soprattutto periferica, no? Da formare, di amministratori locali che sono politicamente parlando nati e cresciuti, no? Senza, no? Una, come dire, appunto un impianto programmatico di riferimento nel campo delle migrazioni, e quindi certo vedo questi segnali positivi, ma certo non la, una certa arretratezza è visibile ancora oggi.
2: Chiarissimo, grazie Gianfranco. Allora, dottor Mastrovito, il problema dell'integrazione è anche un problema politico. Come mai che il nostro paese, che è un paese accogliente europeo di lunga storia e tradizione per l'accoglienza, ha queste reticenze di accettare una comunità multiculturale, multietnica, italiani di minoranza, di etnie diverse? Per quale motivo noi non riusciamo a accettare? La politica italiana, establishment, il sistema, si ostenta continuamente di immigrazione e contrasto, come se fossero un soggetto a parte dalla comunità. Perché, secondo lei? Scusa, 2 minuti.
5: Intanto dicevo, abbiamo dimenticato probabilmente che siamo un paese di emigrazione. La nostra storia più recente dice questo: ci sono 6 milioni di italiani all'estero, almeno quelli censiti nell'area AIRE. Detto questo, noi come AGLI da anni denunciamo criticità che non derivano dall'immigrazione in sé, ma da un sistema normativo frammentato, lo accennava un po' Gianfranco, sempre emergenziale, incapace di rispondere ai bisogni concreti e reali del paese. Potrei parlare del decreto flussi, che dà, come dire, uno strumento, per ora l'unico, molto imperfetto, che apre a quell'insicurezza e a quell'illegalità che poi dall'altra parte vogliamo provare a gestire in maniera securitaria. Ecco, l'errore più grande è pensare che la sicurezza e l'accoglienza siano cose contrapposte. Non è affatto così. Dico anche, non misuriamo l'accoglienza rispetto al numero di posti letto che mettiamo a disposizione, ma quante persone riusciamo, come dire, da quel percorso a inserire in storie di lavoro, in autonomia, in conquista della cittadinanza. Quindi questa è l'integrazione che dovremmo provare a raggiungere. Se siamo meno accoglienti, oggi direi proprio di no, rispetto a quello che, penso al patto europeo, stiamo facendo, stiamo cavalcando in maniera, come dire, oltre i principi anche costituzionali di civiltà giuridica, cose che l'Europa ci ha chiesto e che abbiamo fatto in ritardo, abbiamo fatto da soli come governo, insomma, e stiamo peggiorando.
2: Grazie, grazie Gianluca Mastrovito di AGLI di essere intervenuto, grazie Gianfranco Scavoni di ASGHI e grazie Paolo Alfieri di Avvenire. Spazio di Africa Oggi termino qui. Buon proseguimento sulla programmazione di Radio Radicale. Arrivederci.
1: Grazie a Shukri Said e alla sua Africa Oggi. È il momento della festa della Lega Romagna, 30 luglio, Cervia. Un dibattito con Jacopo Morrone, Maria Stella Gelmini, Enrico Costa, Riccardo Molinari, Galeazzo Bignami, Daniele Capezzone, Michele De Pascale e Alberto Stefani. Buon ascolto.
6: Subito il direttore del Tempo, un grande applauso per Daniele Capezzone. Serviranno i microfoni, immagino, un po' di microfoni, un applauso! Ti do subito il microfono, ti ringrazio per la disponibilità, non è scontato. Questa località è bellissima, però da raggiungere da chi lavora ogni giorno e ogni mattina si sveglia molto presto. Io seguo sempre la sua rassegna stampa e a dire il vero la tua prima fan la mia portavoce si chiama Antonella Celletti, che è qua su da qualche parte, che ogni mattina mi ricorda, e quando la prima volta che sentiamo mi dice: hai sentito la sera stampa di Daniele Capezzone? Perché se no non parla con me, perché vuole che prima io segua naturalmente quella che è la tua rassegna stampa, che ci tiene compagnia, ma soprattutto c'è un filo di speranza, perché i valori che rappresenti si caratterizzano. Quindi grazie Daniele Capezzone, ci pensi tu a tutto, io ti metto sui microfoni. Grazie
7: caro Jacopo, grazie onorevole Morrone. Controlliamo il microfono. Pronti? Oh, fantastico. E allora è un gran piacere essere qui, vi ringrazio molto, ma è un piacere ancora maggiore introdurre i protagonisti di questo primo dibattito, poi ce ne sarà un secondo con due autorevoli governatori, il governatore De Pascale e il governatore Stefani, ma prima i capigruppo, che invito ad uno a raggiungermi, e sono Maria Stella Gelmini, che è capogruppo al Senato per noi moderati. Vediamo. Eccoci qua. Allora, invito a raggiungermi Maria Stella Gelmini, che è capogruppo al Senato di Noi Moderati. Buonasera, eccoci. Invito altrettanto l'onorevole Enrico Costa, che è capogruppo alla Camera per Forza Italia. Ci raggiunge il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia, l'onorevole Galeazzo Bignami. Eccoci. Il presidente dei deputati della Lega, l'onorevole Riccardo Molinari. Grazie anche a lui. Eccolo. Grazie. Bene. Allora, grazie a tutti gli ospiti, grazie agli organizzatori. Io la faccio molto semplice. In un tempo compreso fra 9 e 14 mesi, forse aprile, forse settembre-ottobre prossimo, non sappiamo, ma tra 9 e 14 mesi si va a votare. Se per caso in questa piazza c'è qualcuno, non so, che non desidera vedere Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, Elly Schlein alla Farnesina, Nicola Fratoianni al Ministero degli Interni, mi fermo prudentemente qui, diciamo, se c'è qualcuno che non desidera vedere questa cosa, che cosa si può fare di utile per evitare questa prospettiva? Chiediamolo ai protagonisti della politica, con i quali cerchiamo di capire intanto come vanno le cose dentro lo schieramento e quali sono le cose che lo schieramento nel suo insieme e i singoli partiti intendono fare da qui ad allora. Senatrice Gelmini, prego.
8: Grazie mille. Buonasera a tutti e grazie davvero per questo invito e per questa opportunità di essere tutti insieme. Rispondo subito alla domanda di Daniele, nel senso che siamo un po' davanti a un paradosso, perché il centrodestra ha superato in questi anni molti stress test, perché non è stato un periodo semplice. A parte l'invasione delle cavallette è capitato di tutto: la guerra in Ucraina, la guerra in Medio Oriente, la crisi energetica, eppure di fronte con una certa complessità anche nei rapporti con gli Stati Uniti, insomma sono state tante le difficoltà, eppure il centrodestra ha sempre trovato la quadra. Sono state votate all'unanimità risoluzioni complesse sull'Ucraina, sono state votate quattro finanziarie, sono stati votati provvedimenti contro il caro energia, provvedimenti importanti sul tema dell'immigrazione e della sicurezza. Forse lì era più facile trovare l'accordo, però insomma il centrodestra c'è sempre stato e ha trovato l'unità. Il paradosso, perché parlo di un paradosso? Perché si parla di questa questione delle preferenze. Cioè è stato un po' ridicolo trovare la sinistra, che era in una situazione di grande felicità per il fatto che il centrodestra era andato sotto su un emendamento. Ora, dall'altra parte, cosa è successo in questi anni? Che comunque sulla politica estera il centro-sinistra e il campo largo ha sempre votato risoluzioni differenti, non sono mai riusciti in Parlamento a presentarsi con un'unica proposta. Quando si trattava di temi internazionali, Giuseppe Conte aveva una posizione contro l'Ucraina, filorussa, con molti distinguo, il Partito Democratico ne aveva un'altra, il Movimento 5 Stelle un'altra ancora. Quindi cosa dobbiamo fare? Sicuramente non possiamo permetterci di litigare se non vogliamo trovarci Conte e Laschlein a Palazzo Chigi. Quindi il direttore ci ha dato nell'editoriale di ieri un po' la strada da percorrere, che è quella di innanzitutto valorizzare la leadership di Giorgia Meloni, che si è dimostrata una leadership credibile, per la prima volta una Presidente del Consiglio, e l'applauso ci sta tutto, una Presidente del Consiglio donna, ma soprattutto una persona che è arrivata per merito e che ha saputo farsi stimare dagli italiani, ma anche farsi rispettare in contesti internazionali per niente facili. E quindi noi abbiamo delle carte da giocare, che sono l'unità del centrodestra, una leadership che è quella di Giorgia Meloni particolarmente capace, un buon governo misurato sul campo, dove su questioni, come dicevo prima, estremamente complesse si è trovato quasi sempre, vorrei dire sempre, l'accordo. E quindi dobbiamo proseguire su questa strada. Qual è il ruolo di noi moderati? Noi ieri nell'editoriale il direttore diceva ci sono tre temi che bisogna giocare in campagna elettorale in maniera sinergica: le tasse, la sicurezza e l'immigrazione. Io vorrei aggiungere un quarto tema, che è il tema della famiglia, perché nessuno ne parla più, ma il caro vita c'è, la difficoltà delle donne a conciliare il lavoro con la famiglia e il mettere al mondo dei figli è un tema che c'è. Il governo ha fatto molto, ma sul fronte della famiglia secondo me dobbiamo insistere, dobbiamo difenderla, dobbiamo sopportarla e dobbiamo trovare la modalità anche nella prossima legge di bilancio per mettere al centro, come è stato fatto anche nell'ultima, i congedi parentali, il bonus mamma, il bonus primi nati, gli aiuti alle scuole, anche quelle paritarie. Quindi il ruolo di noi moderati è questo, quello di mettere al centro la famiglia e i temi sociali. Io credo che se proseguiremo su questa strada, è chiaro che non siamo una caserma, che non siamo un unico partito, siamo una coalizione, quindi a volte sulle questioni ci sono, su questioni importanti ci sono sensibilità diverse, però io credo che non sia paragonabile il grado di unità del centrodestra, la cultura del buon governo con il campo largo, dove non c'è accordo su niente, dove c'è una conflittualità totale, non sanno neanche chi sarà il candidato premier. La Meloni ha sfidato qualche volta la sinistra ad un confronto, non sanno chi mandare, sarà la Schlein, sarà Conte, sarà Fratoianni, Bonelli, quindi mi pare che siamo avanti un pezzo, ma non dobbiamo dormire sugli allori e dobbiamo ovviamente essere consapevoli che l'aspettativa dei cittadini è alta, perché la stagione è molto complessa, ma insomma il centrodestra è sicuramente in condizioni molto migliori della sinistra e si presenta con un buon governo, che è l'obiettivo della politica, perché la politica ha come obiettivo quello di ben governare. A me pare che in questi anni Giorgia Meloni e il centrodestra ci siano riusciti.
7: Stesso tema, stessa domanda per l'onorevole Costa. Come si pone Forza Italia in questa situazione?
9: Grazie. Innanzitutto sono veramente contento di essere qua, perché un evento di partito, una festa di partito in cui si possa discutere di politica, affrontare i temi anche con serenità, in modo disteso, è quello che ci vuole in una fase difficile, in una fase, un momento storico difficile. Il confronto, le relazioni sono elementi importanti. Per rispondere alla tua domanda, direttore, io penso che la storia ci debba insegnare qualcosa. Noi cerchiamo di guardare indietro, perché quello che abbiamo di fronte, il campo largo, l'Italia l'ha già sperimentato. in forme diverse. Ricordate il 1996, Prodi e tutta la sua squadra. Dal 1996 al 2001 ci sono stati quattro governi. C'è stato il governo Prodi, ci sono stati due governi D'Alema, c'è stato il governo Amato. Quindi la stabilità era un qualcosa di totalmente impossibile. Ci hanno riprovato nel 2006, vi ricordate quella tavolata di 13-15 partiti che con Prodi hanno vinto le elezioni? Sono durati 2 anni. Lo schema più vicino al campo largo lo abbiamo sperimentato nel 2019 con il governo Conte Bis, lo schema più vicino, perché c'era il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e c'era Italia Viva. Sono durati 14 mesi. La stabilità è un valore per una nazione, non è soltanto una questione di durata del governo, è un valore a livello internazionale, di relazioni internazionali, è un valore in termini di credibilità, è un valore per la stabilità dei mercati, è un valore per coloro che devono investire e per avere una certezza, è un valore per chi amministra gli enti locali, poi saliranno su questo palco i presidenti di regione, avere sempre lo stesso interlocutore è importante. Perché guardate, quando non c'è la stabilità, sapete chi governa? Tanto nei comuni quanto nelle regioni, governano gli amministrativi, governano i funzionari e i funzionari non fanno scelte politiche, fanno scelte piatte, scelte lineari, non decidono se quella società in una determinata fase ha bisogno di investimenti in un ambito piuttosto che in un altro, fanno scelte lineari e piatte, è una sorta di governo permanente dei tecnici. Questo è fondamentale. La sinistra cerca di minare la stabilità di questo governo, che è un grande valore. Sapete come cerca di minarlo molto spesso? Con la scorciatoia giudiziaria. L'ha fatto in molte circostanze. Quando non sai colpire politicamente, non sai creare un'alternativa, tu cerchi di colpire con la scorciatoia giudiziaria. Ma attenzione, vale per colpire il sindaco, come il presidente della regione, come il ministro, e l'abbiamo visto in molte circostanze. Quindi il valore fondamentale del centrodestra è l'essere capaci di avere una coalizione che dura ormai da 30 anni, che trova sempre la sintesi. Ha caratteristiche diverse, ci sono partiti che puntano più su dei temi, altri su temi diversi, ma nell'insieme hanno una forza. E poi, diciamolo, il centrodestra ha un capo, Giorgia Meloni. E guardate, avere un capo, avere un punto di riferimento è un valore fondamentale. È un capo riconosciuto da tutte le forze politiche, apprezzato e riconosciuto. Guardate a sinistra non hanno un capo. E il tema, quando si è parlato della legge elettorale, che più li metteva in difficoltà è, secondo me, l'elemento fondamentale di questa legge elettorale, l'indicazione del candidato premier di fronte agli elettori. Questo è un aspetto fondamentale, è un aspetto di trasparenza, perché una legge elettorale si misura nella capacità che dà all'elettore di poter scegliere. E guardate, non è tanto il tema delle preferenze quello che dà la capacità, ma la riconoscibilità di quello che i partiti ti dicono prima e indicano prima rispetto a quello che fanno nel corso della legislatura. Quindi questo è l'aspetto fondamentale, questo ci distingue rispetto al centro-sinistra, questo ci consentirà, secondo me, veramente di affermarci, perché al momento giusto i cittadini sapranno riconoscere.
10: Stessa domanda, stesso quadro d'insieme anche per l'onorevole Molinari. Sguardo d'assieme e poi dopo sentiremo anche l'onorevole.
11: Buonasera a tutti. Grazie e permettetemi, come ogni anno, di ringraziare prima di tutto l'amico Jacopo Morrone, segretario della Lega della Romagna e tutti i nostri militanti che si adoperano in estate tutti gli anni a organizzare questa festa, ma soprattutto si adoperano durante i 365 giorni dell'anno a rendere la Lega presente sul territorio, perché questo è un nostro grande valore, questo è una delle forze principali del nostro partito. Noi le feste di partito, i gazebo, gli incontri li facciamo perché noi siamo, vogliamo essere un tutt'uno con le terre che rappresentiamo. E si può essere un tutt'uno con le terre che si rappresentano soltanto stando in mezzo ai cittadini, stando in piazza, stando fra la gente e ascoltando.